0: anche nella nostra app un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.

0: Buongiorno Giuliano. Giuliano, rilassati un pochettino. Sei proprio assillato dal fatto quotidiano. C'hai la sindrome di travaglio. Riposati con tranquillità, dai. Ciao, Luciano da Nepi.
1: Sì, rieccoci. Luca Telese qui al suo fianco, Giuliano guida Bardi. Siamo sul ponte di comando dell'attimo fuggente. Questo è Giornale Radio, l'unico programma in cui gli editorialisti siete voi. Voi, Giuliano.
2: Eccoci qui, caro Luca. Allora, dicevamo delle questioni che riguardano il governo, delle quali a me piacerebbe parlare, perché facevo proprio una riflessione sulla vicenda di Giuli, che non è sul colloquio che c'è stato ieri tra il Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura. A parte che questo Ministero della Cultura in questa legislatura è stato proprio disgraziato, perché tra San Giuliano prima, il capo di gabinetto indicato da Giuli dopo, Giuli che poveretto viene accusato di essere troppo di destra da sinistra e troppo di sinistra da destra, e le purghe staliniane che sono state firmate ieri, questo ministero vive un periodo non molto felice, anzi tutt'altro. Però non è solo questo quello che mi pare si noti e che sul quale volevo riflettere insieme a te stamattina, è il fatto che dopo il referendum c'è stata una sorta di rompete le righe, di liberi tutti, e probabilmente quello che ci siamo detti all'indomani della referendum e dei dati sul referendum è che questo governo, normalmente, come succede, come è sempre successo nella storia, solo che bisogna rendersene conto, ha esaurito la sua fase propulsiva. Niente di male, succede a tutti i governi, succede a tutte le fasi politiche, ma questa è una fase politica nuova, e quindi secondo me, per il bene del governo, per il bene di quella maggioranza, per il bene dell'opposizione e per il bene di qualsiasi cosa che possa arrivare di nuovo, bisognerebbe immediatamente tornare alle urne, perché si vede che manca proprio la forza di andare avanti da una parte dall'altra, i programmi, le idee, la propulsione, la voglia di fare e di cambiare. Mi sembra che siamo arrivati al capolinea. Ti ho lasciato senza
1: eccoci
2: parole.
1: Scusami, è che stavo consultando e stavo
2: distratto mentre parlavo. Bene.
1: Sì, perché stavo cercando di
2: mentre
1: capire.
2: Parlavo, certo, prego.
1: No, stavo cercando di capire bene se c'era un pezzo per risponderti, perché tu dicevi che erano illazioni, che erano tentativi di buttare giù il governo, di cose, ma non
2: sei tornato
1: ancora risposto.
2: Ma scusami, come funziona questa questione che parliamo di, io parlo di un argomento e tu rispondi con un altro? Per capirci, così mi attrezzo.
1: Ma perché ci eravamo lasciati, ce lo chiedono gli ascoltatori prima della pubblicità, che tu avresti spiegato del fatto che c'è un'ispezione, un'indagine internazionale sulla famosa questione del
2: ranch, sull'analisi sul governo che ho appena fatto e
1: non l'hai
2: ascoltato, ma pazienza, rassegniamoci a questa specie di comunicazione Ionesco. Sembriamo due personaggi di una commedia del teatro dell'assurdo.
1: Pensi che uscirà fuori qualcosa da là? Tutto qui solo per capirlo.
2: Da dove, scusami?
1: Dalla indagine internazionale sul ranch, sulla testimone
2: sono stati fatti mesi e mesi di approfondimenti grazie alla Minetti. È stata concessa dal Quirinale, che è l'unico titolare del potere di grazia. Poi il Quirinale ha avuto una resipiscenza tardiva e ha chiesto nuovamente al ministro di poter avere altre informazioni e una verifica sui contenuti dell'istruttoria. La procura generale competente per legge li ha riforniti. Che cosa dovrebbe succedere ancora, scusami?
1: Che stanno cercando l'audizione internazionale di un testimone importante. Proprio la procura generale, quindi evidentemente
2: la procura generale, quando
1: la pratica non è chiusa,
2: notizia.
1: Stiamo parlando apertura del Corriere a Sera, pezzo di Virginia Piccolillo, i PM sì. Cercano l'ex dipendente, le parole della donna che lavorava casa Cipriani sui festini al ranch la portano ad essere interrogata.
2: Facciamo un film. La procura generale trova questa fantomatica signora
1: Gabriela Mabel de los Santos Torres,
2: e con tutti questi con questa Graciela, capisci bene.

0: con tutti questi cognomi la trovano subito, quindi la chiamano e la interrogano e lei chiede protezione, non si capisce da cosa e da cos'altro, ma la proteggono, le dicono non si preoccupi signora, la proteggiamo noi, anche se non si capisce bene come. Dopodiché le chiedono, ma è vero che facevano delle feste in casa? Sì, facevano delle feste in casa. E venivano delle persone? Sì, venivano delle persone. Ah, e come erano queste persone? Ah, e allora dovresti riprendere il contenuto dell'articolo che tu ieri hai letto per riderne insieme, perché diceva che erano persone del jet set internazionale, come se questo fosse una colpa, che erano,
1: no, parlava di
0: delle
1: una
0: modelle.
1: Richiesta di induzione a una fellazio che le ha rifiutato. Cioè.
0: E questo mi pare nella pura normalità delle feste. Ora non so perché lei abbia rifiutato.
1: Certo, sono le classiche feste eleganti, è sempre una idea.
0: Nelle feste
1: morale
0: succede esattamente questo, tranne quelle nelle quali ti invitano a sederti su delle poltrone appena riverniciate e ti danno degli arrosticini puzzolenti, ma per il resto nelle feste succede che le persone si incontrano,
1: pezzo
0: scherzano,
1: di
0: bevono un
1: Francesco
0: bicchiere, poi generalmente
1: sul Corriere
0: si finisce
1: nel
0: a fare quello
1: di... Graziella, là dentro ho visto di tutto, ho paura e vivo nascosta. Ecco qua.
0: Ma povera donna, ma allora bisogna non solo di protezione, ma anche di aiuto psicologico dopo aver avuto paura perché uno le ha chiesto di poter andare
1: e
0: a letto.
1: Quindi ridi una donna che denuncia una molestia sessuale.
0: Dov'è la molestia? Ma dove sarebbe la molestia? Scusami,
1: molto.
0: Quando una persona ti propone e ti mostra di avere propensione per te e di avere simpatia per te, dov'è la molestia? La molestia è quando questo viene fatto con violenza o con metodi lumacosi, ma proporre un rapporto, far capire ad una persona che si attratti da lei, sia essa un uomo, sia essa una donna, non è una molestia. Questo moralismo di fondo per cui vanno bene solo i rapporti dopo che sono stati unti dal crisma matrimoniale e anche in particolari condizioni, in particolari giorni del mese, francamente fa un po' ridere, farebbe un po' ridere se venisse portato avanti dalla destra retriva, ma portato avanti dalla sinistra progressista, è proprio patetico, su.
1: Va bene, iridiamo le donne che denunciano delle violenze. 334
0: Ma non ci sono,
1: 11,
0: non c'è
1: 11,
0: denuncia
1: 6,
0: di violenza.
1: 2, 2,
0: Devi smetterla di dire cose che non sono.
1: Lei lo ha detto. 334 11 11 622 le vostre voci.
2: Comunque, se non volete chiamare genocidio perché è un parolone troppo grande e vi nascondete dietro una parola, sappiate che comunque sono morte parecchie migliaia di persone, e sono persone, non sono cose. Possiamo coniare un nuovo termine, palesticidio. Questo è un palesticidio, così nessuno si lamenta e nessuno può criticare questa parola. È un palesticidio, stanno uccidendo i palestinesi. Palesticidio, ricordatevelo.
3: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Stavo facendo le mie riflessioni mattutine anticapitalistiche in relazione all'antivirus. Vedete, è un virus che si diffonde tra topo e topo in maniera eccezionale, tra topo e uomo, e mi domandavo, ma quindi su una nave da crociera che è sbandierata così come la vacanza della vita, in realtà nel sottofondo si nasconde il marciume, no? Noi viviamo in un contesto economico dove lo spreco regna sovrano, perché se non ci fosse spreco non ci sarebbe commercio. Viviamo in un sistema economico dove l'inefficienza è alla base dello stesso sistema, perché se i beni e servizi fossero efficienti e duraturi non bisognerebbe venderli più e più volte. In un sistema dove non si persegue la qualità del bene e del servizio, ma solo gli utili, e quindi si taglia, si sfrutta l'essere umano, e un po' come il buon Milan, no? Che il Jerry milanista ha detto, vabbè, hanno raggiunto gli utili, tutti contenti, fa niente se la squadra è un colabrodo, basta raggiungere gli utili. Comunque, non vi preoccupate che Moderna ha il vaccino contro l'antivirus dal 2020. E al buon Jerry milanista volevo dire una cosa. c'è sempre la terza via. Io da milanista te lo dico, a Milano c'è la terza squadra, Sant'Ambrosio FC, che come simbolo ha l'abitante di Milano più denigrato della Lombardia. Altro che diavoli e biscioni, il piccione, ragazzi.
1: Eccoci. Giuliano?
0: Sì, sono qui, attendo che tu scelga l'argomento, visto che se lo scelgo io poi ne parliamo di un altro, quindi
1: no,
0: ti aspetto.
1: No, no, dai, su, non facciamo... Caso esempio, ti appassiona? A me sembra incredibile che non si pensi immediatamente, coram populo, ovunque, alla revisione della sentenza su Stasi. Cioè, si sta cercando un altro colpevole. Ci sono nuove prove che accusano una nuova persona, sicuramente abbastanza solide. Crollano totalmente quelle che però riguardavano il primo processo, il primo colpevole, ed è un continuo affrettarsi di dire e ripetere ma le procedure, i tempi sono lenti, non è che si può pensare che uno viene scagionato. Ma santo Dio, c'è un innocente che ha già scontato 14 anni di carcere e non c'è l'idea che subito la giustizia deve riparare questo danno?
0: Questa è una considerazione di quelle che mi appassionano. Il caso in sé non riesce purtroppo ad appassionarmi, ma mi appassionano alcune riflessioni che si possono fare in merito. Cioè, la prima, c'è uno che è in carcere di troppo, perché o, come dicevi tu, quel esempio è colpevole e dunque Stasi è innocente, o senz'altro viceversa. La seconda, ma è possibile che dopo quello che è successo, cioè che è evidente, perché alcune cose debbono essere ancora dimostrate, se Stasi sia colpevole, se esempio sia invece il colpevole da sostituire a Stasi, ma possiamo dire una cosa, che le indagini sono state fatte coi piedi, le prove sono state incasinate, le tracce, le orme sono state sporcate e messe l'una contro l'altro? Si può dire questo? Si può arrivare a chiedere chi ha fatto 14-15 anni fa quelle indagini? Si può chiedere che quelle persone vengano processate per aver compiuto dei gravi crimini e punite? Questo no, questo invece rimane fuori dal dibattito. E poi l'altra considerazione è quella dell'atteggiamento della stampa, perché se tu noti c'è stato un processo di sostituzione: togli un mostro, metti un mostro, togli il mostro Stasi, che è stato ovviamente mostrificato prima di avere anche solo il dubbio che potesse essere innocente, e metti adesso il mostro Sempio. E quindi anche questo mi sembra un atteggiamento della stampa che dovrebbe essere preso sicuramente ad esempio,
1: sì,
0: per comprendere come
1: diciamo
0: funzionano.
1: Diciamo pure
0: le cose,
1: che gli elementi sono solidi, e c'è uno che è intercettato, parla da solo in macchina e dice lei mi ha rifiutato,
0: a dire che sono solidi,
1: è successo
0: gli
1: qualcosa alle 9:30 del mattino, ha voglia di dire che
0: fa,
1: parlava
0: Luca,
1: fra sé ripercorrendo i dettagli dell'inchiesta. Cioè,
0: vedo che il vizietto è sempre lo stesso. Vedo che il vizietto è sempre lo stesso, e cioè quello di procedere a condannare le persone solo per quello che arriva dall'accusa. Bisogna lasciare alle persone il modo, durante una fase che si chiama processo, che è fatta per quello, di portare le loro motivazioni. Perché se questa stessa cosa è stata fatta in maniera evidente con Stasi, e sarà sufficiente che tu vada in una qualsiasi emeroteca e ti prenda i giornali di 15 anni fa per vedere
1: certo.
0: E allora
1: mi ricordo benissimo.
0: La gente non si deve crocifiggere la gente a mezzo stampa. E soprattutto ti dirò che ci sono alcuni colleghi che su questa vicenda hanno inzuppato ampiamente il biscottino e hanno fatto la loro bella bagna per preparare il tiramisù e i dolcetti da servire alle persone. Mi sembra un po' curioso che tutto questo venga anche in questa sede trascurato, e vedrai che probabilmente non ci sbagliamo granché, no?
1: Lo penso anch'io questo, sicuramente.
0: Su questa vicenda un po' di serietà e un po' di silenzio. Invece adesso, a proposito di terrorismo, ma non ci mettiamo anche noi, dopo aver fatto un po' di terrorismo sul caso Sempio, a fare un po' di terrorismo sull'antivirus?
1: Ma hai visto che è tutto strano sull'antivirus?
0: No,
1: continuano a dire nessun problema e continuano ad annunciare dei contagiati, continuano a dire che le regole del, diciamo così, le dinamiche del contagio sono molto meno preoccupanti, che è meno contagioso del Covid, che il contagio avviene quasi esclusivamente grazie al rapporto con la specie animale, quindi con i topi e con le loro feci, e poi in realtà però ci sono delle persone che si sono ammalate stando semplicemente a fianco o addirittura nello stesso habitat con i contagiati. Quindi ecco, è un po' inquietante per ora la situazione.
0: Bravo. Cominciamo a fare un po' di terrorismo su questo, poi dovremmo anche chiamare un paio di virologi che li avevamo messi in cantina e stanno tornando dal refrigeratore, e poi ci vorrebbe qualcuno, ma ho sentito che qualche messaggio in questa direzione è già arrivato, che cominciasse a parlare della macchinazione della Big Pharma, e cioè del fatto che avendo già il vaccino pronto per l'antivirus come Moderna, ce l'hanno appena detto, sia stato inoculato in maniera proditoria nella crociera dei ricchi per poter poi procedere alla vendita di altre 100 miliardi di dosi di vaccino, eccetera, eccetera, eccetera. E così ci facciamo
1: vabbè,
0: una
1: ma
0: bella
1: questi sono deliri, e lo sai, questi sono deliri.
0: Ma i deliri sono però 8 persone infettate, non sono niente, basta, 8 persone infettate non sono niente, quando arriverà qualcosa eviteremo di possiamo parlarne, adesso evitiamo di vedere nuovamente le tute bianche, le mascherine e tutto quell'armamentario che ha distrutto 5 anni della nostra economia, molte delle nostre vite e una gran parte delle aziende italiane.
1: Bene, sai che c'è, e il tema è che ci sono dei morti. È morta la signora Johannesburg che viaggiava con la salma
0: del suo marito. Ma avete idea di quanta gente è morta ieri? Per ogni causa. Sai quante persone sono morte ieri? Per cause molto diverse dall'antivirus.
1: Però questa sta dentro una catena di profilassi.
0: Sono morte?
1: E
0: ma
1: di monitoraggio
0: quante persone,
1: del contagio.
0: Se tu osservassi quante persone sono morte ieri nel mondo per incidenti nel bagno, cioè perché gente che è scivolata nella doccia
1: ancora
0: e ha sbattuto la testa al water, capiresti che bisognerebbe vietare i water e vietare i bidet, perché sono la prima causa di morte di ieri. Quindi capisci che probabilmente un po' di emozionismo minore servirebbe a gestire le cose del mondo meglio e occuparsi invece dell'argomento politica, legge elettorale, che sono quelli che dovrebbero interessare noi tutti in maniera diretta e controllata.
1: Ne ho letto, come sai, siamo ancora in alto mare.
0: Infatti,
1: secondo me.
0: Insistiamo sulla legge elettorale, lasciamo perdere antivirus, la massaggiatrice della Minetti e il povero Sempio, che avrà già un periodo prossimo venturo non troppo simpatico. Immagino che non dobbiamo contribuire noi a trasformarlo nell'ennesimo mostro.
1: Così va bene, accetto il Lombardi. Come va a finire secondo te sulla legge elettorale?
0: Va a finire male, va a finire malissimo, perché c'è una concordanza tra le maggioranze e l'opposizione al di là delle dichiarazioni di facciata, per cui vogliono continuare a tenere i candidati controllati direttamente dalle segreterie di partito, in maniera tale da piazzare nuovamente mogli, mariti, amici, amichetti, parenti, affini e collaterali. E dall'altra parte vogliono assicurarsi a destra come a sinistra, pensando di vincere sia gli uni che gli altri, un premio di maggioranza tale da schiacciare i diritti delle opposizioni, e cioè avere ancora una volta un Parlamento asservito che serve a fare il votificio e a mandare avanti quelle che sono le richieste di quelle che un mio amico che si chiama Nicola e che ascolta la trasmissione da Perugia chiama l'elite ossessivamente. Questo è quello che immagino succederà, purtroppo, nel silenzio della stampa, che è bene che si occupi della massaggiatrice di Minetti e del caso di Sempio.
1: 334 11 11 622 per i vostri messaggi.
4: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
5: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
6: Superare la frontiera dello spazio,
7: esplorare i misteri dell'universo,
6: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
7: e delle nuove tecnologie.
6: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
8: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 2:21. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità ai rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio. La radio libera di informare.
13: L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
14: Sentiamo, qual è il vostro perché? Perché vi siete alzati stamattina? Perché avete mangiato quella cosa? Perché vi siete vestiti in quel modo? Perché siete venuti qui? Siamo qui per un contatto.
15: Genocidio, la parola genocidio non va bene. Chi lo dice in un'intervista, quel poveretto del giudice della Corte Penale Internazionale, che da un po' di tempo che si è autosospeso dalla Corte perché è stato accusato non so di quali problemi, di origine sessuale, insomma qualche pasticcio del genere, e quindi rilascia un'intervista e dice no, forse non ci sono tutti gli elementi, ma la Corte si deve ancora esprimere, Corte che non è riconosciuta né dagli americani né dagli israeliani evidentemente, però adesso tutti sono entusiasti di questa mezza intervista di un poveretto che è sotto sanzioni, che non si può muovere, non può utilizzare conti in banca come la nostra Francesca Albanese, insomma, e che è praticamente terrorizzato, esprime così questo giudizio buffo. E adesso tutti quanti dicono: ah, lo vedete. Palesticidio, va bene anche per palesticidio, come diceva prima quell'ascoltatore. Donato da Roma.
16: Buongiorno, volevo dire, Guida Bardi, ma dove vivi? Che vita fai? Cosa succede in Sardegna? Come vivete in Sardegna? Ma ti sembra normale che una persona dipendente di una casa che lavora gli viene proposto un rapporto sessuale da un ospite di una della festa della serata? Ma vai a rompere le scatole ad altri della festa, no? A chi lavora lì? È veramente poco serio, sei veramente una persona, boh, su questo caso veramente sono rimasto a bocca aperta. Ma veramente uno si propone per tutti la cameriera della casa e me la voglio fare, quindi gli rompo le balle, perché ma ti sembra normale, ma ti sembra serio? Dai, per favore, dovresti scusarti. Ciao ragazzi, Giancarlo da Cugiono.
17: Buongiorno a tutti, Ileana da Milano. Qui mi sento per la prima volta dopo mesi di dare ragione al dottor Guida Baldi, cioè nel senso che non si hanno certezze sul caso di Garlasco, né in un senso né in un altro, ma ce n'è una sola che è granitica e concorde con tutti, che la frase oltre ogni ragionevole dubbio non esiste, cioè non è soddisfatta, per cui la condanna di Stasi è una condanna assolutamente illegittima. Poi sia stato lui, sia stato Sempio, non ne ho la più pallida idea, e secondo me non ne hanno la più pallida idea purtroppo nessuno, ma che ci siano dubbi questo è certo.
0: E rieccoci, torniamo in onda alle 8:38, Luca Telese e Giuliano Guida Bardi qui con voi. E allora, Luca,
1: certo,
0: siccome
1: la bellezza di questo nostro pubblico, Giuliano, è solo un telegramma.
0: Sì, a
1: quanto
0: te
1: è bello
0: molto,
1: palesticidio, sì, che sta già allargandosi come a raggio fra di noi e ci conquista questa parola. Sì, è utile.
0: Ma probabilmente conquista te. Io mi occupo di questo. se mi permetti, un po' più legate ai fatti piuttosto che alle loro dichiarazioni, e mi spiace che tu con la tua attenzione per il pettegolezzo ti sia perso invece la notizia pubblicata dalla stampa britannica con grande risalto, e cioè, visto che a te piacciono queste cose, cioè che la duchessa, l'ex duchessa Sarah Ferguson intratteneva delle feconde e proficue relazioni di carattere sessuale con Puff Daddy, cose di cui entrambi erano molto orgogliosi, e a te questa cosa invece, mi spiace, è sfuggita. Vabbè, non a tutti i gossipari riesce bene ogni mattina.
1: Mi è sfuggita, non sono un gossiparo bardiano.
0: Scherzi e battute a parte, occupiamoci invece dell'argomento di cui stavamo parlando prima, cioè di quello che realmente è successo al Ministero della Cultura, e lo facciamo con un collega che scrive per la stampa e che di cultura si è sempre occupato, oltre a essere un grande cultore di opere, per questo io lo seguo con particolare attenzione. Alberto Mattioli, buongiorno, benvenuto all'Attimo Fuggente.
18: Buongiorno.
0: Allora, tu qualche anno fa, un paio di anni fa, hai pubblicato una specie di libro profetico che si intitola Destra Maldestra, la politica culturale del governo Meloni, e ci avevi preso 2 anni prima.
18: Beh, mi fa piacere che ve lo riconosciate, erano facili profezie. Il sottotitolo del libro in effetti non era la politica culturale, ma la politica culturale del governo Meloni, perché vengono al pettine una serie di nodi irrisolti che mi dispiace che in questi 4 anni non siano mai stati sciolti, non siano mai stati risolti. E purtroppo quello che succede, quello che vediamo oggi, insomma, al di là delle contingenze della cronaca, ha delle radici in una serie di problemi che non sono stati, direi, colpevolmente affrontati da questa destra e che quindi la rendono fragile in campo culturale. Direi soprattutto due. Il primo è una difficoltà a definire un'identità, cioè che destra vuole essere questa destra. Il secondo riguarda la selezione di una classe dirigente che, devo dire, ha mostrato molti limiti alle prese con questioni in cui è mancata non solo una chiara direzione politica, ma anche la capacità proprio di gestione dei rapporti, eccetera. Mi sembra quindi che quello che sta succedendo in questi giorni, insomma, con il Ministero della Cultura, che siamo diventati una soap opera dove ogni giorno c'è una puntata nuova, sia poi il risultato di una serie di scelte, o meglio di mancanza di scelte, che sono state compiute negli anni passati.
0: L'impressione è che soprattutto sia una questione di rapporti umani deteriorati da moltissimo tempo. Ora io non vorrei andarci davvero a lavorare da quelle parti e neanche passarci, francamente. Come è stato possibile arrivare a questo livello di contrapposizione e quanto questo influisce sulla vita del partito di maggioranza, cioè del governo?
18: Ma guarda, io non sono un retroscenista, un chigista, un esperto di politica, eccetera. Constato che questo ministero non ha pace, nel senso che prima la vicenda di San Giuliano, poi le dimissioni di Sgarbi da sottosegretario, tutti i macelli con la Biennale, con la Fenice e così via. Allora, sicuramente ci sono degli aspetti, come dire, caratteriali, anche immagino dolorosi, perché poi, per esempio, Giugli e Buttafuoco, rispettivamente Ministro della Cultura e Presidente della Biennale, sono vecchi amici, colleghi, sodali, eccetera. Però, ecco, mi sembra che ridurre tutto questo a una questione di rapporti personali sia veramente sminuirlo. E proprio da quelle parti, insomma, avanti a destra, in alto a destra, dovrebbe essere l'occasione per fare una riflessione su un approccio che si è rivelato profondamente sbagliato, anche perché per fare una politica culturale non è che basti un decreto, basti l'occupazione sistematica di ogni posto disponibile. Bisogna avere una visione e formare col tempo, con la pazienza, col confronto, una classe dirigente in grado di attuarla. È mancato completamente il confronto con il mondo culturale. Faccio solo un esempio perché è la vicenda che ho conosciuto bene e ho seguito con attenzione.
0: I teatri, immagino.
18: Eccessiva la questione Venezia, ma era palese che si trattava di una nomina pericolosissima era palese che ci si andava a ficcare in un vicolo cieco, gli era stato detto milioni di volte, eppure tuttavia con una pervicacia assurda si è insistito a ficcarsi in un vicolo cieco da cui non si è ancora usciti, e comunque si esce con un danno d'immagine molto pesante, perché poi ha fatto il giro del mondo, ieri mi ha telefonato uno del paese per questa faccenda qui. Quindi voglio dire, secondo me come dire, l'occasione sarebbe opportuna per riflettere sul merito della politica culturale e soprattutto sul metodo della politica culturale, perché mi sembra abbastanza palese dopo 4 anni che così non si va avanti, insomma.
0: Senti, sulla vicenda, poi lascio subito la parola a Luca Telese, sulla vicenda della Biennale invece, quale il tuo pensiero? Giuli ha fatto bene a opporsi a Buttafuoco, avrebbe fatto meglio a lasciar correre?
18: Guarda, io sono assolutamente d'accordo con il ministro Giuli su questa faccenda, nel senso che trovo molto un po' ridicolo, insomma, francamente anche un po' ipocrita questo improvviso trasformarsi dell'opinione pubblica italiana in un cenacolo di parnassiani chiusi nella Torre d'Avorio a delibare l'art pour l'art. Non è vero che la cultura e l'arte non c'entrano niente con la politica, come tutto ciò che esprime una visione del mondo sono profondamente, intrinsecamente politici, tanto più se apriamo il padiglione di uno Stato tirannico dove la libertà artistica è conculcata e che viene gestito dai manutengoli di un criminale di guerra come Putin. Quindi sul merito ha ragione secondo me Giuli, ma si può discutere. Sul metodo mi sembra indiscutibile che ci sia stato anche qui una mancanza di capacità di gestione, cioè è possibile che non si siano sentiti. Ma alzate questo benedetto telefono, fate una telefonata, litigate, poi trovate un compromesso che eviti di esporre la Biennale di Venezia, che è una delle istituzioni italiane più prestigiose, più note al mondo, più visibili al mondo, a una situazione francamente imbarazzante come questa.
0: Sì, l'impressione è che il ministro Giuli non abbia la capacità di mantenere la frizione. Prego Luca.
1: Io continuo a chiedere, ma veramente a qualunque persona si consideri liberal democratico, come si può dare ragione a Giuli per un atto di arbitrio del governo su un'istituzione culturale autonoma e indipendente? Da lì nasce tutto, è una cosa senza senso, per di più aggravata e inquinata dal fatto di porre una sorta di censura alta, etica, umanitaria per la guerra e poi mandare gli ispettori a caccia di scontrini su una figura orribile. Se i governi vigilassero così con la cultura in Europa dovremmo tutti espatriare, grazie a Dio accade solo in Italia.
18: Ma
1: ed è
18: bisogna,
1: anche
18: bisogna
1: finita
18: capire, no, non è vero che accade solo in Italia, bisogna capire cosa si intenda per autonomia, cioè la Biennale di Venezia sta su Marte o è in Italia? Cioè è sottoposta,
1: ma è il ministro che detta che cosa deve stare alla Biennale, ma siamo impazziti.
18: Ci sono
1: ma
18: delle sanzioni europee contro la Russia che riguardano l'intera Unione Europea, di cui fa parte l'Italia, di cui fa parte Venezia, di cui fa parte la Biennale. Non è che la Biennale stia su Marte, quindi la Biennale esercita la sua legittima autonomia, esattamente come la Scala, che è un ente autonomo, anzi è il primo ente autonomo della storia italiana e che ha dovuto separarsi da Valery Gergiev, la cui presenza era intollerabile. Se lei vede, se lei per esempio si procura il catalogo di una bellissima mostra berlinese di alcuni anni fa, Kunst und Propaganda, scoprirà che l'effetto straniante e imbarazzante che ci fa oggi vedere alle esposizioni universali i padiglioni nazisti pieni di svastiche o quelli staliniani ricoperti di falce e martello. Fra qualche anno avremo lo stesso imbarazzo nel constatare che a Venezia c'è la figlia di Lavrov che gestisce il padiglione russo alla Biennale. Quindi certo che la Biennale è autonoma, ma è autonoma nei limiti della politica estera italiana. Qui Giorgio Meloni, secondo me, di cui non sono certo un ammiratore, ha detto una cosa assolutamente logica: la politica estera dell'Italia la fa il governo italiano, non la fa la Biennale di Venezia.
0: Io su questo non c'è dubbio. Quello che mi stupisce,
1: io spero che la politica culturale dell'Italia la facciano gli operatori della cultura e non il governo italiano, quindi è come si pone il tema che cambia la percezione.
18: Esiste un ministero della cultura, le segnali, il cui compito sarebbe appunto quello di coordinare la politica culturale italiana, a patto ben inteso di averne una. Io su questo sono più dubbioso.
0: La cosa che mi sorprende, Alberto, non è quella che sia il governo che vuole dettare, perché è evidente che il governo voglia dettare delle linee di politica culturale, essendo lì assolutamente per quello. Quello che mi sorprende da chi si oppone all'apertura del padiglione russo è che si pensi che il pubblico, noi, l'intera collettività di fruitori della mostra, non sia nelle condizioni culturali di leggere il messaggio che viene proposto dal padiglione della Russia, se adeguatamente, e mi pare che lo sia più che adeguatamente, preceduto e allestito insieme alla leggenda della lettura. È un padiglione che viene allestito dalla Russia, dal governo russo, con indicazioni precise che vengono da quel governo e da quel modo di intendere il loro Stato. Quindi io credo che sono in grado perfettamente, ad esempio, di leggere i padiglioni con le svastiche e i padiglioni con i simboli staliniani e di inserirli in un contesto politico, storico e culturale. Mi sembra curioso pensare che invece le persone oggi non siano nella condizione di poterlo fare.
18: Sì, ma c'è una fondamentale differenza. Io posso avere delle valutazioni etiche su una quantità di stati, non solo sulla Russia, come dimostrano anche le polemiche su Israele, eccetera. Il problema è che qui ci sono delle sanzioni europee. Cioè l'Unione Europea, di cui l'Italia fa parte, ha deciso di sanzionare la Russia. Fra queste sanzioni c'è anche, come dire, evitare che manifestazioni artistiche di questa rilevanza possano diventare delle occasioni propagandistiche.
1: Ma allora c'erano le sanzioni anche presso, per l'Italia di Mussolini. Sarebbe stato giusto proibire, che ne so, l'espressione, lo chiedevo ieri, di un artista organicamente fascista come Pirandello? Sarebbe stata una politica intelligente? Io penso sarebbe stata una stupidaggine assoluta.
18: Sì, ma è un po' diversa però la questione, nel senso
1: è uguale,
18: nel senso...
1: sanzioni contro l'Italia, il governo, addirittura un artista, come si dice ora, legato al regime, anche se conosciamo tutti la libertà intellettuale di Pirandello, ma aveva la tessera, oggi sarebbe trattato come Gheorghev.
18: No, le inique sanzioni non riguardavano le attività culturali e in ogni caso nessuno si sarebbe sognato di invitare degli artisti organicamente schierati con paesi nei quali si è in conflitto. La Germania, per esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale usò a scopi propagandistici la grande arte tedesca. Però ricordo che, per esempio, Wilhelm Furtwängler, che non era nazista, ma che restò, Furtwängler è stato il più grande direttore tedesco del Novecento, direttore d'orchestra tedesco del Novecento, che
1: è molto romantico.
18: In Germania durante il regime, dopo la guerra, fu accolto nel 1948 a Londra come se nulla fosse accaduto. Quindi durante la guerra evidentemente dirigeva soltanto in Germania e nei paesi alleati o conquistati dalla Germania, usato come strumento di propaganda culturale. Il problema è che per la Russia, al di là del padiglione, di queste cose anche un po' penose, questo sono d'accordo, l'apertura poi subito la chiusura, già il fatto di avere un padiglione aperto alla Biennale di Venezia è una vittoria, è un riconoscimento, è un'attenuazione del biasimo universale che deve circondare quel paese invasore. E infatti non a caso gli ucraini l'hanno immediatamente interpretato così. Una cosa molto diversa è quello che successe a Milano, direi tre anni fa, sì, quando il ucraino protestò perché la Scala inaugurava la sua stagione col Boris di Mussorgsky. Lì aveva torto, perché per due ragioni. Intanto perché la cultura russa, niente a che vedere con i crimini putiniani. E poi perché proprio quell'opera è una delle principali, più violenti, più radicali e più poetiche denunce della natura, perversa del potere russo, di tutto il potere russo, quello zarista, quello comunista e quello putiniano. Per cui paradossalmente gli ucraini avrebbero dovuto augurarsi più rappresentazioni del Boris. Qui nessuno vuole evitare Chekhov o impedirci di leggere.
0: Ma anche conoscerlo, capisci, per poter fare questo. Penso che chi si è opposto contro probabilmente non conoscesse appieno il significato e il valore di quell'opera. Un'ultima annotazione, perché abbiamo purtroppo finito il tempo, ma la sola parola censura non ti spaventa?
18: Sì, ma in questo caso non mi sembra si tratti di censura, si tratti di applicare.
0: Quando tu tappare la bocca a uno è censura.
18: Sì, sì, ma voglio dire, ma non è che se io ammazzo qualcuno poi abbia il diritto di vantarmene a riti unificate, cioè ci sono delle regole, le regole sono le sanzioni europee, queste regole vengono rispettate perché l'Italia ha liberamente deciso di aderire a queste sanzioni.
0: Le regole. Ti ricordo, chiudendo, che l'eresia di oggi è sempre l'ortodossia di domani, e comunque ti ringrazio molto per essere stato con noi.
18: Facciamo un po' di propaganda putiniana alla Biennale di Venezia.
0: Sappiamo reggerla, sappiamo leggere quello che succede, sappiamo inserire in un contesto le cose senza bisogno di vietarle, avendo paura che vengano lette anche da altri o che siano, come dire, le altre persone poco intelligenti, poco capaci o poco dotate di strumenti culturali per comprenderle. Comunque, grazie davvero per essere stato con noi, ad Alberto Mattioli.
1: Grazie Alberto. E è arrivata l'ora Fazzola.
19: Buongiorno.
0: La Fazzolora, cioè io creo un logo e tu me lo storpi. Buongiorno Alberto, buongiorno.
19: Buongiorno, non vuole che tu possa godere delle royalty di questo nome, quindi ti sta in qualche modo.
0: Tu pensa quanto è bello la Fazzolora, no? Che già potrebbe essere il titolo del tuo prossimo programma, la Fazzolora, e lui la trasforma in l'ora Fazzola, che sembra una zuppa di legumi.
19: Che buono per chi prepara il pranzo che poi si porta al lavoro, quindi non disdegniamo neanche quello.
0: Allora, dacci le notizie.
1: Notizie.
19: Secondo me la più interessante per tutto quello che abbiamo detto fino a questo momento è il proseguimento della querela dei droni sulla Lettonia. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, abbiamo detto che due droni ucraini sono caduti sul territorio della Lettonia, sono stati inizialmente accusati i russi perché questi droni cadendo hanno fatto dei danni, però poi si è scoperto che i droni erano ucraini, e questo l'abbiamo già riferito. La questione diventa estremamente interessante nel momento in cui pare adesso che i droni non siano caduti da soli, ma che infatti era anche un po' prevedibile che due droni non possano aver avuto insieme un malfunzionamento spontaneo e che siano caduti in simultanea, quindi probabilmente sono stati abbattuti. Dov'è il problema? Che già questi droni ucraini che sorvolavano la Lettonia lanciavano un attacco contro la Russia partendo dai cieli della NATO, però parrebbe che probabilmente questi droni non sono caduti da soli, e quindi c'è stata una risposta probabilmente di guerra elettronica della Russia sul territorio della NATO, e proprio per questo è stato convocato l'ambasciatore russo in Lettonia, e nel frattempo ha presentato le sue dimissioni il ministro della difesa lettone. Quindi una situazione molto molto delicata, perché se fosse confermata la ricostruzione sarebbe il primo scontro, per carità, di guerra elettronica, però uno scontro sul territorio di un paese della NATO, oltretutto anche Unione Europea. E continuando a parlare di droni, è molto interessante una notizia che è uscita nei giorni scorsi, ma che noi non abbiamo dato e va assolutamente data in questo momento, perché è stato trovato alla deriva in Grecia, tra la Grecia e la Puglia, a 100 km dalla Puglia, un barchino esplosivo ucraino, di quelli che vanno ad attaccare le petroliere o gli altri bastimenti russi in giro per il mondo. Probabilmente era partito dalla Grecia, è stata individuata quella che sembra essere la sua base di partenza. Qual è il problema? Che questi attacchi provocano anche dei disastri ambientali alcune volte, oltre al rischio di avere un barchino carico di esplosivo alla deriva sui 100 km dalla Puglia, perché questo è già successo a Tuapse nel Mar Nero, dove è stato colpito un terminal petrolifero e dove il disastro è enorme. C'è una pioggia di petrolio e soprattutto c'è un fumo nero e densissimo che si vede addirittura dallo spazio. Quindi la situazione sul fronte di battaglia in questo momento è concentrata sull'utilizzo dei droni. Altro aspetto assolutamente interessante è l'altra vicenda, quella collegata alle trattative di pace, sempre per parlare di Russia, perché quelle sull'Iran vi confesso che non ci riesco a stare dietro, perché Trump ogni giorno dice una cosa e poi l'immediato contrario, e gli ascoltatori sanno che Putin aveva indicato in Schröder, l'ex cancelliere tedesco, il possibile mediatore, però questa cosa non è piaciuta molto alla Germania, perché ricordiamo che Schröder è comunque anche l'amministratore delegato di Nord Stream, quindi non è proprio una persona esente da eventuali conflitti di interessi o legami con una delle parti. E quindi la Germania ha fatto una proposta come mediatore tra Russia e Ucraina nel presidente federale Steiner, che ancora non è stata dichiarata se accettabile o meno questa proposta. Comunque Putin ha detto che la disponibilità di massa a incontrare Zelensky ci sta, quindi vediamo se si arriverà da qualche parte con questi tentativi di mediazione.
0: E poi dai, fuori le notizie.
19: E poi no, allora ci spostiamo assolutamente in Medio Oriente.
0: Portaci in giro per il mondo.
19: Esatto. Vi trascino in Medio Oriente perché in Libano continuano i bombardamenti e anche questa notizia purtroppo dobbiamo dare quotidianamente. Ieri sono stati uccisi 2 paramedici e 5 sono stati feriti nel sud a Bint Jebel, mentre è arrivato
1: monasteri, ospedali, paramedici, villaggi. Questa è la guerra in Libano, altro che guerra difensiva.
19: È arrivata l'ordine di evacuazione per una serie di villaggi vicino a Tiro, quindi si aspetta nella giornata di oggi probabilmente una serie di attacchi. Tuttavia voglio portare anche un segnale di speranza per le lotte interne a Israele, perché abbiamo testimoniato spesso delle mobilitazioni contro la guerra, ma ci sono anche altre lotte sociali in Israele che vanno riportate, che sono in qualche modo legate all'occupazione
1: tipo hai poco tempo?
19: Sulle alture del Golan i drusi, quindi i cittadini israeliani, hanno attaccato impianti eolici perché vogliono comunque difendere il territorio dalle speculazioni energetiche.
1: Mamma mia.
19: Famosa questa cosa perché ci ricollega con le lotte anche qui in Italia.
1: Sì, io credo che almeno su questo Giuliano sarei d'accordo che è uno scempio.
0: Che cosa?
1: E questi continui attacchi...
0: Gli attacchi sono sempre uno scempio, cosa vuol dire? Vabbè, ho capito, ma gli attacchi sono sempre uno scempio, la violenza è sempre male, bla bla bla, lo sappiamo tutti, solo che bisogna anche capire quando uno ha il diritto di reagire agli attacchi e se conta qualcosa averli cominciati, però è un discorso che ci impiega di più del tempo che non abbiamo più perché siamo arrivati alle 9 e 20 secondi.
1: Bene, io rimango allibito, non condivido e ti chiedo se hai una morale di questa puntata.
0: Allibito da che? Mi piacerebbe saperlo. Non condividi che cosa? Mi piacerebbe saperlo. Ma la morale ce l'ho sempre. E oggi ci riferiamo a un grande aforista viennese, Karl Kraus, che diceva che il potere censura solo ciò che riesce a capire.
1: Questa però è bellissima. Ma chi te l'ha suggerita stamattina? Perché è perfetta, è bellissima e non resta che dirvi ciao a tutti e ci rivediamo domani con tutta la banda.
0: A domani.
10: L'attimo fuggente.
20: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: c'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapé.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2:59.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E questa sera, ben ritrovati, puntata 167. Questa sera nella prima parte di trasmissione parliamo di patrimoniale. Patrimoniale, siete favorevoli o contrari? 334 11 11622. Patrimoniale, gira una proposta di legge per introdurre la patrimoniale. Tra poco ne parliamo con chi questa legge l'ha scritta, con voi, con i nostri esperti.

E allora in diretta dalle 17 alle 20, seconda edizione delle 22 all'una, e ci potete seguire in mille modi. Aprite il sito giornaleradio.fm, restate lì e sentite la radio. E già che ci siete, c'è dentro un bellissimo sondaggio, il sondaggio del giorno di Giornale Radio, che riguarda l'antivirus. Ne parleremo anche noi più tardi in chiusura. Ora invece partiamo da un tema che divide, accende, spaventa ed entusiasma qualcuno, mentre fa arrabbiare molti altri. La patrimoniale è stata depositata in Cassazione la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dal comitato 1% equo, una tassa sui grandi patrimoni sopra i 2 milioni di euro con aliquote progressive dall'1 al 3,5%. I promotori dicono: non si tocca la prima casa, non si colpisce il ceto medio, si chiede un contributo a chi ha accumulato grandi ricchezze per finanziare sanità, istruzione, welfare e magari alleggerire l'IRPEF per gli altri. Dall'altra parte però c'è chi parla di vecchia ossessione della sinistra, di tassa sui risparmi, di rischio fuga dei capitali, di nuovo assalto ai patrimoni degli italiani, perché ogni volta che si pronuncia la parola patrimoniale la domanda diventa sempre la stessa: riguarda davvero solo i ricchissimi o prima o poi finisce anche per arrivare al ceto medio? Ovvero sia, qualcuno si preoccupa del fatto che arrivi la sinistra, metta questa patrimoniale su chi ha più di 2 milioni di euro da parte, tutti distinguo che poi sentiremo, e poi l'appetito viene mangiando e si fregano tutto. Questa è l'obiezione dall'altra parte. Ne parleremo per primo con Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che sulle patrimoniale ha detto parole molto chiare. Chi vuole tassare il milionario? Noi, ha rivendicato il deputato. Secondo Grimaldi, in Italia ci sono 472.000 persone con un patrimonio netto sopra un milione di euro, 88.000 sopra i 5 milioni, 2.300 sopra i 100 milioni e 79 miliardari. Una tassa dell'1% sull'1% più ricco, sostiene, varrebbe 26 miliardi di euro e salverebbe lo Stato sociale. Ma giro subito la domanda a voi: siete favorevoli o contrari? La patrimoniale vi sembra una misura giusta che, insomma, sancisce che chi ha di più deve contribuire di più, oppure vi sembra pericolosa perché apre la porta a nuove tasse sui risparmi, sulle case, sui sacrifici di una vita? E ancora, è davvero una tassa sui milionari o è uno slogan politico? Serve per ridurre le disuguaglianze o rischia solo di far scappare capitali e investimenti? E voi soprattutto vi fidereste di uno Stato che promette di colpire solo i grandi patrimoni? Scriveteci, mandate un vocale, chiamate in diretta 334 11 11 622.

0: E intanto un'ultima ora, antivirus a Parigi, la donna contagiata grave e in rianimazione. La donna francese contagiata dall'antivirus sulla nave della crociera Ondius versa in gravi condizioni, in terapia intensiva, lo ha riferito la ministra della salute di Parigi. Sentiamo i vostri vocali, parlavamo di patrimoniale, no?
1: Alla patrimoniale sono favorevole, perché questa storia che dicono che poi prenderanno i soldi anche i più poveri è una scusa dei ricchi per cercare di non far passare al patrimoniale. Al patrimoniale ci vuole chi ha tanti soldi, è giusto che aiuta lo stato sociale. Se poi si lamentano, hanno paura, se ne vadano, vogliono andare, sì che se ne vadano, possono andare anche a Dubai, guarda. A Dubai adesso i prezzi delle case sono scesi del 30%, possono trasferirsi lì, fare la loro azienda lì e via. L'unica cosa che a Dubai non c'è uno stato democratico come siamo noi, e in effetti non ti fanno fare neanche video e foto di come vanno le cose, di come è deserta la città. Che vadano.
0: E ancora,
2: secondo me andare a muoversi con la patrimoniale non si farà altro che creare una guerra tra ricchi e poveri, o medi poveri, o quello che è, perché non è, secondo me, sì, qualcosa, ma più bassa, non così alta. Io non sono ricco, però dico, io sarei più propenso ad andare a recuperare l'evasione fiscale, andare a cercare sistemi per formularla l'evasione fiscale, perché c'è. E i ricchi in genere si affidano a commercialisti con i fiocchi per pagare il meno possibile. Anche la Ferrero, che è andata a portare lo stabilimento a Lussemburgo, no, lavori in Italia, paghi le tasse in Italia, per poi non parlare degli extraprofitti delle grandi compagnie. Gabriele da Milano.
0: E allora, questo era Gabriele da Milano, ma adesso sentiamo chi la patrimoniale l'ha proposta, chi della patrimoniale fa una bandiera, chi la patrimoniale la rivendica, chi vuol tassare il milionario. Noi, dicono ad Alleanza Verdi Sinistra. E allora saluto subito Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, che avete sentito spesso ospite nelle mie trasmissioni e che questa sera è a rivendicare appunto la patrimoniale. Ci spiegherà per bene in che cosa consiste la proposta di legge. Abbiamo qualche difficoltà di collegamento, allora ascoltiamo un altro vocale nel frattempo.
3: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. E io non capisco questi sinistri, la patrimoniale, ma se uno ha fatto i soldi è perché ci ha saputo fare, perché ha investito, non ho capito perché li deve cacciare. Perché deve cacciare i soldi di propria tasca? Guarda, questi sinistri stanno proprio. Ma vabbè, buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma.
0: Buonasera Angelo, che insomma fa sua un'obiezione che è di molti, ma ancora.
4: Era Dris da Roma. Guardi, per la patrimoniale ho sentito questo, diciamo, ascoltatore, assolutamente se no contrario all'ascoltatore, perché io mi ritengo uno, diciamo, della classe media. Magari io non pagherei perché non c'ho da pagare, però uno che ha lavorato sodo, ma perché le devo regalare a uno che non ha mai lavorato e magari vive solo del reddito di cittadinanza? Io penso lo Stato dovrebbe aiutare gente che dà posti di lavoro, non a quelle fannullone. Grazie, buona serata.
0: E altra obiezione che si fa strada, ma ancora 334 11 11 622.
5: Sì, buonasera, Giosuè da Legnano. Ma io ritengo che intanto noi siamo una società, un ramo d'azienda dei Berlusconi, pertanto questa cosa qui non passerà. Ovviamente adesso il governo è talmente disperato, talmente nella merda totale, ovviamente purtroppo la qualità delle persone non è che si eccelle oltre questa cosa, e è solo una finta. Ma è ovvio, propaganda, prendere per il culo i cittadini italiani, e a lei andiamo avanti, no? Beh, penso che sia solamente questa la scusa. La patrimoniale potevano farla 4 anni fa. Perché la fanno ora?
0: Perché è una proposta della sinistra, di Alleanza Verdi Sinistra. Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, bentornato.
6: Buonasera, intanto non eravamo al governo, solo no, per no, precisare.
0: Questo ascoltatore...
6: Noi abbiamo governato davvero poco e tra l'altro devo dire... ahimè non sta arrivando la patrimoniale, anzi Giorgia Meloni ha spiegato che finché ci sarà lei i ricchi non pagheranno un euro in più di tasse. E vorrei però partire da alcune considerazioni.
0: Sì,
6: intanto
0: sì.
6: Oggi l'1% più ricco della popolazione paga meno tasse di lei, meno tasse del ceto medio, perché la gran parte degli ultra ricchi, poi capiamoci chi sono gli ultra ricchi, ci sono i super ricchi che hanno patrimoni per più di 5 milioni di euro e sono già tanti in Italia, poi ci sono gli ultra ultra ricchi che hanno più di 100 milioni di euro di patrimoni e poi ci sono i paperoni dei paperoni, cioè 79 italiani che detengono patrimoni sopra il miliardo. Quando diciamo che pagano meno tasse è che è proprio così, perché come sapete non è che loro vivono di IRPEF e tasse diciamo sui redditi, vivono di stock option, di una fiscalità già agevolata che li ha portato spesso ad avere i patrimoni all'estero, poi però hanno tantissimi beni in questo paese, perché alla fine a gran parte di loro piace questo paese, piace viverlo, gli piace anche il logo del Made in Italy, anche se hanno delocalizzato la gran parte delle loro imprese. Allora quando noi diciamo in una proposta mite e fra le più miti di tutta Europa che una tassa anche solo dell'1% migliorerebbe la vita all'altro 99% della popolazione, mi dispiace che la gran parte degli italiani si sentono oddio dei neo arricchiti, come se stessimo parlando delle loro prime abitazioni, delle loro seconde case. Non è così. Parliamo di una tassa, diciamo, che intanto, per esempio, così come ho provato a spiegare anche ironicamente sui social, se applicata la ricchezza netta oltre 5,4 milioni, io non credo che neanche lei sia fra quelli che hanno più di 5,4 milioni, anche se è un benestante come lo sono io, genererebbe 13,3 miliardi di euro l'anno. Ecco,
0: ma non è che me li fa scappare i ricchi così, onorevole?
6: Ma dove scappano? Ma i ricchi scappano già, ma basti vedere la famiglia Elkan, e scappano per le loro motivazioni, per cui l'Italia non gli serve più. Ad altri italiani ricchissimi invece l'Italia serve ancora, perché parte di un brand, perché parte delle loro famiglie, parlo dei Ferrero, parlo della Ferrari, parlo ovviamente di chi ha ereditato l'impero degli Armani, ma anche per tantissimi altri della penisola dei famosi. Mi faccia dire che l'Italia fa molto comodo a molti di questi ricchi, eppure non hanno risposto con la responsabilità sociale di chi aumenta i salari per le loro aziende. No, spesso hanno delocalizzato. Vada a vedere tutti i marchi della moda italiana, vada a vedere il signor Ferrero, che ha, per carità, finché ha tutti i dipendenti interni, hanno un buono stipendio, poi quando bisogna confezionare gli ovetti Kinder si danno diciamo dei salari sotto i 6 euro. Ecco, io credo che ci sia un po' di giustizia in questo paese, che deve essere redistribuita. Se ne parla in tutto il mondo, proprio perché la gran parte di loro mettono i soldi nelle isole del tesoro. Mi faccia capire, quando lei dice se ne vanno via con le ville, si portano via le loro ville a Capri, le loro ville a Pantelleria, le loro grandi... Allora io anche lì su questo ha ragione l'ascoltatore che dice Berlusconi è stato egemone. Certo, perché un conto è dire che basta IMU sulla prima casa, ma se hai 120 metri quadri, 140... 200 metri quadri, 300, a quanto dobbiamo arrivare per dire che non siamo tutti uguali? Quando uno ha un'abitazione...
0: La prima casa è la prima casa,
6: dai. Ah, certo, è il castello, perché io invece comune non ti devo portare l'illuminazione alla tua prima casa di 400 metri quadri da 6 milioni di euro, no? Io sono esentato comune, secondo lei, perché lei è ricco e ha una reggia che è la sua prima casa? Non credo. Allora anche questa cosa qua, questo tabù del dire è la prima casa, ma la prima casa chi? La prima casa per l'operaio, per l'imprenditore diciamo che ha solo quella casa lì, magari appunto da 200 metri quadri, ma anche lì su questo dovremmo pensare a delle tasse un po' più progressive.
0: Allora, siccome è molto interessante quello che sta dicendo, io adesso devo restituirla lì nella regia. Fra pochi minuti la posso richiamare, che andiamo avanti col discorso?
6: Proviamoci. Va proviamoci, bene. Tra poco devo intervenire in aula, proviamoci.
0: Ma sì, ce la fa. A tra poco.
6: A tra poco.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
7: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
9: Sono le 3:30. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco risentiamo il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi con la sua proposta di legge sulla patrimoniale, e ascoltiamo anche i vostri messaggi, sì o no alla patrimoniale, e poi gli chiederò se l'appetito vi è mangiando, e ne mettono altre. Stava cominciando a raccontare tasse, ma ho dovuto dare la linea alla regia.

0: E allora, come vi avevo promesso, Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi Sinistra, ci spiega la sua idea di patrimoniale. Leggo qualche messaggio, onorevole. Buonasera Poletti, ancora una volta si cerca di trovare qualcosa nel contenitore sbagliato. Il vero contenitore da controllare è l'IVA, perché lì si evade veramente, dove i poveri pagano in quanto consumatori finali e molte aziende evadono con fatture false. Questo Alessandro. Poi Juan, chiedete al signore a quante persone dà lavoro questi milionari. Se invece di imporre una tassa, non è forse giusto costringerlo a reinvestire in posti di lavoro? E poi cominciamo per legge ad obbligare i datori di lavoro a dare altre cifre ai lavoratori, poi la patrimoniale vedremo. E ascoltiamo qualche vocale, onorevole.
1: Io sono favorevolissimo alla patrimoniale, soprattutto perché i ricchi sono tali non perché si sono guadagnati quello che hanno fatto, ma perché hanno ereditato tutto. Non dico tutti, sicuramente la maggior parte di loro non hanno, diciamo, mantengono il loro stato di ricchi anche tramite sistemi che conservano la ricchezza a livello generazionale, quindi non solo per se stessi, ma penseranno anche ai loro figli, ai figli dei loro figli, e questo continuerà per sempre. Quindi è giustissimo che si redistribuisca in qualche modo tutta questa ricchezza, anche perché se no continueranno ad arricchirsi soltanto loro.
0: E ancora,
2: mi scusi dottor Poletti, è sempre Angelo da Roma, ma quando sento questi tizi Alleanza Verdi e Sinistra, no, che parlano di queste tra virgolette stronzate, ma invece di pagare la Salis da sprecare soldi in flottiglie e stronzate, no, li dassero loro questi soldi della patrimoniale, no? Questi sono proprio, io non capisco, cioè non riesco, è più forte di me dottor Poletti, perdonatemi, ma questi li paghiamo pure a questi soggetti. Buonasera dottor Poletti.
0: Beh, però la patrimoniale adesso, al di là che io possa magari essere contrario, ipoteticamente è una soluzione, quindi li paghiamo per trovare soluzioni e per fare proposte, poi se passano diventano leggi. Grimaldi, dica lei.
3: Ma vedo che ci sono ancora tanti italiani che difendono gli ultra ricchi e pensano sempre che i problemi siano legati dalla povera gente, soprattutto che scoppia, magari scappa dalla miseria e della fame. Questa è la grande vittoria dei ricchi, quegli stessi ricchi che oltre un terzo di quella ricchezza, lo ricordava bene un suo spettatore, è ereditaria. E tra l'altro dallo scorso anno la quota di ricchezza dei nuovi miliardari derivanti da eredità ha superato quella appunto attribuita alle attività imprenditoriali. Io dico una cosa molto semplice, che l'estrema concentrazione di ricchezza al vertice è un male per l'umanità. Lo diciamo tanto noi, lo dice il Papa, lo dicono, diciamo, i grandi economisti mondiali. Ormai c'è una concentrazione che ci porterà nei prossimi anni a vedere 1.000 miliardari che trasmetteranno patrimoni per 5.200 miliardi di dollari, cioè più della ricchezza dei cosiddetti paesi europei. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma se noi non iniziamo a ridistribuire, questa vicenda farà esplodere il welfare. E quando qualcuno mi dice ma bisognerebbe alzare i salari, è perché questo non lo diciamo, siamo l'unica forza politica che è per il salario minimo legale, ma anche per indicizzarlo, proprio perché la gran parte di loro non fanno questo tipo di investimenti. E dico di più, pensi in generale cosa è successo in questa società, in cui da 150, cioè una camera d'albergo è passata da 150 euro a 300 euro, ma lei sa benissimo che quella lavoratrice che fa le stesse pulizie per la stessa camera d'albergo non è passata da 5 euro a 10 euro. Devo intervenire, la devo lasciare, mi dispiace.
0: Mi deve intervenire in aula, va bene, ma tanto ci risentiamo. Bene, almeno io non so se avrà delle belle caratteristiche Grimaldi, ma almeno è ligio al lavoro e va ad intervenire in aula come suo dovere, visto che lo paghiamo per questo 15.000 euro al mese. Bene, no? Giusto? Sì, 15.000 euro al mese, sì. Sentiamo sentiamo anche tanti altri ospiti, ma i messaggi 334 11 11 622.
4: Ma che c'entra il reddito di cittadinanza con chi ha lavorato sodo? Guarda, io sono operaia e lavoro sodo tutti i giorni da 30 anni. E non me lamento, ma non me lamenterei neanche se ci avessi, perché qui si parla di una rendita dei 2 milioni, una rendita dei 2 milioni, l'1%, zero. Manco, cioè, una cosa proprio che. Ma state zitte e paga, ma qual è il problema? Ma qual è il problema? Io sono assolutamente d'accordo e non capisco il povero, tra virgolette, che dice no perché i sinistri. Ma state zitto, che la gente qua c'ha più da mezza magna sulla tavola e non perché non ha lavorato sodo. E poi non date per scontato che chi ce l'ha è perché ha lavorato sodo, capito? Come si dice a Roma, ci stanno tanti bei fidi e una mignotta, regà. E non è, il lavoro a sodo è un'altra cosa, lasciamo perdere, va. Comunque non tocca manca averci il pregiudizio né per chi ce l'ha e né per chi non ce l'ha. Quando si parla pure del reddito di cittadinanza, c'è gente che gli ha salvato la vita e il reddito in alcuni momenti. Comunque, vabbè. Buonasera a tutti, Cristina da Roma.
0: E lei può, Cristina può, perché me l'ha fatta tutta in lingua e quindi ci può infilare quello che vuole nell'intervento.
5: Sempre Giancarlo da Genova, Poletti. Dunque, questo signore che ha parlato, che un senatore del PD, mi sembra. Allora, sarebbe corretto tutto, però mi dovrebbe spiegare una cosa. Come mai che hanno fatto questa proposta di legge sulle patrimoniali? Ripeto, io non ho problemi, cioè a me possono venire quando vogliono, tanto c'ho solo dei puffi. Però il problema è che non ho mai sentito, anzi l'ho sentito una volta e hanno preso una pernacchia, tassare gli extra profitti delle banche e delle grosse multinazionali. Li hanno mandati a cagare. Come mai che non si battono per questa cosa, ma si battono solo per... Perché sai, anche i profitti delle banche e i profitti delle multinazionali sarebbero una bella entrata per lo Stato italiano e non romperebbero la scatola a nessuno, perché poi questa gente qui, ho sentito il valore degli extra profitti, è allucinante. Tra le multinazionali e le banche sono 5 o 6 manovre economiche che entrerebbero, con l'1%, non sto parlando di chissà che cosa. Come mai questi signori non combattono contro sta gente?
0: Ecco,
5: vanno
0: visto
5: a combattere contro i mulini a vento, perché tanto sta gente qua, magari c'è 1 milione di euro qua, ma ce n'ha altri 15 fuori, cioè te li danno anche.
0: Ecco, vi sto chiedendo la vostra sulla patrimoniale, possibilmente non mi registrate i messaggi mentre state scuoiando il maiale, perché poi si sente tutto il casino in sottofondo. Sentiamo il prossimo.
6: Buonasera Poletti, Franco da Monza. Ma io trovo dei puri spot elettorali, delle pure ricerche di consensi queste proposte. Io non capisco, io sono una persona normale, cioè non sono ricco, anzi sono più povero che ricco, però vivo dignitosamente comunque, ecco. Ma non capisco perché, dove non arriva lo Stato, deve sempre arrivare la gente non comune, anche i ricchi. Io dico, adesso essere ricchi, io non lo sono, ripeto, ma non è una colpa essere ricchi. Cioè, se uno è diventato ricco, certo, se uno è diventato ricco con il malaffare, con le cose, quello è un discorso. Ma se uno diventa ricco grazie al lavoro, grazie al suo impegno, grazie anche alla capacità, perché bisogna sempre punire queste cose qua? Io non riesco a capire. Sono puramente, come il reddito di cittadinanza, sono soltanto degli spot elettorali per la ricerca di consensi e non servono a niente. Lo Stato deve coprire le spese e deve smettere di farle coprire ai cittadini con tasse su tasse su tasse. Una volta si inventano questa cosa che vuol fare il signor Grimaldi e altre cose. Basta, cioè la smetta lo Stato di infierire sui cittadini, di qualunque ceto essi siano. Ecco, che poi vorrei ricordare anche ad AWS che ormai, diciamo, una volta si diceva che la borghesia, la media borghesia erano tutti di destra, signori, le cose sono cambiate al contrario. Ecco, perciò anche elettoralmente non credo che sia una bella mossa, ammesso che non lo sia, ma credo proprio che è solamente una mossa elettorale e per raccogliere consensi. Buonasera a tutti.
0: Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia e i vostri messaggi e gli altri ospiti tra poco.

0: E allora patrimoniale, torna la proposta della sinistra. Abbiamo sentito il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Marco Grimaldi. Giuliano Cazzola, economista, buonasera.
1: Buonasera a lei, Roberto.
0: Ma mi dica un po', ma la patrimoniale, di nuovo?
1: Guardi, allora, io sinceramente la farei, anche perché così tutti gli anni non ci rompono più le scatole con questa storia. Perché poi è una cosa che dura qualche mese, no? Si ricorda l'anno scorso, venne fuori la proposta di Landini, e poi dopo, quando si presentò la legge di bilancio, il disegno di legge di bilancio, nessuno tirò fuori la questione della patrimoniale, salvo forse Verdi e Sinistra. Ma ci ho detto, io personalmente non ho nulla di questione di principio da opporre. Credo però che avesse ragione Mario Monti, presidente del governo più severo che abbiamo avuto negli ultimi anni, quando diceva che per fare una tassa sul patrimonio bisogna prima di tutto trovarlo.
0: Ah,
1: e quindi perché questo è il discorso vero da fare, perché in Europa ci vige la libertà di circolazione dei capitali. Le famiglie, peraltro, che hanno quei redditi che verrebbero tassati con una patrimoniale, ovviamente sono famiglie, sono realtà che hanno una grossa capacità di movimento. Quindi vuol dire che noi dovremmo inseguire, o c'è un'imposta a livello europeo, oppure vuol dire che noi dovremmo cercare di inseguire i capitali dove vanno a finire. Ma è chiaro che se trovano, non dico un paradiso fiscale, ma se trovano un paese europeo tipo Olanda, no? Dove c'è una situazione fiscale meno pesante, abbiamo una fuga di capitali senza che nessuno li possa andare a prendere. Poi parliamo io credo che queste cifre che vengono sparate siano assolutamente esagerate. Questo gettito stimato da 26 a 60 miliardi, io credo che insomma siamo a parlare di cifre inverosimili. Sembra la pallottola di Kennedy, si ricorda quella pallottola di Kennedy che fece un giro nella macchina e colpì tutti. Qui sembra qual è il bene, il cespite su cui intervenire? È il patrimonio immobiliare. E il patrimonio immobiliare è già ampiamente tassato con l'IMU. Abbiamo anche una tassazione degli investimenti con l'imposta di bollo, che peraltro ha dato anche dei buoni frutti. Per cui io non vedo questa possibilità di avere un gettito tanto, tanto elevato. E poi quando si dice che anche in Europa questa cosa esiste, è vero, c'è un dibattito aperto. In Francia però parlano del 2% sopra i 100 milioni di euro e riguardano 1800 famiglie.
0: Ecco.
1: In Italia noi abbiamo lo 0,08% dei contribuenti che paga su un reddito superiore a 300.000 euro l'anno, e quindi è evidente che noi non riusciamo se non sistemiamo la base fiscale, anche recuperando l'evasione, anche aggiornando il catasto urbano per avere un riferimento che sia attuale, no? Che non sia come la foto del nonno da bambino, no? Noi non riusciamo a fare un'operazione consistente. Si fa soltanto della propaganda, però non credo che serva a fare della propaganda. Poi cosa vuole? Adesso basta che passi qualche mese e non ne parla più nessuno.
0: Eccolo lì, Cazzola, professore che più realista del re, mi è arrivato alla fine. Intanto la ringrazio davvero.
1: Ringrazio lei e gli ascoltatori.
0: Grazie, professore. Intanto a New York Mandami cancella il piano di aumento tasse sugli immobili. Il sindaco di New York City, Zoran Mandami, ha abbandonato il suo piano di aumentare le tasse sugli immobili dei concittadini, una misura impopolare a cui aveva minacciato di ricorrere per contribuire a colmare il deficit di bilancio pari a 5,4 miliardi di dollari. Ha mollato anche lui, ma resiste Alleanza Verdi Sinistra con la sua proposta di patrimoniale, e resistete voi con i vostri meravigliosi messaggi. Ascoltiamoli.
2: Buonasera, Stefano Milano. Qui si portano avanti proposte questi personaggi omuncoli, perché di più non si può definirli, solo per recuperare denaro, perché la spesa pubblica è incontrollata, è incontrollabile. Ma perché non cominciano teste di quiz a tagliare un po' il numero, che abbiamo il Parlamento delle democrazie, una situazione bicamerale con un numero di parlamentari e senatori tra i più alti tra le democrazie in assoluto per governare uno Stato di 60 milioni di abitanti? Io non capisco queste cose. Questi vanno a cercare, ma perché non cominciano a tagliare i costi da lì? Poca roba, ma cominciassero. Ma cane non mangia cane, e quindi riempono sempre i testicoli a noi altri a recuperare denaro dai poveri cristi, in questo caso dai ricchi cristi. Ma non cambia niente, è comunque un'inequità, è un'ingiustizia. Sperperano denaro, allora cominciassero a tagliare i numeri. Non serve tutta sta gente, non serve tutta sta gente, non serve tutta sta gente.
0: Che ha detto per caso che forse non serve tutta questa gente? Perché non si era capito. Andiamo avanti.
3: Ciao, volevo dire al deputato Grimaldi, la patrimoniale potrebbe avere un senso se ci fosse la certezza che non sia destinata ai fannulloni, ma che abbia un indirizzo ben preciso, cioè si fa una patrimoniale per rinforzare la sanità, si fa una patrimoniale per mettere a posto il territorio.
0: E non ho più sentito cosa diceva. Per il territorio, e poi si è interrotto. Sentiamo, no? Io voglio sentirlo completo. Lorenzo Cappadone aveva detto una cosa che ha lasciato a metà. Si è interrotto così.
3: Patrimoniale per mettere a posto il territorio.
0: Niente, l'ha lasciato lui sospeso. Mai dubitare dei registi. Vai.
4: Buongiorno, Fabio da Monferrato. Quello che sento, ereditare è diventato anche quello un delitto, cioè anche quello, come se sull'eredità le persone che ereditano non pagassero le tasse. È incredibile veramente. Cominciassimo invece a far pagare l'IVA a tutti quelli che la evadono, invece di prendersela con le patrimoniali, con tutte queste cose veramente di sinistra, una cosa, povero mondo.
0: Scappato fuori in piemontese, vai avanti.
5: Buonasera dottor Poletti, sono Gianni. Volevo ricordare che prima di pensare alla patrimoniale e altre cose, bisogna pensare a una cosa molto importante a mio avviso, e cioè quando un lavoratore normale muore, una parte del suo stipendio va alla moglie. Quando la moglie manca anche lei, non va più a nessun altro, né ai figli né a nessuno. Praticamente lo Stato non paga più nessuno. Incominciamo con tutti i politici a fare in modo e maniera che una volta mancato il politico e mancata la moglie, o politico donna e marito non politico, una volta che sono defunti tutti e due, a nessuno più dei loro figli deve andare nessun euro, ma deve ritornare allo Stato come ritorna allo Stato il tutto dei singoli cittadini che lavorano in modo normale e non politici. Buona serata.
0: Buonasera a lei. Facciamo che non facciamo morire nessuno, che è meglio, va? 334 11 11 622 per dire la vostra sulla patrimoniale. Tra poco tanti altri ospiti, perché poi andremo ad analizzare, oltre che la patrimoniale, i dati Istat, l'andamento dell'economia e sempre di soldi. Parleremo tutta la serata, e proprio perché non deve morire nessuno, seconda parte di informazione sull'antivirus. Tutto questo qui è Italiano Limits, in onda ogni giorno dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1, qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Siccome ci ascoltate in tanti fedelissimi, sapete che alle 18 devo dare la linea alla regia per tutti gli aggiornamenti del caso, e quindi tornerò subito dopo, c'è il notiziario, ci sono tante belle cose da ascoltare, insomma non cambiate stazione. Vi ricordo anche il sito giornaleradio.fm. A tra poco.
6: Sono le 3:58. Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Da sempre Dris da Roma. Guarda, per Cristina da Roma, mi fa piacere che, insomma, che la sento spesso, specialmente la mattina. Però Cristina, ma uno che ha lavorato, che io pure faccio l'operaio, però uno che c'ha cervello, ha investito tanti soldi, ha rischiato, e quello sta da lavorare a te e a me. Cioè, io non capisco perché lo devono discriminare, veramente non capisco il perché. Se io devo finanziare uno che non gli va da lavorare, non gli va proprio da lavorare, per me è sbagliato. Quindi pagare, anzi, loro già pagano quello che devono pagare, non è che non pagano. E ripeto, io sono un operaio, non sono uno straricco. Quindi non, ovviamente non condivido, ma accetto il tuo pensiero, ecco.

0: E Paolo scrive: patrimoniale per chi? Per i milionari e i periferici a basso reddito che votano a destra si preoccupano? Siamo messi bene? E ancora la vostra voce.
1: E questa è sempre la sinistra. Allora, ci hanno inondato, sono 20 anni, 30, di lavoratori stranieri che vengono qui pure per 3 euro l'ora, 4 euro, cioè per loro, cioè, non so se avete visto come vive in Bangladesh, lì in Bangladesh 5 euro l'ora, so, per loro è il paradiso, infatti sono molto felici di stare qua. E comunque non c'è più lavoro per le persone nostre, per esempio come baristi, come, cioè, la ristorazione, i benzinai, cioè non ci sono più soldi praticamente. E che succede? Che la sinistra, cioè, il bambino della sinistra li vuole dal genitore, li vuole dal ricco. Ma che dici? Il ricco, le persone ricche sono le persone che distribuiscono il lavoro in Italia, il welfare, la ricchezza del paese è data dai ricchi. Ma bisogna trattare bene i ricchi.
0: E ancora.
2: Questi di sinistra sono degli emeriti cretini, tirano fuori la patrimoniale, adesso perdono le elezioni, ma proprio dei cretini.
0: E allora adesso tra poco sentiamo anche il Partito Comunista dei Lavoratori si è allineato sulla patrimoniale, ma ancora voi.
3: Sì, sì, scusate, ragiona la regia, è che in quel momento mi è arrivata proprio una telefonata, quindi scusate, ha ragione la regia.
0: Ah, dice del messaggio che non è arrivato completo prima l'ascoltatore, bene, così abbiamo visto che non hai perso il filo ma hai preso la telefonata, prossimo messaggio.
4: Buonasera signor Poletti, Michele da Milano. Volevo dire la mia sulla patrimoniale. Beh, io sono contrario a questa, per attuarla. Andrai a vedere dove ci sono gli sprechi, che per me ce ne sono tanti in Italia, e forse dove ci sono questi sprechi si potrebbe recuperare tantissimo per il debito pubblico. La ringrazio.
0: Ecco un altro a cui era arrivata una telefonata, ma è bello così, state facendo mille altre cose, ma trovate il tempo per me al 334 11 11 622 di Giornale Radio, la radio libera di informare, qui a Italia No Limits, un altro vocale.
5: Buonasera dottor Poletti, le avevo mandato un messaggio qualche giorno fa. Oggi riaccendo la radio e parliamo sempre della stessa cosa. Beh, qualcuno mi deve spiegare come cavolo è possibile che io dopo 4 anni che ottengo una promozione, grazie a Dio un aumento di stipendio, oggi guadagno in netto in busta paga molto meno rispetto a prima. Com'è possibile, avendo superato il famoso scaglione? Per non parlare degli assegni familiari, perché mio figlio è diventato 18enne, per cui già era dimezzato l'assegno, adesso neanche il suo prendo. Allora vede che qualunque discorso.

0: discorso su una equità fiscale crolla perché veramente siamo oramai a livelli imbarazzanti.
1: Allora, abbiamo l'ospite del Partito Comunista dei Lavoratori, Franco Grisolia. Buonasera, bentornato.
2: Buonasera, buonasera Paletti. Buonasera.
1: Come va la lotta?
2: Beh, insomma, diciamo così così, perché non si può essere troppo ottimisti, ma qualcosa c'è nel mondo, si muove, soprattutto a partire dalle Palestina, non dalla Palestina, purtroppo li hanno massacrati, ma insomma in riferimento alla Palestina, e poi delle lotte operaie in diversi paesi del mondo, troppo poco in Italia purtroppo.
1: Mi dica della patrimoniale, favorevole o contrario?
2: Favorevolissimo, anzi trovo che le ipotesi in giro siano abbastanza ridicole, salvo quella avanzata da noi, ma anche da diversi sindacati di base, che una certa presenza ce l'hanno, e dalla nostra piccola corrente di opposizione in CGIL, perché dire l'1% sull'1% è veramente ridicolo, perché tra l'altro includerebbe anche l'IMU, che è giusto che includa l'IMU, perché l'IMU è una sorta di patrimoniale, ma allora è ovvio che dovrebbe essere assai più larga. Noi diciamo che ci vorrebbero due cose: primo, per recuperare tutto quello che è stato perso in questi anni rispetto alla tassazione dei ricchi, ci vorrebbe una tassazione straordinaria sui patrimoni.
1: Scappano Grisolia, scappano.
2: Guardi, non so se scappano o meno, ma in America negli anni 30 sono riusciti a recuperare un po' con delle tasse assai alte, che non era certamente, Roosevelt non era certo un comunista.
1: Ma mandarmi a New York ha mollato, oggi è venuto fuori che ha mollato, non tassa più le case dei ricchi, perché non ce la si può fare, scappano.
2: Guardi, bisogna fare in modo che non scappino, perché se uno scappa dice va bene, allora invece di prenderti il 10% ti prendo il 90%.
1: Se ti prendo. Come sarebbe per lei una patrimoniale giusta, equa per questo paese, da ridistribuire ovviamente le risorse per le persone che non ce la possono fare, immagino sia questo.
2: Ma anche per i servizi, non in termini diciamo assistenzialistico individuali, anche in parte quello, ma soprattutto per i servizi, perché non ci siano migliori servizi, ci siano sicurezza per tutti, certo ci sia un reddito di cittadinanza minimo, ci sia per i disoccupati, che non è certo colpa loro, guardi l'Electrolux, la gente, gli operai ogni tanto vengono cacciati dai padroni, ci sia un salario dignitoso, e questo non può essere basato che su un intervento da dare. Noi diciamo come recupero rispetto al passato, usiamo la formula appunto, ripeto, con dei sindacati di base come la CUB eccetera, come la nostra corrente in CGIL, 10% sul 10% più ricco. Come straordinario,
1: Ma dopo che non è che viene poi l'appetito viene mangiando e tassate la qualunque, anche la casa della vecchietta?
2: No, 10% più ricco vuol dire che il 90%, anzi, siccome noi su questo poi mettiamo tutto, no, quello però è poi la patrimoniale ordinaria, nella straordinaria 10% più ricco sono quelli che sono ricchi, cioè il 90% non viene preso una lira, e poi tra l'altro diciamo sulla quota eccedente la base, cioè voglio dire, mettiamo che la base per arrivare al 10% sia 500.000 di patrimonio, su 600.000, non diciamo il 10% su 600.000, diciamo il 10% sulla parte che supera i 600.000, cioè su 100.000. In realtà diremmo anche meno, perché poi la vorremmo scaglionare, ma non entriamo in discorsi tecnici perché sappiamo
1: fare. Ma me la chiamate patrimoniale o le cambiate nome? Tanto per.
2: No, la chiameremo no, patrimoniale straordinaria. E poi invece per l'ordinario fare una patrimoniale, direi sopra 500.000 di patrimonio, che però inglobi l'IMU, quindi escludendo la prima casa, tra l'altro riferimento non ai valori di mercato, ai valori catastali, perché il mercato cambia un giorno, quindi riferimento catastali sopra il 500.000, poi dall'1 al 5%, che già 50 milioni può dare il 5%, se no se non li recupera poi man mano darà di meno perché avrà perso un po' del suo patrimonio. Guarda, con la prima cosa straordinaria, il calcolo fatto è che rientrerebbero quasi 400 miliardi. Sa cosa si potrebbe fare con 400 miliardi in Italia? Assumere tutti i medici e gli infermieri che mancano, fare le strade nel sud, risolvere il problema della deriva geografica, diciamo, non è il termine giusto, ambientale e via dicendo. I disastri non ci sarebbero, cioè, si rimetterebbero.
1: Sì, se non scappano i ricchi e quindi non li tassate, ma se restano e li prendete, poi se li magnano, quelli che governano, poi quei soldi lì, le opere pubbliche.
2: Per questo noi diciamo che naturalmente questo può essere, si lega a un governo dei lavoratori e non a questi governi. Intanto perché questi qui non si sognano di fare nemmeno l'1% sull'1%. Tanto è vero che non vogliono fare.
1: Grazie. Però, Franco Grisolia, Partito Comunista dei Lavoratori e della Patrimoniale, diciamo così, dai.
2: Grazie, anche, non solo.
1: No, almeno lei, guardi, almeno lei ha la coerenza, che non ha avuto qualche altro che lei conosce, di non cambiargli nome alla stessa roba. Per non,
2: certo.
1: Ha capito, no?
2: Noi siamo pochi, ma ricresceremo.
1: Ricresceremo, come i capelli, ricresco.
2: No, quello no, purtroppo anch'io ne ho la metà di quelli che avevo una volta.
1: No, io ce li ho tutti, guardavo al di là del vetro.
2: Lo so, lei è
1: e ha una folta capigliatura. Grazie Grisolia.
2: Grazie, Poletti, a presto.
1: Assodato che ho i capelli, sentiamo, e quindi è anche le orecchie per sentire, sentiamo i messaggi.
3: Ciao Roberto, sempre Giancarlo da Genova. Ma veramente stiamo facendo tutti questi discorsi, ma veramente pensiamo che in un paese come il nostro riesca a passare una legge patrimoniale? Un paese governato da gente che guadagna 15 milioni al mese, che c'ha non so quanti soldi c'ha, quante case, quante ville, un paese governato da personaggi dietro le quinte come la famiglia Berlusconi, come, cioè, è impossibile che passi una legge del genere, è impossibile.
1: E allora sentiamone un altro, possibilmente non con le folate di vento in mezzo.
4: Buonasera Roberto, Luca dalla provincia di Milano. Io sono un piccolissimo imprenditore, ho un'attività, una piccolissima attività artigiana nella quale già lo Stato mi massacra, perché noi qua siamo in un paese in cui devi stare attento al fatturato che fai, perché se sei bravo nel tuo lavoro e fatturi un po' di più del previsto, in questo paese vieni punito invece che agevolato, perché magari dai qualche posticino di lavoro. No, vieni punito. Quindi, fatta la premessa che sono nato povero e morirò povero, il mio ragionamento è questo, la mia domanda è questa: se invece fossi stato nella vita più bravo di quello che sono stato e oggi fossi una persona ricca, mi chiedo, ma perché devo essere punito da una patrimoniale perché sono stato più bravo di altri e sono diventato ricco? Secondo me è una cosa assolutamente anche antidemocratica, non è il modo giusto di fare le cose, è una punizione, cioè diventa una punizione l'essere magari stati bravi, aver creato qualcosa ed essere diventati benestanti. Io la vedo così.
1: E voi come la vedete? Tra poco sentiamo altri messaggi e altri ospiti.

0: allora ancora la vostra voce sulla patrimoniale, la proposta di Alleanza Verdi Sinistra, forza.
1: Buonasera dottor Poletti, Tommaso da Roma. Premetto che mi ritengo un fortunato in quanto sono in uno scaglione di tasse molto alto, anche se sono un dipendente di un'azienda privata, e ho sempre ritenuto un onore pagare tante tasse, a dispetto però di un brutto comportamento che ormai è costume in Italia, della grande evasione. Il mio più grande rimpianto è che i soldi che io pago e sono contento di pagare non vadano a chi ne ha realmente bisogno, ma purtroppo sono malamente sfruttati da tanta gente che ho anche la fortuna sfortuna di conoscere, che hanno dei redditi anche più alti dei miei, però dichiarano praticamente nulla e usufruiscono di tanti servizi pubblici, sanità, scuole e compagnie cantante, a costo completamente zero. Allora, non sono di principio contrario ad una patrimoniale, perché se questa fosse...
0: Sì, chiaro, però come dico sempre io, i finti poveri che ci sono in giro e che truffano. Ma insomma, buonasera al senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa, bentornato.
2: Buonasera.
0: Stiamo parlando con questa proposta di legge promossa dal Comitato 1% Equo della patrimoniale che ci ha illustrato Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, e è venuta giù la radio con la gente, insomma, che dice non è che succederà che poi l'appetito viene mangiando e questi tassano di tutto di più. Sostengono di no loro, per la verità, ma...
2: Guardi, per essere molto chiari, diciamo che la situazione è pericolosa, perché quando dicono noi tassiamo un po' alcuni grandi patrimoni, ma certo, uno che ha 5 miliardi e gli chiediamo 50 milioni, quant'è lo 0, virgola. Il problema è che poi si rischia di fare misure generalizzate che possano aumentare la pressione fiscale, poi qual è il tetto oltre il quale scatta la patrimoniale? Insomma, noi siamo assolutamente contrari, perché il pericolo è un'estensione anche a un ceto medio, anche a
0: sì,
2: dei professionisti.
0: Ci prendono gusto quando entrano i soldi, dice lei.
2: Ma,
0: ci prendono
2: ma certo, è una cosa che può essere pericolosa. E poi le dico, se servono soldi per le entrate fiscali, si deve combattere l'evasione, cosa che noi stiamo facendo, anche questo governo ha incrementato le entrate fiscali combattendo forme di evasione. Poi ci sono i giganti della rete che a livello planetario, parlo di Facebook, di tutti i vari personaggi, di Zuckerberg, i Bezos, Amazon e company, stanno gestendo il commercio, stanno gestendo l'informazione, stanno gestendo mille business, televisioni, radio, e pagano l'1 o il 2% di tasse. Quella è una battaglia sacrosanta, che paghi di tasse e c'hai quei guadagni così giganteschi, è una cosa spropositata, e lì possono ballare miliardi e miliardi. Ci sono contenziosi anche oggi, un provvedimento nei confronti di Meta, della nostra autorità delle comunicazioni, è stato difeso e l'avevano contestato Meta, ma autorità anche europea hanno dato ragione. Ci sono dei luoghi dove la nuova tecnologia, parlo di questi colossi, no, gli over the top vengono chiamati, dominano tutto, controllano tutto, guadagnano un sacco di soldi e pagano tasse risorie. A volte Trump li ha anche difesi e ha fatto male, dicendo chi li tassa, sono quasi tutti americani, lo tartasso con i dazi, e non va bene. Lì c'è una sperequazione, perché tu in questi colossi, quando chiedi l'1 o il 2%, è una vergogna. Allora lì c'è da fare un impegno internazionale, perché ovviamente parlando di realtà che operano in tutto il mondo, ma che hanno basi in America. Il resto, attenzione, perché poi si rischia di dire qualsiasi professionista, qualsiasi medico, qualsiasi giornalista che sia un nababbo, in un paese dove la sinistra si sta lamentando che il centrodestra non ha abbassato a sufficienza le tasse. Poi se arriva qualche emiro e gli vogliamo chiedere qualcosa, va bene, ma adesso anche il sistema bancario assicurativo, sì, ha dato 12 miliardi in più in occasione delle discussioni sulle leggi economiche, sono stati chiesti dei differimenti di rimborso, dei pagamenti anticipati, si è fatto anche un lavoro nei confronti, adesso anche il governo italiano ha chiesto in Europa che alcuni colossi dell'energia si hanno guadagnato troppo in questo momento in cui i mercati hanno visto crescere i prezzi per tutte le vicende delle guerre, delle Hormuz e e Company, ci sia una richiesta straordinaria nei confronti di queste realtà. Quindi attenzione, bisogna capire di che cosa si parla, perché già noi per esempio di Forza Italia siamo quelli che hanno cancellato l'IMU sulla prima casa, quella era una patrimoniale, no? Certo. Poi se tu c'hai 2, 3, 4 case puoi pagare delle tasse, perché casomai le affitti, le utilizzi, ma sulla prima casa noi abbiamo tolto l'IMU, che era una tassa patrimoniale ingiusta. Quindi quando si parla di questi argomenti noi siamo diffidenti, le ho fatto degli esempi concreti, colossi della rete, certo, situazioni di evasione totale, sistema bancario e assicurativo che ha concordato col governo un versamento di 12 miliardi di euro, mica di nulla, la proposta che ha fatto Giorgetti a nome dell'Italia sui colossi elettrici che stanno guadagnando, petroliferi, molto. Però attenzione quando si parla verso i cittadini che pagano troppe tasse, e quindi noi il concetto di questa patrimoniale indistinta lo bocciamo con chiarezza e diciamo attenzione, se la sinistra dovesse tornare a governare questo paese ci sarebbero guai fiscali per tutti.
0: Chiaro, limpido, cristallino. Grazie Maurizio Gasparri.
2: Grazie per avermi dato la possibilità di spiegare in maniera articolata la questione. Grazie.
0: Grazie a lei. Buonasera. Grazie a lei. Noi buonasera. Torniamo tra poco ancora con i vostri messaggi vocali. Una pioggia, vero? Una pioggia di vocali. A tra poco.
3: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. L'Apo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 10 alle 12. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 4 e 27 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità ai rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E non si ferma, no? E non si ferma neanche la vostra voce, e non vi fermate voi, ascoltatori di Italia No Limits, tra poco vi sento.

0: E intanto saluto Sergio, tassista di Milano, che è in giro con TikTok, si vede che ha poco lavoro. E no, scherzo, il taxi di Milano live su TikTok, sullo sfondo ovviamente la nostra giornale radio. E al telefono abbiamo Mario, da dove? Buonasera.
1: Sì, buonasera Poletti, sono Mario da Milano, ci sentiamo ogni tanto,
0: bene,
1: la chiamo.
0: Bene, fa bene, dica la sua patrimoniale, ecco. Ovviamente.
1: Allora, la patrimoniale è come sempre, no? Questo vizio della sinistra, dell'invidia di chi ha un piccolo o grande patrimonio. Cioè, tutti, secondo loro, tutti devono essere livellati, devono guadagnare quello che dicono loro e fine del discorso. La patrimoniale è ingiusta per una serie di motivi. Il primo di questi è che su quel patrimonio tu le tasse le hai pagate. Mi spiego: se hai una casa al mare è un patrimonio, no? Se hai una casa tua di proprietà è un patrimonio, ma quella casa hai già pagato tutte le imposte quando l'hai comprata o quando hai fatto i tuoi investimenti, eccetera. Oppure se hai degli investimenti in titoli, eccetera, sono soldi che hai guadagnato, sui quali hai pagato le imposte e poi li hai investiti, perché devono essere tassati un'altra volta? A me questa cosa mi manda veramente fuori di melone, perché non esiste. Cioè, poi si presuppone che chi, certo, ha un patrimonio, secondo loro, sia un grande evasore, ma chi l'ha detto?
0: Magari è uno che si è sacrificato dalla mattina alla sera, invece di andare a fare gli, esatto, aperitivi, è andato a sgobbare.
1: Esatto, proprio così. Io ho una piccola casetta, me la sono comprata, ma per farlo ho rinunciato a tante altre cose, no? Quindi cosa vuoi? Perché mi devono tassare quello che io su cui ho già pagato le imposte? Beh, questa cosa qui proprio non mi va giù.
0: Grazie.
1: Ha fatto bene, ha detto bene Gasparri, che i grandi evasori non sono questi, sono quelli che diceva, e che io ho già detto in altri miei interventi, sono queste grandi società che pagano l'1% di imposte e vendono in Italia.
0: Grazie, grazie Mario, sentiamo i vostri vocali. Forza Lorenzo Capadone dalla la regia.
2: Buonasera a tutti, sono Silvana da Milano. I poveri sono sempre più poveri e i ricchi sono sempre più ricchi. La forbice diventa sempre più ampia. Perché? Perché i poveri fanno gli interessi dei ricchi e li difendono, e i ricchi si fanno i propri interessi e si arricchiscono sempre di più. Questa è l'equazione. Già questo governo ha già aumentato le tasse, caro ceto medio. Non è che sono rimaste come quelle di qualche anno fa, sono proprio aumentate. E i servizi sono stati tagliati. Allora, dove li prendiamo questi soldi? Ma dai super ricchi. Qui non si parla del ceto medio, non si parla di quello che ha la casetta, di quello che ha un po' di soldi in banca perché ha lavorato. Qui si tratta di tassare quelli che mettono a posto se stessi, figli, nipoti, pronipoti e lo sa Dio che cosa. Questi vanno tassati, e non dobbiamo avere paura che poi la fame viene mangiando, perché lì li bloccheremo. Però non abbiamo più soldi, signori, le tasse ce le hanno già aumentate, non ce le facciamo aumentare ancora a noi. Ciao ciao.
0: E ciao ciao regina della patrimoniale, sentiamo un'altra voce.
3: Scusi dottor Poletti, non so se avete messo in onda il mio audio che ho mandato prima. Vorrei che lei tirasse fuori uno di questi giorni questo argomento, le riscossioni in nero, perché quanti notai, dentisti, e più che altro sono quelli, poi ci sono altre mille categorie di lavoro che fanno questi giochini, quanti ce n'è che vadono l'IVA? Cioè vai a fare un lavoro, ti dicono guarda costa 100, 200 con l'IVA, mi dai 100 e non paghi l'IVA. Cioè quanti lo fanno? Vai dal dentista, io purtroppo qui ci ho battuto il muso, ti fanno un preventivo di 3.000 euro e poi ti dicono guarda se ci si mette d'accordo un pochino me li dai fuori, tricche ballacche, 200-300 euro te le cavo. Cioè questi vanno presi, cioè perché io guardi, anche se pago di più, io mi faccio fatturare tutto. Io ho litigato con un oculista, perché neanche si permise di propormi una cosa. Mi disse, dammi 60 euro e siamo a posto. No, lei mi fa la ricevuta. Lei mi fa la ricevuta. E la ricevuta era 80 euro. Ma neanche ci aveva provato a dirmi, guardi, ci mettiamo d'accordo. No. Cioè, e come faceva con me? Quello l'ha fatto con tutti. Io mi ci sono litigato. E alla fine... li ha presi i soldi, ma guardi, ero per andare via senza dargli niente, da quanto mi aveva fatto, scusi il termine, schifo. Ecco, tiri fuori un argomento così, se non l'ha già fatto. Io la seguo sempre, ma dappertutto non arrivo. Però questo è un bel argomento, le entrate in nero dei liberi professionisti. Queste sono cose, se lo Stato riuscisse ad arrivare lì, quanti soldi avremmo, ragazzi? Tanti. Buonasera, scusi di nuovo il disturbo.
0: E che disturbo è? Anzi, avanti.
4: Buonasera, dottor Poletti, Davide d'Alessandria. Ma io mi auspico che si riesca a fare una legge patrimoniale dove, giustamente, senza tartassare, perché non è che serve tartassare, è controproducente, anche se in certi frangenti potrebbe anche risultare giusto, sarebbe controproducente. Però far pagare un po' di più a chi ha di più, fare una legge in quel senso lì, non sarebbe una cosa sbagliata, ma penso che sia una cosa che c'è un po' dappertutto, senza dimenticarsi che nei paesi nordici, dove le tasse sono più alte ancora che da noi, il sistema funziona. Poi, una volta che vengono pagate le tasse e magari una patrimoniale, poi i soldi che si incassano devono essere spesi bene e non mangiati. Questo è un altro annoso problema, ma non è la questione di questa sera. Grazie.
0: Grazie a lei e forza 334 11 11 622.
5: Buonasera Poletti, io sono esterrefatto nell'ascoltare l'intervento del personaggio di sinistra di prima. Lotta di classe, i padroni, lo sfruttamento, 500.000 euro uno è ricco, ma è rimasto nella preistoria o vive nel 2026? E qui invece che andare a combattere gli sprechi assoluti di questo Stato da nord e specialmente al sud, si preferisce scegliere la via più semplice, che implica meno sacrificio, meno problemi, e andare a colpire sempre gli stessi, che guarda caso hanno già strapagato il patrimonio che hanno, strapagato, non è che gliel'ha regalato nessuno e nessuno gli vuole regalare altri soldi, ma hanno strapagato con le tasse i soldi che hanno messo in banca o negli investimenti. E comunque sia, come al solito, sono le solite sparate preelettorali che non porteranno mai a niente, prima con Landini e poi con queste personaggetti col sorrisetto sulla faccia che lasciano il tempo che trovano. Saluti.
0: A lei saluti, naturalmente sarà una buttata elettorale, ma intanto, se è una buttata elettorale, ci siete cascati per bene, perché vi state arrabbiando per bene.
6: Sempre più basito ascoltare gente tra virgolette povera, che anche se è un patrimonio di 300.000 euro, artigiani come lo sono io, che difendono le ricchezze dei miliardari, dei milionari, solo per l'idea di un futuro poter diventare anch'io milionario. Ma finiamola, su, via. E la vittoria dei potenti, avere i poveri che difendono la loro causa, la causa dei potenti. Ragazzi miei, svegliatevi.
0: Non male sto messaggio, per il significato.
7: Vogliamo anche parlare degli appartamenti, di quello che è stato ereditato. Una volta ereditato, praticamente, si nuovamente si pagano le tasse su quello che è stato comprato e comunque pagate le tasse fino ad oggi. Scusate, mi sono spiegata male, forse sto in macchina, non posso spiegare meglio con il vocale. Buonasera.
0: No, si è spiegata per bene.
8: Buonasera Poletti, Sergio da Milano. Allora, io farei questa premessa. Anche in Costituzione si parla di equità sociale. Tutti dovrebbero contribuire allo Stato secondo le loro risorse. È giusto che chi ha di più versi più soldi. Quindi secondo me è giusto che chi ha tantissimo versi l'1% del proprio patrimonio per aiutare scuola, sanità e tutto quello che può essere considerato sociale. È anche vero che lo Stato dovrebbe non tassare coloro che decidono di mettere il loro patrimonio nell'economia italiana, quindi investono in una economia vera, non in finanza.
0: Il signore che sta parlando, Renato scrive, il signore che sta parlando ora dell'evasione ha mille ragioni, se si vuole andare a prendere l'evasione fiscale bisogna avere la volontà di farlo, non c'è nessun governo che lo fa seriamente perché giova avere i voti. Un'altra cosa che vorrei dire, che mi ha sempre fatto ridere, è la presa per il sedere che è durata anni e anni, è che chi aveva la partita IVA poteva scaricare la benzina, non so ora, mentre gli operai che vanno al lavoro con la macchina hanno sempre pagato tutto, lavoratori, all'Alberto Sordi. Barbara, io penso che ciascuno dovrebbe contribuire secondo le proprie possibilità al bene comune, chi più ha, chi più dà. E torniamo tra poco, economia in crescita, PIL italiano cresciuto dello 0,2%. 0,2%.

0: E ripartiamo dall'economia reale, quella dei numeri, ma soprattutto quella che poi arriva nelle tasche di tutti: crescita, lavoro, prezzi, energia, imprese. L'Istat ci dice che nel primo trimestre del 2026 il PIL italiano è cresciuto dello 0,2%, non un boom, chiaro, ma un segnale positivo. L'Italia continua a muoversi, anche se lentamente. Facciamo meglio della Francia, ferma a zero, ma peggio della Germania, cresciuta dello 0,3, e soprattutto della Spagna, che corre allo 0,6. Il punto però è capire che crescita sia, perché il valore aggiunto aumenta nei servizi, mentre agricoltura e industria restano in difficoltà. La produzione industriale a marzo sale dello 0,7%, ma nel trimestre resta leggermente negativa. Gli occupati sono ancora oltre 24 milioni, ma a marzo calano dello 0,1, l'inflazione accelera, ad aprile l'indice armonizzato sale il 2,9, vicino alla media dell'area euro. E poi c'è la questione più pesante, la crisi energetica. Voi come la vedete questa crescita? La sentite nella vostra vita quotidiana, oppure vi sembra che il PIL salga nei comunicati mentre nella realtà aumentano benzine, bollette, spesa e costi per lavorare? Stiamo reggendo, secondo voi, meglio del previsto? Scriveteci, mandateci un vocale, chiamate al 334 11 11 622. Buonasera all'onorevole Marco Snato, presidente Commissione Finanze.
1: Buonasera, buonasera.
0: Allora, che mi dice questo dato che dà il PIL cresciuto dello 0,2?
1: Guardi, come al solito i dati vanno analizzati nel modo più freddo possibile. Allora, non bisognava deprimersi quando erano più negativi, non bisogna esaltarsi adesso. Noi siamo consci di una situazione dell'economia italiana che è buona, e, come diceva lei, è migliore di molte altre. Lei giustamente non ha citato un dato che oggi però sentivo: i tassi di interesse dell'Inghilterra, cioè quanto costa il debito pubblico in Inghilterra, sono di oltre un punto superiori a quelle italiane. Quindi diciamo il mondo degli investitori mondiali ritiene l'Italia un paese più solido dell'Inghilterra. Se uno l'avesse detto 20 anni fa, gli devono dietro, insomma. Quindi evidentemente il lavoro fatto dal governo Meloni sulla tenuta sostanziale dei conti pubblici e sulla però cercare di agevolare la produttività anche in un momento difficile come questo porta anche a questo risultato. Cosa vuol dire? Che gli italiani risparmiano rispetto a prima sul finanziare questo debito pubblico, cioè su quanto paghiamo di interessi, e che ovviamente incide molto in Italia storicamente, avendo un debito pubblico alto sul bilancio dello Stato. Ora la produttività migliora leggermente, il PIL sale in modo più incisivo rispetto a prima. Non siamo ancora soddisfatti, ovviamente dobbiamo lavorare, abbiamo sicuramente le preoccupazioni che lei diceva rispetto alla crisi energetica. Noi non siamo un paese che ha a disposizione materie prime, non abbiamo il nucleare, a differenza per esempio della Spagna che lei citava prima, insomma, e quindi sicuramente quello ci tiene un po' sull'attenti spiega anche perché l'inflazione, che comunque in Italia è inferiore alla media europea, è un po' più alta rispetto ad altri giorni, e chiaramente dovuto soprattutto alle tematiche energetiche. Sapete che abbiamo fatto alcuni decreti per gestire l'emergenza, e che invece a livello europeo il presidente Meloni sta lavorando su questo tema, che adesso tecnicamente è uno sviluppo degli ETS, che sostanzialmente deve diminuire il costo diciamo industriale dell'energia, insomma. Io credo che stiamo sperando che, insomma, la situazione di geopolitica migliori, siamo sulla strada giusta, ce lo riconoscono anche le agenzie di rating, che per questi anni per ben 4 volte hanno tutte quante queste agenzie hanno delineato una situazione molto serena dell'economia italiana, e quindi su questo siamo molto molto soddisfatti. E la preoccupazione è che molte cose non dipendono da noi, appunto, a partire dalla guerra, insomma, e quindi speriamo queste si risolvano e ci possano permettere di dare le risposte che gli italiani meritano.
0: Grazie al presidente della Commissione Finanze della Camera, l'onorevole Marco Snato. Grazie, buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: E allora, voi questa crescita la vedete, la sentite nella vostra vita quotidiana, vi chiedevo, oppure vi sembra che il PIL nella realtà non stia dando quel risultato sperato, e allora dite la vostra 334 11 11 622, mentre in questo istante via libera definitivo dell'Aula della Camera al decreto carburante. I voti a favore sono 147, i contrari 79, già approvato dal Senato e non modificato alla Camera. Il decreto viene convertito in legge, contiene anche la nuova proroga del taglio delle accise fino al 22 maggio. Da quel giorno in poi chi vivrà vedrà, nel senso che il governo dovrà trovare un'altra soluzione per insomma fare in modo che la benzina non arrivi dove sta arrivando e dove minaccia di arrivare senza lo sconto, soprattutto il diesel che è sceso in media di un 25 centesimi mentre la benzina è salita, cioè lo sconto sulla benzina è di 6. Sentiamo.
2: Buonasera Poletti, Alessandro da Vercelli. Oggi ho scoperto una cosa, mi sono svegliato tardi, che la raffineria italiana più grande d'Europa, cioè quella di Priolo, raffina petrolio e produce quindi benzina e gasolio. E dove li mandano? In Israele, perché è di proprietà israeliana. Cioè, quindi in Italia ci teniamo i veleni e questi si ciucciano tutta la carne, a noi rimane l'osso e a questi la carne. Bene, quindi lo Stato che fa?
0: Un'inchiesta dall'ultima puntata di Report. Altra cosa, quante ne aveva? Un'altra cosa, dici, fammi
2: senatore sì. Gasparri, e si è svegliato pure lui. Il fatto di tassare gli extra profitti delle multinazionali si ripete da almeno 3 anni e lui si sveglia adesso e lo propone adesso come soluzione. Ma sveglia.
0: Abbiamo il tempo di un altro Buonasera. Vocale, poi andiamo avanti con altri ospiti.
3: 622. Buonasera, Giosuè da Legnano. Io non so questo Marco Renato qui se vede film diversi da quelli che vediamo noi solitamente cittadini, ma qual è poi il punto di tutta la questione? Dobbiamo gioire perché abbiamo un PIL che è cresciuto di qualche cosa, che comunque è sempre frutto del governo Conte, attenzione, perché questo governo sta vivendo di rendita sempre su quel famoso prestito che ci è stato fatto dall'Europa, ma poi alla fine in tasca ai cittadini di tutta sta storia qua non viene niente, perché gli stipendi sono ancora bassi, l'inflazione è quella che, cioè, ma io non so, è tutta propaganda, questi sono fascisti ed è propaganda, punto e basta.
0: Punto e basta, si fa per dire. Adesso una decina di minuti con il GR e poi ancora parlare di economia qui a Italiano Limits con i nostri esperti, ma soprattutto con voi che avete il tempo di registrare i vostri vocali al 334 11 11 622 GR.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Il PIL che sale, che vi suggerisce, lo capiremo tra poco, e poi l'antivirus, purtroppo.

0: Buonasera Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, bentornato a Italiano Limits.
1: Grazie Roberto, buonasera a tutti e a tutti.
0: Però abbiamo subito finito Gaetano, siamo tutti contenti perché il PIL italiano è cresciuto dello 0,2%, che dire di più? Evviva!
1: Evviva, quando qualcosa di buono arriva siamo contenti. Il problema è questo qualcosa, che è troppo poco, 0,2 è come dire qualcosa di impercettibile, è qualcosa che fa pugni con i 209 miliardi di euro del PNRR che abbiamo ottenuto e che non siamo riusciti ancora a spendere, e in parte non riusciremo neppure a portarli a casa perché li perderemo. Le cose non vanno, è inutile che cerchiamo di indorare la pillola, o perlomeno i partiti di governo cercano di indorare la pillola. La povertà c'è, la difficoltà delle famiglie a pagare le bollette, ad arrivare a fine mese con gli stipendi che ci sono, è una difficoltà che c'è. Far finta di nulla è l'errore più grande che si possa commettere.
0: Senti, ma e voi cosa proponete? Siete più bravi di questi?
1: Proponiamo politiche espansive, politiche economiche espansive, cioè mettere in tasca delle famiglie e delle imprese risorse fresche che ci sono. La domanda immediata è dove sono?
0: Dove sono? Dove li prendi?
1: Sono dove in questi 4 anni di governo Meloni sono arrivate a fiumi senza mai fermarsi. Se io, ex giornalista o giornalista, diciamo,
0: no,
1: adesso
0: mai,
1: faccio
0: non
1: altro.
0: Non si è mai ex.
1: E allora sono da giornalista, sono abituato a guardare i numeri, i bilanci. In questi 4 anni il settore della finanza ha fatto guadagni stratosferici. Avete visto appena qualche giorno fa le trimestrali, cioè il bilancio dei primi 3 mesi dell'anno dei grandi gruppi bancari italiani, 3 miliardi di euro in 3 mesi. In questi 4 anni le banche, le assicurazioni, l'industria farmaceutica, l'industria delle armi e della difesa, il settore della finanza ha guadagnato qualcosa di spaventoso, di enorme. Vogliamo cominciare a tassare leggermente tutti questi guadagni miliardari, che tra l'altro vanno poi a chi? Chi sono gli azionisti? Sono in gran parte fondi di investimento esteri, sono grandi società di capitali di tutto il mondo, che in Italia stanno facendo guadagni infiniti mentre le persone si impoveriscono. Vogliamo fare in modo che ci sia più redistribuzione. Io, guardando i bilanci, guardo ad esempio che la sanità pubblica in questi anni ha sempre perso forza, è sempre più in difficoltà. Guardo poi i bilanci delle società quotate in borsa, quindi dati pubblici che chiunque può andare, chi ha i mezzi, come dire, per capire i numeri, può andare comunque a reperire, della sanità privata. La sanità privata in Italia in questi anni sta facendo numeri incredibili, e il modello Lombardia è, come dire, un po' il capofila del settore. Allora, perché sempre soldi a fiumi nelle tasche dei soliti noti, e sempre, come dire, più in difficoltà il ceto medio, più in difficoltà le persone che si alzano la mattina e sbattono tutto il giorno e tutta la settimana per arrivare a fine mese e non potersi permettere una pizza in più o una vacanza da fare in estate o a fine anno? Ecco, dobbiamo creare equilibrio. Quando creiamo l'equilibrio, sì. Noi avevamo provato anche col reddito di cittadinanza, poi non ha funzionato, alcune cose non sono andate. Possiamo parlare quanto vogliamo, ma se noi cerchiamo di aiutare il lavoratore, abbiamo proposto il salario minimo, cerchiamo di mettere soldi in tasca a chi è più in difficoltà, alla fine tutto questo si traduce in consumi. Le persone con un po' di soldi vanno a fare la spesa in modo maggiore, possono cambiare l'automobile, possono fare un piccolo investimento. Questo muove l'economia. Il debito pubblico lo si paga con la crescita. crescita con un PIL che non sale dello 0,2 ma che sale dell'1, del 2, del 3. Ricordo che Conte lasciò dopo la pandemia il PIL italiano a più 9,3, quasi 9,4, 3 decimali, 9,4%, proprio per effetto di queste politiche espansive. Io penso che sia il momento di lasciare l'austerità, lasciare queste politiche che il governo di centrodestra ha inseguito col mantra di tenere a posto i conti. I conti vanno tenuti a posto, ma i conti si tengono meglio a posto se si fanno investimenti e non solo operazioni, come dire, favoriscono i soliti noti.
0: Grazie Gaetano Pedulla, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, a presto!
1: Grazie Roberto, buona serata a tutte, a tutti.
0: E allora ascoltiamo i vostri vocali 334 11 11 622, parliamo sempre dello stato del nostro paese.
2: Buonasera Poletti, ma basta con questa storia del nucleare e della Spagna, come diceva prima, ho perso il nome, l'esponente, basta con questa storia. La Spagna ha circa il 18% dell'energia prodotta, almeno nel 2024, gli ultimi dati, col nucleare, però il signore non ha menzionato che il 60%, ripeto 60%, viene da fonti rinnovabili ed ecosostenibili. Quindi cerchiamo di non iniziare a fare propaganda e mettere il tarlo di questo famoso nucleare come unica risoluzione a tutti i problemi, perché se vogliamo vederla hanno anche previsto il decommissioning delle centrali nucleari, quindi la Spagna vuole abbandonare il nucleare, sebbene una quota significativa, il 18% circa, sia prodotto con questa modalità, ma stanno aumentando gli investimenti ben oltre il 60% nel green, nel verde, ma non come filosofia woke o tutte ste panzanate, ma proprio perché ci si crede in questo. Quindi non mettiamo, ripeto, sempre questo tarlo che noi non abbiamo nucleare, è per questo che stiamo andando male e che soffriamo di più degli altri magari la crisi energetica. Diciamo le cose come stanno. Davide da Monza, è sempre un piacere.
0: Piacere mio Davide, e spero anche degli ascoltatori.
3: Sta dicendo proprio in questo momento che è stato appunto deliberato definitivamente dalla Camera e dal Senato anche il decreto carburanti, chiamato così. Ma non ci dimentichiamo che questo decreto carburanti è già in essere da ormai da più di se non vado errato, siamo sui dai 30 ai 50 giorni, quando andremo poi alla fine, diciamo, di maggio e così via. Cioè sono tutti soldi, no, che il governo racimola da qualche parte, mette lì dentro e comunque ci permette di avere un andamento anche della nostra borsa, della nostra spesa sopportabile, diciamo così. L'abbiamo fatto anche diversamente a tanti altri paesi prima di altri, ed alcuni addirittura non l'hanno neanche fatto. Quindi poi ci andiamo sempre a lamentare che il governo non fa, che il governo non fa, che il governo non fa, e poi vediamo anche addirittura che l'opposizione vota contro un decreto dove praticamente come dire, si danno dei soldi a tutti i cittadini indistintamente. Sì, è vero, si danno a tutti, a quello che si può permettere il pieno di 200 euro rispetto a quello che non se lo può permettere, ma è anche difficile comunque in questo caso dividere, no, i bonus. Però insomma voglio dire che siamo sempre perennemente in Italia, siamo sempre perennemente in campagna elettorale, eh? E ancora manca un anno e mezzo e ne vedremo delle belle, eh?
0: E allora torniamo con un esponente del Partito Democratico dopo il brano.

0: E saluto Silvio Lai, deputato del PD in Commissione Bilancio. Ben tornato, Lai.
1: Grazie, grazie, grazie a voi, buongiorno.
0: Ma c'è da vantarsi di questo 0,2 di crescita del PIL? Certo, sempre meglio che una perdita di tutto quanto, però insomma un 0,2 è niente. Che sta succedendo? E poi oggi ho visto che avete detto sulla questione benzina tutti i soldi sottratti alla sanità, alla cultura, all'istruzione.
1: Ma di fatto, insomma, l'Istat oggi ci ha dato una notizia di un piccolo aumento del valore della produzione industriale a marzo su febbraio, ma si tratta di un dato veramente ridicolo, è uno 0,7%, peraltro in un trimestre dove la crescita, diciamo, industriale continua a perdere, in un trimestre si perde 0,2. Quindi più che una, come dire, una ripartenza industriale, come qualcuno chiamate, è proprio un minimo rimbalzo. E invece la notizia più brutta è che a marzo l'inflazione era l'1,7% sul mese, adesso invece siamo andati al 2,8%. Un punto in più di inflazione vuol dire, tanto per dare un'idea, sui redditi tra i 30 e i 40 mila euro vuol dire circa 300 euro in meno di disponibilità economica ogni anno. Ecco, cosa ci sia da festeggiare? Effettivamente niente, e invece c'è un tema di fare delle scelte, delle individuare delle priorità, perché il modo con cui si sta gestendo l'economia è adeguato, insomma il paese non sta crescendo, anzi sta retrocedendo e siamo a rischio molto grave. Ecco,
0: ecco, a che condizioni sareste disposti a sedervi a un tavolo con l'attuale maggioranza?
1: Ma il problema è che bisogna in qualche modo scrivere tutto quanto da capo, cioè questo paese in 4 anni non ha sviluppato e non ha avuto una politica industriale. In 4 anni la strategia energetica è stato fare 3-4 volte un piano per le rinnovabili, che è soltanto un rimandare alle regioni il decidere dove farlo. Non c'è un piano che faccia ripartire la produttività, non c'è una strategia tecnologica nazionale, cioè non sono scelte delle priorità. Sono state fatte piccole manovre, manovrette, accontentare qualcuno, cose di facciata sul Made in Italy, ma che sostanzialmente non è quello che deve fare un paese come l'Italia. La Germania sta facendo 100 miliardi di investimenti, l'Italia non solo può permettere, la Francia però sta scegliendo per esempio cosa fare, quali sono i settori sui quali sviluppare, che sono sia la difesa che la tecnologia. L'Italia non fa neanche questo. La Spagna cresce facendo scelte energetiche sulle rinnovabili. Insomma, non si può far crescere il paese soltanto facendo bonus o piccole manovrette che servono per piccole cose. Serve una visione, altrimenti gli investitori non mettono i soldi in Italia, li mettono su mercati molto più maturi.
0: Grazie a Silvio Lai, deputato del Partito Democratico. Alla prossima.
1: Grazie a voi. Arrivederci.
0: Io vi ricordo sempre il numero per intervenire in diretta: 334 11 11 622. Tra poco cambiamo registro e parliamo purtroppo dell'antivirus. Avremo subito il professor Massimo Galli, infettivologo. Aspettatevi chiarezza, ma soprattutto, se non avete le idee chiare, chiamate in diretta e fate le vostre domande. 334 11 11 622, Italiano Limits, fatta in collaborazione con Matteo Respinti in redazione, Lorenzo Cappadone in regia che vedo molto affollata e che mi fa segno che è ora di sentire un po' di pubblicità, e sia regia.
2: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sono le 5 e 27 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese, con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione, con piogge sparse e calo delle temperature. Venti in graduale attenuazione, mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E scrive questo ascoltatore: Poletti, ho sentito Pedullà, il suo sapere tutto, sviluppo e reddito di cittadinanza, ma non le viene mai il desiderio di una carezza contropelo ai suoi ospiti come l'attuale del PD? Lei li adula e loro si gonfiano. Speriamo non facciano come la rana che imitava il toro. Un saluto Giuseppe da una Roma che dopo Gualtieri rimpiange Virginia Raggi. Se io sfogassi i miei desideri sugli ospiti non avrei ospiti, e io faccio parlare tutti, poi voi giudicate, e lei, caro ascoltatore, sa ben giudicare, visto che di giudizi ne dà molti. Beato lei che c'ha la verità in tasca e rimpiange la Raggi.

0: Allora, aggiornamenti su Hantavirus, 11 casi sospetti, 9 positivi, in tutto il mondo 338 contagiati, ma mancano i dati della Cina. Sono 11 casi di Hantavirus Andes finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 i decessi. Lo indica l'Organizzazione Mondiale della Sanità, riferendosi ai casi rilevati fra i passeggeri e i membri dell'equipaggio della nave MV Ondius. Delle persone che erano a bordo della nave, 4 sono in osservazione in Italia, in Veneto, Toscana, Campania e Calabria. Ci aspettiamo ulteriori casi, data la dinamica di diffusione su una nave e il periodo di incubazione del virus, dichiara l'OMS. Al momento, prosegue, non ci sono indicazioni che stiamo assistendo all'inizio di un focolaio più ampio. I passeggeri e l'equipaggio stanno venendo seguiti nei rispettivi paesi, dove l'OMS raccomanda una quarantena di 42 giorni a casa o in una struttura a partire dal giorno della partenza della nave. Sono 338 i casi di Hantavirus attualmente documentati nel mondo. Secondo la piattaforma Hantavirus Live, che pubblica i dati sulla diffusione di tutti i virus di questo tipo, compreso l'Hantavirus Andes, risultano 145 quelli sotto osservazione in 70 paesi. Nella mappa alimentata dalle segnalazioni ufficiali provenienti da tutto il mondo, mancano però i dati della Cina, dove gli Hantavirus sono molto diffusi. Secondo le stime dell'Osservatorio Malattie Rare dell'Istituto Superiore di Sanità, in Asia orientale, soprattutto in Cina e Corea del Sud, la febbre emorragica con sindrome renale provocata dagli Hantavirus, che si trasmettono direttamente dagli animali all'uomo, continuano a causare ogni anno migliaia di casi, anche se negli ultimi anni si osserva una progressiva riduzione. Poi c'è un problema: che per la diagnosi degli Hantavirus esistono kit certificati per l'uso diagnostico, ma per il virus Andes la situazione è più complessa. I test disponibili sono pochi, provengono per lo più dalla Cina e hanno tutti lo stato di ricerca, di uso per ricerca solo, ovvero sono approvati esclusivamente per la ricerca e non per l'uso diagnostico clinico. Quindi c'è tanto caos. Buonasera e bentornato al professor Massimo Galli, infettivologo, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Professor Galli, ma non ci sono neanche i test?
1: Certo, buonasera a tutti. Buonasera. Infatti è uno dei buchi che si sono evidenziati, anche perché nessuno pensava di dover approntare una risposta per questo virus. Perlomeno qualcuno avrebbe dovuto pensarlo, ma francamente era un virus circoscritto a Argentina, Cile, e non a tutto il paese, a tutta l'Argentina, a tutto il Cile, ma ad una zona abbastanza larga, sì, ma periferica in entrambi i paesi. Quindi da questo punto di vista l'attrezzarsi a livello mondiale per il virus Andes è un evento che, ahimè, si sta mettendo in ballo a posteriori. Come sempre, prima ci si taglia e poi ci si cuce da questo punto di vista, no? Ecco, questo è quello che sta accadendo anche questa volta. D'altro canto, la preparazione anche della strumentazione diagnostica, in questo caso dei cosiddetti kit, ovviamente ha una tempistica anche per la preparazione, ma anche una scadenza dal punto di vista della possibilità di uso. Per cui, se lei tiene conto, forse gliel'ho detto ieri, che ci sono almeno 25 Hantavirus che sono in grado di infettare l'uomo, ecco, non è che uno cioè si prepara per tutti i 25 Hantavirus allo stesso modo. Questo è un virus che ci ha dato questo importante segnale, è un virus che, tra l'altro, rispetto a tutti gli Hantavirus, è in grado, ahi noi, di passare abbastanza efficacemente tra un uomo e un altro, tra persona e persona, anche se lo fa, ribadisco, in maniera assai più limitata e contenibile di quanto possa fare il virus dell'influenza, piuttosto che il famigerato virus che è stato causa della Covid.
0: Ecco, ma poi questa questione degli asintomatici potrebbero essere contagiosi e bisogna aspettare 42 giorni per capirlo.
1: Assolutamente sì, ma questo è un criterio di precauzione indispensabile. Guardi, proprio oggi ho letto tutto quello che c'era di leggibile rispetto al discorso degli asintomatici. Come è successo per la Covid, in linea generale, questa è una malattia che dà dei quadri anche gravi, importanti, quindi all'inizio si pensava per la Covid che gli asintomatici non ci fossero o non avessero un ruolo effettivo nella trasmissione dell'infezione. Questo incubo rappresentato dalla nave da crociera ci darà probabilmente l'opportunità di capire quanto gli asintomatici possono aver avuto un ruolo. In maniera un po' limitata, perché comunque teniamo conto che una nave da crociera, perché ho detto un incubo, perché quale posto costringe, certo, le persone tutte quante assieme in una situazione, vabbè, in questo caso non si tratta di una situazione infelice o ristretta.
0: No, ma tra l'altro, mi perdoni, rivedendo...
1: Queste altro ne hanno avuto in continuazione, quindi occasioni per cui un super spreader, un super diffusore potesse diffondere l'infezione, ce ne sono avute più di una, ovviamente.
0: Ecco, perché ho visto, professor Galli, ho visto questo video, no, del comandante che annuncia che c'è stato un morto a bordo e poi che comunque i medici hanno detto che è morte naturale, e quindi quelle persone che erano lì per far festa, tranne, immagino, la moglie del morto, che poi è deceduta anche lei, hanno continuato a far festa, per state rassicurate.
1: Sì, anche perché comunque non è che questi hanno pensato d'amblè a questa cosa. Allora, c'è un'infezione causata dal contatto con le deiezioni di un animale selvatico che non prende un passaggio su una nave, cioè che ha occupato posizioni sempre più vicine a quelle dell'uomo ed è arrivato anche per bene al livello del mare, ma comunque resta un animaletto selvatico che non ha grande piacere ad avere relazioni con noi. Potesse essere riscontrata su una nave che nel frattempo, visto la durata dell'incubazione della malattia, aveva fatto mezzo oceano Atlantico da sud a nord, capisce bene che una vicenda di questo genere è evidente che non è di immediata definizione, cioè che non l'hanno capita subito, era logico che non la comprendessero subito. Poi è venuto fuori tutto il resto appena ci sono state delle evidenze dal punto di vista anche della diagnosi. Tenga presente, mi diceva prima della diagnosi, diversi dei kit approntati per ricerca hanno anche il simpatico difetto di dare reazioni crociate per quanto riguarda gli anticorpi, cioè di dare anticorpi per più di un antivirus e non proprio per quell'antivirus lì che serve a noi. Per questo non hanno grande importanza diretta dal punto di vista della diagnosi clinica, mentre ha più importanza ovviamente un test che è più specifico, ma che richiede un certo apparato, che è il riscontro diretto del virus, che compare quando? In circolo, anche perché i dati che ci sono, attendibili, sono dati che riguardano il sangue periferico e in particolare i globuli bianchi. Se lei separa i globuli bianchi, questo è l'ambito in cui è più facile trovare il virus, il genoma del virus. Ma per fare un'operazione di questo genere, per quanto attrezzati siano, non è che uno lo fa su una nave da crociera. Per leggere il risultato non è che uno lo fa su una nave da crociera. Per cui mano a mano stanno arrivando le informazioni dei test che possono essere stati fatti, prelevando il sangue di queste persone e valutando la cosa ovviamente a terra in laboratori attrezzati. Aggiungo che è un dato... Presente quando noi facevamo il tampone nasale?
0: Sì. Quanti?
1: Una roba di questo genere, sicura ed attendibile, non credo che ancora ci sia. Soprattutto non sappiamo, ma lì mi sento veramente cantare le stesse canzoni che si cantavano all'epoca della Covid, da questo punto di vista. Cioè, non sappiamo se nel secreto nasale si trovi e quando si può trovare il virus, quando rispetto all'incubazione, al momento dell'infezione, al momento della comparsa dei sintomi. Quindi è tutto un ambito di questioni che meritano una definizione maggiore, ma tornando al punto centrale del problema, che cosa succederà? Ovviamente non ho la sfera di cristallo, come ho più volte detto, sì, anche all'epoca della, sì, Covid, ma questa roba qua non è il virus della Covid, è una cosa diversa, trasmissibile da uomo a uomo, cioè tra le persone, ma con una efficienza minore, verosimilmente davvero per contatti stretti e ripetuti. Cioè, non mi aspetto, poi magari sarò smentito dai fatti, che possa, come il virus della Covid, essere trasmesso per via aerea a distanza di 1,82 m dalla persona che era portatrice del virus, nemmeno dopo uno starnuto, ma se semplicemente quella parlava o cantava.
0: Certo.
1: Perché questo poi è quello che è accaduto. Allora, vista la situazione, mi figuro che questi sventurati si debbano mettere a disposizione per una quarantena, che le infezioni documentate aumenteranno, che si capirà di più quante infezioni sono destinate a dare la malattia grave e quante infezioni invece si riveleranno asintomatiche o pauci sintomatiche o comunque lievi, come ci si può attendere anche per una malattia, anche per una cosa così grave. E l'altra cosa che è veramente auspicabile è che le autorità sanitarie nazionali delle varie nazioni facciano, come dire, facciano davvero rete e mettano in pratica misure precauzionali che a questo giro sono abbastanza saltate, cioè si sono dimostrate parziali, se non assenti, certamente parziali. C'è un lavoro appena uscito che parla di preparedness, cioè di capacità di essere preparati rispetto a determinati, a determinate situazioni. C'era una rivista importante che si chiama Lancet, che anni fa scriveva per le infezioni emergenti tipo questo, queste forever unprepared, sempre impreparati, per sempre impreparati. Ecco, si potrebbe arrivare a un gradino un pochino così di maggiore efficienza e comunque di maggiore attenzione. In una situazione in cui c'è il presidente degli Stati Uniti che fa uscire gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e chiude una serie di programmi vaccinali e di ricerca proprio sulle malattie emergenti, ti cascano abbastanza le braccia, però, perché poi gira, a questo siamo, insomma. Cioè, invece di stare più attenti, la lezione della Covid non è per nulla servita, anzi è servita per andare a dire: bene, sapete cosa c'è? Questa cosa è passata, è stata ingigantita, fai un po' tu, milioni di morti ci sono stati e tutto il resto anche, no? Ecco. E a noi pensiamo, siamo andati oltre, pensiamo ad altro, e anzi addirittura c'è la visione complottista che i vaccini ad mRNA facciano male, per cui capisce bene che
0: ci siamo capiti.
1: E cosa ci possiamo aspettare? Altri grani. Tenga presente, la cosa che mi allarma di più è che questa bestiola dal nome astruso che ho detto ieri, non lo sto a ripetere oggi, questo topolino dalla coda lunga, che in realtà è un cricetide, è un criceto dalla coda lunga, una specie proprio ben individuata, quella lì che è la portatrice del virus, si sta espandendo in Sud America anche come numero. Le dicevo ieri delle ratadas, sì. No? Ci sono state segnalate delle stagioni particolari, degli anni particolari, dove c'è un po' un'esplosione di questo Oligorhizomys longicaudatus. E l'altra cosa allarmante è che ci sono anche in un parco suburbano di Buenos Aires, quindi probabilmente anche nelle discariche dall'altra parte, insomma nei porti della Patagonia, quindi ahimè, con più così condividiamo contesti ed ambienti con animali che possono essere pericolosi portatori, con più corriamo rischi. Non abbiamo un vaccino. Si è provato a curare questa cosa con la ribavirina, ma non c'è alcuna evidenza che questo farmaco davvero funzioni, quindi siamo per il momento disarmati. Gli anticorpi neutralizzanti possono essere importanti, protettivi, per cui ci sono stati studi sugli anticorpi neutralizzanti nell'idea di fare un anticorpo monoclonale terapeutico che possa aiutare le persone con questi problemi. Quanto li posso aiutare non lo so, di buono rispetto ad altri virus come ad esempio, ahimè, il virus della Covid, c'è che questo virus sembra cambiare poco, cioè ci mette quindi un bel resta, po' per fare mutazioni.
0: Allora torneremo, guardi,
1: potrebbe facilitare.
0: Torneremo a parlare.
1: Dovrebbe fermarsi comunque per il momento, poi vedremo.
0: Grazie professor Massimo Galli, grande entusiasmo grazie nel fare il suo lavoro e parlare anche di cose spiacevoli, ma grande entusiasmo e passione.
1: Un grande
0: che questi...
1: futuro dietro le spalle, perché ormai sono in pensione da 4 anni.
0: Non esageri, il futuro è sempre per tutti davanti. Grazie.
1: Arrivederci.
0: Torniamo tra poco. Buonasera a tutti.

0: mamma mia come vola il tempo quando sono qui con voi a Giornale Radio. È già ora di sentire Massardo che ci dirà, il buon Francesco, gli ospiti del suo timone delle venti. Buonasera Francesco.
1: Eccoci qua, buonasera come sempre, grazie per l'ospitalità. Allora tra poco partiamo con il timone delle venti, subito dopo le news iniziamo ad avvicinarci, almeno nelle nostre riflessioni, alla visita di Donald Trump a Pechino, quindi sarà con noi Michele Danesi, ricercatore dell'Osservatorio Asia per l'ISPI. Parliamo anche per la pagina politica e sociale, mi verrebbe da dire, dei tagli della Electrolux. Sarà con noi Gino Giove, segretario confederale della CGIL. Lo Zoom è un anniversario prestigioso che c'è oggi. Sono trascorsi esattamente 100 anni dal primo storico sorvolo sul Polo Nord di Amundsen e Nobile. E allora sarà con noi il professor Donato Giovannelli, che è autore del podcast Abissi, è stato più volte per fare ricerca verso i poli. Sarà insomma l'occasione per fare un po' di storia, un po' di divulgazione tra poco.
0: Grazie Francesco Massardi. Il nostro Giorgio Berselli di là del vetro, dal vetro, sapeva di questo anniversario, quindi è un appassionato e uno studioso. Ringrazio Lorenzo Cappadone in regia come sempre, Matteo Respinti in redazione. Io torno domani, siate puntuali, 17, Italiano Limits, Giornale Radio, la radio libera di informare. Grazie a tutti.
2: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
3: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
2: Questo è L'Attimo Fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete, tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
3: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
5: Eccoci, oggi è il 13 maggio, c'è bel tempo in varie parti d'Italia, ma piovigina in altre. E però uno si sveglia la mattina per condurre il timone, quindi si è svegliato come me ben prima di iniziare ovviamente questo racconto. E chi ti trova? Donald Trump. Cioè, ancora prima della moglie c'è Donald Trump che detta l'agenda del mondo. Perché domani Donald Trump arriva a Pechino, arriva e parlerà con Xi Jinping. E allora uno dice, vabbè, mi metto dalla parte di Xi Jinping che accoglie Donald Trump con sempre il suo sorriso fintamente bonario, e si sente uno che il giorno prima dice non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran, no, siamo contenti di andare a Pechino comunque perché sarà un viaggio straordinario, e subito dopo con l'Iran comunque faremo un buon accordo, in un modo o nell'altro vediamo che succede. Poco prima l'Iran ha minacciato gli Stati Uniti di buttare una bomba atomica o comunque di utilizzare il nucleare, e Donald Trump parte tranquillo per la Cina. Tutto questo mentre il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra contro l'Iran da operazione Epic Fury a Sledgehammer, che mi ricorda una bellissima canzone di Peter Gabriel che vuol dire martello da demolizione. Qualora il cessate il fuoco dovesse fallire, Donald Trump ordinasse la ripresa delle operazioni in combattimento su vasta scala, lo dice NBC News. Il cambio di nome consentirebbe all'amministrazione dunque di sostenere che la ripresa degli scontri

queste fake news affermano che il nemico iraniano sta avendo la meglio militarmente contro di noi. Si tratta di un atto di virtuale tradimento, data l'assoluta falsità e persino l'assurdità di questa dichiarazione. Arrabbiatissimo, sempre con questa faccia, questo grugno cattivo di Donald Trump. Intanto però qualcosa sotto banco accade, perché secondo molti media come l'agenzia giapponese Kyodo News, il segretario di Stato americano Rubio e il suo omologo cinese Wang Yi hanno concordato nel corso di una conversazione telefonica di non permettere ad alcun paese di imporre pedaggi per il transito attraverso lo stretto di Hormuz. E comunque la Cina, lo stesso ministro degli esteri cinese Wang Yi, ha chiesto al Pakistan di andare avanti, di proseguire, di intensificare i suoi sforzi di mediazione tra Iran e Stati Uniti, e espresso anche l'intenzione della Cina di continuare a sostenerlo. Questo è un buon segno, perché vuol dire che la Cina potrebbe finalmente intervenire non tanto sul Pakistan, non solo sul Pakistan, ma anche direttamente con Donald Trump, che il 14 e 15 maggio, domani e dopodomani, sarà a Pechino, vedremo. L'altra notizia è anche, diciamo, la spiegazione del perché in prima pagina della Repubblica abbiamo la fotografia di Keir Starmer, perché la recente sconfitta, anzi batosta elettorale, del premier Starmer in Gran Bretagna, con l'avanzata delle destre di Farage e dei radicali di sinistra, produce uno sconquasso politico e di immagine, e il Labour, il partito laburista, è in rivolta dopo le elezioni. Lasciano uno dopo l'altro il ministro della sanità, la ministra per le vittime e la violenza contro le donne, la ministra per la tutela dei minori, la ministra per le comunità, un pezzo di Labour Party al governo se ne va, tutti lo implorano a lasciare la carica per il bene del paese. È chiaro ormai a tutti che l'opinione pubblica nel Regno Unito ha ormai perso la fiducia in lui come primo ministro, ma Starmer fa spallucce, tira dritto e si asserraglia nel bunker di Downing Street. Dunque, da quello che vediamo, ci sono 82 deputati laburisti che hanno dichiarato apertamente di volere le dimissioni di Starmer, che però è sostenuto da un centinaio di parlamentari laburisti che hanno firmato invece una lettera in sua difesa. Nell'ipotesi che se ne andasse, ci sono tre nomi in pole position: ministro della sanità Wes Streeting, che viene spesso menzionato come un probabile nuovo premier, il favorito però sarebbe il sindaco di Manchester Andy Burnham dell'ala sinistra, il politico britannico più popolare, e poi c'è anche Rainer, che ha ricoperto la carica di vice primo ministro e ministro dell'edilizia abitativa fino al settembre del 2025, anche lei della sinistra del Labour Party. Insomma, lo scontro è sulla linea di Starmer, che durante il suo mandato ha cacciato dal Labour un pezzo consistente della sinistra come Corbyn, come il regista Ken Loach. Il Labour nel luglio del 2024, due anni fa, aveva vinto le elezioni all'insegna del cambiamento, della stabilità, ma poi non è riuscito a realizzare alcunché, tutte le riforme promesse, e si trova ora a gestire una situazione di caos interno che certo non genera stabilità. In questa situazione di crisi, oggi Re Carlo III aprirà ufficialmente il Parlamento, tiene il tradizionale discorso del Re, che presenta un programma legislativo di un governo che però a breve potrebbe cambiare gestione. E poi vediamo cosa succede nella vicenda antivirus, perché un cittadino britannico è stato portato all'ospedale ieri, ospedale Sacco di Milano, e isolato. Lui si trovava a bordo del volo tra Sant'Elena e Johannesburg, nel quale ha viaggiato la donna contagiata dall'antivirus.

che poi alla fine è morta. Sullo stesso aereo ci sarebbe stato anche l'altro, un altro positivo rilevato poi successivamente. Questo cittadino britannico è andato in giro per il mondo. Le autorità del Regno Unito hanno comunicato al Ministero della Salute italiano che dopo l'arrivo ad Amsterdam l'uomo sarebbe spostato in vacanza in Italia, avrebbe visitato varie città fino a giungere a Milano. Non è chiaro al momento se sia sintomatico, ma di certo ha fatto la vita di una persona normale senza particolari problemi di salute. E ieri è stato trovato fuori da un locale, trasportato appunto all'ospedale Sacco, dove viene messo in isolamento. Con lui isolata per precauzione anche una persona con la quale ha viaggiato in Italia, ma non era sul volo da Sant'Elena. E poi il ministero lavora anche su un caso segnalato dell'ospedale di Messina, dove è ricoverata una donna che ha la polmonite, che è arrivata il 30 aprile in Italia dall'Argentina, sembra dalla zona dove l'antivirus è molto molto diffuso. 34 11 11 622, i nostri messaggi, i vostri messaggi audio o scritti, la musica dei Franz Ferdinand.

0: 13, dunque stiamo attendendo cosa porterà a casa Donald Trump dopo essersi incontrato domani con Xi Jinping. Dico subito che Trump ha detto di non aver bisogno dell'aiuto della Cina con l'Iran e comunque sarà un viaggio straordinario. E comunque con l'Iran gli Stati Uniti faranno un buon accordo in un modo o nell'altro, vediamo che succede. E comunque ieri ci sono state le audizioni, il Pentagono ha parlato di una spesa al momento sulla guerra in Iran di 29 miliardi, ripeto 29 miliardi, e vedo anche che però dal punto di vista economico c'è un disastro. Dal punto di vista dell'economia americana, perché l'inflazione è al 3,8, il costo della guerra degli Stati Uniti è altissimo e il petrolio ormai sta sfiorando i $110, che è la linea praticamente più complicata da gestire. E allora veniamo sul viaggio di Trump a Pechino, servizio, il riassunto del servizio del nostro Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon mercoledì. Atterrerà in Cina fra meno di 24 ore il presidente americano Donald Trump. La visita di Stato riporterà il tycoon a Pechino oltre 9 anni dopo la sua ultima tappa nell'impero di mezzo. Nel 2017 lui e la First Lady Melania Trump, freschi di insediamento, furono ricevuti dal segretario generale del Partito Comunista e quindi presidente Xi Jinping con tutti gli onori, compreso un importante ricevimento. L'ultimo bilaterale fra i due risale allo scorso ottobre, a margine del Forum per la cooperazione economica in Asia Pacifico, APEC, in Corea del Sud, e si concluse con un'intesa di valore più che altro tattico. Da allora le relazioni sino-americane sono state avvolte in una nube di incertezze e di sfiducia, non da ultimo quelle dovute alla guerra di aggressione degli Stati Uniti e di Israele all'Iran, che ha costretto i diplomatici a rinviare l'incontro inizialmente previsto per aprile. Un incontro dal quale però usciranno grandi cose, sentenzia con giubilante ottimismo Trump, che ricorda anche che il presidente Xi è rispettato da tutti. L'entusiasmo del tycoon risponde a un obiettivo preciso: ottenere dalla Cina pressioni su Teheran allo scopo di obbligare l'Iran ad accettare un accordo di pace. Ma Pechino ha già fatto capire che non intende rinviare ulteriormente quella che considera una questione più importante, interna e peraltro non negoziabile: Taiwan. Dall'incontro dipende il destino dell'importante vendita di armi all'isola di Formosa per quasi 11 miliardi, ratificata dal Congresso e sospesa da mesi. Ancora prima che l'Air Force One decollasse, Washington ha respinto un altro pacchetto di assistenza militare a Taiwan di valore stimato in oltre $400 milioni. Insomma, Taiwan, Iran e AI, le relazioni fra Pechino e Washington sono limitate e descritte alla perfezione dallo schema della trappola di Tucidide. Una potenza ancora dotata di superiorità strategica indiscussa, gli Stati Uniti, si vede per la prima volta confrontata a una sfida senza precedenti su tutti gli altri terreni, rappresentata da un'altra grande potenza, la Cina. E così monta la sfiducia. Trattasi infatti della conversazione numero 137 da quando nel 1972 Mao Zedong strinse la mano di Richard Nixon. Ma quell'esempio virtuoso è lontano nel tempo e non solo. A lei la linea, direttore.
0: Le 6:17 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare. Proseguiamo il riepilogo delle maggiori notizie, perché è stato fermato un cittadino inglese in vacanza in Italia che aveva viaggiato sul volo Santa Elena e Johannesburg, su cui si trovava la moglie della prima vittima di antivirus morta anche lei. Il britannico è un asintomatico e ora all'ospedale Sacco di Milano, è stato a Venezia, Roma, Firenze, ovviamente Milano, test per un'argentina colpita da polmonite a Messina, mentre i campioni per le analisi del paziente calabrese sono stati mandati allo Spallanzani. Intanto il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha incontrato gli infermieri e ha difeso la sanità pubblica.
2: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile è stato demolito o distrutto, come anche altrove è avvenuto. Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
0: Così il capo dello Stato Sergio Mattarella. Intanto il leader di Forza Italia e vice premier Tajani dice che la riunificazione dell'Unione Europea è una priorità per l'Italia e che bisogna accelerare l'adesione dei Balcani. Sentiamo Tajani.
3: Ah sì, per l'Italia la riunificazione d'Europa è una priorità. Noi sosteniamo fortemente la piena partecipazione all'Unione Europea dei paesi candidati, a cominciare dall'Albania e Montenegro, ma anche la Serbia. Stiamo lavorando anche per trovare buone soluzioni per la Bosnia Erzegovina. Quindi lavoriamo insieme anche altri paesi che sono già parte dell'Unione Europea per accelerare i tempi di adesione, perché prima si conclude questo percorso, poi potremo anche cominciare a lavorare per l'adesione dell'Ucraina.
0: Così Tajani. E intanto c'è la scure dell'Unione Europea sulla Biennale, anche Salvini è sotto accusa, si parla già di una sorta di fallimento delle politiche della destra al governo per quanto riguarda la cultura, prima San Giuliano, poi le vicende oggi che riguardano Giuli e il rapporto con i suoi collaboratori che li ha sostanzialmente licenziati. È intervenuto ieri Boccia del Partito Democratico, sentiamo.
4: Il ministero è stato umiliato, il ministro me lo commentate ogni giorno, c'è molto da aggiungere, mi pare evidente che siamo alle contraddizioni quotidiane su tutto. Io se mi guardo intorno e vedo la condizione generale dei luoghi della cultura in Italia, i sindaci che chiedono al governo interventi, investimenti che non vengono fatti, personale che non viene potenziato né nelle periferie né nei luoghi in cui poi si deve fare il lavoro sul futuro del paese, che per definizione è il centro della cultura e della storia. Fare il ministro della cultura è un privilegio che probabilmente non hanno inteso fino in fondo né San Giuliano né Giuli.
0: Così Boccia del PD. Sono le 6:22, veniamo alla musica con Teddy Swims.

0: 24, allora qui è Giornale Radio e state ascoltando la prima edizione del Timone. Saluto il primo ospite che è Giuseppe Dentice, esperto di geopolitica, soprattutto in Medio Oriente. Buona mattina, bentornato, bentrovato.
1: Buongiorno direttore, ben ritrovati a tutti.
0: Mancano poche ore, Donald Trump va in Cina, si potrebbe ipotizzare una sorta di trattativa sottobanco, questo lo dicono moltissimi media questa mattina, dove però l'altra guerra, la seconda guerra che continua e che prosegue, quella di Israele contro l'Iran, ma anche contro gli Hezbollah in Libano e molto altro ancora, non viene mai nominata. Perché innanzitutto?
1: Beh, perché in un certo senso è come se fosse una guerra appaltata a Israele, e quindi in quanto tale è Israele che decide un po' il da farsi. Ricordiamoci che ogni qualvolta Israele ha dovuto, come dire, gestire il conflitto e non riusciva in un certo senso poi a venirne fuori o comunque a regolare un po' lo sviluppo di qualsiasi evoluzione, è intervenuto d'imperio sempre Trump per cercare di, come dire, di mettere un po' a tacere o di definire le cose. Un esempio più pratico è quando hanno imposto gli Stati Uniti il cessate il fuoco, che molto mascherato da tregua in realtà, e nella quale poi formalmente Israele ha accettato l'azione, ma poi continua gli attacchi e le sue azioni come se nulla fosse, proprio a testimonianza del fatto che quello è un contesto che lo, diciamo così, nella visione di Donald Trump non ha una priorità, ma è semplicemente funzionale in un'ottica di trattativa con l'Iran per le questioni che hanno a che fare appunto su l'Iran, Hormuz e il Golfo in generale. Quindi da questo punto di vista Israele può fare un po' quel che vuole su quel quadrante lì.
0: Quindi potremmo immaginare un futuro in cui diciamo sotto la mediazione del Pakistan, sotto l'ombrello cinese, si ferma con un accordo la guerra in Iran, ma la guerra di Israele prosegue, che però è collegata, e quindi diciamo che ogni azione, abbiamo visto che in realtà è vero, sono due guerre, ma sono marciano in modo parallelo.
1: Sì, è un'ipotesi che potremmo in realtà vedere anche a breve, nel senso che nel momento in cui gli Stati Uniti dovessero trovare una qualche forma di intesa sull'Iran, non è detto in verità che quello che succede in Libano invece si fermi contemporaneamente, anzi è molto più probabile che Israele continui la sua operazione nel sud del Libano ufficialmente, ma in realtà è allargata un po' tutto il paese, e che contestualmente poi tutto quello serva a rafforzare la sua proiezione anche in Siria, dove di fatto Israele pretende di poter controllare e osservare in maniera interessata anche dal Libano tutto ciò che succede nel sud della Siria. Quindi di fatto nell'ottica israeliana il controllo del Libano meridionale o di buona parte del Libano meridionale è necessario e funzionale per controllare anche il sud della Siria, cosa che già in parte fa con il Golan. Perché tutto ciò? Perché nella visione strategica israeliana, almeno quella ufficialmente affrontata e pronunciata da anche il ministro della difesa Israel Katz, quei territori servono a creare delle zone cuscinetto tra Israele e i confini settentrionali, e quindi impedire che ci siano azioni contro lo stesso Stato di Israele che mettano a repentaglio la sua sicurezza nazionale. Questa è la versione ufficiale. Poi la versione ufficiosa è che quei territori servono in realtà a essere occupati e come dire, a espandere in realtà, come dire, i territori proprio di Israele e a definirne nuovi, come dire, nuove parti dello Stato israeliano, quindi in realtà una politica di potenza volta a espandere i confini stessi dello Stato.
0: Grazie a Giuseppe Dentici, esperto di geopolitica e di Medio Oriente, per integrare, diciamo, che anche sulle violenze in Cisgiordania l'Europa ha varato ieri le sanzioni contro i coloni israeliani, però non è passata la proposta invece sui dazi nei confronti di Israele. Sono le 6:30 in punto, siete all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare, questo è Il Timone. Restate con noi perché torneremo nella seconda parte sulla guerra, ma dal lato economico. Il libro di quest'oggi, che è stato scelto dalla nostra Adele Marini, è un libro ambientato a Milano, l'ha scritto Salvo Barone, Il tempo non aspetta nessuno, tra poco.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: L'Italia corre. L'Italia discute. L'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334 11 11 622 e partecipa alla diretta.
8: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
7: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 6:31. Giornale Radio.
10: Meteo.
11: Giornata con tendenza all'aumento dell'instabilità sul nostro paese, dove potranno verificarsi diversi acquazzoni. Al mattino instabilità ai rovesci dalla Liguria verso le regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto, cieli nuvolosi al nord. In giornata ancora maltempo al centro, in spostamento verso il sud. Meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
0: Le 6:32 qui è Giornale Radio, la radio libera di informare, con Daniele Biacchesi, Peter Bescapè, con le vostre telefonate, messaggi 334 11 11 622 e con il nostro sito. Ogni giorno vi lanciamo a quest'ora più o meno il titolo della vostra opinione, della domanda che abbiamo chiesto, perché mentre in tutto il mondo salgono le apprensioni relativamente all'antivirus, altre malattie virali stanno comunque mietendo moltissime vittime senza testare i medesimi allarmi. Ad esempio, nel 2024 il morbillo ha ucciso 95.000 persone non vaccinate. Allora, secondo voi, dopo l'esperienza Covid-19, troppi paesi, Stati Uniti su tutti, hanno finito per sottovalutare l'importanza della ricerca scientifica sul virus? Questa è la domanda che vi facciamo e che trovate sul nostro sito giornaleradio.fm. Ora la politica con Marco Trombetta.
13: Buongiorno, in primo piano in mattinata Giorgia Meloni al Senato per il Premier Time. La Presidente del Consiglio risponderà a domande dirette su crisi internazionale, fisco, lavoro, salari e caro energia. I partiti discutono di legge elettorale, la maggioranza tende la mano alle opposizioni che però respingono la proposta di collaborazione. Il premio di maggioranza per la coalizione che supera il 40% è considerato sproporzionato, i vincitori potrebbero addirittura, pur essendo minoranza, eleggere il Presidente della Repubblica. questa è l'accusa del centro-sinistra. Fratelli d'Italia punta il dito sul buco del superbonus, altri 4 miliardi di frodi nell'ultimo anno ed un costo totale per lo Stato di 174 miliardi, l'affondo dei meloniani. E la Lega chiede all'Europa di autorizzare lo scostamento di bilancio per far fronte al caro bollette e caro spese, come fa per gli armamenti, le parole di Molinari. In Forza Italia interviene Marina Berlusconi, nessun contatto con il Partito Democratico, smentite quindi retroscena che parlano di manovre politiche. Sul fronte opposto, la Schlein annuncia la base del programma per le prossime politiche, la difesa della Costituzione antifascista e poi la difesa della sanità pubblica. E i 5 S respingono le accuse sul superbonus, la responsabilità, dicono, è di Giorgetti che ha gestito male. In chiusura, al Senato arriva il disegno di legge sul fine vita, discussione calendarizzata per il 3 giugno. È tutto, a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: E allora grazie a Marco Trombetta, come sempre in pochi secondi ci riassume tutti i giorni la giornata politica. Dunque, da oggi al 15 maggio Trump è a Pechino per il primo faccia a faccia con Xi Jinping in Cina dal 2017. Sul tavolo del vertice ci sono la tregua sui dazi, il nodo delle terre rare, la crisi iraniana, Taiwan e perfino l'intelligenza artificiale, mentre Washington prova a ottenere da Pechino un aiuto diplomatico sotterraneo sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Sentiamo Matteo Respinti.
14: Buongiorno direttore, io saluto Federico Sangalli, analista e autore di Aliseo e esperto di Cina. Buongiorno.
15: Buongiorno a tutti.
14: Dottor Sangalli, Trump arriva a Pechino con un dossier molto ampio. Dazi, terre rare, Taiwan, intelligenza artificiale, ma anche Iran e stretto di Hormuz. Quanto questo vertice è davvero un tentativo di stabilizzare i rapporti tra Stati Uniti e Cina? E quanto invece è una trattativa di necessità in cui Washington ha bisogno di Pechino più di quanto voglia ammettere?
15: Ma senza dubbio, come diceva, Trump arriva in Cina con la necessità di in qualche modo cooptare la Cina al gioco statunitense. Questo vale tanto per l'aspetto economico, non dimentichiamo che nella delegazione guidata dallo stesso presidente americano saranno compresi diversi CEO di aziende americane, da Larry Fink a Tim Cook, con l'obiettivo evidentemente di segnare un punto per l'industria americana e negoziare una nuova tregua commerciale dopo quella conclusa a Busan in Corea del Sud lo scorso ottobre. Dopodiché, come accennava, c'è anche un aspetto, diciamo, squisitamente geopolitico che riguarda in primo luogo l'Iran, che è un paese partner, uno dei partner principali della Repubblica Popolare Cinese, sia sul piano energetico che su quello militare, e diciamo sul quale gli Stati Uniti avrebbero interesse che Pechino allentasse il proprio sostegno a Teheran per sbloccare l'attuale situazione in Medio Oriente. Di riflesso però c'è anche il tema taiwanese.
14: Ecco, sullo sfondo c'è Taiwan, che per Pechino resta la linea rossa assoluta. È questo il dossier più pericoloso del vertice, ancora più di dazi e terre rare?
15: Ma verosimilmente sì, perché come diceva è probabilmente la linea rossa principale, soprattutto da parte cinese, nel senso che qualunque tentativo di adottare sul tema taiwanese una soluzione che non sia quantomeno compatibile soprattutto con la visione che della questione taiwanese hanno i cinesi, rischierebbe a cascata di invalidare in qualche modo tutti i risultati sugli altri dossier. Ecco. Questa è stata la ragione, tra l'altro, per cui il tema taiwanese è sempre stato accantonato negli incontri precedenti, proprio perché si è cercato di, come si dice in America, di concordare sul disaccordo.
14: Ringrazio e saluto Federico Sangalli, analista e autore di Aliseo, esperto di Cina. Grazie.
0: Grazie Matteo Respinti. Allora veniamo alle vicende italiane, perché a Venezia, Mestre, è detto Lux ha esposto un pesantissimo piano di ristrutturazione con la chiusura della fabbrica di Cerato Desi, il drastico taglio di produzioni, di personale, di tutte le altre fabbriche italiane per un totale di 1700 esuberi, cioè il 40% dei 4.500 attuali occupati. Sentiamo ieri la protesta dei sindacati con i primi scioperi, la protesta va avanti, il racconto di Nicola Compagnone.
14: Direttore del Buongiorno, qui al timone a Gianluca Ficco, responsabile nazionale Wilm Metalmeccanici. Ecco Ficco, c'è stato ieri lo sciopero, ora qual è la situazione per quanto riguarda gli stabilimenti Electrolux?
16: Continuiamo con uno stato di agitazione che proseguirà nei prossimi giorni, la prossima settimana, che in pratica significa che nei vari stabilimenti proclameremo scioperi improvvisi per dare un messaggio chiaro e forte all'azienda.
14: Ecco.
16: Noi non accettiamo in nessun modo questo piano industriale.
14: Ecco appunto, e lei pensa che con un intervento del governo si può risolvere qualcosa oppure è una decisione che spetta solamente agli organi aziendali?
16: Penso che il governo abbia una capacità di pressione importante, sicuramente sarà difficile vincere le resistenze della multinazionale, ma il governo ha tanti strumenti per fare pressione sulla multinazionale, quindi deve intervenire, noi lo chiediamo, al nostro fianco. Voglio aggiungere infine una considerazione a riguardo. I motivi che Electrolux adduce alla base della sua scelta non sono motivi per così dire contingenti, specifici, ma sono motivi per così dire generali di sistema, tant'è vero che colpisce tutti gli stabilimenti italiani, uno in particolare lo chiude, ma dichiara i suberi dappertutto. C'è quindi un problema di sostenibilità della manifattura e più specificamente del settore degli elettrodomestici, e a problemi del genere solo il governo può dare delle risposte.
14: Ecco, in ultimo, voi come Wilm ovviamente avete un po' il polso della situazione in mano, e qual è il punto di vista invece dei lavoratori, il loro stato d'animo, che si trovano in una situazione veramente paradossale?
16: Puoi immaginare lo stato d'animo di migliaia di persone che vengono potenzialmente poste in esubero, uno stato d'animo di angoscia e di rabbia, anche perché c'è un forte spirito di attaccamento ad una realtà che prima era Zanussi, che oggi è Electrolux, ma che ha fatto la storia dell'industria, quantomeno degli elettrodomestici del nostro paese. E tanto più è forte il senso di appartenenza, tanto più è amara oggi la delusione.
14: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: 641 34 11 11 622, state ascoltando il timone qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, la musica dei Counting Crows.

0: 6:44, qui è il timone e allora do il benvenuto a Gianfranco Fabi per lunghi anni con direttore del Sole 24 Ore. Benvenuto Fabi.
1: Buongiorno direttore.
0: Dobbiamo aprire una pagina amara che è la pagina economica dovuta a questa guerra. Ieri in un'audizione al Congresso il Pentagono ha dovuto ammettere che la spesa militare è salita a 29 miliardi. 29 miliardi sono una cifra veramente grossa e tutto questo mentre negli Stati Uniti l'inflazione è tornata a correre più velocemente dei salari ad aprile, segnando addirittura più 3,8% su base annua e più 0,6% sul mese precedente, le attese lo indicavano più 3,7% più o meno ci hanno beccato. Preoccupa soprattutto l'inversione di tendenza dopo mesi in cui sembrava che i prezzi si stessero normalizzando, perché da quello che vedo, dati alla mano, da gennaio a febbraio l'indice era al 2,4%, a marzo era già salito al 3,3%. E poi abbiamo il prezzo del petrolio che ormai ha raggiunto la linea rossa, siamo a $108 al barile. Cosa sta accadendo e perché Donald Trump fa spallucce e nonostante appunto i governi, il suo paese va verso un midterm molto incerto per lui e per il suo partito?
1: Capire quello che fa Donald Trump è una domanda da miliardi di dollari, come è il costo di questa guerra. È una domanda a cui è difficilissimo rispondere, perché è una personalità che abbiamo conosciuto in quest'anno, che è imprevista, imprevedibile, e soprattutto quello che sembra è che è illogica e irrazionale nelle sue decisioni. Illogica e irrazionale perché è ormai chiaro che non prevedeva quello che sarebbe successo con l'attacco all'Iran, che già 2 anni fa era stato fatto con molto minor forza di quanto era stato fatto nell'ultimo mese, ma che non aveva provocato grandi reazioni. Questa volta l'Iran ha capito che aveva dalla parte del manico la sua forza nello stretto di Hormuz, nel controllare gli scambi commerciali mondiali, nel controllare le vie del petrolio, e quindi la risposta dell'Iran è stata una strategicamente molto forte, molto forte anche di fronte alla forza militare. La forza militare non ha potuto fare praticamente nulla per evitare queste conseguenze che abbiamo visto e che vediamo, conseguenze che poi si riflettono, come giustamente hai osservato tu, si riflettono ora soprattutto sull'economia americana. Ecco, può sembrare paradossale che gli Stati Uniti, che sono praticamente indipendenti sotto il fronte energetico perché non hanno bisogno di importare petrolio dall'estero, anzi lo esportano, però sono i primi ad avere le conseguenze di questi sconvolgimenti del mercato mondiale. Il mercato mondiale, proprio perché è ancora un mercato globale, fa sentire le proprie conseguenze soprattutto sugli Stati Uniti, che appunto hanno un interesse diretto nella situazione. Anche noi ovviamente stiamo pagando il conto, anche noi abbiamo un'inflazione che sta crescendo, paghiamo i prezzi della benzina molto più alti di qualche settimana fa, e quindi avremo delle conseguenze a medio termine. L'unica speranza è che, come tutte le guerre, anche questa non potrà che finire, non potrà che esserci un accordo, e un accordo potrà far tornare alla normalità, ma tutti gli osservatori dicono che comunque ci vorranno dei mesi prima di tornare a una, tra virgolette, normalità.
0: La fiammata sui prezzi complica certamente il mandato di Kevin Walsh, che, lo ricordo, a metà maggio, quindi tra poco, sostituirà Jerome Powell alla guida della Federal Reserve con un target di inflazione del 2% ancora lontano, eredita praticamente una politica monetaria assolutamente fallimentare. Ecco, ma se non si comprende la imprevedibilità di Donald Trump, però non comprendiamo il fatto che tutti gli analisti sono convinti che il conflitto sta già producendo uno shock economico diffuso negli Stati Uniti, in tutto il mondo, ma non c'è nulla da fare e va avanti, il conflitto va avanti in qualche modo.
1: Ma indubbiamente, anche perché la politica monetaria in questa fase è completamente disarmata. Disarmata perché non può esserci né un ribasso né un rialzo dei tassi che possa influire sulla situazione internazionale, e quindi anche il nuovo presidente della Federal Reserve si trova non tanto con le mani legate, perché potrebbe aumentare i tassi come potrebbe diminuirli, ma sarebbe una cosa completamente ininfluente sulla realtà internazionale, che è fatta appunto da problematiche che nascono dalle fonti di energia, che nascono dall'incapacità di garantire appunto quel flusso normale di energia che invece era garantito fino a qualche mese fa. Quindi su questo fronte stanno prevalendo gli argomenti reali, i pesi reali delle situazioni, più che i pesi appunto monetari, che sono poi soprattutto basati sulle aspettative di quanto può essere sul fronte dell'inflazione, sul fronte dei prezzi, sul fronte dei tassi, sul fronte dei mercati. Però c'è da dire appunto che, proprio parlando di mercati, i mercati complessivamente continuano ad avere fiducia, continuano ad aspettare la soluzione. Sembra quasi che abbiano paura di perdere l'occasione di un grande balzo in avanti che ci potrà essere quando la situazione tornerà alla normalità. E quindi sotto questo profilo indubbiamente c'è una situazione complessa, c'è una situazione che Trump sta complicando ancora di più. Adesso speriamo che dalla Cina possa arrivare qualche parola di razionalità da Xi Jinping, che possa dire a Trump: piantala di fare quello che stai facendo. Ma ecco, quello che sta emergendo sul fronte dei mercati finanziari è l'aspettativa forte di un cambiamento di rotta deciso, e quindi tutti stanno aspettando un po'. Infatti i mercati sono cresciuti, le borse valori sono cresciute, hanno rallentato in qualche giorno come è giusto, però complessivamente stanno aspettando una soluzione positiva. Ecco, direi dobbiamo in questa occasione avere fiducia che i mercati abbiano ragione, che si possa tornare appunto a una situazione di normalità nel giro di poco tempo, nel giro del tempo necessario appunto per fare forse non una pace, ma una tregua più stabile di quella che si sta facendo in questo momento.
0: Preoccupa, Fabi, soprattutto la dinamica del debito pubblico, perché gli Stati Uniti, lo ricordo, spendono intorno al 15% delle entrate fiscali soltanto per pagare gli interessi sul debito federale, contro il 4% registrato ad esempio ai tempi della guerra in Iraq. Quindi è una crisi che colpisce l'intero mondo, non soltanto gli Stati Uniti.
1: Sì, indubbiamente colpisce l'intero mondo, anche perché appunto i costi li vediamo anche parlando appunto dell'Italia. Indubbiamente c'è stata questa misura che ha ridotto le accise sui carburanti per mantenere i prezzi a un livello diciamo non certo esplosivo, come era possibile se appunto seguivano l'andamento del prezzo del petrolio. Però anche questo ha un costo, e se si già la previsione che se dovesse continuare questo intervento dello Stato oltre maggio, indubbiamente non sarebbe più possibile cercare di rispettare quel parametro del 3% che il governo si è dato, almeno per quest'anno, dopo averlo fallito per l'anno scorso con il 3,1%. E quindi anche per paesi appunto come l'Italia, come il nostro, il problema del debito pubblico, che è già un debito particolarmente alto, si presenterà in tutta la sua ampiezza, perché appunto la spesa pubblica comunque va finanziata, non è giusto non aumentare le tasse, quindi può essere finanziata a debito. Ecco, c'è da dire che il sistema economico è ricco di liquidità, è ricco di risparmi, però è chiaro che il risparmio andrebbe utilizzato in maniera costruttiva, non andrebbe utilizzato per finanziare le guerre, per finanziare appunto gli aumenti del prezzo del petrolio e per garantire ai paesi produttori di petrolio dei guadagni che non si erano mai visti prima. Abbiamo uscito proprio ieri il dato della compagnia petrolifera saudita, che ha raddoppiato i propri utili negli ultimi mesi. Quindi ecco, il risparmio dovrebbe essere indirizzato verso quello che può essere possono essere investimenti produttivi, investimenti che facciano crescere il benessere delle persone, non certo per finanziare finanziare appunto i paesi esportatori di petrolio che sono già abbastanza ricchi di loro. Ecco, quindi sotto questo profilo c'è anche un problema politico di fondo, perché costringere questi finanziamenti per finanziare appunto da una parte una guerra, dall'altra per finanziare appunto i capricci di un presidente americano che non vuole ammettere di avere sbagliato strategia, di non aver dato ascolto peraltro ai suoi consiglieri, perché i suoi consiglieri gli davano delle direttive che erano ben diverse da quello che lui ha attuato da un giorno all'altro, proprio in virtù di un potere che si è preso e che sta gestendo in maniera personalistica. Ecco, sotto questo profilo indubbiamente, giustamente, uno dei problemi è certamente quello del debito, che è sostenibile per ora sia sul fronte europeo, sia sul fronte italiano, sia sul fronte americano, ma per ora, perché a un certo punto, ecco, anche si rischia di restare col cerino in mano, perché a un certo punto la situazione può anche esplodere. E quindi molti dicono che ci sono le condizioni, perché tra una cosa e l'altra, perché oltre ai problemi legati appunto alla congiuntura internazionale, c'è una transizione tecnologica di cui non sappiamo ancora quali saranno gli effetti reali, anche se vediamo i primi accenni, una transizione tecnologica con l'intelligenza artificiale che sta cambiando le prospettive dello stesso mondo del lavoro, delle stesse capacità delle industrie di sostenere appunto la crescita economica, di garantire posti di lavoro e così via. Quindi diciamo siamo in un mondo complesso, un mondo forse che è interessante da raccontare, ma che ha conseguenze poi sulla vita dei cittadini purtroppo non certamente positive.
0: Grazie Gianfranco Fabi per la sua analisi, come sempre puntuali. Sono le 6:55, do il benvenuto a uno scrittore, Salvo Barone, Il tempo non aspetta nessuno, uscito in questi giorni per i tipi di Todaro. Buona mattina Barone.
2: Grazie, buona mattina agli ascoltatori del Timone.
0: Allora, il suo libro viene ambientato nella Milano degli aperitivi, dei cuori solitari. C'è un commissario biondo nel senso che si chiama così, e l'agente Giusy Garofalo, che indagano su 3 suicidi. Ci sono stati dei suicidi, ma qualcosa puzza. E perché Milano, innanzitutto? Perché ambientare tutto questo a Milano?
2: Ma i miei romanzi sono tutti ambientati a Milano, questo è il mio quinto, e Milano ritengo sia lo scenario ideale per mettere in rappresentazione dei gialli, il mistero della vita, poi, perché poi sono sempre delle metafore i gialli, no? Si racconta un mistero per arrivare al valore sottostante della storia, e qua ce n'è anche uno importante. Quindi Milano è questa, Milano è la città degli interessi, dei capitali, è la città un po' anonima, se vogliamo, da un certo punto di vista, quindi è uno scenario ideale per rappresentare delitti, castighi e redenzione spesso.
0: Le vittime appartengono ad ambienti diversi e inizialmente nulla fa pensare all'esistenza di un collegamento vero tra queste 3 morti.
2: Sì. Esattamente, parte tutto con un suicidio di un giovane uomo in periferia a Milano. La stranezza sta nel fatto che ha usato una corda nautica sottilissima, addirittura da 3 mm, poi si scoprirà avere un carico di rottura a 60 kg, quindi insomma chi vuole suicidarsi in genere non sbaglia la corda. Questo giovane ha anche annotato sul palmo della mano un numero, anche questo strano, 2256, che potrebbero essere le 22:56, si chiedono gli investigatori. Quindi degli indizi veramente che non quadrano rispetto al quadro del suicidio apparente. Poi a poche centinaia di metri, lo stesso giorno, viene rinvenuto dentro un furgone abbandonato in campagna un altro cadavere. Questa volta l'uomo è stato ucciso a colpi di spranga e il furgone è stato abbandonato, dicevo, in campagna. Si tratterebbe di un operaio, ma i due omicidi e suicidio sono collegati tra loro. Insomma, il quesito che fa partire tutta la giostra è questo. Poi ci saranno anche degli altri morti che, come ricordava lei, effettivamente non hanno collegamenti apparenti tra di loro.
0: Quindi è una sorta di ballo nero, dove vittime e carnefici intrecciano dei passi disperati, soprattutto nel ritrovare i vari collegamenti. E come si imbrigliano Biondo, commissario, e la sua agente Giusy Garofalo, che lei racconta in modo assolutamente esemplare.
2: Grazie, sì. Vabbè, i due personaggi sono abbastanza controversi, intanto perché sono apparentemente distanti l'uno dall'altro. Uno è un 52enne commissario che è stato mandato via dalla sua città dopo tanti anni, Palermo, la sua città, perché ha denunciato dei colleghi, quindi si ritrova in un ambiente nuovo, non dico ostile, però tutto da scoprire. Giusy Garofalo invece è una giovanissima agente che ha anche lei una pena da espiare, perché è nera, è un'etiope adottata da genitori italiani. E quindi i due, dicevo, si ritrovano così, quasi a doversi sperduti in questa città, e funzioneranno però alla grande, perché l'uno si occuperà dell'altro.
0: E allora noi non spoileriamo di più, perché siamo anche in chiusura. Grazie, sì, per essere stato con noi, caro Salvo Barone. Per i tipi di Todaro il tempo non aspetta nessuno. Io termino il racconto del timone augurandovi un buon ascolto. Tra poco le ultime notizie, poi c'è l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani alle 6. Ale.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: antivirus, rintracciato a Milano il turista britannico a rischio, in quarantena al Sacco, test anche per un'argentina ricoverata a Messina, Schillaci, massima cautela ma rischio contagio molto basso. Trump in partenza per Pechino, non abbiamo bisogno della Cina né della NATO per porre fine al conflitto in Iran. Teheran rilancia, no ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti. Delitto di Gerlasco per i PM di Pavia, Sempio non passò per caso sotto casa dei Poggi dopo il delitto. Il 38enne a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica chiesta dai suoi legali. Tennis, due azzurri ai quarti degli internazionali d'Italia. Sinner sul velluto, Darderi fa l'impresa contro Zverev. Calcio, questa sera la finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter.
8: Giornale Radio News.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi, per lo sport Gerardo De Vivo. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus, gli ultimi casi un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo.
10: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese, poi poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci:
11: non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
10: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
9: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo

0: sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Sempre più traballante il governo britannico dopo la sconfitta dei laburisti nelle elezioni locali di giovedì scorso. In 4 lasciano, ultimo in ordine di tempo, il ministro della Sanità Zubir Ahmed. Il premier Starmer per ora resiste nonostante le richieste di dimissioni. Il paese si aspetta che noi andiamo avanti con il governo, questo è ciò che sto facendo e ciò che dobbiamo fare come gabinetto, ha affermato ieri davanti al Consiglio dei Ministri. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito al filmato intimo presumibilmente di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi stessi avvocati. Abbiamo le risposte di Andrea, crediamo in lui, manca la pistola fumante, afferma Angela Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Sentiamo la legale.
1: È un ragazzo che da mesi tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare. L'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliare, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
0: Paura rientrata, sono state ritrovate e sono in buone condizioni le 4 ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, grande Italia, gli internazionali di Roma. Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo Zverev. Si ferma invece Musetti. Sentiamo.
2: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2-6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev. Il numero 3 del mondo domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar, esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
0: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico, e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20:45, non domenica alle 12:30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
4: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
5: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
6: L'attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
8: Stop al genocidio.
9: Parole e idee possono cambiare il mondo.
10: Qui c'è uno che chiama le armi.
11: Lo senti l'odore?
12: Cosa?
13: Che cos'è? Diesel.
11: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
14: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
15: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
16: Fagli vedere chi sei.
17: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio.

0: comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
1: Averego, sei democratico?
0: Padre di un figlio assassinato.
1: Oh, dico, sei democratico?
0: Marito di una moglie uccisa.
1: Sei democratico?
2: E allora me la fa parlare, Bill.
0: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
3: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
4: E abbiamo gente furiosa.
5: Il fantasma di Berlusconi ormai continua ad essere immanente nella vita politica italiana, sia quello suo, sia poi i suoi figli. Marina è un problema nella misura in cui ha bisogno di un orizzonte europeo per gli affari dell'azienda. Ma al tempo stesso cerca quindi di ancorare Giorgia Meloni, se ci riesce, dentro questo contesto. Finora non c'è riuscita granché e quindi il sospetto che voglia fare un aggregato al centro tagliando le estreme, che è una vecchia idea che nella politica italiana esiste da tanti anni, è lì che
6: aleggia.
7: Buongiorno, mercoledì 13 maggio 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima. E ricordate, la vita è un viaggio, godetevi ogni passo. Ciao.
8: Buongiorno, sono in radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Scusate, ieri sono stato attaccato in prima persona. È un po' emozionante, è un po' emozionante. Volevo soltanto difendermi un attimo. Ascolta, fratello di tifo, non ce l'avevo con un altro tifoso, non mi interessa dei turisti che vengono a Milano, anzi, ma che ce ne siano sempre di più di turisti a Milano, assolutamente. E ricordiamoci che Milano va avanti grazie soltanto ai stranieri che la vivono, perché sennò non ci sarebbe vita a Milano, non ci sarebbero portiere aperte, non ci sarebbero tabacchini aperti, non ci sarebbero ristoranti aperti, ci sarebbero soltanto i cravattati che non saprebbero dove andare a mangiare, dove andare a comprare sigarette e neanche aprire la porta di casa. Detto questo, non ce l'ho con lo straniero, ce l'avevo soltanto con Furlani, che si è messo a ridere guardando la scritta di testa della curva sud con GF auto, va bene, e ho letto per sbaglio, per l'ennesima volta ho sbagliato a leggere la Gazzetta, che è veramente una cosa che non si riesce più a leggere, ho letto l'articolo su Furlani che chiedeva scusa che lui non rideva, veramente invenzione pura. E per quello che mi è salita la carogna, magari mi sono espresso male, ma non ce l'avevo col turista tifoso e suo figlio che si riempia tutto San Siro di turisti, che diventi un teatro, quello che vogliono fare gli statunitensi. Andiamo avanti così, va bene? Ti saluto, tifoso milanista da divano. Non c'è problema. Allegra, allegra, date piano. Vi voglio bene a tutti quanti e comunque sempre forza Milan. Io vado avanti nella mia battaglia, nelle mie proteste contro questa dirigenza indegna di portare avanti il Milan con la sua storia. Ciao ragazzi, sono veramente nero.
9: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, ai cari compagnucci all'ascolto stamattina, che si saranno affrettati dopo aver letto il ciclo stile che appare sui giornali delle sinistre riguardo ai centri di detenzione e di rimpatrio in Albania. Cari compagni, il presidente Rama ha già detto che resteranno aperti fino a che Giorgia lo desidererà e funzioneranno e anzi, visto che l'Albania nel 2030 entrerà in Europa, sarà il primo caso di accordo bilaterale tra paesi membri per il rimpatrio dei criminali. Funzioneranno, inutile che vi affrettate lì sui vostri giornali delle sinistre a scrivere peste e corna di questo accordo. L'accordo entrerà in funzione, se non è stato, non è andato a regime fino ad ora, è colpa dei magistrati delle sinistre, delle toghe rosse. Li avete ammaestrati bene per boicottare il lavoro di Giorgia, ma funzioneranno. statemi bene, Jonathan da Prato.
6: Sveglia dormienti, sveglia, stiamo arrivando ai Red Trazione, stiamo arrivando alla fine della corsa, la fine della corsa su Hormuz, la fine della corsa su Garlasco, la fine della corsa sulla legge elettorale, la fine della corsa sulla casa nel bosco. Sta accadendo tutto e tutto insieme. I conti si pagano tutti insieme. Oggi è davvero evidente guardare cosa accade sui giornali, su questi temi roventi che ci hanno fatto discutere un po' qui, un po' là, tutti i giorni. Arriva un nuovo audio di Sempio in macchina, l'accusato chiacchierino con chi discute sempre con se stesso, ma dice troppe cose e per lui sono colpevolizzanti. Chiara si disse seccata. Gli amici del fratello entravano in casa sua, questi verbali delle amiche della ragazza. La vicina di casa, plausibile che avesse dei video intimi girati con Stasi, erano molto innamorati. Ale, questo è quello che accade su Garlasco. Ma c'è un colpo di scena. Tirana dei dubbi sul CPR, non rinnoviamo il patto. Poi la Meloni chiama Edi Rama, ma crolla per la prima volta la sicurezza del primo alleato di Giorgia Meloni in questi mesi sulle politiche dell'immigrazione. Muro contro muro sulla legge elettorale, a destra pensa al doppio premio, poi leggeremo qualcosa perché sono piccole cose importanti. E Repubblica ha lo sfogo molto duro di Pietrangelo Buttafuoco in un podcast, no scusate, il Corriere della Sera, in un podcast, pensate, fatto da Zaia, che adesso evidentemente vuole rubare il mestiere ai giornalisti. E in questo sfogo il direttore della Biennale spiega il motivo del suo disagio nei confronti del ministro, ex amico o amico, non sappiamo più bene, ma la cosa più incredibile è che tutto questo continua a macerare la solidità della maggioranza quando sembrava che fossero risolti i problemi, ve lo ricordate? Bene, sul Corriere Marco Cremonesi, in questo podcast che si chiama Il Fienile Buttafuoco Sdegnato, dice: non c'è più rispetto, comandano, provano a comandare con i grugniti. Beh, fantastico o terribile. E ho lasciato per ultimo non solo i 10 infettati e la vicenda dell'antivirus, ma il tema dell'Iran, linea dura dell'Iran, basta compromessi, se attaccati porteremo l'uranio al 90%, cioè continueremo ad arricchirlo fino a poterne fare una bomba. E questo è ciò da cui volevo partire, ma ricordatevi, io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente, siamo sulle frequenze libere di Giornale Radio. E la mattina c'è un uomo che si alza molto presto, si chiama Nicola Compagnone, e cerca per noi le voci. Sentite come combatte il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, che oggi è impegnato insieme agli amici Led Zeppelin. Oddio, questi sono proprio versi immortali, godiamoci, ballate!

0: prima voce di oggi, boccia del Partito Democratico, né San Giuliano né Giulia hanno capito che fare il ministro della cultura è un privilegio. Oddio, come ha ragione.
1: Il ministero è stato umiliato. Il ministro, ma lo commentate ogni giorno, c'è molto da aggiungere, mi pare evidente che siamo alle contraddizioni quotidiane su tutto. Io se mi guardo intorno e vedo la condizione generale dei luoghi della cultura in Italia, i sindaci che chiedono al governo interventi, investimenti che non vengono fatti, personale che non viene potenziato né nelle periferie né nei luoghi in cui poi si deve fare il lavoro sul futuro del paese, che per definizione è il centro della cultura e della storia, fare il ministro della cultura è un privilegio che probabilmente non hanno inteso fino in fondo né San Giuliano né Giulio.
0: Mattarella, quello vero, il Covid non fu semplice influenza.
2: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto. Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
0: E poi Mattarella, questo sì fantastico, di Maurizio Crozza.
3: Perdonami signore, perdonami, perché so di aver fatto una stupidaggine, una leggerezza. Scanzi direbbe che ho fatto una cazzata, è andato giù duro, può darsi che l'abbia fatta signore, ma io sono sempre stato una persona per bene, tu lo sai. Mai fatto una cena elegante con una Minetti, mai. Io le cene eleganti le faccio solo a Capodanno, discorso alla nazione alle 8:30, brodino di pollo coi crostini, mela grattugiata, pigiama. Sai che non ho mai visto Albano fare 10, 9, 8, semmai. Un monaco benedettino al mio confronto lo trovi nelle Senfai, tanto sono per bene io, signore. È da 11 anni, signore, che sono qui per gli italiani, che sono un faro di rettitudine per tutti gli italiani. Te lo ricordi, signore, alla fine del mio mandato? Avevo già trovato la casa, no? Avevo fatto gli scatoloni, poi tutto a dirmi rimani, se te ne vai crolla tutto. E io mi sono sacrificato, signore. Per cui se ho fatto, come dice Scanzi, quella roba lì, scusami, signore. Sì, lo so, signore, bastava guardare la foto di Laminetti per capire che non puoi darle la grazia. Aveva aiutato Berlusconi col caso Rubi. Te lo ricordi, signore, il caso Rubi? E Minetti era andata in questura di notte dicendo che Rubi era la nipote di Mubarak per salvare Berlusconi. Ti rendi conto, signore?
0: Una satira strana perché basata su cose totalmente vere e quindi non fa ridere, fa un po' disperare e piangere. Le vostre voci, voci 334 11 11 622.
4: Buongiorno amici, buongiorno mon ami, parliamo oggi dei giornalisti, questa categoria che nel 2020 iniziò con i propri scoop sul virus, allora fu il cinese, oggi invece è il calabrese, il giornalista aizza, attizza, non raddrizza, distorge la notizia, deve creare scoop, clamore, perché il giornalista vende il proprio prodotto, per cui quello che dice il giornalista deve essere sensazionalistico nella maniera più assoluta. Non c'è sempre un fondo di verità in quello che dice il giornalista. Il giornalista è sempre il primo della lista nel fatto di fake news. Ascoltiamo i virologi che sono tornati nei loro salottini sotto i riflettori. Ascoltiamo i medici che ci tranquillizzano. Ascoltiamo i ministri che tutto sommato dicono che c'è da star tranquilli, ma non ascoltate mai ciò che dicono i giornalisti. E voi, amici, che ne pensate dei giornalisti? Ditecelo a Miguel.
0: Chi è Peter? Billy Idol siamo andati a recuperare, fantastico. Perché sta andando male nello stretto agli Stati Uniti? Ce lo spiega oggi l'analisi di tre firme e soprattutto il pezzo di Giuliana Ferraino e Massimiliano Iattoni dell'ASEN. Cibo, armi e petrolio, il costo della guerra per l'America e schizza l'inflazione. Negli Stati Uniti l'inflazione è tornata a correre molto più velocemente dei salari ad aprile, segnando 3,8 in più su base annua e 0,6 sul mese precedente. Le attese indicavano 3,7, ma preoccupa soprattutto dopo l'inversione di tendenza, dopo mesi in cui sembrava i prezzi si stessero normalizzando. A gennaio e febbraio l'indice era al 2,4, a marzo risalito al 3,3, mentre il dato di aprile è rilevato dal Bureau of Labor Statistics è il più alto dell'ultimo triennio. A spingere i prezzi energia, a causa delle guerre in Iran, i costi energetici sono saliti del 12,5 su base annua, la benzina segna più 18,9%, il gasolio da riscaldamento più 44%. A questo si sommano i dazi che continuano a trasmettersi sui prezzi dei beni più importanti importati. Anche il cibo accelera, l'incremento mensile è il più alto degli ultimi 4 anni, con rincari su carne, latticini, frutta e verdura. Insomma, questa è la grande piaga che avvelena il governo di Donald Trump, gli mina il consenso, allontana i cittadini dalla presidenza degli Stati Uniti. Questi numeri godiamoceli, perché sono la realtà che dà uno schiaffo in faccia ai prepotenti. Sono le 7:29, io sono Luca Terese, siamo su Giornale Radio, stiamo per sentire le vostre voci, ma ci fermiamo solo per un istante.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: L'attimo fuggente ritorna tra poco. Giornale Radio.
7: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
10: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 7 e 32 minuti.
16: Guidare informati.
17: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Nessuna criticità al momento da nord a sud. Napoli, prime code per lavori sulla Semiliano a tratti tra Versa Milito e Casoria verso Acerra. Code per il traffico inoltre in tangenziale da Capodichino a Capodimonte verso Pozzuoli e tra Vomero e Camaldoli verso l'aeroporto. Code anche in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 DIR dal centro direzionale verso la tangenziale. Verso Roma per il traffico code sulla via Appia da Ciampino al Grande Raccordo Anulare, sulla Pontina da Pomezia a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro e in A24 da Porto Naccio alla tangenziale est, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni, traffico in ripresa anche attorno a Milano con qualche incoronamento in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1, in nord da Monza verso Sesto e in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna. Per il momento è tutto, prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
18: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
19: Come va, tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
20: Noto dell'insoddisfazione.
21: Giornale, come dicono a Roma, magna tranquillo, magna tranquillo. E non è che funzioneranno, chiuderanno, ma tu magna tranquillo.
22: Buongiorno. Jonathan, criminali, lo dici ai tuoi amici di destra che fanno dalla mattina alla sera quello che cavolo vogliono, fottendosene delle leggi e della Costituzione. Criminali non sono di certo persone che affrontano un viaggio della speranza tra sputi, insulti, minacce, bastonate, gommoni in acque sconosciute, pieni di tempesta, per arrivare in un posto sicuro, comunque per avere una speranza di vita migliore di quella che hanno in questo momento. Vorrei vedere a te se sei in paesi bombardati la mattina alla sera o con delle guerre interne, se non scappi. Te ne vai nel primo paese disponibile sicuro, va, guarda, criminali pure hai detto, cioè vergognati, guarda, vergognati.
23: Ciao e buon mercoledì da Paolo. No, volevo soltanto dire una cosa a Johnny Jonathan da Prato. Beh, perché gridi? Non c'è bisogno di gridare, basta parlare con un tono normale. Non è che se gridi le minchiate che dici assumono una valenza maggiore, rimangono minchiate, quindi non c'è bisogno di gridare. Va bene, ciao ciao, è sempre uno spettacolo da sentire. Ciao ciao.
24: Ciao Babbo da Prato, ciao.
1: cos'è che ci sono costati 1 miliardo di euro per ospitare il 500?
2: Buongiorno Telese, buongiorno, ascolta, io leggo sul centro. Famiglia del Bosco, i legali Marco Femminella e Danila Solinas rinunciano al mandato. Wow, incredibile! E come mai? Per divergenze inconciliabili rendono impossibile la prosecuzione. E come mai? E tu, dicevi tutt'altro, come mai hanno rinunciato? Come mai? Erano, questi due genitori sono due santi, perché hanno rinunciato? Aspetta, fammi rileggere. Divergenze inconciliabili. E come mai? Viva gli assistenti sociali, meno male che esistono gli assistenti sociali, meno male.
3: Buongiorno General Scalea, proprio per far capire a che punto è il calcio italiano, che non c'è né capo né coda, non si riesce a trovare una data per far giocare in contemporanea le ultime due partite, almeno l'ultima partita, la penultima partita di campionato. E c'è il derby, giustamente secondo me il prefetto ci giocava l'altro giorno, lunedì. Dov'è il problema? No, reclamo al TAR, bisogna giocare alle 12, ma orario stupido, tutto perché? Per i soldi. Ma andate a fare una zuppa, va.

Eccomi. E allora voi direte, con tutto quello che ci hai già raccontato sarà finita, ma che è solo una piccola parte, solo un frammento. E ad esempio andiamo a vedere quello che dicevamo di Garlasco. Sì, mi sta interessando proprio il caso dal punto di vista più che del dettaglio della nuova pioggia, i dettagli proprio sul piano del diritto, cioè c'è uno che sta dentro e nel frattempo si processa un altro, veramente incredibile.

0: Allora, vi dicevo quelle testimonianze degli amici. Carmine Guarino su Repubblica. Che gli amici di suo fratello Marco entrassero nella sua stanza per usare il computer non è un mistero, almeno secondo la testimonianza resa dalle sue amiche che la conoscevano bene. Chiara Poggi, nella memoria di chi la ricorda, era molto innamorata di Alberto, fra loro non c'erano problemi. Maria Stella Gabbetta, la sua ex vicina di casa, oggi 37 anni, in passato potrebbe aver raccolto una confidenza che oggi assume un altro valore. È il 18 giugno 2025 quando carabinieri e magistrati sentono come testimone l'amica storica di Chiara. E c'è una domanda, anzi una risposta, e più di tutti attira l'attenzione: conosceva qualche amico di Marco? Così le chiedono i PM carabinieri, già sulla pista dell'ex compagno di scuola del fratello di Chiara, Andrea Sempre, della potenziale ossessione dopo aver visto una sua clip intima. Le parole di Maristella sono chiare. Di persone no. Sapevo di qualcuno che frequentasse la casa per giocare ai videogame con Marco, me ne parlava proprio Chiara. E quando ne parlava si lamentava soprattutto che questi amici andassero in camera sua a giocare con il computer. Un'invasione dunque che la ragazza, scrive Repubblica, non vedeva di buon occhio, tanto a sfogarsi con l'amica. E proprio quello potrebbe essere il momento in cui qualcuno avrebbe visto i suoi video più intimi, una cosa plausibile che ne avesse, secondo la testimone, la possibilità. Nonostante lei era un pochino più riservata per la nostra differenza di età, Chiara parlava tranquillamente, scrive Repubblica, della sua relazione con Stasi. Era molto innamorata e fra loro non c'erano problemi. E quanto riguarda la sfera intima, qualcosina mi raccontava, ad esempio a fine serata capitasse di avere rapporti sessuali con Alberto in macchina, avendo la loro casa occupata dai genitori. Mette a verbale quel 18 giugno la donna che abitava a pochi passi dalla vittima e che il 13 agosto 2007, quando seppe della morte di Chiara, si lasciò andare urlando alla madre: quel bastardo l'ha uccisa. Salvo poi precisare a verbale: sono una mia reazione, perché tra i due intercorreva un buon rapporto. 18 anni dopo è la stessa che indirettamente smentisce che Chiara potesse avere un qualunque interesse per altri ragazzi, come poteva pensare qualcuno leggendo una mail in cui parlava di un certo piccione. Sono sicura che ora si riferisse ad Alberto Stasi, si chiamavano con vari nomignoli. Insomma, questo l'ultimo aggiornamento, e però ogni giorno ormai c'è un frammento di un quadro accusatorio che si compone. Andiamo a vedere che cosa scrivono i due giornali principali del centrodestra. Per esempio Libero: vogliono abolire la polizia. Immigrato si ribella a un controllo. Il video postato alla Salis accende la protesta a Milano. Dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Ma la foto di prima pagina è con Fico per il nuovo sindaco, presidente della regione Campania. Una foto con pugno chiuso. Fico non ha perso il vizio, rispunta il reddito grillino. Avete capito, Libero? E adesso vi leggo l'apertura, ovviamente, della Verità. Marina fa piangere il PD. C'è molta fantasia, no? Titoli molto diversi. I Berlusconi restano nel centrodestra. La Fidel Cav spegne le ipotesi di inciuci fra Forza Italia e PD. Non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. La Meloni a Panorama: il nostro piano casa metterà soldi. nelle tasche degli italiani. Ma curioso anche questo, la foto, diciamo, del personaggio della verità, indicato alla verità di Belpietro. Nessuno l'ha autorizzato, eppure Bertolaso, in Lombardia presumo, prepara le stanze del fine vita. Sarebbe una cosa davvero meritoria, altro che crimine. Ma si sa, su certe cose l'ideologia porta a posizioni molto nette. E infine il quotidiano che in questi mesi ha più martellato, il Fatto Quotidiano: la Meloni scopre il Sud per salvarsi dalle urne, la batosta al referendum è nulla di fatto, di sbarra, nuova task force a Palazzo Chigi, sottosegretario deludente per il mancato impegno della CISL, coinvolti gli 8 presidenti, la Presidente del Consiglio prova a recuperare dove ha perso più voti, se ci pensate. Ma soprattutto il Fatto dà un'interpretazione totalmente diversa di quello che avevamo letto sulla verità. Pensate, Marina Berlusconi verso l'autoinvestitura, al regista di Forza Italia, parlando a 3 anni dalla morte di Silvio, il discorso scritto per dare la linea a Tajani. Ora è bello quando i giornali danno questa doppia strambata: uno dice il discorso di Marina ci fa uscire, la fa uscire dalla politica, l'altro dice il discorso di Marina è dello stesso, la porta alla politica. E allora leggiamo l'attacco del pezzo di Giacomo Salvini sul Fatto. Un intervento scritto, pensato fino all'ultima parola per dire che non ha intenzione di scendere in campo direttamente in prima persona, ma anche per individuare le priorità che dovrà avere la nuova Forza Italia nell'ultimo anno di legislatura. Marina Berlusconi ci sta pensando e, secondo 2 fonti qualificate a conoscenza della questione, sta studiando un intervento e certifichi il suo nuovo ruolo come regista di Forza Italia dopo la sostituzione dei 2 capigruppo, Gasparri e Barelli. La primogenita di Berlusconi in queste settimane ha ribadito a più riprese di non volersi impegnare in prima persona, ma di voler ispirare il nuovo corso di Forza Italia sui temi. Da qui l'intervento in ricordo del padre sarà pensato anche come una cornice programmatica in vista delle elezioni del 2027, in primis, spiegano le stesse fonti, mettendo in risalto il ruolo della libertà economica, non solo dei diritti, della giustizia, le battaglie che furono del padre e che, secondo Arcore, sono state trascurate da chi? Dal governo Meloni. Bello, no? 2 idee totalmente diverse. E adesso sentiamo le vostre voci.
1: Giornale, buongiorno, sono Fabio da Como. Volevo dire al personaggio che dice che il giornalista deve vendere, è vero, ma non vende la notizia, deve stare più in linea con la pubblicità che il giornale propone. Ovvero, se un giornale sponsorizza, viene sponsorizzato da Benetton, non può essere, diciamo così, razzista. Come ugual modo, se un giornale viene sponsorizzato da Elon Musk, non può molto non essere razzista, insomma, perché quello, gli introiti del giornale, la maggior parte degli introiti del giornale derivano dalla pubblicità. Cordialità, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti. Io sono giunto alla conclusione che Jonathan, secondo me, tutte le mattine lancia il messaggio e poi spegne la radio e se ne va in giro a fare i suoi affari e tutto quello che deve fare. Perché non è possibile che tutte le mattine c'è sempre gente che gli risponde e gli dice quello che giustamente gli deve dire e lui non dice niente il giorno dopo di quello che ha detto la persona il giorno prima contro. No, lui va, lancia il suo messaggio tutte le mattine come un pirla sul balcone. Ecco, come un pirla sul balcone. Ma non è possibile, Jonathan. Ma pensa bene a quello che dici. Ok? Buona giornata a tutti, Renato.
3: Ma non date seguito a Jonathan, è soltanto un provocatore, non l'avete capito ancora. Provoca perché pensa di farci arrabbiare. Ma noi non ci arrabbiamo, lui si incazza. lui si incazza sulle stupidaggini che dice. Saluti Marco da Napoli.
4: Buongiorno giornale radio, qui è Francesco l'abruzzese da Roma. Caro Luca, ho sentito ieri sera soltanto nel podcast la risposta che mi hai dato al mio vocale di ieri. Guarda che non sto vincendo io Luca, stiamo vincendo tutti, non è che prendo in giro dicendo oh, bravo stai vincendo, no. Se vince Zelensky, se vince l'Ucraina, vince l'Occidente collettivo, quindi vinciamo tutti noi, te e gli altri amichetti di Putin compresi. Questo in primo luogo. In secondo luogo volevo fare una parentesi sul capitolo antivirus. Come sempre hanno ragione i virologi, e parlo nel dettaglio del professor Roberto Burioni e del professor Matteo Bassetti, dove il primo dice di non sottovalutare assolutamente il pericolo perché questo virus può farci davvero male, e il secondo loda il modello francese, ossia isolamento per 60 giorni, pena reclusione e pena una severissima multa, credo che sia circa 10.000 euro per i trasgressori. È il modello da seguire, dice Bassetti, e io sono come sempre d'accordo. Lo ero durante il Covid con i virologi, lo sono tuttora. Seguire la scienza e non i santoni. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, il comandante Bescape si è buttato sui Nirvana che cantano David Bowie. Vabbè, godiamoci.

0: Travaglio, 8:30. L'Italia rifiuta la guerra. Dialogo fu anche quello con l'URSS. Ora l'Unione Europea ha perso la diplomazia. Sentiamolo.
1: Beh, cardinale Zuppi, i pontefici ha giustamente ricordato una continuità assoluta fra Papa Wojtyla e i suoi successori fino a Leone, riempiono un vuoto. Che cosa ci dicono? Ci dicono l'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali. Ci dicono l'atto fondativo di quella che oggi chiamiamo l'Unione Europea, che nacque sul presupposto che dopo due guerre mondiali scatenate dall'Europa tra paesi europei e poi diventate mondiali, bisognava trovare il modo di intendersi. E il luogo del dialogo fu trovato nella cooperazione economica. Si cominciò dal carbone e dall'acciaio e poi si andò avanti. E c'era l'Unione Sovietica con il blocco sovietico, con le sue armate molto più pericolose di quelle attuali di Putin. C'era la NATO dall'altra parte. Nel 75 si fece la conferenza di Helsinki.
0: Ancora.
1: Alla quale partecipò non la Federazione Russa, che non c'era ancora, perché nel 75 c'era l'Unione Sovietica con il patto di Varsavia. Si trovò il modo di parlare. 20 anni dopo nacque l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione, e quella conferenza gettò le basi per un'intesa e un modo di stare insieme senza andare a giudicare i regimi, le politiche, eccetera, per evitare di farsi la guerra. È dagli anni 90 che è impazzita la maionese, per cui improvvisamente l'Europa, che aveva inventato la diplomazia, ha smesso progressivamente di parlare di diplomazia. Le ultime vestigia della diplomazia sono gli accordi di Minsk, dove l'Europa portò l'Ucraina e la Russia a intendersi sull'autonomia del Donbass, accordi che, se fossero stati perseguiti, avrebbero evitato la catastrofe dell'invasione di Putin in Ucraina. E di lì bisogna ripartire. Noi non possiamo dare altri aiuti se non ciò che appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura. Noi dobbiamo aiutare con la diplomazia, non possiamo aiutare con le armi, perché con le armi siamo perdenti. E tra l'altro non abbiamo nemici se non ce li andiamo a cercare o non ce li facciamo imporre dagli Stati Uniti.
0: Interessante questa ricostruzione, no? Ebbene, c'è qualche voce ancora?
2: Buongiorno Luca, ho sentito recentemente Francesco l'Abruzzese dire che sbaglia chi critica Israele sulla guerra, forse voleva dire aggressione preventiva, e perché la guerra è guerra e quindi pazienza per le vittime collaterali, ma forse si dimentica qualcosa, la guerra ha dei suoi canoni e quindi non esiste lo sparatutto. Francesco Abruzzese, ti sei perso qualcosa? Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
3: Oggi Trump arriva con un sacco di imprenditori a Pechino per la visita a Xi Jinping e con 2 o 3 The Beast, la sua auto nero, per essere sicura che non ci siano problemi. Obama a Gerusalemme rimase piantato in mezzo alla via centrale della città perché qualcuno aveva messo il gasolio nel serbatoio al posto della benzina. Ciao Andrea.
0: E allora, su che cos'è che l'Albania corregge l'Italia? Proprio al volo, perché è importante, mentre stiamo aspettando a secondi la fine delle abluzioni mattutine del dottor ingegnere Giuliano, commentatore Giuliano Mirabardi. Sentite.
4: Giuisci, perché sono già qua.
0: Non sono sicuro che ci sarà un rinnovo dopo il 2029, termine la scadenza del protocollo quinquennale. Nel 2030 è prevista l'entrata all'Unione Europea e quindi, dice il ministro albanese, non saremo più territorio extraterritoriale. A Bruxelles, Ferit Hoxha riflette ad alta voce in un'intervista a Euroactive e crea un caso in Italia scatenando polemiche sui già discussi e tormentati centri migranti di Schengen e Gayader. Ale, come ci dispiace, come mi dispiace, avete fatto il lager, lo avete voluto, lo avete nascosto fuori al territorio nazionale e adesso qualcuno vi chiude le porte, che bello.
4: Ma non è andata così, Luca, ma perché ostinarsi a dire una cosa che non è successa? Cioè, me lo chiedo, perché ostinarsi?
0: Hai esattamente
4: letto il contrario di quello che hai capito o di quello che hai finto di aver capito.
0: No, questo
4: detto,
0: è siccome... quello che dice il ministro albanese.
4: Ripeto, dice il ministro, no, sarà forse
0: testuale.
4: Difficile nel 2030 rinnovare l'accordo, perché siccome
0: sarà
4: l'accordo
0: difficile rinnovare l'accordo.
4: Sì, ma
0: sul fatto che è extraterritoriale rispetto all'Europa
4: e quindi non è una
0: sconfessione in Europa. Vabbè, non una sconfessione è che, come la vuoi chiamare, potrebbe finire
4: tutt'altro,
0: con un investimento enorme.
4: Ma è chiaro che può finire nel momento in cui quelli non sono più un territorio extraeuropeo, ma non dipende dall'idea. No, e allora è un accidente, non dipende dalla volontà dell'Albania di essersi ravveduta.
0: Va bene, l'Albania vorrebbe. No, ma chi
4: però
0: ha detto che si sono ravveduti?
4: Ma perché
0: chi dice
4: mi parli
0: si sono
4: sopra?
0: Ravveduti? E tu cambi le carte in tavola.
4: Perché parli sopra? Bene. Se si dice come siete ieri arrivati tu e i tuoi leader immediatamente in soccorso, l'Albania si ritira, fallimento della... A parte il giudizio sulla vicenda che, come tu sai, per quanto mi riguarda è molto negativo, però andare ad alterare il senso delle parole non è una pratica corretta, tanto è vero
0: io
4: che
0: te
4: né
0: le
4: il
0: ho
4: ministro
0: lette
4: né tantomeno... Certo, le lettere testuali e ti sei rifiutato di dare loro il senso ordinario e letterale delle parole, attribuendo a loro invece un'altra realtà che quelle parole non hanno. Tant'è vero che non l'ha detto il ministro e dopo ha ribadito il contrario il presidente Edi Rama, che tu ben conosci, apprezzi e stimi come grande leader della sinistra europea. E allora non è il caso di dire che l'Albania si ritira, che l'accordo finisce, perché non è assolutamente quello che è stato detto e non è assolutamente quello che succederà.
0: E ho detto esattamente quello che è stato detto, non sappiamo cosa succederà, perché questo accadrà, come dice lo stesso ministro, quando ci sarà l'ingresso dell'Albania in Europa nel 2029-2030, quindi lo vedremo vivendo, però 334 11 11 622 per i vostri messaggi. È bellissimo Edi Guidabardi oppure Rama Guidabardi, va benissimo il nuovo leader albanese, ti vedo perfettamente a Tirana nel podietto con le aquile che sono molto fiche, fare il nuovo portavoce del governo albanese. Ci fermiamo?
4: Visto che ci siamo, facciamo direttamente il presidente.
0: Giornale lungo dell'ora tonda. A fra poco.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
8: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
9: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
10: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 8:02.
12: Giornale Radio News.
13: Una buona giornata da Barbara Salandri. Salgono a 6 le persone sotto osservazione in Italia per antivirus. Gli ultimi casi, un turista britannico e una turista argentina. Massima cautela, ma rischio contagio molto basso, rassicura il ministro della Salute Schillaci. Sentiamo Daniela Ubaldi.
14: Rintracciato a Milano e messo in quarantena all'ospedale Sacco un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena a Johannesburg, su cui si trovava la donna olandese poi deceduta. Lo rende noto il Ministero della Salute. Per precauzione è stato ospitato al Sacco anche un suo compagno di viaggio. Test per antivirus anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e ricoverata poi a Messina per polmonite. Il campione è stato trasportato allo Spallanzani di Roma, dove sono attesi anche i campioni del 25enne di Reggio Calabria, uno dei due marittimi messi in quarantena. In Italia sono in tutto 4 le persone legate al volo KLM e monitorate. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
15: Non c'è nessun allarmismo e sono assolutamente tranquillo. Voglio soprattutto tranquillizzare gli italiani che oggi non c'è nessun pericolo.
14: Intanto le autorità della MV Ondius diretta nei Paesi Bassi riferiscono che sono asintomatiche le 27 persone rimaste a bordo, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. In gravi condizioni invece l'ex passeggera francese, ora ricoverata a Parigi.
13: Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per porre fine al conflitto con l'Iran, lo dice Donald Trump prima della partenza per Pechino, dove vedrà il presidente cinese Xi Jinping. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no, ha aggiunto il presidente americano, negando poi di aver mai avuto problemi con la Cina. Resta tuttavia lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Se nuovamente attaccati potremmo arricchire l'uranio fino al 90%, aveva minacciato nelle scorse ore l'Iran, mentre il Pentagono aggiorna il costo della guerra contro la Repubblica Islamica, finora 29 miliardi di dollari, 4 in più rispetto al mese precedente. Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avvio di chiusura indagini, notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto,

0: tende a vivere in casa, chiuso in casa, a parte quando va a lavorare, l'ultima settimana l'ha proprio passata o in studio da noi o tumulato in casa, quindi di fatto è già domiciliari, perché se esce comunque trova i giornalisti che, ripeto, fanno il loro lavoro, però è una situazione molto difficile.
1: Paura rientrata, sono state ritrovate e sono in buone condizioni le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino. A confermarlo il soccorso alpino che ha partecipato alle ricerche. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Tennis, Grande Italia, gli internazionali di Roma, Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, dove approda anche Darderi, che elimina il numero 3 del mondo, Zverev. Si ferma invece Musetti. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Uno sa solo vincere e mette fine a una favola, uno regala una sorpresa a se stesso e al pubblico, in delirio uno saluta mestamente il torneo. Il primo, in ogni senso, Jannik Sinner, avanza sicuro sulla terra rossa del foro, miete avversari e aggiorna record, eguaglia Djokovic a 31 match vinti di fila nei Masters 1000. L'ultima vittima è Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese chiude la sua favola romana con una prestazione d'applausi, un balzo in classifica di 29 posizioni, ma il tabellino dice 6-2, 6-3 per Sinner, che nei quarti trova Rublev. La sorpresa arriva da Luciano Darderi, che fa esplodere la MVP Paribas Arena dopo una battaglia di 2 ore e mezza con Zverev, il numero 3 del mondo, domina il primo set, spreca match point nel secondo che perde al tie break, crolla nel terzo, chiuso 6-0 dall'azzurro che per la prima volta in carriera batte un top 10, trova i quarti in un 1000, il suo best ranking al numero 17. Nei quarti l'astro nascente spagnolo Hodar, esce invece dalla top 10 Lorenzo Musetti, in campo con un problema alla coscia, crolla 6-3-6-1 con Rud ed è anche in dubbio per il Roland Garros.
1: Calcio, si assegna questa sera la Coppa Italia, alle 21 la sfida tra Lazio ed Inter allo Stadio Olimpico, e nella capitale fa discutere il derby Roma-Lazio. Il prefetto ha deciso che si giocherà lunedì alle 20:45, non domenica alle 12:30. La Lega di Serie A chiede di rivedere il provvedimento e minaccia il ricorso al TAR. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: La recente sconfitta elettorale del premier britannico Keir Starmer, con l'avanzata delle destre di Farage e dei radicali di sinistra, produce uno sconquasso politico ed immagine, e Labour è in rivolta dopo le elezioni. Lasciano uno dopo l'altro il ministro della sanità, la ministra per le vittime e la violenza contro le donne, la ministra per la tutela dei minori e la ministra per le comunità. Tutti gli ex capi dei vari dicasteri lo implorano a lasciare la carica per il bene del paese. È chiaro ormai che l'opinione pubblica in tutto il Regno Unito ha perso la fiducia in lui come primo ministro, ma Starmer tira dritto e si asserraglia nel bunker di Downing Street. Almeno 82 deputati laburisti hanno dichiarato apertamente di volere le dimissioni di Starmer, che però è sostenuto da un centinaio di parlamentari laburisti che hanno firmato una lettera in sua difesa. L'ipotesi di una sua successione non è più un tabù. Il nome del ministro della sanità Wes Streeting viene spesso menzionato come probabile nuovo premier, e poi c'è il favorito, il sindaco di Manchester Andy Burnham, dell'ala sinistra, il politico britannico più popolare e, secondo YouGov, l'unico in grado di attrarre elettori al di fuori del partito laburista. In corsa c'è anche Angela Rayner, che ha ricoperto la carica di vice primo ministro e ministro dell'edilizia abitativa fino al settembre 2025. Lo sconto è dunque sulla linea di Starmer, che durante il suo mandato ha cacciato dal Labour la sinistra dei vari Corbyn, Ken Loach. Il Labour nel luglio del 2024 aveva vinto le elezioni all'insegna del cambiamento e della stabilità, ma non è riuscito a realizzare le riforme promesse e si trova ora a gestire una situazione di caos interno che certo non genera fiducia. In questa situazione di crisi oggi Re Carlo III aprirà ufficialmente il Parlamento e terrà il tradizionale discorso del re, che presenta il programma legislativo di un governo che però a breve potrebbe cambiare gestione.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare. L'attimo fuggiato.

0: fuggente. Il morning show di giornale radio che non ti aspetti.
1: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
2: Buongiorno, Silvio da Varese. A parte che sono convinto che Jonathan è una vostra creazione per poter aprire un dibattito, ma cioè io sono stufo veramente tutte le trasmissioni, che siano di destra o di sinistra, Rete 4, la 7, Rai 3, cioè sono solo diventati venditori di libri, tutti scrittori, sono diventati tutti scrittori all'improvviso. Improvviso mica tanto, gli do un po'. Le trasmissioni praticamente servono solo a vendere libri, marchette su libri di tutti, ma è una cosa veramente vergognosa. Cioè, nell'era di internet siamo ancora qui a mettere sulla bancarella in TV per vendere dei libri, anche per radio, eh. Ma veramente qua non ho voglia di non comprare nessuno di quei libri lì. Buongiorno.
3: Ciao Bruno da Genova, ma ascolto che nella Galleria dei Mostri adesso dopo Jonathan ci abbiamo anche l'abruzzese, cioè questi tifosi alla Gennaro da Scalea della guerra Europa-Russia, ma io mi chiedo, ma perché, cioè, sentivo mandato il discorso di Travaglio, ma perché noi ci dobbiamo fare nominare, diciamo, dei nemici? Cioè, gli Stati Uniti ci stanno comportando con noi come si sono comportati in Afghanistan. Hanno iniziato una guerra, hanno fomentato questa nazione che ha dei problemi sicuramente con la Russia, come l'Ucraina, e adesso tirano il culo indietro. Ma è tanto semplice, ma noi non abbiamo nemici, non siamo nemici della Russia. L'Ucraina non è un baluardo a niente, era una guerra marginale nella quale noi dovevamo intervenire con la diplomazia e non continuando a fomentarla, perché poi alla fine fomentiamo due sonore teste di cazzo che
4: Allora, rieccoci, i vostri messaggi, le vostre voci, le opinioni dei protagonisti e le analisi raffinate come quella che state per sentire da Luca Iosi. Buongiorno e benvenuto tra di noi, un tempo politico, poi comunicatore, adesso opinionista molto frequentemente a 8:30, ma autore di una riflessione scioccante e interessante sul tema Pensate di Leonardo e della guerra. Buongiorno Luca, benvenuto fra di noi.
5: Buongiorno a tutti voi.
6: Allora Luca, ne parlava, ne ha cominciato a parlare l'altro Luca Telese, in consiglio di amministrazione di Leonardo, ha portato una riflessione importante su una vicenda che pare minore e collaterale, ma che forse non è né l'una né l'altra cosa, cioè una riflessione sui nomi, la loro importanza e soprattutto su quel tentativo, lo dico tra virgole, di piccolo furto che noi ogni tanto facciamo utilizzando nomi di altri, nomi prestigiosi, per poter poi rivestire e rilavare invece concetti che sono sempre più difficili. Parliamo di Leonardo, di una fabbrica, di un'enorme entità economica che fabbrica anche armi, che si chiamava Finmeccanica e che oggi ha preso un nome che è ovviamente molto evocativo, perché immediatamente, anche se non c'è il predicato Da Vinci, ricorda quello del grande intellettuale italiano.
5: Sì, questo cambio di nome è nato, bisogna riconoscerlo, in un altro clima. 10 anni fa non c'erano le tensioni internazionali che insistono adesso sul nostro mondo, però c'è un qualcosa che non funziona, ovvero questo forzato trasferimento di un nome così evocativo. Il nostro Presidente della Repubblica parla sempre di soft power rispetto ai grandi nomi della nostra cultura, che ci consentono di avere degli ambasciatori in tutto il mondo, che ci aprono le porte, ci aprono una disponibilità di attenzione per quella che è la nostra capacità di produrre cultura e quindi di produrre dialogo nel mondo. Ecco, vederlo appiccicato un'industria che oggi domina nella dimensione delle armi che sono vendute come armi da difesa, ma io faccio male a me stesso ricordando una battuta che Beppe Grillo fece rispetto ai socialisti, che quando partirono per un viaggio in Cina, Grillo disse: se sono tutti socialisti, a chi rubano? La variante di questa riflessione è: se tutti hanno armi da difesa, verso chi le usano, nel senso chi è che attaccherà? Questo non è un atteggiamento totalmente pacifista, io sono... mi riconosco in tutti i sacri doveri della difesa della patria. Penso che quando si perde un collegamento semplice e diretto col proprio nome, incomincio a sospettare che i ragionamenti rispetto alle cose più complicate siano ancora meno lineari. Cioè, se anche rispetto alle cose evidenti i sensi del collegamento tra nome e cose non sono lineari, figuriamoci rispetto alle cose riservate e opache. E visto che il settore della difesa così è per sua consistenza e natura, da qui nasce questa lettera.
7: Bravissimo. La domanda è: ma noi facciamo tantissimi affari da quando sono scoppiati questi conflitti a un passo da casa nostra?
5: Beh, devo dire, io ho totale rispetto per qualunque manager fino a prova di smentita, però oggi vendere armi è un po' come vendere birra all'Oktoberfest, non credo sia di una complessità enorme.
7: Giuliano.
6: Il problema però, Luca, se prendiamo dall'altra parte il tuo ragionamento, è quello dell'espressione di un disvalore, cioè Leonardo Finmeccanica sceglie un altro nome perché probabilmente comprende nello spirito dei tempi che un'attività che viene invece richiesta dallo Stato, che è anche molto redditizia per lo Stato, che viene fatta dalla gran parte dei paesi avanzati del mondo, sia in qualche maniera vergognosa, sia in qualche maniera da coprire, sia in qualche maniera da ammantare con un altro vestito magari bello e floreale come il nome di Leonardo da Vinci e tutto quello che quel nome evoca. Ma non sarà il caso invece che spingiamo questa riflessione un po' più in là e arriviamo a dire che forse dovrebbe essere venuto meno il tempo dell'ipocrisia?
5: Non so se sarò vivo quando verrà meno questo tempo, credo che accompagni l'esistenza umana da sempre, però rispetto
6: non ti pare che sia un po' aumentato negli ultimi anni? Io ravviso una certa dose di aumento di ipocrisia.
5: È aumentata la necessità di comunicare e quindi dovendo riempire più vasi probabilmente la materia si è maggiormente diffusa. Ma rispetto a Leonardo, un atteggiamento di coerenza all'inizio oggettivamente c'era, perché Leonardo appare come era un ingegnere.
7: Dottore di coscienza militare della storia. Quando creava macchine militari e li infilava dentro consapevolmente un vulnus, un errore perché non potessero funzionare.
5: Beh, ma innanzitutto nel Rinascimento si era uomini completi di scienza, per cui tutti l'artista si cimentava in varie arti e quindi dovendo comunque esistere e vivere si presentò a Milano con un curriculum che prevedeva anche la sua competenza nella costruzione di alcune macchine. Ma questo suo modo di esistere su Milano, Leonardo aveva una grande facilità a trovare ragioni per essere interessante alle corti più diverse. Poi viene definitivamente smentita nel codice dei Cesar, dove Leonardo scrive rispetto ad alcune armi sensazionali per il tempo che aveva individuato. Io su questo con la mia compagna Allegra Scattaglia abbiamo scritto addirittura un romanzo che che insiste su questo concetto Venetians. Di Leonardo Venetians, a un certo punto Leonardo che cosa sostiene? Che lui alcune sue invenzioni e armi non le vuole rivelare perché lui non si fida della mala umanità e della sua cattiveria. Cioè, quindi Leonardo in sua testa aveva l'idea che alcune cose che potevano essere devastanti per la comunità umana non voleva condividerle perché non si fidava della capacità umana di poterle gestire. E questo secondo me è un argomento tombale rispetto all'utilizzo di un nome che quando io ero bambino vedevo nella mia Genova appiccicato sui trasatlantici, o l'ho visto a nominare scuole, o l'ho visto o lo vediamo ancora nominare aeroporti, cioè tutti luoghi di scambio di arte, bellezza e conoscenza, e vedere migrare quel nome su armi, bombe e strutture belliche, io credo che sia una associazione impropria. E a dimostrazione che questo modo di ragionare, secondo me, è zoppicante nella logica, c'è l'ulteriore elemento che quando si è deciso di definire il nome per il sistema di difesa, credo più oneroso di quelli previsti nell'immediato futuro, cioè quello dello scudo spaziale che deve difendere il nostro paese, e tra l'altro non si capisce se in termini italiani o europei, per cui è un di nuovo non concretizzare quell'aspirazione a diventare unico continente. Beh, comunque per individuare questo nome, si suppone ragione del nome che sia più italico, lo scudo, si è trovato il nome di Michelangelo Dome, quindi della cupola di Michelangelo. Ora, la cupola di Michelangelo, nel caso dell'artista, Michelangelo si è confrontato con le strutture militari solo nella ragione di qualche bastione nella sua Toscana, ma ha fatto una sola cupola, e questa cupola è la cupola di San Pietro. A voi sembra logico far migrare, prendere il simbolo, l'icona della cristianità nel pianeta e trasformarla in un sistema di difesa? Beh, io su questo vedo una certa irlinearità, irregolarità di pensiero che mi fa diventare sospettoso.
8: C'è un piccolo attacco anche all'ideologia woke nelle tue parole.
5: Ma io sono un riformista dubbioso, perplesso, scettico. Io quando vedo quelli che Garibaldi definiva esageratori, in ogni campo si manifestino, da Ligure alzo il sopracciglio.
7: Esageratori, è Luca. Bellissimo, è bellissimo gli esageratori, ma è l'altro, cioè il tema del nome e della cosa è ancora più affascinante. Leonardo, vendiamo nel mondo con l'ingegno Leonardo tante armi che poi sono utilizzate anche in questa guerra. E fra l'altro, in alcuni casi, aggirando l'articolo 11, che prevederebbe, giusto o sbagliato per chi lo condivide o no, l'impossibilità di commerciare armi a paesi che sono in conflitto, poi con triangolazioni e altri trucchi si riesce a fare benissimo. La produzione è volata alle stelle, le azioni anche, ben venga questa riflessione indotta dalla tua provocazione. Che pensavi, che risposta pensavi di ottenere, Luca Iosi?
8: E che risposta hai ottenuto?
5: Le risposte sotto traccia, nel senso nelle nostre conversazioni digitali, sono state molto calde. La risposta ufficiale per adesso non è giunta. Io credo che sarà solo una questione di tempo, poi spero che quel nome torni dove deve stare, nei musei, e da questo punto di vista io sono legato a sostanzialmente a tre concetti, due portati avanti da due templari del della battaglia che sono stati Garibaldi da una parte e Eisenhower dall'altra, che raggiunta l'età della maturità hanno scritto entrambi basta armi, basta bombe, tutto ciò che viene prodotto in quella direzione sottrae solo soldi e possibilità alla povera gente, all'istruzione, alla sanità e via dicendo. Quindi sono due signori che hanno frequentato la macelleria e che sono diventati vegetariani nell'età matura. E la cosa più importante è di un altro personaggio che di certo non era una pacifista assoluta, che è Golda Meir, che sostenne in un'intervista del 62.
6: Neanche relativa, mi pare.
5: Non ho capito.
6: Neanche relativa, no. Oltre che assoluta.
5: No, neanche relativa, no. E in un'intervista del 72 a Oriana Fallaci, lei dice: io non so quando, se tra qualche centinaia d'anni o prima, ma io ho la forte sensazione che per i bambini che nasceranno in quell'epoca la guerra sarà qualcosa di assurdo, come lo è per noi oggi il cannibalismo, che ha accompagnato l'uomo per tanti secoli, ma che oggi, nonostante noi si sia rimasti quei violenti uomini pieni di stimoli che li portano a fare cose oscene, il cannibalismo ci appare come una cosa totalmente estranea. Io spero spero che nel nostro futuro, nel futuro dei nostri figli, nipoti e pronipoti, questa visione abbia attecchito definitivamente.
7: Senti, ci regali un lampo di analisi proprio rapido su che cosa sta accadendo nel centrodestra? È una tempesta o semplicemente un colpo di brezza e di vento che poi viene riassorbito?
5: Ma io sono cresciuto in una politica lontana, che io sono un fossile vivente della Prima Repubblica, perché sono stato l'ultimo segretario dei giovani socialisti, e nella mia direzione di partito il mio segretario nazionale del partito di allora, che era Craxi, ci invitava a occuparci delle cose del nostro partito, che era già inestricabile e indecifrabile nelle sue concatenazioni e ragioni, e quindi ci invitava a non fare analisi su quelli degli altri movimenti che risultavano ancora più opachi e inintellegibili. Per cui, essendo rimasto un uomo, spero, per quello che può significare, di sinistra e di progresso, ben mi guardo dalla vera analisi sul resto del mondo.
6: E anche qui,
7: grazie
6: delle armi. Grazie Luca.
7: Buongiorno, buon lavoro a Luca Iosi.
5: Grazie a voi, buona giornata.
7: Una voce, abbiamo una voce.
9: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. A proposito di armi, guerra e diplomazia, e sul sito referendum.giustizia.it ci sono varie raccolte firme molto interessanti, tra le quali la proposta di legge popolare di un'Italia neutrale. Poi fatevi un giro comunque, perché ci sono almeno una quarantina di raccolte firme alle quali si può aderire, e se ci viene ancora concesso un minimo di cittadinanza attiva via raccolta firme, io direi di dargli un'occhiata. Non pensate sia inconcludente, fatelo e basta, poi vediamo come va. Buona giornata a tutti.
7: Allora, eccoci, raccogliamo tutto nella buca delle lettere, poi commentiamo magari più tardi, ma adesso, caro Giuliano, ci dobbiamo fermare, vero?
6: Pubblicità, pubblicità e pubblicità.
7: Ah, fra poco.
10: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
11: Attimo fuggente.
12: L'attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
13: Ascolta e rilassati.
12: Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
13: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
14: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
15: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
16: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
17: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
16: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
17: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
18: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 8 e 33 minuti.
3: Guidare informati.
4: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo dalla Liguria, dove per un incidente in A12 ci sono circa 5 km di code tra Genova Est e Nervi verso Rosignano. Sull'Asti-Cuneo code anche oggi per lavori in prossimità dello svincolo di Alba provenendo da Asti. A Torino primi incolonnamenti in tangenziale nord da Venaria sta dalle 24 verso Collegno. Ci sono inoltre code in tangenziale sud in uscita su Corso Trieste a causa del traffico sulla viabilità urbana. A Milano code in tangenziale ovest da inizio tangenziali a Vigentina direzione Laghi e a tratti tra Rho e Corsico verso la 1. Code anche in tangenziale nord da Nova verso Sesto, in est da Colonio Est a via Padova verso Bologna. Code inoltre in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste, tra Monza e Viale Certosa verso Torino, verso Milano. Poi code sulla Milano Meda a tratti da Cesano Maderno a Cormano e a seguire su Viale Rubicone verso il centro. A Bergamo code a tratti in circonvallazione tra Bonate Sopra e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Brescia code sul tratto finale della tangenziale sud dopo Roncadelle Ovest verso la Brebemi e sul raccordo Brebemi tangenziale sud provenendo dall'autostrada verso Brescia all'altezza della barriera di Castegnato solo in direzione tangenziale. In Toscana code a tratti in A11 tra Prato Ovest e Prato Est e più avanti tra Sesto Fiorentino e Peretola verso Firenze. Verso Roma ancora code sulla via Appia da Ciampino al grande raccordo anulare, sulla Pontina da Pomezia a Castelromano, sulla Famiglia Nuova dal raccordo a Corso Francia, sulla Salaria da Roma Urbe verso il centro, in A24 da Portonaccio alla tangenziale est. Code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli e tra Bomero e Camaldoli verso l'aeroporto. Code per lavori inoltre sull'asse mediano a tratti tra Versa Milito e Casoria verso Acerra e tra Grumonevano e Sant'Antimo verso Lago Patria. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
6: Messaggi, WhatsApp, telefonate, quel che arriva arriva, dai, leggiamo e ascoltiamo insieme. Tanto noi non abbiamo segreti, no?
7: Buongiorno. Ecco, su Avvenire Online ho trovato un bellissimo, almeno a mio parere, articolo di Marcello Fiasco sul gioco online in Italia e su come, sui meccanismi perversi per cui negli ultimi anni crescono le puntate degli italiani, gli importi, e però contemporaneamente diminuiscono le entrate per lo Stato, quindi le tasse. Questa è una cosa straordinaria su tutto quel mondo abbastanza fosco, molto insomma un po' nebbioso, molto brumoso del gioco online. Qui a Pavia, da cui chiamo, è una delle capitali italiane del gioco online. Cioè ogni tre passi c'è una sala slot, eppure non se ne parla. Va bene, grazie, buongiorno. Franco Pavia.
8: Grazie Radio per averci regalato un personaggio così pacifico, con una voce così tenue ma molto molto molto forte nel messaggio. Veramente questo signor Luca Iosi è veramente una persona eccezionale. Sono andato a vedere la sua pagina su Wikipedia. Veramente bisognerebbe cambiare il nome a Leonardo. A Leonardo è stato veramente uno scempio dare un nome così, così bello, così importante a una, a un'azienda, all'azienda guerrafondaia. E grazie anche a Luca, che Luca è il signor del diesel, è Napal, no, è diesel. Ciao Luca, siete tutti veramente della radio, anche i brutti ceffi, siete veramente bellissimi. Gabriele Milano.
9: Buongiorno a tutti, Enzo da Roma. Volevo rispondere all'ascoltatore che proponeva il referendum, credo parlasse sull'Italia neutrale. La vedo molto dura, visti i rapporti che abbiamo, i politici che abbiamo e soprattutto la collocazione geopolitica dell'Italia nel Mediterraneo, ma non credo che ce lo permetterebbero mai, anche se ci fosse, diciamo, una maggioranza della popolazione. Anzi, ritengo che già adesso probabilmente ci sia una maggioranza della popolazione favorevole alla neutralità, ma la vedo veramente utopica questa cosa. Buongiorno a tutti.
10: Allora, chiudo solo questa discussione dicendo che, volendo portare a compimento la provocazione brillante di Luca Iosi, lo dovrebbero ribattezzare Benito, facessero un ramo civile che si chiama Leonardo nel senso dell'ingegno, è uno Benito che esprime questi valori di adesione alla guerra e al riarmo. A te la parola, Giuliano.
11: E la prendo molto volentieri per cambiare argomento e parlare di un'altra questione che interessa molto gli italiani, perché abbiamo una situazione economica che continua a dare brutte performance e anche a far pensare che possano peggiorare. L'ente statistico italiano ha pubblicato una nota sull'andamento dell'economia a marzo e aprile di quest'anno. Il PIL è cresciuto ma solo dello 0,2%, meglio della Francia, che è inchiodata allo zero, ma peggio di Spagna e Germania, e le previsioni per il futuro non sono molto buone con la crisi di Ormuz. Ne parliamo con uno dei più stimati e noti economisti italiani, il professor Carlo Cottarelli. Buongiorno e bentornato.
10: Buongiorno prof.
12: Buongiorno.
11: C'è da aver paura?
12: Beh, no, insomma, adesso è chiaro che si tratta di una situazione non facile, però rispetto a voler essere ottimisti rispetto a quello che abbiamo passato negli ultimi 15 anni, abbiamo avuto fasi più complicate, c'è stata la crisi di Lehman Brothers del 2008-2009, c'è stata la crisi dell'area dell'euro del 2011-2012, c'è stata la crisi del virus, questi erano shock economici più forti. Io spero ancora.
11: Appunto, trovano un corpo economico abbastanza minato.
12: Sì, ecco, quello lì, questo è vero, insomma, è uno shock questo qui, meno forte, però partiamo già da una situazione che non è particolarmente buona. Il problema non è tanto nella media, perché il livello di reddito adesso è superiore a quello che avevamo nel 2008, il problema è la distribuzione del reddito, nel senso che lavoratori dipendenti, a causa del salto dell'inflazione del 2021-2022, non hanno ancora recuperato il livello di reddito che avevano appunto nel 2019. Siamo ancora sotto, e questo prima dell'aumento più recente dei prezzi relativo alla chiusura dello stretto di Hormuz. Siamo ancora a un livello intorno all'8%. All'inizio di quest'anno i lavoratori dipendenti avevano un reddito dell'8% inferiore a quello di inizio 2021. Adesso, se l'inflazione torna su, la situazione, per quanto l'inflazione non tornerà al livello del 2022, comunque si aggiunge a un problema che già esisteva.
10: Luca. E oggi su tutti i giornali le notizie sull'ennesima impennata dell'inflazione in America, che dà filo da torcere a Trump, superiore addirittura alla previsione dell'Istituto Centrale di Credito, ma è connesso, trainerà qualcosa anche in Europa?
12: Beh, l'aumento dell'inflazione, il dato di oggi degli Stati Uniti si riferisce, l'ultimo dato si riferisce ad aprile, noi abbiamo già avuto in Europa il dato di aprile, c'era appunto stato un aumento dell'inflazione anche in Europa, è l'effetto diretto e indiretto dall'aumento del prezzo del petrolio. Negli Stati Uniti il prezzo della benzina rispetto all'inizio della guerra è aumentato di un po' più del 50%. Paradossalmente l'aumento è più alto da loro, perché da noi l'aumento percentuale è tenuto basso dal fatto che una parte molto ampia del prezzo della benzina in Europa è costituita da tasse, e quelle non sono aumentate, anzi in alcuni paesi come l'Italia un po' si sono ridotte. L'aumento del prezzo della benzina di più del 50% negli Stati Uniti è un grosso problema per Trump, anche tenendo conto delle elezioni di novembre che ci saranno, il rinnovo di una buona parte, quasi tutto il congresso americano.
11: Professor Cottarelli, proprio sul prezzo della benzina negli Stati Uniti, io ho difficoltà a capire il meccanismo. Gli Stati Uniti sono sostanzialmente autonomi dal punto di vista della produzione, anzi esportano, sono i principali produttori mondiali di petrolio e di gas. Diminuisce l'offerta. Per quale motivo? Quindi aumentano i prezzi, dunque un paese che vende petrolio dovrebbe incassare di più. Com'è che invece loro incassano di meno e aumentano il prezzo del carburante?
12: Perché il prezzo del petrolio è un prezzo globale. Se il prezzo del petrolio a livello globale va su, le compagnie americane vendono negli Stati Uniti a un prezzo più alto, perché se non lo facessero riconverrebbe vendere benzina agli altri paesi piuttosto che negli Stati Uniti. Quindi il prezzo è unico da questo punto di vista, a parte il livello della tassazione, che è diverso da paese a paese. Quindi anche se gli Stati Uniti sono produttori e esportatori di materie prime, quindi il prezzo della benzina negli Stati Uniti aumentano i profitti delle imprese americane, delle imprese produttrici e distributrici di carburanti, e invece le famiglie americane, che però sono quelle che vanno a votare, sono meno contente. Trump ha parlato di ridurre per frenare il prezzo della benzina negli Stati Uniti, ha parlato di ridurre il prezzo di quelle che noi chiameremo le accise, della tassazione sulla benzina. Però la tassazione federale sulla benzina è molto bassa, sono soltanto 18 centesimi al gallone, che vuol dire più o meno il 4%. Ci sono anche le tasse dei singoli stati, che variano da stato a stato, ma sarebbe estremamente strano se il governo federale imponesse un vincolo alla tassazione dei singoli stati, perché negli Stati Uniti gli stati hanno ancora una grande indipendenza in termini di tassazione rispetto per esempio alle regioni italiane, e quindi lo strumento di taglio della tassazione per compensare l'aumento dei prezzi praticati dalle compagnie petrolifere negli Stati Uniti è inefficace, non è sufficiente per frenare l'aumento dei prezzi. L'aumento dei prezzi di un dollaro e mezzo ci togli 18 centesimi, non è che ci cavi molto.
11: Curioso che invece da noi, anche quando nelle scorse settimane il prezzo del barile è calato, non c'è stata nessuna modificazione nel prezzo alla pompa.
12: Sì, vabbè, insomma il prezzo più o meno si è stabilizzato sui livelli intorno ai 100-110 dollari a barile, quindi sono oscillazioni piccole che ci sono state. Lo stesso negli Stati Uniti, ormai il prezzo lì si è stabilizzato intorno a livello media nazionale, per la media nazionale intorno a 4 dollari e mezzo al barile, che corrisponde più o meno a un prezzo del petrolio internazionale di 100-110. Scusate, negli Stati Uniti il prezzo è 4 dollari e mezzo al gallone, che corrisponde a un prezzo del petrolio di circa 100-110 dollari al barile.
11: Luca,
10: deve salvare Trump, ma anche i governi europei, che in qualche modo sono tutti in fibrillazione intorno a Hormuz.
12: Non ho capito parte della domanda, datevi un attimo la...
10: Ah no, potrebbe calare a breve il pezzo al barile, che ha portato in fibrillazione tutti i governi, non solo americano ma anche quelli europei.
12: Soltanto se ci fosse un accordo per la riapertura di Hormuz, o un chiaro segnale che si sta andando in quella direzione. Abbiamo già visto nelle ultime settimane che nei momenti in cui c'è stato un segnale che si sarebbe arrivati a un accordo, il prezzo del barile è sceso, però poi l'accordo non si è fatto e i prezzi sono tornati intorno a questo livello, 100-110 dollari al barile, che non è il record storico del prezzo del petrolio, siamo arrivati su livelli più alti, soprattutto tenendo conto dell'inflazione, cioè un dollaro di oggi vale meno di un dollaro 15 anni fa. Nel 2008 siamo arrivati a un livello di prezzi del petrolio che a dollari attuali sarebbe come dire 258 dollari, adesso siamo fermi a 100. Nel 2011-2012 siamo arrivati a un prezzo che oggi sarebbe di 150 dollari al barile, quindi non è un record assoluto, però comunque sono livelli elevati.
11: Professor Cottarelli, quanto è importante per la centralità politica degli Stati Uniti che le transazioni avvengano in quelle che si chiamano per l'appunto petrodollari? Quanto l'utilizzo di questa valuta rende gli Stati Uniti centrali e quando e quanto si è tentato di fare una sostituzione di valuta?
12: Allora, il punto fondamentale è che non soltanto per il petrolio, ma per gran parte degli scambi, gli scambi internazionali sono pagati in dollari. Se, faccio per dire, un brasiliano vuole comprare una Ferrari italiana, la paga in dollari, poi i dollari vengono convertiti. Il peso del dollaro come strumento di pagamento internazionale è importante, anche se nel corso degli ultimi 20 anni si è ridotto parecchio, anche per la nascita dell'euro, perché all'interno dell'Europa perlomeno tutte le transazioni sono saldate in dollari. È una questione importante, c'è un vantaggio avere l'utilizzo del dollaro come strumento i pagamenti, soprattutto perché in conseguenza di questo uso del dollaro come strumento di pagamenti, le banche centrali di tutto il mondo tengono le loro riserve investite in titoli di Stato americani che poi possono essere venduti per avere liquidità in dollari. Però secondo me il problema fondamentale nel lungo periodo non è tanto l'uso del dollaro quanto la dimensione dell'economia americana rispetto per esempio a quella cinese. È lì che si svolge la sfida principale, proprio su quella, e questa è una sfida su cui negli ultimi anni ha vinto la Cina. La Cina sta crescendo più rapidamente degli Stati Uniti, hanno un'economia che ormai in termini di volume di produzione è del 35% più grande di quella americana. Per la produzione di certi prodotti basi il confronto è incredibile, la Cina produce 12 volte e mezzo più acciaio degli Stati Uniti. Ricordo che l'acciaio per tutto il XX secolo, quasi tutto il XX secolo, gli Stati Uniti era il primo produttore nel mondo di acciaio. Adesso la Cina produce 12 volte e mezzo più acciaio degli Stati Uniti, lo stesso per un'altra serie di materie fondamentali come l'alluminio, anche il cemento, la produzione cinese è enormemente più alta, per non parlare poi delle terre rare, famose terre rare, dove la Cina ha quasi un monopolio nella produzione mondiale di terre rare raffinate, con più del 90% della produzione cinese, e gli americani dipendono, come abbiamo visto l'anno scorso in maniera critica, dalle importazioni cinesi dalla Cina di terre rare. E quello è uno strumento di negoziazione che senz'altro sarà discusso negli incontri che inizieranno domani a Pechino tra Stati Uniti e Cina.
11: Benissimo. Che cosa ci dobbiamo aspettare da quegli incontri ultimissimi domani?
12: Ma non credo che ci possa rispondere. Questo è il primo di 4 incontri tra Xi Jinping e Trump che dovrebbero avere luogo prima della fine dell'anno. Ci sarà un comunicato stampa in cui diranno che hanno fatto progressi, eccetera. Le questioni ovviamente sono i dazi, gli scambi commerciali e lo stretto di Hormuz.
11: Grazie professor Cottarelli.
10: No, grazie, buongiorno, buon
12: grazie
10: lavoro.
11: Vediamo se riesce a non sbagliare stamattina.
10: E a dire che cosa Leonardo e Benito, l'unico che combatte in nome dei valori costituzionali è l'Abaro.
13: Buongiorno.
11: Non l'ha detta la Fazzolora. Buongiorno. Non l'ha detto. Ma è così. Lui nel suo periodo storico preferito sarebbe stato un disfattista.
13: Ma no.
10: Pensa l'azienda quando arrivassero a dire salgono le azioni di Labaro.
13: No, ma qui non si vende nulla, non ci mettiamo in borsa, non facciamo come altri.
11: E qualcosa di sicuro la venderete anche voi. Allora Kiev avanza, leggo le cronache di un'avanzata potente di Kiev nel confronto con l'amico Vladimir.
13: No, si stanno contendendo un po' di aree rurali, non è quella la questione che potrebbe rivendicare appieno Kiev, perché sono territori grigi, come li abbiamo già definiti tante volte, che non cambiano nulla dal punto di vista della, del rapporto di forza, mentre cose che Kiev porta a segno con successo sono ben altre, ad esempio l'attacco che c'è stato ieri con dei droni, con sciami di droni nel sud della Russia e in altri luoghi, e la Russia ne è riuscita a battere 286, ma erano più o meno tutti droni Esca, perché poi due sono andati a segno a Krasnodar e hanno fatto danni, bei danni a impianti industriali, quindi queste sono le attività secondo me che significano di più dal punto di vista militare, anche perché quello che conta in questa fase è la capacità industriale, quindi quanti droni Esca riesci a produrre, e quindi si guarda con sospetto un duplice accordo, due accordi separati che sta conducendo l'Ucraina, uno con gli Stati Uniti e uno con la Germania per la produzione di droni, e questo potrebbe aumentare in maniera esponenziale la capacità di produrre questi piccoli droni Esca, che appunto sono quelli che devono confondere le difese antiaeree. Comunque la Russia non sta a guardare, perché proprio ieri ha mandato un segnale abbastanza forte, l'altro ieri, scusate, ha fatto il primo test significativo del missile Sarmat, che per la cronaca ha un 35.000 km di gittata, quindi cambiano anche le regole di ingaggio di fronte a strumenti del genere, quindi una situazione sicuramente non significativa dal punto di vista dello scontro sul campo, ma dallo scontro tecnologico è sicuramente la parte più avanzata in questo momento.
11: E invece Zelensky in una dichiarazione oggi parla di una coalizione antibalistica con i partner europei, con 13 paesi, rappresentanti di 13 certo. paesi, non solo con la Germania.
13: Beh, ovviamente la difesa antimissile o comunque antidrone deve essere un qualcosa di integrato, nessuno se la può permettere da solo, perché guardate bene, proprio ieri sera è arrivato il conticino che aveva presentato il congresso degli Stati Uniti per il Golden Dome presentato da Trump, che sta a 1,2 trilioni di dollari, quindi una cifra abbastanza importante. È vero che gli Stati Uniti devono gestire un'area diversa, più complessa, sono più vulnerabili sotto determinati fronti, però comunque io penso che una qualche struttura analoga dell'Unione Europea non possa avere un ordine di grandezza troppo diversa in termini di costi, e non so se ma siamo in grado di affrontare un qualcosa
11: Alberto,
13: del genere.
11: Alberto, con questo non c'entra niente, o c'entra qualcosa secondo te il drone di Kiev che è stato trovato acquattato, anzi annacquato davanti a Skorpios, l'isola greca che si ricorda perché era l'isola che Onassis acquistò per la Callas.
13: Io questo dettaglio non lo ricordavo e ti ringrazio di aver rinfrescato la memoria. E la questione è molto delicata, perché ci sono diversi piani che si intrecciano. Innanzitutto il fatto che ci sono delle basi clandestine militari in cui sparse nel Mediterraneo, in cui ci sono questi barchini. Non è la prima che viene trovata, e il problema è se c'è stata una qualche forma di autorizzazione da parte di qualcuno, che probabilmente possono pure non essere i governi nazionali, per installazione di queste strutture militari, che sono praticamente nulla, è una rampa di lancio, uno scivolo come quello che si usa per mettere in acqua la propria barchetta. Però queste barchine, la differenza rispetto alle altre è che sono cariche di esplosivo, di solito ne portano circa una tonnellata, e non sempre queste barchette vanno a segno, quindi ce n'è una che appunto è stata trovata alla deriva tra la Grecia e la Puglia, stava a circa 100 km dalla Puglia, quindi un qualcosa di molto pericoloso per la navigazione, e questi barchini vanno a intercettare soprattutto la flotta ombra russa per cercare di fiaccare la possibilità commerciale della Russia. Però ci sono delle notizie che ci fanno dubitare dell'autonomia dell'Ucraina su questa attività. Faccio un esempio: proprio ieri è uscita la notizia che una nave affondata accidentalmente, non si sa come, e probabilmente con un attacco di un barchino esplosivo, va eventualmente trasportare tecnologia, quindi strumentazioni adeguate a sviluppare una centrale nucleare, ed era destinata in Corea del Nord. Quindi che qualcuno sapesse che una nave trasportava al suo interno questo materiale, secondo me non è nelle possibilità dell'Ucraina, e quindi c'è sicuramente qualcuno che aiuta l'Ucraina a svolgere questa attività marittima con questi droni, però il problema è chi lo decide,
11: la Grecia?
13: A chi si rende conto? No, per carità, non sia mai, poverini, hanno ben altri problemi loro a cui pensare. La partita è tra gli Stati Uniti e sicuramente le informazioni di intelligence, quelle più significative, quindi il trasporto di questi materiali, sono da imputare agli Stati Uniti, mentre probabilmente sulla possibilità di sfruttare Grecia o altri luoghi come basi di partenza ci potrebbero essere tanto gli Stati Uniti quanto il Regno Unito.
10: Ma hai letto che Israele fa pressione e l'America, Trump, cioè, non ha ancora del tutto abbandonato l'idea di un intervento di terra per prendere l'uranio impoverito? Mi sembra una follia.
13: Beh, è assolutamente una follia, e c'è stata anche qui una risposta molto significativa del, aspettate che c'ho negli appunti, non mi ritrovo chi era, sì, è stato dato la notizia, per cui l'avevo depennata, il portavoce della Commissione di Politica Estera e Sicurezza iraniana, che ha detto in caso di attacco quell'uranio loro sono pronti a trasformarlo in un arricchimento del 90% prima che ci mettano le mani gli americani sopra, e quindi in tempi record garantiscono potrebbero trasformarlo in un ordigno nucleare e usarlo. Io penso che questo non sia così semplice, che probabilmente sia una minaccia, però la guerra è fatta anche di questo, di annunci provocatori, di annunci bomba, passatemi il termine in questo caso, che poi magari non si traducono in qualcosa di significativo, però è evidente che nessuna delle due parti ha un'idea di come uscire da questa impasse.
11: E così ci avviamo alla conclusione, facendoti però un'ultima domanda, la solita che ti faccio, perché io sono sempre attratto e interessato dalle questioni che riguardano le Americhe, il Centro America, e sempre più preoccupato della ormai abbandonata situazione di Cuba.
13: Non solo Cuba, ma anche il Venezuela, perché una cosa molto importante è che Trump sta meditando di aumentare la pressione su entrambi i paesi. Con il Venezuela l'ha fatto postando oggi, prima di arrivare in Cina, un post provocatorio in cui dice che è diventato il 51esimo stato americano. Cuba ha ribadito che probabilmente subirà ulteriori attenzioni non appena ci sarà l'accordo di pace sull'Iran, quindi c'è da non star tranquilli.
11: Il 51esimo dovrebbe essere oramai il 52esimo, posto che si era fatto già il Canada come 51esimo.
13: E non gli mettiamo la Groenlandia sul piatto così?
11: E siamo a 53, e va bene, la contabilità trumpiana è come lui, un po' ballerina e un po' particolare. E siamo arrivati, Luca.
10: Siamo arrivati, e voglio sapere se hai una morale di questa puntata così amorale.
11: Come dubitarne? E visto che abbiamo parlato dell'importanza delle parole, del significato, del significante, mi viene in mente Schopenhauer, che diceva che i pensieri muoiono nel momento in cui prendono forma le parole.
10: Bene! Allora, ricordatevelo, noi torniamo domani con tutta la banda.
11: Ciao ciao ciao!
5: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
14: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
15: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
16: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
17: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover story è dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese è sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
18: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 9:02.
19: Giornale Radio News.
20: Una buona giornata da Barbara Salandri. Antivirus, test negativo per il turista britannico rintracciato a Milano e posto in quarantena all'ospedale Sacco insieme ad un suo compagno di viaggio. Il turista si trovava sul volo Sant'Elena Johannesburg, su cui viaggiava la moglie della prima vittima. Allo Spallanzani di Roma arriva anche il test del marittimo 25enne calabrese già in quarantena, del quale occorre verificare la positività. Negativo invece il cittadino sudafricano a Padova. Il Ministero della Salute alza il livello di allerta, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. L'OMS intanto fa un bilancio dei contagi nel focolaio sulla nave da crociera Onius, ora in viaggio verso Amsterdam. I casi sospetti sono 11, 9 quelli accertati positivi. Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Al centro dei colloqui tutti i principali dossier internazionali, a partire dal conflitto in Iran, ma anche la sicurezza nucleare, il commercio, la guerra dei dazi, oltre a Taiwan. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il presidente americano, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti, in particolare in Libano, insiste Teheran, che chiede anche il riconoscimento del diritto di sovranità sullo stretto di Hormuz. Dopo ore di ricerche sono state ritrovate, stanno bene, le quattro ragazze disperse nella zona compresa tra i comuni di Leonessa e di Poggio Bustone nel Reatino, mentre facevano trekking. La conferma arriva dal soccorso alpino. A lanciare l'allarme ieri sera era stata una struttura ricettiva della zona, che attendeva l'arrivo delle giovani senza però aver ricevuto comunicazioni. Calcio in chiusura, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia. Tra i nerazzurri verso il recupero Turam, a centrocampo Sucic favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
21: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
22: La recente sconfitta elettorale del premier britannico Keir Starmer, con l'avanzata delle destre di Farage e dei radicali di sinistra, produce uno sconquasso politico ed immagine, e Labour è in rivolta dopo le elezioni. Lasciano uno dopo l'altro il ministro della sanità, la ministra per le vittime e la violenza contro le donne, la ministra per la tutela dei minori e la ministra per le comunità. Tutti gli ex capi dei vari dicasteri lo implorano a lasciare la carica per il bene del paese. È chiaro ormai che l'opinione pubblica in tutto il Regno Unito ha perso la fiducia in lui come primo ministro, ma Starmer tira dritto e si asserraglia nel bunker.

0: sindaco di Manchester, Andy Burnham, dell'ala sinistra, il politico britannico più popolare e, secondo YouGov, l'unico in grado di attrarre elettori al di fuori del partito laburista. In corsa c'è anche Angela Rayner, che ha ricoperto la carica di vice primo ministro e ministro dell'edilizia abitativa fino al settembre 2025. Lo scontro è dunque sulla linea di Starmer, che durante il suo mandato ha cacciato dal Labour la sinistra dei vari Corbyn, Ken Loach. Il Labour nel luglio del 2024 aveva vinto le elezioni all'insegna del cambiamento e della stabilità, ma non è riuscito a realizzare le riforme promesse e si trova ora a gestire una situazione di caos interno che certo non genera fiducia. In questa situazione di crisi oggi Re Carlo III aprirà ufficialmente il Parlamento e terrà il tradizionale discorso del re, che presenta il programma legislativo di un governo che però a breve potrebbe cambiare gestione.
1: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano.
2: Con Vicky Mangone.
4: E via che si va, buongiorno a tutti da Vicky Mangone, tutti ne parlano, mercoledì 13 maggio, testimone preso anche questa mattina dall'attimo fuggente, la trasmissione del mattino con Luca Telese e Giuliano Guidabardi, che torneranno domani all'alba alle 7, che poi all'alba, la vera allodola qua è il nostro direttore Daniele Biacchessi, che apre le danze alle 6 del mattino. Li salutiamo tutti e alziamo il sipario, parlatene con noi anche questa mattina. Mattina al 334 11 11 622.
5: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

Oggi è il 13 maggio, quindi 13 maggio si può già cominciare a parlare di spiagge, no? Anche perché di fatto la stagione turistica è già iniziata. E allora parliamo di coste. L'Italia ne ha circa 8.000 chilometri, ma la percentuale di spazio pubblico si riduce ogni anno di più. Se un tempo la spiaggia era il simbolo dello spazio libero, oggi muoversi sul bagnasciuga significa camminare in corridoi stretti tra recinzioni e questa lunghissima distesa di ombrelloni. I dati ufficiali descrivono un'occupazione massiccia. Lungo i litorali italiani ci sono oltre 12.000 stabilimenti balneari. In regioni come la Liguria, l'Emilia-Romagna e la Toscana le concessioni superano il 70% della superficie totale e quindi ai cittadini restano solamente pochi lembi di terra, spesso più difficili da raggiungere. Le spiagge libere sono diventate davvero molto rare, evidentemente sovraffollate per forza di cose, mentre a pochi metri di distanza ettari di costa rimangono vuoti, accessibili solo a chi paga tariffe molto elevate, a volte elevatissime. Non è solo una questione di spazio, ma anche di barriere visive, perché in molti comuni il mare non si vede proprio dalla strada a causa del cosiddetto lungomuro, no? Questi chilometri e chilometri di cabine e recinzioni che sono proprio ininterrotte, che sbarrano completamente l'orizzonte. Il mare evidentemente non si vede. Questa situazione ha spinto l'Unione Europea a intervenire con la direttiva Bolkestein, che impone la messa a gara delle concessioni per aprire il mercato alla concorrenza. Se per Bruxelles questo serve a liberalizzare i servizi e abbassare i prezzi, per i gestori italiani rappresenta un rischio concreto per le imprese familiari storiche. I continui rinvii legislativi degli ultimi anni hanno creato una terra di nessuno giuridica. I tribunali hanno dichiarato le concessioni scadute, ma gli stabilimenti continuano a operare. In questa incertezza gli investimenti sono fermi, nessun gestore ristruttura senza garanzie sul futuro. Le conseguenze ricadono sulla qualità dei servizi, sulle barriere architettoniche non rimosse e sulle tasche dei bagnanti, con prezzi in costante aumento. Quando la burocrazia non pianifica, si arriva a interventi d'emergenza purtroppo a ridosso dell'estate. A Ostia, sul litorale di Roma, questo cortocircuito è esploso con l'arrivo di ruspe e sequestri giudiziari a stagione già avviata, un disastro proprio. Resta da capire cosa accadrà adesso, dove i cittadini potranno effettivamente accedere al mare. Ne parliamo tra poco col presidente di Federbalneari Roma.

0: Sul litorale romano di Ostia, la stagione balneare sembra iniziare sotto una nuvola di incertezza, tra ordinanze che arrivano all'ultimo, ruspe ancora in azione e un piano straordinario di pulizia che cerca di correre ai ripari. I gestori degli stabilimenti stanno denunciando una situazione davvero paradossale. Che accoglienza hanno trovato i romani dal 10 maggio, quindi da pochi giorni fa? Siamo con Massimo Muzzarelli, presidente Federbalneari Roma. Vogliamo capire cosa sta succedendo sul mare della capitale. Buongiorno Muzzarelli.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, sarà l'estate del rilancio, sarà l'estate delle macerie? Siamo partiti come siamo partiti?
1: Temo purtroppo la seconda, perlomeno in questa fase iniziale, perché purtroppo siamo in grosso affanno. Penso un po' tutti conoscono la questione delle gare per l'avvicendamento nelle concessioni demaniali, che sta comportando però una serie di problematiche al momento non difficilmente accelerabili, per cui comunque nel breve periodo le tematiche saranno ancora queste. Certo, laddove ci sono stati i vincitori, che sono gli stessi uscenti, sono i pochi aperti, quindi a fronte di 46 concessioni su 65 a pieno regime rilasciate a oggi dall'assessorato, operative sono non più di 20, e quindi si capisce che l'offerta sia fortemente limitata. Per le altre ci sono a tempi lunghi, perché dove l'avvicendamento avviene tra due soggetti economici diversi è chiaro che le problematiche aumentino, e ci sono tempi in alcuni casi estremamente lunghi, perché gli impianti di Ostia sono impianti molto spesso complessi, nel senso che hanno oltre la spiaggia ristorante, bar e tutti gli altri servizi, cui pensare di riallestire tutto questo entro questa stagione diciamo che è un po' una corsa contro il tempo.
0: Certo Muzzarelli, nessuno discute il rispetto delle norme, ma è proprio necessario intervenire adesso con sequestri, con abbattimenti a ridosso dell'apertura? Cioè è compromessa la prossima stagione? Lei che dice? Che ne pensa? Che numeri avete?
1: Temo. Quello che lei sta dicendo è dettato ovviamente da ragionamenti di buon senso. Purtroppo molto spesso le procedure amministrative, quando non legali, una volta avviate poi hanno purtroppo i loro tempi e non è nemmeno possibile né modificarle né fermarle. Ma questo va bene se bisogna farlo. Forse si poteva fare diversamente, però insomma non stiamo a recriminare. Il problema reale
0: è che ci sono lì le macerie, gli abusi rimossi, ma le macerie stanno là. Che tipo di offerta riuscirete a dare ai bagnanti quest'estate?
1: Purtroppo ci affideremo all'affetto dei romani, perché purtroppo il panorama che si offre non è sicuramente invitante. Dovessi proporre come località turistica nel mondo del turismo mi vergognerei molto. Che speriamo che nei prossimi giorni si riesca a sistemare, ma credo di no, e soprattutto il problema è che siamo alla seconda stagione. Già l'anno scorso il fenomeno era presente, perché l'offerta del litorale già l'anno scorso era drammaticamente ribassata, e i clienti, che sono i romani per il 90%, a fronte di un'immagine e di una prospettiva incerta ma sicuramente non allettante, perché non so, per chi conosce Ostia, arrivando sulla Cristoforo Colombo, che è la porta principale di ingresso su Ostia, ci viene accolti da due macerie di storici chioschi oggi abbandonati, i due piazzali che erano rigurgitanti di macchine parcheggiate, per quanto fastidioso ma era un segno di vita, gli impianti di fronte erano tutti perfettamente mantenuti, funzionanti, con le bandiere, pitturati, e il pubblico che transitava sul lungomare. Oggi si arriva e c'è solamente un deserto. Se si ci affaccia sulla rotonda del piazzale Cristoforo Colombo, immediatamente lì sotto c'è l'erosione che è arrivata praticamente al piazzale, e macerie di stabilimenti in parte crollati per via del mare, in parte demoliti dall'AMA per conto del dipartimento ma senza completare le opere. Quindi voglio dire, uso un brutto termine, una Beirut in casa nostra, insomma.
0: Le spiagge di Ostia, da sempre, leggo un messaggio arrivato pochi istanti fa, sono state assoggettate ai gestori che hanno fatto guadagni stratosferici mettendo cemento su cemento e abusi sulle spiagge, soprattutto negando l'accesso ai cittadini. Le spiagge sono demanio pubblico, di proprietà di tutti i cittadini. Potreste ospitare nella vostra trasmissione anche il presidente di Mare Libero? Conosce lei un'associazione che si occupa della tutela e della legalità per le spiagge di Ostia? Lo sentiremo in un altro momento, perché adesso non abbiamo nemmeno il tempo. Prego, risponda Muzzarelli.
1: Sì, lo conosco perfettamente, ci confrontiamo serenamente su posizioni. E loro sono l'esempio di quella che è stata una narrazione, mi consenta, distorta del sistema, fatta ormai purtroppo da oltre 20 anni, e forse la colpa dei balneari è stata quella di non fare chiarezza fin da subito, ma guarda, tutto quanto detto è non vero, nel senso, c'è cemento su Ostia, sì, stiamo parlando di una località che si sviluppa oltre 100 anni fa, il cemento che oggi lì è residente per buona parte, per il 90%, è un cemento autorizzato con concessioni edilizie. Poi se si cambia la visione, e io sono il primo ad averla cambiata, ho sempre avuto un'altra visione, sono d'accordo anch'io, ma una struttura storica di pregio architettonico, perché qui sul mare si sono esercitati anche i maggiori esponenti dell'architettura razionalista e successiva, quindi abbiamo Moretti, abbiamo Libera in qualche maniera, abbiamo sicuramente Pierluigi Nervi, quindi voglio dire, bisogna anche regolarsi un attimo quando si parla. Poi se si vuole fare clamore, giustamente c'è un impianto al centro di Ostia con le cabine al secondo piano, ma ricordo, uno stabilimento, era l'ex stabilimento Roma, quindi parliamo del 1920 probabilmente, sì, è vero, sta lì, ha fatto la fortuna anche di qualche politico che sul lungo muro di Ostia ha creato prima un'immagine spiritosa, perché la allitterazione tra lungomare e lungomuro è anche intelligente.
0: Sta parlando dello shilling, Muzzarelli? Sta parlando dello shilling, chiedono.
1: Lo shilling sì, è quello demolito sotto al piazzale della Cristoforo Colombo, ora stavo parlando di una struttura in cemento. Lo shilling era una struttura discutibile se vogliamo, però comunque ha fatto anche quello una ventina di storia della
0: totalmente
1: notte,
0: abusivo, mi dicono, è corretto?
1: No, non totalmente. Per buona parte, no, ma guardi, questa leggenda dell'abusivo è stata materialmente sconfessata. Ora l'ultimo passaggio che sta facendo l'amministrazione prima del rilascio delle concessioni, cerco di andare veloce se no le rubo troppo tempo, prima del rilascio delle concessioni è stata quella di fare il lavoro di ricognizione, quindi ricognizione dell'esistente e la verifica delle legittimità quanto esistente. A una prima indagine sono arrivate al 90% comunicazioni con planimetrie che recavano, secondo gli uffici, abusi. Dopodiché, per buonissima parte, questi concessionari si sono recati presso gli uffici con i documenti in loro possesso e hanno dimostrato le legittimità. D'altronde, può piacere o non piacere, ma se uno stabilimento porta nella sua storia una, due, tre concessioni edilizie, in qualche caso accontentiamoci di una licenza edilizia rilasciata in sanatoria, capito, se nell'85 viene fatto un condono e qualcuno si sistema delle cose, però voglio dire, stanno assolutamente per buonissima parte all'interno della legalità. Si è voluta continuare questa narrazione in negativo. Io non è che voglio fare, e non la faccio, la difesa d'ufficio, per carità, perché io sono il primo a dire se ci sono abusi vanno rimossi e se qualcuno ha fatto reati gravi va perseguito, ma dopodiché fa tramutare questo comparto, che in realtà poi è forse il motore economico di questa parte di territorio, nel mostro da perseguire, perché è facile, da 20 anni di narrazione, parlo con giovani di 20-25 anni, sono nati conoscendo solo quel tipo di narrazione, per cui occupazione del mare, sfruttamento economico. Se noi andiamo a vedere sul lato economico, i prezzi praticati, se facciamo un'analisi, sono assolutamente bassi. Dopodiché c'è la libertà su 18 chilometri di avere la possibilità di frequentare anche lì di tutti i livelli economici, ma soprattutto spiagge libere, di cui a Ostia comunque già a oggi ce n'è oltre il 50%.
0: Dopodiché, c'è la metà, certo, della spiaggia di Ostia, lei mi dice che è spiaggia libera?
1: Sì, no, allora non nel centro cittadino dove ci sono spiagge libere interstiziali, ma comunque, diciamo, io non so se sto parlando, non so se lei conosce Ostia, però insomma,
0: conosco, cioè, Ostia.
1: Lato ponente, dal porto fino a un certo punto c'è, cioè, abbondantemente un chilometro di spiaggia libera. Ci sono alcune spiaggette nella zona centrale interstiziali, alcune anche interessanti. Dopodiché, fuori verso Levante, abbiamo il comparto di Castel Porziano, una spiaggia nata nel 65 quando il presidente Saragat ne fece donna ai romani, segno che già all'epoca, quindi 65, c'era un problema di spiagge libere, quindi non è un problema creato oggi. E dopodiché ci sta tutto il comparto dunale di pregio assoluto, le spiagge più belle del mondo, non solo di Ostia, della spiaggia di Capocotta, e sono spiagge libere. Allora le dico, ma forse il problema era di consentire un accesso agevole con il mezzo pubblico, se le spiagge più consistenti, perché Castel Porziano e Capocotta parliamo di 3 e 3,6 chilometri di spiaggia libera, forse non ci si è preoccupati di far sì che i cittadini ci potessero arrivare con un sistema di navette moderno, efficiente, magari anche con combustibile alternativo.
0: E questo, guardi, magari, Muzzarelli, questo è un discorso che dobbiamo prendere, perché è un discorso molto lungo da approfondire.
1: Senz'altro,
0: seriamente. Senz'altro. Seriamente. Ma torniamo, perché siamo fra l'altro siamo anche in chiusura. Ma queste macerie, sì, AMA ha promesso pulizia, ha promesso decoro su questi 20 chilometri di costa, che sta facendo? Perché questi romani, poi i romani, voi romani, volete andare in spiaggia, no? Quest'estate? Oggi,
1: sì, con gli scarponi da montagna, però vabbè,
0: esatto, esatto, proprio con gli scarponi da montagna, chiodati. Che si fa? Come risponde AMA? Si sta attrezzando, si sta muovendo?
1: Allora, AMA è partita nel 24, fine 24, con la rimozione delle macerie degli stabilimenti della zona del piazzale della Cristoforo Colombo, inizialmente messi già in difficoltà dall'erosione, che è l'altro fenomeno drammatico di Ostia, alcune strutture cominciavano a crollare. Dopodiché viene incaricato della rimozione di queste strutture, che in parte erano in acqua, in parte si erano andavano tolte, il dipartimento dà incarico all'AMA di rimuoverle. L'AMA,
0: ma le sta togliendo, sta pulendo la spiaggia adesso AMA, oggi la sta pulendo, ci sono le ruspe?
1: Allora, a Levante non più, perché dopo hanno lavorato lì fino a dicembre 25, poi sono stati dirottati verso ponente per demolire un altro stabilimento ipoteticamente abusivo, dopodiché si accorgono che ce n'è un altro occupato da senza tetto, vanno a demolire anche quello, poi arriva l'incombenza della stagione, vengono pilotati per fare un po' di pulizia con i trattori.
0: È un disastro, Muzzarelli, è un disastro.
1: Tanto, ma certo che non è una situazione rosa.
0: Esatto. Torneremo a parlarne però col presidente di Federbalneari Roma, Massimo Muzzarelli. Adesso abbiamo finito il tempo, ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo.
2: Messaggi vocali o di testo? Vanno bene entrambi. Scrivici su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale radio.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche Pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Prezzi contenuti e rispetto dell'ambiente sono solo alcuni dei vantaggi dei prodotti di seconda mano, secondo i dati dell'osservatorio Second Hand Economy di Ipsos Doxa. Per subito, giunto alla sua 12ª edizione, il 65% della popolazione italiana ha dichiarato di aver acquistato o venduto oggetti usati nel 2025, un dato che registra una crescita di 2 punti percentuali rispetto al 2024, confermando il trend in crescita negli ultimi anni. Il mercato del second hand genera un valore economico sostanzialmente stabile, pari a 27,2 miliardi di euro, vale a dire l'1,2% del PIL italiano, e per circa 7 italiani su 10 rappresenta la prima opzione di acquisto. Gli acquisti online si confermano il canale di riferimento per 7 intervistati su 10, un dato favorito da aspetti quali la rapidità del canale, la possibilità di gestire l'intero processo comodamente da casa, l'ampiezza della scelta e la disponibilità del servizio 24 ore su 24. L'usato è un modello di consumo intelligente accessibile che viene scelto consapevolmente, ha dichiarato Giuseppe Pasceri, CEO di Subito. Lo vediamo dalla crescita delle persone che ogni giorno visitano la piattaforma subito.it, oltre 2,8 milioni, con una crescita dell'8,3% rispetto all'anno precedente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 9:34. Giornale Radio.
2: Meteo. Giornata caratterizzata da un progressivo aumento dell'instabilità sul nostro paese con possibilità di numerosi acquazzoni al centro-sud. Nelle prossime ore elevato rischio di rovesci soprattutto sulle regioni centrali, altrove tempo in genere asciutto ma nuvoloso. In giornata peggiora anche verso il meridione con piogge sparse e calo delle temperature, venti in graduale attenuazione e mari ancora molto mossi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
4: Con Vicky Mangone.
5: Questa cosa delle spiagge di Roma, del Lido di Ostia in particolare, ha acceso gli animi, ma torneremo sulla questione, lo faremo quanto prima. Sono anni che sentiamo parlare di rilancio di Ostia, ogni maggio ci ritroviamo con le solite spiagge sporche, i soliti cantieri, non è possibile che la decima circoscrizione sia sempre l'ultima ruota del carro, scrive Paola. E ancora Paolo da Casal Palocco, il piano mare parla di pulizia delle strade, ma il vero problema sono i cumuli di immondizia dietro gli stabilimenti. E via con messaggi tutti su questo tono qui, tanti messaggi, però ripeto, ci torneremo su. Adesso cambiamo argomento. L'Italia si scopre un paese in assetto di difesa tra venti di guerra, Medio Oriente, mercati energetici instabili. L'ottimismo delle famiglie cede il passo a una consapevolezza fatta di calcoli è fatta soprattutto di rinunce, signori. Secondo l'ultima indagine Eumetra, oltre l'80% degli italiani vive con l'ansia del carrello della spesa e delle bollette che non accennano a scendere, con un picco di preoccupazione nel nord-est. Ne parleremo tra poco.

C'è una scena molto comune nelle case italiane. Arriva una bolletta, si apre una mail oppure si prende in mano quella busta bianca lasciata nella cassetta della posta e per un attimo lo sguardo corre subito alla cifra finale. Ecco, negli ultimi anni il costo della vita è entrato così nella vita quotidiana, non come argomento da talk show, come titolo economico, ma come qualcosa che modifica in maniera concreta abitudini, priorità e anche rinunce. Lo si vede soprattutto al supermercato. Fare la spesa oggi significa controllare prezzi, offerte, formato convenienza e costo al chilo. Molte famiglie hanno cambiato proprio il modo di acquistare, meno prodotti di marca e sicuramente meno acquisti impulsivi. Alcuni alimenti, dalla carne al pesce fino ai prodotti diciamo considerati non indispensabili, finiscono più raramente nel nostro carrello, e aumenta anche il numero di persone che sceglie discount piuttosto che catene considerate più economiche. Il cambiamento riguarda anche il modo in cui si vive il tempo libero. Mangiare fuori costa di più, così come andare al cinema, così come fare un weekend piuttosto che organizzare una vacanza, che non vuol dire che nessuno va più in vacanza o nessuno va più a mangiare una pizza. Diciamo che si fa più attenzione, si riducono i giorni, si prenota prima, si cercano offerte online, si scelgono periodi meno costosi. Poi c'è il tema dei carburanti che ci ammorba. Per chi vive lontano dai grandi centri ed è costretto a usare l'auto ogni giorno per andare a lavorare, il prezzo della benzina incide direttamente sul bilancio familiare. Ogni aumento significa dover rivedere le spese del mese o comunque significa dover rinunciare a qualcosa. E poi ci sono le spese per la casa, la questione degli affitti l'abbiamo trattata un sacco di volte, la tratteremo anche domani, ve lo anticipo. Affitti soprattutto nelle città, ormai anche in molte province, stanno diventando sempre più difficili da sostenere. In tanti casi una parte enorme dello stipendio se ne va solamente per pagare il canone d'affitto o la rata del mutuo. E anche dentro casa sono cambiate le abitudini. Si usano gli elettrodomestici nelle fasce orarie meno costose, si presta attenzione ai consumi di luce e gas, si abbassa il riscaldamento, si evitano gli sprechi. Sono tutti gesti entrati ormai nella routine quotidiana, perché quando aumentano contemporaneamente alimenti, energia, trasporti e casa, cambia anche il modo in cui le persone guardano al futuro, anche quello più prossimo. In questo contesto gli italiani stanno ridefinendo le proprie priorità: cosa comprare, dove risparmiare, quali spese rinviare, quali invece non possono più essere toccate. Proprio di questo parleremo tra poco, partendo dai dati dell'ultima indagine Eumetra per capire quanto pesa oggi il caro vita sulle famiglie italiane e quali sono le principali preoccupazioni per i prossimi mesi. Il nostro numero è il 334 11 11 622.

0: Bollette alle stelle, benzina sopra i 2 euro, la spesa che pesa ogni giorno di più, l'ombra della crisi energetica si è davvero allungata moltissimo sulle case degli italiani. Come stiamo reagendo a questa incertezza alimentata anche dalle tensioni mondiali? Ce lo dice Umetra, che ha analizzato e ha fatto una fotografia, devo dire, molto nitida del paese. Buongiorno Matteo Lucchi, CEO di Umetra. Benvenuto.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, io qui ho un 84% degli italiani che teme i rincari alimentari. La preoccupazione per il cibo ha superato quella per la luce e per il gas, no? Quando l'inflazione tocca i beni primari, la percezione della crisi diventa ancora più forte, no? Quotidiana, immediata.
1: Ma sì, diciamo che oggi nel contesto odierno circa 9 italiani su 10 esprimono una forte preoccupazione per le conseguenze di tutto quello che sta accadendo, dovuto evidentemente alle tensioni geopolitiche internazionali.
0: Certo.
1: Come dice lei, la principale preoccupazione è legata all'impatto sul costo della vita, all'impatto sulla quotidianità, e quindi i primi tre elementi sono certamente i beni alimentari, le bollette, l'aumento delle bollette di luce e gas e l'incremento del prezzo del carburante. Diciamo, tutti questi tre elementi preoccupano abbondantemente oltre l'80% degli italiani, anche con delle caratterizzazioni di tipo territoriale, nel senso che alcune aree del paese sono in genere più attente ad alcuni aspetti, pensiamo al nord-est che è sempre molto
0: certo.
1: più attento a tutti gli elementi che riguardano l'energia, e pensiamo invece ad un sud Italia che in genere è molto più attento a tutti quelli che sono gli elementi che riguardano i beni alimentari.
0: Infatti nell'area che è l'area più produttiva del paese, no? come lei ha detto, il nord-est,
1: certo.
0: L'ansia per i prezzi è ancora più marcata.
1: Sì, è decisamente più marcata, anche perché noi parliamo in modo generico di incrementi dei costi dell'energia, ma poi l'incremento del costo dell'energia in realtà che cosa vuol dire in concreto? Vuol dire incremento dei costi di produzione, ok? Quindi produrre un qualsiasi bene costa di più, vuol dire incremento costo logistico, e questi due elementi sommati in genere l'effetto che producono è un elemento del prezzo al consumo, e quindi un impatto diretto poi sulla quotidianità degli italiani e sul costo del carrello della spesa. Questo è l'elemento più concreto in assoluto. Peraltro mi permetto di evidenziare un altro
0: Prego.
1: Elemento, ok? Quando parliamo di incremento del prezzo del carburante, cioè l'incremento del prezzo alla pompa che vediamo quotidianamente ai noi, ma c'è anche un altro elemento legato ad una preoccupazione nel reperire carburante alle pompe. Ora, questo non è un elemento concreto, è un elemento indiretto, ovvero si parla molto della possibile scarsità del carburante per l'aviotrasporto, e noi individui, cittadini, persone nella nostra testa trasliamo poi questo elemento anche per quanto riguarda il carburante automotive, e quindi
0: sì.
1: pensiamo che ci possano essere preoccupazioni anche in quella direzione, quindi non solamente una preoccupazione legata all'aumento del costo, ma anche una preoccupazione legata alla possibile scarsità del bene, ovvero del carburante in questo momento.
0: Carburante, i prezzi dei carburanti li conosciamo, molte persone, io qua leggo un 40%, si dice pronto a usare meno la macchina, per una questione di costi o mi piacerebbe pensare per una coscienza ecologica che sta crescendo, ma credo la prima che ho detto.
1: Ahi noi sì, è proprio la prima che ha detto. Nel senso che nel momento in cui noi vediamo che tutto aumenta, il costo della nostra vita aumenta, siamo evidentemente maturi e abbiamo una concreta disponibilità ad adattarci, quindi a trovare delle soluzioni. Insomma, la coperta è quella, da una parte o dall'altra noi la dobbiamo tirare. E che cosa possiamo fare? Beh, insomma, qualcosina possiamo farlo. Possiamo provare a ridurre un pochino i costi energetici, no? E quindi magari adesso sta arrivando l'estate, arriverà il caldo, magari utilizzeremo un po' meno il condizionatore, certamente la corrente in casa ne abbiamo bisogno, però dall'altro canto possiamo ridurre tutto ciò che non è indispensabile, ad esempio gli spostamenti non indispensabili. È ovvio che se io devo prendere l'auto per andare a lavorare, l'auto la devo prendere se non ho alternativa, ma magari se devo prendere l'auto per questioni di divertimento, intrattenimento, leisure in generale, cerco di ridurre un pochino quel tipo di consumo, ma la coperta è veramente corta. Sui beni alimentari, ritorno a una cosa che lei diceva prima, sui beni alimentari, sì. L'utilizzo o l'acquisto di beni, okay, di prodotti diciamo in promozione è sempre stato altissimo, in questo periodo storico sta aumentando ulteriormente, quindi cerco di ottimalizzare, okay, tutte le spese che io faccio.
0: Tornando al carburante, la vostra indagine dice che le donne temono più degli uomini di non trovare carburante. Come la spieghiamo questo comportamento, questa percezione che hanno le donne?
1: Ma diciamo che in Italia le donne hanno in genere una maggiore responsabilità nella gestione della quotidianità familiare.
0: Quindi gestione logistica della famiglia.
1: Sì, è ok, prevalentemente quello. Sono diciamo più attente, più reattive e anche più propense a identificare le soluzioni, perché devono mandare avanti una quotidianità e spesso e volentieri devono far quadrare anche un bilancio familiare, ok? E quindi in un modo o nell'altro tendono a essere più reattive, ok, nell'identificare soluzioni nel momento in cui, ok, ci sono delle tendenze di preoccupazione.
0: Dunque ci si sposterà in maniera diversa anche per raggiungere luoghi di vacanza. Il 23% sceglierà solo mete italiane raggiungibili in treno o in automobile. Quindi addio ai grandi viaggi per paura dei costi, per paura di rimanere nel luogo di villeggiatura perché poi l'aereo annulla il volo?
1: Ecco, addio forse è eccessivo, nel senso che evidentemente ci sono delle riflessioni, siamo già a metà maggio e quindi qualcuno già alla pausa estiva sta pensando e tutti i segnali che noi riceviamo in un modo o nell'altro ci fanno riflettere sull'opportunità di svolgere una vacanza che sia un pochino diversa rispetto magari a quella che avevamo in mente, dato che c'è un'incertezza sul futuro. Vede, il problema più grande in assoluto è sempre il problema dell'incertezza, perché quando io ho una certezza io riesco a gestire quella certezza e cerco di organizzarmi in base a quella certezza. Quando ho un'incertezza in realtà la faccenda è un pochino più complessa, quindi prendo un volo per andare a fare una vacanza lontana, se poi non c'è carburante in mare,
0: appunto,
1: il viaggio che cosa dice, no? E quindi tendo ad essere un pochino più conservativo in quelli che sono i miei comportamenti e quindi dice vabbè, insomma, se io prendo un treno, il treno che okay, sulle rotaie ci va, se prendo l'auto la controllo io, se prendo l'aereo effettivamente oggi con tutto quello che mi viene detto, con tutto quello che è comunicato, tendo ad avere una maggiore incertezza. Quindi sì, ci sono incertezze in queste direzioni, in questi ragionamenti.
0: Un messaggio da Treviso, parlavamo prima di Nord-Est, Claudio che scrive: faccio parte di quell'88% di preoccupati del Nord-Est, qui tutto si muove su gomma, se la benzina sale tutto il nostro lavoro sparisce nei costi di trasporto. Ecco che sì, arriva la preoccupazione, no?
1: Il ragionamento è esattamente il ragionamento che facevamo poco fa, è estremamente concreto, no? Perché poi dobbiamo parlare di concretezza, poca filosofia e tanta concretezza. C'è anche da dire una cosa, che in queste situazioni spesso si rimettono in discussione alcune convinzioni, alcuni comportamenti o atteggiamenti un pochino più strutturali. Beh, devo risparmiare sull'energia, a quel punto mi chiedo, ma gli elettrodomestici che ho in casa sono effettivamente elettrodomestici efficienti? Posso migliorare qualcosa?
0: Cominciamo a spegnere tutte le ciabatte di casa, tutte le spie accese.
1: O magari cambiamo la lavapiatti. La lavapiatti è una ventina d'anni e quindi ci diciamo, ma forse questa lavapiatti qui consuma un po' troppo, riusciamo ad acquistarne un'altra che consuma meno? Oppure, le faccio un altro esempio, ma quel ragionamento che ci eravamo fatti sui pannelli solari, perché non cominciamo a riprenderlo in considerazione? È ovvio che poi ci sono aree virtuose del paese, parlavamo del Nord-Est poc'anzi, dove questi ragionamenti sono più stressati rispetto ad altre aree. Però sono sempre momenti di stimolo, sono sempre momenti in cui, all'interno dei quali può nascere un qualcosa che poi nel futuro ha degli impatti di tipo positivo.
0: Senta, qualcuno ha parlato di targhe alterne e domeniche a piedi. È potabile come ripiego, secondo lei?
1: Ma no, queste si chiamano più preoccupazioni, nel senso che se un domani mi mettono la targa alterna, capisco che effettivamente si consuma meno carburante, ma poi c'è un impatto su di me, quindi questa è un po' una preoccupazione. E lei sta andando sulle attese, no? Le attese che ci sia una grande mano, e quindi il governo che rafforzi tutte quelle misure che siano capaci di sostenere da un lato le famiglie, ma dall'altro anche le imprese in questo contesto di gigantesca instabilità. E questo è il grande tema, no? Poi evidentemente c'è disponibilità al sacrificio, non è che non ci sia, c'è disponibilità al sacrificio, c'è disponibilità a identificare delle soluzioni. È ovvio che questa disponibilità ha un peso diverso all'interno delle diverse fasce della popolazione.
0: In questo momento storico è cresciuto anche il numero di persone che fanno scorta in dispensa. Un italiano su 5 sta accumulando beni alimentari, un po' come succede in tempo di guerra o poco prima, insomma. Siamo tornati alla mentalità del tempo di guerra.
1: No, direi assolutamente di no. Okay. La direzione è una direzione differente. Noi dicevamo poc'anzi che l'attenzione alle spese è sempre alta e in questo momento sta aumentando. Se pensiamo alla spesa alimentare, ad esempio, noi registriamo da anni ormai una tendenza ad identificare tutte quelle soluzioni che mi consentono di risparmiare. Quindi questo cosa significa? Significa che se io trovo un prodotto in promozione, di quel prodotto ne ho necessità in modo continuativo, evidentemente faccio più scorta rispetto a quanto magari non avessi fatto in passato. Questa è la direzione, ma la preoccupazione non è al momento quella di cui lei citava assolutamente.
0: Bene, questa cosa ci conforta, questa cosa ci conforta. Okay. Senta, Lucchi, chi è più resiliente davanti a questa crisi, a quest'ombra di crisi energetica, secondo i vostri dati? I giovani o gli adulti, diciamo, quelli over 55, ecco?
1: Ma direi che la resilienza è abbastanza trasversale, dopodiché ha impatto in direzioni differenti, nel senso che i giovani sono coloro che oggettivamente, sempre nel tempo, sono meno impattati, hanno anche meno impegni, mi lasci dire, no? È differente se noi parliamo con un individuo che ha appena approcciato il mondo lavorativo, che magari è single, che vive ancora a casa con i genitori, okay? Evidentemente è più sereno, è meno preoccupato, è anche più serenamente disponibile ad accettare determinati elementi o determinati sacrifici. Nel momento in cui il contesto familiare è un contesto di maggiore complessità, è ovvio che abbiamo tutta una serie di vincoli, e far quadrare tutti questi vincoli risulta un pochino differente. La resilienza è una caratteristica comunque che ci contraddistingue. Non voglio rimandare periodi non distanti, okay, nel tempo, però ci contraddistingue. La resilienza è la capacità di reagire, cioè non è un paese passivo, le persone non sono passive, sono attive, c'è un problema, molto bene, ci mettiamo al tavolo e cerchiamo di identificare la soluzione. Dopodiché
0: ma gli italiani sanno che l'Europa si sta muovendo in qualche modo, si sentono abbandonati dalle istituzioni? Qual è il pensiero comune?
1: Non c'è un tema di abbandono di per sé, c'è sempre un tema di richiesta di misure che possano avere un impatto maggiormente positivo rispetto a quelle attuali. Okay? Si è consapevoli del fatto che, ad esempio, per quanto riguarda i prezzi del carburante, ci sia stata un'azione del governo sulle accise, si è altrettanto, come dire, consapevoli che questa azione non è stata oggi in grado di mantenere il costo del carburante a quello che avevamo prima, e quindi la richiesta è di un'azione maggiormente determinata.
0: Voi avete percepito più rabbia o più adattamento?
1: Beh, sicuramente cioè, la reazione è quella dell'adattamento. È un adattamento, però complesso, non è un adattamento semplice, nel senso che se noi dovessimo semplificare, noi potremmo dire che c'è circa un 10-12% della popolazione che dice vabbè, insomma, diciamo che se rimaniamo in questo contesto io non ho nessun tipo di problema, non cambio certamente il mio modo di vivere e vado avanti così. C'è un 20% della popolazione che dice attenzione, perché io vivo già in una situazione di grandissima criticità. Quindi qualsiasi elemento cambia in modo peggiorativo, ok, peggiora in modo drammatico la mia situazione, perché io sono già messo malissimo. E poi c'è questa fascia centrale che è molto ampia, che è del 70%, che dice: vabbè, io ho capito, quindi io ho capito che ci sono delle difficoltà, quindi io sono disponibile a fare dei sacrifici, ok,
0: per riuscire
1: a esattamente adattarmi e trovare delle soluzioni.
0: Bene, grazie, grazie a Eumetra, grazie a Matteo Lucchi per essere stato con noi. Matteo Lucchi, CEO di Eumetra. Sono le 10, quasi e un minuto. Diamo subito la linea alla redazione.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 10 e 2 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: antivirus negativo il turista britannico messo in isolamento al Sacco di Milano, così come il marittimo calabrese e la turista argentina ricoverata a Messina. Schillaci rassicura: in Italia nessun pericolo. Trump vola a Pechino per incontrare il presidente Xi Jinping. Non ci serve né la Cina né la NATO per uscire dal conflitto in Iran. Teheran rilancia no ai negoziati senza fine della guerra in tutti i fronti. Le indagini sul delitto di Gerlasco, esempio a Roma per una perizia psicologica voluta dai suoi legali. Intercettato in auto diceva: quel video ce l'ho io nella penna. Tennis internazionali d'Italia, dopo l'impresa con Zverev, Darde ritorna subito in campo nei quarti contro Hodar.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Andrea Simone, per lo sport Gerardo De Vivo. Negativo all'antivirus il turista britannico rintracciato e messo in isolamento a Milano, così come il suo compagno di viaggio. Stesso risultato per il marittimo calabrese e la turista argentina ricoverata a Messina per polmonite. Alle 15, question time del ministro della salute Schillaci, che rassicura: in Italia nessun pericolo. Sentiamo.
11: Tutti negativi all'antivirus. Nelle prime ore della mattinata arrivano i risultati degli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena a Johannesburg e del suo accompagnatore. Sono altresì negativi i test effettuati sul giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario, scrive il Ministero della Salute, e sulla turista che è stata ricoverata a Messina per polmonite e che proviene da una zona endemica endemica dell'Argentina. Entrambi i campioni sono stati analizzati allo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ricorda la nota del Ministero, mentre oggi alle 15 il Ministro della Salute Orazio Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. E mentre l'OMS conta 9 contagi accertati nel focolaio sulla MV Ondius, ora in viaggio verso l'Olanda, le autorità sanitarie francesi hanno deciso che i primi 8 casi contatto francesi che si trovavano nel primo aereo che ha collegato Sant'Elena a Johannesburg e nel quale viaggiava la malata di antivirus saranno posti in quarantena a Parigi, visto il livello di rischio più elevato. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
10: Donald Trump vola a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. È la prima visita di Stato di un presidente americano in Cina dal 2017. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran, aveva detto prima di partire il capo della Casa Bianca, che rilancia: con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, pacificamente o no. Poi un nuovo attacco ai media: chi dice che Teheran sta vincendo è un traditore e un codardo. Resta lo stallo tra USA e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. No ai negoziati senza la fine della guerra su tutti i fronti, in particolare il Libano, insiste Teheran, che nelle scorse ore aveva minacciato, se nuovamente attaccati, pronti ad arricchire l'uranio fino al 90%. Legge elettorale, ma soprattutto immigrazione e fine vita al centro del dibattito politico. Non sono certo che l'accordo con l'Italia sui centri per i rimpatri sarà esteso oltre il 2030, aveva affermato in un'intervista il ministro degli esteri di Tirana, scatenando gli attacchi delle opposizioni.

0: lo stretto di Hormuz senza che questo Parlamento lo abbia autorizzato. Emergono nuovi particolari nelle indagini della Procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla casa dei Poggi poche ore dopo l'omicidio, come dichiarò nel 2008, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel racconto del 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato. Intercettato nel 2025, in uno dei soliloqui carpiti mentre era in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferendosi probabilmente al filmato intimo di Chiara Poggi e del fidanzato Alberto Stasi. Sempio da lunedì sera si trova a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica richiesta dai suoi avvocati. Voltiamo pagina per parlare di salute, tumore del polmone e nuove prospettive per i pazienti con mutazioni EGFR. Se ne è parlato a Milano. Sentiamo.
1: È la seconda neoplasia più diffusa fra gli uomini e la terza fra le donne, con 45.000 nuove diagnosi ogni anno. Per la terapia della forma più comune di tumore al polmone, con la mutazione presente in un caso su 5, è ora rimborsata in Italia una nuova combinazione chemio-free. Antonio Passaro, direttore oncologia toracica, Istituto Europeo di Oncologia di Milano, spiega di che cosa si tratta.
2: I benefici della combinazione di ammivante e lazertinib nei pazienti con tumore del polmone non a piccole cellule e mutazioni di EGFR, per quanto riguarda la malattia avanzata come trattamento di prima linea, sono di migliorare in modo significativo la progressione libera da malattia, quindi il tempo in corso di trattamento ed anche la sopravvivenza globale.
1: L'utilizzo di anticorpi monoclonali contro specifiche mutazioni permette di agire in modo ancora più mirato su questo tipo di tumore, aggiunge Silvia Novello, professore di oncologia medica, Università di Torino.
3: Siamo passati da un trattamento con una singola compressa di prima generazione a farmaci di seconda e di terza generazione, per arrivare a comprendere che abbiamo bisogno di un'associazione di farmaci per migliorare l'efficacia e superare i meccanismi di resistenza, che si riflette in un aumento della sopravvivenza per i nostri pazienti.
1: Per Giornale Radio, Andrea Simone.
0: Calcio, Lazio ed Inter si sfidano questa sera nella finale di Coppa Italia tra i nerazzurri verso il recupero Turam, a centrocampo Sucic e favorito su Mkhitaryan. La Lazio ritrova Zaccagni. Allo Stadio Olimpico di Roma si inizia alle 21, arbitra guida. Tennis, sono ancora due gli azzurri in corsa, gli internazionali d'Italia giunti ai quarti di finale. Domani Jannik Sinner affronta Rublev. Stasera c'è il 19enne talento spagnolo Kodar sulla strada di Luciano Darderi, carico dopo aver eliminato il numero 3 del mondo Zverev.
4: Lo Zverev a Roma, quarti di finale, prima volta Master 1000 a Roma, non, per me la più importante, la più bella, la più emozionante. Poi tanta pressione addosso giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante. Sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
0: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Tutti ne parlano.
6: Con Vicky Mangone.
7: Sono le 10 minuti, ancora buona mattina a voi, grazie per aver scelto Giornale Radio, la radio libera di informare. Questa è la trasmissione del mattino condotta dalla sottoscritta, appunto sono Vicky Mangone. Tra poco parleremo di vecchiaia, o meglio di non vecchiaia. Non sentiamoci vecchi, perché sentirsi vecchi è un errore, sentirsi, passatemi il termine, scaduti, aumenta il cortisolo del 40% e accelera l'invecchiamento biologico. Fra poco vedremo come i pregiudizi della società diventino tossine per il nostro cervello e perché la capacità di pensare al pensiero migliori proprio dopo i 60 anni. Fra poco vi diremo come guadagnare 7 anni di vita in più. Lo faremo con Elisa Venco di Focus.

viviamo in un'epoca in cui la longevità non è più un'eccezione, ma è un fenomeno globale. In molte parti del mondo si vive più a lungo rispetto a pochi decenni fa, grazie ai progressi della medicina, grazie all'alimentazione più controllata, più consapevole, grazie a condizioni di vita, diciamo, generalmente migliori. L'aspettativa di vita continua a crescere, anche se con differenze molto forti tra paesi ricchi e paesi più poveri. Il Giappone resta uno dei simboli della longevità mondiale, con un numero altissimo di centenari, una popolazione tra le più anziane del pianeta, ma non è l'unico caso, perché anche in Europa ci sono paesi dove superare gli 80 anni è ormai molto comune. L'Italia, va detto, è stabilmente ai primi posti per aspettativa di vita. Gli studiosi parlano spesso delle cosiddette blue zone, aree del mondo dove si concentra un numero eccezionale di persone molto anziane. Tra queste c'è anche la Sardegna, insieme a Okinawa in Giappone, Icaria in Grecia, alcune zone del Costa Rica e della California. Sono tutti luoghi diversi tra loro, ma con alcuni elementi in comune: alimentazione semplice, forte vita sociale, attività fisica quotidiana e ritmi meno frenetici. La longevità però non riguarda soltanto il numero degli anni vissuti. Oggi la vera sfida è vivere più a lungo mantenendo una buona qualità della vita. Per questo si parla sempre di più di invecchiamento attivo. Prevenzione, movimento, salute mentale e relazioni sociali diventano dunque fattori centrali. Allo stesso tempo, l'aumento dell'età media sta cambiando profondamente le nostre società. Crescono i bisogni sanitari, ovviamente, aumenta il numero di persone anziane sole e cambia anche il rapporto tra generazioni. In molti paesi nascono nuove professioni, nuovi servizi legati proprio alla popolazione senior, alla popolazione anziana. E anche la tecnologia sta entrando in questo mondo, con dispositivi per monitorare la salute, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina, alla ricerca genetica e gli studi sull'invecchiamento cellulare. Alcuni scienziati lavorano perfino, pensate, sull'idea di rallentare processi biologici che portano all'invecchiamento. Ma al di là della scienza, la longevità continua a raccontare soprattutto il modo in cui viviamo, dunque le abitudini quotidiane, il cibo, il sonno, lo stress, le relazioni umane sono tutti elementi che nel tempo possono fare molta differenza. E mentre la popolazione mondiale invecchia, la domanda che molti si pongono non è più soltanto quanto vivremo, ma soprattutto come vivremo quegli anni in più. E forse è proprio qui che il tema della longevità incrocia qualcosa di ancora più profondo: il modo in cui guardiamo all'età che cresce, che avanza. Perché vivere più a lungo non significa solo avere cure migliori, tecnologie più avanzate, ma anche fare i conti con l'immagine sociale della vecchiaia. Secondo diverse ricerche, gli stereotipi legati all'età hanno un impatto concreto sulla salute e sul benessere delle persone. L'82% degli over 60 racconta di subire ogni giorno piccoli o grandi pregiudizi, dall'idea che una persona anziana sia automaticamente meno lucida, meno produttiva o meno capace di imparare qualcosa di nuovo, fino a forme più sottili di esclusione che magari spesso passano anche inosservate. E il punto interessante è che questi meccanismi iniziano davvero molto presto, sono immagini e convinzioni che assorbiamo fin da bambini, che finiscono per influenzare il modo in cui ciascuno di noi immagina il proprio futuro. La scienza però ci sta raccontando, per fortuna, una realtà diversa. Oggi sappiamo che il cervello mantiene capacità di adattamento e di apprendimento molto più a lungo di quanto si pensasse in passato. Sappiamo anche che fattori come stress, come isolamento sociale e discriminazione possono incidere direttamente sulla salute fisica, aumentando per esempio il livello di cortisolo, l'ormone legato allo stress cronico. E allora, quanto pesa il modo in cui una società tratta l'invecchiamento
sulla qualità stessa della vita. È davvero liberarsi di certi stereotipi può aiutarci a vivere meglio e vivere più a lungo? Ne parliamo tra poco con la giornalista Elisa Avenco, che su Focus ha approfondito proprio il legame tra mente, salute e pregiudizi sociali legati alle

0: 92 anni, completare un Ironman, nuoto, bici e corsa, sembra un'impresa da supereroi. Eppure quello che ha fatto il giapponese Hiromu Inada, bravo, La vera notizia è scientifica. Percepirsi giovani non è solo un modo di dire, ma un fattore che allunga la vita di 7 anni e mezzo, superando per importanza persino il controllo della pressione o il peso forma. Elisa Venco ha scritto un articolo molto interessante che vi consiglio di leggere su Focus. Buongiorno e bentrovata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Io avrei avuto difficoltà a fare quello che ha fatto questo 92enne anche a 20 anni.
1: Io
0: però,
1: non sarei arrivata viva.
0: Ecco, appunto. Appunto. Allora, questo signore giapponese, 92enne, Hiromu Inada, dice di non pensare all'età, ma a ciò che vuole fare. Perché il nostro corpo... Per il nostro corpo questa distinzione psicologica è essenziale, è vitale.
1: È essenziale al punto che, come accennavi in precedenza, questa studiosa di Yale che si chiama Becca Yale ha stimato in 7 anni e mezzo la differenza nella longevità tra chi pensa positivo, per citare qualcuno, e chi invece si pensa andato. Ma ci sono dei motivi oltre alla psicologia. Cioè è emerso che chi pensa di avere ancora degli anni davanti, e anni non necessariamente negativi, fa anche delle cose poi per tenersi meglio, e quindi diciamo è una profezia che si autoverifica, perché come hai detto tu, non solo chi pensa positivo vive più a lungo di chi controlla ad esempio il peso, la pressione o non fuma, ma ad esempio sviluppa meno la demenza, ha miglior salute cardiovascolare e ha una minore incidenza di ictus e infarto.
0: Hai capito, quindi aveva ragione Jovanotti. Io penso così,
1: ragione,
0: ma anche Tonino Guerra che diceva l'ottimismo è il profumo della vita, ti ricordi?
1: Mi ricordo, ma la cosa che mi fa più impressione è pensare che Jovanotti abbia 60 anni e non sta fermo un secondo, quindi lui è la dimostrazione che se ci credi,
0: vero,
1: effettivamente sei giovane.
0: Vero, vero, perché poi sentirsi obsoleti, sentirsi vecchi, scaduti, brutti termini, diventa poi una profezia che si autoavvera, no? Cioè se attribuisco una caduta all'età anziché a un inciampo, tendo di conseguenza a muovermi meno, no? Questo è un meccanismo che ci fa poi perdere autonomia, anche lucidità.
1: Sì, e così se pensi, ma io penso comunque da anni, se pensi di non essere in grado di capire le nuove tecnologie, tipo il telefono è aggiornato, tu dici uffa, non voglio capire questa roba, in realtà sei perfettamente in grado, cioè non necessariamente chi è avanti in età ha delle minori prestazioni intellettuali, però se tu ti senti vecchio non fai neanche lo sforzo di imparare, e questo ti fa sentire ulteriormente vecchio, deprimendo le tue difese immunitarie, quindi sì, come dicevi, è una profezia che si autoverifica. Tu non ti impegni, quindi dici sono negato, e il fatto di essere negato ti deprime e ti fa veramente decrescere le tue facoltà intellettuali. E così anche il fatto di dire che tanto non hai più niente da perdere porta molte persone a evitare ad esempio i controlli periodici, e questo a sua volta si ripercuote sulla salute, per cui è tutto una profezia che si autoverifica. Ecco perché l'atteggiamento mentale è così determinante.
0: Sai come la chiamano gli scienziati questa cosa? Zappa sui piedi.
1: Sì, credo che sia il termine scientifico.
0: E comunque l'impegno in nuove abilità migliora la memoria sempre, questo, anche dopo i 60 anni, anche dopo i 70, anche dopo gli 80. Non si finisce mai di imparare, no? C'è qualche attività in particolare che ringiovanisce di più il cervello?
1: Allora,
0: che la faccio subito, no?
1: Nel senso che... non so, prendere degli infiltratori. No, sto scherzando. Allora, innanzitutto è vero che va sfatato un mito, cioè non è vero che con l'età noi perdiamo delle facoltà mentali, al contrario, ci sono delle facoltà come la metacognizione, cioè l'analisi del proprio pensiero migliorano con l'età. Quindi è inutile sentirsi ormai rimbambiti, perché non è così, anzi si può addirittura migliorare la memoria, come dicevi. Ci sono delle cose che possono aiutare a non ritenersi superati, ecco. Ad esempio si possono tenere dei diari della gratitudine per vedere il bicchiere mezzo pieno e quindi favorire questo atteggiamento positivo, e poi impegnarsi in attività che fanno sentire utili, ci fanno sentire meglio e rafforzano anche le nostre facoltà mentali. E soprattutto dovremmo tutti come società evitare di avere un pregiudizio verso chi ha superato gli ANTA, e questo pregiudizio pensa che è così radicato che addirittura i bambini di 3 anni pensano agli anziani o diciamo alle persone che hanno 60 anni come fragili, un po' meno ricettivi, meno svegli, e non è affatto così.
0: Quindi siamo programmati culturalmente per avere paura di invecchiare, eh?
1: E la cosa paradossale è che la nostra società sta diventando più vecchia nel suo complesso.
2: Certo,
1: si stima
2: certo.
1: che tra 20 anni una persona su 6 avrà 60 anni. Quindi, come dicevi tu, il termine scientifico è darsi la zappona sui piedi, perché se tutti saremo anziani e tutti ci riterremo rimbambiti, non sarà una bella vita. Invece perché non pensare il contrario, che il meglio deve ancora venire?
0: Elisa, tu citi Gianni Morandi, è giocato facile, è come esempio di longevità attiva.
1: Certo.
0: Quanto contano i modelli famosi nel cambiare proprio la nostra percezione dell'età?
1: Sicuramente incidono, ma non c'è solo Gianni Morandi tra questi inossidabili. Cito, non so, Rolling Stone, ma anche Clint Eastwood, che ha 93 anni e fa un film all'anno. Quindi perché noi ci incistiamo a vedere solo gli esempi negativi? Anche questa è una sorta di distorsione cognitiva, che dipende dal fatto che abbiamo una sorta di lavaggio del cervello. La nostra società è una società che non accetta l'invecchiamento, non accetta le rughe, non accetta di adeguarsi a ritmi più lenti, e questo è un problema.
0: Franco da Milano, sai cosa scrive? Ho 70 anni, gioco ancora a calcetto, mi dicono che sono matto, ma io dopo la partita mi sento rinato. Un applauso a scena aperta, Franco da Milano. Bravo, continua a giocare a calcetto.
1: Ieri un'amica mi diceva che sua madre, che ha 78 anni, si vuole sposare per la quarta volta. È una donna che ha fiducia nel futuro.
0: Davvero.
1: Così si fa.
0: Giulia, mi ha colpito il dato sul cortisolo. Io mi sento sempre sotto esame al lavoro perché sono la più anziana. È questo stress che mi fa invecchiare?
1: Sì,
0: sì,
1: è
0: Giulia.
1: È così. È così. Il cortisolo è uno degli elementi che infiammano, quindi diciamo che a lungo andare fanno sviluppare delle malattie. Effettivamente le persone stressate registrano un aumento del cortisolo, mentre pensarsi non necessariamente fuori tempo massimo aiuta a ridurre il cortisolo e quindi anche a mantenersi in salute. Giulia non ha niente da dimostrare.
0: Allora, invece Marco scrive: sento parlare di Iron Man a 90 anni, io a 50 ho le ginocchia a pezzi, dite alla giornalista che non è solo testa, ma la biologia a un certo punto presenta il conto, o no?
1: Non è solo testa, anche ginocchia in questo caso direi, però esatto. Diciamo, non siamo tutti predisposti a fare l'Iron Man, ma questo neanche a 50 anni, quello che vuole dire. La lista è non necessariamente a che fare con l'età, ci sono anche delle differenze, diciamo, fisiche, ma questo è innegabile a qualunque età. Io ripeto, io e anche tu a 20 anni non avremmo fatto l'Ironman.
0: No, assolutamente, ma neanche a 18. Sentirsi forever young comunque non significa negare l'età, assolutamente.
1: Certo, è vero. Non vogliamo diventare delle Barbie attempate, per così dire, rifarci e vestirci così. Bisogna accettare l'età, ma soprattutto l'idea è che l'età non è una condanna. Avere 60 o 70 anni non vuol dire essere finiti. Questo è il concetto che dice Becca Levi.
0: Bene, che bello parlare, che bello chiacchierare con Elisa Venco, che bello leggere Elisa Venco su Focus. Grazie ancora, a presto Elisa. Okay. Adesso noi ci lasciamo per qualche istante e poi torniamo.
3: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa,
2: La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
6: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netwick Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netwick, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netwick Press, diamo voce ai fatti.
7: Buongiorno. Dei pinoli.
8: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
7: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
8: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: E siamo al rush finale di Tutti ne parlano, sono le 10:30, quasi 34 minuti. C'è un paradosso tutto italiano che si legge nelle tapparelle abbassate dei nostri quartieri. Mentre i canoni di affitto sono volati del 7,8% in un solo anno, gli studenti montano le tende davanti agli Atenei, in Italia restano vuote e silenziose circa 8 milioni di abitazioni. È il doppio degli immobili attualmente sul mercato. Non mancano le case, manca la fiducia. Il proprietario italiano oggi vive nel terrore della morosità e di una giustizia civile che, per restituirgli le chiavi di un appartamento occupato, può impiegare anni e costare oltre 15.000 euro tra spese legali e tasse sui canoni mai percepiti. Se allunghiamo lo sguardo oltre i confini, ci accorgiamo che l'Italia è un po' un'anomalia nel panorama europeo. Mentre nel resto dell'Unione i prezzi delle case sono cresciuti mediamente del 53% dal 2010, l'Italia è l'unico grande paese, insieme a Cipro, che non è un grande paese, ma è un paese dove i valori immobiliari sono rimasti fermi o addirittura calati. Però questo calo non ha reso la casa più accessibile, al contrario, la quota di italiani che spende oltre il 40% del proprio reddito solo per l'affitto, solo per il mutuo, è salita vertiginosamente, trascinando un cittadino su quattro a rischio di povertà abitativa. Il confronto con i nostri vicini è impietoso anche sul fronte delle politiche pubbliche. Mentre la Francia e la Germania investono tra il 2,1 e il 2,6% della spesa sociale in alloggi popolari e social housing, l'Italia si ferma a un misero 0,1%. In Germania oltre il 55% delle famiglie vive serenamente in affitto, da noi questa percentuale crolla al 13%, sintomo di un mercato che non viene vissuto come una scelta, ma come un ripiego costoso e precario. Oggi chi cerca casa nelle grandi città si trova davanti a una giungla, stanze che costano quanto uno stipendio intero, annunci che spariscono in pochi minuti, e dall'altra parte il piccolo risparmiatore, che spesso ha comprato quella casa accendendo un finanziamento, si sente abbandonato da uno Stato che per decenni ha usato la proprietà come ammortizzatore sociale. È proprio per scardinare questo muro di diffidenza che il governo ha varato il nuovo DDL sgomberi. Ingiunzioni lampo per 15 giorni, in 15 giorni multe quotidiane per chi non consegna le chiavi e una corsia super veloce contro le occupazioni abusive. Questo è il tentativo di riaprire quegli 8 milioni di appartamenti chiusi, garantendo a chi affitta che non sarà lasciato solo se qualcosa va storto. Allora cerchiamo di capire se questa è la medicina giusta per curare il malato cronico del mattone italiano. Ne parliamo tra poco con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. I vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: Riuscire a tornare in possesso della propria casa quando l'inquilino non paga o quando il contratto è scaduto è sempre stata una sorta di missione impossibile in Italia. Anni di attese, tante scartoffie e tribunali lentissimi. Ora il governo prova a cambiare tutto con il nuovo DDL sgomberi. L'obiettivo è chiaro: procedure lampo per liberare gli immobili, multe salate per chi non se ne va e una corsia veloce contro chi occupa abusivamente le case degli altri. Ne parliamo con Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno.
0: Ne parliamo anche con quelli che ci manderanno i messaggi al 334 11 11 622. Presidente, lei parla di fine della demagogia. Finalmente si ammette che il proprietario non è un bancomat sociale, no? Perché per troppi anni chi affittava ha avuto un po' questa sensazione, senza un po', che la propria casa non fosse più sua appena si girava la chiave.
1: Beh sì, fine della demagogia, perché è demagogico, secondo me, e anche poi alla fine dannoso per chi si vorrebbe in teoria tutelare, spingere solo per la e sulla tutela di una delle parti del contratto di locazione, dell'affitto, cioè gli inquilini rispetto ai proprietari. Se si spinge troppo nella tutela, nelle garanzie, nella protezione, oltre quella necessaria ovviamente dell'inquilino, fino a comprimere i diritti dei proprietari, non si ottiene il risultato di favorire l'inquilino, ma si ottiene in prospettiva, e questo è accaduto in Italia nel tempo, danneggiarlo l'inquilino, perché se io spingo troppo nella compressione dei diritti dei proprietari, faccio perdere fiducia ai proprietari. I proprietari sono più, diciamo, meno disposti a dare in locazione, in affitto, i loro immobili. Se lo fanno, chiedono una serie di garanzie notevoli agli inquilini, sempre più difficili da dare, perché hanno paura del momento in cui poi il canone non verrà pagato, perché danno che l'immobile non lo riavranno indietro in poco tempo. E quindi tutto questo, ripeto, perché è demagogico, perché teoricamente porterebbe a proteggere gli inquilini, di fatto li va a scoraggiare. Secondo me è un fatto positivo che il governo, senza fare miracoli, perché questo è un provvedimento che vedremo in Parlamento, l'abbiamo visto, sì, solo in bozza, sì. Interviene su tante regole da un po' migliorare del codice di procedura civile. Il governo cambia approccio e dice: proviamo a dare maggiore fiducia ai proprietari per allargare, non per fare più sfratti, ma per fare più affitti. Questo dovrebbe essere, certo, il messaggio da lanciare.
0: Cioè, esattamente il contrario, no? L'ingiunzione di rilascio, questa è la vera novità. Significa avere un titolo esecutivo senza la trafila infinita delle udienze, perché lo sappiamo bene che sono cose che vanno per le lunghe, come si dice, no?
1: Questa è una delle novità e quella di cui si è parlato di più. Secondo me non è neanche, diciamo, l'unica di cui, insomma, la più importante. È importante, sì. Riguarda, ricordiamolo, almeno per le bozze che abbiamo letto, perché il testo ufficiale non c'è ancora, è un disegno di legge che entrerà in Parlamento, solo la finita locazione, che è una parte degli sfratti. Gli sfratti si fanno o perché il contratto finisce, quindi finita locazione, o perché l'inquilino smette di pagare, morosità. Questa nuova procedura più rapida indubbiamente riguarda il caso della finita locazione, però ci sono tante altre piccole, grandi, mi permette di chiamarle così, modifiche al codice, che senza fare consentire titoli altisonanti sui giornali, altisonanti non mi veniva il termine, intervengono sui termini e sulle notifiche, su tanti aspetti, sul cosiddetto termine di grazia, cioè la richiesta continua e magari spesso non necessitata di spostare in avanti i termini da parte degli inquilini. Intervengono per migliorare le cose, per snellire e dare tempi più certi. C'è anche una novità che qualcuno ha visto con paura, ma parlando di privatizzazione del rapporto, ma in realtà non è questo, cioè di dire: proviamo, l'avevamo proposto noi stessi, ad affidare le funzioni relative agli sfratti non solo agli ufficiali giudiziari, che rimangono ovviamente, ma anche ad altri soggetti. Sì. Noi avevamo proposto i custodi giudiziari, come si fanno nelle vendite coattive tuttora. Il governo ha scelto una strada simile, insomma proviamo ad allargare il campo dei soggetti che possono fare queste attività. La finalità è insomma mettere meno paletti possibili e dare più certezze ai proprietari. Non avverrà quello che qualcuno paventa, che da un giorno all'altro le persone finiscono in strada, ma avverrà che se il testo finale sarà ben fatto, che ci sarà più fiducia dei proprietari. Aggiungo però che anche il provvedimento migliore in materia di sfratti, migliore ovviamente dal punto di vista nostro, per esempio, dei proprietari, non sarà, diciamo, efficace e se non ci saranno, e questo lo aggiungo perché ci tengo, insomma, adeguati aiuti anche agli inquilini in difficoltà, perché è vero che questo è un modo per ampliare il mercato e quindi far scendere anche i canoni in prospettiva, però abbiamo ancora sempre una fascia di persone che fatica a pagare il canone di locazione, quindi spero che magari anche in sede di esame parlamentare ci possa essere qualche somma per mettere soldi in più sui fondi di sostegno agli inquilini, proprio per far sì che il numero degli sfratti sia minore, perché se io ho un inquilino che mi paga, io proprietario, è chiaro che non arrivo alla procedura di sfratto.
0: Allora, apriamo i nostri telefoni, abbiamo tanti messaggi, ne stanno arrivando veramente tanti, gliene leggo uno. Dunque, Marco, che scrive: penso che regolamentare meglio gli sgomberi sia necessario, ci sono edifici occupati abusivamente da tempo che diventano pericolosi, non è contro chi ha bisogno, ma per proteggere tutti. Ovviamente non la pensano tutti così. Enrico di Roma scrive un messaggio un po' più articolato, glielo giro. Dice: per i proprietari con case fatiscenti affittate, dove non intervengono mai sui lavori di straordinaria manutenzione, tipo perdita di acqua, muffa sui muri, infissi del 15-18 eccetera, per cui si è costretti a sostenere da soli i lavori oppure cambiare casa. La figura del proprietario santo subito è una falsa narrazione voluta dai grandi palazzinari. Prego.
1: Mi fa commentare le due cose.
0: Certo,
1: la prima,
0: certo.
1: Il primo ascoltatore parlava più di un aspetto diverso da quello degli sfratti propriamente detti, che sono quelli che riguardano la fine o la morosità del contratto di locazione, di affitto, ma riguardano più le occupazioni vere e proprie abusive, cioè io e un gruppo di persone entriamo in un immobile, lo occupiamo senza aver avuto mai nessun titolo. Questa è una piccola parte del provvedimento attuale del governo, perché tutto il resto è sugli affitti e quindi sulla fine del contratto di locazione. È importante intervenire anche su questo aspetto, cioè sugli sgomberi. Lo fa in parte questo provvedimento, lo aveva già fatto prima il decreto sicurezza. Meno occupazioni abusive vere e proprie ci sono e meglio è per tutti, perché è un problema anche di sicurezza, di degrado, di superamento del degrado, eccetera. Quanto all'altro ascoltatore, e nessuno, almeno se la cosa era rivolta a me, credo l'indirizzo sia sbagliato, perché nessuno qui ha descritto il proprietario come il santo subito,
0: come santo.
1: Per riprendere l'espressione dell'ascoltatore, i difetti ce li hanno i proprietari, gli inquilini e tutte le persone. Nel caso specifico, quando ci sono situazioni come quelle descritte dall'ascoltatore, l'inquilino deve semplicemente far valere i suoi diritti. Se il proprietario non rispetta il contratto facendo gli interventi che gli competono sull'immobile, l'inquilino ha tutti gli strumenti per far valere i propri diritti e ottenere che vengano rispettati.
0: Senta, mi ha colpito questa cosa della multa giornaliera. L'1% dell'affitto per ogni giorno di ritardo. Questo è il deterrente che mancava?
1: È un deterrente che può essere importante perché, soprattutto appunto nel caso di finita locazione, cioè finisce il contratto e l'inquilino non esce, il fatto che oltre, diciamo, alla procedura più snella ci sia anche insomma, un aggravio della posizione debitoria e quindi delle somme da pagare per ogni giorno che passa, come accade in tanti altri ambiti. Credo possa essere una cosa che insomma mette un po' di pepe in più a chi avendone le possibilità deve lasciare l'immobile. Ricordiamo sempre che quando poi si arriva a quella fase, alla fase esecutiva, vuol dire che c'è già stato un provvedimento di un giudice che ha già stabilito che l'immobile deve essere liberato. Non parliamo di capricci dei proprietari, insomma, che improvvisamente decidono di avere di nuovo per sé l'immobile. Parliamo di contratti che non vengono rispettati. Se poi si pongono problemi sociali e di difficoltà economiche dell'altra parte contrattuale degli inquilini, torniamo a dire, perché non viene mai detto abbastanza, che di queste si deve occupare non il proprietario privato, ma l'autorità pubblica, lo Stato,
0: Certo.
1: il Comune, la Regione, con gli strumenti che, ripeto, l'ho detto prima, devono essere sempre più forti per tutelare queste situazioni di fragilità.
0: Allora, ascoltiamo insieme questo ascoltatore. Messaggio.
2: Salve, Michele D'Alessandro dalla Puglia. Per me la soluzione giusta è non fare le multe perché questa gente qua non ha nulla da perdere. Per me va fatta la rimozione coatta, questa è la vera cosa da fare. Grazie e buona giornata a tutti.
0: Spaziani testa, può rispondere.
1: Beh, insomma, ci sono casi e casi, ci sono casi in cui l'inquilino ha disponibilità economiche, in cui quel deterrente dell'1% in più da pagare quotidianamente può essere utile. Ci sono in effetti situazioni in cui gli inquilini non hanno appunto nulla e quindi serve a poco. Quello che l'ascoltatore chiama rimozione, insomma, immagino che intendesse la liberazione dell'immobile, forzosa, forzata, comunque quella c'è sempre stata e c'è nella fase finale. Come sappiamo, c'è anche l'ausilio della forza pubblica, perché i contratti devono essere rispettati. Ma io torno a dire, tutte queste cose si devono fare, questi snellimenti, queste procedure più, insomma, con tempi certi e rapidi per prevenire il problema. Non parliamo tanto dell'attuazione pratica di ogni sfratto che deve essere efficiente, ma del modo con cui una eff maggiore efficienza di tutte le procedure può portare ad ampliare il mercato e a far sì che queste situazioni si riducano. Perché se io amplio il mercato, ho qualche canone un po' più basso, ripeto, insomma, do alla fine vantaggi agli inquilini, però i contratti, tutti i contratti, compresi quelli di locazione, vanno rispettati e quindi se non vengono rispettati alla fine ci deve essere qualcuno che lo fa fare.
0: Siamo in chiusura, abbiamo proprio 30 secondi. Scrive Elena da Milano: se si approva questo DDL, spero ci siano i fondi per case popolari e assistenza alle famiglie colpite. Sgomberare senza soluzioni abitative non è la soluzione. Una battuta di pochi secondi, Spaziani testa, prego.
1: Beh, semplicemente questo, nello stesso Consiglio dei Ministri il Governo ha approvato un provvedimento, decreto legge in questo caso già in vigore, che prevede come prima cosa la reimmissione in circolo di 60.000 case popolari che sono
0: Questo è
1: vuote e
0: importante,
1: non
0: e questo è
1: assegnate perché non
0: importantissimo.
1: ristrutturate. Questa è la prima risposta, ne servono sicuramente altre.
0: Grazie, grazie a Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia. Abbiamo finito, linea Francesco Borgonovo con Orso Bruno e noi ci risentiamo nel pomeriggio con Check Up, la trasmissione dedicata alla salute. Un saluto da Vicky Mangone.
3: Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo, prodotto da GALT.
5: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Può capitare ancora esattamente come prima, con le stesse modalità, con le stesse pressioni, con le stesse paure. E lo dico perché l'ho sperimentato in questi giorni, trovandomi in alcune trasmissioni televisive. Sono ritornati gli stessi personaggi. Dal Covid non è cambiato praticamente niente, non hanno imparato nulla. Sulla prima pagina del Corriere della Sera troviamo un bell'articolone che ci spiega che grazie al Covid abbiamo imparato a difenderci dalle pandemie e quindi non dobbiamo avere paura dell'antivirus. Io però non ho paura della pandemia di antivirus o della malattia X di cui tanto hanno parlato. Vi ricordate? Una malattia che sarebbe sicuramente arrivata e sarebbe stata sicuramente peggiore del Covid. Sono anni che ne parlano e ne parlavano anche senza saperne assolutamente nulla. Del resto è una malattia che non esiste, che però l'OMS ha tirato fuori per spingere il suo accordo pandemico globale, quello da cui l'Italia fortunatamente un anno fa si è ritirata, ma che adesso ritorna prepotentemente sul piatto, nelle cronache. Ebbene, ho visto gli stessi comportamenti da parte dei giornalisti, gli stessi comportamenti da parte dei medici e delle Virostar, che del resto sono le stesse di prima. Hanno sbagliato tutto, si sono contraddetti un miliardo di volte, hanno infierito, hanno detto delle cose terribili, ma sono ancora lì a pontificare. Eppure abbiamo gli studi che li smentiscono, abbiamo la realtà dei fatti che li smentisce, abbiamo i clamorosi errori sui lockdown che sappiamo perché lo hanno scritto praticamente tutte le riviste del mondo, sono state costrette ad ammetterlo, che hanno causato danni, recludere le persone ha prodotto anche dei problemi a lungo termine, soprattutto ai più giovani che soffrono di ansie, depressioni, isolamento dalla realtà in maniera crescente. Ebbene, tutto questo sembra non essere servito a niente. Qualcuno tra la popolazione è più sensibile, più attento, non si fa irretire questa volta, non ci casca in questa macchina della paura e nei suoi trucchetti. E però io credo che la grande parte della popolazione invece sarebbe disposta ad agire esattamente come prima. Abbiamo rimosso completamente il Covid e adesso alla prima avvisaglia, guardali lì, tutti di nuovo con gli stessi comportamenti, con la stessa intolleranza, con la stessa mancanza di disposizione ad ascoltare anche un'opinione differente, anche se viene da esperti. Tutti quanti dicono che di questo nuovo virus non bisogna preoccuparsi, eppure continuano ad alimentare la preoccupazione, a fare i titoloni in prima pagina, a dedicare puntate di talk show su questo tema. E quando uno prova a dire guardate che sul Covid abbiamo sbagliato un sacco di cose, beh, ancora non è permesso. Del resto fino all'altro giorno quando ne parlavi ti guardavano come un pazzo, come uno rompiscatole che ancora vuole tirare fuori questa vecchia storia e basta, sei fissato. E adesso invece guarda cosa hanno fatto, la stessa identica mossa, subito lì ad alzare la tensione, a dire che l'Italia ha sbagliato a non firmare l'accordo pandemico dell'OMS, che Trump ha fatto dei disastri uscendo dall'OMS stessa. Nessuno che si ricordi chi è che finanzia davvero l'OMS, cioè Gavi Alliance, l'alleanza sui vaccini di cui fa parte anche Bill Gates, e a cui noi italiani abbiamo dato 250 milioni di euro, non si capisce perché, però queste sono le bellezze della nostra democrazia. E poi ovviamente la Fondazione Gates, anche lì un altro che ha la passione, oltre che per le gite, le frequentazioni con Epstein, ha la passione per la virologia e la mostra nei libri che scrive. E anche lui si dice assolutamente convinto che arriverà un'altra pandemia, perché questo è il grande tema dell'OMS, convincerci che c'è assolutamente bisogno di qualche forma di controllo totale da attuarsi magari attraverso questo accordo pandemico che abbiamo rifiutato e ora lo ritirano fuori. approfittando di questa nuova emergenza che non esiste. C'è l'emergenza, vedete, può tornare da un momento all'altro, allora dovete firmare, dovete anche voi cedere la vostra sovranità a questa grande organizzazione che ha sbagliato tutto, ed è una cosa molto gentile da dire, perché in realtà molte cose le hanno fatte in cattiva fede, però è ancora lì a dettare legge, come quando parlava della malattia X. Nello stesso modo, non sappiamo cosa sia, ma sarà più pericolosa del Covid e bisogna assolutamente proteggersi. Ecco, questo giochino è lo stesso di prima. Io non sono così sicuro che la gran parte degli italiani sia disposta questa volta a comportarsi diversamente. Non so voi che cosa pensate, ma io non sono per niente tranquillo di questo timore, non della pandemia.
6: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
9: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
10: Sono le 11 ed un minuto.
11: Giornale Radio News.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Antivirus ancora in primo piano. Gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo è il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativi anche i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani.
12: Il delitto di Garlasco Andrea Sempio non passò per caso davanti alla villetta dei Poggi il giorno stesso dell'omicidio, il 13 agosto 2007. Ne sono convinti i magistrati e si continua a scavare nel suo passato digitale cercando di ottenere ulteriori informazioni presso Meta. La strategia difensiva dei legali di Sempio si affida a ben 6 perizie per controbattere alle accuse, una sulla personalità dell'indagato.
13: Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio alle 18 nei pressi del Parco Maddalena a Rovigo. Le presunte carnefici si sarebbero dileguate prima dell'arrivo della polizia locale. Il motivo dell'aggressione, secondo le ricostruzioni di chi ha assistito ai fatti, sarebbe di natura sentimentale.
12: La guerra nel Golfo, l'Iran mantiene ancora circa il 70% dei suoi lanciatori mobili sul territorio nazionale e conserva all'incirca il 70% del suo arsenale missilistico prebellico, lo scrive il New York Times citando fonti dell'intelligence. Intanto Trump, che domani incontrerà Xi Jinping a Pechino, starebbe valutando nuove operazioni militari contro Teheran, che però avverte se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%.
13: La principessa Kate Middleton torna in Italia, paese che ama e che conosce per averci trascorso 3 anni da studentessa. Questa volta ha scelto Reggio Emilia, la città famosa nel mondo per i suoi asili modello. Ma si tratta soprattutto del primo viaggio della principessa del Galles dopo la malattia. I portavoce di Kensington Palace nel briefing con la stampa alla vigilia del viaggio hanno glissato sulle domande relative alle sue condizioni di salute.
12: Il calcio, la 79esima edizione della Coppa Italia si appresta a vivere il suo ultimo atto. Questa sera tutti gli occhi saranno rivolti allo Stadio Olimpico di Roma, teatro. teatro della sfida Lazio-Inter che assegnerà la Coppa Nazionale. Il fischio d'inizio della finale è previsto alle 21. Lotito promette 4 milioni in palio, anche un posto in Europa League dopo una stagione di austerity. I nerazzurri a caccia del secondo trionfo dopo lo scudetto. Sentiamo Chivu in conferenza stampa.
14: Noi dobbiamo essere umili, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
13: E con le parole di Chivu è tutto, a più tardi.
15: Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Next Economy.
17: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
18: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente, e lo abbiamo
19: dimostrato. This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
20: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
21: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
16: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
22: Buongiorno, eccomi con voi, 11.06 Next Economy, giornale radio, la radio libera di informare, Emanuela Donghi al microfono, e torno dopo due giorni in cui vi ho lasciato un po' soli, ma non soli, perché ci sono i colleghi che mi hanno sostituita degnamente, quindi li ringrazio anche pubblicamente. Io ero un po' in giro, come sapete spesso vado un po' in esterna a dare un'occhiata a quello che succede nel mondo della finanza e dell'economia. Io credo che sia giusto così, ovviamente più di un tot non mi posso assentare da qui, questo è il mio posto e soprattutto il mio posto è con voi, però è anche giusto, no? Quando si parla di una materia, andare alle fonti a capire un po' quello che succede. Allora, Peter Bescapè, buongiorno, solo momentaneamente, il nostro super Peter è con me, Next Economy, segue altri programmi, naturalmente lo conoscete perché ci seguite dal mattino alla sera, poi arriverà Jack Saglia, appunto lo sguardo dalla regia, Daniela Vindigni in redazione, e vi ricordo il nostro numero di WhatsApp per scriverci. Fatevi sentire perché anche oggi avremo una scaletta ricchissima, tra poco facciamo il punto della situazione, il numero è sempre lo stesso, 334 11 11 622. Partiamo con la prima canzone, la canzone di Lenny Kravitz.

Beh, oggi siamo partiti belli carichi con questa puntata di Next Economy. Anche voi siete carichi perché cominciano ad arrivare i vostri messaggi. Giancarlo da Cuggiano mi scrive: buongiorno, finalmente sei tornata. Certo, ma io sono sempre qui e non vi preoccupate. Se avete timori scrivetemi anche sui miei social, mi trovate sempre, ma ci sono. Quando si aprono delle piccole parentesi in cui ci sono altri colleghi è perché, come vi ho detto, insomma, sono un po' in avanscoperta per portarvi anche, no, tutte le informazioni del mondo dell'economia e della finanza. Credo che sia assolutamente doveroso. Vi ricordate, per esempio, non c'entra molto ma è lo stesso concetto, Mike Buongiorno, quando doveva fare qualche telepromozione, voleva assolutamente, tassativamente provare i prodotti di cui parlava, perché lui diceva: io, se no, indipendentemente dai soldi che mi date, non voglio parlare di un prodotto che non funziona o che non è valido. Ecco, più o meno la stessa cosa, no? Bisogna uscire, andare, ripeto, alle fonti, almeno questo è il nostro lavoro. Allora, saluto anche Stefano che manda messaggi anche vocali, comunque li sentiremo nel corso della puntata, soprattutto quando ci raggiungeranno i nostri ospiti. Dunque, oggi una giornata davvero molto molto positiva, perché... cioè positiva, scusate, ricca, poi vedremo se diventerà positiva, però potrebbe, perché ci sono anche degli incontri importanti. Mi riferisco per esempio all'incontro tra Trump e Xi Jinping. Trump oggi parte, va in Cina e peraltro non ci andava dal suo primo mandato, quindi sono passati un po' di anni, e le borse stanno comunque recependo bene questo incontro prossimo, perché appunto sul tavolo ci sono tanti dossier cruciali, come per esempio l'Iran, vabbè, questo è chiaro, il conflitto, ma anche i dazi, non ci dimentichiamo che ci sono sempre i dazi. Comunque si incontreranno anche il tema energetico, insomma, quindi si spera che si possa trovare quantomeno una vicinanza tra le due superpotenze mondiali, questo è importantissimo. Poi vedremo cosa succederà, naturalmente il conflitto in Medio Oriente. Oggi faremo un po' di conti perché il costo della guerra è salito a 29 miliardi e secondo Donald Trump la guerra sarebbe proprio appesa a un filo, perché ha dichiarato che ha solo l'1% di possibilità di reggere. Certo, se non si trovano dei compromessi, questa è la situazione. Il mercato fa i conti con l'accelerazione dell'inflazione americana, dato che è stato pubblicato ieri, che è balzata in su perché i costi energetici, lo abbiamo detto, era inevitabile, no? Quindi anche qui la Fed cosa farà? Trump come risponderà? Intanto Kevin Warsh ha superato un primo voto al Senato verso la conferma della nomina alla guida della banca centrale, in vista proprio del termine del mandato del presidente uscente Jerome Powell di venerdì. Insomma, adesso

buttato sul tavolo un po' i primi argomenti di cui parlerò con il primo ospite, però poi ne avremo tanti altri, eh. Parleremo di economia reale, come ci muoviamo quando abbiamo delle difficoltà e avvertiamo delle difficoltà. Andiamo ancora con il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Buongiorno anche a Gabriele, tra poco leggo tutti i vostri messaggi, prima però c'è la canzone di Teddy Swims, Mr. No Idol, e poi torno con voi qui con Next Economy.

0: E ogni tanto vale la pena appunto non esserci in diretta per un paio di giorni, perché state mandando molti messaggi al 334 11 11 622. Stefano che scherza sul fatto che suonasse strana la voce di Lapo De Carlo, che era al posto mio ieri a Next Economy, appunto in Next Economy. No, poi però Stefano scrive, anzi ha mandato un messaggio vocale, dice viva Inter. Vabbè, insomma, questo lo lascio a voi, io non lo so, anche se sono simpatizzante interista, ma davvero fidatevi, non so neanche chi gioca. No, Jack, davvero non so neanche chi gioca, anche Daniela mi dice appunto. Poi Adolfo scrive bentornata Manu, e poi anche Gabriele appunto dice che come supplente Lapo è il migliore, ma sono bravissime anche tutti gli altri tuoi colleghi. Grazie, poi ho salutato già Giancarlo da Cuggiano. Comunque eccomi qui, Manuela Donghi Next Economy, e saluto anche Giancarlo Marcotti, che so molto essere molto apprezzato da voi, economista di Finanza in Chiaro. Marcotti, buongiorno e bentornato.
1: Buongiorno a te Manuela, scusa,
0: niente.
1: Un saluto naturalmente a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno, allora eccoci qui, ho già messo un po' sul tavolo tante notizie di oggi, sono veramente tante Marcotti. Vogliamo partire dalle attese che possiamo avere dall'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping? Donald Trump che torna in Cina dopo esserci andato nel primo mandato, peraltro forse ci ricordiamo tutti delle foto tra i due, molta giovialità. Ci sarà la stessa giovialità in questo caso?
1: Ma forse davanti alle telecamere sì, però è chiaro che per gli Stati Uniti la Cina è chiaramente un paese da vedere tra virgolette con particolare riguardo, perché sappiamo che ormai sono le due superpotenze. Poi mettiamoci anche la Russia, ma soltanto per una questione bellica. Per il resto, insomma, il mondo o stai con gli Stati Uniti o stai con la Cina. E quindi questo è,
0: certo.
1: Questa è la verità. Diciamo.
0: Sì, le due superpotenze, no? Questo è chiaro. C'è chi mi scrive a questo proposito. Speriamo che si accordino seriamente per una pace globale, ma diciamo che i due possono porre effettivamente le basi per cercare di arrivare a una pace. Vabbè, poi parliamo del Medio Oriente, ci arriviamo tra poco, però ecco, da lì potrebbe partire tutto. Sul tavolo c'è anche il dossier, chiaramente medio orientale.
1: Sì, ma io penso che soprattutto poi vediamo chi ha accompagnato Trump a Pechino, che questo incontro sia un incontro soprattutto, si parlerà di economia più che di guerra, a mio parere.
0: Quindi so, più che altro ecco, i due per esempio Cina e America, sempre a partire dal tema del Medio Oriente, concordano nel dire che non ci dovrebbero essere pedaggi. Lo stretto di Hormuz sarà centrale, il tema appunto economico, no? Visto che poi parliamo anche dell'inflazione in America, ma ci arriviamo, è tutto collegato, questo sarà, lei dice, centrale?
1: Sì, perché è vero la questione dello stretto di Hormuz, ma la questione dello stretto di Hormuz deriva dal fatto che c'è stato questo attacco da parte di Israele e degli Stati Uniti nei confronti l'Iran, altrimenti lo stretto di Hormuz sarebbe stato aperto. Quindi diventa tutta una questione, ripeto, economica, e mi sembra che purtroppo ad essere maggiormente penalizzato sia l'Europa. Quindi quando parlavo di due superpotenze, la cosa è che stavo così banalmente non parlando del nostro continente, che è sempre più in difficoltà, purtroppo, ai noi.
0: Chi scrive? La guerra è commerciale, beh sì, no, al di là poi della guerra sul campo, diciamo così, però questo è. Peraltro a proposito del mercato petrolifero, per poi arrivare al tema inflazione, l'Agenzia Internazionale dell'Energia nel suo report mensile ci dice che il mercato petrolifero rimarrà in deficit fino all'ultimo trimestre 2026 con la guerra in Iran. Quindi la domanda mondiale di petrolio si contrarrà di 420.000 barili al giorno su base annua in quest'anno, attestandosi a 104 milioni di barili al giorno. Parliamo di 1,3 milioni in meno rispetto alle previsioni pre-conflitto in Medio Oriente. Questi sono numeri che ci danno l'entità della cosa.
1: Appunto, questo è il fatto, cioè il petrolio continua ad essere diciamo determinante per quanto riguarda le economie di tutto il mondo. Quindi se il prezzo del petrolio continuerà a rimanere su questi livelli, ossia intorno superando i 100 dollari, è chiaro che le difficoltà aumentano per tutti, insomma, non solo
0: Certo.
1: per gli Stati Uniti, ma aumentano per tutti. Quindi prima finisce la guerra e meglio è dal punto di vista economico, questo è fuori di dubbio, certo, per tutti, insomma.
0: Senta un po' anche questi messaggi. Saluto Giuseppe che scrive: ma se i nostri amici non sono gli americani, allora chi sono? Tra poco torno da lei, Marcotti, e saluto anche Enrico da Roma che intanto scrive: buongiorno e bentornata Manu. Come diceva Nanni Moretti, mi si nota di più se vengo o se non vengo, con un sorrisino, però poi torna sull'argomento che stiamo discutendo e scrive: a proposito di questo vertice, secondo me in questo momento il problema non è la Cina, ma Trump e la sua credibilità. Dove sta il problema? Insomma, chi dice: ma se siamo amici o no degli Stati Uniti, e poi Trump è il problema o cosa?
1: Beh, Trump è amico degli Stati Uniti, cioè sul suo cappellino c'era scritto di fare l'America di nuovo
0: Sì,
1: grande,
0: lei
1: non
0: dice: è
1: di
0: solo
1: fare
0: amico
1: l'Europa.
0: dell'America Trump, non no?
1: Eh sì, e noi dovremmo essere solo amici dell'Europa. Semplicemente solo che continuiamo a contare di meno, anche perché il nostro continente proprio necessita di avere la libertà di commercializzare i prodotti, perché noi siamo trasformatori, no? Non abbiamo materie prime, le lavoriamo e poi le rivendiamo. E rivendiamo il prodotto finito. Quindi, quando ci sono tutte queste problematiche di carattere geopolitico, è chiaro che noi ne soffriamo. Questo è fuori di dubbio,
0: Certo.
1: insomma.
0: Comunque, insomma, sull'energia ci stanno dicendo che la situazione è molto seria perché la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione proprio l'Europa. Lo diceva anche lei poco fa. Marcotti, noi siamo nella posizione peggiore. È inutile, no, dire, perché questo è. Quindi, come dire, possiamo essere amici anche degli americani, ma se poi Trump si fa gli affaracci suoi e non ci aiuta, noi dobbiamo fare i conti con noi stessi. Però Trump deve fare i conti con i dati sull'inflazione, perché abbiamo avuto un'accelerazione dell'inflazione proprio a causa, no, di questo shock, diciamo così, energetico. Peraltro un'inflazione che non si vedeva da un bel po' di tempo. Allora, sfiora il 4%. Poi vedremo anche tema anticipazione Fed con il cambio di guardia. Ma Trump, insomma, i conti comunque li deve fare al suo interno, amico o non amico degli americani.
1: Altro che questo 3,8% è il valore più alto degli ultimi 3 anni, quindi, e non solo, adesso
0: Eh
1: io ho
0: già.
1: qualche amico che abita negli Stati Uniti, mi dicono che il dato reale a loro sembra ancora maggiore di questo 3,8%, ma anche fosse solamente questo 3,8%, è chiaro che va in difficoltà la Federal Reserve, cioè al momento già non si ipotizza alcuna riduzione nell'anno in corso, ma se prosegue così è più probabile parlare di un aumento dei tassi piuttosto
0: Eh sì, eh sì.
1: che di una diminuzione, soprattutto se il prezzo della benzina non dovesse scendere, insomma. Quindi wash o non wash, adesso io sono sicuro, insomma, do per scontato che
0: Sì,
1: sarà
0: ha
1: anche green wash il
0: superato un
1: prossimo.
0: primo voto al Senato,
1: Sì.
0: lo diciamo, verso la conferma appunto della nomina alla guida della Banca Centrale, quindi dovrebbe essere lui, però insomma chiunque, no? Lei dice Marcotti, chiunque sia.
1: Esatto, chiunque ricopra insomma, quel posto deve scontrarsi con, sì, certo, la Federal Reserve ha dei suoi obiettivi, no? In particolare sono due gli obiettivi della Federal Reserve, cioè mantenere il potere d'acquisto della moneta. Diciamo in altri termini, mantenere la stabilità dei prezzi, ecco, e poi promuovere la massima occupazione, d'accordo, ma non può derogare da questi due obiettivi. Quindi la Fed, insomma, deve agire come agisce una banca centrale, non, deve essere indipendente dalla Casa Bianca e non si può mettere in discussione questa indipendenza. Se i prezzi poi dovessero continuare a correre, la Fed non potrebbe non agire per appunto raffreddare il costo della vita.
0: Peraltro insomma è un record da 3 anni, quindi insomma attenzione.
1: Esatto, il maggior aumento negli ultimi 3 anni, cioè non è una cosa da poco. Se poi pensiamo ai costo del debito pubblico, è una cosa pazzesca.
0: Molte volte Trump, i miei ascoltatori parlano e mi dicono: ma insomma, sto debito pubblico americano, che ce lo ricordiamo, infatti, lei giustamente lo ricorda sempre. E quindi sì, diciamo che ecco, però Trump continua a dire collegando un po' tutte le notizie che abbiamo analizzato fino adesso, oggi c'è l'incontro con Xi Jinping, ma Trump dice: ma tanto noi non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina, prima aveva dichiarato che non c'è bisogno dell'aiuto della NATO, continua ad andare avanti, ha detto appunto che c'è solo l'1% di possibilità di reggere, no, con la tregua in Iran, però insomma se si continua così davvero sarà difficile far quadrare i conti, già non quadrano adesso, no? Però Trump non sembra intervenire su questo aspetto.
1: Sì, allora occorrerebbe qua spendere un minuto, nel senso che il costo della guerra adesso viene calcolato in circa 29 miliardi, insomma una trentina di miliardi, che certo non è che non sono bruscolini, ci mancherebbe altro, però se noi lo rapportiamo alla spesa pubblica e al debito pubblico americano, effettivamente è poca cosa 29 miliardi, perché ricordiamo che a marzo scorso il debito pubblico americano ha superato i 39 mila miliardi. E sta salendo, diciamo, al ritmo di 1.000 miliardi ogni 5 mesi, una cosa pazzesca, veramente. Se noi andiamo a vedere il costo di questo debito, i calcoli sono semplici, li possiamo fare così molto molto banalmente, no? I treasury dai 2 ai 20 anni rendono tra il 4 e il 5%. Ipotizziamo anche, stiamo bassi, che il costo medio del debito americano sia del 3%. Beh, sì. Su 40 mila miliardi vuol dire 1.200 miliardi di soli interessi all'anno. 1.200 miliardi all'anno vuol dire 100 miliardi al mese di soli interessi e tendenzialmente in crescita. Vi fermo qui.
0: I calcoli si fanno presto tra virgolette, ma insomma i numeri sono numeri, poi chiaramente bisogna incrociare i dati, questo lo dico sempre, bisogna dare anche altre tra virgolette interpretazioni. Intanto leggo anche che in Francia è uscito il dato sull'inflazione, quindi torniamo un po' più in casa nostra, in Europa è stata confermata al 2,5 in aprile e anche qui siamo al livello più alto da luglio 2024, sono tutti segnali che ci riportano un po' sull'attenti. E c'è Giuseppe che cita una parte della sigla di Next Economy, che è una dichiarazione di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'economia: non bisogna pigiare il bottone del panico, nessuno pigia il bottone del panico, anzi noi cerchiamo sempre di dosare, no, informazioni e azione, proprio per far capire che possiamo sempre agire, però è chiaro che i numeri, le prospettive e insomma la nebbia che ancora abbiamo davanti a noi non ci fanno proprio ragionare su dati positivi. Ecco, mettiamola così, il panico è un'altra cosa, non bisogna mai andare nel panico, però Marcotti, questo è un po' il senso, no? Però non a caso noi discutiamo per questo motivo di tutto quanto. Allora Marcotti, io come al solito la ringrazio, la seguiamo sul suo canale La Finanza in Chiaro, Finanza in Chiaro per la precisione, e l'aspettiamo presto in Next Economy, economista appunto Marcotti, spesso con noi. Allora, no, l'America non va in bancarotta, perché l'America, come l'Italia, quando si dice too big to fail, quando un paese è importante non va in bancarotta, però il problema è che poi non ci sono i soldi per fare altro, e quindi se si accumulano debiti, è un po' come il discorso dell'Italia, perché ragazzi diciamo che da 30 anni non facciamo cose per il debito pubblico, quindi non siamo in bancarotta, quella è un'altra cosa, però non è che dobbiamo proprio agire e andare da un polo all'altro, però in mezzo ci sta tanta verità. Il problema è che poi non cresciamo. Stessa cosa, no? Non si possono fare cose. Allora, separiamoci per una pausa, poi torniamo con Next Economy e tanti argomenti. Andiamo anche su proprio i prezzi e le spese che dobbiamo avere ogni giorno per forza di cose, perché ci sono delle spese che non possiamo non fare. A tra poco.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dongo.
4: Buongiorno Manuela. Essendo un frequente ascoltatore del dottor Marcotti, quello che mi preoccupa di più è uno degli ultimi video che ha fatto, e che appunto la crescita delle borse attuale, se paragonata a quella anni 2000, dove l'economia americana andava veramente bene e dove il debito era al di sotto del 60% del deficit PIL, invece adesso siamo, se non sbaglio, oltre il 130. Questo dato personalmente è quello che mi preoccupa di più.
5: Grazie Stefano, infatti peraltro proprio con Marcotti l'abbiamo detto tante volte, ancora scrivete se cade l'America finisce il mondo, sì è vero, infatti c'è una frase che ho detto prima che è too big to fail, troppo grande per fallire, si riferisce proprio a una situazione in cui il dissesto non ordinato di un partecipante al mercato finanziario, e l'America ovviamente è l'America, quindi altro che partecipante, a causa delle dimensioni e della complessità non sarebbe sostenibile per la stabilità finanziaria e l'economia reale, quindi è ovvio che capite bene, è chiaro che l'America non crolla e non crollerà, se no siamo falliti tutti. Ecco, infatti vi ricordate quando c'è stata la crisi della Lehman Brothers, che è partita, no, da lì la crisi finanziaria americana, ne abbiamo vissuto tutte le conseguenze. Se parte una crisi dall'America viviamo tutti le conseguenze per quello, e quindi figuriamoci se ci fosse un fallimento. Allora, tra poco parliamo di quanto costa mantenere l'auto? Magari me lo potete dire anche voi, perché parliamo di economia reale. 334 11 11 622. Pensate che è come una vacanza alle Maldive. Tra poco faremo un po' di conti. E poi parleremo delle abitudini di consumo. Per la situazione generale di incertezza, aumentano gli acquisti di seconda mano. Siete d'accordo? Avete modificato anche voi delle vostre abitudini di consumo? Allora, intanto ascoltiamo la canzone dei Black Keys, The Night Before, appunto ancora 334 11 11 622 per mandarci messaggi.

0: E allora facciamo così un'analisi dettagliata di alcune delle spese che abbiamo magari quotidianamente, poi tra tutte, no? Magari non sappiamo esattamente quanto spendiamo per una voce o per l'altra, però è importante spacchettare anche le nostre spese quotidiane. Peraltro nella seconda ora di Next Economy racconteremo anche, cercheremo di dare, allora io dico segreto ma non è segreto, qualche buona regola per gestire bene le nostre finanze, perché ci sono delle spese che ai noi, volenti o nolenti, dobbiamo continuare a portare avanti. Allora, tra queste c'è anche l'auto. Non è che tutti hanno bisogno di un'auto, però insomma diciamoci la verità, molti devono per forza averla, è una delle cose che possediamo di più, e per mantenere un'auto è necessario avere anche risorse economiche adeguate, perché le spese legate proprio alla macchina rappresentano una delle voci più importanti per molti di noi, per molti consumatori, per molte famiglie, perché ci sono diverse spese obbligatorie, chiaramente. Allora, quanto costa mantenere un'auto oggi, anche tenuto conto di quello che sta succedendo, quindi benzina eccetera? E allora intanto saluto Yuri Grigio di facile.it per parlarne. Buongiorno Grigio, bentornato.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, un saluto a tutti.
0: Buongiorno, peraltro scusi, do solo questa notizia: il boom dei prezzi non ferma gli automobilisti. A marzo i consumi legati alla benzina sono saliti del 9,5%, giusto per far capire che non abbiamo rinunciato evidentemente a andare in giro, o non lo so, a volte siamo anche obbligati, no, per andare al lavoro. Non so se le risulta questo dato, è proprio stato pubblicato questa mattina, quindi mi sembrava indicato. Grigio, allora do la parola a lei. Questo, i consumi continuano, però insomma quanto costa mantenere un'auto oggi?
1: Costa abbastanza. Abbiamo provato a fare qualche simulazione prendendo, diciamo, tre tipologie di utenti dell'automobile, quindi una famiglia con figli, una coppia e un neopatentato, per cercare appunto di stimare quant'è l'importo annuo che comunque dobbiamo mettere nel momento in cui abbiamo un'auto da mantenere, perché poi appunto un conto è comprarla, ma poi chiaramente l'auto porta con sé tutta una serie di spese obbligatorie che necessariamente vanno affrontate, alcune legate chiaramente all'utilizzo che se ne fa, altre che invece sono fisse, penso ad esempio al costo dell'assicurazione.
0: L'RC allora, auto è obbligatoria, ricordiamo.
1: Esatto, è obbligatoria, va pagata, e quella certo. La si paga che la si usi tanto o poco l'automobile, sostanzialmente. Poi ci si può e si deve risparmiare, ci sono dei modi, tutta una serie di consigli che magari dopo proviamo a percorrere velocemente. Però partiamo dal dato, diciamo sì. Che abbiamo fatto questa analisi su tre città campione, Milano, Roma e Napoli, e l'importo più alto è stato rilevato a Napoli, poi spiegheremo il perché, con una spesa media che può arrivare fino a quasi 4.500 euro l'anno. Che cosa c'è all'interno di questo costo importante? Ci sono chiaramente i costi legati prima di tutto al carburante, e in questo periodo il tema, la voce carburante, sta crescendo in maniera molto importante. C'è il costo dell'assicurazione, la tassa, quindi il bollo, i costi di manutenzione ordinaria, straordinaria, la revisione e il cambio gomme. Tenendo conto di tutti questi elementi, la cifra appunto può arrivare fino a 4.500 euro l'anno, con un valore medio che varia tra i 2.500 e i 3.500 euro. Ecco, diciamo quindi un importo medio. Mm-hmm. Queste voci di spesa, alcune sono fisse per tutti e non risentono in maniera importante dell'elemento territoriale. Penso ad esempio alla spesa del carburante, per quanto poi il prezzo della benzina vari da pompa a pompa, quindi anche da regione a regione, però in qualche modo la spesa da quel punto di vista è legata all'utilizzo che si fa dell'automobile, idem la revisione, che sono dei costi fissi in tutta Italia, mentre varia in maniera importante il prezzo dell'assicurazione. Ecco, quello varia sia sulla base territoriale che poi sulla base appunto dell'assicurato, del proprietario dell'auto, perché sappiamo che il prezzo RC auto dipende dal profilo dell'automobilista che certo. Va ad assicurare il veicolo.
0: Certo, voi avete in modo anche tra virgolette divertente, perché insomma non è molto divertente pensare a quanto dobbiamo spendere, ma mantenere l'auto all'anno costa come una vacanza alle Maldive per due, insomma, cioè, no? Almeno si fa un termine, ci sia un termine di paragone.
1: Sì, esatto, sia un termine di paragone ed è giusto appunto essere consapevole che l'automobile si porta dietro dei costi e quindi averne una, due o tre all'interno di un nucleo familiare, insomma bisogna tenerne conto ai fini della gestione del budget mensile, annuale della famiglia, perché poi la consapevolezza e quindi quanti soldi dobbiamo spendere rispetto a quanti ce ne entrano è il primo consiglio che ci sentiamo di dare nel momento si vuole, in cui si vogliono gestire.
0: Altri appunto, consigli, bravo Yuri Grigio, ci dica.
1: Con attenzione. Allora, diciamo la buona notizia è che appunto.
0: Ah, scusi, c'è chi chiede: ma cambiamo gomme tutti gli anni? Non è che cambiamo gomme, il cambio gomme anche invernale, estivo, giusto, stagionale.
1: Però chiedo. Quindi non è il prezzo. Esatto.
0: Non per l'usura.
1: Gomme,
0: ma...
1: No, esatto. Okay. Ma proprio perché da buona prassi, a meno che poi non si. Esistono delle soluzioni, ad esempio le gomme quattro stagioni, quindi che si possono tenere tutto l'anno, quella può essere una scelta che ci consente magari di risparmiare, però chi invece vuole essere più ligio, insomma è più attento al tema della sicurezza stradale, le gomme vanno cambiate su base estiva e invernale. Questo
0: certo, va bene, abbiamo compreso. Altri suggerimenti, perché se no non facciamo in tempo, così abbiamo risposto già, prego.
1: Ma direi l'assicurazione, io partirei dall'assicurazione, sì. Che è la voce su cui poi si può risparmiare di più e peraltro è una delle più importanti, soprattutto poi se ci spostiamo su determinati profili come ad esempio il neopatentato, che chiaramente è quello che è l'automobilista che affronta dei costi di assicurazione più alti. Allora, intanto ricordiamo, l'assicurazione, il primo elemento da guardare è trovare il prodotto che ci tuteli realmente, quindi non inseguiamo tutti i costi e risparmio, perché quello ci espone a rischio di non assicurarci bene o peggio a rischio di finire con truffe, quindi facciamo sempre attenzione al prezzo. Primo consiglio, confrontiamo più compagnie assicurative, perché davvero la differenza tra una compagnia e l'altra, anche a parità di prodotto che ci viene offerto, può essere davvero notevole. I prezzi di cui parlavamo prima sono minimi.
0: Il confronto, certo, è importantissimo.
1: Il confronto, e poi è bene sapere che ci sono delle formule che si possono acquistare, ma bisogna fare attenzione. Ne cito due su tutti che consentono di risparmiare in maniera importante, sono ad esempio la formula guida esperta o guida esclusiva. Che cosa vuol dire? Con la guida esperta significa che l'auto viene utilizzata solo da automobilisti che hanno più di 26 anni di età e quindi può essere una soluzione, ad esempio, per una famiglia in cui i figli sono grandi o in cui non ci sono figli. La guida esclusiva è una formula in cui l'auto viene utilizzata solo dall'assicurato. Queste consentono chiaramente di risparmiare anche il 20-30% sul prezzo dell'assicurazione, ma attenzione a non fare furbi, perché nel caso si optasse per queste opzioni, quindi godendo dello sconto, e poi effettivamente l'auto viene utilizzata da persone che non avrebbero il diritto, attenzione, perché poi in caso di sinistro la compagnia potrebbe arrivare.
0: Ah beh, certo, poi ci sono delle regole più stringenti ovviamente, quindi comunque bisogna
1: chiaramente a fronte dello sconto chi
0: mi
1: viene
0: dica l'ultimo suggerimento, poi però la devo salutare, l'ultimo.
1: Per i neopatentati usufruite della legge Bersani o dell'RC familiare, che consente di acquisire la migliore classe di merito all'interno del nucleo familiare. Questo vuol dire non partire da una 14ª classe, che è la classe da cui si parte quando si inizia il percorso assicurativo, ma arrivare direttamente alla classe migliore all'interno del nucleo, con un risparmio che può essere davvero davvero importante.
0: Ecco, beh, almeno abbiamo dato dei riferimenti importanti. Allora mi chiedo, scrivete se per ridurre i costi delle assicurazioni non sarebbe possibile collegare attraverso un'app il veicolo con la compagnia assicuratrice per calcolare il chilometraggio percorso. Non lo so, ovviamente non so risponderti io, Enrico da Roma, però magari ci torneremo. Di assicurazioni parliamo spesso e soprattutto di assicurazioni legate all'auto, visto che dobbiamo per forza, no? Se abbiamo un'auto, così è. Ecco, poi suggerimento che vale sempre è: se non abbiamo necessità stringente di usare l'auto, andiamo a piedi, in bici, spostiamoci, ci fa anche meglio, non stiamo nel traffico e ci fa bene, non sempre è possibile. A proposito di gestione differente della quotidianità, tra poco parliamo della crisi che spinge gli acquisti di seconda mano, e questi acquisti sono scelti da 2 italiani su 3, pensate un po', quindi aumenta proprio il ricorso alla seconda mano, cioè i prodotti usati. Voi vi posizionate in questa categoria? 334 11 11 622, sempre per partecipare a Next Economy. Questa è la canzone di Keane.

0: Io sono assolutamente d'accordo, al di là del risparmio, sulla rivalutazione della seconda mano, perché in ottica ecologica fa parte di quel mondo dell'economia circolare, quindi ben venga, quando la decrescita forzata diventa happy.
1: Allora, la decrescita forzata diventa happy, mi piace, ho anticipato poco fa anche questo argomento, cioè per bisogno risparmio è in aumento il numero di italiani che comprano o vendono prodotti di seconda mano. Saluto Mariano Bella, direttore ufficio studi Confcommercio, che è con noi. Buongiorno Bella, bentornato.
2: Buongiorno, grazie per l'invito.
1: Buongiorno, ha sentito ben venga, no? Quando, tra virgolette, per la decrescita riacquista. Prego, perché mamma mia? Così le do subito la parola, prego.
2: Mamma mia, Dio ce ne scampi, la decrescita può essere solo infelice.
1: Lo so.
2: Purtroppo.
1: Era un modo per aggirare l'ostacolo, forse, quello dell'amico.
2: Esatto. La storia della decrescita è pericolosa, perché noi la possiamo pure innescare, la decrescita, però poi su chi... grava. Non vorrei che quelli che diciamo dicono decrescita felice sono già, diciamo, in una botte di ferro, che poi vuol dire sono i più fragili che la pagano. Io la lascerei perdere questa storia.
1: Va bene, va bene, okay. Ci siamo capiti. Senta, però aumenta la seconda mano, cioè il ricorso alla seconda mano, ci dà qualche numero?
2: Sì, aumenta ed è una bellissima cosa. Speriamo di poterne parlare con calma. Qualche numero, dunque, sì, Ipsos Docs ha fatto questa cosa, molto buona, molto affidabile a mio avviso. 27 miliardi il giro d'affari nel 2025. Ma se andiamo a guardare il passato, nel 2022 questo giro d'affari era 24 miliardi, quindi abbiamo più 13,3%, di cui l'online passa da 11,8 miliardi del 2022 a 14,7 miliardi del 2025, più 24,6%. Mi lasci dire altri due numeri.
1: Sì.
2: Guardiamo le unità locali del commercio al dettaglio, quindi sempre quindi parliamo ora qui di dati ufficiali, archivio ASA delle imprese attive. I negozi di abbigliamento che vendono abbigliamento nuovo si sono ridotti di 22.300 unità nel giro degli ultimi 12 anni. I negozi di abbigliamento usato sono cresciuti di 213 unità. Le librerie che vendono nuove sono scese di 192 unità negli ultimi 15 anni. Quelle che vendono libri usati sono cresciute di 3 unità. Quindi c'è una forte rivalutazione dell'usato, che però a mio avviso, contrariamente a quello che ho letto, a quello che ho sentito anche poc'anzi, non ha tanto a che fare con il fatto di dover risparmiare, eccetera. È che le generazioni sono cambiate, il mondo è cambiato.
1: È proprio la mentalità, lei dice, da questo punto di vista, che sta spostando le abitudini.
2: Ma certo. Mio padre non ha mai comprato cose usate, e io non ho mai comprato cose usate fino a una ventina d'anni fa. Perché mio padre non comprava usato? Erano venuti da una situazione di grandissima povertà, poi c'era stato il miracolo economico, ci siamo rimboccati le maniche dopo la guerra, e volevamo comprare il nuovo perché dovevamo crescere. Fortunatamente abbiamo comprato il nuovo, perché se no non ci sarebbe stato il miracolo economico. Ma oggi i miei figli mica ragionano così, non è che comprano usato perché devono risparmiare, sono benestanti, non hanno affatto un problema di risparmio. È che l'usato molto spesso è anche meglio del nuovo, c'è poco da fare. E anch'io sto vedendo, non solo sulle piattaforme ma soprattutto tra gli imprenditori del libro, dell'abbigliamento, un usato vintage che è molto meglio spesso del nuovo, quindi lo acquisto pure io, è una mentalità diversa, certo. È un fatto di vedere le cose in modo totalmente diverso. Credo di più, ecco, allo stimolo quello ambientalista, soprattutto sulla giovane generazione.
1: Anche se effettivamente leggendo questa notizia della seconda mano, tutti, mi passi questo termine, la rivendono un po' con causa della perdita del potere d'acquisto, il caro vita, la scelta ricade sull'usato. Perché effettivamente, sai cosa le dico? Secondo me ci mancherebbe, sicuramente bisogna far quadrare i conti, ma magari far quadrare i conti significa comprare una cosa in meno, non tanto comprare una cosa usata, non lo so, io la vedo così.
2: Ma guardi, ora ormai ci sono le opportunità imprenditoriali. Allora, se mio figlio vuole cambiare la sua stanza, ma perché deve buttare la roba? Va su eBay o su qualche altra piattaforma, o va nel mercatino e si vende queste cose, perché le deve buttare? Tra l'altro, a un certo punto costa più buttare che vendere, perché attenzione, quando noi leggiamo le cifre sull'acquisto di usato, attenzione, dobbiamo dedurre da questo fatturato le vendite di usato, no? Perché stiamo all'interno dello stesso settore istituzionale, sono transazioni tra famiglie, cioè all'interno del settore istituzionale famiglie. Non c'è soltanto chi compra l'usato, c'è ovviamente anche chi vende l'usato. Certo. È veramente un mercato innovativo, secondo me, con grandi potenzialità di crescita. Io, che non avevo mai comprato usato, ora lo sto cominciando a comprare, ma non perché devo risparmiare, perché ci sono delle cose magnifiche con imprenditori che lavorano, che hanno capito questa opportunità di business, che è molto seduttiva, che è molto interessante anche dal punto di vista ambientale, che si stanno inventando la rigenerazione di capi vintage, per esempio, e sono meglio del nuovo molto spesso.
1: No, assolutamente. Allora, peraltro, allora intanto Bella, le chiedo solo un'ultima domanda, le faccio di non so, forse c'è l'auricolare, qualcosa, sentiamo un rumore mentre parla, giusto per sentirla meglio, però vabbè, adesso le faccio un'ultima domanda. Effettivamente il tema è anche un altro, no? Al di là della, come dire, dell'obiettivo risparmio per l'incertezza, però forse sono atteggiamenti che ci fanno sentire più razionali, no? Abbiamo l'idea che i prodotti iniziano a vivere più vite, giusto? Anche l'amico comunque parlava di economia circolare, di questo stiamo parlando. Ecco.
2: Sì. Se lei mi dice razionalità, io dico sì, al 100%. Ripeto, ma perché buttare una cosa che ancora funziona? La voglio cambiare, la vendo e qualcun altro l'acquisterà. Appunto, la crescita del 25%, cioè un quarto nel giro di 3 anni, delle vendite sull'online, che sono anche io che vendo il mio usato, tu che lo compri,
1: certo,
2: e testimonia nel fatto che qui stiamo veramente ottimizzando e non c'entra niente. Cioè, secondo me non è centrale il problema di risparmiare, perché sennò vorrebbe dire che 10 anni fa eravamo stupidi, 20 anni fa eravamo stupidi e sprecavamo. Il discorso dello spreco e della sobrietà vanno ponderati bene. Invece mi piace molto di più il discorso della razionalità. Diciamo che ci sono gli imprenditori che hanno capito come valorizzare questo aspetto e le persone sono felici, certo, di fare trading dell'usato su queste piattaforme fisiche o virtuali.
1: Ma mi risponda a questa domanda prima proprio di salutarla, ma all'economia fa bene questa cultura della seconda mano?
2: Sì, perché comunque si sviluppa fatturato, io comunque acquisto cose nuove, ma lo vediamo sul mercato dell'auto, per esempio, che è il mercato più importante. Di 27 miliardi, 11 miliardi sono veicoli a 2 e 4 ruote, quindi, ma soprattutto auto. Quando va bene l'usato, ma va bene anche il nuovo, e quando il nuovo va male anche l'usato. C'è poco da fare, le cose si rinforzano, noi non dobbiamo
1: pensare alla logica della torta
2: ferma.
1: Certo,
2: se la torta cresce per tutti.
1: Questo mi piace, cioè il concetto proprio che sono due aspetti che vanno proprio insieme, no? A braccetto, non è che uno esclude l'altro, quindi perché se ragioniamo solo su compriamo di seconda mano perché non stiamo bene economicamente, sembra quasi che tutto vada a rotoli, non è per quello che si va a rotoli, ecco, questo è un po' il tema. Questa è un po' la morale.
2: Delle altre ragioni.
1: Questa è un po' la morale che ci possiamo portare a casa. Comunque, grazie per averci portato questi numeri. Ringrazio Mariano Bella, direttore ufficio studi di Confcommercio. E allora vado anche, prima di separarci per una breve pausa, a vedere cosa sta succedendo sui mercati finanziari in Europa, in attesa di quello che accadrà tra Donald Trump e Xi Jinping, su cui state comunque ancora scrivendo al 334 11 11 622. Il nostro FTSE MIB, a proposito, Jack Saglia, siamo ancora qui intorno ai 49.224 punti, perché è partita questa sfida di vedere quando il FTSE MIB arriverà a 50.000 punti e Jack è in prima fila sempre lì a monitorare, quindi teniamo d'occhio. Comunque il nostro indice è in rialzo dello 0,48% in questo momento, il DAX guadagna lo 0,73%, il FTSE 100 guadagna lo 0,32%, mentre abbiamo il CAC di Parigi e l'IBEX di Madrid che sono sotto la linea di parità. Il CAC di Parigi lascia sul terreno lo 0,30% e l'IBEX di Madrid lo 0,09%. Allora, vi aspetto per la seconda ora di Next Economy tra pochissimo. Ora continuiamo con l'aggiornamento delle notizie, perché la linea va alla nostra redazione, e poi nella seconda ora torneremo sulla gestione delle finanze, come far riuscire a far fronte a tutto, come dare valore al denaro senza pensieri e senza affanni, anche se quelli ogni tanto ci sono, e poi peraltro riprenderemo il tema della seconda mano, però da un punto di vista più di marketing, quindi con il tema della fedeltà e della fidelizzazione. Quindi continuate se volete intervenire anche su questo o a dare spunti su altri argomenti. 334 11 11 622.
3: Giornale radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce e matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 12 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. Negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la donna argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo calabrese in quarantena a casa. I test di questi ultimi due sono stati effettuati dallo Spallanzani di Roma. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Italia, rassicura il Ministero della Salute. Attivati i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla nave da crociera Onius che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. In Francia tutti e 22 i casi contatto della passeggera olandese poi deceduta sono attualmente ricoverati in ospedale. Lo ha fatto sapere questa mattina il Ministero della Salute dopo il trasferimento degli ultimi 8 casi a Parigi. Giornata intensa sul fronte politico italiano. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Dalle 16.30 risponderà alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Fatte salve le decisioni del Parlamento, l'intervento ad Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Ancora attacchi incrociati nel conflitto russo-ucraino, due morti e diversi feriti per un raid di Mosca che nelle scorse ore ha colpito un edificio residenziale nella città di Kryvyi Rih. Altri 4 morti e 3 feriti anche nella regione di Dnipropetrovsk. L'esercito l'esercito russo, dal canto suo, fa sapere di aver intercettato e distrutto nella notte 286 droni di Kiev, che invece attacca. Mosca sta ritardando lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Trump. Il presidente americano, in volo verso Pechino, dove incontrerà domani il suo omologo cinese Xi Jinping, però torna ad ostentare ottimismo. Che ci crediate o no, la fine della guerra è molto vicina e raggiungeremo un accordo tra Russia ed Ucraina, dice Trump, che però ammette con Putin nessun accordo sul Donbass. Truffe agli anziani, operazione dei carabinieri di Napoli e Tivoli contro un'organizzazione specializzata in raggiri con chiamate telefoniche. 116 colpi accertati in un anno per una truffa da €500.000 di euro. 10 gli arresti nel blitz che ha scoperto una centrale telefonica nel cuore di Napoli. Ciclismo, Giro d'Italia, dopo le 3 tappe in Bulgaria, la prima nel nostro paese, in corona Giulio Ciccone. Terzo sul traguardo di Cosenza, il 31enne abruzzese è la nuova maglia rosa. Oggi la quinta frazione, 203 i chilometri da Praia Mare a Potenza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
10: Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunga.
1: Eccomi ancora con voi, 12.04, inizia in questo momento la seconda ora di Next Economy per questo mercoledì 13 maggio 2026. Allora, stiamo insieme come sempre fino alle 13, ancora con tanti discorsi e argomenti. Tra poco riguardiamo i mercati europei, che sono comunque, diciamo, misti. Il focus è sulle trimestrali e il viaggio in Cina di Trump. Domani incontrerà Xi Jinping, ma oggi è partito, insomma, e poi ci sarà questo incontro. Poi c'è una novità sul decreto carburanti, visto che abbiamo parlato giustamente di energia, di inflazione, di aumento dei costi, perché è legge, è arrivato il via libera della Camera. Quindi tra poco vi do qualche riferimento in più e poi andiamo avanti con la scaletta, con il dialogo con i nostri ospiti, sempre su temi legati alle nostre finanze, che è la cosa più importante, al di là delle notizie che andiamo sempre a commentare. Scriveteci al 334 11 11 622.

direttive globali, per esempio, no? Terre rare, eccetera, ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, mentre dall'altra parte l'America con Trump cerca un risultato che possa essere speso bene politicamente dopo settimane caratterizzate da questo conflitto con l'Iran e dalla volatilità energetica. Peraltro nella prima ora abbiamo parlato anche dell'inflazione americana, che è salita al 3,8% ed è ai massimi da 3 anni, quindi comunque di questo Trump non può, diciamo, su questo non può evitare il discorso, questo è chiaro. Ci sono altri temi centrali oggi in agenda, nella nostra agenda economico-finanziaria. Continua la stagione delle trimestrali in Europa, questo insomma è importante per i mercati, e poi sono arrivati un po' di dati macroeconomici anche in Francia, l'inflazione è aumentata, in Germania i prezzi all'ingrosso sono aumentati più delle attese ad aprile con un più 2% su mese, e quindi insomma ovviamente il proiettore lì, no? Sui dati macroeconomici che poi servono anche in ottica banche centrali per decidere la politica monetaria e la politica sui tassi di interesse. Allora, intanto accennavo anche al decreto carburanti, che è legge. L'aula della Camera ha dato il via libera finale con 147 voti a favore e 79 contrari al decreto del 18 marzo scorso, che era già stato approvato dal Senato. Il provvedimento contiene ovviamente misure per contrastare l'aumento dei prezzi dei carburanti e per combattere la speculazione. Introduce dei crediti d'imposta per le imprese dell'autotrasporto e della pesca che sono state colpite dall'aumento del costo del carburante. Allora, innanzitutto il decreto disponeva un taglio delle accise di 24 centesimi su benzina e gasolio per 20 giorni, dal 19 marzo al 7 aprile, poi è stato prorogato con altri due decreti fino al 1 maggio e poi con diversi parametri per benzina e diesel fino al 22 maggio prossimo. Attualmente il taglio delle accise è maggiore per il diesel, 20 centesimi al litro, minore per la benzina. E abbiamo anche detto che però sul fronte benzina il boom dei prezzi non ferma gli automobilisti, perché a marzo i consumi sono saliti del 9,5%. Quindi insomma, comunque questo shock di cui tanto abbiamo parlato non ha provocato la reazione che evidentemente ci saremmo aspettati alle stazioni di servizio. Il consumo di benzina è aumentato addirittura in Italia. Il consumo, non quello che abbiamo speso, quindi vuol dire che comunque nonostante tutti i prezzi alti noi abbiamo usato lo stesso la benzina per varie ragioni, ci mancherebbe altro. Però vedete come la notizia poi va letta, interpretata e verificata, non sempre si traduce in qualcosa, no, nell'economia reale, anzi, cioè si è tradotto in qualcosa ma in modo tra virgolette positivo, non negativo. Allora, detto questo, anche se poi bisognerà vedere se è positivo, perché insomma sapete che si parla anche di carenza, no, di carburante se lo stretto di Hormuz continua a rimanere chiuso, ma questo è un altro discorso, fermiamoci qui. Allora, tra poco parliamo di gestire le finanze familiari, e tutti noi dobbiamo gestirle, no? Ci piaccia o meno. Che cosa richiede? Sicuramente comunicazione aperta, pianificazione e costanza, ma la domanda è come riuscire a far fronte a tutto. Allora parleremo con due esperti, come sempre sapete gli esperti arrivano, danno dei suggerimenti, sono solo suggerimenti perché nessuno ha la verità in tasca, e poi è molto molto personale, no, la gestione delle finanze, però credo che sia sempre utile avere così una sorta di vademecum, no, per affrontare tutto quanto. Ascoltiamo la canzone di Benson Boone, Mystical Magical, e poi ritorno con voi qui su Giornale Radio. Restate qui.

0: E allora arriva prima o poi un momento nella vita di ciascuno di noi, di ogni famiglia, in cui ci si rende conto che il denaro non è solo numeri, conti e scadenze, è tutto anche questo, perché ovviamente i conti, le scadenze ce le abbiamo tutti, però non è solo questo, ma è molto di più. Il denaro significa, io quante volte ve l'ho detto, a costo di riempirvi la testa e di annoiarvi, ma io lo so che voi non vi annoiate perché partecipate sempre molto numerosi, però il denaro è molto di più, è tempo, significa scelte, significa serenità. Però troppo spesso, anche qui lo ripeto, come una cantilena, anche spesso, spero anche che non diventi inopportuna, ma anzi possa aprire parentesi nostre, insomma i soldi spesso diventano un peso, un'ansia, un tabù. Oggi come altre volte proviamo a ribaltare un po' questa prospettiva e a capire come trasformare il denaro da problema a strumento, da fonte di stress, soprattutto quando bisogna far quadrare i conti, a alleato della nostra quotidianità. Mi piace proprio usare questa espressione. Lo facciamo con due consulenti finanziari che ci aiuteranno un po' a mettere ordine, a fare chiarezza e soprattutto a scoprire quali sono i principi semplici, quelli davvero alla portata di tutti. Attenzione, non parliamo di cose stratosferiche, per gestire le finanze familiari con più consapevolezza e meno paura. Almeno partire, no? Non riuscire subito, appena finiamo questa chiacchierata, a farlo. Insomma, da dove iniziare per prendere in mano la situazione finanziaria nostra e della nostra famiglia. Allora, saluto nell'ordine Federica Bertoli. Buongiorno Federica, consulente finanziaria che torna da noi perché è stata mia ospite un po' di tempo fa, fondatrice del canale YouTube Finanza per la Famiglia TV, che è il primo canale dedicato alla consulenza finanziaria per la famiglia. Federica, buongiorno intanto.
1: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Buongiorno. E Marco Zambonini, anche lui consulente finanziario, fondatore del blog e della rivista periodica cartacea Capitale Garantito, che è la prima rivista di pianificazione finanziaria dedicata a professionisti e imprenditori. Buongiorno Zambonini.
2: Buongiorno Manuela, è un piacere essere
0: buongiorno.
2: Con voi.
0: Buongiorno, poi arriveremo insieme, avete scritto pure un libro su questo, Finanza su misura per la famiglia, però ci arriviamo tra pochissimo. Allora, Federica Bertoli, parto da lei, ma insomma poi condividiamo, sarà una chiacchierata proprio a tre. È così, cioè a volte capiamo troppo tardi che esiste effettivamente una finanza su misura per tutti noi?
1: Lo capiamo a volte troppo tardi, ha detto benissimo Manuela, anche perché a volte diamo una forma al denaro e agli investimenti, pensando che si debba scegliere quello più conveniente, quello che rende di più banalmente, e in realtà bisogna partire proprio dalle basi, cioè pensare a quello che effettivamente serve a noi stessi, alla nostra famiglia e a come poterlo usare per realizzare ciò che davvero conta. Ecco, certo. Che allora si parla di finanza su misura.
0: Esatto, anche perché Federica, ancora un attimo da lei, poi sento anche Marco proprio su questo. È chiaro che quando abbiamo a che fare con i soldi, beh, subentra tutta la nostra parte emotiva, no? Quindi qui la gestione delle finanze abbraccia quella delle emozioni, è così, e quindi bisogna comprendere come fare, lo dicevo poco fa, quantomeno a partire per vivere tutto quanto con maggiore serenità. È un processo, dico bene? Cioè lei fa la consulente finanziaria, chissà quante volte si è trovata di fronte a delle situazioni di emergenza da questo punto di vista, cioè proprio emotiva.
1: Sì, esatto, l'emotività condiziona le scelte e tante volte condiziona quindi anche le azioni, e spesso, anzi mi permetto di dire nella stragrande maggioranza dei casi, l'emozione va poco d'accordo con le scelte consapevoli legate al denaro. E prima si parte nel prendere consapevolezza, ovviamente anche dalle cose semplici, prendendo coscienza di quelle che sono le proprie possibilità, di ciò che conta davvero, ecco che quindi anche poi le decisioni che vengono prese a livello di investimenti e denaro diventano più utili per noi, proprio certo. Perché si limita l'azione dell'emozione.
0: Esatto. Marco Zambonini, ripartendo anche un po' da questo, poi anche lei può intervenire sulla stessa domanda, no, che ho fatto anche a Federica Bertoli, ma cerchiamo di fare anche un passaggio in più, perché tutti noi abbiamo abbiamo desiderio, il desiderio legato, no? Poi ai soldi, cioè vorremmo avere più serenità, vorremmo andare a dormire tranquilli la sera e svegliarci con altrettanta serenità la mattina. È per tutti possibile, ovviamente con diversi percorsi, no? Trasformare questi desideri in obiettivi concreti? Forse è difficile all'inizio, no? Comprendere che lo possiamo fare.
2: Sì, confermo. La parte più difficile è proprio all'inizio. E mi piace un po' partire con una frase un po' d'effetto, diciamo così, collegandomi anche a quello che ha detto prima Federica, perché la finanza per me, per noi, non è una gara chi guadagna di più. È una bussola un po' per vivere meglio. E qua si innestano tutti gli obiettivi, i desideri che in una famiglia ci sono. E sono quelle le cose che poi danno soddisfazione. Cioè il fatto di riuscire ad aiutare le persone a raggiungerli, e i desideri, gli obiettivi in una famiglia di solito riguardano gli affetti, le persone care, quindi come magari aiutare un figlio ad acquistare una casa o garantirsi un'istruzione importante che lo aiuti, certo, poi nel mondo del lavoro. Ecco, queste sono quelle gare a cui dovremmo partecipare come risparmiatori, quelle che ci danno soddisfazione e che ci portano ad essere felici.
0: Insomma, bisogna trasformare il denaro, io questo lo dico sempre, adesso chiedo a lei Marco, poi vado anche da Federica per capire se siamo in linea, bisogna trasformare il denaro in un mezzo e non in un fine. Noi metto in mezzo anch'io, perché poi parlavamo di percorso anche per trasformare la nostra mentalità. Pensiamo che il denaro ci serva per fare qualcosa. No, sì, ci serve per fare qualcosa, ma non per raggiungere quell'obiettivo lì. C'è un percorso fatto di vari step. Il denaro ci serve proprio per riempire e colmare questi step che evidentemente invece prima erano lì con un bel punto interrogativo, no?
2: Esatto, infatti il denaro o i soldi sono solo un mezzo, uno strumento, e la parte difficile di cui parlavamo prima è proprio all'inizio capire insieme, come famiglia o come coppia, cosa vogliamo dalla vita. Mm-hmm. Un viaggio, certo, la casa, sì, l'università. Certo. Ecco, quando poi tra l'altro gli obiettivi sono condivisi, parlarne insieme non è più un tabù. Perché poi è quello che spesso capita, cioè la difficoltà nel condividere temi che in Italia sono considerati tabù come il denaro. Il denaro spesso non è ben visto, anzi chi guadagna molto spesso è alla noia, alla fama di quello che magari si è arricchito non sempre in modo lecito. Ecco, in questo modo se si pensa inizialmente a capire insieme quali sono le cose che vogliamo, ecco, in quel modo il denaro può diventare costruttivo e diventare qualcosa che ci dà appunto felicità.
0: Certo, beh, tutto questo che lei giustamente ci ha spiegato si traduce in un'unica parola, consapevolezza, no? E qui riempiamo di significato una parola che sennò resta vuota. È banale dire forse, però è cruciale che è meglio sapere dove vanno i soldi più che quanti soldi abbiamo, cioè quanto guadagniamo, perché anche qui bisogna riempire di significato il denaro. Federica Bertoli, visto che parliamo di finanza su misura per la famiglia, io ho detto lei è fondatrice del canale YouTube Finanza per la Famiglia TV, perché un canale proprio dedicato a questo è più complicato? Le faccio questa domanda molto alta, poi lei ci dirotta dove crede, avere a che fare con un'intera famiglia, un nucleo familiare quando si parla di gestione delle finanze piuttosto che con una singola persona?
1: Dipende, sicuramente avere più interlocutori allo stesso tavolo complica ovviamente la comunicazione, ma ci dà la possibilità di creare una progettualità comune. Quindi ovviamente parlando al singolo si riesce a far emergere ciò che è più importante per il singolo, le proprie priorità. Sì. E tra l'altro facendo un bellissimo test, chiedendo alle persone perché il denaro è importante per te, nella stragrande maggioranza dei casi, nel 90%, esce la sicurezza, la libertà e la famiglia. Quindi ovviamente ogni, certo, persona poi declina questi valori in qualche cosa di più concreto, ma la famiglia resta al centro. Quindi, uh-huh, il canale YouTube mi permette di poter trattare più argomenti anche in momenti differenti all'interno del nucleo familiare, per poi arrivare a una progettualità.
0: Chiaro.
1: Di famiglia.
0: Sì. Ma infatti, Marco Zambolini, progettualità, prima dobbiamo pensare alla protezione, ma questo in tutto, prima ancora che alla crescita, no? Prima, per esempio, si mette in sicurezza la casa, poi si costruisce altro nella casa, perché altrimenti se la casa crolla, che pensiamo a rifare la cucina, ad esempio, no? Le fondamenta sono la cosa fondamentale, questo è il principio universale della pianificazione. Perché voi avete, lo dicevo poco fa, scritto questo libro a quattro mani, Finanza su misura per la famiglia, con 7 principi per trasformare il denaro in un mezzo e rendere più felice la famiglia. Da dove partite? Cioè, quali sono i punti essenziali che poi si traducono in una sorta di vademecum anche che mi piacerebbe lasciare ai miei ascoltatori oggi?
2: Sì, il libro ha lo scopo di aiutare appunto le famiglie a prendere scelte consapevoli e abbiamo identificato, diciamo così, degli step, dei passaggi obbligatori attraverso cui appunto passare per raggiungere questa soddisfazione. E noi partiamo sempre da una cosa, se vogliamo, un po' banale, che è quella di conoscersi. Perché poi quando si ha a che fare con un interlocutore al quale si dà e si spera grande fiducia, la parte della conoscenza e di capire una famiglia o una persona, che punto sono della loro vita, che aspettative o idee sul lavoro hanno, come è composta la famiglia stessa, sono le cose principali. Da lì partiamo e cerchiamo di capire successivamente invece quali sono gli obiettivi che questa famiglia vuole raggiungere e quanto questi obiettivi impattano sulle risorse esistenti o su quelle che magari nella famiglia poi entreranno,
0: certo.
2: Come appunto i risparmi mensili. Infatti, alle volte basta poco per mettersi un po' in azione su questo tema, basta un po' capire quali sono le uscite principali che ci sono, cercare di mapparle, per così dire, e poi dedicarsi una quota di risparmio che sia coerente e funzionale rispetto agli obiettivi appunto di cui si è parlato.
0: Certo.
2: Senza ovviamente perdere il punto principale di cui anche lei ha parlato, cioè la protezione di quello che è già esistente. Poi si possono fare tutti i discorsi ovviamente di costruzione e sviluppo per gli obiettivi futuri.
0: Mm-hmm. Ma sì, certo, assolutamente, questo ci collega anche nuovamente al primo punto, a uno dei primi punti che abbiamo toccato in questa chiacchierata, cioè il discorso delle emozioni. No, bisogna pianificare prima, fare due calcoli che ci piaccia o meno e poi da lì andare a capire cosa possiamo fare e cosa no. Ogni capitolo di questo libro, che davvero, guardate, io, sapete, amo proprio la finanza, l'economia spiegata semplice con esempi pratici, anche con esperienze personali, quindi vi dico che è anche il tipo di libro che avrei voluto scrivere io. Quindi vi copierò, sappiatelo, ve lo dico in diretta in questo momento. Ogni capitolo si conclude appunto spiegato in maniera semplice, davvero, fidatevi, se ve lo dico io lo sapete che è così perché è il mio mood. Alla fine di ogni capitolo c'è anche il cosa ha imparato, vedo Federica, c'è un modo per intanto riassumere quello che è stato spiegato nel capitolo, ma anche un modo per condividere ancora di più le idee che portano poi a una gestione corretta delle finanze. È così, Federica?
1: Esatto, anche perché se ci si sporca le mani e si fa qualche esercizio, sicuramente tutti i concetti passano in maniera più forte e più efficace. E quindi il fatto di inserire questa challenge o comunque questa esortazione a mettere a terra su ogni capitolo quello che può essere stato più utile, per noi è stato davvero il punto di partenza nella costruzione del libro, perché prima di tutto ci farebbe piacere pensare che abbiamo davvero aiutato concretamente le famiglie che lo hanno letto.
0: Certo,
1: famiglie,
0: certo.
1: E non solo.
0: Infatti stavo chiedendo a chi è rivolto, anche bambini, a chi è rivolto un po', sì, ma infatti non ho dubbi perché è così. Ma bello pensare anche, no, visto che parliamo di cultura finanziaria, di educazione finanziaria, l'idea che, non so, si legga proprio per come è strutturato anche ai bambini prima di andare a dormire. Scusa, è troppo? Cioè, pretendo troppo? Al posto anche la favola ci sta, però magari anche questo. Che dite, Federica, Marco? Federica e poi Marco, un'ultima battuta.
1: Un pezzetto, sì, io come nanna della buonanotte, magari qualche pagina, diciamo mettendo un seme di un buon sogno, quello di iniziare a risparmiare e creare chissà una pianta di fagioli che ci porta poi al cielo, in questo caso che ci porta a realizzare ciò che è importante per
0: Marco,
1: noi.
0: Lei avrebbe gradito da bambino al posto della favola un pezzo di un libro come questo?
2: Beh, certamente mi avrebbe aiutato a prendere scelte più consapevoli e quindi a essere più felice. E ho su questo tema, cioè il fatto di avere aiutato alcuni bambini, alcuni esempi, perché mi hanno proprio inviato alcuni nostri clienti delle immagini, delle foto dove c'erano i bambini che leggevano alcune pagine del libro. Vede. E quindi è stato per noi di grande soddisfazione, perché lo scopo principale è quello.
0: Ecco, vedi, allora non ho esagerato, perché i miei ascoltatori secondo me diranno: che dice questa? Addirittura bisogna leggere. Proviamoci, perché no? Gli esperimenti servono anche per questo, no? Visto che siamo indietro con l'educazione finanziaria. E allora, vabbè, insomma, intanto saluto Federica Bertoli e Marco Zambonini, grazie con il loro Finanza su misura per la famiglia. Caro Jack, io quando arriverò in radio da domani ti leggerò un pezzo di questo, anche dei miei però a questo punto, che dici? E sarà una cantilena continua, così almeno visto che già sei preso dal Fuzzimib a vedere se arriva a 50.000, magari ti prenderai su altro. Allora, rush finale tra pochissimo, quindi ultima mezz'ora da passare insieme, un paio di minuti di pausa e poi torno con voi sempre con la mia economia e la mia finanza.
3: Giornale radio.
4: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netquick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netquick, la forza della comunicazione global.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccoci con il nostro rush finale, come sempre arriva a quest'ora dopo le 12.30, perché fino alle 13 siamo insieme ma siamo nell'ultima mezz'ora della trasmissione. Intanto continuano ad arrivare notizie sul fronte economico collegate alla guerra, al petrolio. L'Agenzia Internazionale dell'Energia parla di shock offerta senza precedenti con il blocco di Hormuz. È una delle notizie con cui abbiamo iniziato questa puntata, quindi un record del calo delle scorte. Intanto Donald Trump è tornato ad attaccare i media sulla guerra contro l'Iran. Tra poco ancora vostri messaggi al 334-1111-622 e tra poco torneremo a parlare anche dell'argomento della seconda mano, le nostre abitudini di consumo che cambiano non solo per il costo ma anche proprio per la mentalità.

La canzone di Roy Orbison, Drove All Night, sul giornale radio, la radio libera di informare, la nostra musica sempre presente insieme alla nostra informazione. Io sono Manuela Donghi, Next Economy, e appunto continuiamo fino alle 13 come ogni settimana, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13. Peraltro, intanto grazie per i vostri messaggi al 334 11 11 622. Saluto anche Antonio che torna sul discorso delle assicurazioni. Abbiamo parlato di quanto costa poco fa in Next Economy, in questa puntata, di quanto costi oggi mantenere un'auto, e inevitabilmente il discorso è caduto sulle assicurazioni. Grazie Antonio, torneremo, mi servono i vostri messaggi per questo, no? Perché chiaramente capisco anche un po' come dirottare la nostra informazione economico-finanziaria, fermo restando che gli spunti sono sempre tantissimi, spunti che ci arrivano anche dall'attualità. Allora vi anticipo anche un altro tema caldo di cui parleremo domani, perché so che è uno degli argomenti che più seguite. Parleremo della crisi di Electrolux, lo avrete letto sicuramente, peraltro io ne ho parlato anche stamattina in una trasmissione televisiva, perché è un tema molto forte, al di là di questo annuncio fatto dalla società di un piano di riorganizzazione che prevede circa 1700 esuberi in Italia, cioè 1700 su un totale di 4000 dipendenti, e un conseguente dimezzamento della produzione nazionale. Praticamente la riduzione del personale colpirà tutti gli stabilimenti italiani del gruppo e comprenderà anche una chiusura addirittura del sito produttivo di Cerreto Desi, siamo in provincia di Ancona nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone. Non sono ancora poi stati dati dettagli precisi, ma insomma il tema è molto ampio. E perché dico che è ampio? Al di là di questa crisi di Electrolux, perché qui spesso noi parliamo di crisi industriale in Italia, la competizione con paesi come la Cina si sta facendo sempre più complicata, ma c'è un paradosso, ve la butto lì, poi ci torniamo domani, però è la riflessione che mi sono sentita di fare anche io. Ci sono più paradossi, però quello più grande è che noi negli anni passati, noi imprese, abbiamo delocalizzato, abbiamo investito sulla Cina, anche come istituzioni, come governo, nel momento in cui la Cina non era quella di oggi, no? E ai tempi eravamo noi quelli bravi che abbiamo sostanzialmente insegnato un mestiere alla Cina. Nel frattempo la Cina, che appunto si è evoluta molto, si è potenziata, ai tempi, ripeto, non era la Cina di oggi, ha imparato molto meglio a fare le cose rispetto a noi. Perché? Perché ha investito tanto sull'innovazione e ha potuto e può ancora oggi permettersi prezzi più bassi. Perché? Perché ovviamente eticamente non rispetta i nostri parametri, non sto dicendo che è una cosa positiva, però a costi di produzione più bassi, c'è una differenza di salari enorme, no? Tra quelli nostri e quelli della Cina. Il discorso è che però oggi cosa succede? Che molte imprese devono chiudere in Italia perché non riescono più a reggere questa competizione. Quindi il tema non è solo di Electrolux, il tema è come vogliamo a un certo punto prendere il toro per le corna, evitare che l'Italia, che già non cresce, che l'Italia che già non riesce a competere, l'Italia che non ha i soldi per investire ma perché la coperta è corta, debito pubblico, burocrazia, perché c'è anche il tema della burocrazia che ci rende lenti. Quando vogliamo cominciare a agire, il come e il quando, non il perché, perché perché lo sappiamo. Quando io ascolto argomenti di questo tipo sento sempre perché siamo arrivati a questo, perché succede bene, quindi come ripartire. Però domani ne parleremo, perché ripeto, oggi parliamo di Electrolux, ieri abbiamo parlato di un'altra società, domani ne parleremo di un altro se non risolviamo la situazione, perché il mondo va, noi non è che possiamo star qua solo a guardare, dobbiamo fare qualcosa. Allora questo è un tema, già vedete che scrivete la Cina è avanti anni luce, la Cina non è, probabilmente non è neanche avanti perché su molte cose indietro rispetto a noi, ma ha saputo investire. Infatti oggi quando parliamo dell'incontro di Xi Jinping e Trump, parliamo dell'incontro tra le due superpotenze del mondo, cioè capite che la Cina era un paese emergente, anche oggi peraltro è ancora lì tra i paesi emergenti, ma non è, è una superpotenza. Perché? Cos'è accaduto? Ecco, dobbiamo indagare tutto questo e poi confronti con altri paesi. Sì, ma noi dopo aver fatto il confronto con altri paesi, come ci muoviamo per recuperare il tempo perduto? Vabbè, comunque ho voluto dedicare un po' di tempo a questa notizia perché è una delle notizie del giorno, di queste ultime ore. Domani ci sarà un approfondimento a cui tengo molto, quindi vi ho già dato insomma un piccolo spoiler per la puntata di domani, mentre tra poco torniamo sul
discorso della seconda mano, la second hand economy, che smette di essere un ripiego. L'usato diventa sempre di più un comportamento ordinario, digitale, sostenibile e anti-incertezza. Gli italiani comprano e vendono per risparmiare, questo lo abbiamo detto anche poco fa, ma anche per sentirsi più razionali, cioè è cambiata da questo punto la mentalità. E allora ripartiremo da qui per l'ultima parte di questa puntata di Next Economy. Ora, visto che questa canzone piace molto a Jack Saglia, ve la faccio ascoltare, l'ascoltiamo tutti insieme, Potential. Vabbè, insomma, la musica è sempre bella, è su Giornale Radio. Tra poco torno con voi fino alle 13 con Next Economy.

0: Allora, intanto sta parlando Re Carlo. Re Carlo da Westminster sta parlando un po' della situazione che riguarda il suo paese. Ricordiamo che peraltro nel Regno Unito oltre 90 parlamentari hanno chiesto le dimissioni del primo ministro Starmer e ieri 4 ministri hanno rassegnato le dimissioni. Quindi anche parlando di mercati, i mercati obbligazionari temono un allentamento della politica fiscale in caso di cambio di leadership, il che ha spinto, pensate un po', i rendimenti dei titoli di Stato britannici a 30 anni ai massimi livelli dal 98. Sapete che le crisi politiche forse sono quelle che più incidono sulla reazione dei mercati, no? Perché se non c'è stabilità politica, automaticamente si teme l'instabilità finanziaria. Allora, noi siamo arrivati al momento della nostra rubrica del mercoledì, Marketing con Vista.
1: Marketing con Vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
0: E allora, abbiamo parlato già della crisi che spinge gli acquisti di seconda mano, che sono scelti da 2 italiani su 3. Ne abbiamo parlato oggi con Confcommercio, anche se poi analizzando i dati è emerso che sì, da una parte c'è la voglia di risparmiare e la necessità di risparmiare, ma dall'altra è cambiata proprio la mentalità. Il mio ospite di Confcommercio mi diceva: ai miei tempi non c'era proprio, no, la mentalità di andare a acquistare un oggetto usato. Oggi invece i giovani lo pensano proprio. Diciamo che non è più un ripiego, forse, la second hand economy, ma insomma ce lo facciamo dire da lui, anche con l'occhio del marketing. Davide Schioppa, buongiorno Davide, come sempre con noi, con la rubrica.
2: Buongiorno, cara Manuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori, e ti ho ascoltato prima.
0: Ah, quindi hai, vedi, sono contenta, ci spii comunque, no?
2: Non spio, io sono un ascoltatore di giornale radio quando non sono dall'altra parte, quindi è solo un piacere, non per spiare, anzi.
0: E allora, non a caso, appunto, riprendiamo l'argomento anche con te, perché sei d'accordo con quello che mi ha detto l'ospite? Cioè, va bene la voglia di risparmiare, però c'è proprio una mente diversa ormai, no?
2: Guarda, penso assolutamente che ci sia una mente diversa. Facciamo proprio un piccolo excursus. Fino a qualche anno fa, quando si parlava di mercato dell'usato, che cosa ti sarebbe venuto in mente, Manuela? L'automobile.
0: Sì, sì,
2: quello era,
0: certo,
2: il mercato dell'usato. Cos'altro poteva venirci in mente qualche anno fa? Beh, io non lo so, faccio fatica.
0: Ma i mercatini dell'usato che sono sempre andati, ma sai, i mercatini delle pulci,
2: sì,
0: questi mercatini qua. Sì, certo, appunto, per
2: lì,
0: quello dico.
2: Sì, magari più per collezionismo,
0: per
2: e invece che cosa succede oggi? Succede che siamo nel 2026, la società è totalmente cambiata, ci hanno insegnato anche le commistioni culturali che abbiamo avuto a liberarci del superfluo, delle cose che non ci servono, a razionalizzare gli acquisti, e soprattutto sono nate delle piattaforme digitali per lo scambio e la vendita di prodotti usati, come per esempio i prodotti di moda. E giustamente, come diceva il tuo ospite prima, qualche anno fa era difficile pensare che acquistare qualcosa d'usato fosse visto come qualcosa di figo, quasi, insomma, si aveva vergogna, no, di acquistare o indossare abiti o cose usate. Oggi invece questa cosa è diventata cool, perché ci sono piattaforme come Vinted, per esempio,
0: sì,
2: prima ancora
0: vero,
2: c'è stata eBay, che hanno sdoganato il mondo dell'usato. E come hanno fatto a sdoganarlo? Pensa a Vinted, Wallapop, facendo la reclama, facendo la pubblicità, entrando negli schermi televisivi, arrivando sui social network con la pubblicità, e attraverso la pubblicità, che possiamo dirlo, adesso faccio quello di parte, perdonami, però la pubblicità tante volte serve anche a normalizzare degli aspetti della vita, non serve soltanto a stimolare il bisogno, la necessità. Quindi la pubblicità ha reso patinato e ha reso glamour anche,
0: certo,
2: l'abito di seconda mano, il prodotto di seconda mano. Non è più una roba di cui nascondere, perché me l'ha detto la TV, me l'ha detto la reclama, che fa figo. E quindi questo è quello che è successo.
0: Cioè, è diventato una sorta di status anche, no? Di identità, ci si riconosce in quella fetta lì di acquisti?
2: Sì, assolutamente. E guarda, vado ancora oltre.
0: Sì.
2: Se prima c'era, adesso non voglio sembrare banale nel puntare il riflettore sul genere femminile, però è sempre stato così, ce l'hanno insegnato da Sex and the City, no? Quante volte le donne parlando si scambiano suggerimenti su cosa comprare, su dove comprare, o magari questa cosa l'ho pagata soltanto 5 euro, 10 euro, l'ho comprata in quella boutique o in quell'altra boutique. Oggi se tu guardi sui social, tantissimi creator che prima parlavano esclusivamente di moda di prima mano, adesso parlano anche di moda cosiddetta pre-loved, quindi amata già in precedenza, e sfoggiano la moda di seconda mano con estremo entusiasmo, e raccontano anche come fare a fare degli affari. Nascono tantissime pagine sui social anche per come affrontare il mercatino degli abiti usati, ad esempio, come fare a trovare l'affare sulla bancarella. Ecco, questo secondo me è proprio qualcosa di sano, di buono, perché tante volte noi parliamo di sostenibilità, no? E il second hand è una reale dimostrazione che ci può essere sostenibilità sia ambientale, perché comunque riciclo qualcosa, riuso, do una seconda vita a qualcosa, accompagnata da quella che è la sostenibilità economica, senza la quale non si mette in moto nessuna macchina.
0: Però appunto io dicevo, con te, visto che andiamo, cioè osserviamo tutto attraverso l'occhio del marketing, partiamo da questo presupposto, l'abbiamo detto, no? Aumenta il ricorso alla seconda mano, quindi i prodotti iniziano a vivere più vite, a circolare continuamente, si è parlato anche di economia circolare effettivamente poco fa, tra persone diverse, quindi persone che comunque non necessariamente hanno gli stessi gusti, ma che vanno, no, in quel mercato lì, quello di cui stiamo parlando. E se parliamo di brand, di marketing, come cambia? E anche perché quando noi acquistiamo, vuol dire che abbiamo fiducia in quello che acquistiamo, e soprattutto per i brand funziona così, no? Cioè vogliono la fidelizzazione. Qui come, cioè, si mette in subbuglio tutto o no, Davide?
2: Allora, siamo in una fase ancora estremamente prematura per i brand rispetto al second hand. Io faccio facile, focalizziamoci magari un po' più sulla moda, perché il second hand delle automobili è più facile. Un altro second hand che è abbastanza posizionato bene è il second hand nel campo, per esempio, della gioielleria. Poi è arrivato il second hand nel campo degli articoli di lusso, immagina per esempio le borse di lusso o altra roba del genere. Ma se noi allarghiamo proprio la nostra visuale alla moda, che è quella più immediata, no? Un capo di moda passa di moda da una stagione all'altra. Qualche anno fa, il signor Armani scrisse una lettera, non so se te la ricordi, in cui lui stesso si lamentava del fatto che un cappotto passava di moda da una stagione all'altra, e diceva: non è più sostenibile, non può più funzionare. Giusto. Così. Se io disegno un cappotto, quel cappotto non dura 3 mesi, 4 mesi, deve durare in eterno. Ecco, allora la moda, per esempio, o comunque tantissimi brand non sono ancora abituati, non sono ancora pronti al second hand. Quello a cui dovrebbero guardare è proprio quelli che sono i mercati più maturi, per esempio il mercato dell'automotive. Se tu pensi al mercato dell'automotive, tantissime case madre hanno creato delle linee proprio dedicate all'usato, e loro stessi hanno delle concessionarie che vendono l'usato, hanno delle catene di assistenza per l'usato. E quello che dovrebbero provare ad immaginare tantissimi brand è proprio questo, cioè provare ad immaginare una vita più longeva per i loro stessi capi d'abbigliamento, per i loro stessi prodotti, che possa essere anche magari legata all'assistenza, a qualcosa che vada oltre il prodotto in sé, vada un po' più sull'eritage di marca, perché questo è l'aspetto più interessante del second hand. Il second hand in realtà non ammazza i marchi, ma li fa vivere realmente, perché tu acquistando un articolo di seconda mano, dove magari spendi un po' di meno, ti puoi concedere quel brand, quella marca che magari nuovo non potresti comprarti perché non te lo puoi permettere, ma perché stai scegliendo una marca piuttosto che un'altra? La stai scegliendo perché ti riconosci in quello che incarna, certo, quel brand, certo, quella marca. Allora, se le marche riuscissero a fare questo processo inverso dal loro punto di vista, capirebbero che il second hand è acquistare un pezzo del valore di quella marca, un pezzo di posizionamento di quella marca, e quindi magari se riuscissero a copiare in un qualche modo i modelli, per esempio, di mercati più avanzati come quello dell'automotive, riuscendo ad offrire magari un pezzo di storia su quella marca, su quel prodotto, è questo quello che adesso i consumatori di second hand stanno ricercando: meno quantità, più qualità e soprattutto un articolo, un prodotto che abbia una marca nella quale identificarsi. Questo è il mondo del second hand. Ma tu hai mai comprato qualcosa di second hand?
0: Ma te lo stavo chiedendo io comunque, cioè questa cosa mi lascia sempre perplessa, perché si vede che siamo sempre più in linea. Allora, io devo essere sincera, non amo allora un paio di volte mi è capitato però quello che dicevamo prima, magari ero in mercatini dove c'erano anche cose vintage, sai, no? Che non si trovano più, allora ho acquistato qualcosina, un paio di cose, però se no tendenzialmente no, ma non perché io sia contraria, è proprio una mia forma mentis, ammetto, magari la cambierò, però non sono proprio da acquisti di seconda mano. E tu?
2: Io sono un cintura nera di acquisti, vedi? Di seconda mano. Mi piace guardare sulle piattaforme digitali. Io non sono da mercatino, sono da piattaforma digitale. Devo ammettere che
0: io sono più vintage proprio di mio, tu sei più moderno, vedi? Cioè.
2: Ah, no, sai che succede? Che alcune piattaforme diventano proprio quasi una droga buona, nel senso che guardi tante cose, ti propongono grazie agli algoritmi magari delle cose che sono in linea con i tuoi gusti, e allora dici perché no, magari acquisto. Sono partito dagli orologi, che è una mia passione, quindi il secondo polso si chiama in gergo, gli orologi. Mi è capitato di acquistare anche pezzi di arredamento di seconda mano, e mi è capitato di acquistare anche dei pezzi di abbigliamento di seconda mano, perché li ho trovati su delle piattaforme, mi piacevano, non erano più in commercio, non si trovavano più, e in particolare cappelli da baseball anche, quindi
0: ecco, no, infatti
2: no?
0: Ti stavo dicendo cosa, no? Poi al di là di se si acquista con, se si acquista usato, cosa. Senti, c'è chi scrive: è grande la joint venture tra Next Economy e Marketing con Vista, vedi?
2: Hai visto?
0: Esatto, ma a questo punto siamo quasi in chiusura, ma ti chiedo di anticiparci qualche argomento che andrai ad affrontare nel tuo Marketing con Vista Sunday Show.
2: Allora, continueremo il nostro giro d'Italia delle persone della comunicazione. Questa volta ci trasferiremo a Castelfranco Veneto, quindi incontreremo un imprenditore che ha un'agenzia di comunicazione in quel di Castelfranco Veneto, e poi parleremo proprio del Giro d'Italia, perché siamo nel vivo del Giro d'Italia. Domenica il Giro raggiungerà la Romagna, sarà a Cervia, e racconteremo una storia legata al Giro d'Italia, perché è uscita proprio qualche settimana fa su tutte le piattaforme, su HBO, una serie documentaristica, un documentario sul Giro d'Italia, che quindi racconta un po' il backstage di questa competizione. Ci chiederemo come mai questa competizione, che dura da più di 100 anni, ancora continua ad appassionare i brand e le marche. Quindi parleremo di questo domenica mattina.
0: Vedi, ci sono, no? Questa è un po' anche la morale, se vuoi. Ci sono delle cose che cambiano, no? Abbiamo parlato del second hand, delle cose invece che rimangono sempre dei punti fermi. Cioè delle competizioni come questa che non tramontano mai, no?
2: No, c'è un motivo però. Questa battuta la copio a Paolo Cevoli, il comico romagnolo.
0: Sì, certo.
2: Che parla, lui è un appassionato di ciclismo, è uscito anche lui da poco con una serie sul ciclismo, e dice al personaggio che interpreta il nipote dice: zio, ma non possiamo pensare a qualche altro sport meno faticoso del ciclismo? E lui gli risponde poi in romagnolo, quindi è anche bello da sentire, dice: ma vedi, se tu vuoi provare il tennis, se sei un grande appassionato di tennis, puoi giocare a tennis, ma a Wimbledon non ci andrai mai a giocare. Se tu invece sei un appassionato di ciclismo, tu puoi andare a correre sulle strade dove hanno corso i tuoi eroi, perché è gratis e lo puoi fare.
0: Perché
2: questa credo che sia
0: strada,
2: la chiave,
0: certo,
2: del successo del ciclismo.
0: Ecco, vabbè, sì, perché no, assolutamente sì, anche se non me l'hai fatto con l'accento romagnolo. Invece ti dico che ho vinto io con questa puntata, perché Enrico scrive: mercatini vintage meravigliosi, ci comprerei di tutto. Quindi vince il mercatino rispetto alla piattaforma, caro Davide Schioppa. Così ho preso un messaggio a caso e saluto Enrico, perché io dicevo che preferisco i mercatini vintage. Va bene, l'abbiamo perso già, è rimasto Davide, cioè sei rimasto
2: qua,
0: atterrito.
2: Ci sono.
0: Ok.
2: No, ci sono. faccio anch'io il tifo per i mercatini, poi non riesco ad andarci, ma
0: vabbè, ti sei salvato in corner, dai, va bene. Senti Davide, grazie, ti seguiamo la domenica come sempre con Marketing con Vista Sunday Show. Invece domani io torno con Next Economy dopo le 11. Grazie per avermi seguita, grazie per i vostri messaggi, grazie a Jack Staglia in regia, a Daniela Vindigni in redazione. Ora Paolo Sergio con il timone delle 13, la nostra informazione continua fino a sera. Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi e vi auguro una buona giornata. Ciao.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 13 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: antivirus negativi, test eseguiti a Milano e allo Spallanzani di Roma. Oggi Schillaci al Question Time in Parlamento. Trump vola a Pechino per incontrare il presidente cinese. Teheran rilancia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Kate Middleton torna in Italia e sceglie Reggio Emilia. È la prima visita ufficiale della principessa del Galles dopo la sua malattia. Calcio: a Roma l'Olimpico si illumina per la Coppa Italia. Questa sera la finale tra Lazio ed Inter.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Daniela Ubaldi e Barbara Beghelli, per lo sport Gerardo De Vivo. Le analisi di queste ore non rintracciano casi di contagio da antivirus per contatti al di fuori del focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius. Negativi i test sui due turisti presenti in Italia, un cittadino britannico e una donna di nazionalità argentina. Sentiamo.
3: Zero casi confermati extra focolaio della nave Ondius, basta allarmismo. Così su X il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, si unisce al coro degli esperti di virus, contagi e pandemie che nell'insieme sembra insistere in queste ore su un sospiro di sollievo. Hanno dato esito negativo gli esami virologici eseguiti a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena e sull'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche l'esame allo Spallanzani di Roma dei campioni del giovane calabrese che si trova in isolamento fiduciario. Si alleggerisce dunque il timore di nuovi contagi per la diffusione del virus dalla paziente olandese che ha tentato di tornare a casa con un volo dopo il contagio sulla nave, ma risulta negativo anche il test sulla turista di 49 anni che proviene da una zona endemica dell'Argentina ed è stata ricoverata a Messina per polmonite. È in isolamento, in terapia intensiva, fa sapere il policlinico, ma le sue condizioni sono migliorate. Il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e dunque anche in Italia, ribadisce una nota del Ministero della Salute, mentre oggi alle 15 il ministro Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Non permetteremo che nemmeno un granello di polvere venga portato fuori dall'Iran. Lo dichiara il vice comandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie, che mette in guardia: se gli USA commetteranno un errore, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Non abbiamo bisogno dell'aiuto della Cina né della NATO per uscire dal conflitto con l'Iran. Con Teheran faremo un buon accordo, vinceremo in un modo o nell'altro, ha affermato nelle scorse ore Trump, atteso a Pechino, dove domani sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio Giorgia Meloni torna nell'aula del Senato per il Premier Time. Conti pubblici, ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. Questa mattina audizione dei ministri di esteri e difesa davanti alle commissioni congiunte. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri italiani, che poi ha chiarito: non siamo qui per chiedere di autorizzare una nuova missione militare nel Golfo. Sulla stessa linea il ministro della difesa Guido Crosetto. Sentiamo.
4: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare, che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al ministro della difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere.
2: Delitto di Gerlasco, il pool difensivo di Andrea Sempio, indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali. Ed emergono nuovi dettagli dalle indagini: il 38enne non sarebbe passato per caso davanti alla casa di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Kate Middleton torna in Italia e questa volta ha scelto Reggio Emilia, famosa nel mondo per i suoi asili modello. Si tratta del primo viaggio della principessa di Galles Galles dopo la sua malattia. Il servizio è di Barbara Beghelli.
5: L'Emilia Romagna sembra proprio essere un luogo entrato nel cuore della Royal Family. Dopo la visita di un anno fa di Carlo e Camilla a Ravenna, ecco che Kate Middleton sarà a Reggio Emilia, città diventata un punto di riferimento mondiale per l'educazione dell'infanzia. La moglie dell'erede al trono britannico William arriverà a breve e pare soggiornerà tra le colline delle terre di Canossa. In pratica si tratta della sua prima visita ufficiale in Italia, programmata ancora 2 anni fa, e del viaggio d'esordio all'estero dopo la malattia. Kate desidera infatti conoscere la città rinomata per il Reggio Children e il suo metodo educativo, che insegna come il bambino abbia ben 100 linguaggi per apprendere disegno, corpo, musica e parole. Nel corso della visita, Sua Altezza Reale incontrerà insegnanti, genitori, bambini, amministratori e rappresentanti del mondo imprenditoriale per conoscere da vicino il metodo pedagogico che pone le relazioni, l'ambiente e la comunità al centro dello sviluppo dei più piccoli.
2: Si assegna questa sera l'ultimo trofeo stagionale del nostro calcio. A contendersi la Coppa Italia nella finale di Roma saranno l'Inter, neocampione d'Italia, e la Lazio.
6: L'Inter cerca la doppietta con lo scudetto appena messo in bacheca per impreziosire ancora di più l'annata. La Lazio, un trofeo che darebbe un sapore diverso a una stagione complicata, bistrattata da settembre ad aprile, mortificata da una formula che non piace a nessuno ma non si cambia. La Coppa Italia diventa a maggio un obiettivo da non fallire. Sabato in campionato lo stesso match è finito 3-0 per i nerazzurri, ovvi favoriti della sfida che stasera andrà in scena con un contorno però del tutto diverso. Olimpico esaurito, la Lazio ritrova per una sera il suo pubblico. I due capitani Zaccagni e Lautaro.
7: I tifosi ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere perché sarà una bellissima serata.
8: Sarà un stadio pieno con tutta

0: Tennis spagnolo Hodar, domani quarti di finale per Jannik Sinner opposto al russo Rublev. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
2: La domanda che mi pongo oggi e che giro anche a voi come spunto per una conversazione nel corso dei prossimi circa 51 minuti è questa: può esistere la buona politica? C'è un modo per coglierla e misurarla al di là delle fazioni e degli schieramenti? Beh, la risposta direi arriva ogni anno, ma poi tendiamo a dimenticarcene. Arriva dai sondaggi sul consenso degli amministratori locali, in particolare a grandi linee sull'apprezzamento dei governatori. E ciò che emerge in generale, e che è emerso anche quest'anno, e che è quel che conta di più, è la capacità personale ancor prima delle linee politiche, quindi dell'appartenenza politica. Se è vero infatti che in testa la classifica di quest'anno, come già dell'anno scorso, ma insomma da parecchi anni, ci sono due governatori della Lega, è pur vero che sono espressione di una presenza forte del partito sul territorio, e che in altre regioni i governatori dello stesso schieramento risultano molto in basso nell'apprezzamento. L'ultimo è Renato Schifani, e lo sapete, di Forza Italia, ex presidente del Senato. E allora buon pomeriggio a voi da Paolo Sergio, in diretta da Napoli. A Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Parleremo anche di buona politica oggi, lo faremo in chiusura di puntata con Gianangelo Boff, deputato della Lega, ma torneremo ancora anche sulle questioni di geopolitica, in particolare sulle tensioni tra Iran e Stati Uniti e dell'incontro tra Trump e Xi Jinping in Cina. Tra poco lo faremo con il nostro ospite, il generale Maurizio Boni, e poi le conseguenze della scelta della Biennale di Venezia con la presa di posizione del Consiglio Europeo della Cultura, che rischia di costarci davvero molto caro. Con noi ci sarà l'onorevole Piero De Luca del Partito Democratico. Insomma, temi importanti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso Biffi Clyro.

0: Lombardia potrebbe essere coinvolta nel ripristino della legalità nel Golfo Persico, e questo evidentemente oggi l'ha detto chiaramente anche il ministro degli esteri, ma l'ha detto anche il ministro della difesa, quindi Tajani e Crosetto. Solo al termine della guerra e soltanto con il consenso del nostro Parlamento, tra i ruoli richiesti al nostro paese, ma anche diciamo i materiali richiesti al nostro paese, ci sono le navi di sminamento, quelle, le dragamine si chiamano così, italiani. Allora, la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo. Oltre 400 militari italiani, due cacciamine specializzati nella guerra subacquea, una moderna nave da combattimento e una piattaforma logistica capace perfino di funzionare come ospedale galleggiante. È questa la forza navale che l'Italia starebbe preparando in vista di un possibile dispiegamento verso il Golfo Persico nel quadro della crisi nello stretto di Hormuz. L'ipotesi, illustrata dal ministro della difesa Guido Crosetto alle commissioni esteri e difesa, prevede l'invio dei cacciamine Rimini e Crotone accompagnati dalla nave multiruolo Raimondo Montecuccoli e dalla nave logistica Atlante. L'obiettivo sarebbe posizionare le unità più vicino all'area di crisi già nelle prossime settimane, inizialmente tra Mediterraneo orientale e Mar Rosso, per poi intervenire rapidamente nel caso di tregua tra Stati Uniti e Iran. Il cuore operativo della missione sono i due cacciamine classe Lerici Gaeta, progettati per individuare e neutralizzare mine navali. Un aspetto cruciale perché la forza esercitata dall'Iran nello stretto di Hormuz passa proprio dalla posa di ordigni sottomarini capaci di bloccare il traffico energetico mondiale. Le due unità utilizzano sofisticati sonar e veicoli filo guidati in grado di operare fino a 600 metri di profondità. Il Rimini imbarca 51 marinai, il Crotone 44. A proteggerli il Raimondo Montecuccoli, una delle navi più avanzate della Marina Militare. Si tratta di un pattugliatore multiruolo di ultima generazione, costruito da Fincantieri, dotato di sistemi di difesa aerea, capacità antimissile e tecnologie altamente automatizzate. Può raggiungere i 32 nodi e operare sia in missioni di combattimento sia di supporto civile. L'equipaggio conta 140 uomini. Infine, la nave Atlante, che con 235 militari a bordo garantirebbe supporto logistico, rifornimenti e assistenza sanitaria avanzata. È infatti equipaggiata con sale operatorie, terapia intensiva, ponte per elicotteri e sistemi di autodifesa moderni. Formalmente non si parla ancora di missione operativa nel Golfo, ma la predisposizione della flotta e le esercitazioni già svolte nel Mediterraneo mostrano che Roma sta preparando concretamente un possibile coinvolgimento militare italiano nella sicurezza dello stretto di Hormuz, uno dei punti più strategici e delicati del pianeta. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te, grazie a Matteo Respinti. C'è un messaggio di Gabriele che scrive: ciao Paolo, stiamo messi bene con le ambizioni di vittoria di Trump con l'Iran. Ho sentito adesso il notiziario, evidentemente qualche minuto fa, quello che ci precede. Naturalmente noi parleremo di questo tra poco, della guerra in Iran, anche di quello che potrebbe essere, di quella che potrebbe essere l'evoluzione, speriamo in senso positivo, con il generale Maurizio Boni. Intanto io parlavo in apertura di buona politica, che credo forse il termine più corretto sarebbe buona amministrazione. Una capacità evidentemente trasversale che prescinde in generale dall'appartenenza politica, anche se bisogna darne atto, nella classifica stilata da SVG sull'apprezzamento dei governatori spiccano in testa i due leghisti, sono Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia, il 65%, pensate, dei consensi elevato visto che governa da parecchio tempo, in crescita peraltro di un punto rispetto al 2025, seguito dal veneto Alberto Stefani al 58%, comunque al di sopra della maggioranza assoluta. Nei primi cinque posti, attenzione, ci sono tre presidenti delle regioni del sud. C'è il presidente della Calabria al terzo posto, Roberto Chiuto di Forza Italia al 53%, e poi ci sono Antonio De Caro del PD in Puglia e Roberto Fico che è quinto, e il governatore della Campania, ex presidente della Camera, lo ricorderete. Poi più indietro Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia, Marco Marsilio dell'Abruzzo, Alessandra Todde della Sardegna Vito Bardi della Basilicata. Chiudono però, attenzione, la graduatoria due esponenti del centrodestra, quindi perciò vi dicevo è trasversale. Francesco Rocca, che è espressione del centrodestra in Lazio, il governatore del Lazio, ha soltanto il 29% e tra l'altro perde 2 punti percentuali rispetto al precedente. L'ex presidente del Senato Renato Schifani, che è espressione di Forza Italia in Sicilia, il 25%. Insomma, sono dati che fanno comunque pensare in ogni caso. 334 11 11 622, aspettiamo i vostri messaggi, WhatsApp naturalmente, sia scritti come ha fatto Gabriele, sia vocali come spesso fate anche voi naturalmente. Adesso torniamo alla musica con Sienna Spyro, Material Lover.

0: Ormai siamo abituati, no, ad capire che le guerre moderne, forse anche quelle diciamo non modernissime, adesso ancora di più perché le notizie volano attraverso i social, insomma le fake news sono più facili da veicolare rispetto a prima e si gioca anche sulla veridicità delle informazioni e delle notizie. Perché vi dico questo? Perché il New York Times ha parlato, secondo un rapporto, secondo tra l'altro quello che si sarebbero dette le agenzie di intelligence statunitense comunicando ai politici a porte chiuse, quindi quello che si sa e che non si deve far sapere all'esterno, all'interno dell'amministrazione americana, è che l'Iran ha ancora il 70% del suo arsenale missilistico. Ci sono numeri anche più preoccupanti se uno si mette chiaramente sul lato americano, perché avrebbero ripreso anche diciamo la funzionalità di diversi lanciamissili, quelli là mobili, e anche rampe di missili che erano state distrutte, alcune sono state ripristinate, altro comunque riescono a funzionare. Lo dice il New York Times. Di contro il presidente americano ha lanciato un altro anatema di quelli mediatici, ha detto: chi dice che l'Iran sta vincendo è un traditore, perché di fatto con questa informazione fake, dice lui, è in grado di favorire e spalleggiare il nemico. È chiaro che la situazione, insomma, sotto questo aspetto diventa anche legale. Allora ne parliamo con il generale Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO, al telefono con noi. Boni, bentornato.
1: Buongiorno a voi, grazie.
0: E allora, noi lo abbiamo detto, insomma, anche le ultime volte che ci siamo sentiti, gli Stati Uniti, Trump dice: abbiamo stravinto, dobbiamo soltanto cercare di trovare questo accordo per evitare un massacro ulteriore, però insomma il New York Times insiste, pare che il 70% dell'arsenale missilistico dell'Iran sia ancora in funzione e a disposizione del regime, che poi non si capisce ancora più chi è il regime di Teheran. A chi credere, agli Stati Uniti oppure al New York Times in questo caso?
1: Secondo me non è un caso che queste notizie, che dovrebbero rimanere riservate, vengano comunque rese note dai quotidiani più importanti statunitensi. C'è anche il Washington Post che ha fatto delle dichiarazioni importanti. Fa parte del gioco, cioè c'è un distacco enorme tra quella che è la narrativa ufficiale del presidente e della sua amministrazione, che in qualche modo si vuole mettere in difficoltà anche passando alle agenzie di informazione e ai quotidiani più importanti, e anche delle notizie che dovrebbero rimanere riservate. Cioè c'è un po' troppa facilità, secondo me, nel mettere le mani su queste informazioni che sono molto sensibili. Quindi secondo me c'è proprio è un gioco che ci sta nel gioco delle parti dei conflitti che hanno una portata e delle conseguenze importanti non solo a livello regionale ma a livello mondiale. È un po' il gioco dell'aspetto cognitivo di ogni conflitto.
0: È un gioco che però può avere ripercussioni sulle elezioni medio termine, che sono imminenti ormai a novembre, e insomma se l'opinione pubblica si convince che gli Stati Uniti di fatto hanno vinto, è soltanto una questione diciamo di termini di accordi per chiuderla come una vittoria straordinaria, un conto. Se invece magari ecco si convince che il 70% dell'arsenale iraniano è ancora lì, sarebbe una disfatta totale da parte del presidente, anche il consenso immagino sarebbe di conseguenza, crollerebbe ulteriormente.
1: Io credo che l'intera operazione si sia preparata fasandola in qualche modo a quelle che erano le aspettative non tanto delle elezioni di novembre, ma la fase della campagna elettorale che sarebbe iniziata l'estate, perché inizierà l'estate. E quindi Trump si dovrà presentare a questi appuntamenti importantissimi, compresi i meeting con i cinesi, con la vittoria in mano, una vittoria facile, come gli era stato assicurato anche dai servizi israeliani, con la quale appunto presentarsi alle elezioni di midterm e quindi di riguadagnare terreno che era già in parte compromesso. E quindi c'è una tempistica chiarissima che è legata proprio alla pianificazione di questa operazione militare, che è cominciata non a caso proprio per portare lo scoppio del conflitto, no, a ridosso dei tempi che avrebbero permesso appunto di sfruttare la vittoria sull'Iran degli Stati Uniti in queste elezioni. E probabilmente dovrà pagare il conto di questa errata valutazione, che è veramente madornale.
0: Certamente. E invece oggi inizia la missione a Pechino del presidente americano Donald Trump. Incontrerà Xi Jinping e il suo nemico giurato, insomma, l'hanno più volte gli analisti anche detto, tutto quello che succede fondamentalmente dai dazi, quindi dalla guerra commerciale alle guerre, alla presenza, no, su alcuni territori, è un po' orientato anche a contenere, no, la potenza cinese. Ecco, che cosa ci aspettiamo che possa emergere, viste anche le aderenze, no, tra Pechino e Teheran? Che cosa può emergere da questo incontro? Una soluzione, un modo per dare la possibilità a Teheran di ammorbidirsi sulle posizioni degli Stati Uniti, oppure non ci sarà influenza da questo punto di vista e si parlerà di altro?
1: Ma io credo che gli Stati Uniti Trump non poteva rimandare ulteriormente la sua visita in Cina, l'aveva già fatto all'inizio della guerra, purtroppo appena si è reso conto che lo sviluppo del conflitto non era lui favorevole l'ha rimandato, non poteva rimandarlo evidentemente, però sia la Cina che gli Stati Uniti sono consapevoli della situazione nelle quali si trovano. La Cina adesso è in enorme vantaggio sugli Stati Uniti, perché lo stesso strumento militare che sarebbe stato quello utilizzato dagli USA per contrastare un po' e per bilanciare lo strapotere militare cinese nell'area dell'Indo-Pacifico, adesso non è più uno strumento vincente, non è più credibile. Forse questa è la conseguenza più grave, importante per la reputazione che hanno gli Stati Uniti di potenza in grado di proiettare la propria forza militare a livello globale. Quindi questo è un grosso problema che hanno di credibilità gli Stati Uniti. Il secondo problema che hanno, grosso secondo me, è quello di accesso alle terre rare. La base industriale statunitense, che è già modesta, non riesce sicuramente a riprodurre in tempo breve tutto quello che ha consumato sino ad ora in questo conflitto in termini di munizionamento ad alta tecnologia. Hanno un bisogno disperato delle terre rare, ce ne vogliono almeno 6 di queste componenti per fabbricare i missili Tomahawk, per esempio, che sono stati largamente impiegati dagli Stati Uniti, e le terre rare sono dominio della Cina. Quindi staremo a vedere quelli che saranno gli esiti, ma sicuramente non saranno facili questi colloqui per il presidente Trump.
0: In chiusura, giusto 30 secondi, perché siamo in ritardo come sempre naturalmente, perché chiaramente le cose sono molto importanti, insomma, nel dialogo, nel discorso, nell'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, ci può essere l'ipotesi di una sorta di compromesso che vede poi all'interno anche il futuro di Taiwan?
1: Ma questo è molto difficile e comunque caro costerebbe gli Stati Uniti, è difficile immaginare che cosa potrebbero offrire in cambio di questo di questa tregua, che sicuramente già è stata negoziata a suo tempo, una sorta di tregua, e quindi caro costerebbe gli Stati Uniti.
0: Quindi no, questa è la risposta, evidentemente. Immagino che sia questa. Grazie mille, grazie al generale Maurizio Boni, analista geopolitico, ex generale della NATO. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 13 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Tempo resta ancora instabile su buona parte dell'Italia, con rischio di precipitazioni soprattutto sulle regioni centrali e meridionali. Nel corso del pomeriggio fenomeni temporaleschi e acquazzoni su buona parte del centro e al sud, specie su Campania, Basilicata e Puglia. In serata e nella prossima notte generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico, massime in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedeschi. Dici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione.
5: C'è una notizia, un approfondimento che è arrivato da una conferenza stampa che si è tenuta alle 12.30 a Napoli, alla Procura di Napoli, dove c'è il procuratore Nicola Gratteri, su una operazione che ha riguardato mezza Italia, da Napoli, Roma, Belluno, Bolzano, di una un'organizzazione strutturata, tra l'altro, un sistema strutturato, ha detto proprio Gratteri, che coinvolge diverse città, con poliziotti infedeli che vendevano dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. È una questione piuttosto alta, la trovo in primo piano, in alto anche sul Corriere della Sera, notizia che si sapeva da stamattina, poi i dettagli di questa operazione sono stati forniti proprio poco fa. Sicuramente torneremo su questo argomento, ma c'è un altro argomento importante, attenzione, perché mentre siamo disorientati sull'allarme antivirus, su quello che è successo sulla nave da crociera, è avvenuta un'altra cosa su un'altra nave da crociera, un focolaio di gastroenterite su una nave da crociera in Francia, c'è un morto e 1700 isolati. Insomma, sembra che i guai non vanno mai a passeggio da soli e quindi si fanno sempre compagnia. Anche questa è sicuramente una notizia da seguire, perché mentre siamo preoccupati dell'antivirus, poi ci preoccupiamo anche della gastroenterite. Poi poco fa noi abbiamo parlato dei possibili scenari di guerra tra Stati Uniti e Iran e dell'importanza dell'incontro di Trump con il suo omologo cinese Xi Jinping. Lo abbiamo fatto con il generale Maurizio Boni. Tra poco invece ci occuperemo delle conseguenze della scelta della Biennale di Venezia, con la presa di posizione del Consiglio Europeo della Cultura, che rischia di costarci caro nel mirino soprattutto la posizione della Lega, che incassa le critiche della maggioranza dei ministri della cultura dell'Unione Europea. Con noi ci sarà Piero De Luca, l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico, e poi parleremo di buona politica, argomento che abbiamo trattato in apertura, lo faremo in chiusura di puntata anche con l'onorevole Gianangelo Boff, deputato della Lega. 334-1111-622 per i vostri messaggi. Adesso un classico Red Hot Chili Peppers, Danny California.

0: quanto può spingersi, no? Quanto può arrivare oltre l'ipocrisia a volte, no? Della politica, di un atteggiamento della politica, politica spesso insomma che ha un unico obiettivo, quello del consenso elettorale, quindi una politica diciamo commerciale sotto questo aspetto. Perché vi dico questo? Perché ci sono delle conseguenze che potremmo, che insomma che rischiamo di pagare tutti noi italiani, magari non direttamente in termini economici, anche se si parla di un finanziamento che potrebbe essere sottratto di circa 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia per la presa di principio, di posizione sulla adesione, sul far partecipare, sull'apertura del padiglione russo e far partecipare gli artisti russi a questo a questa a questa manifestazione importante. Perché vi dico questo? Perché c'è stata la riunione dei consigli del Consiglio dei Ministeri della Cultura dell'Unione Europea. Ebbene, i paesi europei hanno sostenuto la sospensione proprio dei finanziamenti alla Biennale di Venezia per la partecipazione russa. 14 dei 27 stati membri dell'Unione Europea hanno criticato la riapertura del padiglione russo, che ha scatenato chiaramente una feroce polemica anche in Italia. Mentre Bruxelles ha chiesto questa sospensione di finanziamenti che, vi ripeto, sono circa 2 milioni di euro. Nel mirino soprattutto le accuse alla Lega, perché è stato insomma la forza politica che maggiormente si è schierato verso l'apertura, la partecipazione russa. Allora, per cercare, tra l'altro è una questione che ha dei risvolti anche interni alla stessa maggioranza, ma per parlare, per cercare di capire cosa succede, anche che aria tira in seno al governo italiano, abbiamo al telefono Piero De Luca, l'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. De Luca, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, la posizione a volte estrema, a volte anche diciamo la presa di posizione politica finalizzata, no? Anche a raccogliere consenso, può costare caro anche a chi quel consenso, magari a quel consenso non è interessato. Che cosa succede? Insomma, non è soltanto più una questione interna italiana, ma è una questione che riguarda l'intera Europa. L'Italia avrebbe in qualche modo violato anche le sanzioni imposte dall'Unione Europea alla Russia con l'apertura, no? Proprio a Mosca in occasione della Biennale di Venezia.
1: Ma è proprio così, guardi, noi abbiamo rilevato da giorni la gestione caotica, confusionaria e direi imbarazzante, mi consente di dirlo, del governo rispetto alla vicenda del padiglione russo alla Biennale. È una gestione confusa che ha portato a uno scaricabarile di responsabilità tra anche all'interno della stessa maggioranza, che però sta esponendo il nostro paese al rischio di un impatto negativo, drammatico la propria credibilità e affidabilità internazionale, e potrebbe anche costare caro da un punto di vista economico, finanziario, come ne ricordava, perché c'è stata una dura presa di posizione da parte della Commissione europea innanzitutto, ma poi anche un attacco politico ricevuto ieri da tanti paesi membri in seno al Consiglio Cultura, con l'Italia purtroppo non ha partecipato rispetto a questa diciamo apertura alla propaganda russa, perché guardi, noi riteniamo che la libertà di espressione, cultura, di artistica sia un valore, è cosa diversa però dalla licenza di aprire le porte alla propaganda illiberale russa che possa anche giustificare un'aggressione inammissibile in Ucraina. L'Italia non meritava questa immagine e purtroppo però rischia di esporci anche a un taglio di risorse qualora fosse accertato che la partecipazione di artisti al padiglione russo sia un modo per aggirare le sanzioni oggi imposte al regime di Putin. Sarebbe davvero, oltre al danno, la beffa, e sarebbe qualcosa davvero di estremamente negativo ovviamente per il nostro paese da un punto di vista di credibilità, di immagine, ma anche finanziario.
0: C'è il commissario europeo per i giovani, la cultura e lo sport, Glenn Michalev, che in qualche modo ha detto il ministro Giuli, sì, riconosciamo, no, la posizione del ministro Giuli un po' più moderata rispetto al resto, ma una parte del governo, quindi delle forze di maggioranza del nostro governo, non hanno preso le distanze, certamente non nella misura in cui l'Unione Europea si aspettava che facessero. A quale parte del governo si riferisce secondo lei? In particolare, io prima ho identificato la Lega perché insomma gli atteggiamenti filo russi della Lega non sono mai stati nascosti, ma ci sono anche altre aree del governo che sono in qualche modo più aperte verso la Russia.
1: Ma è evidente che la Lega e Salvini hanno giocato un ruolo da questo punto di vista in questi anni da quinta colonna un po' del regime putiniano e del putinismo in Europa, ed è evidente che quindi ci si riferiva soprattutto, peraltro Salvini è vice premier di questo governo, non è solo leader di una delle forze di maggioranza. Aggiungo ovviamente che l'immagine che abbiamo dato all'esterno del nostro paese è quella di un paese che è governato da un esecutivo lacerato al proprio interno, peraltro in cui la Presidente del Consiglio non ha assunto una posizione ufficiale, non è stato in grado di guidare la linea e di assumere una linea politica unitaria di tutto il governo. È evidente che la Biennale ha una propria autonomia, ci mancherebbe altro, ma il governo avrebbe potuto aprire un'interlocuzione seria, rigorosa, costruttiva per evitare di esporre il nostro paese a questa figuraccia colossale a livello internazionale ed europeo. Io credo che noi dobbiamo sostenere, l'Italia dovrebbe fare altro, dovrebbe essere in prima linea per sostenere ovviamente con rigore le sanzioni alla Russia e soprattutto per chiedere un cessate il fuoco immediato e una trattativa, un negoziato di pace in Ucraina. L'Italia dovrebbe essere protagonista di questo. Si è invece, ha invece dato un'immagine differente di sé con un governo che ancora una volta dà prova di tensioni, di lacerazione, di divisioni profonde al proprio interno, incapace di assumere ormai una linea politica ufficiale, tant'è, e chiudo, che ha preferito probabilmente in modo deliberato evitare di far partecipare il ministro Giulia al Consiglio dei Ministri della Cultura Europea, una scelta che ovviamente rappresenta una pezza peggiore del buco, perché non avere il nostro paese rappresentato in questo consesso così importante a livello europeo è stata un'ulteriore, diciamo, prova di isolamento e di debolezza a livello europeo.
0: De Luca, al netto dell'autonomia, come diceva lei, no, della Biennale di Venezia e quindi anche nella gestione di tutto, però secondo lei, insomma, questo lo chiedo dal punto di vista politico, chi in qualche modo ha anche dato un po' di linfa, no, alla decisione di far partecipare la Russia, di aprire il padiglione russo e quant'altro, quindi forze politiche, la Lega in questo caso, qualora dovesse arrivare la rottura, quindi non dovessero più arrivare i finanziamenti, dovessero essere tolti i finanziamenti europei, parliamo di 2 milioni di euro, in tema politico, in Parlamento, la questione esiste nei confronti delle forze politiche che non insomma che in qualche modo si sono schierate a favore di quell'atteggiamento che ha comportato questa eventuale diciamo, e speriamo di no, conseguenza? Ci saranno delle richieste di dimissioni da parte vostra o comunque di azioni di carattere politico all'interno della maggioranza?
1: Ma assolutamente, chiederemo ovviamente al governo, al ministro Giulia, al ministro Salvini, alla stessa Presidente del Consiglio di rendere conto al Parlamento e quindi al Paese dei risultati, e speriamo che non accadano ovviamente, ma nel caso dovessero presentarsi anche degli effetti finanziari come tagli da parte dell'Unione Europea, delle conseguenze delle scelte politiche sbagliate rispetto ai nostri cittadini, quindi chiederemo conto e ragione ovviamente del risultato e dell'impatto negativo di queste scelte e azioni politiche a livello non solo di immagine e credibilità esterna, ma anche sul piano economico-finanziario. Siccome in queste ore il ministro Salvini ha ritenuto di fare anche ovviamente una visita alla Biennale e di smorzare con una battuta queste polemiche, noi riteniamo, guardi, che non basti una passerella o una battuta per diciamo, gettare acqua sul fuoco rispetto a una vicenda che invece ha assunto un rilievo internazionale e rischia di essere l'ennesima, diciamo, figuraccia che questo governo condanna il nostro paese. L'Italia merita di più, merita un governo autorevole, merita un governo serio che sia protagonista anche delle azioni a livello europeo, diplomatiche, politiche, e non invece sia messo, diciamo, alla berlina, addirittura sul banco degli imputati per azioni che portano ad aggirare addirittura il rischio di aggiramento delle sanzioni nei confronti della Russia. Peraltro rilevo e chiudo che il Presidente della Biennale è stato ovviamente indicato dal governo stesso, quindi, diciamo, da un punto di vista di responsabilità comunque politica complessiva, il governo ha sicuramente, diciamo, da dare spiegazione al Paese.
0: Questo indubbiamente. Grazie mille, grazie all'onorevole Piero De Luca, deputato del Partito Democratico. Se volete aggiungere qualcosa lo potete fare come sempre al 334 11 11 622. Tra un po' cambieremo tono, parleremo ancora di politica, lo faremo per la buona politica. Adesso la musica con The Killers, Bright Lights.

0: E allora parliamo di buona politica, di buona amministrazione, fate voi, adesso lo chiediamo anche al nostro ospite che è l'onorevole Giannangelo Boff, deputato della Lega, benvenuto Boff.
1: Mi
0: sente? Eccoci,
1: sì,
0: beh, Boff, no, non la sentivo.
1: Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Eccoci, allora Boff sarà immagino gongolando insieme agli altri insomma della Lega, perché le notizie non è la prima volta, voi siete anche un po' abituati, no? Un po' come lo scudetto della Juve un tempo, adesso in questo caso possiamo dire dell'Inter, vincere facile, sono due governatori del nord e tutti e due in quota Lega a guidare la classifica dei governatori con il maggior consenso, la maggior soddisfazione dei cittadini, tra l'altro consenso enorme da plebiscito per il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimo Fedrica, il 65%, in ulteriore crescita rispetto all'anno scorso, quindi voglio dire un consenso che aumenta, vuol dire che sta lavorando benissimo, indubbiamente. E c'è anche poi il governatore del Veneto, Alberto Stefani, al 58%, ben al di sopra, diciamo che di quella un'ipotetica maggioranza assoluta. E quindi la domanda che le faccio è proprio questa: si tratta di buona politica o di buona amministrazione? Cioè il merito è dell'appartenenza al gruppo politico o della capacità dei singoli governatori?
1: Beh, io direi che intanto non si può discernere buona amministrazione della politica, nel senso che la politica è sapere interpretare la volontà dei cittadini e quindi la vicinanza ai territori, che è una caratteristica che contraddistingue la Lega con i tanti amministratori. Parla uno che oggi fa il deputato, ma è anche sindaco del suo paese dal 2007. E quindi la nostra diciamo classe dirigente di amministratori, di sindaci, di amministratori locali, lo stesso Stefani è stato anche sindaco del suo comune, ti dà quella vicinanza, quella sensibilità verso quelle che sono le esigenze dei tuoi cittadini, che poi ti consente di interpretare anche nel momento in cui amministri la linea politica che va incontro alle esigenze di quei territori.
0: Ecco, lei è anche amministratore, insomma, quanto è difficile mantenerlo il consenso? Perché un conto è vincere le elezioni perché insomma si ha un programma, si ha una linea, si ha anche un pregresso, no? Come persona, come conoscenza diretta da parte dei cittadini in caso dei comuni, in questo caso un conto, e poi a vedere crescere il consenso durante il mandato, il caso di Fedriga è sintomatico, no? Del fatto che effettivamente viene visto un lavoro fatto decisamente bene. Quanto è difficile poi all'interno della macchina amministrativa, no? Riuscire ad emergere e riuscire a imporre anche una certa linea politica?
1: Ma diciamo che le ricette sono queste, cioè le ricette sono: uno, l'ascolto della gente, perché molte volte la linea viene dettata proprio dalle esigenze dei cittadini, quindi essere vicini ai cittadini e ascoltare i cittadini, cosa fondamentale. Le campagne elettorali non si vincono durante la campagna elettorale, ma si vincono ben prima, dimostrando la vicinanza alla gente, interpretando quelli che sono i loro bisogni. E poi il fatto che la macchina amministrativa ti segua nel tuo percorso è quanto riesce a incidere, cioè se ti dai da fare, se dimostri di essere una persona che lavora e lavora pancia a terra, anche tutti gli staff della burocrazia automaticamente si sentono trainati e seguono quella che è la linea. Quindi ci vuole tanto lavoro, tanto ascolto, e questi sono poi il risultato viene da queste ricette, che non ci sono scappatoie, come mi ha sempre insegnato anche Luca Zaia, con il quale ci confrontiamo spesso. Quando io ero commissario provinciale, lui mi insegnava sempre che se la strada è lunga e piena di curve, l'unico modo per stare prima è correre di più.
0: Certo, indubbiamente, però ecco, qui emerge anche diciamo la capacità del singolo, no? Dell'individuo piuttosto che del gruppo politico. È vero che Fedriga e Stefani sono espressione, no? della Lega, però ci sono nei primi cinque posti anche governatori, uno del Partito Democratico, l'altro del Movimento 5 Stelle, peraltro al sud, sono il pugliese Antonio De Caro, il napoletano Roberto Fico. Quindi voglio dire, Tra l'altro non si può neanche dividere, no, l'Italia in parti politiche nord-sud, perché sempre al sud in Calabria c'è Forza Italia con Roberto Chiuto che anche ha oltre il 50% delle preferenze. Quindi insomma la domanda che le pongo è: quanto importante è il ruolo proprio del governatore, della persona, del politico rispetto poi a quello che c'è dietro, cioè il partito e anche la linea guida dell'orientamento politico?
1: È molto importante, è fondamentale. Noi, cioè, se pensiamo a una logica aziendale, cioè il fatto che l'amministratore delegato di un'azienda sia un traino, sia un trascinatore anche per tutto il gruppo e anche per gli staff, è fondamentale nel risultato, perché poi ovviamente chi è sempre sotto i riflettori, chi è sempre davanti a, per quanto riguarda anche l'opinione pubblica, è poi il presidente di regione, il governatore. Quindi sicuramente sono due figure carismatiche, sono due figure che hanno una capacità di comunicare, una capacità di ascoltare, che è sicuramente che caratterizza poi la loro attività amministrativa e che poi si dimostra anche nel consenso che riscuotono tra i cittadini.
0: Ecco, poi in chiusura volevo dare un alibi, no, agli ultimi della classe, gli ultimi della classifica, che sono due esponenti diciamo legati al centrodestra, cioè Francesco Rocca per il Lazio e l'ex presidente del Senato Renato Schifani di Forza Italia per la Sicilia. Conta anche l'aspetto ambientale, cioè voglio dire, è più facile avere il consenso in regioni, in posti dove le cose già in qualche modo funzionano, c'è da tenere la barra dritta e da sistemare qualche cosa. Arrivare in una regione come Lazio, magari, che è comunque più complessa rispetto, ma la stessa Lombardia, perché comunque anche Attilio Fontana non è che se la passa molto bene in questa classifica, e poi naturalmente la Sicilia, Renato Schifani, l'aspetto ambientale conta.
1: Beh, oddio, sì, è vero, conta l'aspetto ambientale, senz'altro. È chiaro che logicamente non è che penso che la Campania non abbia dei problemi o che il Veneto non ne abbia. Cioè, ricordo che noi come Lega abbiamo ereditato il Veneto con il Mose e probabilmente con mezza giunta regionale falcidiata dalle indagini, quindi è chiaro che poi devi prendere in mano la situazione. Parliamo anche comunque di governatori che diciamo che Fedriga già ha potuto dare la sua impronta amministrativa già anche nel mandato precedente, quindi ha già in mano la macchina amministrativa da tempo, e Alberto Stefani ha preso in mano la macchina amministrativa di il testimone di Luca Zaia. Magari in regioni che prima avevano gestioni diverse, in pochi anni riuscire a incidere e riuscire a riporre la propria linea amministrativa è un attimino più difficile. Cioè, dobbiamo anche prendere in mano il contesto in cui il governatore poi prende in mano l'ente che si trova ad amministrare, così come per un sindaco. Cioè, è chiaro che un sindaco al primo mandato che prende in mano un comune che magari ha avuto dei problemi, eccetera, fa molta più fatica che non magari nel suo secondo mandato, dove nel frattempo è riuscito a organizzare, è riuscito a programmare, è riuscito a dare una programmazione.
0: Quindi l'alibi lo possiamo cercare in una questione più politica che ambientale a questo punto, mi sembra di capire. Grazie mille, grazie all'onorevole Gianangelo Boff, deputato della Lega, grazie a lui naturalmente, grazie a voi per essere stati con noi fino a questo momento, grazie mille anche a Elisa Cabrini in regia, a Matteo Respinti in redazione. Vi lascio a Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari, che arrivano subito dopo di me con Sport Club. Io sono Paolo Sergio, l'appuntamento per quanto mi riguarda è per domani, puntuali come sempre, a dalle 13 e fino alle 14. A domani, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Due poliziotti avrebbero effettuato centinaia di migliaia di accessi abusivi alle banche dati delle forze dell'ordine per recuperare informazioni riservate su imprenditori, personaggi dello spettacolo, cantanti e calciatori famosi. I dati, secondo l'accusa, venivano poi ceduti a pagamento a diverse agenzie investigative private. Il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri. L'operazione ha portato all'emissione di 30 misure cautelari che coinvolgono anche dipendenti dell'INPS, dell'Agenzia delle Entrate e due direttori di filiali di Poste Italiane.
2: Siamo al delitto di Garlasco. Se una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte? Se lo chiede il ministro della giustizia Carlo Nordio, intervenuto a margine di un convegno in merito alla condanna di Alberto Stasi. Il ministro ha aggiunto che questa situazione paradossale nasce da una legislazione che dovrebbe essere cambiata. Sono 21 in totale intanto gli elementi ritenuti utili dall'accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi.
3: Antivirus. Il Ministero della Salute ha fatto sapere che gli accertamenti virologici eseguiti ieri a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena perché si trovava a bordo del volo Sant'Elena Johannesburg hanno dato esito negativo. Così come negativo il test dell'accompagnatore che viaggiava con lui in Italia. Negativo anche un cittadino sudafricano a Padova. Il ministero alza però il livello di allerta per cautela, ma sottolinea che la situazione è sotto controllo. Evacuati gli ultimi passeggeri, la nave focolaio delle Canarie si è diretta verso Rotterdam, dove sarà bonificata.
2: L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e il presidente Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Teheran intanto avvisa che, se venisse nuovamente attaccata, potrebbe arricchire le sue scorte di uranio fino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Nella sua agenda incontri con il leader Xi Jinping con focus sul conflitto in Medio Oriente e su Taiwan.
3: Kate Middleton è in Italia, a Reggio Emilia oggi e domani per una visita privata dedicata a un tema che segue da anni, l'educazione nella prima infanzia. La principessa del Galles visiterà il centro internazionale Loris Malaguzzi per approfondire il metodo educativo. Si tratta di una visita informale che rappresenta il primo viaggio all'estero di Middleton dopo la malattia. La sua ultima missione all'estero in veste di membro della famiglia reale era infatti avvenuta a dicembre 2022.
2: Lo sport e il tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, condividendo il campo anche con Karen Khachanov, avversario del norvegese nel primo quarto di finale di giornata. Oggi in campo invece è Luciano Darderi che andrà a caccia della sua prima semifinale al Foro. L'azzurro, numero 20 del ranking, affronta sul centrale lo spagnolo Rafa Hodar, classe 2006.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Le notizie, le inchieste e le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo, le voci dei protagonisti.
4: E allora ben trovati a Sport Club in questo mercoledì oggi. Non sai che c'è un momento
5: oggi è mercoledì. Perché hai perso la giornata ieri, meno male che sei tornato.
4: Allora, lo studio
5: è
4: lo stesso, la radio è la stessa,
5: col parrucchino non ce la facevo più.
4: Taglio di capelli.
5: Col parrucchino per somigliarti, non ce la facevo più ieri.
4: Non ho mai visto Massimo senza capelli, quindi tutto uguale al giorno precedente, quindi è normale che io vada un po'
5: viviamo in un grande giorno della marmotta.
4: Esatto, il Groundhog Day, quindi io non so bene. È mercoledì qui, ma è 2026 o 2025, non mi ricordo mai.
5: 24 la po', sei avanti di due anni.
4: Come sono veramente? Sono un giornalista, dovrei sapere queste cose. Incredibile. Va bene, ad ogni modo, ben trovati.
5: Bentornato,
4: per dire che, perché è un giorno sono andato a fare una trasmissione di economia.
5: Ci sei mancato, Lapo.
4: Non è vero. Ad ogni modo, oggi è una puntata pazzesca. Cioè, per farmi tornare hanno dovuto fare un cast da urlo. Cioè avremmo il direttore della Ragione Fulvio Giuliani, avremmo uno dei più grandi campioni di tennis di tutti i tempi italiano che è Corrado Barazzutti, avremmo Franco Ordine, il maestro.
5: Tra l'altro in una veste diversa dal consueto Barazzutti, perché non solo tennis.
4: Ma anche Lazio, perché c'è Lazio Inter. E a proposito di Lazio Inter abbiamo pensato di chiamare un cabarettista, un comico molto bravo come Gianluca Impastato, alias Chicco D'Oliva, per la versante Inter, e poi avremo Giovanni Battistuzzi per parlare di ciclismo, perché nel frattempo così ci sarebbe un Giro d'Italia.
5: Giro d'Italia che sta pian pianino entrando nel vivo, perché esatto. Ieri prima tappa italiana, ne abbiamo parlato, c'era ospite Chicco Giuliani che ti saluta e ti ringrazia, ti ha ringraziato più volte per l'invito, ci ha ringraziato ma chiaramente ha citato anche te.
4: Ah ecco, vabbè,
5: spesso e volentieri.
4: Pensavo che gli avessi prestato dei soldi senza saperlo. Nel frattempo una bellissima notizia, perché sono stati ritrovati donna e figli scomparsi in Friuli, sai, la famiglia, una parte della famiglia scomparsa, sono stati ritrovati e stanno bene, già questa è una bellissima notizia.
5: Esatto, meno male.
4: Adesso Post Malone e Morgan Wallen.

0: E allora, bentrovati ancora una volta. Si parte con la trasmissione subito forte perché abbiamo detto l'apotecario Tommaso Lavizzari, ma c'è anche Michele Ceci in redazione, tra l'altro presente, credo che sia la prima stagionale.
1: È anche elegantissimo,
0: Michele...
1: hai visto? Con la giacca
0: la prima
1: blu,
0: volta,
1: camicia bianca.
0: Ecco che il responsabile della redazione è presente fisicamente, vogliamo dire, sì. Naturalmente non per molto, però insomma ci fa piacere.
1: Penso oggi non c'è Lorenzo Boschi,
0: esatto,
1: ieri è stato invece
0: tutto.
1: Di grande aiuto,
0: esatto.
1: Perché ci aggiornava sul tennis in diretta.
0: Ecco, figurati, mentre dall'altra parte Massimo Tedesco in regia e lui non può non esserci, così come non può non esserci il primo ospite della giornata, se non ho capito male, dopo dovrebbe essere con noi tra circa 5 minuti.
1: Sì, dopo la prossima
0: Fulvio brano. Giuliani, che sarà il primo ospite della giornata. Un giorno mi abituerò al nuovo palinsesto. Adesso però c'è una copertina,
1: esatto,
0: che racconta di quello
1: che fa freddo.
0: Che... perché fa freddo, bruttissimo. C'è una copertina che racconta bene di quello che è successo ieri, perché nel tennis abbiamo avuto veramente grandi soddisfazioni.
2: Zverev toccherà Luciano Tamberi.
3: Bravo.
4: Che numero.
2: Deve avere tante di palle corte da una parte e dall'altra. Questa è un'altra perla assoluta di Zverev. Arriva il primo set, molto rapido, in favore di Sasha Zverev. No, sbaglia clamorosamente questo dritto. Gioca la miglior volée.
5: Ma è tutto finito, mi pare che la...
3: era doppio rimbalzo.
5: Direi di sì.
2: E doppio fallo di Zverev sul set point. Tamberi è ancora vivo. Prima vittoria contro un top 10, primi quarti di finale agli internazionali d'Italia, annullando 4 match point al numero 3 del mondo. Giù il cappello davanti a Luciano Tamberi.
0: E allora, dunque, questa è la copertina di oggi con un Tamberi che ieri ci ha stupito tutti, perché onestamente 6-1, 5-3, 30-15 per l'avversario, poi invece lo brecchi, anzi 5-3, 5-4, poi sei sotto, poi riesce ad arrivare ai vantaggi, riesce a breccarlo e da quel momento inizia un'altra partita.
1: Come hai scritto tu ieri nella nostra chat di trasmissione, è veramente lo sport del diavolo.
0: È lo sport del diavolo, non lo dico solo io, lo dicono
1: certo,
0: tutti,
1: certo.
0: Ma è veramente impressionante perché ti mette nudo con la tua identità, la tua coscienza, veramente impressionante. Adesso arriva Olivia Rodrigo con Drop Dead e tra poco Fulvio Giuliani, direttore della Ragione, tra poco.

0: Rieccoci dunque, siamo arrivati alle 14:16 minuti, mi dicono dalla regia che è arrivato il nostro primo ospite, è già in postazione, ha già messo le cuffie, lo sentite in macchina con le cuffie,
1: certo.
0: Mentre
1: tra
0: sta guidando,
1: tra un po' parcheggerà,
0: sentiremo segui i suoni tipici così, e nel frattempo guiderà anche una redazione, perché lui è anche direttore appunto del giornale, perciò sto parlando del giornale, buonanotte, della ragione, adesso si arrabbierà perché ha detto al giornale, certo. Ha fatto pubblicità occulta, un'altra cosa, vabbè, classico.
2: Ma figura,
0: sentite, uno sportivo vero, signori, Fulvio Giuliani, eccolo qua.
2: Come state? Buongiorno.
1: Buon pomeriggio.
0: Beh, devo dire un po' straniti da questo strano momento storico che stiamo vivendo, dove possiamo dirlo, o almeno lo dico abbastanza facilmente, il peggior momento dell'intera storia del calcio italiano, proprio in assoluto.
2: Senza dubbio.
0: Siamo proprio dentro, ci siamo dentro.
1: Senza alcun dubbio.
0: E se Fulvio Giuliani non smentisce, purtroppo l'intuizione è quella giusta.
2: No.
0: È così.
2: Come fa? Vorrei tanto smentire, ma è assolutamente impossibile. Avete ragione, è molto amaro e triste, oserei dire persino scocciante doverlo ripetere, no? Perché poi sono un po' di anni che stiamo a dire sempre le stesse cose, però dato che noi purtroppo di mestiere facciamo gli osservatori, più che lanciare allarmi, suggerire soluzioni non possiamo, credo che la nostra stanchezza, la nostra delusione e anche un po' di scoramento siano figlie del non vedere, almeno io parlo per me, è ovvio, non vedere qualcuno metterci mano, ma anche solo questa pantomima di questa lite surreale su quando giocare il derby di Roma,
1: pazzesco,
2: come se gli internazionali fossero piovuti da Marte l'altro giorno,
0: sì.
2: Programmati di anno in anno, tutti sanno,
1: ma erano concentrati a organizzare Milan Como Apert, per questo che si sono persi
2: ma io che ti devo dire, guarda, sai, non sono tra coloro che si scandalizza se tu vai a giocare a Milan Como,
1: ma
2: dove
1: certo,
2: ti pare,
1: ma certo.
2: Mi scandalizza certo. Tutto il resto, ecco.
1: Sì, ma oltretutto a me sta scandalizzando anche molto il come si affrontano certi argomenti, sia dal punto di vista del giornalismo, dei media in generale, ma mi sta deludendo anche tanto il pubblico, secondo me, che si fa massaggiare volentieri la pancia da messaggi che sono fatti spesso e volentieri solo per massaggiare la pancia, ma non per raccontare o trovare una soluzione. Cito e ti chiedo un'opinione a riguardo proprio delle convocazioni, ad esempio, di Baldini, che ha annunciato che vorrà convocare solo giocatori dell'Under 21. Io non trovo sbagliato il concetto che Baldini, scelto da CT, decida di convocare i giovani. Sono un po' più arrabbiato con chi sventola questo come se fosse, ecco, il grande messaggio da lanciare a reti unificate alla nazione per il rilancio del calcio italiano. No, cioè non è. È una cosa che sì, prende la pancia, ma volevo sapere la tua opinione però riguardo.
2: Ma sì, a parte che nel caso dell'ottimo Baldini, come dire, è quasi una sorta di minimo sindacale, sì, poi uno può attingere ai fuori quota, chiamiamoli così, no? A quelli che vanno a completare il biennio, eccetera, eccetera, ma onestamente il nostro problema non è aggrapparsi disperatamente a qualche immagine.
1: Esatto.
2: Ognuno poi scelga la sua. Il nostro problema è proprio riavviare un'idea di movimento, di scuola, mi permetto di dire, prima ancora che di movimento, di scuola. L'abbiamo un po' persa nel corso degli anni, non ce ne siamo resi conto, anche perché poi quelle volte in cui in un modo o nell'altro qualche squadra italiana è riuscita a fare qualcosa di buono o molto buono, anche solo l'anno scorso l'Inter, no? Non è che dobbiamo andare lontanissimi, ci siamo sempre illusi che bastasse a dimostrare una certa vitalità, oppure quando abbiamo avuto 5 squadre in Champions, sempre la scorsa stagione. Però cosa hanno fatto per quelle 5 squadre in Champions, esclusa l'Inter di cui ho appena detto? Nessuno si è fermato a ragionare. Quelli di quest'anno non ne parliamo, ma soprattutto ci hanno spazzato via anche da dove non tanti anni fa riuscivamo almeno a competere, vale a dire l'Europa League. Anche lì non, siamo arrivati a un certo livello solo perché abbiamo avuto un derby, altrimenti non arrivavamo probabilmente neppure ai quarti di finale. di Europa League, che, insisto, nella mentalità distorta di buona parte dei tifosi italiani, la colpa però non è dei tifosi ma è nostra e degli addetti ai lavori, l'Europa League è considerato un torneo parrocchiale. Ecco, andate a vedere quante volte l'Italia ha vinto negli ultimi 20 anni il torneo parrocchiale.
1: Che secondo me invece in realtà è un campionato, è una competizione molto, ma molto certo, divertente, come lo è certo, la Conference League, anzi certo, sono proprio le competizioni a cui bisognerebbe aggrapparsi per trovare anche delle, dei nuovi spunti, dei nuovi, delle nuove storie da raccontare,
2: per crescere,
1: perché,
2: no? Esatto, per crescere, esatto, per esatto, crescere. Poi attenzione ragazzi, non è che all'estero poi sia tutto fantastico, tutto,
1: ma no, assolutamente,
2: abbiamo parlato dell'Europa League, sappiamo le condizioni in cui versa il Siviglia, che è la squadra che dell'Europa League ha fatto una specie di bandiera personale, l'hanno vinta credo 7 volte, ho perso il conto, rischia di andare in Serie B. Però al di là delle,
1: adesso l'ha comprata Sergio Ramos con una cordata, Ramos, speriamo sì, che abbiano, vedano la luce, vediamo, finalmente, spererei.
0: Ecco, però scusami,
2: io non vedo interesse là, cioè, cari amici, non vedo una voglia di metterci mano. Adesso capiremo chi sarà il nuovo presidente federale. Io faccio il tifo per Malagò perché mi è piaciuto come presidente del CONI, ha condotto magnificamente in porto le Olimpiadi. Detto questo, però, da solo lui che fa?
0: No, allora Fulvio, vado anche su di altri due temi. Stasera c'è la partita, parliamo di calcio un attimo,
1: esatto,
0: di sport un secondo. Stasera c'è Lazio-Inter, certo, Coppa Italia, che fa il paio appunto con le cose che abbiamo detto, dico, che dove non si sono ancora accordati anche lì per l'orario delle partite da giocare domenica, e nel frattempo però c'è da giocare questa partita all'Olimpico, che sarà l'Olimpico chiaramente ben diverso da quello che abbiamo visto sabato, che era desolante, e con una Lazio immaginiamo particolarmente importante, recupera
1: poi
0: 5 giocatori,
1: tutte le altre partite che si devono giocare sì, in contemporanea in teoria sì, perché
0: allora intanto come te la leggi questo ultimo atto della stagione che consegna l'ultimo trofeo e poi in attesa anche della lotta Champions di cui ti volevo parlare?
2: Ma io spero che venga fuori una bella partita, perché abbiamo veramente bisogno di respirare un po' di pallone. Una partita aperta, una partita combattuta, una partita in cui la Lazio, partendo molto sfavorita, ragazzi dai, adesso vogliamo raccontarci cose diverse, almeno la metta sul piano del ritmo, della corsa pura, anche un po' del coraggio, lo stesso Sarri magari possa provare a ritrovare qualcuna di quelle manovre che insomma l'hanno reso famoso a livello mondiale, esagero, insomma, almeno a livello europeo, perché questa edizione della Lazio, non certo per colpa sua, è una squadra che ha fatto un miracolo arrivare in finale di Coppa Italia, si è arrangiata, no? Con quello che aveva, e in qualche modo cerca di finire l'anno, questo sarebbe un premio totalmente imprevedibile. Quindi che vuoi che ti dica? Spero che venga fuori una partita piacevole, godibile, mi auguro che non ci sia la barricata per tirare i rigori e cercare di alzare un trofeo grazie ai rigori. Parlo della Lazio, l'Inter giocherà il suo calcio, credo che insomma non abbia alcun motivo psicologico per essere diversa da quella che ha dominato il campionato.
0: Lotta Champions, ti aspettavi che il Milan finisse così male la stagione?
2: No,
0: ecco,
2: no, onestamente no. E mi ha molto sorpreso perché siamo tutti qua persi, no? Dietro la mitologia di Allegri, di Conte, via dicendo, questi uomini che cavalcano sempre verso il tramonto sui loro fidi destrieri. E qua mi pare che tra l'uno e l'altro le squadre abbiano mollato i pappafichi un mese fa, una roba mai vista, che però è anche il sintomo di un calcio italiano che, come hai detto tu in apertura, veramente ha imboccato una fase mai vista. E forse in questa fase mai vista neppure i Conte e gli Allegri riescono più a coagulare intorno a sé la forza psicologica di un gruppo. Quasi dai, io non vedo l'ora di andarsene al mare. Ma lo dico, guarda, senza polemiche stupide, del tipo andate a lavorare, queste sciocchezze, no, proprio gente che ha staccato la spina.
1: Eh sì.
0: Ma la domanda è come sei riuscito ad arrivare secondo fino a, cioè sembra quasi che lottassero, cioè solo per lo scudetto. Siccome poi lo scudetto è smarrito,
1: perché qualcuno sa che andrà in nazionale, qualche altro sa che non farà parte del progetto Milan della prossima stagione.
2: Temo questa, io temo questa.
1: Quindi secondo
2: io
1: me
2: temo che questi gruppi, ragazzi, poi per carità, sono valutazioni. Temo che questi gruppi non siano fatti di di personalità
0: di uomini, di, non di veri, di uomini normalmente.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro al Napoli
2: ma c'è non voglio offendere nessuno, diciamo che c'è un relativo interesse.
1: Sì, mercenari più che uomini.
0: Da Napoli arriva la notizia: Lukaku, stagione finita, non rientra a Napoli, rischia anche i mondiali con il Belgio.
2: Tutto
0: come previsto. Ti aspetti che Conte vada via alla fine della stagione?
2: Guarda, per come ho visto il Napoli dell'ultimo mese, sì, ho questa sensazione, perché è come se la squadra, al di là delle frasi fatte, non lo segua, cioè le partite di Como interne con la Lazio, di lunedì col Bologna, sono partite indecenti. Poi io capisco che a Napoli certe cose non le puoi dire perché passi, no, subito per essere un disfattista anticontiano, no, quello che guarda la partita. La squadra è stessa di giocare. Adesso cercheranno disperatamente di trovare un po' di concentrazione a Pisa e non vedrò l'ora di mollare. In queste condizioni io credo che sia difficilissimo per Conte andare avanti, per come è il suo carattere, per la sua personalità, per la delusione anche credo abbia provato.
0: Sì.
1: E invece questo Maresca, che è stato avvicinato al Napoli, al Milan, se non dovesse sostituire Guardiola al City, che è il suo desiderio, ti piacerebbe come figura?
2: Esatto. Sì, come dire, essere seconda scelta non è un dramma per una squadra del calcio italiano oggi, però non è piacevolissimo.
1: Questo senza dubbio, questo senza dubbio. Però è anche vero che il Manchester City, un po' chiunque oggi lo aspetterebbe, ecco, da questo punto di vista.
0: In ultimo la Roma, che è una squadra che ha vissuto anch'essa, perché come tutte le turbolenze che abbiamo visto quest'anno nei più grandi club italiani, rare, la Juventus ha cambiato allenatore, il Milan ha avuto questo disastro finale, la Roma ha avuto lo sconquasso Ranieri Gasperini, in Napoli c'è la vicenda Lukaku, poi prima ancora De Bruyne con Conte che ha mandato, ha fatto fuoco ai fulmini, e poi dopodiché si è placato, ma anche il Napoli con lui, veramente,
1: ma anche l'Atalanta adesso
0: stessa,
1: che addirittura vuole sostituire Palla dopo che comunque ha fatto un'ottima
0: per
1: parte di stagione.
0: Dico, allora, tutto questo si è riverberato anche sulla nazionale, secondo te? Cioè, oppure nazionale sono due cose scisse, la nazionale...
2: No, io non credo, sai, no, non lo penso. Se non considerare la friabilità generale del movimento e quindi anche dei suoi protagonisti, cioè i calciatori. È chiaro che il calciatore che emerge da questo ambiente difficilmente sarà il Maldini, il Baggio, ma dal punto di vista mentale, lascia perdere la questione tecnica. E quindi poi nella partita in Bosnia hai paura, giochi male, eccetera, eccetera. Però non credo che il problema sia la lite tra Gasperini e Ranieri. È uno dei tanti elementi che ti fanno pensare che in questo calcio non si riesca a badare al sodo. Io sento poi continuamente questi ruoli, no? Regolarmente qualifiche in inglese nelle società. Business development, marketing, super manager, non lo so, media unit, tutte queste cose strafighe.
0: Sì.
2: E poi al lato pratico sono società che vanno avanti perché ci sono due o tre che tirano la carretta e il resto io non riesco a capire cosa diamine facciano.
0: Sì.
2: Posto che se domani le televisioni chiudono i rubinetti, chiudono tutti.
0: Fulvio, ti stiamo salutando, il Championsometro lo faccio
2: per su questi pomposi ruoli.
0: Sì, no,
2: a me sembra
0: un po' così. No, scusa, perdonami, ho bisogno di fare con te il Championsometro, che se no non ti posso lasciare andare. Devi dirmi assolutamente chi va in Champions delle squadre che sono coinvolte. Prego, al volo. Poi l'Inter per forza, poi Napoli.
1: Beh, dai, Napoli.
0: Napoli perché già ormai, quasi ormai.
2: Sì,
1: anche se
2: Inter, Napoli, Juventus e Roma.
1: Ah,
0: colpo di scena, vedi? Hai registrato.
1: Beh, però ci sta,
0: Massimo,
1: però ci sta.
0: Perfetto,
1: è
0: benissimo.
1: Abbastanza condivisibile.
0: Grazie di aver partecipato al Championsometro. Abbiamo fatto tutto questo un po' di colore prima per poi arrivare alla ciccia,
1: certo,
0: che adesso ovviamente.
1: Questa era una cosa importante.
2: È un gioco, no?
0: Mica tanto.
1: Ma ci sono dei premi importanti.
0: Premi
1: comunque
0: molto grossi. Esatto. Una vacanza, per esempio.
1: Una vacanza con l'Apo.
0: Esatto. Una settimana in Siberia è il primo premio. Secondo
1: esatto,
0: premio, due settimane in Siberia.
1: La Siberia è la cosa positiva.
0: Esatto, la battuta non l'hai capita perché mi hai interrotto. No, dicevo pazienza.
1: Scusa.
0: Niente, 14:30. Fulvio, dobbiamo salutarti.
2: Un abbraccio.
0: Anche a te, ciao, prestissimo.
1: Ciao, a presto.
0: Subito una breve pausa, torniamo con voi tra pochissimo. Tra poco.
3: Giornale Radio. In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
2: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 14 e 32 minuti.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
0: Sport Club, il cuore dello sport.
5: E eccoci, siamo arrivati alle 14:32 e tra poco, tanto inizierà il primo quarto di singolare maschile, mentre quello femminile che vede la Swiatek, che in questo momento, anzi ha già giocato la Swiatek se non sbaglio, e quindi diciamo che adesso dovrebbe aver vinto, però ti do il risultato esatto, ma è un momento in cui il tennis italiano è un momento straordinario, perché ai Dardelli che ieri ha fatto la rimonta, ai Sinner che praticamente
6: anche se ha perso
5: giocato...
6: Cobolli e Musetti però.
5: Sì, ho capito, non puoi avere tutti.
6: No,
5: poi Musetti c'è un problema di cui vorrei parlare tra poco con il nostro prossimo ospite, perché non si capisce che problemi abbia Musetti, c'è un problema forse psicosomatico. Ora Corrado Barazzutti, che sarà il nostro prossimo ospite, non è mai intervenuto qui da noi,
6: no.
5: Ma io l'ho conosciuto, poi gli racconterò una cosa, un episodio che lui probabilmente neanche si ricorda, perché di 40 anni fa
6: eri un bambino.
5: Avevo 16 anni,
6: però un bambino.
5: Era venuto. Beh, adesso poi gli racconterò quando siamo lì, non mi bruciare le informazioni che poi dopo e gli racconterò un episodio bellissimo che certamente lo dovrebbe inorgoglire. Ad ogni modo, tra poco sarà con noi qui presente, non soltanto come ex capitano della nazionale, non solo come uno dei migliori giocatori della storia del calcio italiano ma anche come tifoso della Lazio,
6: che stasera sarà l'outsider della finale di Coppa Italia.
5: Adesso ho paura che lui ti fa, ma io tifo la Roma, cioè ti immagini. mi distrugge la trasmissione. Va bene, adesso andiamo avanti, lo facciamo con Paris Paloma, questo è Good Boy. Hi.

0: Alex Paloma, devo dire che stavo dando un'occhiata, caro Tommaso, ad una scena che io non saprei neanche come definire. Cioè, noi viviamo nel Medioevo perché il Medioevo non è così brutto come sembrava.
1: È stato un periodo.
0: Il Medioevo è durato 800 anni, cioè una roba enorme. Se lo chiedi a Barbero, Barbero ti dirà: Medioevo non è quel periodo che voi pensate.
1: Infatti.
0: E tra l'altro non è nemmeno vero che la Terra dicevano che era piatta. Cioè, nel senso,
1: tutto molto, molto costruito.
0: Si dice Medioevo perché è una forma per poter dire che in qualche modo noi non siamo mai cresciuti dal punto di vista umano. Ed effettivamente è così. Se guardo le scene che sono avvenute dopo Al-Nasr al-Hilal, dove gli sceicchi, cioè a un certo punto gli sceicchi presenti in tribuna si sono presi a frustate. Ti prego di vedere.
1: No, sto vedendo.
0: Hanno preso.
1: Non l'avevo vista questa.
0: Hanno preso a bastonate e frustate. Cioè, hanno dei bastoni, li hanno presi. Bastoni non così. Però guarda, pum.
1: Sono
0: dei pazzi.
1: Cambia l'abbigliamento, ma sembra una scena molto anni 80-90 in Italia, sugli spalti.
0: Ma qui esatto, solo che ci sono degli sceicchi. Cioè, qui come se vedessi Moratti e Berlusconi, che sono i presidenti delle squadre, che si prendono bastonate negli anni 90.
1: Pazzesco.
0: Ma io davvero.
1: Mi
0: viene in mente Francia Kuwait 1982, dove l'emiro scese in campo per far interrompere la partita. C'era anche nel famoso film dedicato ai mondiali, che era Golé, e c'era questa sequenza memorabile dove si vedeva lui, dice basta interrompete, perché era di fatto era contro l'arbitro, perché poi il Kuwait sembrava che potesse in qualche modo rovinare la festa della Francia, e così invece non fu nel 1982. Allora mi dicono che l'ospite c'è, per cui mi tocca fare tutto il discorso che ho fatto all'inizio, perché avevo preparato tutto un ragionamento per il nostro ospite, che spero che le informazioni siano corrette, perché oltre a essere, ho detto prima, uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi del nostro sport, quindi diciamo del
1: questa
0: tennis.
1: È un'informazione certa,
0: e questa è la prima. La seconda è stato il commissario della nazionale, l'uomo che ha guidato la nazionale, e con personalità devo dire anche importanti. È un commentatore straordinario, è un uomo di tennis formidabile, e guida anche, allena anche tennisti che sono evidentemente, hanno una carriera molto importante. E spero anche che sia laziale, come ci hanno detto che sia. Corrado Barazzutti, ben trovato.
1: Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sì.
0: È vero,
2: io sono un simpatizzante della Lazio. Diciamo, non sono, come dire, un tifoso accannito, però.
0: Beh, dipende
2: però
0: come va a finire stasera. Se vince la Lazio, stasera sì. È un grande tifoso.
2: No, rimango sempre un tifoso molto moderato.
0: Ah,
2: sì,
0: okay.
2: Però certamente. Diciamo che la squadra per la quale tifo è la Lazio. Certo.
0: Allora devo dire che noi, siccome in questa radio siamo molto tennis addicted, lo sa anche Paolo Bertolucci, che spesso interviene da noi, e poi credo qualunque commentatore, da Giorgio Spalluto a Alizio Gorocev a Elena Pero, insomma, vengono tutti da noi, quindi ci fa piacere. Mancava giusto Corrado Barazzutti, a presto poi troveremo, quindi questo è uno degli aspetti. Allora a Corrado voglio fare due domande, poi volevo proporgli un ricordo che lui non può avere, ma che ho io perché è legato a lui. Ma insomma, Corrado, voglio soltanto unire le due cose, sia l'internazionale d'Italia sia la finale di questa sera. Partirei dal tennis, perché chiaramente avendo due italiani ai quarti di finale del Master 1000 a Roma è molto importante. Ci si aspettava magari un Dardari così combattivo, addirittura in grado di arrivare ai quarti dopo due partite che sembravano praticamente perse?
2: Ma intanto devo dire che voglio dire che Dardari è un giocatore, un giovane tra le altre cose, perché ha 24 anni e che sulla terra battuta gioca molto bene. È un giocatore che ha vinto tanto sulla terra battuta, ha magari delle difficoltà maggiori su campi veloci, però sulla terra battuta è un giocatore che ha vinto più di un torneo, quindi estremamente difficile da prendere con le pinze per tutti, e quindi un giocatore che può battere a parte probabilmente Sinner, che sembrerebbe, voglio dire, fuori dalla portata, o Alcaraz meno, devo dire, perché Alcaraz qualche incidente di percorso ce l'ha avuto, però insomma, al di là di questi due giocatori, sulla terra un giocatore che può battere chiunque. Poi non sono molto sorpreso del fatto che abbia battuto Zverev, al di là di un risultato come questo, che è stato, diciamo, abbastanza sorprendente per come è successo, perché Berberi stava sotto, stava perdendo abbastanza facilmente, poi ha recuperato, poi dopo ha vinto al terzo. Però Zverev è un giocatore battibile, assolutamente battibile, soprattutto sulla terra, quindi alla fine ci sta il risultato.
0: Senti, tra l'altro, guardando il tuo tennis, tu sei stato numero 7 al mondo. Possiamo dire che tu eri completamente diverso da quello che è, ma un Casper Ruud d'antan, cioè, nel senso, eri uno di quelli che non sbagliava mai o quasi mai e esasperavi i tuoi avversari. È corretto? La possiamo mettere così?
2: Sì, sicuramente. Era un giocatore difficile per tutti, perché comunque ponevo il problema a tutti che sbagliavo pochissimo, che quindi insomma per battermi dovevano effettivamente non solo giocare bene ma lavorare molto, sì. Per cui un giocatore la Casper Ruud, insomma, quindi diciamo come tipologia di gioco, ecco, quindi un giocatore molto forte sulla terra battuta, un giocatore insomma appunto completo, difficile, e quindi insomma con determinate caratteristiche molto molto complicate per tutti, sì.
0: Tu sai che hai fatto quasi piangere un ragazzo di 22-23 anni, l'hai fatto prendere un esauriamento nervoso. Racconto personale.
2: Mi piace, anche mia moglie ha avuto l'esaurimento nervoso a vedermi giocare.
0: Ma non ti ricordi il motivo?
2: Per tantissimi anni.
0: È successo 40 anni fa, quindi io te lo ricordo molto bene. Tu eri in un villaggio Valtour, eri a Ostuni. C'era il torneo dei calciatori, sì. Lì c'era Manfredonia, Fiorini,
2: ecco,
0: c'era Pruzzo.
2: Me lo ricordo,
0: io ero animatore lì.
2: Ah, sì, eri animatore.
0: Era la mia prima stagione.
1: Quanti anni avevi tu là?
0: 16 anni. 16 anni ed ero un tennista, quindi chiaramente per me quello che faceva Barazzutti. Solo che Barazzutti arrivò al villaggio Valtour e non aveva il braccio quello che funzionava, perché aveva avuto un problema al braccio che l'aveva tenuto quasi un anno lontano.
2: Bravo.
0: Allora, sì, gioca, esatto. E lo so perché ho fatto anche un paio di game arbitrando la tua partita. Quindi so tutto.
2: Sì, giocavo con la sinistra.
0: Sì, giocavi con la sinistra. Perché il maestro di tennis gioca contro di tutto il pubblico lì così, e lui perde 5-0. Il maestro di tennis gasatissimo, figurone, tipo, sì, ma gioco con la sinistra. Cosa fa Corrado? La rimette continente dalla parte, 5-1, 5-2, 5-3, ha vinto 7-5. Il maestro di tennis era steso, cioè non è uscito la sera, non doveva fare lo spettacolo, non l'ha fatto.
1: Veramente?
0: No, è stato un momento.
1: Cioè, voglio dire, sì. Si può stare a perdere contro Barazzutti, no?
0: Sì, sì, vabbè. Te lo ricordi.
2: Adesso devo dire, io mi ricordo che ho giocato a calcio, ricordo che ho giocato a calcio, che ho fatto anche, ho segnato anche, giocavo appunto, voglio dire, con Manfredonia, con questi giocatori, sì. Per cui mi sono divertito molto. Questa partita non me la ricordo bene, però sì, sì. Voglio dire,
0: mi ricordo io.
2: Però mi ricordo che giocavo quel periodo lì, giocavo con la sinistra e che non riuscivo a ricominciare perché questo problema al braccio è andato avanti per tanto tempo, ho avuto 4 operazioni, dopodiché ho fatto dei tentativi ma ho dovuto smettere, perché ho smesso abbastanza presto.
0: Purtroppo adesso
2: i giocatori giocano fino a 40 anni, quindi...
0: Senti, vabbè, ti faccio commentare anche su Sinner, perché mi piacerebbe avere da parte tua un commento su un tennista che, rispetto agli altri, la vera differenza, oltre ad avere una straordinaria tecnica o l'età, è un uomo che praticamente riesce a chiedere a se stesso sempre qualcosa di più, ma la vera differenza è che rispetto agli altri, Musetti su tutti, non ha problemi interiori, è uno che tende a risolvere i problemi invece che inventarseli, crearseli, avere problemi psicosomatici come quelli che sembra Musetti. Cioè, lui è risolto dentro?
2: Ma no, io credo che sicuramente lui sia ma questo lo ha anche detto lui, insomma, è un giocatore, è un perfezionista, è uno che cerca, voglio dire, il miglioramento continuo, che è sempre attento ai particolari, è sempre attento ai dettagli, voglio dire, cerca sempre un qualcosa di più, cerca sempre di andare oltre, voglio dire, quello che è già capace di fare, quindi è una persona con una testa particolare, molto molto inquadrato, molto attento, e questo sicuramente lo porta lo porta ad essere a un livello superiore, perché io non credo che siano tutti così, ecco. Per esempio Alcaraz, che è diciamo insieme a lui il miglior giocatore del mondo, è un giocatore che si vede dentro il campo, che è anche molto più, come dire, scherza, ride, non lo so, però ha degli incidenti di percorso significa che perde contro giocatori di classifica inferiore, che veramente non è possibile per un giocatore come lui, ma questo indica un tipo di carattere diverso rispetto a quello di Sinner. Sinner non vuole perdere con nessuno, vuole essere assolutamente il migliore, e tutto quello che fa, qualsiasi cosa fa, è tutto mirato ad essere il numero uno, e questo è un carattere che lo porta ad essere al di fuori della norma, al di là del fatto che Sinner è un super dotato, un talento fuori dal comune, perché come dire, i talenti non si vedono solo per il gioco che esprimono. Voglio dire, vedi Alcaraz che fa la smazzata, che fa la palla impossibile, che fa, non so, la Veronica in qualche maniera, ecco, vedi un tennis molto appariscente. Con Sinner vedi un tennis magari meno appariscente, ma per un addetto al lavoro, vedere come colpisce la palla di dritto, vedere come colpisce la palla di rovescio, per come, voglio dire, si muove con i piedi, per la velocità della mano che ha quando va a colpire la palla, sono cose straordinarie, ecco, sono magari cose che vediamo più noi piuttosto che uno spettatore comune, ma queste cose qui non appartengono a uomini normali, a persone normali. Quindi è un super dotato, un atleta nato probabilmente per lo sci, anche per il tennis, a quanto
0: nato per tutto, magari poteva fare anche il calciatore. A proposito del calciatore,
1: mentalmente incredibile.
0: Esatto, a proposito del calcio, stasera Lazio-Inter, ma tu ogni tanto sei andato allo stadio, visto che sai che ultimamente non vanno.
2: Io ci sono andato, sì, adesso ci vado un pochino di meno, adesso ci sono ritornato perché mio nipote ti fa Lazio, certo, naturalmente, quindi
1: tradizione che continua,
2: a vedere delle partite con lui, sì, certo.
0: Ma com'è che sei laziale? Com'è nata? Perché a Roma, spesso Roma, Lazio, ci si divide, magari.
2: No, io scherzo sempre quando me lo chiedono, dico scusa, io come potevo essere, voglio dire, se non laziale, considerando che Panatta è della Roma, per cui è una cosa è ovvia, no? Ma in realtà non è questa la ragione, che sono, come dire, è un fatto sentimentale. Avevo un amico che giocava a tennis con me, che giocava molto bene e che mi portava sempre a vedere la Lazio, e che poi è scomparso molto giovane, per cui questo, sono rimasto laziale, e il fatto di, insomma, rimanere laziale comunque è una cosa che mi tiene comunque legato a quel periodo e a quel ricordo, quindi questa, insomma, è la squadra alla quale tifo.
0: Ma hai una partita che ti ricordi più di le altre, che magari tiene il cuore, così, giusto per unire?
2: Io diciamo che ricordo molto il periodo, molto di più il periodo in cui, insomma, la Lazio aveva tutti quel po' di giocatori.
1: La Lazio,
2: no?
1: Del 74, quindi, la banda Maestrelli, che tra l'altro proprio ieri era l'anniversario della vittoria di quello scudo.
2: Esatto. Italia, Cecconi, voglio dire, Wilson, tutto quel periodo lì, che è stato un periodo, voglio dire, di una squadra che giocava veramente bene. Però, ecco, voglio dire questo, io, al di là di questa, diciamo, questa, diciamo, di tifare per la Lazio e quindi, insomma, e quindi seguirla, però a me piace il calcio. Io ho degli amici che sono romanisti e per un periodo sono andato anche a vedere la Roma con loro, e ho giocato a tennis ed ero amico di Falcao, ho la sua maglietta a casa, no? Quindi diciamo che io cerco di comportarmi come uno sportivo più che come un tifoso, certo, al di là del fatto che comunque tifo per la Lazio.
0: Oh, è una rarità, ma va bene. Allora, credo che farà piacere a Corrado Barazzutti, grazie alle risposte che ha dato in diretta, ha vinto una prossima volta con noi, cioè si è guadagnato una seconda occasione. Vabbè. Quindi complimenti anche da parte del ragazzo. Non succede a tutti, ma insomma, voglio dire.
2: Va bene, sono contento di questo premio.
1: È abituato a vincere, ma questo premio lo emoziona particolarmente.
0: Allora, io ringrazio Corrado Barazzutti, grazie di essere stato con noi. A prestissimo, allora.
2: Grazie a voi, grazie.
0: Buon tennis.
2: Buon pomeriggio.
0: Anche
2: grazie.
0: A te, grazie. 14:52, Brandon Flowers, Holly DeYoung.

0: Buongiorno Lapo, buongiorno Tommaso. Una considerazione, nel calcio di oggi si parla che non esistono più le bandiere, i calciatori vanno, vengono, insomma, ma io penso invece che Lautaro sia l'emblema dell'Inter, che sia veramente una bandiera, che a mio avviso è una delle ragioni per cui l'Inter ha ottenuto successi negli ultimi anni. E invece per la lotta Champions io metto Inter, Napoli, Juventus e Roma. Un saluto, vi seguo, Marco da Spezia.
1: Allora, le bandiere servono ancora a cementare un gruppo, sì.
2: Ma ti posso fare una controprovocazione? Io sono d'accordo con lui sul fatto che Lautaro Martinez sia una bandiera, perché è in un periodo storico in cui ha rifiutato offerte di denaro più alte rispetto a quelle che ai soldi che effettivamente percepisce per rimanere all'Inter. Ma faccio questa controprovocazione. Siamo certi che in passato, se in Italia non ci fossero stati tutti quei soldi, ci sarebbero state le bandiere anche negli anni 80-90? Se ci fosse stata una Premier League o una Liga spagnola,
1: noi abbiamo avuto comunque le bandiere nel nostro calcio.
2: Sì, però Totti, ti faccio l'esempio: Giannini
1: è stata la bandiera della Roma prima che arrivasse Totti. Era
2: sì,
1: lui,
2: però
1: il
2: lui non ha mai ricevuto, diciamo, delle offerte. Usiamo Totti come esempio. Se Totti effettivamente Real Madrid gli avesse offerto più soldi di quelli che percepiva la Roma,
1: lui doveva andare. Io mi ricordo ancora la copertina del Guerin Sportivo,
2: però gli
1: ha
2: dato tantissimi soldi alla Roma.
1: Doveva andare al Milan, sì, mi ricordo ancora, sì, che c'era. Sì, lui rimase al Milan, alla Roma. Io ho sempre pensato che finché vinci bene, poi rimani bandiera, altro. Però io non dimentico anche che certe bandiere a volte vengono calpestate, cioè grandi scelte, dipende che bandiera sei, di che squadra sei, ma insomma Del Piero ha avuto un momento difficile alla Juventus, certo. Poi dopo Maldini ha avuto un momento difficile, Zanetti no, ma nella parte finale forse con l'Inter che andava malino e lui è stato un po' inglobato.
2: In quegli anni nessuno era in grado di dargli più soldi di quelli che percepivano in Italia, è questo che io punto molto su questo ragionamento. Poi è chiaro che
1: ma è così.
2: Faccio l'esempio, Franco Baresi, per non citare sempre i soliti Totti, Del Piero, ha rischiato di andare alla Sampdoria quando stava per fallire il Milan. Lì Farina decise di non cedere Baresi e di cedere per cui il Milan a Berlusconi, e lì Baresi resta bandiera del Milan. Ma se il presidente l'avesse ceduto, lì come fai a dargli la colpa? Non è che lui che rinuncia a essere bandiera del Milan.
1: Capisco benissimo. Io sto dicendo soltanto che ai tempi di Giannini non è che ha giocato negli anni 40, ha giocato
2: negli anni 80.
1: Ed era un giocatore ambito, lo volevano in tanti, era andato anche in nazionale, cioè stiamo parlando di un giocatore importante.
2: Sì, però nessuno probabilmente gli avrebbe potuto offrire una posizione migliore di quella che aveva la Roma.
1: Giannini, volendo, poteva giocare in un grande club, tipo oltre che la Roma. Cioè, c'erano altri grandi club, che non poteva essere la Lazio, perché chiaramente era rivale, certo. Ma poteva essere anche il Milan, l'Inter, la Juventus.
2: Non avrebbe avuto, secondo me, un posto di primo livello come a Roma.
1: A me non veniva in mente. È come dire, Altobelli è andato alla Juventus nell'ultimo anno.
2: Va a Lecce a chiudere la carriera, perché discute con la Roma.
1: Altobelli è stato venduto alla Juventus nell'ultimo anno perché lui ha finito il contratto, esattamente come era accaduto a Boninsegna, che era avvelenatissimo.
2: Di Bartolomei, per esempio, grandissima altra bandiera della Roma, va al Milan.
1: Ma certo,
2: capisci?
1: Io sono nato e cresciuto con Trapattoni, che pensavo fosse praticamente tanto Massimo Tedesco, come sempre interviene impropriamente, devo dire. Ma insomma, Trapattoni pensavo sarebbe rimasto sempre alla Juventus, e poi invece ha fatto una
2: invece
1: carriera.
2: Poi,
1: va bene allora, Tommaso, te ne vai, perché Massimo Tedesco oggi è nervoso.
2: Ah, sì, ha deciso che devo andarmene.
1: È nervoso alle sue cose, e quindi niente, dobbiamo salutare. Va bene, grazie Tommaso.
2: Grazie Lapo.
1: Avrei voluto che rimanessi Massimo con noi almeno per un altro minuto, ma niente.
2: Pazienza. Va bene, comunque torno domani.
1: Che notizia. Poi pazienza, ce ne faremo una ragione.
2: Le cattive notizie non vengono mai da sole.
1: Tra adesso, subito, tra pochissimo, il notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto di Giornale Radio, in studio Nicola De Muro. In apertura la notizia del ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni scomparsi dal Piacentino il 20 aprile e ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, dove era stata rinvenuta l'auto della donna. Lo ha comunicato la procura di Piacenza. Tutti e tre si trovano in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La procura però non intende rendere noto il luogo in cui Sonia Bottacchiari è stata rintracciata. La donna avrebbe espresso preoccupazione nel caso in cui venisse scoperta il posto in cui si era rifugiata, prospettando anche la possibilità di rendersi nuovamente irreperibile. Il Medio Oriente, di almeno 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani in Libano, a sud di Beirut. I bombardamenti proseguono, nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese, ha detto il vice comandante della marina iraniana, che poi ha minacciato gli Stati Uniti. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Giornata intensa sul fronte politico. Nel pomeriggio la Presidente del Consiglio Meloni torna nell'Aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei diversi gruppi parlamentari, conti pubblici ma anche crisi internazionali e sicurezza, i temi che saranno affrontati. E stamani invece audizione dei ministri di esteri e difesa. La sola via percorribile per chiudere la guerra con l'Iran è quella del dialogo e della diplomazia, ha ribadito il titolare degli esteri Tajani. L'intervento a Hormuz ci sarà solo con una tregua vera, credibile e stabile, ha confermato il ministro della difesa Crosetto.
3: Non siamo qui oggi per chiedervi di autorizzare una nuova missione militare che prevede prima una vera tregua, poi una cornice giuridica e infine l'autorizzazione del Parlamento, né un ampliamento del perimetro operativo di quelle in essere già definito al Parlamento. Ci muoviamo, cioè, vorrei fosse chiaro, all'interno delle prerogative attribuite al Ministro della Difesa nel quadro delle missioni militari all'estero già autorizzate dalle Camere. Proprio ieri ho avuto un ulteriore colloquio con il Ministro della Difesa di nostri paesi partner, con cui abbiamo registrato una piena convergenza su alcuni principi fondamentali. La necessità di garantire la sicurezza della navigazione in uno dei punti strategicamente più sensibili del mondo e al tempo stesso la volontà di mantenere ogni iniziativa rigorosamente separata dal conflitto in corso. L'obiettivo condiviso resta quello di favorire il più velocemente possibile, attraverso un'azione coordinata della comunità internazionale, un ritorno a condizioni di stabilità e normalità nella navigazione marittima nell'area di Hormuz.
2: Oltre 1.700 persone sono state messe in quarantena a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. L'ordine è scattato dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, oltre all'uomo deceduto, una cinquantina hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Intanto sono risultati negativi all'antivirus tutti gli accertamenti virologici effettuati nelle ultime ore sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Oggi il ministro della Salute Schillaci risponderà al Question Time alla Camera. Donald Trump è arrivato a Pechino. La Cina dà il benvenuto al presidente USA in occasione della sua visita di Stato ed è pronta ad ampliare la cooperazione con gli Stati Uniti per gestire le differenze. Così il Ministero degli Esteri di Pechino ha commentato l'arrivo del capo della Casa Bianca nel paese asiatico. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui. Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Tennis internazionale d'Italia, al via ai quarti di finale al Foro Italico. Dalle 15 in campo il norvegese Ruud contro il russo Khachanov. In serata il nostro Luciano Darderi, dopo aver battuto Zverev, è opposto al talento spagnolo Rafa Hodar. Nel doppio maschile, agli ottavi, gli azzurri Bolelli Vavassori sfidano Goranson e King dalle 16:15. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Ci siamo alla seconda parte di Sport Club e noi tra poco saremo in compagnia di Franco Ordine, con il quale andremo a parlare di vari argomenti, insomma della finale di Coppa Italia, della vicenda ancora legata all'inchiesta, se mai ci fosse ancora qualcosa da raccontare, anche perché penso di informazioni ne abbiamo davvero poche, del caos legato agli orari, perché ancora non si sa quando si giocherà questo fine settimana che fa veramente, cioè si ride per non piangere evidentemente, e tanti altri temi. E allora rimanete con noi, perché poi più tardi avremo anche Gianluca Impastato e poi andremo da Giovanni Battistuzzi per parlare di ciclismo con il live del Giro d'Italia. E tra l'altro in questo momento c'è Narvaez che sta guidando il gruppo in testa a 1:30 da Ciccone, con Rubio che al momento ha una maglia rosa virtuale. Va bene, siamo pronti, 15:07 con Kachanov e Rudd che stanno scendendo in campo per il quarto di finale, e adesso Shaboozey.

0: ragione. Manca adesso invece Franco Ordine, che è venuto a trovarci. Franco, ciao, ben trovato.
1: Eccoci
0: qua.
1: Sentivo la tua mancanza.
0: Se ieri sera sei piovuto alle 11:20, sei arrivato alle spalle.
1: È stato un agguato.
0: Ti ho visto io. Allora, Franco, un sacco di cose da dire, devo dire. Allora, sì. Prima di tutto, partiamo dalla finale di Coppa Italia di questa sera, partita che celebra l'ultimo atto di fatto di questa stagione. Ma è incredibile che ci sia una vicenda nel frattempo che si sovrapponga a questa. E cioè quella legata ai calendari dell'ultima giornata di campionato. Cioè, io onestamente incredibile.
1: Sì. No, è obiettivamente è un grande pasticcio nel quale io intravedo due nette e clamorose responsabilità. Quelle della prefettura di Roma, perché ci hanno fatto una testa così fino negli ultimi anni, sostenendo che il derby non poteva essere giocato di sera. Adesso improvvisamente scoprono che si può anche giocare di sera. Questa è la responsabilità della prefettura. La responsabilità dell'ufficio del calendario è evidente, doveva pensarci prima e non doveva mettere il derby di Roma in quella data. Probabilmente è stato fatto un errore, perché obiettivamente nessuno di noi poteva immaginare che a 180 minuti dalla fine si dovesse poi organizzare la contemporaneità per addirittura 5 partite. E quindi questo è l'ulteriore complicazione.
0: Sì, devo dire, noi prendiamo sempre modello la Premier League, però sì. La penultima giornata di campionato della Premier, il West Ham e il Tottenham, che sono impegnati nella lotta per non retrocedere, parliamo di due grandi squadre, però giocherà l'una il venerdì e l'altra la domenica, quindi loro si fanno meno problemi.
1: Loro non hanno il parametro della contemporaneità, che è fondamentale per garantire la regolarità della conclusione del campionato.
0: Sì, no, ma noi ce l'hanno, perché il West Ham e il Tottenham sono a due punti di distanza, quindi è curioso. Infatti noi l'abbiamo sempre reclamato e penso che sia una cosa anche più sportiva, no? Avere la contemporaneità.
1: Sì.
0: Anzi, devo dire
1: secondo
0: che
1: secondo me cambia poco, però come criterio di scuola, secondo me va bene.
0: Senti, oltre a questo, questo atto conclusivo tra Lazio e Inter, di certo la Lazio non sarà quella vista sabato. L'Inter è la migliore Inter possibile, senza Çalhanoğlu, ma comunque un Inter che è comunque competitiva. La Lazio ha tutti, recupera tutti i giocatori. Ti aspetti battaglia? Ti aspetti una partita di quelle serrate o comunque a sfavore?
1: Mi aspetto una partita meno scontata di quella che è stata in campionato, obiettivamente. Sì. Un po' perché Sarri dice che l'ha preparata in maniera diversa. Voglio vedere come l'ha preparata in maniera diversa. Ma soprattutto perché secondo me, obiettivamente, a parte il fatto che è una sfida da 90 minuti, ti giochi obiettivamente un trofeo e francamente può in 90 minuti può dare qualcosa di più rispetto a quello che è successo in campionato. Rimane, secondo me, la distanza chilometrica tra la cifra tecnica dell'Inter e quella della Lazio.
0: Capitolo inchieste: dalla FIGC è arrivato l'ok al commissariamento dell'AIA. Ora bisogna capire il parere del collegio di garanzia del CONI. Che opinione ti sei fatto?
1: No, allora mi sembra che siamo esattamente al passaggio intermedio, e cioè Gravina, avendo capito e avendo colto il fatto che considerare il commissariamento dell'AIA un atto indifferibile, perché consentirà al commissario di nominare gli organi tecnici della prossima stagione, può essere una decisione tra virgolette a rischio e quindi da essere impugnata, allora si è rivolto all'ultimo, alla Cassazione della giustizia sportiva, per chiedere un parere vincolante. Se il collegio di garanzia del CONI dovesse dire via libera, allora a quel punto scatterà il commissariamento, che è secondo me indispensabile in un ambiente nel quale, come abbiamo capito anche dal filone dell'inchiesta di Ascione relativa a Lissone, abbiamo capito

0: il problema di fondo rimane questa faida interna alla famiglia arbitrale.
1: Dall'altra parte c'è una vicenda che è venuta fuori da Nicola Gratteri. Cioè, il procuratore ha detto poliziotti vendevano dati su calciatori e VIP, sì. 730.000 accessi abusivi, c'era un tariffario per le informazioni rubate.
0: Sì, esattamente.
1: Una cosa incredibile.
0: È un po' quello che è successo, scusami, ma è quello che è successo a Milano, no? È già successo a Milano, scusate, ma è quello che è successo a Roma con Striano, questo famoso capitolo di Striano del procuratore che all'epoca aveva la possibilità di guidare quell'ufficio, che non si accorgono di questi accessi e che viene fuori solo e soltanto grazie alla denuncia del ministro Crosetto, perché scopre che un giornale rivela che lui ha riscosso una fattura da una società che si chiama Leonardo. Ragazzi, questo è il paese nostro, è diventato un paese di spioni.
1: Intanto, Malagò e Abete sono in corsa per la FIGC.
0: Abete è in corsa solo e soltanto per, diciamo, tra virgolette, spirito di servizio e non far stravincere a Malagò, ma Malagò c'ha in tasca la maggioranza dei voti e si avvia il 22 giugno a diventare il successore di Gravina e presidente della prossima Federcalcio. Il problema di fondo rimane però sempre quello, e io te lo preannuncio oggi, e cioè sarà una seconda puntata della vecchia gestione della federazione o ci sarà nella gestione Malagò un punto di sutura, di frattura e un cambiamento? Io ho l'impressione che sia possibile la prima ipotesi e non la seconda.
1: Poi c'è in ultimo, ecco, quello che devono fare chi sia Malagò, molto, molto probabilmente e più difficilmente Abete. Insomma, la questione è le cose da fare un po' alla volta, perché non puoi fare una rivoluzione tutta insieme.
0: No,
1: volendo, certo. Che ne so, vuoi portare le squadre da 20 a 18 come io vorrei tantissimo,
0: non puoi farlo.
1: Certo. Quindi cosa ti aspetti, certo. Cosa pensi che ragionevolmente accadrà da qui ai prossimi due anni?
0: Allora, io mi aspetto questo, che non ci sarà nessuna grande rivoluzione, per un motivo semplicissimo, perché per avere i voti delle varie componenti che ti consentono di essere eletto, devi fare accordi con tutti. Quindi devi fare accordi con la Lega di Serie A, e dove trovi la maggioranza di 14 che decidono di passare da 20 a 18? Non la troverai mai. Poi devi fare accordi con il sindacato calciatori, e dove decidi di intervenire a favore del calcio italiano e dei calciatori italiani senza il consenso dell'associazione calciatori? Poi lo devi fare con gli allenatori, l'accordo per avere i voti degli allenatori. Poi lo devi fare anche con la Serie B. Malagò ha detto dalla riunione con la Serie B sono venute fuori delle idee molto interessanti, vabbè, poi vediamo se riescono a realizzarle. Quindi in sostanza non dimentichiamo che Gravina nell'ultima votazione ha avuto il 97% dei voti, ma per avere il 97% dei voti vuol dire che ha dovuto fare promesse a tutti e non ne ha potuta mantenere nemmeno una.
1: Quindi di fatto mi pare che la strada non sia affatto spianata, cioè o qualcuno fa un passo indietro. La questione però allora ragionevolmente è cercare di capire un pezzo alla volta, cioè, ci vuole un lavoro molto lungo che durerà anni, non un lavoro che durerà i pochi mesi.
0: Ma quello sicuramente, pochi mesi Padre Pio potrebbe fare una roba del
1: certo.
0: Vorrebbe dire però che ci debba essere, ecco perché il governo parlava e pensava a un commissario, perché tutte le riforme che sulla carta io e te discutiamo amabilmente la sera nei salotti televisivi si possono realizzare solo se c'è un commissario che azzera tutto il resto delle componenti e decide per tutti. Questa è la realtà.
1: Mi tocca salutarti con una pillola amara.
0: Che è successo?
1: Lo sai.
0: No.
1: Dai.
0: Dimmi. No, non lo so.
1: Puglia, Foggia.
0: Che è successo?
1: Che mi va giù in Serie D, Foggia.
0: Però guarda, però è vero, è una ferita ancora che sanguina ancora. Però adesso aspettiamo gli sviluppi, perché il fallimento della Ternana da una parte e il playoff, il playout Bra Torres dall'altra potrebbero aprire scenari diversi. Aspettiamo, preghiamo, facciamo sempre una preghierina a Padre Pio la sera e vediamo che succede.
1: D'accordo. Volevo farti un commento, ma apri una porta sugli amici di Foggia che ci ascoltano, magari veramente stanno oggettivamente sperando che. Va bene, va bene, grazie a Franco Ordine. Allora, Franco, grazie a te.
0: Saluti, un abbraccione.
1: A presto, ciao, ciao a te, grazie. Sono le 15:20 in questo momento. Noi a questo punto andiamo ad ascoltare una canzone. Vi ricordo il nostro numero prima per i vostri messaggi. 334 11 11 622. Tira una brutta aria a Roma, perché vedo che c'è aria di pioggia. Pare che per i prossimi due giorni potrebbe piovere parecchio, quindi potrebbe disturbare anche molto gli internazionali d'Italia. Ma intanto andiamo ad ascoltare Selena Gomez, Benny Blanco e Gracie Abrams con Call Me When You Break Up.

0: E allora, dopo questa canzone che arriva alle 15.23, bella ritmata qui questo pomeriggio con me, Marappo De Carlo, Massimo Tedesco, Michele Ceci in redazione, i vostri messaggi anche in base ai tantissimi temi che stiamo toccando, è arrivato il momento adesso di andare a sentire anche le voci dei protagonisti, perché questa sera c'è la finale di Coppa Italia. E allora andiamo a sentire per esempio il padrone di casa Sarri, che è andato al Quirinale e dice: giocheremo con determinazione.
1: Domani andiamo in campo per una partita importantissima, una partita difficile contro avversari di grandissimo valore. Avversari naturalmente meritano ed avranno tutto il nostro più assoluto rispetto. Giocheremo con determinazione nella speranza di dare una grande gioia al nostro popolo, quello laziale, ma anche consapevoli che ci sono tante cose che vanno poi al di là della vittoria e della sconfitta. Per cui noi domani facciamo il tifo per la nostra passione, il calcio. Grazie Presidente.
0: E queste sono le parole di Maurizio Sarri, emozionato davanti al Presidente Mattarella. Mentre Chivu, sempre al Quirinale, ha detto: bisogna essere portatori di valori.
2: Presidente, lei non rappresenta soltanto la massima carica dello Stato italiano, che ricopre con grande merito e impegno, ma anche un uomo di sport e molti valori. Per noi come rappresentanti di FC Internazionale è motivo di grande orgoglio poter essere qui oggi per celebrare la finale di Coppa Italia, che ci vedrà sfidare la Lazio domani sera all'Olimpico. La Repubblica Italiana riconosce il valore educativo e sociale dell'attività sportiva, quindi per noi è anche una responsabilità importante essere qui oggi, proprio perché come allenatori e come atleti dobbiamo essere portatori di valori e abbiamo il compito di essere da esempio per tutti i bambini e tutte le bambine che ci seguono.
0: Mentre invece il presidente della Roma, Lotito, della Roma, della Lazio, mi inseguono fino all'angolo, mi inseguono, mamma mia che gaffe. Vabbè, presidente della Lazio, adesso vedi, è colpa di Tommaso Lavizzari che mi mandava messaggi WhatsApp e lui ha sentito una cosa, io ho detto un'altra. Vabbè, pazienza, colpa sua. Ad ogni modo, Lotito, presidente della Lazio, parla di questa finale importante e ovviamente anche lì si parla di valori.
3: Io confido sempre nel fatto che poi la Lazio è composta da ragazzi e da persone che hanno sempre avuto questo spirito Pugnandi, cioè di voler, come dire, non mollare mai sul presupposto di sentire la responsabilità di essere l'erede di una storia importante fatta di valori. Non a caso la Lazio è appunto ente morale e quindi deve combattere per degli ideali e per dei valori. Ecco, domani ci sono tutte le condizioni per combattere in forza di questi valori, sulla base anche di quello che ha detto il Presidente della Repubblica, che ha detto serve chiaramente un calcio che sia basato sulla passione, sui valori autentici, sulla voglia di, come dire, dimostrare e di far rinnamorare soprattutto i giovani che oggi si sentono un po', come dire, disillusi da un calcio che non l'ha, in questo momento non l'ha visti neanche partecipi agli ultimi tre mondiali.
0: Marotta invece parla di una Coppa Italia romantica.
4: La Coppa Italia è una competizione, direi, romantica, affascinante, a cui teniamo molto perché abbiamo un palmarès che è ricco di vittorie in questa competizione, per cui siamo arrivati alla finale con merito e vogliamo portarcela a casa. Il fatto di essere andati da Mattarella non fa altro che dare una motivazione in più, uno stimolo in più, in un contesto sicuramente che sarà bellissimo, l'Olimpico, lo stadio sold out, contro una squadra, direi, di tutto rispetto e molto blasonata.
0: Poi, cambiando argomento, abbiamo parlato prima anche con Franco Ordine, abbiamo citato la candidatura di Malagò, che ha sciolto le riserve e insomma ha parlato del deposito della sua candidatura.
5: Tra le righe, ma neanche troppo, in un modo nascosto, ho scelto di aspettare la giornata di domani mattina, ma non per un vezzo, per altri motivi come qualcuno poteva ipotizzare, semplicemente perché oggi a Roma c'è la Coventry che parte domani mattina presto. La Coventry è la presidente del Comitato Olimpico Internazionale, la presidente di tutti gli organismi internazionali, di tutte le federazioni, di tutti i 206 CONI nel mondo, per capirci. Ci sono stati degli appuntamenti istituzionali, ho avuto l'onore e il dovere di accompagnarla a Palazzo Chigi, la Meloni, i ministri Giorgetti, Salvini, Abodi, prefetto Fasiol, prefetto commissario Saldini, per tutto quello che si è fatto per le Olimpiadi. Oggi siamo stati a Mattarella prima della delegazione delle due squadre della Coppa Italia. Secondo me non aveva senso che portassi via anche un minimo di attenzione visto il ruolo della Coventry, e poi perché avevo pensato, insomma supponevo, e sono stati di parola società della Serie B che sarebbe arrivato un comunicato prima della scadenza della candidatura, e quindi le due cose di cui mi ero impegnato sono andate, credo, nella direzione che auspicavo.
0: Per chiudere questo blocco abbiamo scelto il tennis perché vorremmo farvi ascoltare Dardelli, perché il vero protagonista è stato lui ieri, che ha fatto una partita pazzesca, Pellegrino, che tanto abbiamo chiamato oggi, molto simpatico, poi lo avremo nostro ospite, Pellegrino, che ieri ha giocato l'ottavo di finale contro Jannik Sinner, la partita migliore, cioè meglio, la partita più importante della sua carriera. Sinner, lo sappiamo, è abituato a ben altri livelli, ma adesso andiamo a sentire Dardelli, che ha fatto una grande impresa ieri.
6: Quanti match point?
7: 4.
6: Veramente?
7: Per scherzo,
0: cioè lui non si ricordava quanti match point annullati.
6: Te, perché non me ne ricordo, ti giuro, su Dio. 4, pensavo 1 o 2. Va bene, è stata veramente una partita difficile perché il primo set non mi sentivo tanto bene, mi girava la testa, la prima partita che gioco durante il giorno, quindi erano condizioni un po' diverse, faceva un po' di caldo. Le ultime due partite ho giocato la sera, quindi sono andato sempre a dormire a letto alle 3, alle 4, è stata una partita un po' diversa da quel punto di vista. Poi tanta pressione addosso, giocare qui, volevo dimostrare che comunque il gioco, per poter fare una buona partita con Zverev, per fortuna sono riuscito a vincere, potevo anche perdere, però il livello c'è, e questa è la cosa che vado più tranquillo, diciamo, perché al di là di perdere al secondo set, sapevo che il livello c'è, comunque sto giocando molto bene, quindi questa è la cosa più importante, e sono più fiero di me stesso di aver continuato a lottare anche nel momento più difficile, quindi questa è la cosa che è più importante della partita.
0: Queste dunque le parole di Dardelli. 15:30 minuti, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo, sempre qui su Giornale Radio con Sport Club.
8: Giornale Radio.
9: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwick siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwick, la forza della comunicazione global.
10: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
10: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 15 e 32 minuti.
2: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Sport Club, il cuore dello sport.
4: Nel frattempo sta andando avanti il quarto di finale all'Internazionale d'Italia tra Casper Ruud, che ha eliminato Musetti in condizioni davvero preoccupanti, al punto che appunto che potrebbe saltare anche Roland Garros, questa purtroppo è l'ultima notizia, e contro Khachanov, che è russo, il quale sta facendo molto bene. In questo momento siamo sul punteggio di 2-1 per Ruud, ma servizio a favore di Khachanov. Tra poco però andremo a parlare ancora di Lazio-Inter con un tifoso, questa volta dell'Inter, non più della Lazio. Prima abbiamo avuto Corrado Barazzutti, adesso Gianluca Impastato, comico, cabarettista, spesso in giro per l'Italia con i suoi spettacoli, e oggi siamo riusciti a fermarlo giusto per andare a rispondere a questa domanda, che poi non so se stasera sarà lì a Roma o sarà da qualche altra parte, tra poco glielo chiederemo. E poi chiuderemo con il ciclismo e con il Giro d'Italia, la quinta tappa, che insomma è ripartita con Giulio Ciccone in maglia rosa, ma con novità nella tappa di oggi. Adesso andiamo ad ascoltare Elena Marlin, questa è Sitting Down

0: giornale radio, e nel frattempo stiamo cercando di capire se riusciamo a trovare Gianluca impastato, se no vediamo se riusciamo a cambiare un po' la scaletta. E voglio dire, andando a sentire prima Giovanni Battistuzzi e poi Gianluca, riproviamo un attimo ancora con Gianluca e poi dopo andiamo da Giovanni Battistuzzi. Nel frattempo andiamo a vedere anche le homepage anche collegate al Giro d'Italia, perché alle 15:28 di fatto il vantaggio dei fuggitivi al Giro ha rischiato di ridursi in vista del Gran Premio di Montagna Grande di Viggiano a causa dei gregari nel gruppo di testa, e adesso è possibile che attacchino, ci siano degli attacchi da parte degli uomini che stanno facendo classifica. Ma è una velocità media quella del Giro d'Italia di oggi, della tappa di oggi, che è stata registrata intorno ai 41 km orari, 41,6 circa, e il gruppo di testa è andato sopra addirittura a 2 minuti 46 sopra gli inseguitori. Ma mi dicono che ha trovato Gianluca impastato, e allora Gianluca, ciao, ben trovato.
1: Ciao Lapo, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Eccoci qua. Allora, prima abbiamo sentito un grande tifoso della Lazio, che però lui è più simpatizzante, ma grande nel senso che è molto conosciuto, cioè Corrado Barazzutti, che insomma è stato con noi. Ecco. Tu giochi a tennis, Gianluca, tra l'altro?
1: Io ho giocato a tennis, però non mi sono dato al padel.
0: Bravo.
1: Rimango un giocatore di tennis.
0: Bravo Gianluca. Questo meriti 100 punti solo per questa risposta. Non peraltro, vabbè. Niente contro il padel, ma insomma, sai, le mode sono pericolosissime. E senti, ho detto questo, poi stasera c'è la partita, ma stasera non sei a Roma a vedere la partita.
1: No, vado a casa di un amico a vedere la partita.
0: Ma il solito amico che inizia per D e finisce per O, Diego?
1: No.
0: Voi sapete che Gianluca...
1: Preferisco un nido tutto nero azzurro.
0: Ah, ho capito. Perché Diego Batantuono, da cui tu ogni tanto vai, milanista, ovviamente è l'amico del non so se del cuore, ma insomma, è un amico molto noto,
1: sì,
0: molto importante.
1: Sì, è un grandissimo amico.
0: E quindi.
1: Grandissimo amico.
0: Senti Gianluca, un Lazio Inter che arriva in un momento felice per la società, per il club, insomma, il doblete, come si dice oggi, non si capisce poi per quale motivo piace molto il termine spagnolo, la doppietta invece che dire il doblete, la tripletta invece che dire.
1: Siamo un popolo di esterofili, ci piacciono. Sì, ci piace briffare, ci piace dissare.
0: È vero, ma è così, c'è poco da dire, è vero.
1: Noi mutuiamo dei termini dalle altre lingue e li facciamo nostri.
0: Precisamente, infatti. Senti, tutto questo, il risultato che ci sarà questa sera inciderà pochissimo, se non niente, per la prossima stagione, se non per un ruolo che potrebbe essere il portiere, perché Martinez si gioca la candidatura l'anno prossimo, non Lautaro ma il portiere, che improvvisamente nelle ultime settimane è tornato in auge. Cosa ti aspetti? Che venga ceduto, che rimanga all'Inter, per così il risparmio sul portiere va su altri, che cosa?
1: Ma secondo me sì, è un ragionamento che stanno facendo, nel senso che avere un portiere comunque che si è comportato bene nel corso della stagione, nonostante sia stato impiegato poche volte, ti porta a pensare di risparmiare dei soldi che potrebbero andare per giocatori, perché mi sembra di capire che Octree vuole comprare qualche giocatore di nome per insomma rendere più esaltante l'inizio del prossimo campionato.
0: Sì,
1: io darei fiducia a Martinez, onestamente.
0: Ma tu, ecco, lo faresti? Perché se per esempio ti dicessi che l'Inter è su carne secchi, a quel punto però...
1: Sì, però non lo so, o prendi Courtois o se no ti tieni Martinez, non so come dire, cioè se devo prendere un top player non lo prendo nel ruolo del portiere.
0: Ah,
1: per me?
0: Sì, non c'è dubbio. Ma dov'è che sei? Che sentiamo la voce più della persona che è vicino a te di quanto non sentiamo te?
1: No, sono io.
0: No, non sei tu, sentiamo una donna. Sentiamo la voce. O non sei ventriloquo oppure non so cosa. Sentiamo lei.
1: No, sono nel retro di una bottega perché sto girando dei video con Chiara.
0: Ah, ecco perché. Infatti sentiamo la sua voce. Sentiamo la sua voce. Ecco appunto. Sentiamo.
2: Puoi prendere lui che entra e
0: di quinta. Un attimo, perché sentiamo soltanto lei, è impressionante come si sente. Allora, Gianluca, la cosa che ti chiedo poi è anche perché che riguarda la prossima stagione, perché naturalmente l'Inter riparte da Chivu, ma evidentemente potrebbe esserci anche il distacco da giocatori che hanno fatto la storia magari di questo club o che comunque hanno però la loro età, Mkhitaryan, Acerbi, De Vrij e quant'altro. Cosa ti aspetti, che vadano via tutti o che rimanga qualcuno?
1: Qualcuno rimarrà, secondo me De Vrij e Mkhitaryan potrebbero rimanere, però sicuramente l'Inter deve acquistare dei titolari la prossima sessione di mercato, non si scappa da lì, quindi vuol dire individuare dei innanzitutto un modulo, perché io oggi ho letto da qualche parte che voleva passare al 4-3-1-2 e quindi il sacrificato sarebbe Di Marco, che andrebbe a fare il terzino, e secondo me l'impianto di gioco deve rimanere lo stesso. Io non sono per cambiare l'impianto di gioco, dato che comunque questi calciatori giocano insieme da anni e in Italia comunque domineremmo ancora la scena per tanti anni.
0: Gianluca, sceglimi la partita più bella della stagione dell'Inter.
1: Allora, ce ne sono state tante di partite più belle, però ti scelgo Inter-Roma, quella dopo la sosta, col gol di Çalhanoğlu alla fine del primo tempo, che ci ha permesso di uscire da una piccola crisi e che ci ha dato lo slancio per lo sprint finale.
0: Scegli la partita più brutta della stagione.
1: La partita più brutta della stagione è direi quella col Bodo, l'andata col Bodo Glimt.
0: Perché ti ha convinto Chivu, se ti ha convinto, e immagino di sì ovviamente, che cosa ti ha stupito, perché ovviamente nessuno conosceva, forse nemmeno Chivu stesso, la sua qualità, per cui ti chiedo che cosa ti ha colpito di più di lui.
1: Ma mi è piaciuto il fatto che non abbia stravolto la squadra, cioè è rimasto con dei capisaldi fermi da cui ripartire, quindi non ha cambiato il modulo di gioco, e questo è fondamentale. Perché ripeto, se in Europa il 3-5-2 potrebbe dare un pochettino di problematiche, perché non ci sono giocatori che saltano l'uomo, insomma, una vecchia diatriba che ci portiamo avanti da anni, cioè in Italia con questo schema di gioco siamo ancora dominanti, non c'è niente da fare. Con questi giocatori qua che possono ancora rimanere per 2-3 anni al top, parliamo di giocatori che hanno 27, 28, 30 anni, con un ricambio, perché già si vede comunque con Sučić, abbiamo già a centrocampo un rinnovamento che è in atto in questo momento. In attacco abbiamo più Esposito, che comunque il prossimo anno sicuramente avrà più minutaggio e avrà l'esperienza di questa stagione appena passata. Bonnì, che comunque anche lui crescerà. La difesa, ecco, per esempio, io stamattina leggevo di Pavard, io Pavard lo terrei come nel
0: sei uno di quelli che terrebbe Pavard.
1: Sì, per me se lui rimane con l'idea giusta e convince tutti nel ritiro, è da tenere Pavard.
0: Sì, il concetto è che naturalmente l'ingaggio di Pavard è un po' più alto di quello che dovrebbe essere un giocatore che sta in panchina, perché davanti a lui c'è Akanji.
1: Sì, però le partite quante saranno il prossimo anno? Non hai più Acerbi, hai De Vrij che comunque è 34-35enne, e Darmian non ce l'hai più, quindi è chiaro che l'ingaggio magari gli proporranno di spalmare l'ingaggio, se lui ha voglia di rimanere all'Inter. Perché il problema grosso di questi giocatori è che quando arrivano all'Inter, questa Inter, arrivano in un top club,
0: sì,
1: e oltre a quello non hanno altre possibilità, non hanno possibilità di andare a Real Madrid, a Liverpool, sono giocatori che sono al loro massimo, e quindi diventa difficile per loro pensare di rimanere a questo livello, e quindi tendono a rimanere. Secondo me l'idea di Pavard, che è un giocatore che è sulla trentina anche lui, no?
0: Sì. E quindi certo lui
1: potrebbe quello di spalmare.
0: Sì, poi magari ovviamente arriva qualche club che magari gli può offrire quello che lui chiede, e allora la cosa è un po' diversa.
1: Dito che possano offrirgli 4-5 milioni l'anno.
0: Senti, sinceramente poi il tema, chiaramente il tema è legato allo scudetto, ma è evidente che quello che poi è successo anche col tema delle procure ha un po' sporcato la cosa, un po' infastidito. Che, come l'hai vissuta la vicenda, un po' di come è venuta fuori l'inchiesta, poi ridimensionata con tutto quello che è uscito sui giornali?
1: L'ho vissuta sapendo che era un qualcosa che non sarebbe andato troppo avanti, perché comunque stavamo parlando di uno che parla notoriamente con gli arbitri, che tutte le squadre hanno, quindi se fosse stato qualcun altro magari avrei potuto pensare a qualcosa. E quindi l'idea mia è quella che insomma è una inchiesta che rimane un pochettino ai margini,
0: immagino, un po' così.
1: Non arriverà nulla.
0: Allora Gianluca, io ti lascio andare. Prima dimmi soltanto se domenica vedrai la partita a San Siro, oppure sarai in giro a festeggiare il Pullman, oppure sarai lontano a fare uno spettacolo o che cosa?
1: No, penso che sarò a casa mia. No, non riesco. Mi godo da casa mia.
0: Ah, non esci neanche, anzi guardi i festeggiamenti col ditino alzato.
1: Sì, guardo i festeggiamenti.
0: Ho capito, sì. Beh, che snob, ragazzi.
1: No, ma devi capire che avendo i tre cani e stando sempre via, la domenica che sto a casa do a loro la precedenza.
0: Bene, ok, da com'è una domenica particolare. Va bene, Gianluca, ti lascio andare, ti ringrazio moltissimo e
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie ciao, a te. Ciao. 15:47 minuti, una canzone subito, quella di Lady Gaga, questa è Glamorous Life, poi tra poco il ciclismo.

0: il ciclismo con il Giro d'Italia per andare un po' a vedere quella stazione, dando un po' un'occhiata alle immagini. Quando mancano circa 62 chilometri e 800 metri alla fine della corsa, con un vantaggio rispetto a un gruppo che insomma adesso ci racconterà il nostro ospite, che è Giovanni Battistuzzi del Foglio. Giovanni, ciao, ben trovato.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci,
1: grazie,
0: bentrovato.
1: Dell'invito.
0: Ci mancherebbe. Allora, è una corsa quella di oggi che tanto vede ancora Giulio Ciccone leader della classifica generale, ma bisogna dire che è una giornata un po' particolare, perché c'è un grande maltempo, c'è un diluvio nelle strade che vanno tra Calabria e Basilicata. Questo chiaramente caratterizza un po' la corsa di oggi. E tra l'altro la quinta tappa storicamente a volte è stata anche decisiva, già la quinta tappa, perché leggevo prima anche nelle grafiche nel 1924 con Binda, poi abbiamo visto nel 64 con anche Thiel e poi negli anni 91, anche se non ricordo con chi, ma insomma la quinta tappa spesso è stata decisiva.
1: Beh sì, ogni tanto
0: è successo. Spesso toglila, ogni tanto è stato decisivo. Togli spesso, metti ogni tanto e cancella. Fai F5 e aggiorna il mio commento sbagliato. Stavi dicendo, scusa.
1: Perdonato.
0: No,
1: non sarà decisiva, credo, quest'anno. Però non almeno il risultato di oggi. Potrebbe essere decisivo nei giorni seguenti, perché oggi hanno preso tanta di quell'acqua che qualcuno la risente.
0: Sì, devo dire, una corsa quella di quest'anno particolarmente equilibrata, anche perché mancando Pogacar ci sono molti più ciclisti che possono avere margine di vittoria per togliersi anche delle soddisfazioni.
1: Sì, a partire da Jonas Vingegaard, che è il favorito numero uno, e lo è perché è il più forte, che ci sia in circolazione dopo Tadej. È difficile per lui perché parte da enorme favorito e il Giro d'Italia è un po' pazzarello da questo punto di vista, ogni tanto ne elimina qualcuno dei grandi favoriti.
0: Senti, nella classifica punti, nella maglia ciclamino, al momento è il velocista Paul Magnier che sta dominando la graduatoria, è lui che potrebbe vincere poi alla fine, almeno per questo versante, mentre per la maglia rosa, oggi, guardando le prime tappe, che idea ti sei fatto?
1: Ma partendo dalla maglia ciclamino, vedo Magnier al momento un livello superiore rispetto agli altri. Milan ha avuto qualche problemino, si vede nella gestione degli ultimi chilometri. La squadra è buona ma non perfetta, e lui ha bisogno di avere una guida. È uno che può fare da solo, ma con una guida è molto meglio. A livello di gamba però Magnè insomma ha dimostrato il suo valore è quello di un velocista eccezionale. Per quanto riguarda la maglia rosa, bisognerà vedere Vingegaard, lui che deciderà se vincerà lui o non vincerà lui. Lo vedo bene, lo vedo pedalare bene. C'è Giulio Pellizzari che ha la gamba buona.
0: Pellizzari è l'unico, ecco, diciamo che a Pellizzari ci aspettiamo anche un Giro d'Italia importante, una crescita definitiva. Se dovessimo giudicare le prime tappe, sta rispettando un po' questa aspettativa oppure forse è un po' al di sotto per il momento?
1: No, sta dimostrando una salita, c'era nella quale Jonas Vingegaard ha provato a partire e lui era subito dietro. E quindi per quello che abbiamo visto assolutamente promosso, non è il solo, perché Jan Christen secondo me è un corridore che merita attenzione. Sarebbe stato meglio vedere anche Joao Almeida, Richard Carapaz e quelli che ai loro e ai noi non sono venuti al giro per problemi fisici, però insomma il giro è lungo, ci sarà da divertirsi.
0: Senti, andando avanti poi adesso in quello che poi è un giro che avrà ancora molto da dire. Abbiamo la prossima tappa che ovviamente ci dovrebbe dare anche un altro tipo di versante, perché insomma con una difficoltà se vogliamo medio-bassa, una tappa mossa ma prevalentemente pianeggiante, e ti chiedo appunto, è quello che va sul percorso da Pestum e Napoli se non ho capito male. E ecco, chi saranno i favoriti di tappa? Se potremmo vedere Jonathan Milan, per esempio, oppure al contrario, allo stesso Paul Magnier, quelli sono un po' i personaggi che potrebbero domani caratterizzarsi?
1: No, molto dipenderà, secondo me, dal tempo, perché il problema delle strade attorno a Napoli è che se c'è mal tempo possono diventare problematiche. Un po' per il vento, un po' per la conformazione delle strade. Difficilmente succederanno sorprese, secondo me si arriverà allo sprint finale e lì con un arrivo come quello di domani, diciamo che è più favorito, può far molto bene Jonathan Milan. E certo che a livello di gambe Magnier sembra superiore. Non c'è poi anche Dylan Groenewegen, perché se un arrivo in una tappa quasi completamente piatta, certo c'è la salire a Vietri, però poi insomma è molto distante dal traguardo, quindi si può rientrare facilmente.
0: Spazio anche per i belgi o i danesi, insomma, sto pensando a Arnaud Delie e a Tobias Lund Andersen, che potrebbero anche loro essere degli outsider validi.
1: Sì, assolutamente. Andresen ha dimostrato tutta la primavera di andare fortissimo. Ed è lì il problema suo, è l'intossicazione alimentare, un problema di gastroenterite che ha avuto prima del giro. In salita non va, e De Lì è uno che va in salita. E secondo me deve ancora aspettare qualche giorno, forse una settimana, per riprendersi totalmente. Un peccato, perché insomma è un velocista di ottimo livello.
0: Non c'è dubbio. Poi insomma adesso il giro è ancora lunga la questione, quindi ovviamente noi lo seguiremo tappa a tappa e poi daremo poi conto ai nostri ascoltatori. Allora io intanto voglio ringraziare Giovanni Battistuzzi, anche perché siamo arrivati quasi al termine, per cui Giovanni grazie ancora, ovviamente buon giro e ci sentiamo prestissimo.
1: Grazie a voi e buon giro a voi e viva il ciclismo.
0: Come sempre. Ciao, grazie a te. Grazie naturalmente a Giovanni Battistuzzi. Noi arrivati quasi al termine, andiamo a dare un'occhiata anche, dicevo, alle home page dei principali quotidiani online, perché nel frattempo il giro è ancora lunga, perché mancano 59 chilometri, ma la velocità è bassa anche perché la pioggia ha caratterizzato questi ultimi minuti. Dall'altra parte, anche nel tennis, stessa storia, perché hanno dovuto momentaneamente sospendere per pioggia la sfida tra Ruud e Khachanov, giusto il tempo di finire il primo set, che è terminato proprio nettamente a favore di Ruud 6-1, quindi la partita sembra comunque indirizzata, ma questo ritarda il programma. Se andiamo velocemente al home page sulla gazzetta.it, ecco che troviamo il titolo: Inter, il doblete è un obiettivo anche economico, ecco quanto vale per le casse del club, e quindi ovviamente c'è in mezzo una cifra di circa 7 milioni di euro che vale sia per l'Inter che per la Lazio. E poi c'è, se andiamo su Sport Mediaset, troviamo anche qui un titolo legato alla Coppa Italia, ma si parla anche dello spostamento del derby. La Lega di ACI riprova, proposti nuovi orari per il derby di Roma e anche gli internazionali, ma l'accordo non c'è, è ancora lunga la questione. Va bene, siamo arrivati alle 16. Io a questo punto ringrazio Tommaso Lavezzari, Michele Ceci e Massimo Tedesco. Dall'Apo De Carlo un saluto, appuntamento adesso con me domani alla stessa ora dalle 14 alle 16. Adesso però c'è Vicky Mangone, pronta con Check Up qui su Giornale Radio. Ciao a tutti, domani.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori di eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. La donna scomparsa dalla provincia di Piacenza con i suoi due figli il 20 aprile è stata ritrovata, ma rimangono non chiari molti contorni della vicenda. La procura di Piacenza ha comunicato il ritrovamento di Sonia Bottacchiari e dei suoi due figli minorenni, a lungo ricercati soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, ma la stessa procura ha reso noto che non comunicherà il luogo in cui i tre familiari sono stati rintracciati. Ci sarebbero preoccupazioni in merito a possibili nuove fughe. Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Oltre all'uomo deceduto, una cinquantina di altre persone tra passeggeri ed equipaggio hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, il suo compagno di viaggio, la turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e il marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. Attivati intanto i protocolli sanitari anche negli altri paesi europei con cittadini interessati dal focolaio sulla MV Ondius, la nave da crociera che dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica. Il presidente americano Trump è arrivato a Pechino per la sua visita di Stato in Cina, ad accompagnarlo anche il segretario alla guerra Hexet. Accordi economici e di politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, i capitoli principali in agenda. Calcio, il giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, i nerazzurri festeggerebbero l'accoppiata scudetto trofeo nazionale che manca da 16 anni. I biancocelesti riscatterebbero una stagione difficile centrando anche la qualificazione in Europa League. Calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle ore 21, arbitra guida. Ed è tutto, a più tardi.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Check up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
5: La sindrome metabolica viene sempre più considerata come una delle grandi emergenze silenziose della salute moderna. Non stiamo parlando di malattia specifica, ma di una condizione complessa in cui diversi fattori di rischio si presentano insieme e finiscono per potenziarsi a vicenda: obesità addominale, glicemia alterata o diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemia, cioè valori anomali di colesterolo e trigliceridi. Presi separatamente, queste alterazioni possono sembrare problemi ingestibili, perfino banali, ma quando convivono nello stesso organismo aumentano in modo significativo il rischio cardiovascolare, la possibilità di sviluppare diabete di tipo 2 e numerose altre complicanze croniche. La sindrome metabolica si è affermata oggi come una condizione molto diffusa, favorita da sedentarietà, alimentazione squilibrata, stress, sonno irregolare e ritmi di vita sempre più disordinati. E proprio perché spesso non provoca sintomi evidenti nelle fasi iniziali, molte persone non si accorgono di esserne affette fino a quando non emergono segnali più importanti. Negli ultimi anni la ricerca ha cercato di comprendere meglio i meccanismi che legano tra loro metabolismo, infiammazione, accumulo di grasso viscerale e alterazioni cardiovascolari, aprendo anche nuove prospettive sul fronte della prevenzione e della gestione clinica. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema. Risponderà il dottor Attilio Giacosa, gastroenterologo e nutrizionista. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

Buonasera Vicky, Fabio da Mantova. Volevo sapere se avete già fatto o se farete in futuro una puntata di aggiornamento sulle terapie sui linfomi. Io posso dire di essere fortunato di aver avuto, mi hanno

0: Facciamo molti auguri allora a questo ascoltatore. Torneremo sicuramente sul tema linfomi. Intanto grazie per la segnalazione. Adesso parliamo però di sindrome metabolica. Molte persone convivono con pressione un po' alta, con glicemia borderline, colesterolo alterato, magari qualche chilo accumulato soprattutto sull'addome, senza immaginare che questi elementi sommati tra loro possono comporre un quadro clinico preciso chiamato appunto sindrome metabolica. Gli specialisti oggi considerano questa sindrome come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di patologie cardiovascolari e diabete di tipo 2, anche perché tende a diffondersi parallelamente all'aumento della sedentarietà e delle cattive abitudini alimentari. Dottor Attilio Giacosa, gastroenterologo e nutrizionista, buon pomeriggio, no, però, e benvenuto.
1: Però non sono io, ha confuso, non ecco. Sono Attilio Giacosa, sono De Masi, è già confuso.
0: Ha ragione, ho confuso tutto. Ercole De Masi, gastroenterologo e nutrizionista. Ha ragione, perfetto, perché, e le chiedo scusa.
1: Giacosa le ha dato la buca Giacosa, l'ha mandata a quel paese. conoscendolo, può essere che l'ha mandata a quel paese.
0: Non mi ha mandato a quel paese, però questo è il suo nominativo, me l'ha passato la redazione, per cui grazie De Masi per essere con noi e chiedo scusa per
1: questa defaillance. Non si preoccupi, so che state cercando tutti, quindi non c'è nessun problema.
0: Allora, dottor De Masi, ci dice come possiamo definire la sindrome metabolica, una patologia silenziosa? Dunque, che cos'è?
1: Lei è già stato bravo a dire tutti più o meno i sintomi più classici per definire questa vecchia definizione di sindrome metabolica, perché essa è stata già superata da una nuova sindrome metabolica, quindi magari io le faccio anche un accenno alla nuova, che è la vera novità,
0: certo,
1: del giorno.
0: Certo.
1: Comunque i sintomi della vecchia sono l'aumento della circonferenza addominale, l'aumento dei trigliceridi, cioè dei grassi nel sangue, la ridotta presenza di colesterolo sano, cioè del colesterolo HDL, che è il colesterolo buono, quello che protegge dalle patologie cardiache. Poi ovviamente anche l'aumento della pressione alta e l'aumento della glicemia a digiuno. In più, nella definizione della vecchia sindrome, vecchia ma sempre attuale perché è sempre molto diffusa, è sempre molto importante, ci sono anche gli OSAS, cioè le apnee notturne, che sono un sintomo molto, molto ricorrente e molto importante, perché agiscono proprio su chi è sovrappeso o peggio che mai obeso, agiscono dando dei grossissimi squilibri notturni e dei disturbi che si chiamano appunto OSAS, o dette anche apnee notturne. L'altro sintomo ricorrente che sta prendendo piede per la definizione della sindrome metabolica è la disfunzione erettile, altra patologia fondamentale che è collegata al dismetabolismo, collegata al sovrappeso, collegata a tutti i problemi che abbiamo appunto già detto benissimo della vecchia sindrome metabolica. Adesso invece è venuta fuori, grazie ai cardiologi americani, la nuova sindrome metabolica, che si chiama sindrome cardionefrometabolica.
0: E questa
1: se la giochi
0: difficile.
1: Non è difficile, però è semplicissimo, perché mentre la prima si chiamava sindrome metabolica ed era un discorso dove c'erano tutte queste sintomatologie e dove potevano esserci queste sintomatologie ed erano tutte però facilmente reversibili, perché se trattate ovviamente guarivano, miglioravano molto. Rientravano. Quindi il bello della sindrome metabolica è che è una cosa, tra virgolette, curabilissima.
0: Curabile.
1: Basta prenderla al momento giusto e intervenire nella maniera giusta. E devo dire comunque era molto diffusa ed è molto diffusa, tant'è vero che io in una serie di interventi, di mi pare anche in un libro, insomma, l'ho definita il male del secolo, non è più il cancro, ma è la sindrome metabolica, perché in effetti è molto seria, è molto collegata anche poi alle patologie oncologiche, alle patologie neoplastiche.
0: Comunque, anche diabete di tipo 2, o sbaglio?
1: La glicemia a digiuno appunto è espressione del diabete. Dismetabolismo generale.
0: Certo.
1: Comunque la nuova sindrome, lei se la giochi come un anticipo che poi magari svilupperemo meglio.

0: se lei ha, se,
1: certo,
0: se avrete piacere, insomma, perché
1: certo,
0: si chiama
1: molto
0: sindrome
1: volentieri.
0: cardionefrometabolica ed è una scoperta, tra virgolette, perché non è una scoperta, è solo un consolidamento di un'idea dell'American Heart Association nell'anno 2023, che ha partorito il proseguimento dalla vecchia sindrome a questa nuova, coinvolgendo con una visione più sistemica, più dinamica, più olistica, tra virgolette, olistica è un termine di moda, ma è giusto in questi casi dirlo, e con questa visione più olistica c'è questa visione completa dell'organismo, chiamandolo quindi sindrome cardionefrometabolica, che coinvolge cuore, reni, metabolismo e intestino. Io infatti nel mio libro che sta uscendo, che si chiama La nuova sindrome metabolica, quindi forse mi avrete cercato per questo motivo.
1: Avremo modo, guardi, la richiameremo così magari approfondiamo anche il libro in uscita.
0: Insomma, in ogni
1: volentieri.
0: Modo, questa cosa del ruolo del microbiota e del microbioma, cioè dell'apparato digerente, a fianco a cuore, reni e metabolismo, ha trasformato il triangolo che avevano creato, ideato i cardiologi americani, ha trasformato in un quadrilatero il quadro clinico, perché il quadrilatero comprende anche l'apparato digerente e il microbiota. Quindi diciamo che ha una giustificazione questa vostra chiamata, diciamo che è molto, molto interessante, perché l'asse intestino, rene, cuore è un nuovo asse dove bisogna avere quindi questa visione più completa e più sistemica del nostro organismo e della nostra salute, al contrario di quanto era prima nel XX secolo, che c'era una visione un po' più statica, chiamiamola organocentrica. Invece adesso è proprio una visione olistica, anche perché il termine olistico è di moda e in questo caso c'entra in pieno.
1: Molto.
0: Perfetto.
1: Allora, dottor De Masi, posso girarle un messaggio di un ascoltatore, Federico, che sempre avuto solo un po' di pancia, scrive Federico, e la pressione leggermente alta, ma gli esami erano quasi normali. È possibile avere una sindrome metabolica senza accorgersene per anni?
0: No, in questo caso direi che molto probabilmente non è una vera e propria sindrome metabolica, perché ha solo sì e no due sintomi parziali, sui quali può fare benissimo un'azione preventiva, facendo attenzione allo stile di vita, facendo attività fisica, usando l'olio giusto, usando i fermenti lattici e l'alimentazione corretta, e correggendo tutta una serie di cose che il suo medico di medicina generale o il suo gastroenterologo gli deve suggerire. Però non è niente di grave, insomma, è una cosa che
1: molte
0: può
1: persone,
0: correggere,
1: dottor De Masi, sì, molte persone scoprono di avere una sindrome metabolica solamente dopo anni.
0: Sì, infatti è vero, perché è una situazione silente. Se non dà sintomi eclatanti, è una situazione molto silente, dove in effetti però basta qualche sintomo iniziale che il medico di medicina generale approfondisce e sviluppa il quadro clinico fino poi a intervenire, perché se c'è una vera e propria sindrome metabolica si può curare e si può far regredire.
1: Bene.
0: Quindi è giustissimo il fatto che si deve intervenire in maniera attiva, se però c'è un elemento per poterci pensare sopra, insomma.
1: Certo. 334 11 11 622 per le vostre domande, che stanno già arrivando, le leggeremo tra poco. Adesso un po' di musica e poi torniamo col dottor Ercole De Masi.

0: La sindrome metabolica, soprattutto se individuata precocemente, può essere contrastata in modo efficace. Non esiste però una cura unica capace di risolvere da sola un problema che è così complesso, perché questa condizione coinvolge contemporaneamente glicemia, pressione arteriosa, metabolismo dei grassi, accumulo di grasso addominale. Il primo passo resta quasi sempre un cambiamento dello stile di vita, alimentazione più equilibrata, attività fisica regolare, perdita di peso e maggiore attenzione alla qualità del sonno e alla gestione dello stress. In molti casi, purtroppo, questo da solo non basta e diventa necessario intervenire con terapie farmacologiche mirate per controllare ipertensione, diabete o alterazione di colesterolo e trigliceridi. Ne stiamo parlando col dottor Ercole De Masi, gastroenterologo e nutrizionista. Ma, dottor De Masi, abbiamo detto che sindrome metabolica fa parte un po' del passato, no? La nuova frontiera è la sindrome cardio-nefrometabolica, che abbraccia anche reni e cuore.
1: Certo, ma diciamo che abbraccia il fatto che bisogna avere una visione un po' più completa dell'organismo, cioè certo. Non si può più valutare organo per organo o sintomo per sé, cioè bisogna avere una visione d'insieme. Il mio acronimo, l'acronimo della mia attività l'ho definito ESO, cioè empatia, solidarietà e visione olistica, cioè la O sta per visione olistica, perché in effetti conviene avere questa visione un po' più allargata, tra virgolette, che in effetti comporta poi poco, perché nelle visite mediche, nelle nostre visite anche specialistiche, avere un occhio anche a questi altri problemi non costa niente, cioè costa solo qualche certo. minuto in più o un po' di attenzione in più, perché è solo giusto avere una visione allargata. E quindi assolutamente l'apertura a questo nuovo orizzonte della sindrome cardio-nefro-metabolica è molto interessante, perché finalmente è stato riconosciuto anche dai cardiologi americani questo nuovo orizzonte, mentre nel XX secolo la sindrome metabolica era definita anche sindrome X, perché non sempre si capiva bene cos'era o non c'erano tantissime spiegazioni per definirla. Per molti è stata poi ben definita e adesso è stata addirittura superata da questa visione ancora più completa della sindrome cardio-nefro-metabolica, dove c'entra comunque sempre l'apparato digerente, perché l'intestino, certo. il microbiota, è il regista occulto, tra virgolette, di tutte queste patologie, diciamo, della sindrome cardio-nefro-metabolica. Quindi ha un ruolo determinante, molto importante, che bisogna tenere presente. Quindi l'intestino allora, non va mai sottovalutato.
0: Mai sottovalutare l'intestino. Dottor De Masi, un altro messaggio. Dico. Ho 42 anni, sono magra, pronto. Ma ho trigliceridi alti e glicemia al limite. La sindrome metabolica riguarda anche persone non in sovrappeso, scrive Laura.
1: Certo, può riguardare, però non mi sembra il problema di Laura, cioè Laura basta che sta un po' a dieta e fa un po' più di attività fisica, risolve il problema, insomma, ecco.
0: Dice?
1: Sì, sicuramente.
0: Senta, esiste un modello.
1: Deve fare attenzione, no? Ovviamente sono tutte cose correggibilissime e reversibilissime.
0: Esiste, quindi, dottor De Masi, un modello alimentare considerato, diciamo, particolarmente efficace? Quali sono gli errori,
1: diciamo,
0: alimentari più frequenti?
1: Della dieta mediterranea, che è uno schema fondamentale da seguire. Poi ci sono i vari tipi di digiuno. Il digiuno intermittente, che io faccio fare alle mie pazienti e ai miei pazienti, è un digiuno leggero, non troppo impegnativo, anzi tutt'altro che impegnativo, perché nel mio schema comprende la rinuncia a tre cene settimanali, la rinuncia sostituendo in qualche caso qualcosa per la cena, proprio per tamponare la situazione. Però il digiuno intermittente è un'altra delle strade da seguire, saltando però la cena, cioè seguendo la natura, cioè la natura non prevede di saltare la colazione o il pranzo, ma eventualmente la cena, che con la quale poi uno dorme più leggero, dorme meglio e guadagna anche sul sonno, insomma, che è un altro punto determinante, certo. Come lei ha detto benissimo, come lei ha già detto.
0: E poi l'attività fisica quotidiana, non sport, certo, intenso, proprio attività fisica, anche delle camminate regolari.
1: Sport intenso,
0: no?
1: Se uno riesce a farlo va bene.
0: Beh,
1: però
0: certo,
1: ecco, la camminata
0: bene
1: in montagna, la camminata all'aperto
0: è sufficiente.
1: Cioè il bagno, il famoso bagno nel bosco che molti non
0: che
1: conoscono,
0: meraviglia.
1: Il bagno nel bosco è proprio una vera meraviglia. Diciamo
0: sì,
1: che il Giappone il Giappone è maestro in queste cose, nel senso che il Giappone ha proprio una cultura del bosco, della natura, e devo dire che hanno perfettamente ragione, ma adesso ci abbiamo ragione anche noi, che ci siamo arrivati pure noi in Europa, in Italia, benissimo, cioè l'aria aperta, come si dice, no? E il bagno nel bosco, nel senso il contatto con la natura è magico. Ed è determinante,
0: certo,
1: per tutte queste persone che hanno qualche problema, devono mettere devono mettersi in mente di poter camminare, muoversi e vivere anche all'aria aperta per quanto possibile, insomma.
0: Ennio da Roma scrive: in famiglia abbiamo molti casi di diabete e infarto. Chi ha una forte familiarità dovrebbe cominciare i controlli prima degli altri?
1: Certo, la familiarità in effetti è un elemento importantissimo, la genetica è determinante, ma l'epigenetica ancora di più. E quindi assolutamente in questi casi uno, per fare un'azione preventiva, può fare delle analisi, può fare una serie di valutazioni, anche solo col medico di medicina generale, cioè non c'è bisogno del super specialista, basta il medico di medicina generale un po' attento, e quindi può senz'altro confrontarsi uno che ha questi problemi in famiglia o che ha sospetto di una ereditarietà, può assolutamente chiedere al suo medico di fargli fare qualche approfondimento per capire meglio, insomma.
0: Molto bene.
1: O può leggere
0: molto
1: anche
0: bene
1: e studiare qualcosa, perché oggi c'è
0: certo
1: tutto, cioè sul mio sito, certo, se uno vuole andare a vedere qualcosa la trova, insomma, anzi, trova moltissimo.
0: Ci dia
1: trova
0: l'indirizzo del suo sito, allora, a questo
1: l'indirizzo
0: punto,
1: è mio,
0: dottor De Masi.
1: Ben volentieri, ercoledemasi.it.
0: Facilissimo, ercoledemasi.it. Ci ricorda,
1: nome, cognome,
0: ci ricorda anche il titolo del suo libro. Siamo in chiusura,
1: ecco,
0: così facciamo un nodo
1: libro,
0: al fazzoletto e poi ne parliamo
1: si
0: in onda.
1: La nuova sindrome metabolica. Quando vuole, vale la pena di parlarne proprio per spiegare anche alle persone in diretta, in direttissima, cos'è questa nuova
0: bene
1: sindrome metabolica, dove c'è una visione d'insieme di cuore, reni, fegato e intestino.
0: Grazie al dottor Ercole De Masi, gastroenterologo e nutrizionista. Brevissima pausa e poi torniamo.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare, eh?
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barni.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 16 e 32 minuti.
0: Questa radio è Giornale Radio, la vostra radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Bene, torniamo in corsia. Il tema del parlare da soli, il cosiddetto self-talking, oggi è al centro dell'attenzione pubblica anche per effetto della cronaca. Parliamo del delitto di Garlasco, dove i lunghi soliloqui di Andrea Sempio rappresenterebbe uno degli elementi che potrebbero portarlo all'incriminazione. Ma al di là della cronaca, il fenomeno del dialogo con se stessi interessa moltissime persone ed è molto più comune di quanto si pensi. Capita mentre si guida, capita mentre si cerca di ricordare qualcosa, durante momenti di stress oppure semplicemente quando si cerca di mettere ordine nei pensieri. Eppure chi parla da solo viene ancora spesso guardato con sospetto, quasi fosse automaticamente un segnale di disagio mentale. In realtà psicologi e neuroscienze spiegano che il self-talking può avere funzioni molto importanti, aiutare la concentrazione, organizzare il ragionamento, gestire emozioni e tensioni, perfino migliorare autocontrollo e memoria. Esistono però anche situazioni in cui il dialogo con se stessi può assumere significati diversi e diventare il segnale di una sofferenza psicologica, soprattutto quando cambia improvvisamente intensità o si accompagna a isolamento, ansia o alterazioni della percezione della realtà. Se volete informazioni, se avete domande su questo tema per il nostro prossimo ospite, lo psichiatra Claudio Mencacci, mandateci i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: Molte persone parlano da sole senza nemmeno accorgersene. Succede mentre si cerca qualcosa in casa. Succede quando si ripete mentalmente una lista di cose da fare durante una decisione difficile, piuttosto che in momenti di particolare tensione. Secondo gli esperti, questo comportamento non è affatto raro e nella maggior parte dei casi non ha nulla di patologico. Il self-talking rappresenta una forma di dialogo interno con il cervello che il cervello utilizza per organizzare pensieri, per migliorare concentrazione e memoria, gestire emozioni e dare ordine alle informazioni. Anche i bambini lo fanno frequentemente durante il gioco o durante l'apprendimento, e molti adulti continuano a verbalizzare ad alta voce alcuni pensieri, soprattutto nelle situazioni più impegnative o stressanti. Ne parliamo col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president della Società Italiana di Psichiatria. Buon pomeriggio, Mencacci.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Un piacere ritrovarla. A lei capita di parlare da solo, professore?
1: Beh, ho un dialogo interiore, però a voce alta molto raramente.
0: No.
1: Beh, questa è una bella differenziazione. Insomma, il soliloquio vuol dire parlare da sole tendenzialmente, sì, a voce alta, così come anche un monologo può essere a voce alta ma rivolto a una persona. Il dialogo interno solitamente avviene nella mente, io utilizzo più questo.
0: A me capita, devo dire, soprattutto quando sono impegnata a fare due cose: riordinare gli armadi e cucinare. Allora lì parlo, faccio dei scorsi e mi piace. Dovrò venire a trovarla, professor Mencacci.
1: No, incominciamo a rassicurare gli ascoltatori che apposta il soliloquio non è una patologia, almeno nella stragrande maggioranza delle situazioni. Ecco, però è un modo molto interessante che il nostro cervello utilizza per fare un po' di ordine, anche un po' dialogare con se stessi, e la sua, come dire, messa sul palcoscenico.
0: È vero, per cui, c'è proprio una sorta di bisogno proprio di verbalizzare alcuni pensieri, no?
1: Se è un passaggio che libera delle paure, libera delle tensioni, fa riflettere, perché si possono aggiungere in questo soliloquio apposta gesti, movimenti, qualcuno fa anche stretching leggero, piuttosto che uno si ripete frasi calmanti, no? Quando uno dice a se stesso: devo calmarmi, posso farcela, e sono tutte quelle forme di incoraggiamento che uno si può dire a voce alta, ecco, come dire.
0: E poi parlare da soli è molto più comune di quanto immaginiamo, perché è una cosa molto diffusa.
1: Diciamo che da più di un secolo, anche di più di un secolo, è stato tolto da qualunque manuale di psichiatria come patologia, quindi possiamo parlare liberamente.
0: Ma lo stigma è rimasto, professor Mencacci. Lo stigma è rimasto, perché si associa al parlare da soli o all'età che avanza, oppure a disagi psichici proprio.
1: Sì, adesso dovremmo dire che si sono, è vero, nella realtà molto diffusi, ma tutti quelli con i piccoli auricolari nelle orecchie, a volte adesso è impossibile che parlano a voce alta mentre camminano tranquillamente, come dire, diventa un elemento un po' confondente.
0: Quello sì, quello è vero, quello è vero. Senta, professor Mencacci, ma il self-talking può avere un ruolo nella memoria e nella concentrazione?
1: Sì, svolge un ruolo importante, perché come dire, ci aiuta a capire meglio che cosa è successo nelle cose, cioè riscrive mentalmente quello che abbiamo vissuto, degli eventi, delle situazioni, ma soprattutto anche che cosa avremmo potuto fare o dire, e tutto questo serve anche ulteriormente a ridurre delle tensioni emotive che sono rimaste aperte. È un po' il cercare di o rivivere vivere o programmare per il futuro o prepararsi ad una immigrazione dando diverse versioni. E questo fa parte un po' di come funziona la nostra memoria, che non è una registrazione perfetta, ma un qualcosa che il nostro cervello ricostruisce ogni volta e in qualche modo non racconta mai la verità in pieno, ma fa delle simulazioni. Ecco, potremmo dire che è il nostro simulatore.
0: C'entra qualcosa, professore, c'entra qualcosa quando si ricorda, quando andavamo a scuola dovevamo imparare le poesie a memoria e le ripetevamo ad alta voce. C'entra qualcosa questa cosa?
1: Di
0: ripeterlo ad alta voce?
1: Questo è perché utilizza i due meccanismi con la quale fissiamo il ricordo. È stato fondamentale per delle generazioni esercitare la memoria con queste modalità apposta di ripetere ad alta voce, oltre a insegnarsi a dialogare con l'esterno, perché questo costringeva a ripeterle alla maestra o alla professoressa, ma anche di fronte alla classe. Era un trattamento contro la fobia sociale, quindi era una modalità. E poi ci ricordavamo le diverse metriche, il ritmo e anche con l'orecchio, no? Della nostra voce che come dire, fissava quelle parole e quelle frasi che ci ricordiamo tutt'oggi. Dimentichiamocela.
0: Io non le ho dimenticate.
1: Diciamo così.
0: Senta, ma i bambini... comunque, al di là di tutto, parlano spesso da soli, mentre giocano, parlano spesso da soli, mentre imparano.
1: Assolutamente, questo sia con, come dire, una parte proprio della ricchezza del bambino, del dialogo con se stesso, ma anche il dialogo con gli oggetti, con i personaggi, e lo stimolo della fantasia, con il dialogo, in questo senso, del dialogo da esteriore, poi via via con l'età diventa un dialogo più interiore, no? Ma il bambino è costantemente in un mondo, in un film, e lì racconta la sua storia e tutte le storie che lo arricchiscono e che sono tutte di preparazione per la realtà, ci addestrano. Noi dobbiamo sempre pensare che piano piano ci addestriamo alla realtà e a confrontarci con il mondo, con gli altri, e far sentire che facciamo parte di un cervello sociale. Questo è importante. Che siamo un insieme con gli altri, e questo lo dico perché adesso l'interfaccia con il tecnologico e con il virtuale stanno un po' alterando questo meccanismo che è stato portatore della nostra socialità fino agli ultimi anni. Ecco.
0: Ma un self-talking troppo rigido, troppo critico, magari svalutante, può influire sul benessere psicologico?
1: Questo è la versione che, come dire, le persone che soffrono di depressione sperimentano. Il giudice interiore estremamente severo sottolinea tutti gli aspetti negativi. Noi siamo portati ad amplificare gli aspetti negativi. Quando sentiamo una cattiva notizia, noi tendiamo a comunicarla e a condividerla con gli altri in un numero di volte che a volte supera il 25-30 persone. Stata particolarmente toccante. Se invece abbiamo una notizia positiva, la condividiamo con molto meno. Arriviamo se non a una decina. Questa è una cosa importante. Perché? Perché ci serve nell'addestramento verso il negativo. Ma quando questo diventa eccessivo, ovviamente vediamo la realtà solamente nelle sue tinte nere e non vediamo tutte le altre opportunità. Questo è il tema, non vedere le altre opportunità e solamente quelle più negative.
0: Interessante. E le giro un messaggio di Valeria di Pisa che scrive: mio padre, da quando è rimasto vedovo, commenta continuamente ad alta voce quello che fa in casa, come se avesse qualcuno accanto. Può essere un modo per sentire mia madre ancora vicina o mi devo preoccupare? Valeria.
1: No. Beh, questo è veramente un modo consolatorio che spesso...
0: A me fa tenerezza questa cosa.
1: Sì, fa grande tenerezza. Ma perché? Perché la persona, anche se non c'è più fisicamente, non solo rimane nella memoria, ma rimane come presenza. E noi dobbiamo avere molto rispetto di questo, perché è una figura che è lì, e per lui è lì e continua a dialogare. E poi, come dire, il dialogo con le persone che non ci sono più prosegue costantemente, no? Non si ferma.
0: Allora, 334-1111-622 il numero per i nostri ascoltatori. Torniamo tra pochissimo con il professor Mencacci.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Se nella maggior parte dei casi parlare da soli rappresenta un comportamento assolutamente normale, esistono però situazioni in cui questo atteggiamento può assumere significati diversi. Non è tanto il fatto di parlare da soli, di parlarsi da soli a dover preoccupare, quanto il modo in cui questo comportamento compare, cambia o si accompagna ad altri segnali di disagio. Stress intenso, isolamento, ansia, depressione o particolari condizioni psicologiche possono modificare il rapporto della persona col proprio dialogo interiore. Esiste inoltre una differenza importante tra il self-talking, cioè il parlare con se stessi mantenendo consapevolezza della realtà, e fenomeni più complessi come le allucinazioni uditive o la percezione di voci esterne. Lo psichiatra, il professor Claudio Mencacci, ci sta spiegando, devo dire, tante cose su questo argomento. Professor Mencacci, quando noi parliamo da soli, siamo sempre sinceri o possiamo anche mentire a noi stessi?
2: Beh, la domanda è più che pertinente, ma possiamo, ad esempio, come dire, fantasticare?
1: Ce la raccontiamo.
2: Ce la raccontiamo, possiamo esagerare, possiamo parlare, come dire, utilizzando quelle che sono le nostre metafore, possiamo soprattutto provare delle conversazioni, ma tutto questo si svolge nella nostra mente, non ha nulla a che fare, diciamo, con la realtà, o meglio, non basta per considerarlo vero. Tutte queste variabili ci sono e fanno parte di questo dialogo e di questo soliloquio, ecco, è importante riconoscere che, come dire, che se questa condizione è frequente, quotidiano, può indicare abitualmente una, come dire, una situazione normale, o piuttosto magari una tendenza a essere un po' uno che rimugina molto, può utilizzarlo come sorta di regolazione della propria emotività, oppure di contrasto anche alla solitudine. Ma poi bisogna stare attenti, perché ci sono anche delle situazioni più problematiche, di come ha accennato, a volte sono delle condizioni anche di patologie, e in questo senso sono più rare, ma sono patologie, come ho giustamente citato, con allucinazioni uditive o con interlocutori percepiti come reali ma assenti, con perdita di controllo con la realtà, un senso di grande sospettosità o di minaccia, e tutto questo però interferisce, perché la differenza è quando interferisce nella nostra vita relazionale o
1: però
2: lavorativa.
1: Qui siamo nel campo della patologia.
2: Sì, qui siamo nel campo della patologia. Nel campo della normalità invece lo dobbiamo pensare come potenzialmente un autoregolatore, un modo anche di sviluppare e di addestrarci alle condizioni di realtà, dialoghi alla quale ci mettiamo il nostro teatro, il nostro palcoscenico, e poi una sorta di antistress a portata di mano, perché questo funziona come antistress, cioè ci aiuta, perché magari ci permette assolutamente di scaricarci. Ecco, e magari lo mettiamo insieme con qualcuno, cammina, fa un po' avanti e indietro, qualcuno fa un respiro un po' più profondo, vede come ci sono tante cose in tutto questo.
1: È verissimo. Anna Maria da Milano scrive: mio figlio adolescente si chiude in camera e lo sento discutere da solo, a volte anche animatamente, il più delle volte per denigrarsi, però questa è una cosa un po' diversa,
2: Sì, detto così, bisogna vedere, intanto se nella stanza con o senza computer se o meno in contatto con uno smartphone, come dire, con cosa interagisce, se lo sente denigrarsi e basta da solo senza queste altre condizioni, beh, insomma, ci parlerei un po' più da vicino, sto figliolo.
1: Quante volte abbiamo parlato di adolescenti con lei, professor Mencazzi? Tante volte.
2: Ma continuiamo, allora, perché continuiamo, ce ne danno sempre da parlare, i nostri adolescenti.
1: È vero. Gemma da Busto Arsizio che chiede: da quando lavoro molto in smart working, passo intere giornate da sola e mi accorgo di parlare ad alta voce molto più spesso di prima. È una reazione normale? Ma non dovrebbe preoccuparsi, che dice?
2: No, non mi preoccuperei, direi che, come dire, di instaurare dei momenti di silenzio, perché questi aiutano molto, perché noi continuiamo a parlare dell'idea del parlare da solo in solitudine, adesso da sola lavorando, ma a volte abbiamo bisogno di silenzio e all'interno di questo silenzio possiamo anche un po' dialogare con noi stessi, possiamo dialogare sia parlando ma anche facendo un pensiero, un dialogo interno, che è una conversazione mentale con noi stessi.
1: C'è anche chi litiga, non solo che parla da solo, ma litiga con se stesso. Succede.
2: Assolutamente. Quando si rielaborano delle situazioni e quindi si trovano anche, come dire, delle mancanze di ciò che non si è detto, non si è fatto, beh, come dire, un piccolo richiamo che si potrebbe fare meglio mi sembra anche dovuto questo.
1: Allora, Manuela da Ferrara scrive: ho un collega che mentre lavora si dà continuamente istruzioni ad alta voce, ripete i passaggi che deve fare, può essere un modo per concentrarsi meglio?
2: Assolutamente sì, devo dire che però fa deconcentrare gli altri.
1: Esatto, è vero, abbassa la voce almeno un pochino. Manuela, di al tuo collega di dice, parlare almeno, quantomeno a bassa voce.
2: C'era qualcosa che si chiamava parla a bassa voce, no?
1: Esatto, ma ci sono delle età più vulnerabili da questo punto di vista, professor Mencazzi?
2: Beh, questo al gioco, perché questo è il gioco iniziale dei bambini, poi, come dire, lo portiamo avanti in tutte le fasi in cui siamo nella nostra intimità o siamo soli per scelta o, come abbiamo sentito prima, per condizione che si è venuta a creare. Ed è un modo che è importante, perché può essere anche un modo di farsi compagnia e di, in senso positivo, di rielaborazione emotiva, cioè pensi cosa vuol dire comprendere meglio quello che ci è successo, quello che si sarebbe potuto dire o fare, ma anche a volte, lo dicevo all'inizio, anche per chiudere delle situazioni.
1: Certo.
2: Ci sono delle situazioni del passato e uno recupera il dialogo di allora e lo vuole chiudere. Ci sono tante situazioni, a volte affettive, a volte professionali.
1: Bene, professor Mencazzi, grazie. Professor Claudio Mencazzi, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president Società Italiana di Psichiatria. Grazie davvero per essere
2: grazie
1: stato con noi. Grazie ancora. Check up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
3: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm.
4: Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati su Giornale Radio. I titoli: drone sulla base italiana UNIFIL in Libano, nessun ferito, e a sud di Beirut altri pesanti raid israeliani. Trump, arrivato a Pechino, cerca una sponda con la Cina sull'Iran, il quale intanto minaccia: se gli USA attaccano, il Golfo Persico sarà il loro cimitero. Ritrovata la donna scomparsa con i suoi due figli nel Piacentino, ma è mistero su molti contorni della vicenda. Il ministro della Salute Schillaci tranquillizza gli italiani: conosciamo l'antivirus, non è il nuovo Covid. Calcio, sale l'attesa per la finale di Coppa Italia, all'Olimpico si sfidano Lazio e Inter.
1: Giornale Radio News.
2: Trovati su Giornale Radio in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini, Barbara Salandri, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Il presidente degli Stati Uniti Trump è arrivato in Cina per una delicata missione di politica internazionale. Taiwan, ma soprattutto Medio Oriente, al centro dei colloqui con Xi. Intanto il Libano denuncia 8 morti nei bombardamenti israeliani e un drone, per ora di origine sconosciuta, ha colpito la base italiana UNIFIL in Libano.
3: Al via la missione cinese di Donald Trump, l'Air Force One, con a bordo il presidente americano, è atterrato a Pechino poco prima delle 14 ora italiana. All'ordine del giorno di questa delicata missione, accordi economici e politica internazionale al centro dei colloqui, Iran, Medio Oriente e la questione di Taiwan, che saranno i capitoli principali in agenda. Trump è accompagnato da molti funzionari americani, tra cui il segretario alla guerra, Exet. Siamo pronti a collaborare con gli Stati Uniti per ampliare la cooperazione e gestire le differenze, il commento del Ministero degli Esteri di Pechino. E, come detto, il Medio Oriente resta uno dei principali argomenti di discussione tra le parti. Intanto però in Libano 8 persone sono morte, tra cui 2 bambini, a causa di diversi attacchi aerei israeliani. I bombardamenti proseguono nonostante sia in vigore un cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Nel pomeriggio un drone ha colpito una base italiana UNIFIL in Libano, provocando danni agli edifici ma non ai nostri militari. E da Teheran i Pasdaran minacciano gli Stati Uniti, che potrebbero riprendere le ostilità alla fine della missione cinese di Trump. Lo stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo. Nemmeno un granello di polvere sarà portato fuori dal nostro paese. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Il monito degli Ayatollah. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
2: Sono tutte in quarantena le oltre 1700 persone a bordo di una nave da crociera arrivata a Bordeaux ieri sera. Le autorità francesi hanno ordinato l'isolamento dopo la morte di un passeggero novantenne per un sospetto caso di gastroenterite. Anche un'altra cinquantina di persone hanno manifestato sintomi e sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza di norovirus. Tutti negativi all'antivirus gli accertamenti virologici effettuati sul turista britannico isolato a Milano, sul suo compagno di viaggio, sulla turista dell'Argentina ricoverata per polmonite a Messina e sul marittimo di Reggio Calabria in quarantena a casa. E rispondendo al question time alla Camera, il ministro della Salute Schillaci rassicura: non siamo dinanzi a un nuovo Covid.
4: Capisco la notizia di un focolaio su una nave da crociera con casi gravi, 3 decessi, abbia destato attenzione e preoccupazione. È giusto che il Parlamento chieda conto, è altrettanto giusto che il Governo risponda con i dati. Partiamo dai fatti. Gli antivirus sono virus conosciuti da decenni, il loro serbatoio principale sono i roditori, la trasmissione interumana esiste, è molto rara, in contesti di contatto stretto e prolungato. I cittadini devono stare tranquilli, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, al quale sappiamo come rispondere. Non è il Covid.
2: Sonia Bottacchiari, 49 anni, e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati dopo 23 giorni di ricerche. La Procura di Piacenza riferisce che sono in buone condizioni di salute e in un contesto abitativo adeguato. La donna ha però chiesto il massimo riservo sul luogo in cui si trova, dichiarando che se scoperta potrebbe fuggire di nuovo. Gli inquirenti ritengono che l'allontanamento dei ragazzi sia stato consenziente e che la madre abbia descritto una situazione familiare molto problematica. Il delitto di Garlasco: gli avvocati di Andrea Sempio controbattono alle accuse della procura di Pavia, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi dopo un approccio sessuale negato, mentre emergono nuovi particolari nella ricostruzione dei PM.
5: Studiare gli atti e mettere a punto la strategia più adeguata. Il pool difensivo di Andrea Sempio, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi con odio e crudeltà dopo un rifiuto per alcune avance. Sempio da lunedì sera è a Roma per sottoporsi ad una perizia personologica richiesta dai suoi stessi legali che ammettono da mesi vive chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari. Intanto emergono nuovi dettagli dalle indagini. Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta di Poggi poche ore dopo l'omicidio, come mise a verbale nel 2008, ma tornò sul luogo del delitto, sostengono i PM, mettendo in luce un'altra contraddizione nel suo racconto. Intercettato nel 2025 in uno dei soliloqui carpiti in auto, si sente affermare: quel video io ce l'ho dentro la penna, riferito probabilmente al filmato intimo di Chiara Poggi con l'allora fidanzato Alberto Stasi. Per andare alla ricerca di tracce del passato di Sempio è stata attivata anche una rogatoria negli USA al fine di ottenere informazioni da Meta. Per Giornale Radio, Barbara Salandri.
2: Calcio, manca sempre meno alla finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico. I nerazzurri, campioni d'Italia di Chivu, vanno a caccia del double, i biancocelesti di Sarri, di una notte da sogno che riscatterebbe una stagione complicata.
6: Prosegue il conto alla rovescia per questa finale di Coppa Italia tra Lazio ed Inter, che si ritrovano di fronte all'Olimpico 4 giorni dopo la netta vittoria in campionato dei nerazzurri neoscudettati. Ma questa sera sarà ben altro scenario. Il popolo laziale torna allo stadio, più di 20.000 gli interisti che sbarcano nella capitale. Le due curve, gemellate da sempre, annunciano importanti scenografie. L'Inter recupera tempo di record Thuram a fianco di Lautaro e Christian Chivu elenca gli ingredienti per centrare la decima Coppa Nazionale e una storica doppietta.
7: Avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
6: Dall'altra parte Lazio in attacco con Isaksen, Noslin e Zaccagni. Maurizio Sarri in tribuna per squalifica sogna una notte magica.
8: Bisogna affrontare la partita con tanta umiltà, tante motivazioni, con coraggio, dimenticarsi della partita di sabato, bisogna crederci fino alla follia.
6: Olimpico vestito a festa, dicevamo. Prima della gara Neck canterà da cerimoniale l'inno di Mameli, arbitra guida. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
10: E allora siamo tornati in diretta, puntata 168 di Italia No Limits. Partiamo dal Senato, da Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni torna in aula per il Premier Time, un confronto diretto con i partiti in una fase delicata: salari, fisco, inflazione, carovita, casa, industria, mezzogiorno, giovani che se ne vanno dall'Italia, energia nucleare con sorprese. Allora ascolteremo gli interventi più salienti, ma ascolteremo anche voi al 334 11 11 622. Vediamo se la Premier oggi al Senato vi convince. Musica e si parte.

0: Allora ascoltate bene dal Senato il Premier Time, le domande a Giorgia Meloni, parte il senatore Calenda.
1: Grazie, il numero non me lo ricordavo veramente, però il punto è questo, signora Presidente. Noi abbiamo davanti e stiamo attraversando un periodo che è sintetizzabile, credo, con pochi numeri. Abbiamo un PIL che si protende verso zero, mettiamolo in questo modo, ogni giorno le previsioni lo limitano un po' di più. Abbiamo quest'anno purtroppo abbiamo il sorpasso della Grecia sull'Italia, tale per cui l'Italia diventerà il paese con rapporto debito-PIL più alto d'Europa. Abbiamo una performance disastrosa per quanto riguarda la produzione industriale, che anche se gli ultimi segnali danno una lieve inversione, rimane negli ultimi anni pesantissima. Un'inflazione al rialzo che può tendere verso il 3% e probabilmente non ha finito di correre. Due previsioni di aumento di tassi della BCE come forward guidance, quindi noi sappiamo che arriveranno per contenere l'inflazione, il costo dell'energia più caro d'Europa. Ora, rispetto a questo, io voglio dire che ci sarà, cioè normalmente in questo Parlamento la gara a attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico, cioè Urso non ha fatto bene Industria 4.0, sono d'accordo, benissimo. Il superbonus ha scassato i conti, non è che sono d'accordo, sono ancora più d'accordo. Tuttavia forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Le voglio fare un esempio. Noi non possiamo contemporaneamente avere il costo più alto dell'energia in Europa e monopolisti, Terna, Enel Distribuzioni, concessioni idroelettriche che guadagnano 7 miliardi in più di quello che guadagna dei comparable in Germania e in Francia. Allora vede, tutto questo, se noi non lo affrontiamo adesso, diventerà sociale, diventerà un grave problema sociale. È per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni, o proposte che devono avere le necessarie ovviamente coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia, senza il quale questo paese avrà estrema difficoltà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie.
2: La ringrazio. Presidente del Consiglio dei Ministri, la onorevole Giorgia Meloni risponde alla interrogazione che abbiamo appena ascoltato. Prego.
3: Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio senatori, grazie senatore Calenda.

0: credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che diciamo era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa. E poi ovviamente insomma ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto, che sono oggetto di un possibile confronto con le opposizioni. Io le ho citato particolarmente la questione energetica nel poco tempo che ho, perché devo dare atto ad Azione, al suo partito, a lei, di aver tentato nei momenti di difficoltà su alcune grandi questioni che non riguardano questi 5 anni ma riguardano l'Italia nel suo complesso, di fare il tentativo di portare il proprio contributo e le proprie proposte. E quindi lei deve sapere, senatore Calenda, che le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle, quindi diciamo non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte, sono in ogni caso aperte per chiunque abbia voglia di anteporre l'interesse nazionale all'interesse di partito, perché credo che la fase lo richieda, e quindi la ringrazio per questa proposta.
1: Poi naturalmente i nostri commentatori e voi naturalmente alla 334 11 11 622. Una Meloni che vi convince, questa di oggi al Senato. Tra poco, dopo il brano, il pezzo forte della giornata con Matteo Renzi e la sfida tra Renzi e Meloni.

0: E allora sentiamo il senatore Matteo Renzi che le canta a Giorgia Meloni.
1: Grazie Presidente, mi scuserete se provo a fare politica. Io, Presidente del Consiglio, la ricordo all'inizio della legislatura e mi sembra quella di oggi una copia sbiadita. Mi sembra sottobotta. Perché? Perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso il referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. E allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri. Mi limito al caso della settimana, il ministro della cultura, che riesce a farsi dare dell'assenteista da Salvini, impresa più unica che rara, che riesce a litigare col mondo della sinistra, il cinema, che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini, e che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui. È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo, è colpa sua, Presidente, perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda d'attuale... Non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le 3 proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa, perché il piano casa non è credibile. Se avete fatto 0 case fino ad oggi, non ne farete 100.000 nei prossimi anni. Attenzione, sul Kerry e le management fees che vanno a un signore privato, Mario Abbadessa, non finisce qui. Chi ha orecchi per intendere, mi dica le 3 proposte, cara Presidente, e se lo ricorda, visto che le hanno lasciato 209 miliardi di PNRR, mi dà un numerino per capire quanti di questi miliardi alla fine del 2000...
0: Ecco che è saltata. Ecco.
2: Poteva concludere. Le avevo ridato il microfono, comunque credo che intervenga Presidente del Consiglio in risposta, prego.
3: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io... che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi delle sole vere 2 domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da tre scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi quattro anni, quasi tre anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico abbiamo di fatto seguito queste tre priorità. Sul primo punto, riforma fiscale, riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo, estensione del regime forfettario per gli autonomi, detassazione degli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali, tutto aveva l'obiettivo di rafforzare i salari e il potere d'acquisto. Sul secondo punto, più assumi meno paghi, libero ammortamento, gli investimenti il sostegno alla ZES unica del Mezzogiorno, tutto serviva a sostenere le imprese che assumevano e investivano. E per ragioni di tempo non potrei citare tutti i provvedimenti in tema di natalità e famiglia, dalla decontribuzione al bonus per le mamme lavoratrici, 3 mesi di congedo parentale pagati all'80%, l'assegno unico, il bonus nido, fino all'ultimo sgravio contributivo per le aziende family friendly che abbiamo previsto negli ultimi provvedimenti del governo. Insomma, abbiamo scelto delle priorità, continuate a investire in quelle priorità, è quello che faremo anche nell'ultimo anno. E chiaramente, se vuole, io le dico anche con alcuni quali provvedimenti. Intanto lei dice: non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime tre priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello? Perché guardi, sono contenta, ma... E perché? Perché io considero una misura anche economica, oltre chiaramente a una misura che serve a dare risposte ai cittadini, non solo ai cittadini che hanno bisogno di una casa popolare e che non hanno una casa popolare, perché ci sono moltissime case popolari che non sono accessibili e che non si possono assegnare, ma anche a quelli che non hanno diritto a una casa popolare ma non riescono ad affrontare i prezzi di mercato. Poi lei dice: non riuscirete a farli perché non l'avete fatte finora. Non lo so, vedremo chi ci sarà dopo di noi al governo. Se ci sarete voi, spero che su un'iniziativa del genere decidiate di non annullarla, perché alcune cose possono andare in continuità. Dopodiché le cito l'estensione della ZES unica del Mezzogiorno, almeno per la parte di semplificazione, a tutto il territorio nazionale, ha dimostrato di essere una misura che funziona. E le aggiungo e chiudo che vogliamo rafforzare i meccanismi che abbiamo già introdotto per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale italiana, perché qualcosa, senatore, non funziona se ci sono 260 miliardi di euro che vengono raccolti dagli italiani, dei quali 40 miliardi solamente sono investiti in Italia. È un altro tema sul quale stiamo lavorando, vogliamo lavorare. PNRR, ad oggi l'Italia ha incassato 153 miliardi e sarà liquidata la nona rata nelle prossime settimane. Al 31 marzo 26 la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, pare al 76% del totale, a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro.
2: Grazie.
0: Ecco, tra poco Renzi che controreplica. Iniziate a mandare i vostri messaggi, vi convince questa Meloni. 334 11 11 622.
4: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 17 e 33 minuti.
2: Guidare informati.
3: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio, un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione. Iniziamo da Napoli, dove complici il traffico e il maltempo ci sono diverse criticità in autostrada a code, a trattina 3 da Napoli Centro al bivio per la 1 verso Salerno e Roma e a seguire verso Roma in A1 fino al bivio per la 16. Code anche in tangenziale da Capodichino a Corso Malta verso Pozzuoli. Ci sono inoltre lunghe code per il traffico sulla statale 162 DIR dal centro direzionale verso la tangenziale e per un incidente dalla tangenziale fino al bivio per la 1 verso i paesi vesuviani. Code a tratti inoltre sulla statale 268 del Vesuvio da Cercola Somma Centro verso Angri. Code anche sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria in ambo i sensi e per lavori sull'asse mediano da Versa Milito a Casoria verso Acerra. Diverse criticità anche a Roma con lunghe code in tangenziale est in ambo i sensi e sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica ed esterna dalla Roma Fiumicino alla Romanina. Per un incidente poi code in A1 di Programmazione Roma Nord dal bivio per la 1 a Fiano Romano verso Roma. In Umbria code per lavori sulla statale 675 tra Narni Scalo e Amelia in ambo i sensi. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e sul ramo di Casalecchio verso la 14. Circolazione più intensa del solito attorno a Milano con code in tangenziale ovest da Roa Settimo verso la 1. In nord tra Nova e Sesto in ambo i sensi e in est da San Donato a Lambrate nelle due direzioni. Ci sono inoltre code sul tratto urbano della 4 in ambo i sensi. In provincia di Varese code su Viale Aeronautica da Cardano al Campo a Gallarate verso Busto Arsizio. In Liguria code a tratti per lavori in A10 tra Albenga e Borghetto Santo Spirito, tra Pietra Ligure e Finale Ligure e tra Spotorno e Savona verso Genova. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E allora ascoltiamo voi, poi la replica di Renzi, poi ancora Meloni, ce n'è questa sera, ce n'è 334 11 11 622.

0: vostre reazioni dove da Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni torna in aula per i Premier Time alla 334 11 11 622. È vero, ha fatto un sacco di cose, ma qualcuno le dica che non hanno funzionato. Poi Max, la Meloni è di gran lunga il miglior primo ministro che io nella mia vita adulta ricordi, peccato che abbia contro una magistratura indottrinata rossa, un'opposizione che vorrebbe distruggere tutto a prescindere, che distrugge tutto come fanno i cari antagonisti, centri sociali, propale anarchici. Bisognerebbe prendere esempio da Singapore, dove ho vissuto 20 anni, iniziano già a frustare, anzi, i bulli a scuola. Il paese funziona come un orologio svizzero. Questo è Max, sempre molto forte. E poi i vostri vocali.
1: Buonasera, dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io pensavo che Matteo Renzi si era dimesso dalla politica, aveva lasciato perdere. Mi pare che avrebbe detto che se perdeva il referendum si sarebbe dimesso. Ma forse ho capito male io, perché vedo che ancora apre bocca e dà fiato. Forse avrò capito male io, dottor Poletti. Ma buonasera, dottor Poletti.
0: E ancora.
2: Che bello ascoltare Calenda e Renzi che hanno sì e no il 2% in Parlamento, che si lamentano, e poi la risposta della Meloni che fa la vittima, che viene sempre accusata di tutto. Mi fate gioire la giornata, fanno ridere, guarda. Non so se ridere o piangere, lasciamo perdere.
0: E sempre voi.
3: Buonasera. Ma quel Renzi lì è quello che doveva dimettersi? Ma si è dimesso, è un fantasma, è un avatar, chi è? Oh, non saprei come definire, cioè sento parlare, che persona è? Come si permette a parlare col primo ministro italiano?
0: E ancora...
4: Sì, buonasera a tutti, Gianni d'Arezzo. Accolgo la sua richiesta di mandare vocali se la Meloni va convinto o non va convinto. Io sento parlare tanto in politichese, molto in politichese. Faremo, faremo, faremo, ma il problema non è la Meloni. Signori, il problema sono tutti i governi che ci sono stati da qui a memoria mia, ho una cinquantina d'anni, insomma, qualche governo l'ho visto passare. Faremo, faremo, faremo. Io qualcosa ho visto. E si poteva vedere di più? Sicuramente sì, i salari sono ancora bassi, sì. Aveva detto che toglieva le accise sui carburanti, quello non l'ha fatto. Però io mi sono visto leggermente aumentare lo stipendio, sì, però mi sono visto anche ridurre delle cose che sinceramente me le potevano anche lasciare.
0: E vabbè, una lunga riflessione, un po' più corti i messaggi, subito la replica di Matteo Renzi.
5: Senatore Renzi, le do 2 minuti e mezzo.
6: Signor Presidente, la Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo. Viene in aula perché c'è un articolo del regolamento del Senato, che è il 151, comma bis, secondo comma bis. Io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito, e soprattutto se posso...
5: Senatore, le assicuro che non c'è un disturbo avvertito nella diretta televisiva. Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento. Prego.
6: Lei non dovrebbe interrompere me che sto parlando, dovrebbe interrompere chi disturba. Questa è la differenza.
5: Senatore, interrompendo chi disturba, interrompo lei. Prosegua.
6: Interrompe me. E non è come al solito, cioè è una cosa straordinaria. Allora, riparto. Spero che mi sia abbonato il tempo. L'articolo 151 bis comma 2 impone alla Presidente del Consiglio di venire ogni 2 mesi a fare il Premier Time. La Presidente è venuta l'ultima volta più di un anno fa. Primo punto. Secondo punto, la Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni con il 43,1%. Abbiamo fatto misure sulla natalità. Quando lei si è insediata c'erano 393.000 bambini che nascevano, ora sono 355.000. Il piano casa, le ho detto, non mi parli del piano casa, perché le ho detto che il suo meccanismo sta dando delle management fees e il carry a un cittadino privato chiamato Mario Abbadessa, e avrei gradito che lei mi spiegasse con quale criterio date decine di milioni a un cittadino privato scelto senza gara pubblica. Su questi temi non c'è nessuna offesa. Io non ho offeso nessuno, sì, vi ho paragonato alla famiglia Adams, ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia, è l'unica che si potrebbe offendere è lo zio Fester. Io vi ho soltanto detto che i risultati di questo governo non sono all'altezza delle promesse che avevate fatto, e non parlo di ginecologi per carità di patria e per rispetto alle recenti esperienze di qualche ministro.
0: Vabbè, questo era Renzi poco tempo fa. Alessandro Sallusti, direttore, ciao, buonasera.
7: Buonasera.
0: È una Meloni che di fatto taglia le polemiche ma apre le opposizioni, no? Alessandro? Non sento più Alessandro Sallusti, lo richiamiamo, ovviamente tutto in diretta e quindi il collegamento è caduto. 334 11 11 622 per i vostri messaggi, poi sentiremo anche gli altri interventi delle opposizioni e anche della maggioranza, le altre domande a Giorgia Meloni. Vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Alessandro Sallusti, ditemi sì o no, semplicemente. No, perfetto. Allora andiamo avanti, lo risentiamo dopo. E adesso abbiamo previsto l'intervento di chi? Di Stefania Craxi, se non sbaglio. Ah no, ancora no.
7: Pronto?
0: Alessandro Sallusti, scusami.
7: Scusate voi, ecco, un problema.
0: Ecco, è una Meloni che apre alle opposizioni, no?
7: Ma insomma, quando si tratta di fare delle leggi non identitarie ma utili al paese, penso alla nuova legge elettorale o a leggi che riguardano fattori etici, come può essere la legge sulla buona morte o robe di questo genere, è corretto aprire le posizioni. Mi sembra di capire che le posizioni non hanno nessuna intenzione di sedersi a un tavolo su questi temi.
0: Che Meloni è quella che oggi ha rivendicato i risultati del proprio governo, ho sentito, ha rilanciato sulle priorità, ha parlato molto di casa, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni. Ha detto che il rapporto debito-PIL cresce a causa del superbonus. Una Meloni all'attacco, in buona sostanza, o in difesa?
7: Sì, insomma, alcuni giornali o comunque sì, la dipingono come una donna serragliata a Palazzo Chigi in preda a mille paure e problemi. Adesso io non lo dico per spirito di parte, io ovviamente spero che i problemi che del resto ci sono lei sappia risolverli, non per spirito di parte, ma a me è sembrata la solita Giorgia Meloni, cioè molto sicura di quello che fa e molto decisa a farlo. Io ci credo quando lei dal primo giorno della sua arrivo a Palazzo Chigi ha sempre sostenuto, guardate che a me i sondaggi interessano fino a un certo punto, io quello che voglio fare lo faccio, se poi agli italiani piacerà mi riconfermeranno, altrimenti arrivederci, grazie. Ecco, mi sembra non abbia cambiato idea, non mi sembra né preoccupata né terrorizzata né intenzionata a cambiare strada o a cambiare le priorità del governo.
0: Grazie direttore Sallusti, a presto. E noi continuiamo nell'ascolto del Premier Time al Senato, ma continuo a ricordarvi che potete interromperci in qualsiasi istante con i vostri vocali o una Meloni che vi ha convinto oppure no. Sentiamo la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi e poi Giorgia Meloni.
8: Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, con questa interrogazione vogliamo riportare al centro dell'attenzione un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Parlare di Mezzogiorno significa non solo parlare di una parte fondamentale del nostro Paese, ma di una risorsa strategica per l'intera Europa, una cerniera naturale tra il continente e il Mediterraneo, un luogo dove si incontrano rotte energetiche, commerciali, culturali, che oggi definiscono gli equilibri globali. Il Mezzogiorno è quindi una naturale piattaforma logistica dell'Italia nello spazio europeo e nel quadrante mediterraneo. Negli ultimi anni si è cercato di valorizzare questa posizione, ricordo il Piano Mattei ad esempio, puntando sul suo capitale umano e su strumenti che hanno provato a liberare energie produttive e a rendere il Sud un territorio attrattivo. È un percorso che anche grazie al suo lavoro, grazie al nostro governo, ha mostrato in questa legislatura segnali concreti che richiedono una scelta politica netta. Perché se non si consolida questa traiettoria si rischia di tornare a una stagione passata, a occasioni mancate, a visioni assistenziali e antisviluppiste che non appartengono di certo al corredo culturale e identitario di questa maggioranza. Con la nostra interrogazione chiediamo a lei, onorevole Presidente, di conoscere la traiettoria disegnata dall'esecutivo per il prossimo futuro e comprendere come questo voglia proseguire il suo lavoro per garantire che il Mezzogiorno continui ad essere un luogo dove conviene investire, dove le imprese trovano condizioni favorevoli, dove i giovani possono costruire il loro futuro senza essere costretti a partire. Da donna del Nord sono più che mai consapevole dell'importanza di dedicare attenzione e cura al Sud, che non sia più periferia d'Europa ma cuore nelvalgico del Mare Nostrum. Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per ciò
0: quindi,
8: che
0: quindi Stefania Craxi di Forza Italia rivendica il ruolo del Sud. Sentiamo dopo il brano la risposta di Giorgia Meloni, così l'ascoltate anche voi e mi dite se vi ha convinto.

0: Replica di Giorgio Meloni alla Craxi, che aveva chiesto, senatrice Chiara, Craxi, Forza Italia, che aveva chiesto l'attenzione di questo governo per quanto riguarda il Mediterraneo e il Sud, se non ho capito male. Ma sentiamo.
1: Grazie senatrice Craxi, sono molto d'accordo con lei e penso che dall'inizio del lavoro di questo governo abbiamo dimostrato come per noi, diciamo, il Mezzogiorno non fosse un problema da risolvere, ma semmai un'opportunità, una grande opportunità da cogliere, dove per molti anni l'approccio era stato concentrato sui sussidi. Noi abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione sugli investimenti, sul lavoro, sulle infrastrutture, sulla semplificazione. La ZES unica è l'esempio più concreto di questa strategia. Abbiamo ridotto i tempi burocratici, abbiamo accelerato le autorizzazioni, dato alle imprese regole chiare. Il risultato è che in due anni sono stati autorizzati, in parte sostenuti, come lei sa, con crediti d'imposta, oltre 1.300 investimenti per un volume d'affari complessivo di circa 55 miliardi di euro e chiaramente rilevanti ricadute in termini occupazionali. A questo si aggiungono ovviamente gli investimenti del PNRR, ma anche la riforma delle politiche di coesione, che spesso si dimentica, il rafforzamento delle infrastrutture, dei porti, delle reti energetiche, della logistica, gli incentivi alla occupazione. In sostanza, noi non stiamo distribuendo risorse senza visione, stiamo costruendo le condizioni per cui le imprese possano restare, crescere, creare occupazione stabile. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte, che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al Sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al Sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante, perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità. Naturalmente sappiamo che il lavoro non è finito, che c'è ancora, insomma, tanto impegno che viene richiesto. Anche per questo il governo ha istituito una cabina di regia con il compito di elaborare un piano strategico per il Sud e anche per coordinare i molti interventi tra le varie amministrazioni e tra i vari livelli delle amministrazioni, esattamente come intendiamo continuare ad assicurare le risorse per attrarre investimenti, per incentivare ancora l'occupazione, come abbiamo fatto anche con l'ultimo decreto lavoro, citavo poc'anzi, è stato approvato a ridosso della festa dei lavoratori e con quel decreto abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali a gran parte, e diciamo quegli incentivi vanno soprattutto a giovani under 35, a donne e a lavoratori all'interno della zona economica speciale unica, perché appunto come ricordava lei e come condivido io, quello del Sud non è certamente un problema di risolvere, ma è la chiave per costruire un'Italia più forte, un'Italia più competitiva e anche, diciamoci la verità senatrice, un'Italia più unita, perché ci sentiamo dire spesso che l'Italia è unita e che quasi quasi la vorremmo dividere noi, ma non mi pare che abbiamo trovato un'Italia che avesse stesse condizioni su tutto il territorio nazionale.
0: Questa Giorgia Meloni in replica a Stefania Craxi, sentiamo la replica a Patuanelli del Movimento 5 Stelle e poi sentiremo tanti altri interventi dell'opposizione e le repliche della Meloni. 334 11 11 622 per i vostri vocali. Forza.
1: Grazie senatore Patuanelli, cerco di andare rapida, le questioni che sono state poste sono diverse, parto dalle CER, dalle comunità, quindi dal tema dell'energia, comunità energetiche rinnovabili. Lei diceva insomma di chiarire un po' le incertezze, credo che le incertezze credo che ci fosse molto più incertezza quando la norma è stata creata, perché la misura era scritta in maniera così sbagliata da rendere questo strumento nei fatti inattuabile. Quindi noi abbiamo reso questa misura operativa, lo abbiamo fatto trasformando i prestiti in contributi a fondo perduto, ampliando la platea dei comuni fino a 50.000 abitanti, affidando la gestione al GSE. Oggi il tema che lei pone è che le domande superano la capienza disponibile e questo è perché la misura finalmente funziona, e quindi non credo che ci sia, diciamo, da dire di più sul lavoro del governo, salvo che ovviamente quando le istruttorie saranno concluse capiremo anche quante ulteriori risorse dovessero servire per coprire tutte le richieste ammissibili. Sulla strategia in generale in materia energetica, insomma, mi pare che anche sulla base di quello che ho detto poc'anzi rispondendo al senatore Calenda, a partire dal nucleare, alla diversificazione, arrivare al decreto bollette, che non solamente ci ha, anche qui lo voglio ricordare a voi perché lo proponete spesso, che ci ha, con il quale abbiamo deciso di prelevare dalle grandi aziende energetiche una parte delle risorse che servivano per le bollette dei cittadini comuni, ma ricordo anche che abbiamo costruito un sistema che consente di disaccoppiare di fatto, altra cosa che veniva richiesta trasversalmente, il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con una piattaforma pubblica che permette anche alle piccole imprese di aggregarsi e di acquistare energia direttamente dai produttori. Che significa? Significa sganciarsi dal mercato, significa sganciarsi dalla speculazione. L'abbiamo sentito dire, invocare per tanti mesi, ma alla fine sempre questo governo l'ha fatto. Abbiamo sostenuto le famiglie più fragili con il bonus sociale nel 2025, quasi 2 milioni di utenti hanno ricevuto almeno una bolletta con saldo negativo. Abbiamo aumentato il bonus sociale per il 2026 da 200 a 315 euro. A livello internazionale stiamo, come ha visto, anche diversificando le fonti. A livello europeo combattiamo per la diversificazione delle tecnologie, la famosa neutralità tecnologica che invochiamo. E insomma, c'è una strategia di questo governo per mettere in sicurezza questa nazione che va avanti dall'inizio del governo. Su tutti gli altri temi, vede senatore Patuanelli, io incontro sempre, diciamo, una certa contraddizione nelle accuse che voi muovete a questo governo, no? Perché anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, nel suo intervento, noi veniamo accusati da una parte di fare austerità e dall'altra veniamo redarguiti per l'aumento del rapporto debito-PIL. Solo che temo che le due cose, diciamo, non siano esattamente insieme. Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse, e nonostante questo lavoro che noi abbiamo fatto avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato. Sapete, questo lo dico ai colleghi della maggioranza, quando finiremo in Italia di pagare il super bonus? Nel 2027, cioè quando sarà finito il nostro mandato. Noi abbiamo avuto dei colleghi che hanno sperperato risorse ipotecando i 5 anni successivi perché sapevano che non avrebbero dovuto loro assumersi la responsabilità di quelle scelte, e poi ci fanno la morale, e quindi la morale francamente mi pare eccessiva. Quello che posso dirle, collega Patuanelli, è che noi non faremo lo stesso. Non faremo lo stesso non perché facciamo una politica di austerità, non faremo lo stesso perché facciamo una politica di serietà. Siamo persone serie che si assumono le loro responsabilità e non le scaricano a chi viene dopo di loro.
2: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
3: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover story dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 18 e 4 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano in Libano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Ed è invece di 8 morti, tra cui 2 bambini, il bilancio di 3 attacchi aerei israeliani al sud di Beirut. Dall'Iran invece monito agli Stati Uniti. Lo stretto di Hormuz, dicono i vertici della Marina di Teheran, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso e dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto, ha aggiunto Meloni. Questo governo ormai è una copia sbiadita di quello che ha iniziato la legislatura, attacca l'ex premier Renzi. I pubblici ministeri francesi hanno chiesto una condanna a 7 anni di carcere per l'ex presidente Sarkozy nel processo d'appello a suo carico. È accusato di corruzione e di aver ottenuto finanziamenti dalla Libia per la sua campagna elettorale del 2007. L'ex presidente in primo grado è stato condannato a 5 anni di carcere. La procura di Pavia ha attivato una rogatoria negli Stati Uniti per ottenere da Meta dati utili a ricostruire il passato digitale di Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. L'acquisizione dei materiali informatici si affianca alle 6 perizie, predisposte però dalla difesa, che punta a smontare l'impianto accusatorio secondo cui il 38enne avrebbe ucciso Chiara dopo un rifiuto alle sue avance. Intanto i PM evidenziano nuove incongruenze. Per l'accusa Sempio non passò casualmente davanti alla villetta poche ore dopo il delitto, ma vi tornò contraddicendo la versione resa nel 2008. Coppa Italia, sale l'attesa per la finale tra Lazio e Inter, biancocelesti a caccia dell'ottavo trofeo nazionale, nerazzurri del decimo che varrebbe anche il cosiddetto doblete dopo la vittoria dello scudetto. Calcio d'inizio all'Olimpico alle ore 21, arbitra Guida. È tutto, a più tardi.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: Stiamo ascoltando il Premier Time al Senato, Giorgia Meloni, gli interventi, tra poco boccia del Partito Democratico, ma siccome io ho sollecitato voi ad intervenire al 334 11 11 622, vi ascolto tra poco.

0: Allora, prima di andare avanti con il Premier Time, i vostri messaggi vocali 334 11 11 622 su via, forza.
1: Buonasera a tutti, Luigi da Torino. A me sembra che se la suonano e se la cantano alla grandissima, come se fossero salvatori della patria, ma quello che si percepisce è che siamo generalmente più poveri, generalmente abbiamo dei più grossi problemi per accedere alla sanità e ai servizi, qualunque tipo di servizio in generale, dagli asili ai servizi per gli anziani, a servizi di qualunque genere. Quindi la percezione è negativa. Negativa per quanto riguarda salari, potere d'acquisto e servizi percepiti. Quindi se la suonano e se la cantano e si imbrodano da soli.
0: Mi sembra molto chiaro questo messaggio, sentiamo se sarà altrettanto chiaro il prossimo ascoltatore.
2: Siamo persone serie.
3: Buonasera, poeti. Pessima campagna elettorale, ci risiamo, vanno avanti con la campagna elettorale, hanno abbassato la pressione fiscale dal 40, siamo passati al 43, hanno aumentato gli stipendi, prendevamo l'8% prima in più, hanno l'inflazione al 3,1%, quell'1% sono gli 890 milioni che hanno speso in Albania.

0: bonus, sono passati 5 anni, tutti i costi sono già in bilancio da un bel po' ormai, perciò i costi li sapevano già. Forse non si sforava il 3% se non facevano i centri in Albania, se non buttavano i soldi per il ponte sullo stretto che non verrà mai fatto, se non buttavano i soldi alle Olimpiadi che devono essere a costo zero invece sono stati a costo bello alto per gli italiani e tante altre cose. È inutile dare sempre la colpa a questo bonus, noi sono passati un sacco di anni, diamo ancora la colpa sempre indietro. Un signore, che pazienza che ci vuole questa gente.
1: Ma nessuno che la difende, la Premier? Boh.
2: Vabbè, Meloni è sempre la stessa, la solita piagnona, vittimismo al 100%, insomma. Sinceramente non so cosa sia più letale tra l'impronta 33 di Carlasco o il super bonus gestito da Giorgetti per 3 anni. Bah, voi che dite? Donato da Roma.
1: E allora dove siete sostenitori della Meloni? 334 11 11 622. Non è certo sostenitore della Meloni il prossimo interrogante al Senato, il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico. Sentiamolo.
3: L'interrogazione concernente, che succede? Le strategie per la crescita economica. Prego, senatore Boccia.
4: Grazie Presidente. Presidente Meloni, dopo 4 anni il bilancio è d'obbligo. Penso che anche lei, questo modo che ha utilizzato oggi di aggrapparsi in maniera anche abbastanza disperata a numeri che proverò a rimettere in ordine e a riproporle, sono il risultato di chi sa che dopo 4 leggi di bilancio approvate ne resta una. E i problemi non solo non sono stati risolti, ma sono aumentati drammaticamente. Vede, Presidente Meloni, lei aveva promesso in quest'Aula, quando è partita con questa sua esperienza di governo, un'Italia più forte. Ci state lasciando un paese più povero, viene fuori anche da sui dati, più fragile e purtroppo drammaticamente più diviso. Ed è più diviso per le responsabilità che la sua maggioranza parlamentare si è assunta quando ha deciso di non occuparsi dei problemi degli italiani, ma di riforme impossibili che sono fallite. Premierato e nascosto in un cassetto in Montecitorio, non si sa quale. L'autonomia si è schiantata sulla Corte Costituzionale, per fortuna aggiungiamo noi. E la riforma costituzionale sulla giustizia, non voglio ricordarle, ma è bene farlo qui dentro, che è stata fermata dagli italiani. Ve l'avevamo detto più volte, non ci avete ascoltato. I salari, Presidente, hanno perso l'8% potere d'acquisto reale, è stato già ribadito più volte. Ma quando noi le chiediamo il salario minimo, Presidente Meloni, glielo chiediamo per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno voce, che forse i contratti collettivi non riescono nemmeno ad immaginarli, perché forse non riescono nemmeno a sognarli. Sono 3,5 milioni di persone che non hanno l'opportunità di guadagnare 9 euro l'ora. Vi abbiamo chiesto, colleghe e colleghi, di dire con noi che in Italia sotto i 9 euro un'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. Non ci siete arrivati, noi continuiamo a chiedervelo. Produzione industriale negativa da 37 mesi, le ore di cassa integrazione esplosi fino a 534 milioni. Presidente, sul salario minimo le abbiamo fatto una domanda molto chiara, le abbiamo fatta sulla condizione delle pensioni e le abbiamo chiesto se il costo insostenibile di energie e carburanti per famiglie e imprese siete in grado di affrontarlo in maniera diversa dal carburanti 1, 2, TER, decreti fiscali, pasticci che state facendo, abbiamo una commissione qui bloccata. Presidente, è un disastro la sua riforma fiscale, ci deve dare una risposta su questo. E le chiediamo, rispetto al rapporto con l'Unione Europea, se per una volta ci dice se intende superare il diritto di veto che i nazionalisti europei continuano a difendere. Presidente, Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo...

0: non fa la spesa non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato. Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli? Da quanto tempo, Presidente, e capisco perché si fida del Ministro delle Infrastrutture, da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta? Presidente, mi creda, 20 anni fa, quando arrivò in Parlamento, e io me lo ricordo,
1: la prego di concludere,
0: qualcuno poteva persino credere che lei volesse cambiare i palazzi del potere. Oggi mi pare che lei debba prendere atto che sono stati i palazzi del potere a cambiare lei. Grazie.
1: Bene.
2: E allora fatemi rientrare, durissimo l'intervento di Boccia, ma poi sentiamo la replica della Meloni, che ricorderà di essere stata, se non ricordo male, proprio sabato scorso al supermercato.

0: E allora boccia del PD accusa Giorgia Meloni di non saper niente di vita reale. E allora sentiamo la replica.
1: Presidente.
2: Allora, Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione. Senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premi, no? Immagino. Quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no? A quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei, perché magari no, ecco. Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. E quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, ok? Dopodiché però, sul tema delle riforme, guardi, io adesso a mente non ricordo tutte le riforme che abbiamo fatto, però sicuramente così su due piedi mi viene in mente la riforma del codice degli appalti, la riforma fiscale, la riforma degli ITS, la riforma della Corte dei Conti, la riforma dei fondi di coesione, al netto di quelle che lei ha citato, tra le quali ha dimenticato di citare la riforma di Roma Capitale, che mi pareva stessimo insieme portando avanti, ma poi il Partito Democratico ha deciso che non gli interessa di avere il riconoscimento di Roma Capitale in Costituzione, si è sfilato, altrimenti avremmo fatto anche una riforma che probabilmente, a parti invertite, se il sindaco fosse stato di Fratelli d'Italia, un governo di centrosinistra, non avrebbe mai fatto. Noi non ragioniamo così, a differenza sua, collega Boccia. Dopodiché, sul salario minimo le ho già risposto, la risposta del governo è stata diversa. Penso che sia anche più efficace, penso che dire che noi vogliamo rafforzare la contrattazione, che facciamo riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, perché il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore, non si risolvono nell'orario, nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore. Noi crediamo che quello debba essere il parametro di riferimento e pensavo che vi avesse convinto, senatore Boccia, mi consenta, lei è pugliese, quello che è accaduto in Puglia, dove la regione Puglia ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni di quei lavoratori erano peggiorate, perché come abbiamo detto molte volte, purtroppo le condizioni, il salario minimo orario può rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo rispetto ai diritti dei lavoratori. Sul resto, senatore Boccia, che cosa le devo dire? Lei ha citato una serie di dati economici, io potrei citarne molti sulle differenze che ci sono tra il 2022, quando noi siamo arrivati al governo della nazione, e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari, il rapporto deficit PIL era all'8,1, oggi è al 3,1, lo spread era a 236 punti, oggi a 75, la borsa italiana era a 21.000 punti, oggi a quasi 50.000, sulla povertà, secondo Eurostat, la popolazione a rischio povertà è diminuita, e l'Istat definisce la povertà assoluta stabile, mentre nel 2022 cresceva. Sul fronte fiscale non ci dobbiamo dire molto, sulla sanità, il fondo sanitario, ci sono 17 miliardi in più e vedete, si innervosiscono. Perché si innervosiscono i colleghi? Si innervosiscono perché, scusate, ma se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Colleghi, scusatemi, in che condizioni si trovava? Perché guardate, è possibile che gli italiani si aspettino di più da noi, ma temo che non se lo aspettino da voi, perché ci sono già passati. Dopodiché, quanto al superamento della unanimità in Consiglio europeo, io anche qui ho già risposto molte volte, non so se lei ritiene che rifacendomi la domanda 100 volte cambierò posizione, non la cambierò, collega Boccia, non la cambierò, anche perché dal Grazie. Mio punto di vista non è questo, Presidente un secondo solo, non è questo che in fin dei conti può davvero sbloccare la situazione. I governi che sono democraticamente eletti sono fatti da politici, e i politici sanno che delle sintesi si devono trovare. Guardi, se io le dovessi dire qual è il problema più grande che incontro oggi, è che spesso la politica trova delle sintesi, ma poi c'è una burocrazia oltre la politica che decide di rimettere in discussione quelle sintesi. Allora questa è una battaglia, colleghi, che possiamo fare insieme, perché intanto non richiede di modificare i trattati e perché poi, viva Dio, noi veniamo scelti dai cittadini e ci assumiamo la responsabilità di quello che succede. È anche giusto che siamo quelli che decidono, è anche giusto che a decidere non ci siano persone che poi non si devono confrontare con il consenso dei cittadini. Grazie.
1: Grazie.
0: E allora andiamo subito alla replica di Boccia e poi i vostri messaggi, e c'è tempo per tutto.
1: Non ho più tempo per la replica, prego.
3: Grazie Presidente, ma anche questa della burocrazia è vecchia, Presidente, era un suo vecchio cavallo di battaglia. Presidente, su industria, energia, investimenti e crescita sarebbe stato sufficiente che lei cambiasse posizione in Europa con i suoi amici sovranisti, avremmo risolto molti dei problemi che abbiamo di fronte, ma ormai ce li ha alle spalle, ha 4 anni su 5 alle spalle. Proviamo a capire se quest'anno sarà un anno ancora di agonia oppure no. Lei cita i numeri che le conviene citare, non cita i 550 milioni di ore di cassa integrazione che vorranno dire qualcosa. Il ministro Urso dovrebbe saperlo, purtroppo non abbiamo una politica industriale, quindi nessuno si occupa dei lavoratori in cassa integrazione. La lista è lunga delle imprese, oltre 150 gruppi, i sindacati glielo ricordano ogni giorno. Presidente, lei è venuta qui a dirci che siccome avete fatto una riforma fiscale che è fallita, che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un piano casa che non ha capito nessuno, perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se ne è accorto nessuno. E non se ne è accorto nessuno, Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se è con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. La cosa che le chiedo è che il tempo che ci resta, Presidente La Russa, in Parlamento e fuori dal Parlamento, visto che fate anche riunioni notturne quando dovete occuparvi di potere, fatele sui salari e le pensioni. Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Ministro Schillaci, le liste d'attesa non sono diminuite nonostante i suoi 2 decreti. Fatelo sulla sanità, ci siamo. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza. Lei dovrebbe occuparsi di migliorare i numeri che le abbiamo letto, che lei non prende in considerazione e che riguardano semplicemente i problemi delle famiglie e delle imprese italiane. Grazie Presidente, buon lavoro.
1: Grazie. L'ultimo a intervenire.
0: Ecco Boccia, e tra poco ascolteremo anche i vostri messaggi 334 11 11 622. Vorrei anche i sostenitori della Meloni, mi raccomando, tutti plurali come sempre, poi se non ce ne sono non è che mi straccio le vesti, però li sollecito a intervenire. A tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Di pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 18 e 30 minuti.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: E soprattutto con i vostri vocali tra pochissimo.

0: E allora, voi al 334 11 11 622, la cosa di cui il palazzo ha più paura, voi.
1: Dottor Poletti, la difendo io la Meloni, 1100 miliardi di Meloni. Ma che pensate, che quando a settembre questi vinceranno le elezioni a mani basse, come ha detto Renzi, ci faranno star meglio? Preferisco 1000 Meloni ai 5 Stelle insieme al PD a governare. Datemi retta, scusate se ho risposto di nuovo. Buona serata.
0: Buona serata a lei e forza.
2: Io la sostengo Meloni semplicemente per il fatto che Renzi ha detto che doveva dimettersi quando lui stesso non si è dimesso quando ha perso il referendum. Dovrebbe soltanto stare zitto.
0: Ancora, sempre i vostri messaggi.
3: Buonasera Poletti, Marco D'Alecco. Solamente una cosa rispetto a tutti i commenti e anche a quello che ho sentito. Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Solo chi non fa non sbaglia mai. Buona serata.
0: Buona serata a lei, Marco.
4: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. C'è poco da percepire, da fare, non è una percezione, basta fare i conti della serva, le piccole imprese stanno morendo, perché non ci stanno più dentro, perché anche da un punto di vista di fatturazione, la fatturazione si abbassa sempre di più e le spese vive aumentano sempre di più, autostrade, manutenzione mezzi, gasolio, benzina, tutto quello che è le spese per il lavoro che fai. Praticamente adesso bisogna spendere dei soldi per lavorare e non ci stai dentro. Il commercialista che da una parcella normale diventa una parcella doppia, perché anche lì c'ha 5.000 cose da fare, anche se c'è una contabilità semplice, poi per una rottamazione si prendono 100 euro, 200 euro, quello che è, e poi alla fine le banche non ne parliamo neanche, se ti danno un prestito sono a livello di straordinario, allora vai dalle finanziarie che sicuramente ti prendono per il collo meno delle banche, ma comunque ti prendono per il collo uguale, e comunque quando non hai soldi in qualche modo devi fare per andare avanti, solamente che la coperta è sempre più corta e non sai più come fare. Di cosa stanno parlando questi? Ma di cosa stanno parlando? Siamo un paese che va verso la povertà, non va verso la ricchezza, non va neanche verso l'agiatezza. Cioè, ormai non esiste più le classi medie, non esistono più, esistono i ricchi e esistono quelli che non ce la fanno più andare avanti, pur lavorando, pur cercando di essere onesti fino all'ultimo. Questa qui è un'istigazione a diventare disonesti. Un saluto.
0: E avanti col paese reale. 334 11 11 622.
5: Anche questa storia del salario minimo a me mi ha rotto veramente le scatole. Ma se uno non vuole andare a lavorare, a fare il vigilante, va a fare un altro lavoro. Non penso che non trovi da fare un altro lavoro. Ci sono dei cuochi o dei camerieri che prendono 3.000 euro al mese, allora ma perché dobbiamo essere tutti fossilizzati sui vigilantes o su questi lavori che vengono dati, diciamo, in appalto alle cooperative, no? E poi chi l'ha fatti questi contratti a 7 euro, 8 euro? Ma se una badante piglia 1.400 euro, ragazzi, al mese, con vitto e alloggio pagato, ma cosa vogliamo raccontare? Cioè, io non lo so, io probabilmente io vedo un'altra Italia, probabilmente. Io la mia badante l'ho pagata per 2-3 anni, va bene, 1290 euro, mi sembra, 1300 euro, senza le domeniche, quindi metteteci anche le domeniche, metteteci i festivi e quant'altro, e poi naturalmente TFR e ferie pagate, ma di cosa stiamo parlando? Ora il tantam della politica vuole che si parli soltanto del reddito minimo, ma ci sono tanti contratti come le badanti che non hanno mai fatto un filo di sciopero in vita loro, che prendono un sacco di soldi, se vogliono li prendono.
0: Vabbè, ci sarebbe da dire, ma devo ascoltare altri messaggi, sempre al 334 11 11 622.
6: Poi ho sentito ieri, ho letto, che si è venduto l'ultimo impianto di uno degli ultimi impianti di raffineria petrolchimico d'Italia. Lei dice tanto che dobbiamo essere autonomi, sovrani in tutto, e si vende tutti gli impianti statali, li privatizza, l'ha venduto la Zebarnian. Cioè, noi proprio adesso che siamo in una situazione di crisi proprio energetica, si va a vendere gli impianti sicuramente a quattro soldi degli impianti produttivi. Gabriele Milano.
7: Poletti, buonasera. Purtroppo non riesco più a ascoltarla tra le 17 e le 16 perché torno dal lavoro con lo scooter, però ho sentito adesso, vabbè, l'intervento di Boccia, e lei ha detto che la signora Meloni è andata al supermercato. Cos'è, c'è anche lei ticket? Gli è andato i ticket anche lì a Palazzo Chigi. Va bene, adesso torno ancora ad ascoltarla. Buona serata, Mauro.
0: Sempre voi.
8: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Io volevo dire soltanto che sentire pontificare questi esponenti del cosiddetto campo largo, che al governo ci sono stati 15 anni almeno, se non erro, forse qualcosa di più prima dell'attuale governo, ecco, mi viene proprio l'orticaria, no? Perché adesso pontificano, criticano e sulla sanità e sulla sicurezza, il fallimento di qua e sul fisco. 15 anni ce li siamo pippati, anche non votati, e non mi sembra questo un aspetto marginale. E che cosa hanno fatto se non disastri? Nulla, lo zero più assoluto. Quindi benissimo le critiche all'attuale governo, ce ne sono veramente tante da fare. Avrebbero dovuto fare di più, devono fare di più, ma l'alternativa è da brividi. Saluti, Giuliano da Frascati.
0: E ancora.
9: Ma non c'è da ascoltare niente di meglio di questo solito teatrino di cui conosciamo già la sceneggiatura, conosciamo già le botte e le risposte, conosciamo già tutto, le sappiamo a memoria. Ma cioè, è un pollaio inqualificabile, chi starnazza a destra, chi starnazza a sinistra, polli, galline, galli, dai, ci sarebbero cose ben più serie da sviluppare, a cominciare da quello, da quell'assurda vicenda che c'è in Cisgiordania. Ma davvero, buona serata, Giovanni da Pisa.
0: Giovanni, lei è molto sconsolato, la sento sconsolato, ma quello che lei chiama teatrino è il Parlamento italiano. Quella che io sto facendo ascoltare è l'aula del Senato. Le voci che state sentendo sono quelle degli esponenti dell'opposizione. Le risposte, che magari non le piacciono, sono quelli della Premier Meloni, i temi sono quelli sollevati dagli eletti, dai rappresentanti comunque dei cittadini, i nostri senatori. Quale teatrino? Io sto facendo ascoltare un'aula parlamentare, e unico caso credo in questo momento vi faccio anche entrare con i vostri messaggi. E buonasera Mario Giordano, fuori dal
10: buonasera,
0: coro, Rete 4.
10: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti,
0: allora,
10: ciao Roberto.
0: Mario, che Meloni è stata quella che al Senato ha raccontato la sua visione di paese?
10: Ma è una Meloni che si sta difendendo e sta cercando la strada per uscire, mi sembra che non l'abbia ancora trovata, diciamo. Che rivendica un po' di cose, diciamo innanzitutto, vabbè, che quando si sentono certe aggressioni da parte di personaggi come Renzi, che peraltro aveva promesso che avrebbe abbandonato la politica dopo il suo fallimento del referendum, e invece è ancora lì a insultare, lei ci guadagna, secondo me, perché secondo me è una cosa giusta che lei ha detto è che si continua a chiedere un confronto in Parlamento, ma poi quando si arriva in Parlamento, come spesso accade, di confronto se ne vede poco e di insulti. Sì, Renzi oggi ha fatto riferimento alla famiglia Adams. Ora, detto da Renzi, uno che ha combinato più disastri che Bertoldo, e alla fine diciamo che nel confronto in Parlamento Giorgia Meloni, che è una politica di razza ed è una politica capace e anche molto capace sul piano dialettico, secondo me ci guadagna sempre. Per cui se fossi nelle opposizioni farei molta attenzione a sfidarla, perché tutte le volte che lei va, da questo punto di vista, al confronto con i signori che hanno fatto i super bonus eccetera eccetera, che hanno fatto dei disastri, ecco, lei ci guadagna. Sul piano dei contenuti siamo fermi a quello che dicevo prima, perché lei rivendica con forza il piano casa, che in linea teorica, ne abbiamo già parlato l'altra volta, è una cosa di per sé buona. Non capisco A, perché arrivi al quarto anno, e B, sia così difficile da realizzare in termini concreti, perché non bastano gli annunci, le copertine dei giornali, le aperture dei telegiornali, bisogna poi che i cittadini si accorgano del cambiamento reale. E questo, secondo me, lei da questo punto di vista ha qualche risultato sul fronte dell'occupazione, questo sì, sul fronte della casa, della sì, sanità, della sicurezza, poco, e questo lo paga.
0: Esatto. Allora, Mario Giordano, ricordiamo il tuo appuntamento con Fuori dal Coro domenica 21:25 su Rete 4. Cosa vedremo di speciale?
10: Guarda, vedremo di speciale. Innanzitutto cercheremo di entrare in questa vicenda dell'eccessivo allarmismo che si sta creando attorno all'antivirus. Io capisco che le nostre virostar siano tutte felici di ricomparire nei salotti, nei talk show televisivi, cioè, perché no, si sono riaperte le gabbie, viva i Burioni, i Bassetti, tutti arrivati, sembrano che ogni volta che creano la paura, ma il vero virus, mi sembra, in questo momento è la paura. Allora cercare di capire quello che è successo e che sta succedendo, perché la paura molto spesso diventa anche uno strumento di controllo. Attenzione, la paura è un grande strumento di controllo sui cittadini, e questo secondo me sarà una cosa. Poi avremo un servizio su quelli che guadagnano dalla guerra, perché non è vero che tutti stanno peggio, c'è qualcuno certo, che sta meglio, e ci andremo a vedere. E poi ovviamente noi andremo avanti sul tema della sicurezza e anche di quelli che ci guadagnano sulla sicurezza. Ti anticipo che abbiamo beccato anche un CAF, sai, CAF, i centri di assistenza fiscale, sì, che in realtà
0: quelli che paghiamo una... noi, esatto, quelli che paghiamo noi con le nostre tasse, e poi chiedono altri soldi. Sì, che fanno questi CAF?
10: Un cittadino egiziano responsabile di questo CAF, che faceva praticamente la fabbrica di clandestini, cioè usava il CAF per fare entrare i clandestini facendosi lautamente pagare. L'abbiamo smascherato e lo vedrete tutto domenica sera, fra gli altri servizi dell'insicurezza che continua a crescere. E poi parleremo di bambini,
0: Mario,
10: perché è un tema che mi sta molto a cuore, quello dei bambini, certo, giù le mani dai bambini, un altro tema che ci sta e ci starà sempre molto a cuore.
0: Grazie Mario Giordano, a presto.
10: Grazie
0: Mario,
10: Roberto,
0: buon lavoro.
10: Buona serata.
0: Buona serata, noi torniamo dopo il brano, perché facciamo sentire altro dall'aula del Senato, quello che non è piaciuto, quello spettacolo che non è piaciuto all'ascoltatore di prima, ma che sono le aule parlamentari di casa nostra. Allora ascoltiamo il brano e poi i vostri vocali, 334 11 11 622.

0: E allora ascoltiamo l'intervento del senatore Massimiliano Romeo della Lega e la relativa replica di Giorgia Meloni. Vediamo su cosa ha puntato la Lega oggi al Senato.
1: Sulla politica abitativa, prego.
2: Sì, grazie Presidente, ma per la Lega il tema della casa è sempre stato fondamentale nella propria agenda politica, così anche come nei riguardi del ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, che tra l'altro ha la delega su questa tematica. Come Lega, tra l'altro, in primis Salvini ha presentato dal ministero il piano salva casa, che lo ricordiamo, che ha restituito comunque funzionalità e valore commerciale a migliaia di immobili. Come gruppo abbiamo presentato diversi disegni di legge, uno addirittura che prevede una tutela costituzionale nei confronti del bene casa, un provvedimento, sempre un disegno di legge recente per, diciamo così, accelerare le procedure di sgombero sulle case occupate abusivamente, non solo la prima casa ma anche altri immobili, quindi la seconda casa e tanto altro rispetto a quelle che sono le normative vigenti, e anche un disegno di legge per ampliare, diciamo così, per accelerare le procedure di cessione delle aree su cui sono stati costruiti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi il tema della casa per noi è sempre stato molto centrale. Lo scorso 30 aprile il ministro Salvini ha presentato in Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure che prevedono un netto contrasto per cercare di contrastare l'emergenza abitativa, definito ovviamente piano casa. Ovviamente c'è la volontà di incrementare il numero degli alloggi, si parla di 100.000 alloggi in 10 anni, la volontà di recuperare 60.000 alloggi che non sono in questo momento usufruibili perché c'è la necessità comunque di una manutenzione di interventi importanti, e questo naturalmente può andare ad aiutare ovviamente l'edilizia residenziale pubblica. E nella stessa seduta sono state anche approvate delle misure proprio per contrastare ulteriormente le occupazioni abusive. Alla luce di questo chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, ovviamente a nome del in nome di tutto il governo, quali siano gli effetti di previsione che il governo ritiene di poter in qualche modo conseguire nel breve e medio lungo termine. Grazie.
1: Grazie Presidente.
0: E allora sentiamo la replica della Meloni sul tema della casa sollevato dalla Lega, in modo insomma che Meloni potesse parlare del piano casa. Allora sentiamo nel dettaglio che cosa ha detto poco fa al Senato.
3: L'interrogazione chiaramente mi consente di tornare su un tema che, come lei diceva correttamente, è stato centrale per questo governo dall'inizio del suo mandato. Noi siamo partiti da un principio molto semplice, cioè che la casa non è un lusso ma è un bene fondamentale, che uno Stato giusto deve fare sostanzialmente 3 cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più in questo tempo ad affrontare, diciamo, i costi del mercato in molte occasioni, difendere i cittadini dalle occupazioni abusive. È questa la linea che abbiamo seguito in questi anni ed è anche la filosofia che ispira il piano casa che lei ricordava il governo ha presentato qualche settimana fa con il ministro Salvini che lo ha elaborato in prima fila. Con il piano casa noi sostanzialmente mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in 10 anni. Comprende sia la quota pubblica, con la quale ci diamo l'obiettivo di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili, quindi case che ci sono ma delle quali i cittadini non possono beneficiare, sia le case a prezzi calmierati che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati. Cioè è bene ricordare, anche rispetto a quello che si diceva prima, mi pare lo dicesse il senatore sempre Renzi, riguardo al tema del piano casa, che tutta la parte che riguarda i prezzi calmierati non ci sono fondi pubblici, sono incentivi ad investimenti privati. Come? Con progetti di semplificazione, con strumenti di semplificazione, procedure veloci, in cambio delle quali però il privato deve garantire che almeno il 70% degli alloggi venga venduto o affittato a prezzi di almeno il 33% inferiori rispetto al mercato. Questo è quello che noi facciamo sulle case a prezzi calmierati, mentre chiaramente il tema delle case popolari, quello è a carico delle risorse pubblico. Ovviamente sul secondo, sulle case a prezzi calmierati, l'obiettivo che noi ci diamo è quello di aiutare sostanzialmente lavoratori, insegnanti, giovani coppie, famiglie monoreddito che soprattutto nelle grandi città oggi hanno enormi difficoltà rispetto al tema della casa. E accanto a questo, come lei ricordava, c'è un altro principio fondamentale che è la legalità. Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso e non è accettabile che un cittadino debba affrontare anni di attese e molte spese per rientrare in possesso della propria casa occupata abusivamente. Anche questo chiaramente ha un impatto economico oltretutto concreto. Se i proprietari tornano ad avere fiducia nello Stato saranno chiaramente più incentivati a mettere sul mercato gli immobili e questo aumenterà l'offerta e contribuirà ad abbassare il costo degli affitti. E quindi è anche un obiettivo economico quello che noi ci siamo dati con il disegno di legge sugli sfratti e gli sgomberi, che si aggiunge tra l'altro alle misure che avevamo già previsto, come lei sa meglio di me, nel decreto sicurezza. È chiaro, colleghi, che se da una parte noi aumentiamo l'offerta di case popolari e dall'altra mettiamo sul mercato delle case a prezzi accessibili, possiamo oggettivamente restituire ossigeno a moltissime persone in questa nazione. E mi dispiace francamente che anche su questo si sia riusciti a fare polemica, però penso che invece vadano ringraziate la Conferenza Stato-Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni, che hanno invece dall'inizio dato un convinto contributo all'iniziativa, a dimostrazione del fatto che, tolti i sacerdoti della contrapposizione a qualsiasi costo, gli altri si rendono conto che questi provvedimenti possono essere utili e positivi. La ringrazio.
0: Vi ha convinti o meno la Premier? Vi sta convincendo? Abbiamo tanti altri interventi da sentire, ma come sapete sempre io do la precedenza a voi alla 334 11 11 622. Sento poca Sicilia stasera, sento poco Veneto stasera, e allora e sento pochi fan della Meloni. Allora avete capito il messaggio qual è? Di scrivere, telefonare, lasciare un vocale, che è meglio, perché sento anche le vostre voci, i vostri accenti, la vostra arrabbiatura a volte. E allora alla 334 11 11 622 il numero di Giornale Radio. Fra una decina di minuti sono di nuovo qui, voi restate perché c'è GR.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli, notizie verificate, analisi chiare per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 19 ed un minuto.
8: Giornale Radio News.
9: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: ancora un drone contro la base UNIFIL dei soldati italiani in Libano, nessun ferito. L'Iran rivendica il controllo di Hormuz mentre è iniziata la visita di Stato di Trump in Cina. Question time al Senato. La Premier Meloni annuncia una legge per il ritorno del nucleare in Italia. Replicano le opposizioni. Siete inadeguati, sono le vostre regioni che rifiutano le scorie nucleari. Il mistero della donna scomparsa nel Piacentino con i suoi figli è stata ritrovata, ma non vuole che si sveli dove. Il delitto di Garlasco. La difesa chiede 6 perizie volte a scagionare Andrea Sempio. Intanto il guardasigilli Nordio. Come è possibile che Stasi sia stato assolto 2 volte e poi condannato? Coppa Italia, tutto pronto per la finale tra Lazio e Inter, stadio olimpico tutto esaurito.
8: Giornale Radio.
9: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Nicola De Muro, in redazione Marco Mancini e Barbara Beghelli, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina.
10: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
9: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la Presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
3: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
11: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
9: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il Ministero. Intanto a bordo 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
12: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli, originari di Castellarquato nel Piacentino, sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella. Ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
9: Il delitto di Garlasco, sono 21 in totale gli elementi ritenuti utili dalla procura di Pavia per provare la colpevolezza di Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Tra gli elementi indicati dalla procura ci sarebbero anche le sue presunte bugie sulle 3 telefonate fatte in casa Poggi pochi giorni prima dell'omicidio. Intanto il pool difensivo di Sempio si affida a 6 perizie per controbattere alle accuse mosse dai PM, secondo cui il 38enne avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi dopo un rifiuto per alcune avance. E sul caso, in particolare sulla condanna definitiva di Alberto Stasi per quell'omicidio dell'omicidio interviene anche il ministro della giustizia, Nordio. Come può essere condannata una persona quando è già stata assolta due volte da una corte d'assise e da una corte d'appello? Così lo stesso guardasigilli che infine ha aggiunto: questa situazione paradossale nasce da una legislazione che deve essere cambiata. Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito. In palio per le due squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo; per i nerazzurri di Chivu il decimo.
13: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino, che a differenza di sabato scorso in campionato registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
14: Quando i tifosi sono venuti salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
13: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
15: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
13: Più di 20.000 gli interisti al seguito. Le due curve, storicamente gemellate, esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
9: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
16: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: Ne abbiamo ancora da dire. Dopo il brano si riparte con le dichiarazioni oggi della Meloni.
17: Gimme, gimme.

0: E allora ascoltiamo la replica di Meloni all'interrogazione del gruppo UDC, anche qui dà dei dati sulla sua azione di governo.
1: Prego, Presidente del Consiglio, può rispondere alla senatrice Biancofiore.
2: Senatrice Biancofiore, la ringrazio perché chiaramente il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo

0: Siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Per favore.
1: Vi pregherei di non disturbarvi reciprocamente.
0: Sì, scusi, ha ragione, per un regolamento non lo posso fare, va bene. Non fa niente, d'altro. Se ci formalizziamo. Dicevo, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro, diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi. Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
2: Grazie.
3: E allora questa sui salari, sul potere d'acquisto eccetera vi stimolerà molto. 334 11 11 622, forza con i vostri vocali.
4: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Io direi che peggio di questo governo c'è stato solo il governo Monti e il governo Renzi. Allora, innanzitutto tre cose velocemente. Prima cosa, super bonus. Ce la menano ormai da 5 anni con questa storia del super bonus. Chi ha boicottato il super bonus è stato il signor Draghi, emissario di BlackRock & Company, e Giorgetti, anche lui un altro, il ministro dell'economia, un altro emissario di BlackRock & Company, perché il super bonus era una forma di moneta parallela, di fatto moneta parallela all'euro, e quindi tecnicamente una moneta fiscale, e quindi i crediti di imposta cedibili per funzionare avevano bisogno di anni, non doveva essere tutto bloccato immediatamente. Seconda questione, under 35 e donne. Questa è una cosa che personalmente mi fa incavolare molto, perché io che non sono una donna e ho più di 35 anni, io sono praticamente se perdo il lavoro sono fregato alla terza potenza, perché già per il fatto che ho più di 35 anni sono sicuramente sfavorito. Poi per di più vengono favoriti

0: viene favorita le assunzioni a chi ha meno di 35 anni e anche alle donne. Questa la trovo una cosa molto sessista in un regime di parità, per cui questa è una cosa sbagliatissima, cioè è sempre la solita logica della coperta corta che si ripropone e che non fa assolutamente nulla. Ultima cosa, in economia lo Stato non deve fare le regole per favorire gli investimenti, lo Stato deve investire direttamente attraverso degli strumenti finanziari come i crediti d'imposta cedibili, oppure come attraverso una banca pubblica, attraverso acquisizione di aziende pubbliche. Così deve fare lo Stato per creare lavoro, occupazione. Certo, una cosa positiva l'hanno fatto, hanno comprato la TIM, l'hanno fatta di nuovo ridiventare italiana, ma oltre a questo in economia hanno fatto assolutamente nulla. Quindi io reputo questo governo veramente un disastro.
1: E si era capito. Sentiamo il prossimo ascoltatore.
2: Ma mille volte la Meloni, ma ci siamo dimenticati quando hanno governato i 5 Stelle e i democratici e quant'altro, i governi precedenti? Ci siamo dimenticati quello che hanno combinato? È facile adesso incolpare la Meloni in una situazione così tragica. Vorrei vedere tanto loro al posto della Meloni che cosa avrebbero combinato.
1: Combinato, che brutto termine, però insomma rende l'idea. Forza, 334 11 11 622, torniamo tra poco.

0: E allora vi stiamo facendo sentire, abbiamo iniziato alle 17, vi stiamo facendo sentire Giorgia Meloni oggi al Senato a rispondere alle interrogazioni, si è presentata, non si è tirata indietro, ha detto la sua, sentiamola nel corso della risposta al gruppo misto.
1: De Meloni può rispondere.
2: Senatore De Cristofaro, lei ha ragione quando dice che l'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale. È una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito ad invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024 molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà. E va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo. E diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale. Però io non sono ovviamente d'accordo con lei quando lei dice che non c'è stata alcuna strategia su questo. Intanto c'è una strategia, e c'è stata una strategia che riguarda alcuni settori specifici, penso al lavoro che abbiamo fatto in materia di ricerca, penso al fatto che abbiamo approvato il piano triennale per la ricerca 2026-2028 con 1,2 miliardi di euro per rafforzare le infrastrutture, le università, gli enti di ricerca, il collegamento tra formazione e mondo produttivo. Abbiamo sostenuto la chiamata diretta di ricercatori e professori italiani all'estero, abbiamo previsto strumenti per stabilizzare chi ha maturato esperienza, ad esempio nei progetti del PNRR, quindi c'è un lavoro che abbiamo fatto in alcuni settori specifici e c'è un lavoro complessivo che abbiamo fatto sulla, diciamo, stato economico della nazione, in parte citavo anche nelle mie precedenti proposte, perché ovviamente alla fine per trattenere questi ragazzi servono crescita, salari dignitosi, un'occupazione stabile, investimenti, competitività, e un po' mi pare che questo sia, diciamo, il grosso del lavoro che il governo ha fatto in questi anni, che ci consegnano anche qualche numero, senatore Cristofaro, perché quando lei parla di precarietà io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti, è sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
0: Allora, ecco la Meloni anche sui giovani che se ne vanno, ma ascoltiamo per favore i vostri vocali al 334 11 11 622.
3: Buonasera Poletti, Lorenzo, Matteo, insomma tutti quanti sono in video da Mars. Volevo sapere una cosa, una curiosità, ma tra questi 60.000 alloggi da recuperare ci sono anche quelli di Casa Pound, che quel palazzo lì è dello Stato, mica che avrà fatto il decreto casa per mettere in regola Casa Pound. Comunque, vabbè, una curiosità. Buona serata.
0: Buona serata, sì, il palazzo di Casa Pound è dell'agenzia del demanio, per la verità. Ascoltiamo un altro vocale.
4: Poletti, buonasera. Ma come facciamo adesso, da quest'estate facciamo ripartire la produzione di energia nucleare? Cos'è? Parte l'omino da Roma col mazzo di chiavi, forse anche un po' arrugginita di Caorso, arriva là, apre il portone, dai dai, facciamo ripartire le macchine. Ma insomma,
0: pernacchia o segno di disappunto? Il prossimo.
5: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. Ascoltavo adesso l'intervento e ho acceso la radio in questo momento, quindi non so chi sia, ma volevo dire una cosa. Va bene, lo Stato compra aziende per che cosa? Per l'occupazione? Quindi vuol dire inefficienza e più occupati? Oppure ci portiamo a livello della concorrenza e miglioriamo l'efficienza dell'azienda e così miglioriamo la margini e tutto, e quindi probabilmente abbiamo degli esuberi? Non lo so, sono tutte idee un po' campate in aria, secondo me manca un'idea pratica. Buona serata, grazie.
0: E tra poco parliamo di antivirus, intelligenza artificiale, restate qui, Italia No Limits non è finita.
6: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
7: C'è un'Italia che ogni giorno si racconta. Noi di Netwi, che siamo lì, dove batte il cuore dei territori, con 14 televisioni regionali e una nazionale. Un ecosistema di media che informa, unisce e valorizza il paese. Netwi, la forza della comunicazione global.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
2: Sono le 19 e 33 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Guidare informati.
4: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria ancora code per lavori in A10 tra Spotorno e Savona verso Genova, code per il traffico inoltre tra aeroporto e Genova Ovest. A Torino per un incidente lunghe code in tangenziale nord da Caselle a Statale 24 verso Collegno. Ancora difficoltà a Milano con code a tratti in A4 tra Pero e Monza verso Trieste. Code inoltre in tangenziale ovest a tratti tra Rho e Corsico verso la 1, in nord da Nova verso Sesto e a seguire Est fino a Lambrate per un incidente verso Bologna. A Bergamo code in circonvallazione tra Curno e Bergamo Centro verso l'aeroporto. A Bologna code in A14 da Borgo Panigale al bivio per la 13 verso Taranto e da San Lazzaro al bivio per la 13 verso Bologna. A Roma ancora grosse difficoltà in tangenziale est con lunghe code dal bivio per la 24 a Trionfale verso lo stadio. A Napoli code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli. Code anche sulla statale 162 dire tra il centro direzionale e la tangenziale nelle due direzioni. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
7: E parliamo di antivirus, lo facciamo tra poco con l'esperto del giorno, lo diceva prima Mario Giordano, questi esperti tornano e ritornano, li abbiamo tirati fuori dalla naftalina, ma la paura c'è. La presidenza dell'Unione Europea ha attivato il dispositivo di monitoraggio, che consente ai 27 stati membri di scambiarsi le informazioni necessarie. Tanto è il panico tra la gente, ma dobbiamo avere paura? No, dobbiamo stare tranquilli, ce lo dicono sempre, ce lo diranno anche stasera, dopo il brano.

0: Allora, Antavirus, il turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo della donna olandese deceduta a Johannesburg a causa dell'antivirus, rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno all'ospedale Sacco o in una struttura dedicata. L'uomo di circa 60 anni è asintomatico e tutti gli esami hanno dato esito negativo. Questo vuol dire che in questo momento non è contagioso e non lo è stato fino adesso, ha spiegato il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive della Lombardia Andrea Gori durante un punto stampa all'ospedale Sacco con l'assessore al welfare Guido Bertolaso. L'uomo ha girato 4-5 città italiane prima di arrivare a Milano, come ha sottolineato Bertolaso, e con lui c'era anche un accompagnatore che non aveva viaggiato sullo stesso volo e che quindi, secondo le indicazioni dell'OMS, è libero di tornare a casa. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha continuato Bertolaso, che ha ricostruito l'operazione di tracciamento del turista. Poco dopo le 14 di martedì le autorità inglesi hanno comunicato che il cittadino si trovava in Italia, più precisamente a Milano, dove alloggiava in un bed and breakfast. Alle 20 l'uomo, che prima non era nella sua stanza, è stato rintracciato. Ad attenderlo c'erano la polizia e gli operatori sanitari. Il turista ha reagito all'inglese, ha scherzato l'assessore per evidenziare la disponibilità dell'uomo, accompagnato poi in ambulanza al Sacco. Dal momento in cui è scattata l'allerta, tutta la macchina lombarda si è messa in moto con la rete infettiviologica che è stata subito attivata. Gli italiani stiano tranquilli, ha rassicurato ancora Bertolaso, il sistema funziona e il virus non è più pericoloso di tanti che dobbiamo affrontare anche quotidianamente. Comunque, sempre Bertolaso, mi pare di poter dire che dal Covid abbiamo sicuramente imparato qualcosa. La macchina ha funzionato perfettamente con la Lombardia che è assolutamente in grado di gestire qualsiasi situazione. Anche Gori ha assicurato al momento che non c'è il rischio di un allargamento su larga scala. La 49enne argentina ricoverata a Messina dopo aver presentato sintomi febbrili invece non è più in isolamento. Insomma, e vissero tutti felici e contenti. Saluto la professoressa Maria Rita Gismondo, microbiologa e virologa.
1: Buonasera, mi dica.
0: Allora, intanto, insomma, poi si dice che sono i virologi a fare le passerelle, qua la fa Bertolaso che, insomma, dice di star tranquilli. Lui ama le passerelle, ma comunque siamo tranquilli, quindi. Falso allarme.
1: Guardi, via. Lei ha dato la notizia completa, non c'è nulla da aggiungere. Sono d'accordo con Bertolaso che la macchina ha funzionato bene, ma direi che la macchina sta funzionando bene in tutta Italia perché grazie al cielo abbiamo cambiato passo. Abbiamo sicuramente un'allerta come deve avvenire da protocollo per qualsiasi evento diverso, diciamo, dalla normalità, ma questo non significa che la situazione sia di allarme. L'allarme, come qualcuno ha detto, è tutta questa foga di comunicare da parte di esperti o meno esperti che poi alla fine danno come risultato il panico delle persone. Quindi
0: io la fermo perché proprio per parlare del panico, dottoressa Maria Rita Gismondo, l'ANSA se ne esce con un lancio alle 17:38 che dice: antivirus in Italia 8.800 posti in intensiva, un terzo stanno alla centro-nord. Già contiamo i posti di terapia intensiva, capisce che l'allarmismo
1: come se su un aereo il comandante ci dicesse: guardate, noi siamo addestrati per un atterraggio d'emergenza. La gente pensa che l'atterraggio d'emergenza ci sarà, quindi questa è una notizia fuorviante. Il fatto che noi dopo il Covid, grazie al cielo, stiamo imparando qualcosa, non siamo ancora al massimo, però abbiamo un piano pandemico, cominciamo ad avere la rete dei laboratori ben strutturata, e si deve attivare da protocollo quando c'è un'allerta. Il fatto che ci sia non significa che siamo in grado di utilizzarla, assolutamente. La gente deve stare tranquilla perché una situazione simil Covid di impreparazione non ci dovrà essere quando arriverà un pericolo. Oggi non stiamo parlando di pericolo. Guardi, vorrei dare due dati: 11 positivi, compresi i 3 deceduti che erano quelli che avevano fatto la gita maledetta in Sud America. 7 sono in osservazione, ma ripeto, le condizioni gravi, probabilmente un po' più gravi, ce l'ha la signora che era passeggera nel volo che le portava penso a Johannesburg, ma è sempre una passeggera della nave. Quindi questo vuol dire che il focolaio è la nave e lì rimarrà. Ottime le misure prese di isolamento in modo da essere più che sicuri. Il virus si contagia raramente perché ha una contagiosità un ventesimo di quella del Covid e quindi non abbiamo che da trascorrere dei giorni sereni.
0: Ecco, trascorrere dei giorni sereni, professoressa Maria Rita Gismondo. E allora, senza far nomi e neanche cognomi, qual è la cavolata più grossa che ha sentito dai suoi colleghi virologi in questi giorni?
1: Ma guardi, già pensare alle mascherine, già pensare a chissà anche i non sintomatici contagiano, bisogna isolare qualsiasi, bisogna fare tracing, quindi nuovamente tampori a tutti. Questi sono, visto che lei ha toccato un tasto dolente per me, perché veramente è quello che mi fa veramente arrabbiare, questi sono tentativi di seminare panico e quindi attenzione su se stessi. Ed è veramente, io vorrei ricordare che indurre e suscitare panico infondatamente è punito dalla Costituzione, dalla legge, è un reato penale e forse qualche PM potrebbe svegliarsi e chissà, agire secondo legge.
0: Beh, mi sembra molto chiaro tutto quello che ha detto professoressa Maria Rita Gismondo, la ringrazio e a presto, perché comunque, visto che si fa dell'allarmismo, dobbiamo anche ristabilire la verità e le cose come stanno, quindi mi sa che ci risentiremo. Grazie professoressa Gismondo.
1: Con molto piacere, grazie, buon lavoro, buonasera.
0: Grazie. E noi continuiamo, insomma, questo argomento l'abbiamo ricondotto nei giusti binari e tra poco parliamo di un evento importantissimo, uno degli appuntamenti europei più importanti sull'intelligenza artificiale. Tra poco.

0: Allora, cari ascoltatori, il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro arriva AI Week 2026, che è il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Pensate, oltre 25.000 partecipanti attesi, 700 speaker internazionali e più di 250 espositori tra aziende, startup e big tech. Due giorni di incontri, dibattiti e dimostrazioni pratiche per capire come l'intelligenza artificiale stia cambiando il lavoro, l'economia e la vita quotidiana. Ne parliamo con la dottoressa Lamia D'Amico, che è manager di questo importante evento. Buonasera, dottoressa D'Amico.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, sì, siete diventati uno degli appuntamenti europei più importanti sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo le cose vanno avanti a ritmo serrato. Che tipo di pubblico vi aspettate quest'anno e quali saranno i temi più centrali di questa edizione 2026?
1: Allora, i temi centrali di questa edizione sicuramente sono sempre quelli non solo della pratica delle AI, quindi ci saranno palchi dove facciamo proprio un come dire, delle demo e proprio dei corsi, ok? Quindi le persone arrivano e possono capire realmente dove cliccare per far funzionare quella che attualmente viene definita, diciamo, questa nuova era, queste nuove funzioni definite AI.
0: Dottoressa D'Amico, lei mi sta dicendo che vi viene a visitare, ricordo, il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro AI Week 2026, vi viene a visitare un ragazzo che non ha dimestichezza, una vecchietta, un personaggio qualunque, un cittadino qualunque, e siete in grado di immergerlo nel mondo dell'intelligenza artificiale, chiaro? Così?
1: Anche questo, non solo, perché ovviamente il nostro pubblico target ovviamente certo, un pubblico manager, imprenditori, CEO, ma ultimamente notiamo che ci sono anche tanti studenti, tante persone che sono curiose, quindi tanti curiosi e ricercatori, quindi persone che vogliono capire meglio di cosa si tratta, perché l'AI Week è nata proprio come un evento, un appuntamento per divulgare, quindi portare a conoscenza più persone possibile, portare alla luce quella che è l'intelligenza artificiale, calcolando che attualmente è vero che se ne parla tanto, ma le nostre aziende in realtà la usano ancora molto poco.
0: Ecco, se le aziende la usano molto poco, l'intelligenza artificiale, rischiano di rimanere indietro. Tutte le aziende, anche quelle artigiane, non è così, dottoressa D'Amico?
1: Assolutamente, infatti noi conosciamo l'intelligenza artificiale come la famosa ChatGPT, ma non è solo quello. Anzi, noi all'interno del nostro evento abbiamo delle AI Sports Summit, abbiamo le Startup Summit, abbiamo le AI Startup Summit, abbiamo più di 50 startup, e questa è una cosa bellissima, perché ci sono tanti imprenditori che si sono tolti da un settore e stanno sperimentando con le AI, ma ci sono davvero tanti ragazzi che stanno creando aziende di AI, e questo è veramente molto bello. Ma abbiamo anche il summit dell'healthcare, perché parliamo di AI applicata alla salute. Come le AI può sostenere, aiutare, magari a cercare qualcosa all'interno magari del nostro corpo umano che certo, attualmente con l'occhio sembra che non ci sia niente, mentre invece grazie a software generati e gestiti con le AI invece magari scopriamo delle cose molto tempo prima. Ma si parlerà anche di cyber security, perché anche questo è un argomento da trattare, perché tutto ciò che è nuovo attualmente spaventa. C'è qualcuno che magari prende la palla al balzo per usare le AI in modo poco consono, e la cosa positiva invece è che ci sono tantissime aziende che supportano invece nella tutela e nell'attenzione a determinati rischi, ecco.
0: Allora io ringrazio la dottoressa Lamia D'Amico, ricordo AI Week il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Roma, avremo modo di risentirci e raccontare attraverso la mia trasmissione e le altre di Giornale Radio questa edizione 2026 di uno degli appuntamenti più importanti sull'intelligenza artificiale. Grazie dottoressa D'Amico.
1: Grazie, a presto.
0: E tra poco sarà in onda il collega Francesco Massardo con il suo timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora curiosiamo subito dentro la redazione di del timone delle 20 e andiamo dal titolare, il Massardo, che ci dice cosa hanno stasera. Buonasera Francesco.
2: Eccoci qua, buonasera, buonasera, ci siamo anche questa sera ovviamente e siamo quasi pronti davvero a partire. Per tutti coloro che si fermeranno all'ascolto, partiamo per lo scenario internazionale da quella che potremmo quasi ribadire l'ora zero di Keir Starmer, il premier britannico sempre più in crisi. E allora sarà con noi la nostra insomma corrispondente da Londra, Antonella Zangaro, che ci farà un po' il punto della situazione, peraltro nel giorno in cui invece la principessa Kate è arrivata curiosamente in Italia. Parleremo anche di antivirus, c'è un piccolo problema che potrebbe sorgere che è relativo ai test per verificare la positività, non sono così tanti a disposizione, quindi
0: e arrivano dalla Cina tra l'altro.
2: Esatto, e quindi sarà insomma con noi il professor Andrea De Maria, titolare di malattie infettive alla Spezia, per fare il punto sanitario. Chiudiamo andando in giro come sempre per il mondo, andiamo in Africa. Freddy Del Curatolo con noi, giornalista e scrittore, direttore del portale web Malindi Kenya, per la visita del presidente francese Macron a Nairobi, che ha regalato insomma anche alcuni momenti piuttosto mediatici, sì. Ma c'è anche tanta politica dietro.
0: Ha preso il microfono, ha detto ci sono qui,
2: mi riferisco a
0: questi
2: riferisco
0: scienziati,
2: a quello, sì.
0: Queste creature e voi disturbate, non siete degni. È stato bellissimo Macron. Grazie Francesco Massardo.
2: Grazie a te.
0: E allora io vi ho ricordato prima che ve lo ricordano anche tutte le trasmissioni di Giornale Radio che il 19-20 maggio a Fiera Milano Ro arriva AI Week 2026, che è il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Troverete lì anche il nostro Francesco Massardo, che poi ce lo dirà nei prossimi giorni, ma io vi volevo ricordare che Giornale Radio, la radio libera di informare, è media partner di questo evento e all'interno di AI Week, quindi alla fiera di Milano Ro il 19 e il 20 maggio, troverete anche lo stand di Giornale Radio con Massardo, con il nostro mondo, i nostri collaboratori, perché noi parliamo da un mezzo che sembra antico, ma la radio è avanti come l'intelligenza artificiale, quindi saremo lì per i visitatori, è facile cercare lo stand di Giornale Radio e venire a salutare i nostri conduttori e a capire anche il nostro tipo di esperienza. Ah, sono le 20, ho finito, io starei qui ore, ma devo cedere la linea giustamente a Massardo e ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do l'appuntamento domani alle 17 con Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Giornale Radio.
4: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In Libano un drone ha colpito una base di soldati italiani dell'UNIFIL. L'evento è di ieri, ma la notizia è stata diffusa oggi. La situazione in Libano è ulteriormente peggiorata e anche nello stretto di Hormuz tornano a soffiare i venti di guerra dopo le accuse incrociate tra Iran e Trump, il quale oggi è arrivato in Cina. Sentiamo Marco Mancini.
3: Ancora tensione altissima in Medio Oriente, in particolare in Libano, dove un drone di origine sconosciuta ha colpito ieri la base UNIFIL del contingente italiano. Non si sono registrati feriti, ma solo danni materiali alle strutture. Proseguono poi, nonostante sia ancora in vigore il cessate il fuoco, i bombardamenti israeliani. A sud di Beirut si contano 8 morti, tra cui 2 bambini, tutti vittime di attacchi aerei dell'aviazione di Tel Aviv. L'Iran invece torna a fare la voce grossa. I vertici della Marina rivendicano il controllo di Hormuz. Lo stretto, dicono, è sotto il nostro controllo. Se Trump commetterà l'errore di attaccare, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. E il Medio Oriente sarà al centro dei colloqui della missione diplomatica del presidente degli Stati Uniti Trump in Cina, iniziata oggi. All'ordine del giorno di questa trasferta, accordi economici e politica internazionale, Iran, Medio Oriente e la gestione di Taiwan, i capitoli principali in agenda nel bilaterale che avranno a breve Trump e Xi Jinping.
2: Entro l'estate sarà approvata la legge delega sul nucleare, lo ha annunciato la presidente del Consiglio Meloni al Senato per le interrogazioni a risposta immediata. Il quadro economico internazionale è particolarmente complesso, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più per il confronto, ha aggiunto Meloni. Siete inadeguati, replica il leader di Italia Viva Renzi.
4: Approfitto anche per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. Le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte.
5: È evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica.
2: L'Italia resta in allerta controllata per l'antivirus, mentre tutti i test eseguiti finora nel paese risultano negativi. Il ministro della Salute Schillaci ribadisce che il rischio in Italia è molto basso e invita a evitare allarmismi, ricordando che si tratta di un virus conosciuto da anni e poco contagioso. Restano monitorati 4 soggetti rientrati dalla nave focolaio Ondius, tutti in buone condizioni secondo il Ministero. Intanto a Bordeaux 80 passeggeri di una nave da crociera ancorata in porto hanno segnalato sintomi gastrointestinali, episodio al momento non collegato all'antivirus ma sotto osservazione delle autorità sanitarie francesi. La cronaca diventa un giallo nel giallo, il caso della donna scomparsa con i suoi 2 figli, ritrovata dopo 20 giorni di ricerche tra Piacenza e il Friuli Venezia Giulia, in una località che la stessa procura di Piacenza non vuole rivelare. Sentiamo Barbara Beghelli.
6: Clamorosa svolta nel giallo della famiglia piacentina, scomparsa lo scorso 20 aprile. Madre e figli sono stati ritrovati e stanno bene. Lo conferma la procura di Piacenza, rompendo il silenzio che da ormai un mese teneva con il fiato sospeso tutta Italia. Sonia Bottacchiari e i suoi figli originari di Castellarquato nel Piacentino sono in buone condizioni di salute e di vita, ha spiegato la procuratrice Grazia Pradella, ma la vicenda presenta ancora grandi punti interrogativi. La donna, 49 anni, si è licenziata ed è partita insieme ai 2 adolescenti e a 4 cani per quella che doveva essere una breve vacanza. Successivamente sono state ritrovate 2 sue lettere a casa del padre e l'auto nei boschi vicino a Tarcento, in provincia di Udine. La procura ha peraltro chiarito che non verranno diffusi ulteriori dettagli, in quanto Bottacchiari ha manifestato timori rispetto alla possibilità che il rifugio venga individuato, dichiarando che potrebbe rendersi nuovamente irreperibile. Le indagini quindi proseguono.
2: Dopo lo 0-3 di campionato di qualche giorno fa, Lazio e Inter tornano a sfidarsi in un olimpico tutto esaurito, in palio per le 2 squadre il trofeo della Coppa Italia. Per i biancocelesti di Sarri, squalificato, sarebbe l'ottavo titolo, per i nerazzurri di Chivu il decimo. Sentiamo Maurizio Pizzoferrato.
7: Clima autunnale questa sera all'Olimpico per questa finale di Coppa Italia. In giornata è anche piovuto, ma la temperatura salirà notevolmente all'interno dell'impianto capitolino che, a differenza di sabato scorso in campionato, registrerà il tutto esaurito. Nonostante la perdurante protesta contro il presidente Lotito, per una notte torna allo stadio il popolo laziale e il capitano biancoceleste Mattia Zaccagni racconta un aneddoto che risale alla semifinale vinta contro l'Atalanta.
8: Quando i tifosi sono venuti salutarci all'aeroporto prima di partire, ci hanno fatto la promessa che nel caso di finale sarebbero venuti, quindi ce li dobbiamo godere, perché sarà una bellissima serata.
7: L'Inter ne ho scudettata, insegue il cosiddetto doblete. Parola al capitano dei nerazzurri, Lautaro Martinez.
9: Questo del doblete è una statistica, una cosa che è successo una sola volta, però noi siamo tranquilli perché la nostra testa oggi è messa totalmente su questa coppa.
7: Più di 20.000 gli interisti al seguito, le due curve storicamente gemellate esporranno imponenti scenografie. Fischio d'inizio alle 21, arbitrerà Guida.
2: Ed è tutto per oggi, buona serata.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
11: Eccoci qua, scattano le 20.08 di questo 13 di maggio. Una buona serata a tutte voi e a tutti voi da parte di Francesco Massardo su Giornale Radio, la radio libera di informare. Questo è il timone delle 20, la trasmissione che vi fa compagnia fino alle 21 e conclude la lunga giornata sempre insieme a voi, minuto dopo minuto, qui su Giornale Radio, per raccontarvi il presente, ma in questo caso davvero proiettarci un po' sul futuro. Un saluto a Giorgio Berselli in regia. Allora, pronti a partire. I grandi temi di oggi: è arrivato in Cina nell'entusiasmo generale Donald Trump, accolto insomma quasi anche però come una sorta di fenomeno da baraccone dal popolo cinese, in attesa, insomma è notte inoltrata in Cina, quindi domani del suo incontro con Xi Jinping. Due leader mai così diversi da un punto di vista comunicativo, insomma istrionico, per usare un aggettivo eufemistico, il presidente americano sempre silenzioso, ma evidentemente non per questo indietro nelle sue idee, Xi Jinping, ma con diversi punti in comune che potrebbero anche convergere appunto in questo meeting così importante. Parleremo anche di Regno Unito, sempre più in bilico la posizione di Keir Starmer, che crolla non solo nei sondaggi ma evidentemente anche nel risultato delle elezioni, e adesso deve stare attento al fuoco amico del suo stesso partito e del suo stesso governo. Sulle vicende italiane oggi Premier Time, Giorgia Meloni indica in Senato le priorità, che sono salari, incentivi alle aziende e natalità, e apre in qualche modo alle opposizioni per fare fronte comune nel difficile momento internazionale che ha delle ricadute economiche evidentemente anche sul nostro paese. Ci sono poi tanti altri temi, anche quello sanitario dell'antivirus. Oggi arriva la rassicurazione delle CDC che dice nessuna mutazione nell'antivirus, si sta comportando come sempre, ma parleremo anche di un tema non banale, quello dei test per antivirus, che sono insomma piuttosto pochi, difficili da reperire, potrebbero diventare nuovo oggetto anche di marketing, per così dire, ma il tema ovviamente è molto più serio. Aspettiamo i vostri messaggi, 334 11 11 622. Intanto ci ascoltiamo The Weeknd con Blinding Lights.

0: E allora eccoci qua, ripartiamo al timone delle 20 con la rassegna stampa internazionale. Non sarà, per carità, la visita storica come quella negli anni 70 con cui il presidente Nixon riallacciò i rapporti con la Cina comunista, grazie anche al lavoro di Lima, diciamo così, del suo Kissinger, ma insomma Donald Trump è tornato a Pechino. L'ultima volta c'era stato durante il suo primo mandato nel 2017 e anche lì venne accolto in maniera eccezionale, folle festanti che inneggiavano al presidente, canzoni patriottiche statunitensi suonate durante la parata delle forze armate cinesi, una visita condotta personalmente da Xi Jinping, perché sì, passano i presidenti in America, ma in Cina c'è sempre lui, alla città proibita con cena e spettacolo. Torna oggi Donald Trump per la sua seconda visita di Stato, anche qui insomma ci si aspetta un'accoglienza pomposa, degna per carità di un capo di Stato, ma con toni meno sfarzosi rispetto all'ultima volta, e non perché la Cina non se lo possa permettere, anzi da quando Donald Trump con le sue rivedibili politiche economiche è ritornato al potere, la Cina vola, sì, nonostante i dazi e anche i conflitti che sono scoppiati nel frattempo, quelli che non si sono risolti, fanno più il male dell'Occidente, oltre che ovviamente dei paesi direttamente interessati, rispetto al dragone. Questi sono alcuni dei temi che non si possono dire, ma che insomma qualcuno avrà ben raccontato a Donald Trump, in attesa di sapere che cosa potrà accadere nelle prossime ore, ma chiaramente ve lo racconteremo. Direi che ci ascoltiamo a tal proposito l'ottima copertina di Michele Cici.
1: Buonasera Francesco. Donald Trump è atterrato a Pechino nella mattinata italiana. Mancano quindi poche ore all'atteso incontro con il segretario generale del Partito Comunista e presidente cinese Xi Jinping, che riceverà il tycoon alle 10 di domattina, ora di Pechino, nel Palazzo del Popolo, in una piazza Tiananmen blindata. Al seguito del presidente americano, accolto oggi dal vicepresidente Han Zheng, viaggia anche un corteo di pesi massimi delle big tech, su tutti Elon Musk e il CEO di Apple, Tim Cook. I temi sul tavolo del bilaterale sono numerosi e tutti di primaria importanza, dall'AI a Taiwan, passando per il terremoto sui mercati energetici. Ma la domanda a cui tutti sperano di trovare una risposta rimane una sola. È intenzione della Cina dare forma a un ordine internazionale alternativo? Sovvertire i rapporti di forza con gli Stati Uniti? Gli investimenti militari e la crescente assertività cinese nell'approfondire i rapporti con storici partner degli Stati Uniti in Asia orientale renderebbero fin troppo evidente una risposta affermativa. Ma qualche indizio può arrivare anche dall'idea che la Cina si è fatta del mondo in questa cavalcata di quasi 30 anni. Un mondo economicamente globalizzato, ma politicamente rispettoso di confini e sovranità, poco propenso all'interventismo armato in nome di valori, fra virgolette, universali. È l'eccezionalismo cinese la vera sfida a quello americano. Un ordine internazionale che, dopo essersi sgretolato agli occhi di una parte crescente del mondo, è confrontato anche a sempre più fragilità interne. Donald Trump è naturalmente una di queste. Ancora prima di scendere dall'aereo ha affermato che gli Stati Uniti non hanno bisogno della Cina né della NATO. E Donald Trump ha costruito la sua carriera politica anche imputando alla Cina tutti i mali dell'America: socializzarla alle istituzioni internazionali, permettendole di entrare nel WTO nel 2001, sarebbe stato il danno originario. Ma una cosa è certa: già nel 1999 il governo cinese, allora guidato da Jiang Zemin, era stato sfidato da immense proteste per la relativa passività con cui aveva reagito al bombardamento dell'ambasciata pechinese a Belgrado. La Cina, che era in piazza allora, oggi attende al varco Trump. A te la linea, Francesco.
0: E grazie allora a Michele e Ceci, vedremo ovviamente che cosa accadrà. Intanto il lato un po' ironico di tutto questo è che è atteso, insomma, domani anche il segretario di Stato Marco Rubio.

che però è soggetto a sanzioni personali da parte della Cina, e l'escamotage dei cinesi per farlo entrare nel paese è stato quindi quello di usare una traslitterazione del suo cognome, non più Marco Rubio ma Marco Lubio, con tutta insomma l'ironia che si potrebbe fare dietro a questo. Ad ogni modo, insomma, la Cina aveva dichiarato che non avrebbe impedito a Rubio di entrare nel paese a bordo dell'Air Force One con Donald Trump, insomma, in periodo di grande amicizia, almeno dichiarata, tra i due paesi. Si erano quasi dimenticati che sono i due più grandi rivali al mondo. Intanto noi ripartiamo dalla musica Shabuzei su Giornale Radio con Born to Die.

0: E allora eccoci pronti a ripartire. Ancora lo scenario internazionale in apertura, come sempre, qui al timone, ma dobbiamo riavvicinarci un po' a casa, dalla Cina fino al Regno Unito. Ha parlato oggi anche il premier Keir Starmer, ammettendo la necessità di una completa rottura con lo status quo dopo la sconfitta del suo partito, quello laburista, alle elezioni locali e a quelle in Galles e Scozia, ma adesso deve stare attento anche al fuoco amico con un governo che inizia a traballare anche dall'interno. E allora, come sempre, in collegamento con noi Antonella Zangaro, giornalista corrispondente a Londra per Il Fatto Quotidiano, per Vanity Fair, ma insomma da qualche settimana è entrata anche a pieno regime nella squadra di Giornale Radio, peraltro dal weekend del 24 di maggio. La potrete ascoltare anche in un nuovo programma insieme al nostro Lapo De Carlo. Intanto ciao Antonella, grazie per essere con noi, buonasera.
1: Grazie a te, grazie ai radioascoltatori che ci seguono.
0: E allora, noi insomma ultimamente ti chiamiamo sempre per delle brutte notizie, diciamo, soprattutto sul fronte del povero Keir Starmer. Avevamo commentato proprio insieme a te l'esito tragico per il partito laburista delle elezioni locali. Allora Keir Starmer aveva detto: io tiro dritto, vado avanti. Sembra un po' meno sicuro di sé nelle ultime ore, perché non tutti, ecco, nel suo stesso governo sono così convinti che valga la pena andare avanti, è così?
1: Tu dici che sembra meno sicuro di sé, a me sembra ostinato come pochi. Certo, tutto intorno frana, ma lui non manda alcun messaggio di cedimento, continua a mostrarsi ad una settimana da questa clamorosa sconfitta elettorale che correttamente ricordavi prima, in maniche di camicia davanti alla platea del suo, diciamo, popolo politico, quello dei laburisti, per ricordare da dove viene, che ha iniziato come tutti loro, è un uomo che viene dal mondo qualunque, si è fatto strada con la sua professione, eccetera eccetera, la sua sorella lavora nel sistema sanitario, insomma sei uno di noi, questo è il messaggio, ma questo non è servito assolutamente a convincere il partito, che ricordiamo nel 2024 ha preso una valanga di voti. Adesso lui ne fa una questione di numeri, perché per costringerlo a dimettersi, cavillosamente con l'approccio di un avvocato, servono numeri anche ancora in termini di firme e di esposizione mediatica diretta non ci sono stati. Il problema è che in compenso 17, questo è il numero dei minuti dell'incontro che si è tenuto questa mattina a Downing Street tra lui e un uomo forte del suo gabinetto di governo, cioè il ministro della salute, ci dicono che questi, diversamente come succede da noi, che tendenzialmente è detto fatto per non bruciarsi, ecco, ha annunciato l'intenzione, plausibilmente domani, di dimettersi, parliamo di Wes Streeting, per confrontarsi con lui, per sfidarlo. Ora, chi è Wes Streeting? È il ministro della salute, che rimane sicuramente una figura con una capacità di connessione, una capacità di narrazione forse più evocativa del grigio Keir Starmer, che non fa sognare, però che rimane in una posizione che scontenta l'ala più sinistra del partito e che con il suo passo in avanti correrebbe il rischio di aprire un flagello all'interno dei laburisti, spaccati da figure che non sanno creare unità e che, vedendosi sottrarre tanti voti a sinistra proprio dal partito dei Verdi, rischia una spaccatura fortissima. Quando manca un timoniere forte, questo è il minimo che possa accadere, no?
0: Sì, direi di sì. Peraltro oggi, però, su questo magari ti chiedo una conferma: sulla stampa anche italiana era emersa anche la figura di Andy Burnham, che sarebbe un possibile competitor alla guida dei laburisti, sindaco di Manchester, politico laburista piuttosto popolare, che però non è in Parlamento al momento, e quindi in base alle regole del partito non potrebbe sfidare Keir Starmer. Però insomma, l'impressione generale, al di là di eventuali conferme su questo nome, è che si stia all'interno del partito laburista già pensando al domani, insomma, è un periodo che Starmer cercherà di portare avanti fino alla fine, che peraltro non sarebbe neanche vicinissima, ma insomma sembra veramente terra bruciata tutto intorno.
1: Sì, allora il problema di Andy Burnham, che piace moltissimo all'ala più a sinistra chiaramente del Partito Laburista, è che non è eletto nel Parlamento e che quando c'è stata la possibilità di aprire una finestra per un'elezione suppletiva, Starmer l'ha chiusa con grande velocità per impedirglielo, e quindi è lui stesso, Burnham, a dire andate piano, aspettate un attimo. Insomma, l'idea è dare a Starmer l'incarico di andare avanti almeno fino a settembre per permettere al partito di organizzarsi e preparare la successione, oppure farlo saltare prima per generare le condizioni per accontentare
0: Silvia Salis britannica, diciamo,
1: le diverse anime. Chi paga di tutto questo? Il paese, perché noi sappiamo che con un governo che pensa alle sorti del partito, certo, e non ha la forza per portare avanti delle politiche, l'immagine più, come dire, che ci stringe il cuore di oggi è quella del povero re Carlo III vestito in pompa magna con la corona e tutta la pomposità del caso in aula per aprire i lavori e raccontare il programma da qui al prossimo futuro, che di solito prende le prime pagine. In questo caso il compitino che ha letto per conto proprio del primo ministro, del suo governo, quello che rimane di questo, è stato sicuramente anche imbarazzante, perché chi riesce ad immaginare che questi 35 impegni, che rivedono in primis, se posso, un ricongiungimento forte ed effettivo con l'Europa, quindi Starmer dice almeno finché so qui sta Brexit fatemela cancellare, e poi insomma tanti impegni politici che con un'instabilità di questa natura risulta difficile immaginare che possano andare a compimento.
0: Eh sì, è obiettivamente così commovente un po' l'immagine, effettivamente, di Re Carlo che passa da un Donald Trump e da una visita insomma un po' spinosa, poi rientra in patria e scopre che tutto sommato i veri problemi erano lì. Antonella, io ti ringrazio, ovviamente ci risentiremo se ci saranno novità in tal senso. È anche possibile che sia così, peraltro in una giornata in cui c'è stato un pizzico, anzi qualcosa in più che un pizzico di Inghilterra nel nostro paese. Insomma, è iniziata la visita di 2 giorni della principessa Kate a Reggio Emilia, il suo primo viaggio ufficiale fuori dal Regno Unito da quando le è stato diagnosticato un cancro, che poi sapete, insomma, ha detto essere in remissione. Viaggio organizzato con la Royal Foundation Center for Early Childhood, una fondazione creata da lei nel 2021 con finalità benefiche, si occupa dei bambini nei primi anni di vita, e l'obiettivo della visita effettivamente è quello di conoscere il cosiddetto approccio Reggio Emilia, un metodo pedagogico particolare ideato dal pedagogista emiliano Loris Malaguzzi. E insomma, non c'è dubbio che paradossalmente i problemi del governo britannico stiano un po' riabilitando anche invece l'immagine della famiglia reale, che non se l'è passata molto bene negli ultimi mesi. Emergono anche però nuovi imbarazzi per un'inchiesta su ONG antischiavitù di Eugenia di York. Questa è un'altra, insomma, delle notizie giornata. Sono per carità accuse meno infamanti di quelle arrivate all'ex principe Andrea e i suoi rapporti con Jeffrey Epstein, ma si parla di una fondazione Anti-Slavery Collective impegnata nel sostegno delle vittime di moderne forme di schiavitù, che fanno finire in questo caso la secondogenita di Andrew Mountbatten nel mirino, dopo aver raccolto preoccupazioni legate a potenziali casi di cattiva gestione dei fondi. La commissione ha annunciato l'avvio formale di un approfondimento di indagine amministrativa. Insomma, non c'è pace per i reali. Ci fermiamo per qualche istante, tra poco invece torniamo anche in Italia, quindi rimanete con noi, la seconda parte del Timone.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIWeek.it.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 20 e 32 minuti.
2: Giornale Radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
4: E allora eccoci pronti a ripartire. 20 e 33 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20. Io sono Francesco Massardo, la regia di Giorgio Berselli. Allora, prima di andare a parlare di antivirus, facciamo un po' il punto dei grandi appuntamenti competitivi, diciamo, sportivi e musicali di questi giorni. È calato il sipario sulla prima delle tre serate dell'Eurovision 2026. Domani ci sarà la seconda a Vienna insomma è un'edizione questa particolarmente sensibile da un punto di vista politico, ma anche un'edizione storica per il boicottaggio di diversi paesi tutto questo dovuto insomma alla presenza di Israele. Come in tutte le storie più avvincenti, dunque i villain in qualche modo di questa vicenda se la stanno passando piuttosto bene, perché Israele è una delle qualificate alla finale emerse dalla prima serata. È stata anche la serata di Saldavinci, ma è stata una serata anche di grandi proteste, e appunto Israele si qualifica per la serata finale, quindi le proteste potranno proseguire evidentemente anche nella giornata di sabato, nella serata di sabato, quando ci sarà la finale. Per altro spesso, ma questo prescinde dalla questione del genocidio, il governo israeliano è stato accusato di aver influenzato l'esito dell'Eurovision in passato, facendo anche modificare il regolamento. Sul fronte calcistico invece, subito dopo la fine del timone delle 20, come da protocollo, inizierà la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, mentre non manca un certo imbarazzo per la sfida successiva dei biancocelesti, che sono impegnati in campionato nell'attesissimo derby con la Roma, ma a distanza di ormai pochi giorni ancora non si sa quando giocheranno. Non è una barzelletta, e peraltro per via del regolamento che prevede anche le sfide in contemporaneità di altre quattro partite, che riguarda insomma la maggior parte delle big del campionato, dal Milan alla Juventus, passando per il Napoli, non si sa nulla. Questo perché le finali degli internazionali di tennis a Roma hanno scombussolato il calendario, e è in corso una vera e propria guerra tra la Lega Serie A, che vorrebbe giocare domenica alle 12 o intorno all'ora di pranzo, diciamo, e il prefetto, che invece vorrebbe giocare il lunedì sera. Sono entrambe soluzioni poco gradite al pubblico, ma d'altronde ormai è del pubblico e ci importa fino a un certo punto. Non a noi, però, che continuiamo a coccolarvi e a tenervi al nostro fianco intanto con la nostra musica. Il pezzo di adesso è di Robbie Williams, si chiama Sexed Up.

0: E allora noi rientriamo in diretta e parliamo di antivirus. Le notizie che dobbiamo darvi oggi sono piuttosto ondivaghe. Le CDC ha confermato che al momento il virus non sta mutando, si comporta, diciamo, come si è sempre comportato, e questa ovviamente è una buona notizia. Ha parlato anche il ministro della Salute in Italia, Orazio Schillaci, che ha rassicurato i cittadini, ha detto: state tranquilli perché l'antivirus non è il Covid, ma un virus che conosciamo, però insomma non basta conoscerlo evidentemente per evitarne gli effetti più letali, come purtroppo abbiamo dovuto commentare in questi giorni. Anzi, dall'altra parte i medici ospedalieri mettono in guardia: oggi non c'è un rischio reale, ma se ciò avvenisse il sistema non reggerebbe una nuova pandemia, così il sindacato ANAO. E poi c'è anche una questione relativa ai test che insomma non sono facilmente reperibili. Adesso poi cerchiamo di capirne qualcosa in più, anche perché in collegamento con noi abbiamo nuovamente il professor Andrea De Maria, professore di malattie infettive all'Università di Genova e responsabile all'ospedale di La Spezia. Intanto grazie per essere con noi, bentornato.
1: Buonasera, grazie a voi.
0: Io poi insomma vorrei con lei parlare proprio della questione dei kit certificati, diciamo, di antivirus. Prima, se mi permette, le chiedo un commento però un po' più generale anche sulle parole del ministro della Salute Schillaci, insomma, che ha voluto rassicurare. Credo che questo sia doveroso dire. Ma che però conosciamo il virus davvero significa che possiamo, tra virgolette, stare tranquilli solo per questo?
1: Sì, allora, il virus è conosciuto in realtà da pochi esperti, ma è conosciuto da tempo. Non è un virus nuovo che affiora come il SARS-CoV-2, che ci ha preso in contropiede totale. Non è un virus che ha una trasmissione molto prima dei sintomi, come era il SARS-CoV-2, vi ricorderete tutti, che si era infettivi 5-6 giorni prima di avere i primi sintomi, quindi un bel guaio da un punto di vista pandemico. E lo conosciamo perché ci sono stati degli episodi microfocolai epidemici in una città della Patagonia argentina, in una con 35 casi, negli Stati Uniti ce n'è stato un altro una ventina d'anni fa, quindi sono tutti episodi che sono stati circoscritti, e quindi motivi per pensare che non debbano essere circoscritti non ne abbiamo. Abbiamo questo episodio particolare al quale abbiamo assistito perché in una nave da crociera, con tutti chiusi, tutti a contatto e con la dichiarazione tutti tranquilli perché non c'è niente di infettivo, quindi liberi tutti, è logico che si è verificato un focolaio. I casi finora dimostrati sono, in realtà le CDC dice che sono in realtà 11-12, quindi restiamo nei numeri che vi ho detto prima per la città argentina e per altri microfocolai, e quindi direi che quello che dice il ministro è assolutamente condivisibile. Certo, di fronte a un caso bisogna attuare tutte le misure di contenimento che noi conosciamo bene dal Covid e che più che con il Covid hanno un grosso successo usualmente, quindi motivi di preoccupazione sotto questo profilo li eviterei ed eviterei di nominarli, ecco, intendiamoci.
0: Chiaro, insomma anche i numeri sono evidentemente residuali, sì, se calcolati, sì, sulla popolazione mondiale. La questione invece dei kit certificati, allora, per il virus Andes, da quel che emerge, la situazione è abbastanza complessa. Test sono pochi, sono quasi tutti provenienti dalla Cina, e cosa significano tutti lo status di research use only, quindi non sono, come dire, disponibili per il grande pubblico, è così?
1: Ma allora, diciamo questo, non ci aspettiamo una pandemia perché è quasi impossibile con un antivirus, ok? Per carità, tutto è possibile a questo mondo, ma pensare che muti con pochi casi come quelli che abbiamo visto è molto difficile pensarlo, quindi non avremo bisogno di un largo utilizzo nella popolazione di kit, d'accordo? Quindi andare a cercarli per forza non è molto sensato. I kit che abbiamo in questo momento sono localizzati e fatti dallo Spallanzani, quindi l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani a Roma, dall'Istituto Superiore di Sanità e a Milano dall'ospedale Sacco. che hanno laboratori attrezzati per farli, certificati, quindi la diagnostica viene fatta. Questo per fare la sierologia e anche per fare la biologia molecolare. Però attenzione, questo è importante che tutti lo sentano e lo sappiano, perché il problema è che se abbiamo un caso sospetto, la situazione è così grave che non posso pensare di andare in laboratorio privato e farmi un test, perché sarebbe evidentemente un errore. La prima cosa che devo fare di fronte a un caso sospetto non è andare in laboratorio e fare il test, devo notificare a chi di dovere e, applicando le misure di contenimento di livello 3 o di livello 4, fare i test. Ecco, quindi questo è una cosa importante da sapere, perché il messaggio che deve passare non è vado al laboratorio privato perché ho bisogno del test, ma sarà c'ho un serio sospetto dubbio, notifico qualcheduno e attivo la trafila di contenimento di livello 3 e 4.
0: È un mondo, come dire, talmente impazzito, e non solo sul fronte sanitario, che anche queste raccomandazioni, che mi sembrano, come dire, abbastanza logiche, diventano fondamentali. Le chiedo questo in conclusione, è una domanda forse più personale che professionale, ma ecco, se non ci fosse stata la pandemia di Covid, del caso di cui parliamo in queste ore, staremmo parlando in tutte le trasmissioni radiofoniche e televisive?
1: No, probabilmente non ne staremmo parlando, perché ci sarebbe stato un po' di allarme, ma nessuno avrebbe visto la pandemia che abbiamo vissuto, con i milioni di casi e milioni di morti, e quindi non ci preoccuperemmo. Però attenzione, sono due virus differenti, molto differenti. Questo è certamente mortale, perché l'Andes, come avevamo già detto l'altra volta, ha una mortalità del 40-50%, però è anche molto difficile contagiarsi. E quando c'è il contagio, noi in realtà abbiamo imparato molto bene dal Covid che dobbiamo applicare tutte le misure di contenimento che già conosciamo. La cosa da non fare è, se uno avesse il timore, per una sorta di timore incongruo, per carità, uno ha un patologico timore di essersi di aver contratto il virus, non è andare al laboratorio centrale o attaccarsi al telefono, ma è di andare in malattie infettive, verificare, e poi viene attivata la trafila per i prelievi che vengono mandati in modalità corretta presso il centro corretto, e si tiene la persona in isolamento se è il caso di farlo. Ecco.
0: Okay, questo è bene ricordarlo, c'è un protocollo da seguire. Questo vale sia per evitare problemi sanitari, ma anche, io aggiungerei, per evitare problemi, diciamo, più mediatici. Ecco, non abbiamo bisogno di quel tipo di pandemia, men che meno, direi. Grazie al professor De Maria per essere stato con noi, sempre molto, molto gentile, e una buona serata. Insomma, era doveroso farvi questo aggiornamento, come vedete, mantenendo, direi, sempre la lucidità. In questi casi è ancora più fondamentale, almeno in questo momento, conoscere, ma non per questo essere eccessivamente spaventati. Noi ripartiamo dalla musica e poi chiudiamo tra poco andando in Africa. Intanto ci ascoltiamo Olivia Rodrigo con Drop Dead.

0: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey.
1: Already? You're not waiting your turn.
2: I will make order.
0: Excuse me, everybody. Hey, hey, hey. I'm sorry, guys, but it's impossible to speak about culture, to have people like that super inspired coming here, making a speech with such a noise.
3: E allora, insomma, visto che siamo un mondo che vive di meme, probabilmente il momento che tutti quanti avrete visto o sentito del meeting, dell'Africa Forward Meeting, primo vertice di questo tipo a tenersi in un paese africano anglofono, in effetti il discorso piuttosto accorato in inglese del presidente francese Macron, che rimproverava al pubblico perché insomma, come in gita scolastica, faceva un po' troppo rumore. Non si è parlato evidentemente soltanto del livello di rumore della platea in questo incontro, che ha degli aspetti piuttosto interessanti. Il fatto che sia organizzato, insomma, in un paese appunto anglofono e che la Francia viva un momento di poca popolarità, diciamo così, nel continente, e si posizione un po' a metà strada tra la solita, diciamo, necessità di giustificare tra virgolette il passato coloniale, ma anche l'opportunità di stringere nuove alleanze. In collegamento con noi abbiamo Freddy Del Curato, lo giornalista e scrittore, direttore del portale web Malindi Kenya, è corrispondente dall'Africa orientale per l'ANSA e per la RSI. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buonasera.
4: Grazie a voi, Robby.
3: Eh sì, lo intuiamo anche da un collegamento non semplicissimo, ma vediamo se riusciamo a tenerlo per qualche minuto. Insomma, non si è parlato soltanto dell'intervento duro di Macron, evidentemente questa era un'opportunità importante per la Francia in un paese che appunto dove il francese non lo parla quasi nessuno, è così?
4: Direi che è importante perché la Francia è uscita anche abbastanza recentemente, non in maniera poco traumatica, dall'Africa occidentale, dalle sue ex colonie, è uscita proprio in maniera diplomatica, di sicurezza, e quindi era anche un bisogno di affermarsi nell'altra Africa, quella che la conosce meno, un bisogno anche economico, e quindi ristabilire una nuova narrazione sull'Africa, dove non è stata colonizzatrice, quindi presentarsi in una maniera nuova, diversa, e ovviamente anche con delle intenzioni economiche, di cooperazione.
3: Ecco, è chiaro che Macron parla di un piano di parità, e non potrebbe fare altrimenti, visto che gioca, diciamo, fuori casa. Possiamo davvero credere, insomma, alle parole di Macron, e soprattutto quali vantaggi potrebbe trarre Nairobi da questo, per certi versi, insolito riavvicinamento?
4: Ma allora, sicuramente, a parte la propaganda, diciamo, a parte questa nuova narrazione di Macron, ci sono i fatti, nel senso che sono stati messi sul piatto 23 miliardi di euro. Sì. Di investimenti, ma soprattutto facendo notare che 9 di questi 23 miliardi saranno investiti da aziende africane. Quindi l'idea di cooperare, di un investimento condiviso, peraltro è stato condiviso anche dall'Unione Africana e dal presidente del Kenya Ruto, che in questo momento, diciamo, il Kenya rappresenta un po' l'hub economico emergente, infatti non a caso è stato invitato già precedentemente dal governo Meloni al G7 e al prossimo, che si terrà in Francia, visto che Macron è il presidente di turno, sarà invitato nuovamente Ruto. Ecco, Ruto ha detto: è vero, ci sono almeno, secondo lui, 4 miliardi di risorse inespresse, ancora inutilizzate in Africa da parte di aziende, di banche, che devono essere utilizzate. Quindi l'Africa vuole essere padrona di se stessa, non si vuole fare colonizzare economicamente, e questo ha dato il là a Macron per lanciare anche degli attacchi nemmeno troppo velati alla Cina, dicendo non siamo certo noi i predatori di questo secolo, sono i cinesi che hanno già dimostrato quindi di creare delle dipendenze prendendo e lavorandosi in casa le materie prime, particolarmente le terre rare, e gli Stati Uniti che invece non hanno alcun rispetto per le regole e quindi non hanno rispetto nemmeno per l'Africa. Quindi non è poco, ecco, al di là. Quindi fatti a livello di investimenti, di soldi messi sul piatto, ma anche una certa propensione a dire bene, fatevi vedere voi, uscite e cerchiamo di cooperare. Da questo punto di vista il piano Macron non è così diverso nella narrazione dal piano Mattei, sì, anche perché sì. Macron con una certa onestà ha dichiarato, ha detto noi non vogliamo più essere le potenze che vengono a raccontarvi, a spiegarvi come vi dovete comportare e di cosa avete bisogno, anche perché sinceramente non abbiamo più i mezzi per farlo.
3: Ti chiederei in un flash per concludere, insomma, lo spostamento su Nairobi può anche essere interpretato come però un fallimento forse per altri paesi. Tu parlavi del Kenya come hub, non tutta l'Africa vive questa fase, diciamo, di crescita. Tante ex colonie francesi peraltro stanno rinnegando molto la collaborazione con la Francia, il caso del Mali forse è il più eclatante.
4: Certo, il caso del Mali, il caso del Burkina Faso, insomma la cosiddetta alleanza del Sahel, che è stata la prima a rompere con Macron e che, per dire la verità, non se la passa bene in questo momento perché il ritorno del jihadismo e altre problematiche. Caso strano, c'erano dei paesi francofoni anche legati storicamente al vertice, Senegal e Costa d'Avorio ad esempio, con i loro presidenti. Mancavano chiaramente Mali, Burkina Faso e Niger, ma mancava anche la Repubblica Democratica del Congo.
3: Eh sì, questa è un'analisi
4: cuore dell'economia. Sì.
3: Chiaro, un'analisi doverosa. È un Macron che fa anche una scelta di campo in qualche sì. modo, e insomma questo era giusto dirlo. Credo che questi approfondimenti siano come sempre molto importanti per conoscere obiettivamente realtà che non possiamo limitare ai meme di Macron che strilla. Grazie a Freddy del Curatolo per essere stato con noi, una buona serata, e siamo veramente verso la conclusione di questa puntata del Timone delle 20. Mi rimane il tempo, giusto al volo, per ringraziare come sempre tutti voi per l'ascolto e per l'attenzione. Grazie alla squadra del Timone delle 20, a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione. Vi do appuntamento a domani, sempre dalle 20 alle 21, per farvi compagnia, gli approfondimenti internazionali, le nostre analisi, e poi insomma per il resto tutta la giornata la potete trascorrere con la stessa qualità qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Da Francesco Massardo è tutto, a tutti voi una buona serata.
5: Giornale Radio.
6: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura, le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. La Premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. La Premier nel corso delle sue repliche ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita. Si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari. Visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata, si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Giro d'Italia, Igor Arrieta ha vinto la quinta tappa da Praia Mare a Potenza, dietro lo spagnolo e il portoghese Eulalio, che si consola con la maglia rosa. Terzo posto per Thomas Silva della Astana. Scaroni sale terzo nella generale, quarto un Super Raccagni. Domani la Pestum Napoli disegnata per i velocisti. Ed è tutto, a più tardi.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
6: La sindrome metabolica viene sempre più considerata come una delle grandi emergenze silenziose della salute moderna. Non stiamo parlando di malattia specifica, ma di una condizione complessa in cui diversi fattori di rischio si presentano insieme e finiscono per potenziarsi a vicenda. Obesità addominale, glicemia alterata o diabete, ipertensione arteriosa e dislipidemia, cioè valori anomali di colesterolo e trigliceridi. Presi separatamente, queste alterazioni possono sembrare problemi ingestibili, perfino banali, ma quando convivono nello stesso organismo aumentano in modo significativo il rischio cardiovascolare, la possibilità di sviluppare diabete di tipo 2 e numerose altre complicanze croniche. La sindrome metabolica si è affermata oggi come una condizione molto diffusa, favorita da sedentarietà, alimentazione squilibrata, stress, sonno irregolare e ritmi di vita sempre più disordinati. E proprio perché spesso non provoca sintomi evidenti nelle fasi iniziali, molte persone non si accorgono di esserne affette fino a quando non emergono segnali più importanti. Negli ultimi anni la ricerca ha cercato di comprendere meglio i meccanismi che legano tra loro metabolismo, infiammazione, accumulo di grasso viscerale e alterazioni cardiovascolari, aprendo anche nuove prospettive sul fronte della prevenzione e della gestione clinica. 334 11 11 622 per i vostri messaggi sul tema. Risponderà il dottor Attilio Giacosa, gastroenterologo e nutrizionista. Io sono Vicky Mangone, questo è Check Up.

0: Buonasera Vicky, Fabio da Mantova. Volevo sapere se avete già fatto o se farete in futuro una puntata di aggiornamento sulle terapie sui linfomi. Io posso dire di essere fortunato di aver avuto mi hanno diagnosticato un linfoma a ottobre dell'anno scorso, che dopo 6 cicli di terapie pesanti sono riuscito a debellare. Grazie anche all'aiuto dei medici di Mantova che mi hanno guidato in questo mio cammino di guerra.
1: Facciamo molti auguri allora a questo ascoltatore, torneremo sicuramente sul tema linfomi. Intanto grazie per la segnalazione. Adesso parliamo però di sindrome metabolica. Molte persone convivono con pressione un po' alta, con glicemia borderline, colesterolo alterato, magari qualche chilo accumulato soprattutto sull'addome, senza immaginare che questi elementi sommati tra loro possono comporre un quadro clinico preciso chiamato appunto sindrome metabolica. Gli specialisti oggi considerano questa sindrome come uno dei principali fattori di rischio per lo sviluppo di patologie cardiovascolari e diabete di tipo 2, anche perché tende a diffondersi parallelamente all'aumento della sedentarietà e delle cattive abitudini alimentari. Dottor Attilio Giacosa, gastroenterologo e nutrizionista, buon pomeriggio, no, però, e benvenuto.
2: Però non sono io, ha confuso, non ecco. Sono Attilio Giacosa. Sono De Masi, è già confuso.
1: Ha ragione, ho confuso tutto. Ercole De Masi, gastroenterologo e nutrizionista. Ha ragione, perfetto, perché, e le chiedo scusa.
2: Giacosa le ha dato la buca. Giacosa, l'ha mandata a quel paese.
1: Non lo so.
2: Conoscendolo, può essere che l'ha mandata a quel paese.
1: Mi ha mandato a quel paese, però questo è il suo nominativo, me l'ha passato la redazione, per cui grazie De Masi per essere con noi e chiedo scusa per
2: benissimo.
1: Questo per
2: prego,
1: questa
2: non si preoccupi, so che state cercando tutti, quindi non c'è nessun problema.
1: Allora, dottor De Masi, ci dice come possiamo definire la sindrome metabolica, una patologia silenziosa? Dunque, che cos'è?
2: Lei è già stato bravo a dire tutti più o meno i sintomi più classici per definire questa vecchia definizione di sindrome metabolica, perché essa è stata già superata da una nuova sindrome metabolica, quindi magari io le faccio anche un accenno alla nuova, che è la vera novità,
1: certo,
2: del giorno.
1: Certo.
2: Comunque i sintomi della vecchia sono l'aumento della circonferenza addominale, l'aumento dei trigliceridi, cioè dei grassi nel sangue, la ridotta presenza di colesterolo sano, cioè del colesterolo HDL, che è il colesterolo buono, quello che protegge dalle patologie cardiache. Poi ovviamente anche l'aumento della pressione alta e l'aumento della glicemia a digiuno. In più, nella definizione della vecchia sindrome, vecchia ma sempre attuale perché è sempre molto diffusa, è sempre molto importante, ci sono anche gli OSAS, cioè le apnee notturne, che sono un sintomo molto, molto ricorrente e molto importante, perché agiscono proprio su chi è sovrappeso o peggio che mai obeso, agiscono dando dei grossissimi squilibri notturni e dei disturbi che si chiamano appunto OSAS, o dette anche apnee notturne. L'altro sintomo ricorrente che sta prendendo piede per la definizione della sindrome metabolica è la disfunzione erettile, altra patologia fondamentale che è collegata al dismetabolismo, collegata al sovrappeso, collegata a tutti i problemi che abbiamo appunto già detto benissimo della vecchia sindrome metabolica. Adesso invece è venuta fuori, grazie ai cardiologi americani, la nuova

0: trattate, ovviamente guarivano, miglioravano molto. Rientravano. Quindi il bello della sindrome metabolica è che è una cosa, tra virgolette, curabilissima.
1: Curabile.
0: Basta prenderla al momento giusto e intervenire nella maniera giusta. E devo dire comunque che era molto diffusa ed è molto diffusa, tant'è vero che io in una serie di interventi, mi pare anche in un libro, insomma, l'ho definita il male del secolo non è più il cancro, ma è la sindrome metabolica, perché in effetti è molto seria, è molto collegata anche poi alle patologie oncologiche, alle patologie neoplastiche. Comunque, tornando
1: anche diabete
0: al discorso,
1: di tipo 2, anche diabete
0: sì,
1: di tipo
0: certo,
1: 2, o sbaglio?
0: Certo, la glicemia a digiuno, appunto, è espressione del diabete, del dismetabolismo generale.
1: Certo.
0: Comunque, la nuova sindrome, lei se la giochi come un anticipo, che poi magari svilupperemo meglio se avrete piacere, insomma, perché
1: certo.
0: Si chiama
1: Molto
0: sindrome
1: volentieri.
0: Cardionefrometabolica ed è una scoperta, tra virgolette, perché non è una scoperta, è solo un consolidamento di un'idea dell'American Heart Association nell'anno 2023, che ha partorito il proseguimento dalla vecchia sindrome a questa nuova, coinvolgendo con una visione più sistemica, più dinamica, più olistica, tra virgolette, olistica è un termine di moda, ma è giusto in questi casi dirlo. E con questa visione più olistica c'è questa visione completa dell'organismo, chiamandolo quindi sindrome cardionefrometabolica, che coinvolge cuore, reni, metabolismo e intestino. Io infatti nel mio libro che sta uscendo, che si chiama La nuova sindrome metabolica, quindi forse mi avrete cercato per questo motivo.
1: Avremo modo, guardi, la richiameremo così magari approfondiamo anche il libro in uscita.
0: Insomma, in ogni
1: volentieri.
0: Modo, questa cosa del ruolo del microbiota e del microbioma, cioè dell'apparato digerente, a fianco a cuore, reni e metabolismo, ha trasformato il triangolo che avevano creato, che hanno diciamo ideato i cardiologi americani, ha trasformato in un quadrilatero il quadro clinico, perché il quadrilatero comprende anche l'apparato digerente e il microbiota. Quindi diciamo che ha una giustificazione questa vostra chiamata, diciamo che è molto, molto interessante, perché l'asse intestino, rene, cuore è un nuovo asse dove bisogna avere quindi questa visione più completa e più sistemica del nostro organismo e della nostra salute, al contrario di quanto era prima, nel XX secolo, che c'era una visione un po' più statica, chiamiamola organocentrica, invece adesso è proprio una visione olistica, anche perché il termine olistico è di moda, e in questo
1: molto
0: caso c'entra in pieno
1: molto.
0: Perfetto.
1: Allora, dottor De Masi, posso girarle un messaggio di un ascoltatore, Federico, che sempre avuto solo un po' di pancia, scrive Federico, e la pressione leggermente alta, ma gli esami erano quasi normali. È possibile avere una sindrome metabolica senza accorgersene per anni?
0: No, in questo caso direi che molto probabilmente non è una vera e propria sindrome metabolica, perché ha solo sì e no due sintomi parziali, sui quali può fare benissimo un'azione preventiva, facendo attenzione allo stile di vita, facendo attività, attività fisica, usando l'olio giusto, usando i fermenti lattici e l'alimentazione corretta, e correggendo tutta una serie di cose che il suo medico di medicina generale o il suo gastroenterologo gli deve suggerire. Però non è niente di grave, insomma, è una cosa che
1: molte
0: può benissimo correggere.
1: Dottor De Masi, molte persone scoprono di avere una sindrome metabolica solamente dopo anni.
0: Sì, infatti è vero, perché è una situazione silente. Se non dà sintomi eclatanti, è una situazione molto silente, dove in effetti però basta qualche sintomo iniziale che il medico di medicina generale approfondisce e sviluppa il quadro clinico fino poi a intervenire, perché se c'è una vera e propria sindrome metabolica si può curare e si può far regredire.
1: Bene.
0: Quindi è giustissimo il fatto che si deve intervenire in maniera attiva, se però c'è un elemento per poterci pensare sopra, insomma.
1: Certo. 334 11 11 622 per le vostre domande, che stanno già arrivando, le leggeremo tra poco.

0: La sindrome metabolica, soprattutto se individuata precocemente, può essere contrastata in modo efficace. Non esiste però una cura unica capace di risolvere da sola un problema che è così complesso, perché questa condizione coinvolge contemporaneamente glicemia, pressione arteriosa, metabolismo dei grassi, accumulo di grasso addominale. Il primo passo resta quasi sempre un cambiamento dello stile di vita, alimentazione più equilibrata, attività fisica regolare, perdita di peso e maggiore attenzione alla qualità del sonno e alla gestione dello stress. In molti casi, purtroppo, questo da solo non basta e diventa necessario intervenire con terapie farmacologiche mirate per controllare ipertensione, diabete o alterazione di colesterolo e trigliceridi. Ne stiamo parlando col dottor Ercole De Masi, gastroenterologo e nutrizionista. Ma, dottor De Masi, abbiamo detto che sindrome metabolica fa parte un po' del passato, no? La nuova frontiera è la sindrome cardio-nefrometabolica, che abbraccia anche reni e cuore.
1: Certo, ma diciamo che abbraccia il fatto che bisogna avere una visione un po' più completa dell'organismo, cioè certo. Non si può più valutare organo per organo o sintomo per sé, cioè bisogna avere una visione d'insieme. Il mio acronimo, diciamo, l'acronimo della mia attività è definito, io l'ho definito ESO, cioè empatia, solidarietà e visione olistica, cioè la O sta per visione olistica, perché in effetti conviene avere questa visione un po' più allargata, tra virgolette, che in effetti comporta poi poco, perché nelle visite mediche, nelle nostre visite anche specialistiche, avere un occhio anche a questi altri problemi non costa niente, cioè costa solo qualche certo. minuto in più o un po' di attenzione in più, perché è solo giusto avere una visione allargata. E quindi assolutamente l'apertura a questo nuovo orizzonte della sindrome cardio-nefrometabolica è molto interessante, perché finalmente è stato riconosciuto anche dai cardiologi americani questo nuovo orizzonte, mentre nel XX secolo la sindrome metabolica era definita anche sindrome X, perché non sempre si capiva bene cos'era o non c'erano tantissime spiegazioni per definirla. Per molti è stata poi ben definita e adesso è stata addirittura superata da questa visione ancora più completa della sindrome cardio-nefro-metabolica, dove c'entra comunque sempre l'apparato digerente, perché l'intestino, certo. il microbiota, è il regista occulto, tra virgolette, di tutte queste patologie, diciamo, della sindrome cardio-nefro-metabolica. Quindi ha un ruolo determinante, molto importante, che bisogna tenere presente. Quindi l'intestino non va mai sottovalutato.
0: Mai sottovalutare l'intestino. Dottor De Masi, un altro messaggio. Dico. Ho 42 anni, sono magra, ma ho trigliceridi alti e glicemia al limite. La sindrome metabolica riguarda anche persone non in sovrappeso, scrive Laura.
1: Certo, può riguardare, però non mi sembra il problema di Laura, cioè Laura basta che sta un po' a dieta e fa un po' più di attività fisica, risolve il problema, insomma, ecco.
0: Dice?
1: Sì, sicuramente.
0: Senta, esiste un modello...
1: Deve fare attenzione, no? Ovviamente sono tutte cose correggibilissime e reversibilissime.
0: Esiste, quindi, dottor De Masi, un modello alimentare considerato, diciamo, particolarmente efficace? Quali sono gli errori,
1: diciamo,
0: alimentari più frequenti?
1: Della dieta mediterranea, che è uno schema fondamentale da seguire. Poi ci sono i vari tipi di digiuno. Il digiuno intermittente, che io faccio fare alle mie pazienti e ai miei pazienti, è un digiuno leggero, non troppo impegnativo, anzi tutt'altro che impegnativo, perché nel mio schema comprende la rinuncia a tre cene settimanali, la rinuncia sostituendo in qualche caso qualcosa per la cena, proprio per tamponare la situazione. Però il digiuno intermittente è un'altra delle strade da seguire, saltando però la cena, cioè seguendo la natura, cioè la natura non prevede di saltare la colazione o il pranzo, ma eventualmente la cena, che con la quale poi uno dorme più leggero, dorme meglio e guadagna anche sul sonno, insomma, che è un altro punto determinante, certo. Come lei ha detto benissimo, come lei ha già detto.
0: E poi l'attività fisica quotidiana, non sport, certo, intenso, proprio attività fisica, anche delle camminate regolari.
1: Sport intenso,
0: no?
1: Se uno riesce a farlo va bene. Beh, però certo, ecco, la camminata in montagna, la camminata all'aperto
0: è sufficiente.
1: Cioè il bagno, il famoso bagno nel bosco, che molti non conoscono,
0: meraviglia.
1: Il bagno nel bosco,
0: che bellezza,
1: è proprio una vera meraviglia. Diciamo che il Giappone è maestro in queste cose, nel senso che il Giappone ha proprio una cultura del bosco, della natura, e devo dire che hanno perfettamente ragione, ma adesso ci abbiamo ragione anche noi, che ci siamo arrivati pure noi in Europa, in Italia, benissimo, cioè l'aria aperta, come si dice, no? E il bagno nel bosco, nel senso il contatto con la natura, è magico. Ed è determinante, certo, per tutte queste persone che hanno qualche problema, devono mettersi in mente di poter camminare, muoversi e vivere anche all'aria aperta per quanto possibile, insomma.
0: Ennio da Roma scrive: in famiglia abbiamo molti casi di diabete e infarto. Chi ha una forte familiarità dovrebbe cominciare i controlli prima degli altri?
1: Certo, la familiarità in effetti è un elemento importantissimo, la genetica è determinante, ma l'epigenetica ancora di più. E quindi assolutamente in questi casi uno, per fare un'azione preventiva, può fare delle analisi, può fare una serie di valutazioni, anche solo col medico di medicina generale, cioè non c'è bisogno del super specialista, basta il medico di medicina generale un po' attento, e quindi può senz'altro confrontarsi uno che ha questi problemi in famiglia o che ha sospetto di una ereditarietà, può assolutamente chiedere al suo medico di fargli fare qualche approfondimento per capire meglio, insomma.
0: Molto bene.
1: O può leggere e studiare qualcosa, perché oggi c'è certo, tutto, cioè sul mio sito, certo, se uno vuole andare a vedere qualcosa la trova, insomma, anzi, trova moltissimo.
0: Ci dia l'indirizzo del suo sito, allora, a questo punto, dottor De Masi.
1: Ben volentieri, ercoledemasi.it.
0: Facilissimo, ercoledemasi.it.
1: Ci ricorda, nome, cognome attaccato.it.
0: Ci ricorda anche il titolo del suo libro, siamo in chiusura, così
1: ecco,
0: facciamo un nodo al fazzoletto e poi ne parliamo in onda.
1: La nuova sindrome metabolica, e quando vuole vale la pena di parlarne proprio per spiegare anche alle persone in diretta, in direttissima, cos'è questa nuova sindrome metabolica, dove c'è una visione d'insieme di cuore, reni, fegato e intestino.
0: Grazie al dottor Ercole De Masi, gastroenterologo e nutrizionista. Brevissima pausa e poi torniamo.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio.
4: In un mondo che cambia ogni istante, l'informazione deve essere tempestiva, accurata, verificata. Netweek Press, l'agenzia di stampa italiana del gruppo Netweek, racconta ogni giorno l'Italia e più di 700 notizie al giorno tra testo, foto e video. Netweek Press, diamo voce ai fatti.
5: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
6: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Tutti ne parlano.
1: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
3: Sono le 21 e 31 minuti. Giornale Radio.
4: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
1: Torniamo in corsia. Il tema del parlare da soli, il cosiddetto self-talking, oggi è al centro dell'attenzione pubblica anche per effetto della cronaca. Parliamo del delitto di Garlasco, dove i lunghi soliloqui di Andrea Sempio rappresenterebbe uno degli elementi che potrebbero portarlo all'incriminazione. Ma al di là della cronaca, il fenomeno del dialogo con se stessi interessa moltissime persone ed è molto più comune di quanto si pensi. Capita mentre si guida, capita mentre si cerca di ricordare qualcosa, durante momenti di stress oppure semplicemente quando si cerca di mettere ordine nei pensieri. Eppure chi parla da solo viene ancora spesso guardato con sospetto, quasi fosse automaticamente un segnale di disagio mentale. In realtà psicologi e neuroscienze spiegano che il self-talking può avere funzioni molto importanti, aiutare la concentrazione, organizzare il ragionamento, gestire emozioni e tensioni, perfino migliorare autocontrollo e memoria. Esistono però anche situazioni in cui il dialogo con se stessi può assumere significati diversi e diventare il segnale di una sofferenza psicologica, soprattutto quando cambia improvvisamente intensità o si accompagna a isolamento, ansia o alterazioni della percezione della realtà. Se volete informazioni, se avete domande su questo tema per il nostro prossimo ospite, lo psichiatra Claudio Mencacci, mandateci i vostri messaggi al 334 11 11 622.

0: Molte persone parlano da sole senza nemmeno accorgersene. Succede mentre si cerca qualcosa in casa. Succede quando si ripete mentalmente una lista di cose da fare durante una decisione difficile, piuttosto che in momenti di particolare tensione. Secondo gli esperti, questo comportamento non è affatto raro e nella maggior parte dei casi non ha nulla di patologico. Il self-talking rappresenta una forma di dialogo interno con il cervello che il cervello utilizza per organizzare pensieri, per migliorare concentrazione e memoria, gestire emozioni e dare ordine alle informazioni. Anche i bambini lo fanno frequentemente durante il gioco o durante l'apprendimento, e molti adulti continuano a verbalizzare ad alta voce alcuni pensieri, soprattutto nelle situazioni più impegnative o stressanti. Ne parliamo col professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president della Società Italiana di Psichiatria. Buon pomeriggio, Mencacci.
1: Grazie, buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Un piacere ritrovarla. A lei capita di parlare da solo, professore?
1: Beh, ho un dialogo interiore, però a voce alta molto raramente.
0: No.
1: No. Beh, questa è una bella differenziazione. Insomma, il soliloquio vuol dire parlare da sole tendenzialmente, sì, a voce alta, così come anche un monologo può essere a voce alta ma rivolto a una persona. Il dialogo interno solitamente avviene nella mente, io utilizzo più questo.
0: A me capita, devo dire, soprattutto quando sono impegnata a fare due cose: riordinare gli armadi e cucinare. Allora lì parlo, faccio degli scorsi e mi piace. Beh, mi sa che dovrò venire a trovarla, professor Mencacci.
1: No, incominciamo a rassicurare gli ascoltatori che apposta il soliloquio non è una patologia, almeno nella stragrande maggioranza delle situazioni. Ecco,
0: certo.
1: Però è un modo molto interessante che il nostro cervello utilizza per fare un po' di ordine, anche un po' per dialogare con se stessi, è la sua, come dire, messa sul palcoscenico.
0: È vero, per cui, c'è proprio una sorta di bisogno proprio di verbalizzare alcuni pensieri, no?
1: Se è un passaggio che libera delle paure, libera delle tensioni, fa riflettere, perché si possono aggiungere in questo soliloquio apposta gesti, movimenti, fare, qualcuno fa anche stretching leggero, piuttosto che uno si ripete frasi calmanti, no? Quando uno dice a se stesso: devo calmarmi, posso farcela, e sono tutte quelle forme di incoraggiamento che uno si può dire a voce alta, ecco, come dire.
0: E poi parlare da soli è molto più comune di quanto immaginiamo, perché è una cosa molto diffusa.
1: Diciamo che da più di un secolo, anche di più di un secolo, è stato tolto da qualunque manuale di psichiatria come patologia, quindi possiamo parlare liberamente.
0: ma lo stigma è rimasto, professor Mencacci. Lo stigma è rimasto, perché si associa al parlare da soli o all'età che avanza, oppure a disagi psichici proprio.
1: Sì, qualcuno, adesso dovremmo dire che si sono, è vero, nella realtà molto diffusi, ma tutti quelli con i piccoli auricolari nelle orecchie, a volte adesso è impossibile che parlano a voce alta mentre camminano tranquillamente, come dire, diventa un elemento un po' confondente. Ecco,
0: quello sì, quello è vero, quello è vero. Senta, professor Mencacci, ma il self-talking è può avere un ruolo nella memoria e nella concentrazione?
1: Sì, svolge un ruolo importante, perché, come dire, ci aiuta a capire meglio che cosa è successo nelle cose, cioè riscrive mentalmente quello che abbiamo vissuto, degli eventi, delle situazioni, ma soprattutto anche che cosa avremmo potuto fare o dire. E tutto questo serve anche ulteriormente a ridurre delle tensioni emotive che sono rimaste aperte. È un po' il cercare di o rivivere o programmare per il futuro o prepararsi ad una immigrazione dando diverse versioni. E questo fa parte un po' di come funziona la nostra memoria, che non è una registrazione perfetta, è qualcosa che il nostro cervello ricostruisce ogni volta e in qualche modo non racconta mai la verità in pieno, ma fa delle simulazioni. Ecco, potremmo dire che è il nostro simulatore.
0: C'entra qualcosa, professore, c'entra qualcosa quando si ricorda, quando andavamo a scuola dovevamo imparare le poesie a memoria e le ripetevamo ad alta voce. C'entra qualcosa questa cosa?
1: Beh, questo
0: il fatto di ripeterlo ad alta voce?
1: Beh, questo è perché utilizza i due meccanismi con la quale fissiamo il ricordo. È stato fondamentale per delle generazioni esercitare la memoria con queste modalità apposta di ripetere ad alta voce, oltre a insegnarsi a dialogare con l'esterno, perché questo costringeva a ripeterle alla maestra o alla professoressa, ma anche di fronte alla classe. Era un trattamento contro la fobia sociale, quindi era una modalità. E poi ci ricordavamo le diverse metriche, il ritmo e anche con l'orecchio, no? Della nostra voce che come dire, fissava quelle parole e quelle frasi che ci ricordiamo tutt'oggi. Dimentichiamocela.
0: Io non le ho dimenticate.
1: Diciamo così.
0: Senta, ma i bambini... comunque, al di là di tutto, parlano spesso da soli, mentre giocano, parlano spesso da soli, mentre imparano.
1: Assolutamente, questo sia con, come dire, una parte proprio della ricchezza del bambino, del dialogo con se stesso, ma anche il dialogo con gli oggetti, con i personaggi, è lo stimolo della fantasia, con il dialogo, in questo senso, del dialogo da esteriore, poi via via con l'età diventa un dialogo più interiore, no? Ma il bambino è costantemente in un mondo, in un film, e lì racconta la sua storia e tutte le storie che lo arricchiscono e che sono tutte di preparazione per la realtà, ci addestrano. Noi dobbiamo sempre pensare che piano piano ci addestriamo alla realtà e a confrontarci con il mondo, con gli altri, e far sentire che facciamo parte di un cervello sociale. Questo è importante, che siamo un insieme con gli altri, e questo lo dico perché adesso l'interfaccia con il tecnologico e con il virtuale stanno un po' alterando questo meccanismo che è stato portatore della nostra socialità fino agli ultimi anni. Ecco.
0: Ma un self-talking troppo rigido, troppo critico, magari svalutante, può influire sul benessere psicologico?
1: Beh, questa è la versione che, come dire, le persone che soffrono di depressione sperimentano. Il giudice interiore estremamente severo sottolinea tutti gli aspetti negativi. Noi siamo portati ad amplificare gli aspetti negativi. Quando sentiamo una cattiva notizia, noi tendiamo a comunicarla e a condividerla con gli altri in un numero di volte che a volte supera il 25-30 persone. Stata particolarmente toccante. Se invece abbiamo una notizia positiva, la condividiamo con molto meno. Arriviamo se non a una decina. Questa è una cosa importante. Perché? Perché ci serve nell'addestramento verso il negativo. Ma quando questo diventa eccessivo, ovviamente vediamo la realtà solamente nelle sue tinte nere e non vediamo tutte le altre opportunità. Questo è il tema, non vedere le altre opportunità e solamente quelle più negative.
0: Interessante. E le giro un messaggio di Valeria di Pisa che scrive: mio padre, da quando è rimasto vedovo, commenta continuamente ad alta voce quello che fa in casa, come se avesse qualcuno accanto. Può essere un modo per sentire mia madre ancora vicina o mi devo preoccupare? Valeria.
1: No. Beh, questo è veramente un modo consolatorio che spesso
0: a me fa tenerezza questa cosa.
1: Sì, fa grande tenerezza. Ma perché? Perché la persona, anche se non c'è più fisicamente, non solo rimane nella memoria, ma rimane come presenza. E noi dobbiamo avere molto rispetto di questo, perché è una figura che è lì, e per lui è lì e continua a dialogare. E poi, come dire, il dialogo con le persone che non ci sono più prosegue costantemente, no? Non si ferma.
0: Allora, 334-1111-622 il numero per i nostri ascoltatori. Torniamo tra pochissimo col professor Mencacci.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: Se nella maggior parte dei casi parlare da soli rappresenta un comportamento assolutamente normale, esistono però situazioni in cui questo atteggiamento può assumere significati diversi. Non è tanto il fatto di parlare da soli, di parlarsi da soli a dover preoccupare, quanto il modo in cui questo comportamento compare, cambia o si accompagna ad altri segnali di disagio. Stress intenso, isolamento, ansia, depressione o particolari condizioni psicologiche possono modificare il rapporto della persona col proprio dialogo interiore. Esiste inoltre una differenza importante tra il self-talking, cioè il parlare con se stessi mantenendo consapevolezza della realtà, e fenomeni più complessi come le allucinazioni uditive o la percezione di voci esterne. Lo psichiatra, il professor Claudio Mencacci, ci sta spiegando, devo dire, tante cose su questo argomento. Professor Mencacci, quando noi parliamo da soli, siamo sempre sinceri o possiamo anche mentire a noi stessi?
2: Beh, la domanda è più che pertinente, ma possiamo, ad esempio, come dire, fantasticare?
1: Ce la raccontiamo?
2: Ce la raccontiamo, possiamo esagerare, possiamo parlare, come dire, utilizzando quelle che sono le nostre metafore, possiamo soprattutto provare delle conversazioni, ma tutto questo si svolge nella nostra mente, non ha nulla a che fare, diciamo, con la realtà, o meglio, non basta per considerarlo vero. Tutte queste variabili ci sono e fanno parte di questo dialogo e di questo soliloquio, ecco, è importante riconoscere che, come dire, che se questa condizione è frequente, quotidiano, può indicare abitualmente una, come dire, una situazione normale, o piuttosto magari una tendenza a essere un po' uno che rimugina molto, può utilizzarlo come sorta di regolazione della propria emotività, oppure di contrasto anche alla solitudine. Ma poi bisogna stare attenti, perché ci sono anche delle situazioni più problematiche, di come ha accennato, a volte sono delle condizioni anche di patologie, e in questo senso sono più rare, ma sono patologie, come ho giustamente citato, con allucinazioni uditive o con interlocutori percepiti come reali ma assenti, con perdita di controllo con la realtà, un senso di grande sospettosità o di minaccia, e tutto questo però interferisce, perché la differenza è quando interferisce nella nostra vita relazionale o
1: però lavorativa. Qui siamo nella patologia.
2: Sì, qui siamo nel campo della patologia. Nel campo della normalità invece lo dobbiamo pensare come potenzialmente un autoregolatore, un modo anche di sviluppare e di addestrarci alle condizioni di realtà, dialoghi alla quale ci mettiamo il nostro teatro, il nostro palcoscenico, e poi una sorta di antistress a portata di mano, perché questo funziona come antistress, cioè ci aiuta, perché magari ci permette di scaricarci, ecco, e magari lo mettiamo insieme con qualcuno, cammina, fa un po' avanti e indietro, qualcuno fa un respiro un po' più profondo, vede come ci sono tante cose tutto questo.
1: È verissimo. Anna Maria da Milano scrive: mio figlio adolescente si chiude in camera e lo sento discutere da solo, a volte anche animatamente, il più delle volte per denigrarsi, però questa è una cosa un po' diversa,
2: Sì, detto così, bisogna vedere, intanto se nella stanza con o senza computer, e se o meno in contatto con uno smartphone, come dire, con cosa interagisce. Se lo sente denigrarsi e basta, da solo, senza queste altre condizioni, beh, insomma, ci parlerei un po' più da vicino a tua figliola.
1: Quante volte abbiamo parlato di adolescenti con lei, professor Mencatti? Tante volte.
2: Ma continuiamo, allora, perché continuiamo, ce ne danno sempre da parlare i nostri adolescenti.
1: È vero. Gemma da Busto Arsizio che chiede: da quando lavoro molto in smart working, passo intere giornate da sola e mi accorgo di parlare ad alta voce molto più spesso di prima. È una reazione normale? Ma non dovrebbe preoccuparsi, che dice?
2: No, non mi preoccuperei, direi che, come dire, di instaurare dei momenti di silenzio, perché questi aiutano molto, perché noi continuiamo a parlare dell'idea del parlare da solo in solitudine, adesso da sola lavorando, ma a volte abbiamo bisogno di silenzio e all'interno di questo silenzio possiamo anche un po' dialogare con noi stessi, eh? Possiamo dialogare sia parlando ma anche facendo un pensiero, un dialogo interno, che è una conversazione mentale con noi stessi.
1: C'è anche chi litiga, non solo che parla da solo, ma litiga con se stesso. Succede.
2: Assolutamente. Quando si rielaborano delle situazioni e quindi si trovano anche, come dire, delle mancanze di ciò che non si è detto, non si è fatto, beh, come dire, un piccolo richiamo che si potrebbe fare meglio mi sembra anche dovuto questo.
1: Allora, Manuela da Ferrara scrive: ho un collega che mentre lavora si dà continuamente istruzioni ad alta voce e ripete i passaggi che deve fare. Può essere un modo per concentrarsi meglio?
2: Assolutamente sì, devo dire che però fa deconcentrare gli altri.
1: Esatto. È vero, abbassa la voce almeno un pochino, Manuela, di al tuo collega di dice, parlare bene, almeno quantomeno a bassa voce.
2: C'era qualcosa che si chiamava parla a bassa voce, no?
1: Esatto. Ma ci sono delle età più vulnerabili da questo punto di vista, professor Mencacci?
2: Beh, questo al gioco, perché questo è il gioco iniziale dei bambini, poi, come dire, lo portiamo avanti in tutte le fasi in cui siamo nella nostra intimità o siamo soli per scelta o, come abbiamo sentito prima, per condizione che si è venuta a creare. Ed è un modo che è importante, perché può essere anche un modo di farsi compagnia e di, in senso positivo, di rielaborazione emotiva, cioè pensi cosa vuol dire comprendere meglio quello che ci è successo, quello che si sarebbe potuto dire o fare, ma anche a volte, lo dicevo all'inizio, anche per chiudere delle situazioni.
1: Certo.
2: Ci sono delle situazioni del passato e uno recupera il dialogo di allora e lo vuole chiudere. Ci sono tante situazioni, a volte affettive, a volte professionali.
1: Bene, professor Mencacci, grazie. Professor Claudio Mencacci, medico psichiatra, presidente della Società Italiana di Neuropsicofarmacologia, past president Società Italiana di Psichiatria. Grazie davvero per essere
2: grazie
1: stato con noi. Grazie ancora. Check up finisce qui, io vi aspetto domani alle 16. Adesso ci sono gli aggiornamenti dalla redazione di Roma e a seguire 3 ore sui fatti di cronaca con Roberto Poletti e Italia No Limits. La Mangone torna domani.
3: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
4: Giornale Radio.
5: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario. La cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione. Bagarre al Senato, al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che apre alle opposizioni che vogliono collaborare con l'interesse nazionale e affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Botta e risposta sull'aumento del debito. Non accetto lezioni, dice. 174 miliardi buttati per il superbonus. Poi lo scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale e il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli, e paragona il governo alla famiglia Adams. Negativi i primi test eseguiti in Italia sui casi sospetti di antivirus. Nessuna positività rilevata per il cittadino britannico, il suo accompagnatore, il marittimo calabrese e una turista ricoverata a Messina. Il Centro Europeo per la Prevenzione tranquillizza, precisando che i casi sono scesi ad 8 e che allo stato attuale non si è registrata nessuna mutazione del ceppo virale del focolaio sviluppatosi sull'Aonius. Intanto arriva l'allarme dei medici ospedalieri: il sistema non reggerebbe ad una nuova pandemia, pericolo però che il ministro Schillaci esclude. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina, colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti i governatori della regione di Bryansk, Bogomaz, e di quella di Belgorod, Gladkov. Nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. Il tennis: Casper Ruud centra la quarta semifinale in carriera al Foro Italico grazie al successo su Karen Khachanov col punteggio di 6-1-1-6-6-2. Una partita segnata da uno stop di oltre due ore per pioggia, con il norvegese bravo a reagire dopo il secondo set perso nettamente. Adesso Ruud attende Dardari o Jodar. È tutto, a più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: E allora siamo tornati in diretta, puntata 168 di Italia No Limits. Partiamo dal Senato, da Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni torna in aula per il Premier Time, un confronto diretto con i partiti in una fase delicata: salari, fisco, inflazione, carovita, casa, industria, mezzogiorno, giovani che se ne vanno dall'Italia, energia nucleare, con sorprese. Allora ascolteremo gli interventi più salienti, ma ascolteremo anche voi al 334 11 11 622. Vediamo se la Premier oggi al Senato vi convince. Musica e si parte.

0: Senato il Premier Time, le domande a Giorgia Meloni, parte il senatore Calenda.
1: Grazie, il numero non me lo ricordavo veramente, però il punto è questo, signora Presidente. Noi abbiamo davanti e stiamo attraversando un periodo che è sintetizzabile, credo, con pochi numeri. Abbiamo un PIL che si protende verso zero, mettiamolo in questo modo, ogni giorno le previsioni lo limitano un po' di più. Abbiamo quest'anno purtroppo abbiamo il sorpasso della Grecia sull'Italia, tale per cui l'Italia diventerà il paese con rapporto debito-PIL più alto d'Europa. Abbiamo una performance disastrosa per quanto riguarda la produzione industriale, che anche se gli ultimi segnali danno una lieve inversione, rimane negli ultimi anni pesantissima. Un'inflazione al rialzo che può tendere verso il 3% e probabilmente non ha finito di correre. Due previsioni di aumento di tassi della BCE come forward guidance, quindi noi sappiamo che arriveranno per contenere l'inflazione, il costo dell'energia più caro d'Europa. Ora, rispetto a questo, io voglio dire che ci sarà, cioè normalmente in questo Parlamento la gara a attribuire la responsabilità a Tizio, a Caio, e poi per questo possiamo pensare e vederla in modo antagonistico, cioè Urso non ha fatto bene Industria 4.0, sono d'accordo, benissimo. Il superbonus ha scassato i conti, non è che sono d'accordo, sono ancora più d'accordo. Tuttavia forse è arrivato il momento di fermarlo questo meccanismo e di guardare da qui in avanti. Le voglio fare un esempio. Noi non possiamo contemporaneamente avere il costo più alto dell'energia in Europa e monopolisti, Terna, Enel Distribuzioni, concessioni idroelettriche che guadagnano 7 miliardi in più di quello che guadagna dei comparable in Germania e in Francia. Allora vede, tutto questo, se noi non lo affrontiamo adesso, diventerà sociale, diventerà un grave problema sociale. È per questo che io chiedo, Presidente del Consiglio, che lei se ne faccia carico rispetto al Paese, chiami una cabina di regia a Palazzo Chigi, senta le proposte delle opposizioni, o proposte che devono avere le necessarie ovviamente coperture per essere accettate, e da lì si cerchi di arrivare a un piano congiunto industriale per l'Italia, senza il quale questo paese avrà estrema difficoltà nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie.
2: La ringrazio. Presidente del Consiglio dei Ministri, la onorevole Giorgia Meloni, risponde alla interrogazione che abbiamo appena ascoltato. Prego.
3: Sì, grazie Presidente, buon pomeriggio senatori, grazie senatore Calenda. Credo che nella sua interrogazione ci sia un punto di condivisione da cui partire, che è chiaramente la situazione nella quale noi ci troviamo, il fatto che ci sia un quadro economico internazionale particolarmente complesso e che le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno, come già stanno incidendo, sulla crescita, sui costi energetici, sulla competitività delle imprese, sul potere d'acquisto delle famiglie, e che chiaramente in un momento che facile non è, dovrebbe esserci meno spazio per la polemica e più spazio per un confronto concreto sulle grandi questioni strategiche che riguardano l'Italia. Quindi colgo positivamente quello che lei dice. Chiaramente c'è tra queste grandi questioni quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia. E poi il decreto bollette che reperiva, lo dico facendo riferimento a quello che lei ricordava, parte delle risorse che erano necessarie per calmierare i prezzi delle bollette, tassando le imprese produttrici, cioè qualcosa che era abbastanza inedito. Così come lei vede che a livello internazionale anche ci muoviamo per diversificare le fonti, come a livello nazionale ci muoviamo per diversificare le tecnologie, per ridurre una dipendenza che diventa sempre più pericolosa. E poi Ovviamente, insomma, ci sono molte altre questioni che possono essere oggetto, che sono oggetto di un possibile confronto con le opposizioni. Io le ho citato particolarmente la questione energetica nel poco tempo che ho, perché devo dare atto ad Azione, al suo partito, a lei, di aver tentato nei momenti di difficoltà su alcune grandi questioni che non riguardano questi 5 anni ma riguardano l'Italia nel suo complesso, di fare il tentativo di portare il proprio contributo e le proprie proposte. E quindi lei deve sapere, senatore Calenda, che le porte del governo, le porte mie personali, per chi ha voglia di confrontarsi nel merito di questioni che in ogni caso impattano su ciascuno di noi, saranno sempre aperte. Quanto alla proposta di una cabina di regia, io sarei anche disponibile. Le devo ricordare che quando finora abbiamo provato a fare delle proposte in questo senso, la risposta da parte della stragrande maggioranza dei partiti dell'opposizione non è stata di disponibilità. C'è stato, ricordo, insomma, uno degli ultimi casi all'inizio del conflitto in Iran, ci si è detto addirittura che volevamo organizzare una sorta di passerelle. Quindi, diciamo, non c'è da parte mia alcuna volontà di organizzare delle passerelle. Se le posizioni delle forze di opposizione fossero oggi diverse, le mie porte sarebbero ancora aperte. Sono

0: E allora sentiamo il senatore Matteo Renzi che le canta a Giorgio Meloni.
1: Grazie Presidente, mi scuserete se provo a fare politica. Io Presidente del Consiglio la ricordo all'inizio della legislatura e mi sembra quella di oggi una copia sbiadita. Mi sembra sottobotta. Perché? Perché in politica avvengono degli atti. Lei ha perso un referendum costituzionale e non si è dimessa. Lei è stata sedotta e abbandonata da Trump. Lei si rende conto di avere un governo non all'altezza delle sfide e una maggioranza incapace di rispettare le critiche dell'opposizione. Allora è evidente, cara Presidente, che lei è un'altra rispetto a 4 anni fa. Il punto è che di fronte allo stretto di Hormuz la vostra proposta politica è la legge elettorale, perché la qualità delle persone che le stanno attorno, Presidente, non è all'altezza della sfida geopolitica. Io potrei fare tutti gli esempi di questo mondo, ma ormai sono agli atti, dallo sviluppo economico agli esteri. Mi limito al caso della settimana, il Ministro della Cultura, che riesce a farsi dare dell'assenteista da Salvini, impresa più unica che rara, che riesce a litigare col mondo della sinistra, il cinema, che riesce a litigare con gli intellettuali di destra, da Buttafuoco a Cardini, e che riesce persino a licenziare gli stessi collaboratori che avevate scelto per lui. È incredibile come questo governo dei leader, quando c'è un problema, licenziano i sottoposti. Lei lo ha fatto con la Santanchè, Giuli con il capo segreteria. Ecco, se c'è uno come Giuli al governo è colpa sua, Presidente, perché Giuli stava benissimo nel suo habitat naturale, nel bosco, a suonare il flauto col dio Pan. È lei che ha scelto un governo non all'altezza e oggi offre il portone alle opposizioni. Presidente, l'unico barlume di speranza di questo governo è stato quando avete nominato un ginecologo alla Corte dei Conti. Spero che in replica mi riesca a spiegare perché, che competenze ha un ginecologo per andare alla Corte dei Conti. Il resto della domanda da

0: non capisco l'imbarazzo. È chiaro che se anziché un governo sembra la famiglia Adams, non è mica colpa mia, ragazzi. Li avete scelti voi. Vengo al punto economico. Presidente, manca la legislatura, è quasi finita, il governo di già. Quali sono le tre proposte che lei immagina di fare? Non mi dica il piano casa, perché il piano casa non è credibile. Se avete fatto zero case fino ad oggi, non ne farete 100.000 nei prossimi anni. Attenzione, sul carry e le management fees che vanno a un signore privato, Mario Abbadessa, non finisce qui, chi ha orecchi per intendere. Mi dica le tre proposte, cara Presidente, e se lo ricorda, visto che le hanno lasciato 209 miliardi di PNRR, mi dà un numerino per capire quanti di questi miliardi alla fine del 2020.
1: Ecco che è saltata. Ecco.
2: Poteva concludere, le avevo ridato il microfono, comunque credo che intervenga Presidente del Consiglio in risposta, prego.
3: La cosa interessante, Presidente La Russa, è che si invoca la presenza del Presidente del Consiglio in aula praticamente ogni giorno per potersi confrontare sui temi della politica, e ogni volta che si viene qui, al netto di accuse e insulti, c'è oggettivamente poco di cui parlare. Per cui io, che penso che diciamo la fase nella quale stiamo facendo politica lo richieda, cerco di rispondere alla parte concreta chiaramente del suo intervento, senatore, perché ho 3 minuti e se vuole poi quando avrò più tempo le risponderò nel merito di tutte le domande che lei mi ha fatto. Mi interessa la questione economica, perché io penso che la risposta alla prima, quindi, delle sole vere due domande che lei ha fatto, che diciamo la novità di questo governo non sia stato semplicemente il fatto che avesse una stabilità. Io ho sempre detto che la stabilità è necessaria perché consente di realizzare una visione. Allora, economicamente lo dico perché non è la prima volta che mi sento dire che cosa hai in serbo per l'ultimo anno di legislatura, ricordando un modo di fare politica che ha riguardato altri e non riguarda noi. Quello che noi intendiamo fare in questo ultimo anno di governo è continuare una strategia che abbiamo messo in campo, che era fatta sul piano economico sostanzialmente da 3 scelte fondamentali: da una parte quella di rafforzare i salari e il potere d'acquisto, dall'altra quella di incentivare le aziende che assumevano e che investivano, e in più la scelta, che è anche economica, di sostenere le famiglie e la natalità, per ragioni che ci siamo detti in molte occasioni. E in questi 4 anni, quasi 3 anni e mezzo, noi in ogni legge finanziaria, in ogni provvedimento economico, abbiamo di fatto seguito queste 3 priorità. Sul primo punto, riforma fiscale, riduzione delle aliquote IRPEF, taglio del cuneo, estensione del regime forfettario per gli autonomi, detassazione degli aumenti retributivi legati ai rinnovi contrattuali, tutto aveva l'obiettivo di rafforzare i salari e il potere d'acquisto. Sul secondo punto, più assumi meno paghi, libero ammortamento, gli investimenti il sostegno alla ZES unica del Mezzogiorno, tutto serviva a sostenere le imprese che assumevano e investivano. E per ragioni di tempo non potrei citare tutti i provvedimenti in tema di natalità e famiglia, dalla decontribuzione al bonus per le mamme lavoratrici, 3 mesi di congedo parentale pagati all'80%, l'assegno unico, il bonus nido, fino all'ultimo sgravio contributivo per le aziende family friendly che abbiamo previsto negli ultimi provvedimenti del governo. Insomma, abbiamo scelto delle priorità, continuate a investire in quelle priorità, è quello che faremo anche nell'ultimo anno. E chiaramente, se vuole, io le dico anche con alcuni quali provvedimenti. Intanto lei dice: non mi dica piano casa, ma lo potrò scegliere io quali sono le prime 3 priorità economiche che si dà il governo nell'ultimo anno? Lei vuole decidere anche quello? Perché guardi, sono contenta, ma... E perché? Perché io considero una misura anche economica, oltre chiaramente a una misura che serve a dare risposte ai cittadini, non solo ai cittadini che hanno bisogno di una casa popolare e che non hanno una casa popolare, perché ci sono moltissime case popolari che non sono accessibili e che non si possono assegnare, ma anche a quelli che non hanno diritto a una casa popolare ma non riescono ad affrontare i prezzi di mercato. Poi lei dice: non riuscirete a farli perché non l'avete fatto finora. Non lo so, vedremo chi ci sarà dopo di noi al governo. Se ci sarete voi, spero che su un'iniziativa del genere decidiate di non annullarla, perché alcune cose possono andare in continuità. Dopodiché le cito l'estensione della ZES unica del Mezzogiorno. Le cito l'estensione della ZES unica del Mezzogiorno, almeno per la parte diciamo di semplificazione, a tutto il territorio nazionale, ha dimostrato di essere una misura che funziona, e le aggiungo e chiudo che vogliamo rafforzare i meccanismi che abbiamo già introdotto per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale italiana, perché qualcosa, senatore, non funziona se ci sono 260 miliardi di euro che vengono raccolti dagli italiani, dei quali 40 miliardi solamente sono investiti in Italia. È un altro tema sul quale stiamo lavorando, vogliamo lavorare. PNRR, ad oggi l'Italia ha incassato 153 miliardi e sarà liquidata la nona rata nelle prossime settimane. Al 31 marzo 26 la spesa certificata ammonta a 117 miliardi, pari al 76% del totale, a cui si aggiungono 24 miliardi di strumenti finanziari. Direi che abbiamo fatto un buon lavoro.
2: Grazie.
1: Ecco, tra poco Renzi che controreplica. Iniziate a mandare i vostri messaggi, vi convince questa Meloni. 334 11 11 622.
4: Giornale Radio.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: La nave dell'informazione non si ferma mai. Ogni giorno solca le onde delle notizie, seguendo una rotta che va tracciata con cura. All'alba, alle 6 del mattino, il direttore editoriale Daniele Biacchessi prende il comando e apre il viaggio del timone. A metà giornata, alle 13, Paolo Sergio orienta la navigazione con il timone delle 13, tracciando nuove rotte tra notizie e approfondimenti. E quando il giorno volge alla sera, alle 20, Francesco Massardo conduce l'ultima traversata del timone delle 20. Ogni edizione approfondirà le prime pagine dei giornali, le notizie dagli esteri, le testimonianze, la politica, la cronaca, il costume, la cultura e i libri. Il timone va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 22 e 27 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del Basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare. Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
4: E allora, ascoltiamo voi, poi la replica di Renzi, poi ancora Meloni, ce n'è questa sera, 334 11 11 622.

0: vostre reazioni dove da Palazzo Madama, dove Giorgia Meloni torna in aula per i Premier Time alla 334 11 11 622. È vero, ha fatto un sacco di cose, ma qualcuno le dica che non hanno funzionato. Poi Max, la Meloni è di gran lunga il miglior primo ministro che io nella mia vita adulta ricordi, peccato che abbia contro una magistratura indottrinata rossa, un'opposizione che vorrebbe distruggere tutto, a prescindere, che distrugge tutto come fanno i cari antagonisti, centri sociali, propale anarchici. Bisognerebbe prendere esempio da Singapore, dove ho vissuto 20 anni, iniziano già a frustare i bulli a scuola. Il paese funziona come un orologio svizzero. Questo è Max, sempre molto forte. E poi i vostri vocali.
1: Buonasera dottor Poletti, Angelo da Roma. Ma io pensavo che Matteo Renzi si era dimesso dalla politica, aveva lasciato perdere. Mi pare che avrebbe detto che se perdeva il referendum si sarebbe dimesso. Ma forse ho capito male io, perché vedo che ancora apre bocca il daffiato. Forse avrò capito male io, dottor Poletti. Ma buonasera dottor Poletti.
0: E ancora.
2: Che bello ascoltare Calenda e Renzi, che hanno sì e no il 2% in Parlamento, che si lamentano, e poi la risposta della Meloni che fa la vittima, che viene sempre accusata di tutto. Miro e mi fate gioire la giornata, fanno ridere, guarda, non so se ridere o piangere, lasciamo perdere.
0: E sempre voi.
3: Buonasera. Ma quel Renzi lì è quello che doveva dimettersi? Ma si è dimesso, è un fantasma, è un avatar, chi è? Non saprei come definire, cioè sento parlare, che persona è? Come si permette a parlare col primo ministro italiano?
0: E ancora.
4: Sì, buonasera a tutti, Gianni d'Arezzo, accolgo la sua richiesta di mandare vocali se la Meloni va convinto o non va convinto. Io sento parlare tanto in politichese, molto in politichese. Faremo, ma il problema non è la Meloni, signori, il problema sono tutti i governi che ci sono stati da qui a memoria mia. Ho una cinquantina d'anni, insomma, qualche governo l'ho visto passare. Faremo. Io qualcosa ho visto. E si poteva vedere di più? Sicuramente sì, i salari sono ancora bassi, sì. Aveva detto che toglieva le accise sui carburanti, quello non l'ha fatto. Però io mi sono visto leggermente aumentare lo stipendio, sì, però mi sono visto anche ridurre delle cose che sinceramente me le potevano anche lasciare.
0: E vabbè, una lunga riflessione, un po' più corti messaggi, subito la replica di Matteo Renzi.
5: Senatore Renzi, le do 2 minuti e mezzo.
6: Signor Presidente, la Presidente del Consiglio non viene in aula perché noi la invochiamo. Viene in aula perché c'è un articolo del regolamento del Senato, che è il 151, secondo comma bis. Io vorrei capire se posso parlare, se mi è ancora consentito, e soprattutto se posso...
5: Senatore, le assicuro che non c'è un disturbo avvertito nella diretta televisiva. Cerco di interromperla il meno possibile per rispetto del suo intervento. Prego.
6: Lei non dovrebbe interrompere me che sto parlando, dovrebbe interrompere chi disturba, questa è la differenza.
5: Senatore, interrompendo chi disturba interrompo lei, prosegua.
6: Interrompe me, e non è come al solito, cioè è una cosa straordinaria. Allora, riparto, spero che mi sia abbonato il tempo. L'articolo 151 bis comma 2 impone alla Presidente del Consiglio di venire ogni 2 mesi a fare il Premier Time. La Presidente è venuta l'ultima volta più di un anno fa, primo punto. Secondo punto, la Presidente del Consiglio dice i salari. L'Istat, nominato dal governo, ha detto che i salari reali al 2021 erano più alti dell'8% rispetto ai salari reali del 2026. Questo significa che evidentemente avete fallito. Terzo punto, ho scelto di dare una mano alle aziende. La pressione fiscale che Giorgia Meloni voleva ridurre al 40% nel 2014 è diventata con il suo governo nel 2026 la più alta da anni con il 43,1%. Abbiamo fatto misure sulla natalità. Quando lei si è insediata c'erano 393.000 bambini che nascevano, ora sono 355.000. Il piano casa, le ho detto, non mi parli del piano casa, perché le ho detto che il suo meccanismo sta dando delle management fees e il carry a un cittadino privato chiamato Mario Abbadessa, e avrei gradito che lei mi spiegasse con quale criterio date decine di milioni a un cittadino privato scelto senza gara pubblica. Su questi temi non c'è nessuna offesa. Io non ho offeso nessuno, sì, vi ho paragonato alla famiglia Adams, ma l'unica che si potrebbe offendere è Morticia, è l'unica che si potrebbe offendere è lo zio Fester. Io vi ho soltanto detto che i risultati di questo governo non sono all'altezza delle promesse che avevate fatto, e non parlo di ginecologi per carità di patria e per rispetto alle recenti esperienze di qualche ministro.
0: Vabbè, questo era Renzi poco tempo fa. Alessandro Sallusti, direttore, ciao, buonasera.
7: Buonasera.
0: È una Meloni che di fatto taglia le polemiche ma apre le opposizioni, no? Alessandro? Non sento più Alessandro Sallusti, lo richiamiamo, ovviamente tutto in diretta, quindi il collegamento è caduto. 334 1111 622 per i vostri messaggi, poi sentiremo anche gli altri interventi delle opposizioni e anche della maggioranza, le altre domande a Giorgia Meloni. Vediamo se siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Alessandro Sallusti. Ditemi sì o no, semplicemente no. Perfetto, allora andiamo avanti, lo risentiamo dopo, e adesso abbiamo previsto l'intervento di chi? Di Stefania Craxi, se non sbaglio. Senti. Ah no, ancora no.
7: Pronto?
0: Alessandro Sallusti, scusami. Ecco, è una Meloni che apre alle opposizioni, no?
7: Ma insomma, quando si tratta di fare delle leggi non identitarie ma utili al paese, penso alla nuova legge elettorale o a leggi che riguardano fattori etici, come può essere la legge sulla buona morte o robe di questo genere, è corretto aprire le posizioni. Mi sembra di capire che le posizioni non hanno nessuna intenzione di sedersi a un tavolo su questi temi.
0: Che Meloni è quella che oggi ha rivendicato i risultati del proprio governo, ho sentito, ha rilanciato sulle priorità, ha parlato molto di casa, 100.000 nuovi alloggi in 10 anni. Ha detto che il rapporto debito PIL cresce a causa del super bonus. Una Meloni all'attacco, in buona sostanza, o in difesa?
7: Sì, insomma, alcuni giornali o comunque sì, la dipingono come una donna serragliata a Palazzo Chigi in preda a mille paure e problemi. Adesso io non lo dico per spirito di parte, io ovviamente spero che i problemi che del resto ci sono lei sappia risolverli, non per spirito di parte, ma a me è sembrata la solita Giorgia Meloni, cioè molto sicura di quello che fa e molto decisa a farlo. Io ci credo quando lei dal primo giorno della sua arrivo a Palazzo Chigi ha sempre sostenuto, guardate che a me i sondaggi interessano fino a un certo punto, io quello che voglio fare lo faccio, se poi agli italiani piacerà mi riconfermeranno, altrimenti arrivederci, grazie. Ecco, mi sembra non abbia cambiato idea, non mi sembra né preoccupata né terrorizzata né intenzionata a cambiare strada o a cambiare le priorità del governo.
0: Grazie direttore Sallusti, a presto. E noi continuiamo nell'ascolto del Premier Time al Senato, ma continuo a ricordarvi che potete interromperci in qualsiasi istante con i vostri vocali o una Meloni che vi ha convinto oppure no. Sentiamo la capogruppo al Senato di Forza Italia Stefania Craxi e poi Giorgia Meloni.
8: Grazie Presidente. Presidente del Consiglio, con questa interrogazione vogliamo riportare al centro dell'attenzione un tema essenziale per la crescita e lo sviluppo dell'Italia. Parlare di Mezzogiorno significa non solo parlare di una parte fondamentale del nostro Paese, ma di una risorsa strategica per l'intera Europa, una cerniera naturale tra il continente e il Mediterraneo, un luogo dove si incontrano rotte energetiche, commerciali, culturali, che oggi definiscono gli equilibri globali. Il Mezzogiorno è quindi una naturale piattaforma logistica dell'Italia nello spazio europeo e nel quadrante mediterraneo. Negli ultimi anni si è cercato di valorizzare questa posizione, ricordo il Piano Mattei ad esempio, puntando sul suo capitale umano e su strumenti che hanno provato a liberare energie produttive e a rendere il Sud un territorio attrattivo. È un percorso che anche grazie al suo lavoro, grazie al nostro governo, ha mostrato in questa legislatura segnali concreti che richiedono una scelta politica netta. Perché se non si consolida questa traiettoria si rischia di tornare a una stagione passata, a occasioni mancate, a visioni assistenziali e antisviluppiste che non appartengono di certo al corredo culturale e identitario di questa maggioranza. Con la nostra interrogazione chiediamo a lei, onorevole Presidente, di conoscere la traiettoria disegnata dall'esecutivo per il prossimo futuro e comprendere come questo voglia proseguire il suo lavoro per garantire che il Mezzogiorno continui ad essere un luogo dove conviene investire, dove le imprese trovano condizioni favorevoli, dove i giovani possono costruire il loro futuro senza essere costretti a partire. Da donna del Nord sono più che mai consapevole dell'importanza di dedicare attenzione e cura al Sud, che non sia più periferia d'Europa ma cuore nevralgico del Mare Nostrum. Vogliamo quindi che quest'area sia considerata per
0: quindi
8: ciò che
0: è. Stefania Craxi di Forza Italia rivendica il ruolo del Sud e sentiamo dopo il brano la risposta di Giorgia Meloni, così l'ascoltate anche voi e mi dite se vi ha convinto.

0: replica di Giorgio Meloni alla Craxi, che aveva chiesto, senatrice Craxi, Forza Italia, che aveva chiesto l'attenzione di questo governo per quanto riguarda il Mediterraneo e il Sud, se non ho capito male. Ma sentiamo.
1: Grazie senatrice Craxi, sono molto d'accordo con lei e penso che dall'inizio del lavoro di questo governo abbiamo dimostrato come per noi, diciamo, il Mezzogiorno non fosse un problema da risolvere, ma semmai un'opportunità, una grande opportunità da cogliere, dove per molti anni l'approccio era stato concentrato sui sussidi. Noi abbiamo preferito concentrare la nostra attenzione sugli investimenti, sul lavoro, sulle infrastrutture, sulla semplificazione. La ZES unica è l'esempio più concreto di questa strategia. Abbiamo ridotto i tempi burocratici, abbiamo accelerato le autorizzazioni, dato alle imprese regole chiare. Il risultato è che in 2 anni sono stati autorizzati, in parte sostenuti, come lei sa, con crediti d'imposta, oltre 1.300 investimenti per un volume d'affari complessivo di circa 55 miliardi di euro e chiaramente rilevanti ricadute in termini occupazionali. A questo si aggiungono ovviamente gli investimenti del PNRR, ma anche la riforma delle politiche di coesione, che spesso si dimentica, il rafforzamento delle infrastrutture, dei porti, delle reti energetiche, della logistica, gli incentivi alla occupazione. In sostanza, noi non stiamo distribuendo risorse senza visione, stiamo costruendo le condizioni per cui le imprese possano restare, crescere, creare occupazione stabile. I dati ci dicono che siamo sulla strada giusta, l'abbiamo ricordato molte volte che in questi anni il prodotto interno lordo del Mezzogiorno è cresciuto più di quello della media nazionale, l'occupazione al sud è cresciuta più di quanto crescesse a livello nazionale, 500.000 di persone al sud hanno trovato un lavoro in questi 3 anni e mezzo dall'inizio del mandato di questo governo. E io credo che sia importante, perché questi dati dimostrano banalmente che quando lo Stato crea condizioni favorevoli, il Sud risponde con energia e con capacità. Naturalmente sappiamo che il lavoro non è finito, che c'è ancora, insomma, tanto impegno che viene richiesto. Anche per questo il governo ha istituito una cabina di regia con il compito di elaborare un piano strategico per il Sud e anche per coordinare i molti interventi tra le varie amministrazioni e tra i vari livelli delle amministrazioni, esattamente come intendiamo continuare ad assicurare le risorse per attrarre investimenti, per incentivare ancora l'occupazione, come abbiamo fatto anche con l'ultimo decreto lavoro, citavo poc'anzi, è stato approvato a ridosso della festa dei lavoratori e con quel decreto abbiamo stanziato quasi 1 miliardo di euro per rinnovare gli incentivi occupazionali a gran parte, e diciamo quegli incentivi vanno soprattutto a giovani under 35, a donne e a lavoratori all'interno della zona economica speciale unica, perché appunto come ricordava lei e come condivido io, quello del Sud non è certamente un problema di risolvere, ma è la chiave per costruire un'Italia più forte, un'Italia più competitiva e anche, diciamoci la verità senatrice, un'Italia più unita, perché ci sentiamo dire spesso che l'Italia è unita e che quasi quasi la vorremmo dividere noi, ma non mi pare che abbiamo trovato un'Italia che avesse stesse condizioni su tutto il territorio nazionale.
0: Questa Giorgia Meloni in replica a Stefania Craxi. Sentiamo la replica a Patuanelli del Movimento 5 Stelle e poi sentiremo tanti altri interventi dell'opposizione, le repliche della Meloni. 334 11 11 622 per i vostri vocali. Forza.
1: Grazie senatore Patuanelli, cerco di andare rapida, le questioni che sono state poste sono diverse, parto dalle CER, dalle comunità, quindi dal tema dell'energia, comunità energetiche rinnovabili. Lei diceva insomma di chiarire un po' le incertezze, ecco, solo che credo che le incertezze diciamo siano figlie, diciamo anzi, credo che ci fosse molto più incertezza quando la norma è stata creata, perché la misura era scritta in maniera così diciamo sbagliata da rendere questo strumento nei fatti inattuabile. Quindi noi abbiamo reso questa misura operativa, lo abbiamo fatto trasformando i prestiti in contributi a fondo perduto, ampliando la platea dei comuni fino a 50.000 abitanti, affidando la gestione al GSE. Oggi il tema che lei pone è che le domande superano la capienza disponibile e questo è perché la misura finalmente funziona e quindi non credo che ci sia, diciamo, da dire di più sul lavoro del governo, salvo che ovviamente quando le istruttorie saranno concluse capiremo anche quante ulteriori risorse dovessero servire per coprire tutte le richieste ammissibili. Sulla strategia in generale in materia energetica, insomma, mi pare che anche sulla base di quello che ho detto poc'anzi rispondendo al senatore Calenda, a partire dal nucleare, alla diversificazione, arrivare al decreto bollette, che non solamente ci ha, anche qui lo voglio ricordare a voi perché lo proponete spesso, che ci ha, con il quale abbiamo deciso di prelevare dalle grandi aziende energetiche una parte delle risorse che servivano per le bollette dei cittadini comuni, ma ricordo anche che abbiamo costruito un sistema che consente di disaccoppiare di fatto, altra cosa che veniva richiesta trasversalmente, il prezzo dell'energia elettrica da quello del gas, con una piattaforma pubblica che permette anche alle piccole imprese di aggregarsi e di acquistare energia direttamente dai produttori. Che significa? Significa sganciarsi dal mercato, significa sganciarsi dalla speculazione, l'abbiamo sentito dire, invocare per tanti mesi, ma alla fine sempre questo governo l'ha fatto. Abbiamo sostenuto le famiglie più fragili con il bonus sociale nel 2025, quasi 2 milioni di utenti hanno ricevuto almeno una bolletta con saldo negativo, abbiamo aumentato il bonus sociale per il 2026 da 200 a 315 euro. A livello internazionale stiamo, come ha visto, anche diversificando le fonti. A livello europeo combattiamo per la diversificazione delle tecnologie, la famosa neutralità tecnologica che invochiamo. E insomma, c'è una strategia di questo governo per mettere in sicurezza questa nazione che va avanti dall'inizio del governo. Su tutti gli altri temi, vede senatore Patuanelli, io incontro sempre, diciamo, una certa contraddizione nelle accuse che voi muovete a questo governo, no? Perché anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, nel suo intervento, noi veniamo accusati da una parte di fare austerità e dall'altra veniamo redarguiti per l'aumento del rapporto debito-PIL. Solo che temo che le due cose, diciamo, non siano esattamente insieme. Noi non abbiamo fatto una politica di austerità. Noi abbiamo aumentato i salari, abbiamo tagliato le tasse, abbiamo sostenuto l'occupazione, abbiamo sostenuto gli investimenti, abbiamo rafforzato le pensioni più basse e nonostante questo lavoro che noi abbiamo fatto avremmo anche potuto uscire dalla procedura di infrazione se non avessimo dovuto fare i conti con centinaia di miliardi di euro bruciati in misure elettorali senza controllo. Rapporto debito PIL cresce solo grazie al super bonus, 174 miliardi di euro, 4 volte di quanto preventivato. Sapete, questo lo dico ai colleghi della maggioranza, quando finiremo in Italia di pagare il super bonus? Nel 2027, cioè quando sarà finito il nostro mandato. Noi abbiamo avuto dei colleghi che hanno sperperato risorse ipotecando i 5 anni successivi perché sapevano che non avrebbero dovuto loro assumersi la responsabilità di quelle scelte e poi ci fanno la morale. E quindi la morale francamente mi pare eccessiva. Quello che posso dirle, collega Patuanelli, è che noi non faremo lo stesso. Non faremo lo stesso non perché facciamo una politica di austerità, non faremo lo stesso perché facciamo una politica di serietà. Siamo persone serie che si assumono le loro responsabilità e non le scaricano a chi viene dopo di loro.
2: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te? Troppe risposte e poche certezze? Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di maggio è in edicola con il mensile di astronomia ed esplorazione dello spazio. Un numero speciale con servizi esclusivi per i nostri lettori. Il sommario, la cover storia dedicata al ritorno alla Luna con il successo della missione Artemis 2. Il tema del mese sui mattoni della vita e la loro origine spaziale. Affrontiamo poi la rivoluzione dell'intelligenza artificiale in astronomia. In chiusura le notti di luna blu nel nostro cielo. Leggete Cosmo 2050 di maggio in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 23 ed un minuto.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL, ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente russo Putin ha rimosso i governatori di due regioni al confine con l'Ucraina colpite dalle risposte militari di Kiev, sostituiti i governatori della regione di Bryansk, Bogomaz e di quella di Belgorod, Gladkov. Nominati al loro posto il generale Suvayed, che ha combattuto in Ucraina a Belgorod, ed Egor Kavalchuk a Bryansk, entrambi ad interim. La procura di Potsdam in Germania ha incriminato un pediatra del Brandeburgo con 130 capi d'accusa per presunti abusi sessuali e stupri di minori e ha dichiarato che l'imputato avrebbe commesso la maggior parte dei reati nell'arco di circa 12 anni nell'esercizio della sua professione. Il Tribunale regionale di Potsdam dovrà ora esaminare il caso e decidere se avviare il procedimento principale. Oggi nel pomeriggio si è verificato un altro accoltellamento a Genova, nell'area di Sottoripa. Sul posto il 118, che ha soccorso un giovane di circa 20 anni di origini straniere ferito in seguito ad un accoltellamento. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per vicoli circostanti. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale due anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita colpito a coltellate. Il tennis: Lorenzo Musetti non giocherà il Roland Garros, secondo slam della stagione, che si disputerà sulla terra rossa di Parigi da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno. Il tennista toscano si è trovato costretto a saltare uno degli appuntamenti più attesi della stagione a causa di un problema fisico apparso già evidente agli internazionali d'Italia. Con la rinuncia al Roland Garros, Musetti rischia di uscire dalla top 15. Ed è tutto, a più tardi.
6: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
8: Stiamo ascoltando il Premier Time al Senato, Giorgia Meloni, gli interventi, tra poco boccia del Partito Democratico, ma siccome io ho sollecitato voi ad intervenire al 334 11 11 622, vi ascolto tra poco.

0: Allora, prima di andare avanti con il Premier Time, i vostri messaggi vocali 334 11 11 622, su via, forza.
1: Buonasera a tutti, Luigi da Torino. A me sembra che se la suonano e se la cantano alla grandissima, come se fossero salvatori della patria, ma quello che si percepisce è che siamo generalmente più poveri, generalmente abbiamo dei più grossi problemi per accedere alla sanità e ai servizi, qualunque tipo di servizio in generale, dagli asili ai servizi per gli anziani, a servizi di qualunque genere. Quindi la percezione è negativa. Negativa per quanto riguarda salari, potere d'acquisto e servizi percepiti. Quindi se la suonano e se la cantano e si imbrodano da soli.
0: Mi sembra molto chiaro questo messaggio, sentiamo se sarà altrettanto chiaro il prossimo ascoltatore.
2: Siamo persone serie.
3: Buonasera, poeti. Pessima campagna elettorale, ci risiamo, vanno avanti con la campagna elettorale, hanno abbassato la pressione fiscale dal 40, siamo passati al 43, hanno aumentato gli stipendi, prendevamo l'8% prima in più, hanno l'inflazione al 3,1%, quell'1% sono gli 890 milioni che hanno speso in Albania, che l'altro giorno il ministro albanese ci ha detto: signori, ancora un anno o due, poi ve ne dovete andare. Questo è quello che ha fatto il governo? Complimenti. Dove sono gli asili che hanno promesso col PNRR? Ve lo dica lei, pessima campagna elettorale. Poi, buonasera, Poletto.
0: E ancora!
4: Ma ancora con questo super bonus, sono passati 5 anni, tutti i costi sono già in bilancio da un bel po' ormai, perciò i costi li sapevano già, forse non si sforava il 3% se non facevano i centri in Albania, se non buttavano i soldi per il ponte sullo stretto che non verrà mai fatto, se non buttavano i soldi alle Olimpiadi che dovevano essere a costo zero invece sono stati a costo bello alto per gli italiani e tante altre cose. È inutile dare sempre la colpa a questo super bonus, noi sono passati un sacco di anni, diamo ancora la colpa sempre indietro. Un signore, che pazienza che ci vuole questa gente.
0: Ma nessuno che la difende, la Premier? Buh.
5: Vabbè, Meloni è sempre la stessa, la solita piagnona, vittimismo al 100%, insomma. Sinceramente non so cosa sia più letale tra l'impronta 33 di Carlasco o il super bonus gestito da Giorgetti per 3 anni. Bah, voi che dite? Donato da Roma.
0: E allora dove siete, sostenitori della Meloni? 334 11 11 622. Non è certo sostenitore della Meloni il prossimo interrogante al Senato, il senatore Francesco Boccia del Partito Democratico. Sentiamolo.
6: L'interrogazione concernente, che succede? Le strategie per la crescita economica. Prego, senatore Boccia.
7: Grazie Presidente. Presidente Meloni, dopo 4 anni il bilancio è d'obbligo, penso che anche lei, questo modo che ha utilizzato oggi di aggrapparsi in maniera anche abbastanza disperata a numeri che proverò a rimettere in ordine e a riproporle, sono il risultato di chi sa che dopo 4 leggi di bilancio approvate ne resta una e i problemi non solo non sono stati risolti ma sono aumentati drammaticamente. Vede Presidente Meloni, lei aveva promesso in quest'Aula, quando è partita con questa sua esperienza di governo, un'Italia più forte. Ci state lasciando un paese più povero, viene fuori anche da sui dati, più fragile e purtroppo drammaticamente più diviso. Ed è più diviso per le responsabilità che la sua maggioranza parlamentare si è assunta quando ha deciso di non occuparsi dei problemi degli italiani ma di riforme impossibili che sono fallite. Premierato è nascosto in un cassetto in Montecitorio, non si sa quale, l'autonomia si è schiantata sulla Corte Costituzionale, per fortuna aggiungiamo noi, e la riforma costituzionale sulla giustizia, non voglio ricordarle, ma è bene farlo qui dentro, che è stata fermata dagli italiani. Ve l'avevamo detto più volte, non ci avete ascoltato. I salari, presidente, hanno perso l'8% potere d'acquisto reale, è stato già ribadito più volte. Ma quando noi le chiediamo il salario minimo, presidente Meloni, glielo chiediamo per quei lavoratori e quelle lavoratrici che non hanno voce, che forse i contratti collettivi non riescono nemmeno ad immaginarli, perché forse non riescono nemmeno a sognarli. Sono 3,5 milioni di persone che non hanno l'opportunità di guadagnare 9 euro l'ora. Vi abbiamo chiesto, colleghe e colleghi, di dire con noi che in Italia sotto i 9 euro un'ora non è lavoro, ma è sfruttamento. Non ci siete arrivati, noi continuiamo a chiedervelo. Produzione industriale negativa da 37 mesi, le ore di cassa integrazione esplosi fino a 534 milioni. Presidente, sul salario minimo le abbiamo fatto una domanda molto chiara, le abbiamo fatta sulla condizione delle pensioni e le abbiamo chiesto se il costo insostenibile di energie e carburanti per famiglie e imprese siete in grado di affrontarlo in maniera diversa dai carburanti 1, 2, TER, decreti fiscali, pasticci che state facendo, abbiamo una commissione qui bloccata. Presidente, è un disastro la sua riforma fiscale, ci deve dare una risposta su questo. E le chiediamo, rispetto al rapporto con l'Unione Europea, se per una volta ci dice se intende superare il diritto di veto che i nazionalisti europei continuano a difendere. Presidente, Palazzo Chigi per lei è diventata una bolla che la protegge dalla realtà. Io non so, lei dice spesso di parlare a nome del popolo italiano, ma governare, mi creda, non significa evocare il popolo, significa conoscerne la vita concreta e servirlo il popolo. Presidente Meloni, da quanto tempo non fa la spesa, non per ragioni di tempo, ma per ragioni di ascoltare quello che accade in un supermercato? Da quanto tempo non parla con una famiglia che a fine mese deve scegliere se pagare l'affitto o il dentista ai figli? Da quanto tempo, presidente, e capisco perché si fida del ministro delle infrastrutture, da quanto tempo non prende un treno regionale nell'ora di punta? Presidente, mi creda, 20 anni fa, quando arrivò in Parlamento, e io me lo ricordo,
6: la prego di concludere,
7: qualcuno poteva persino credere che lei volesse cambiare i palazzi del potere. Oggi mi pare che lei debba prendere atto che sono stati i palazzi del potere a cambiare lei. Grazie.
6: Bene.
0: E allora, fatemi rientrare, durissimo l'intervento.

0: E allora boccia del PD accusa Giorgia Meloni di non saper niente di vita reale. E allora sentiamo la replica.
1: Presidente.
2: Allora, Presidente La Russa, nell'interrogazione che i colleghi del PD hanno presentato io avevo contato 18 domande alle quali dovevo rispondere in 3 minuti. Prendo atto che il senatore Boccia ne ha aggiunte in questa sua introduzione altre più o meno 5 e quindi non siamo in un'interrogazione, senatore Boccia, siamo nel quizzone finale di un gioco a premi, no? Immagino, quindi andiamo così, cerchiamo di dare delle risposte a così, no? A quello che possiamo fare. Allora, punto primo, sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se vuole può andare a chiedere. Non so quando capita a lei, perché magari, no? Per cui, guardi, non rinuncio a stare in mezzo alla gente, non rinuncio a fare la mia vita normale, proprio perché questo mi aiuta a capire come stanno le cose. E quello che capisco che è che anche che intorno a questo governo c'è ancora tanto, tanto affetto dopo 4 anni, senatore Boccia, e anche questo qualcosa significherà, ok? Dopodiché, però... Sul tema delle riforme, guardi, io adesso a mente non ricordo tutte le riforme che abbiamo fatto, però sicuramente così su due piedi mi viene in mente la riforma del codice degli appalti, la riforma fiscale, la riforma degli ITS, la riforma della Corte dei Conti, la riforma dei fondi di coesione, al netto di quelle che lei ha citato, tra le quali ha dimenticato di citare la riforma di Roma Capitale, che mi pareva stessimo insieme portando avanti, ma poi il Partito Democratico ha deciso che non gli interessa di avere il riconoscimento di Roma Capitale in Costituzione, si è sfilato, altrimenti avremmo fatto anche una riforma che probabilmente, a parti invertite, se il sindaco fosse stato di Fratelli d'Italia, un governo di centrosinistra, non avrebbe mai fatto. Noi non ragioniamo così, a differenza sua, collega Boccia. Dopodiché, sul salario minimo le ho già risposto, la risposta del governo è stata diversa. Penso che sia anche più efficace, penso che dire che noi vogliamo rafforzare la contrattazione, che facciamo riferimento ai contratti stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, perché il tema dei diritti di un lavoratore, della condizione di un lavoratore, non si risolvono nell'orario, nel salario orario. Lei sa meglio di me che in un contratto ci sono molte altre voci che incidono sulla condizione finale del lavoratore. Noi crediamo che quello debba essere il parametro di riferimento e pensavo che vi avesse convinto. Senatore Boccia, mi consenta, lei è pugliese.

0: quello che è accaduto in Puglia, dove la regione Puglia ha deciso di applicare il salario minimo e si è ritrovata con le proteste perché le condizioni di quei lavoratori erano peggiorate, perché come abbiamo detto molte volte, purtroppo le condizioni, il salario minimo orario può rischiare di diventare un parametro sostitutivo e non aggiuntivo rispetto ai diritti del lavoratore. Sul resto, senatore Boccia, che cosa le devo dire? Lei mi ha fatto una serie di dati, mi ha citato una serie di dati economici, io potrei citarne molti sulle differenze che ci sono tra il 2022, quando noi siamo arrivati al governo della nazione, e oggi. Gli occupati sono aumentati, la disoccupazione è scesa, abbiamo più occupati stabili, abbiamo, come dicevamo, meno precari, il rapporto deficit-PIL era all'8,1, oggi è al 3,1, lo spread era a 236 punti, oggi a 75, la borsa italiana era a 21.000 punti, oggi a quasi 50.000, sulla povertà, secondo Eurostat, la popolazione a rischio povertà è diminuita, e l'Istat definisce la povertà assoluta stabile, mentre nel 2022 cresceva. Sul fronte fiscale non ci dobbiamo dire molto, sulla sanità, il fondo sanitario, ci sono 17 miliardi in più, e vedete, si innervosiscono. Perché si innervosiscono i colleghi? Si innervosiscono perché, scusate, ma se l'Italia oggi è così disastrosa, in che condizioni si trovava quando noi l'abbiamo ereditata? Colleghi, scusatemi, in che condizioni si trovava? Perché guardate, è possibile che gli italiani si aspettino di più da noi, ma temo che non se lo aspettino da voi, perché ci sono già passati. Dopodiché, quanto al superamento della unanimità in Consiglio europeo, io anche qui ho già risposto molte volte, non so se lei ritiene che rifacendomi la domanda 100 volte cambierò posizione, non la cambierò, collega Boccia, non la cambierò, anche perché dal Grazie. Mio punto di vista non è questo, Presidente un secondo solo, non è questo che in fin dei conti può davvero sbloccare la situazione. I governi che sono democraticamente eletti sono fatti da politici, e i politici sanno che delle sintesi si devono trovare. Guardi, se io le dovessi dire qual è il problema più grande che incontro oggi, è che spesso la politica trova delle sintesi, ma poi c'è una burocrazia oltre la politica che decide di rimettere in discussione quelle sintesi. Allora questa è una battaglia, colleghi, che possiamo fare insieme, perché intanto non richiede di modificare i trattati, e perché poi, viva Dio, noi veniamo scelti dai cittadini e ci assumiamo la responsabilità di quello che succede. È anche giusto che siamo quelli che decidono, è anche giusto che a decidere non ci siano persone che poi non si devono confrontare con il consenso dei cittadini. Grazie.
1: Grazie.
2: E allora andiamo subito alla replica di Boccia e poi i vostri messaggi, e c'è tempo per tutto.
1: Non ho più tempo per la replica, prego.
3: Grazie Presidente, ma anche questa della burocrazia è vecchia, Presidente, era un suo vecchio cavallo di battaglia. Presidente, su industria, energia, investimenti e crescita sarebbe stato sufficiente che lei cambiasse posizione in Europa con i suoi amici sovranisti, avremmo risolto molti dei problemi che abbiamo di fronte, ma ormai ce li ha alle spalle, ha 4 anni su 5 alle spalle. Proviamo a capire se quest'anno sarà un anno ancora di agonia oppure no. Lei cita i numeri che le conviene citare, non cita i 550 milioni di ore di cassa integrazione che vorranno dire qualcosa. Il ministro Urso dovrebbe saperlo, purtroppo non abbiamo una politica industriale, quindi nessuno si occupa dei lavoratori in cassa integrazione. La lista è lunga delle imprese, oltre 150 gruppi, i sindacati glielo ricordano ogni giorno. Presidente, lei è venuta qui a dirci che siccome avete fatto una riforma fiscale che è fallita, che avete dato dei bonus a pioggia e che avete ripresentato per la quarta volta un piano casa che non ha capito nessuno, perché questa sceneggiata purtroppo era già stata fatta dal suo ministro di riferimento più volte, le cose vanno meglio e non se n'è accorto nessuno. E non se n'è accorto nessuno, Presidente. Quando è partita per la sua replica mi ha detto: il paese è con noi. Io non so se con lei. Al referendum non ce ne siamo accorti. Non ce ne siamo accorti. La cosa che le chiedo è che il tempo che ci resta, Presidente La Russa, in Parlamento e fuori dal Parlamento, visto che fate anche riunioni notturne quando dovete occuparvi di potere, fatele sui salari e le pensioni. Quando volete proporci un tavolo, perché ce lo state proponendo, fatelo sulla sanità. Ministro Schillaci, le liste d'attesa non sono diminuite nonostante i suoi 2 decreti. Fatelo sulla sanità, ci siamo. Non ci chiedete il tavolo comune sulla legge elettorale che riguarda solo il consolidamento del potere della sua maggioranza. Lei dovrebbe occuparsi di migliorare i numeri che le abbiamo letto, che lei non prende in considerazione e che riguardano semplicemente i problemi delle famiglie e delle imprese italiane. Grazie Presidente, buon lavoro.
1: Grazie. L'ultimo a intervenire.
2: Ecco Boccia, e tra poco ascolteremo anche i vostri messaggi 334 11 11 622. Vorrei anche i sostenitori della Meloni, mi raccomando, tutti plurali come sempre, poi se non ce ne sono non è che mi straccio le vesti, però li sollecito a intervenire. A tra poco.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno. Dei pinoli.
6: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
6: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
9: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno. Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme. Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
8: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
9: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
10: Sono le 23 e 27 minuti. Giornale Radio.
11: Meteo. Nelle prossime ore generale miglioramento, ma residui fenomeni potranno persistere sul basso versante tirrenico. Nella mattinata di domani un nuovo fronte si avvicinerà all'Italia. Precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali. Ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni del Basso Tirreno, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
8: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
2: E soprattutto con i vostri vocali tra pochissimo.

0: E allora voi al 334 11 11 622 la cosa di cui il palazzo ha più paura, voi.
1: Dottor Poletti, la difendo io la Meloni, 1100 miliardi di Meloni, ma che pensate che quando a settembre questi vinceranno le elezioni a mani basse come ha detto Renzi ci faranno star meglio? Preferisco 1000 Meloni ai 5 Stelle insieme al PD a governare. Datemi retta, scusate se ho risposto di nuovo, buona serata.
0: Buona serata a lei e forza.
2: Io la sostengo Meloni semplicemente per il fatto che Renzi ha detto che doveva dimettersi quando lui stesso non si è dimesso, quando ha perso il referendum. Dovrebbe soltanto stare zitto.
0: Ancora sempre i vostri messaggi.
3: Buonasera Poletti, Marco D'Alecco. Solamente una cosa rispetto a tutti i commenti e anche a quello che ho sentito. Fra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Solo chi non fa non sbaglia mai. Buona serata.
0: Buona serata a lei, Marco.
4: Buongiorno Roberto, Giancarlo da Genova. Guarda, c'è poco da percepire, da fare, non è una percezione, basta fare i conti della serva, basta fare i conti della serva, le piccole imprese stanno morendo, perché non ci stanno più dentro, perché anche da un punto di vista di fatturazione, la fatturazione si abbassa sempre di più e le spese vive aumentano sempre di più, autostrade, manutenzione mezzi, gasolio, benzina, tutto quello che è le spese per il lavoro che fai. Praticamente adesso bisogna spendere dei soldi per lavorare e non ci stai dentro. Il commercialista che da una parcella normale diventa una parcella doppia perché anche lì c'ha 5.000 cose da fare, anche se c'è una contabilità semplice, poi per una rottamazione si prendono 100 euro, 200 euro, quello che è, e poi alla fine le banche non ne parliamo neanche, se ti danno un prestito sono a livello di straordinario, allora vai dalle finanziarie che sicuramente ti prendono per il collo meno delle banche, ma comunque ti prendono per il collo uguale, e comunque quando non hai soldi in qualche modo devi fare per andare avanti, solamente che la coperta è sempre più corta e non sai più come fare. Di cosa stanno parlando questi? Ma di cosa stanno parlando? Siamo un paese che va verso la povertà, non va verso la ricchezza, e non va neanche verso l'agiatezza. Cioè, ormai non esiste più le classi medie non esistono più, esistono i ricchi e esistono quelli che non ce la fanno più andare avanti, pur lavorando, pur cercando di essere onesti fino all'ultimo. Questa qui è un'istigazione a diventare disonesti. Un saluto.
0: E avanti col paese reale. 334 11 11 622.
5: Anche questa storia del salario minimo a me mi ha rotto veramente le scatole. Ma se uno non vuole andare a lavorare, a fare il vigilante, va a fare un altro lavoro, non penso che non trovi da fare un altro lavoro, eh? Ci sono dei cuochi o dei camerieri che prendono 3.000 euro al mese, allora ma perché dobbiamo essere tutti fossilizzati sui vigilantes o su questi lavori che vengono dati diciamo in appalto alle cooperative, no? E poi chi l'ha fatti questi contratti? Ma chi l'ha fatti questi contratti a 7 euro, 8 euro? Ma se una badante piglia 1.400 euro, ragazzi, al mese, con vitto e alloggio pagato, ma cosa vogliamo raccontare? Cioè, io non lo so, io probabilmente vedo un'altra Italia, probabilmente, io la mia badante l'ho pagata per 2-3 anni, va bene, 1290 euro mi sembra, 1300 euro senza le domeniche, quindi metteteci anche le domeniche, metteteci i festivi e quant'altro, e poi naturalmente TFR e ferie pagate, ma di cosa stiamo parlando? Ora il tantam della politica vuole che si parli soltanto del reddito minimo, ma ci sono tante, voglio dire, ci sono tanti contratti come le badanti che non hanno mai fatto un filo di sciopero in vita loro, che prendono un sacco di soldi, se vogliono li prendono.
0: E Vabbè, ci sarebbe da dire, ma devo ascoltare altri messaggi, sempre al 334 11 11 622.
6: Poi ho sentito ieri, ho letto, che si è venduto l'ultimo impianto di uno degli ultimi impianti di raffineria petrolchimico d'Italia. Lei dice tanto che dobbiamo essere autonomi, sovrani in tutto, e si vende tutti gli impianti statali, li privatizza, l'hanno venduto alla Zebarnian. Cioè, noi è proprio adesso che siamo in una situazione di crisi proprio energetica, si va a vendere gli impianti sicuramente a quattro soldi degli impianti produttivi. Gabriele Milano.
7: Poletti, buonasera. Purtroppo non riesco più a ascoltarla tra le 17 e le 16 perché torno dal lavoro con lo scooter, però ho sentito adesso, vabbè, l'intervento di Boccia, e lei ha detto che la signora Meloni è andata al supermercato. Cos'è, c'è anche lei i ticket? Gli hanno dato i ticket anche lì a Palazzo Chigi. Va bene, adesso torno ancora ad ascoltarla. Buona serata, Mauro.
0: Sempre voi.
8: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Io volevo dire soltanto che sentire pontificare questi esponenti del cosiddetto campo largo, che al governo ci sono stati 15 anni almeno, se non erro, forse qualcosa di più prima dell'attuale governo, ecco, mi viene proprio l'orticaria, no? Perché adesso pontificano, criticano e sulla sanità e sulla sicurezza, il fallimento di qua e sul fisco. 15 anni ce li siamo pippati, anche non votati, e non mi sembra questo un aspetto marginale. E che cosa hanno fatto se non disastri? Nulla, lo zero più assoluto. Quindi benissimo le critiche all'attuale governo, ce ne sono veramente tante da fare. Avrebbero dovuto fare di più, devono fare di più, ma l'alternativa è da brividi. Saluti, Giuliano da Frascati.
0: E ancora,
9: ma non c'è da ascoltare niente di meglio di questo solito teatrino di cui conosciamo già la sceneggiatura, conosciamo già le botte e le risposte, conosciamo già tutto, le sappiamo a memoria. Ma cioè, è un pollaio inqualificabile, chi starnazza a destra, chi starnazza a sinistra, polli, galline, galli, dai. Ci sarebbero cose ben più serie da sviluppare, a cominciare da quello da quell'assurda vicenda che c'è in Cisgiordania. Ma davvero, buona serata, Giovanni da Pisa.
0: Giovanni, lei è molto sconsolato, la sento sconsolato, ma quello che lei chiama teatrino è il Parlamento italiano. Quella che io sto facendo ascoltare è l'aula del Senato. Le voci che state sentendo sono quelle degli esponenti dell'opposizione. Le risposte, che magari non le piacciono, sono quelle della Premier Meloni. I temi sono quelli sollevati dagli eletti, dai rappresentanti, comunque dei cittadini, i nostri senatori. Quale teatrino? Io sto facendo ascoltare un'aula parlamentare, e unico caso, credo, in questo momento vi faccio anche entrare con i vostri messaggi. E buonasera Mario Giordano, fuori dal
10: buonasera,
0: coro, Rete 4.
10: Buonasera a tutti. Buonasera a tutti,
0: allora,
10: ciao Roberto.
0: Mario, che Meloni è stata quella che al Senato ha raccontato la sua visione di paese?
10: Ma è una Meloni che si sta difendendo, sta cercando la strada per uscire, mi sembra che non l'abbia ancora trovata, diciamo. Che rivendica un po' di cose, diciamo innanzitutto, vabbè, che quando si sentono certe aggressioni da parte di personaggi come Renzi, che peraltro aveva promesso che avrebbe abbandonato la politica dopo il suo fallimento del referendum, e invece è ancora lì a insultare, lei ci guadagna, secondo me, perché secondo me è una cosa cosa giusta che lei ha detto è che si continua a chiedere un confronto in Parlamento, ma poi quando si arriva in Parlamento, come spesso accade, di confronto se ne vede poco e di insulti. Sì, Renzi oggi ha fatto riferimento alla famiglia Adams. Ora, detto da Renzi, uno che ha combinato più disastri che Bertoldo, e alla fine diciamo che nel confronto in Parlamento Giorgia Meloni, che è una politica di razza ed è una politica capace e anche molto capace sul piano dialettico, secondo me ci guadagna sempre. Per cui se fossi nelle opposizioni farei molta attenzione a sfidarla, perché tutte le volte che lei va, da questo punto di vista, al confronto con i signori che hanno fatto i super bonus eccetera eccetera, che hanno fatto dei disastri, ecco, lei ci guadagna. Sul piano dei contenuti siamo fermi a quello che dicevo prima, perché lei rivendica con forza il piano casa, che in linea teorica, ne abbiamo già parlato l'altra volta, è una cosa di per sé buona. Non capisco A, perché arrivi al quarto anno, e B, sia così difficile da realizzare in termini concreti, perché non bastano gli annunci, le copertine dei giornali, le aperture dei telegiornali, bisogna poi che i cittadini si accorgano del cambiamento reale. E questo, secondo me, lei da questo punto di vista ha qualche risultato sul fronte dell'occupazione, questo sì, sul fronte della casa, della sì, sanità, della sicurezza, poco, e questo lo paga.
0: Esatto. Allora, Mario Giordano, ricordiamo il tuo appuntamento con Fuori dal Coro domenica 21:25 su Rete 4. Cosa vedremo di speciale?
10: Guarda, vedremo di speciale. Innanzitutto cercheremo di entrare in questa vicenda dell'eccessivo allarmismo che si sta creando attorno all'antivirus. Io capisco che le nostre virostar siano tutte felici di ricomparire nei salotti, nei talk show televisivi, cioè, perché no, si sono riaperte le gabbie, evviva i Burioni, i Bassetti, tutti arrivati, tutti sembrano che ogni volta che creano la paura, ma il vero virus, mi sembra, in questo momento è la paura. Allora cercare di capire quello che è successo e che sta succedendo, perché la paura molto spesso diventa anche uno strumento di controllo. Attenzione, la paura è un grande strumento di controllo sui cittadini, e questo secondo me sarà una cosa. Poi avremo un servizio su quelli che guadagnano dalla guerra, perché non è vero che tutti stanno peggio, c'è qualcuno che sta meglio, e ci andremo a vedere. E poi ovviamente noi andremo avanti sul tema della sicurezza e anche di quelli che ci guadagnano sulla sicurezza. Ti anticipo che abbiamo beccato anche un CAF, sai, CAF, i centri di assistenza fiscale,
0: sì, che in realtà quelli che paghiamo noi. Esatto, quelli che paghiamo noi con le nostre tasse e poi chiedono altri soldi, sì, che fanno questi CAF?
10: Un cittadino egiziano responsabile di questo CAF, che faceva praticamente la fabbrica di clandestini, cioè usava il CAF per far entrare i clandestini facendosi lautamente pagare. L'abbiamo smascherato e lo vedrete tutto domenica sera, fra gli altri servizi dell'insicurezza che continua a crescere. E poi parleremo di bambini,
0: Mario,
10: perché è un tema che mi sta molto a cuore, quello dei bambini, certo, giù le mani dai bambini, un altro tema che ci sta e ci starà sempre molto a cuore.
0: Grazie Mario Giordano, a presto.
10: Grazie,
0: Mario,
10: Roberto,
0: buon lavoro.
10: Buona
0: serata, noi torniamo dopo il brano, perché facciamo sentire altro dall'aula del Senato, quello che non è piaciuto, quello spettacolo che non è piaciuto all'ascoltatore di prima, ma che sono le aule parlamentari di casa nostra. Allora ascoltiamo il brano e poi i vostri vocali, 334 11 11 622.

0: E allora ascoltiamo l'intervento del senatore Massimiliano Romeo della Lega e la relativa replica di Giorgia Meloni. Vediamo su cosa ha puntato la Lega oggi al Senato.
1: Sulla politica abitativa, prego.
2: Sì, grazie Presidente, ma per la Lega il tema della casa è sempre stato fondamentale nella propria agenda politica, così anche come nei riguardi del ministro Salvini, ministro delle infrastrutture, che tra l'altro ha la delega su questa tematica. Come Lega, tra l'altro, in primis Salvini ha presentato dal ministero il piano salva casa, che lo ricordiamo, che ha restituito comunque funzionalità e valore commerciale a migliaia di immobili. Come gruppo abbiamo presentato diversi disegni di legge, uno addirittura che prevede una tutela costituzionale nei confronti del bene casa, un provvedimento, sempre un disegno di legge recente per, diciamo così, accelerare le procedure di sgombero sulle case occupate abusivamente, non solo la prima casa ma anche altri immobili, quindi la seconda casa e tanto altro rispetto a quelle che sono le normative vigenti, e anche un disegno di legge per ampliare, diciamo così, per accelerare le procedure di cessione delle aree su cui sono stati costruiti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quindi il tema della casa per noi è sempre stato molto centrale. Lo scorso 30 aprile il ministro Salvini ha presentato in Consiglio dei Ministri un pacchetto di misure che prevedono un netto contrasto per cercare di contrastare l'emergenza abitativa, definito ovviamente piano casa. Ovviamente c'è la volontà di incrementare il numero degli alloggi, si parla di 100.000 alloggi in 10 anni, la volontà di recuperare 60.000 alloggi che non sono in questo momento usufruibili perché c'è la necessità comunque di una manutenzione di interventi importanti, e questo naturalmente può andare ad aiutare ovviamente l'edilizia residenziale pubblica. E nella stessa seduta sono state anche approvate delle misure proprio per contrastare ulteriormente le occupazioni abusive. Alla luce di questo chiediamo a lei, signor Presidente del Consiglio, ovviamente a nome del in nome di tutto il governo, quali siano gli effetti di previsione che il governo ritiene di poter in qualche modo conseguire nel breve e medio lungo termine. Grazie.
1: Grazie Presidente.
0: E allora, sentiamo la replica della Meloni sul tema della casa sollevato dalla Lega, in modo insomma che Meloni potesse parlare del piano casa. Allora sentiamo nel dettaglio che cosa ha detto poco fa al Senato.
3: L'interrogazione chiaramente mi consente di tornare su un tema che, come lei diceva correttamente, è stato centrale per questo governo dall'inizio del suo mandato. Noi siamo partiti da un principio molto semplice, cioè che la casa non è un lusso ma è un bene fondamentale, che uno Stato giusto deve fare sostanzialmente 3 cose: aiutare chi ha diritto ad avere una casa popolare, sostenere chi lavora ma non riesce più in questo tempo ad affrontare, diciamo, i costi del mercato in molte occasioni, difendere i cittadini dalle occupazioni abusive. È questa la linea che abbiamo seguito in questi anni ed è anche la filosofia che ispira il piano casa che lei ricordava, il governo ha presentato qualche settimana fa con il ministro Salvini che lo ha elaborato in prima fila. Con il piano casa noi sostanzialmente mettiamo a disposizione fino a 10 miliardi di euro per oltre 100.000 alloggi in 10 anni, comprende sia la quota pubblica con la quale ci diamo l'obiettivo di recuperare circa 60.000 case popolari che oggi non sono assegnabili, quindi case che ci sono ma delle quali i cittadini non possono beneficiare, sia le case a prezzi calmierati che saranno invece realizzate grazie a investimenti privati. Cioè è bene ricordare, anche rispetto a quello che si diceva prima, mi pare lo dicesse il senatore sempre Renzi, riguardo al tema del piano casa, che tutta la parte che riguarda i prezzi calmierati non ci sono fondi pubblici, sono incentivi ad investimenti privati. Come? Con progetti di semplificazione, con strumenti di semplificazione, procedure veloci, in cambio delle quali però il privato deve garantire che almeno il 70% degli alloggi venga venduto o affittato a prezzi di almeno il 33% inferiori rispetto al mercato. Questo è quello che noi facciamo sulle case a prezzi calmierati, mentre chiaramente il tema delle case popolari, quello è a carico delle risorse pubblico. Ovviamente sul secondo, sulle case a prezzi calmierati, l'obiettivo che noi ci diamo è quello di aiutare sostanzialmente lavoratori, insegnanti, giovani coppie, famiglie monoreddito che soprattutto nelle grandi città oggi hanno enormi difficoltà rispetto al tema della casa. E accanto a questo, come lei ricordava, c'è un altro principio fondamentale che è la legalità. Per noi la proprietà privata è un diritto che va difeso e non è accettabile che un cittadino debba affrontare anni di attese e molte spese per rientrare in possesso della propria casa occupata abusivamente. Anche questo chiaramente ha un impatto economico, oltretutto concreto. Se i proprietari tornano ad avere fiducia nello Stato saranno chiaramente più incentivati a mettere sul mercato gli immobili e questo aumenterà l'offerta e contribuirà ad abbassare il costo degli affitti. E quindi è anche un obiettivo economico quello che noi ci siamo dati con il disegno di legge sugli sfratti e gli sgomberi, che si aggiunge tra l'altro alle misure che avevamo già previsto, come lei sa meglio di me, nel decreto sicurezza. È chiaro, colleghi, che se da una parte noi aumentiamo l'offerta di case popolari e dall'altra mettiamo sul mercato delle case a prezzi accessibili, possiamo oggettivamente restituire ossigeno a moltissime persone in questa nazione. E mi dispiace francamente che anche su questo si sia riusciti a fare polemica, però penso che invece vadano ringraziate la Conferenza Stato-Regioni e l'Associazione Nazionale dei Comuni, che hanno invece dall'inizio dato un convinto contributo all'iniziativa, a dimostrazione del fatto che, tolti i sacerdoti della contrapposizione a qualsiasi costo, gli altri si rendono conto che questi provvedimenti possono essere utili e positivi. La ringrazio.
0: E ha convinti o meno la Premier? Vi sta convincendo? Abbiamo tanti altri interventi da sentire, ma come sapete sempre io do la precedenza a voi alla 334 11 11 622. Sento poca Sicilia stasera, sento poco Veneto stasera, e allora e sento pochi fan della Meloni. Allora avete capito il messaggio qual è? Di scrivere, telefonare, lasciare un vocale, che è meglio, perché sento anche le vostre voci, i vostri accenti, la vostra arrabbiatura a volte. E allora alla 334 11 11 622 il numero di Giornale Radio. Fra una decina di minuti sono di nuovo qui, voi restate perché c'è GR.
4: Delitto e castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo, che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.

0: È mezzanotte ed un minuto.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Telefonata tra il presidente israeliano Herzog e il capo dello Stato Mattarella. Fonti del Quirinale definiscono il colloquio franco e aperto. Mattarella ha definito inaccettabili gli attacchi ai militari di UNIFIL e ha sottolineato l'urgenza di abbandonare lo stato di guerra permanente in Medio Oriente e di rispettare il diritto di navigazione in acque internazionali. Ha poi ribadito l'impegno dell'Italia contro ogni atto di antisemitismo. Il presidente israeliano Herzog, durante la telefonata, ha invece espresso preoccupazione per l'estremo sentimento anti-israeliano emerso in alcune frange dell'opinione pubblica italiana. La premier Meloni è tornata nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. Al centro del confronto soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per le famiglie e imprese e il piano casa. La stessa, nel corso delle sue repliche, ha ricordato che il quadro economico internazionale è complesso e che le tensioni geopolitiche incideranno sulla crescita. Sentiamola.
3: Le tensioni geopolitiche che noi continuiamo a vivere incideranno. Chiaramente c'è, tra che queste grandi questioni, quella energetica. Lei sa che il governo, si può essere d'accordo oppure no, ma ci ha lavorato dall'inizio, partendo dal gas release fino ai provvedimenti sul nucleare. Approfitto anche per dirle e per dire che entro l'estate sarà approvata la legge delega, saranno adottati i decreti attuativi per il quadro giuridico necessario alla ripresa della produzione nucleare in Italia.
2: La Corte d'Assise di Bergamo ha condannato stamattina all'ergastolo il ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto della studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbici e poi strangolata. È stata rintracciata la famiglia scomparsa da Piacenza il 20 aprile, di cui si erano perse le tracce in Friuli. Lo riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute, in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, si legge nel comunicato della procura, in cui viene precisato inoltre che non si intendono rendere pubblici ulteriori particolari, visti i manifestati timori della donna del non essere rintracciata. Si ipotizza che la famiglia si sia rifugiata all'estero. È l'Inter a conquistare la Coppa Italia 2025-26, completando così una grande doppietta dopo la vittoria del 21esimo scudetto. I nerazzurri battono 2-0 la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma e si aggiudicano il trofeo per la decima volta nella propria storia. Soltanto la Juventus ha fatto meglio con 15. Ed è tutto, buona serata.
1: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: Ne abbiamo ancora da dire. Dopo il brano si riparte con le dichiarazioni oggi della Meloni. Gimme, gimme.

0: E allora ascoltiamo la replica di Meloni all'interrogazione del gruppo UDC, anche qui dà dei dati sulla sua azione di governo.
1: Prego, Presidente del Consiglio, può rispondere alla senatrice Biancofiore.
2: Senatrice Biancofiore, la ringrazio perché chiaramente il tema dei salari è molto serio ed è un tema che è stato raccontato con molti slogan, diverse fake news. Noi abbiamo sentito anche ora, prima del suo intervento in quest'Aula, in particolare dal senatore Renzi, lo risentiremo molte altre volte, che in Italia i salari hanno perso 7 punti dal 2021. Bene, solo che chi lo sostiene è lo stesso che governava tra il 2021 e il 2022, quando l'inflazione è esplosa, i salari reali hanno perso oltre 8,5 punti, cioè quando questo calo si è accumulato. Perché noi siamo partiti da qui, anche questo sarebbe, senatore Renzi, onesto da ricordare, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più... Per favore.
1: Vi pregherei di non disturbarvi reciprocamente.
2: Sì, scusi. Grazie. Ha ragione, per un regolamento non lo posso fare, va bene. Non fa niente, dai. Se ci formalizziamo. Dicevo, siamo partiti da qui, ci abbiamo lavorato e i salari hanno ripreso gradualmente a crescere più dell'inflazione, significa che seppure chiaramente lentamente le famiglie stanno recuperando parte del potere acquisto degli anni precedenti, perché? Proprio perché non ci siamo girati dall'altra parte, proprio perché abbiamo dato delle risposte su questo tema che abbiamo considerato una priorità, lavorando soprattutto su due fronti. Il primo è stato il taglio del costo del lavoro, diversi provvedimenti che hanno aumentato il netto in busta paga per milioni di lavoratori, soprattutto lavoratori con redditi medio-bassi. Un lavoratore dipendente con uno stipendio intorno ai 26.000 euro annui oggi può avere tra i 1.500 e i 2.400 euro in più all'anno rispetto al passato. E la seconda priorità è stata il rinnovo dei contratti. Ora io voglio ricordare, perché nessuno lo fa mai, che nel pubblico impiego noi abbiamo stanziato oltre 20 miliardi di euro fino al 2027 per rinnovare i contratti. Dopo anni di stipendi e di contratti che erano fermi, in alcuni comparti si è arrivato addirittura a 3 rinnovi, come è accaduto ad esempio nel comparto della scuola, dove un docente ha potuto ricevere in busta paga mediamente 412 euro al mese in più insieme agli arretrati. Abbiamo puntato sul rinnovo dei contratti anche nel privato, particolarmente con la detassazione degli aumenti contrattuali che veniva richiesta da tempo dalle parti sociali. Perché? Perché noi crediamo che i salari vadano aumentati rafforzando la contrattazione, perché è lì che si difendono i diritti dei lavoratori e che lo si riesce a fare settore per settore. Così con l'ultimo decreto lavoro abbiamo stabilito che possono accedere agli incentivi pubblici per le assunzioni solamente quelle imprese che applicano un salario giusto, dove per salario giusto si intende il trattamento economico complessivo sancito dai contratti collettivi nazionali che vengono stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative. È una strada diversa da quella del salario minimo legale, che viene invece proposta dalle opposizioni, che però, come dimostra per esempio il caso della Puglia, dove è stato applicato il salario minimo, rischia di diventare una soglia al ribasso piuttosto che una tutela in più. Ora, chiaramente nessuno pensa che il problema sia risolto, sappiamo che gli stipendi in Italia sono ancora troppo bassi, che bisogna continuare a lavorarci, che molte famiglie fanno fatica, però dopo anni in cui il potere d'acquisto diminuiva, la tendenza si sta invertendo, si è invertita, e questo significa che continuando questo lavoro e su questa strada possiamo far crescere i salari in modo stabile. Grazie.
1: Grazie.
0: E allora questa sui salari, sul potere d'acquisto eccetera vi stimolerà molto. 334 11 11 622, forza con i vostri vocali.
3: Buonasera Poletti, sono Renato dalla provincia di Milano. Io direi che peggio di questo governo c'è stato solo il governo Monti e il governo Renzi. Allora, innanzitutto tre cose velocemente. Prima cosa, super bonus. Ce la menano ormai da 5 anni con questa storia del super bonus. Chi ha boicottato il super bonus è stato il signor Draghi, emissario di BlackRock and Company, e Giorgetti, anche lui un altro, il ministro dell'economia, un altro emissario di BlackRock and Company, perché il super bonus era una forma di moneta parallela, di fatto moneta parallela all'euro, e quindi tecnicamente una moneta fiscale, e quindi i crediti di imposta cedibili per funzionare avevano bisogno di anni, non doveva essere tutto bloccato immediatamente. Seconda questione, under 35 e donne. Questa è una cosa che personalmente mi fa incavolare molto, perché io che non sono una donna e ho più di 35 anni, io sono praticamente se perdo il lavoro sono fregato alla terza potenza, perché già per il fatto che ho più di 35 anni sono sicuramente sfavorito. Poi per di più viene favorita le assunzioni a chi ha meno di 35 anni e anche alle donne. Questa la trovo una cosa molto sessista in un regime di parità, per cui questa è una cosa sbagliatissima, cioè è sempre la solita logica della coperta corta che si ripropone e che non fa assolutamente nulla. Ultima cosa, in economia lo Stato non deve fare le regole per favorire gli investimenti, lo Stato deve investire direttamente attraverso degli strumenti finanziari come i crediti d'imposta cedibili, oppure come attraverso una banca pubblica, attraverso acquisizione di aziende pubbliche. Così deve fare lo Stato per creare lavoro, occupazione. Certo, una cosa positiva l'hanno fatto, hanno comprato la TIM, l'hanno fatta di nuovo ridiventare italiana, ma oltre a questo in economia hanno fatto assolutamente nulla, quindi io reputo questo governo veramente un disastro.
0: E si era capito. Sentiamo il prossimo ascoltatore.
4: Ma mille volte la Meloni, ma ci siamo dimenticati quando hanno governato i 5 Stelle e i democratici e quant'altro, i governi precedenti, ci siamo dimenticati quello che hanno combinato? È facile adesso incolpare la Meloni in una situazione così tragica? Vorrei vedere tanto loro al posto della Meloni che cosa avrebbero combinato.
0: Combinato, che brutto termine, però insomma rende l'idea. Forza 334 11 11 622, torniamo tra poco.

0: E allora vi stiamo facendo sentire, abbiamo iniziato alle 17, vi stiamo facendo sentire Giorgia Meloni oggi al Senato a rispondere alle interrogazioni, si è presentata, non si è tirata indietro, ha detto la sua, sentiamola nel corso della risposta del gruppo Misto.
1: De Meloni può rispondere.
2: Senatore De Cristofaro, lei ha ragione quando dice che l'emigrazione giovanile in Italia è diventata un fenomeno strutturale. È una questione seria che chiaramente nessuno sottovaluta e che nessun governo negli ultimi decenni è riuscito a invertire. Nel nostro caso anche, voglio dire, i dati sono in linea, sì, un anno leggermente più bassi, c'è stato un picco nel 2024 molto innaturale, che però ha una ragione particolare, cioè il 2024 è l'anno nel quale sono entrate in vigore le sanzioni per chi lavora all'estero e non si per chi sta all'estero più di un anno e non si iscrive all'AIRE, per cui è l'anno in cui moltissimi che già erano andati all'estero negli anni passati si sono iscritti. Ma in ogni caso, insomma, la questione è una questione reale e va affrontata con serietà. E va affrontata anche tenendo in considerazione che dentro questi numeri, anche alcuni di quelli che lei citava, ci sono dei fenomeni diversi tra loro, no? C'è una mobilità internazionale fisiologica, diciamo, positiva, cioè giovani che scelgono di studiare, di lavorare, di fare un pezzo della loro formazione all'estero e poi riportare in Italia quelle competenze e quella formazione che hanno acquisito. Io considero questo un fenomeno assolutamente una dinamica, diciamo, assolutamente positiva, non una sconfitta per la nazione, anzi penso che ci sono casi nei quali non sbaglieremmo a incoraggiarlo. Diverso è quando quei giovani non tornano più perché, come lei diceva, altrove trovano salari migliori, direi anche maggiore valorizzazione del merito, quindi forse dovremmo, diciamo, interrogarci anche su questo. E diciamo un riconoscimento migliore delle competenze, e qua è dove si misura la sfida nazionale. Però io non sono ovviamente d'accordo con lei quando lei dice che non c'è stata alcuna strategia su questo. Intanto c'è una strategia, e c'è stata una strategia che riguarda alcuni settori specifici, penso al

0: lavoro che abbiamo fatto in materia di ricerca. Penso al fatto che abbiamo approvato il piano triennale per la ricerca 2026-2028 con 1,2 miliardi di euro per rafforzare le infrastrutture, le università, gli enti di ricerca, il collegamento tra formazione e mondo produttivo. Abbiamo sostenuto la chiamata diretta di ricercatori e professori italiani all'estero. Abbiamo previsto strumenti per stabilizzare chi ha maturato esperienza, ad esempio nei progetti del PNRR. Quindi c'è un lavoro che abbiamo fatto in alcuni settori specifici e c'è un lavoro complessivo che abbiamo fatto sulla, diciamo, stato economico della nazione. In parte citavo anche nelle mie precedenti proposte, perché ovviamente alla fine per trattenere questi ragazzi servono crescita, salari dignitosi, un'occupazione stabile, investimenti, competitività, e un po' mi pare che questo sia, diciamo, il grosso del lavoro che il governo ha fatto in questi anni, che ci consegnano anche qualche numero, senatore Cristofaro, perché quando lei parla di precarietà io le devo ricordare che è sotto questo governo che i precari sono diminuiti di 550.000 unità rispetto ai governi precedenti, è sotto questo governo che gli occupati stabili sono aumentati di 1,2 milioni in 3 anni e mezzo, perché noi abbiamo nei nostri provvedimenti favorito e incentivato i contratti stabili, abbiamo disincentivato la precarietà, così come abbiamo lavorato particolarmente, e vado alla conclusione, sul Mezzogiorno, che sappiamo essere, diciamo, il territorio che paga di più, no, questa emigrazione, e ovviamente il lavoro che abbiamo fatto particolarmente concentrato sul Mezzogiorno, con la ZES unica, con i provvedimenti come Resto al Sud, con il rinnovo degli incentivi dell'ultimo decreto lavoro, proprio per i lavoratori che vengono assunti particolarmente nelle regioni del Mezzogiorno, è un obiettivo che è, diciamo, un lavoro che riguarda questo obiettivo. Chiaramente nessuno pensa che la questione possa essere risolta in 3 anni, atteso che, come diceva lei, è strutturale, però sicuramente abbiamo e condividiamo l'obiettivo per cui restare in Italia deve tornare a essere ovviamente una scelta competitiva e non un atto di coraggio come per molti è oggi.
1: Allora, ecco la Meloni anche sui giovani che se ne vanno, ma ascoltiamo per favore i vostri vocali al 334 11 11 622.
2: Buonasera Poletti, Lorenzo, Matteo, insomma tutti quanti, sono venuto da Mars. Volevo sapere una cosa, una curiosità, ma tra questi 60.000 alloggi da recuperare ci sono anche quelli di Casa Pound, che quel palazzo lì è dello Stato, mica che avrà fatto il decreto casa per mettere in regola Casa Pound. Comunque, vabbè, una curiosità. Buona serata.
1: Buona serata, sì, il palazzo di Casa Pound è dell'Agenzia del Demanio, per la verità. Ascoltiamo un altro vocale.
3: Poletti, buonasera. Ma come facciamo adesso, da quest'estate facciamo ripartire la produzione di energia nucleare? Cos'è? Parte l'omino da Roma col mazzo di chiavi, forse anche un po' arrugginita di Caorso, arriva là, apre il portone, dai dai, facciamo ripartire le macchine. Ma insomma,
1: pernacchia o segno di disappunto? Il prossimo.
4: Buonasera Poletti, Marco da Lecco. Ascoltavo adesso l'intervento e ho acceso la radio in questo momento, quindi non so chi sia, ma voglio dire una cosa. Va bene, lo Stato compra aziende per che cosa? Per l'occupazione? Quindi vuol dire inefficienza e più occupati? Oppure ci portiamo a livello della concorrenza e miglioriamo l'efficienza dell'azienda e così miglioriamo la margini e tutto, e quindi probabilmente abbiamo degli esuberi? Non lo so, sono tutte idee un po' campate in aria, secondo me manca un'idea pratica. Buona serata, grazie.
1: E tra poco parliamo di antivirus, intelligenza artificiale, restate qui, Italia No Limits non è finita.
5: superare la frontiera dello spazio,
6: esplorare i misteri dell'universo,
5: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale
6: e delle nuove tecnologie.
5: Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
7: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: È mezzanotte e 26 minuti. Giornale Radio.
9: Meteo. Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Italia No Limits. Il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E parliamo di antivirus, lo facciamo tra poco con l'esperto del giorno, lo diceva prima Mario Giordano, questi esperti tornano e ritornano, li abbiamo tirati fuori dalla naftalina, ma la paura c'è. La presidenza dell'Unione Europea ha attivato il dispositivo di monitoraggio, che consente ai 27 stati membri di scambiarsi le informazioni necessarie. Tanto è il panico tra la gente, ma dobbiamo avere paura? No, dobbiamo stare tranquilli, ce lo dicono sempre, ce lo diranno anche stasera, dopo il brano.

0: Allora, antivirus, il turista britannico che aveva viaggiato sullo stesso volo della donna olandese deceduta a Johannesburg a causa dell'antivirus, rimarrà in isolamento a Milano fino al 6 giugno all'ospedale Sacco o in una struttura dedicata. L'uomo di circa 60 anni è asintomatico e tutti gli esami hanno dato esito negativo. Questo vuol dire che in questo momento non è contagioso e non lo è stato fino adesso, ha spiegato il direttore del Centro Regionale per le Malattie Infettive della Lombardia, Andrea Gori, durante un punto stampa all'ospedale Sacco con l'assessore al welfare Guido Bertolaso. L'uomo ha girato 4-5 città italiane prima di arrivare a Milano, come ha sottolineato Bertolaso, e con lui c'era anche un accompagnatore che non aveva viaggiato sullo stesso volo e che quindi, secondo le indicazioni dell'OMS, è libero di tornare a casa. La situazione è assolutamente sotto controllo, ha continuato Bertolaso, che ha ricostruito l'operazione di tracciamento del turista. Poco dopo le 14 di martedì le autorità inglesi hanno comunicato che il cittadino si trovava in Italia, più precisamente a Milano, dove alloggiava in un bed and breakfast. Alle 20 l'uomo, che prima non era nella sua stanza, è stato rintracciato. Ad attenderlo c'erano la polizia e gli operatori sanitari. Il turista ha reagito all'inglese, ha scherzato l'assessore per evidenziare la disponibilità dell'uomo, accompagnato poi in ambulanza al Sacco. Dal momento in cui è scattata l'allerta, tutta la macchina lombarda si è messa in moto con la rete infettiviologica che è stata subito attivata. Gli italiani stiano tranquilli, ha rassicurato ancora Bertolaso, il sistema funziona e il virus non è più pericoloso di tanti che dobbiamo affrontare anche quotidianamente. Comunque, sempre Bertolaso, mi pare di poter dire che dal Covid abbiamo sicuramente imparato qualcosa. La macchina ha funzionato perfettamente con la Lombardia che è assolutamente in grado di gestire qualsiasi situazione. Anche Gori ha assicurato al momento che non c'è il rischio di un allargamento su larga scala. La 49enne argentina ricoverata a Messina dopo aver presentato sintomi febbrili invece non è più in isolamento. Insomma, e vissero tutti felici e contenti. Saluto la professoressa Maria Rita Gismondo, microbiologa e virologa.
1: Buonasera, mi dica.
0: Allora, intanto, insomma, poi si dice che sono i virologi a fare le passerelle, qua la fa Bertolaso che, insomma, dice di star tranquilli. Lui ama le passerelle, ma comunque siamo tranquilli, quindi. Falso allarme.
1: Guardi, via. Lei ha dato la notizia completa, non c'è nulla da aggiungere. Sono d'accordo con Bertolaso che la macchina ha funzionato bene, ma direi che la macchina sta funzionando bene in tutta Italia perché grazie al cielo abbiamo cambiato passo. Abbiamo sicuramente un'allerta come deve avvenire da protocollo per qualsiasi evento diverso, diciamo, dalla normalità, ma questo non significa che la situazione sia di allarme. L'allarme, come qualcuno ha detto, è tutta questa foga di comunicare da parte di esperti o meno esperti che poi alla fine danno come risultato il panico delle persone. Quindi
0: io la fermo perché proprio per parlare del panico, dottoressa Maria Rita Gismondo, l'ANSA se ne esce con un lancio alle 17:38 che dice: antivirus in Italia 8.800 posti in intensiva, un terzo stanno al centro-nord. Già contiamo i posti di terapia intensiva, capisce che l'allarmismo
1: è come se su un aereo il comandante ci dicesse: guardate, noi siamo addestrati per un atterraggio d'emergenza. La gente pensa che l'atterraggio d'emergenza ci sarà, quindi questa è una notizia fuorviante. Il fatto che noi dopo il Covid, grazie al cielo, stiamo imparando qualcosa, non siamo ancora al massimo, però abbiamo un piano pandemico, cominciamo ad avere la rete dei laboratori ben strutturata e e si deve attivare da protocollo quando c'è un'allerta. Il fatto che ci sia non significa che siamo in grado di utilizzarla, assolutamente. La gente deve stare tranquilla perché una situazione simil Covid di impreparazione non ci dovrà essere quando arriverà un pericolo. Oggi non stiamo parlando di pericolo. Guardi, vorrei dare due dati: 11 positivi, compresi i 3 deceduti che erano quelli che avevano fatto la gita maledetta in Sud America. 7 sono in osservazione, ma ripeto, le condizioni gravi, probabilmente un po' più gravi, ce l'ha la signora che era passeggera nel volo che le portava penso a Johannesburg, ma è sempre una passeggera della nave. Quindi questo vuol dire che il focolaio è la nave e lì rimarrà. Ottime le misure prese di isolamento in modo da essere più che sicuri. Il virus si contagia raramente perché ha una contagiosità un ventesimo di quello del Covid e quindi non abbiamo che da trascorrere dei giorni sereni.
0: Ecco, trascorrere dei giorni sereni, professoressa Maria Rita Gismondo. E allora, senza far nomi e neanche cognomi, qual è la cavolata più grossa che ha sentito dai suoi colleghi virologi in questi giorni?
1: Ma guardi, già pensare alle mascherine, già pensare a chissà anche i non sintomatici contagiano, bisogna isolare qualsiasi, bisogna fare tracing, quindi nuovamente tampori a tutti. Questi sono, visto che lei ha toccato un tasto dolente per me, perché veramente è quello che mi fa veramente arrabbiare, questi sono tentativi di seminare panico e quindi attenzione su se stessi. Ed è veramente, io vorrei ricordare che indurre e suscitare panico infondatamente è punito dalla Costituzione, dalla legge, è un reato penale e forse qualche PM potrebbe svegliarsi e chissà, agire secondo legge.
0: Beh, mi sembra molto chiaro tutto quello che ha detto professoressa Maria Rita Gismondo, la ringrazio e a presto, perché comunque, visto che si fa dell'allarmismo, dobbiamo anche ristabilire la verità e le cose come stanno, quindi mi sa che ci risentiremo. Grazie professoressa Gismondo.
1: Con molto piacere, grazie, buon lavoro, buonasera.
0: Grazie, e noi continuiamo, insomma, questo argomento l'abbiamo ricondotto nei giusti binari, e tra poco parliamo di un evento importantissimo, uno degli appuntamenti europei più importanti sull'intelligenza artificiale. Tra poco.

0: Allora, cari ascoltatori, il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro arriva AI Week 2026, che è il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Pensate, oltre 25.000 partecipanti attesi, 700 speaker internazionali e più di 250 espositori tra aziende, startup e big tech. Due giorni di incontri, dibattiti e dimostrazioni pratiche per capire come l'intelligenza artificiale stia cambiando il lavoro, l'economia e la vita quotidiana. Ne parliamo con la dottoressa Lamia D'Amico, che è manager di questo importante evento. Buonasera, dottoressa D'Amico.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Allora, sì, siete diventati uno degli appuntamenti europei più importanti sull'intelligenza artificiale. Nel frattempo le cose vanno avanti a ritmo serrato. Che tipo di pubblico vi aspettate quest'anno e quali saranno i temi più centrali di questa edizione 2026?
1: Allora, i temi centrali di questa edizione sicuramente sono sempre quelli non solo della pratica delle AI, quindi ci saranno palchi dove facciamo proprio un come dire, delle demo e proprio dei corsi, ok? Quindi le persone arrivano e possono capire realmente dove cliccare per far funzionare quella che attualmente viene definita, diciamo, questa nuova era, queste nuove funzioni definite AI.
0: Dottoressa D'Amico, lei mi sta dicendo che vi viene a visitare, ricordo, il 19 e 20 maggio a Fiera Milano Ro AI Week 2026, vi viene a visitare un ragazzo che non ha dimestichezza, una vecchietta, un personaggio qualunque, un cittadino qualunque, e siete in grado di immergerlo nel mondo dell'intelligenza artificiale, chiaro? Così?
1: Anche questo, non solo, perché ovviamente il nostro pubblico target ovviamente certo, un pubblico manager, imprenditori, CEO, ma ultimamente notiamo che ci sono anche tanti studenti, tante persone che sono curiose, quindi tanti curiosi e ricercatori, quindi persone che vogliono capire meglio di cosa si tratta, perché l'AI Week è nata proprio come un evento, un appuntamento per divulgare, quindi portare a conoscenza più persone possibile, portare alla luce quella che è l'intelligenza artificiale, calcolando che attualmente è vero che se ne parla tanto, ma le nostre aziende in realtà la usano ancora molto poco.
0: Ecco, se le aziende la usano molto poco, l'intelligenza artificiale, rischiano di rimanere indietro. Tutte le aziende, anche quelle artigiane, non è così, dottoressa D'Amico?
1: Assolutamente, infatti noi conosciamo l'intelligenza artificiale come la famosa ChatGPT, ma non è solo quello, anzi noi all'interno del nostro evento abbiamo delle AI Sports Summit, abbiamo le Startup Summit, abbiamo le AI Startup Summit, abbiamo più di 50 startup, e questa è una cosa bellissima perché ci sono tanti imprenditori che si sono tolti da un settore e stanno sperimentando con le AI, ma ci sono davvero tanti ragazzi che stanno creando aziende di AI, e questo è veramente molto bello. Ma abbiamo anche il summit dell'healthcare, perché parliamo di AI applicata alla salute. Come le AI può sostenere, aiutare, magari a cercare qualcosa all'interno magari del nostro corpo umano che certo, attualmente con l'occhio sembra che non ci sia niente, mentre invece grazie a software generati e gestiti con le AI invece magari scopriamo delle cose molto tempo prima. Ma si parlerà anche di cyber security, perché anche questo è un argomento da trattare, perché tutto ciò che è nuovo attualmente spaventa. C'è qualcuno che magari prende la palla al balzo per usare le AI in modo poco consono, e la cosa positiva invece è che ci sono tantissime aziende che supportano invece nella tutela e nell'attenzione a determinati rischi, ecco.
0: Allora io ringrazio la dottoressa Lamia D'Amico, ricordo AI Week il 19 e 20 maggio a Fiera Milano-Roma, avremo modo di risentirci e raccontare attraverso la mia trasmissione e le altre di Giornale Radio questa edizione 2026 di uno degli appuntamenti più importanti sull'intelligenza artificiale. Grazie dottoressa D'Amico.
1: Grazie, a presto.
0: E tra poco sarà in onda il collega Francesco Massardo con il suo timone delle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. E allora curiosiamo subito dentro la redazione del timone delle 20 e andiamo dal titolare, il Massardo, che ci dice cosa hanno stasera. Buonasera Francesco.
2: Eccoci qua, buonasera, buonasera, ci siamo anche questa sera ovviamente e siamo quasi pronti davvero a partire. Per tutti coloro che si fermeranno all'ascolto, partiamo per lo scenario internazionale da quella che potremmo quasi ribadire l'ora zero di Keir Starmer, il premier britannico sempre più in crisi. E allora sarà con noi la nostra, insomma, corrispondente da Londra, Antonella Zangaro, che ci farà un po' il punto della situazione, peraltro nel giorno in cui invece la principessa Kate è arrivata curiosamente in Italia. Parleremo anche di antivirus, c'è un piccolo problema che potrebbe sorgere che è relativo ai test per verificare la positività, non sono così tanti a disposizione, quindi
0: e arrivano dalla Cina tra l'altro.
2: Esatto, e quindi sarà insomma con noi il professor Andrea De Maria, titolare di malattie infettive alla Spezia, per fare il punto sanitario. Chiudiamo andando in giro come sempre per il mondo, andiamo in Africa, Freddy Del Curatolo con noi, giornalista e scrittore, direttore del portale web Malindi Kenya, per la visita del presidente francese Macron a Nairobi, che ha regalato insomma anche alcuni momenti piuttosto mediatici, sì. Ma c'è anche tanta politica dietro.
0: Ha preso il microfono, ha detto ci sono quelli,
2: mi riferisco a
0: questi
2: riferisco
0: scienziati,
2: a quelli, sì.
0: Queste creature e voi disturbate, non siete degni. È stato bellissimo Macron. Grazie Francesco Massardo.
2: Grazie a te.
0: E allora io vi ho ricordato prima che ve lo ricordano anche tutte le trasmissioni di Giornale Radio che il 19-20 maggio a Fiera Milano Ro arriva AI Week 2026, che è il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Troverete lì anche il nostro Francesco Massardo, che poi ce lo dirà nei prossimi giorni, ma io vi volevo ricordare che Giornale Radio, la radio libera di informare, è media partner di questo evento e all'interno di AI Week, quindi alla fiera di Milano Ro il 19 e il 20 maggio, troverete anche lo stand di Giornale Radio con Massardo, con il nostro mondo, i nostri collaboratori, perché noi parliamo da un mezzo che sembra antico, ma la radio è avanti come l'intelligenza artificiale, quindi saremo lì per i visitatori. È facile cercare lo stand di Giornale Radio e venire a salutare i nostri conduttori e a capire anche il nostro tipo di esperienza. Ah, sono le 20, ho finito, io starei qui ore, ma devo cedere la linea giustamente a Massardo e ringrazio Lorenzo Cappadone in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi do l'appuntamento domani alle 17 con Italiano Limits su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
4: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
3: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
4: Perché la verità, a volte, vive nel buio.

0: È l'una ed un minuto.
1: Giornale radio.
2: Meteo.
3: Un nuovo fronte depressionario si avvicina all'Italia causando un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore precipitazioni dalle Alpi verso la pianura padana, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine, fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Fuggente, il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidabardi.
1: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
8: Cosa?
9: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
10: Una domanda. Chi è secondo te l'essere più solo al mondo? Il povero?
11: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
12: Fagli vedere chi sei.
13: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
14: Aperego, sei democratico?
13: Padre di un figlio assassinato.
14: Oh! Dico, sei democratico?
13: Marito di una moglie uccisa.
14: Sei democratico?
15: E allora me la fa parlare, Bill.
13: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
16: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
17: Qui abbiamo gente furiosa.
18: Il fantasma di Berlusconi ormai continua ad essere immanente nella vita politica italiana, sia quello suo, sia poi i suoi figli. Marina è un problema.

0: lunedì 13 maggio 2026 e oggi si celebra la Beata Vergine Maria di Fatima. E ricordate, la vita è un viaggio, godetevi ogni passo. Ciao.
1: Buongiorno Zona di Radio, Gerry Milanista da Milano. Buongiorno ragazzi, buongiorno. Scusate, ieri sono stato attaccato in prima persona. È un po' emozionante, è un po' emozionante. Volevo soltanto difendermi un attimo. Ascolta, fratello di tifo, non ce l'avevo con un altro tifoso. Non mi interessa dei turisti che vengono a Milano. Anzi, ma che ce ne siano sempre di più di turisti a Milano, assolutamente. E ricordiamoci che Milano va avanti grazie soltanto ai stranieri che la vivono, perché sennò non ci sarebbe vita a Milano, non ci sarebbero portiere aperte, non ci sarebbero tabacchini aperti, non ci sarebbero ristoranti aperti, ci sarebbero soltanto i cravattati che non saprebbero dove andare a mangiare, dove andare a comprare sigarette e neanche aprire la porta di casa. Detto questo, non ce l'ho con lo straniero, ce l'avevo soltanto con Furlani, che si è messo a ridere guardando la scritta di testa della curva sud con GF Auto, va bene, e ho letto per sbaglio, per l'ennesima volta ho sbagliato a leggere la Gazzetta, che è veramente una cosa che non si riesce più a leggere. Ho letto l'articolo su Furlani che chiedeva scusa che lui non rideva, veramente invenzione pura, e per quello che mi è salita la carogna. Magari mi sono espresso male, ma non ce l'avevo col turista tifoso e suo figlio, che si riempia tutto San Siro di turisti, che diventi un teatro, quello che vogliono fare gli statunitensi. Andiamo avanti così, va bene? Ti saluto, tifoso milanista da divano. Non c'è problema. Allegra, allegra, date piano. Vi voglio bene a tutti quanti e comunque sempre forza Milan. Io vado avanti nella mia battaglia, nelle mie proteste contro questa dirigenza indegna di portare avanti il Milan con la sua storia. Ciao ragazzi, sono veramente nero.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidabardi. Allora, i cari compagnucci all'ascolto stamattina, che si saranno affrettati dopo aver letto il ciclostile che appare sui giornali delle sinistre riguardo ai centri di detenzione di rimpatrio in Albania. Cari compagni, il presidente Rama ha già detto che resteranno aperti fino a che Giorgia lo desidererà e funzioneranno, e anzi, visto che l'Albania nel 2030 entrerà in Europa, sarà il primo caso di accordo bilaterale tra paesi membri per il rimpatrio dei criminali. Funzioneranno, inutile che vi affrettate lì sui vostri giornali delle sinistre a scrivere peste e corna di questo accordo. L'accordo entrerà in funzione, se non è andato a regime fino ad ora è colpa dei magistrati delle sinistre, delle toghe rosse, li avete ammaestrati bene per boicottare il lavoro di Giorgia, ma funzioneranno. Statemi bene, Jonathan da Prato.
3: Sveglia dormienti, sveglia. Stiamo arrivando ai Red Dead Redemption. Stiamo arrivando alla fine della corsa. La fine della corsa su Hormuz. La fine della corsa su Garlasco. La fine della corsa sulla legge elettorale, la fine della corsa sulla casa nel bosco, sta accadendo tutto e tutto insieme, i conti si pagano tutti insieme. Oggi è davvero evidente guardare cosa accade sui giornali, su questi temi roventi che ci hanno fatto discutere un po' qui, un po' là, tutti i giorni. Arriva un nuovo audio di Sempio in macchina, l'accusato chiacchierino con chi discute sempre con se stesso, ma dice troppe cose e per lui sono colpevolizzanti.

Chiara si disse seccata. Gli amici del fratello entravano in casa sua, questi i verbali delle amiche della ragazza, la vicina di casa, plausibile che avesse dei video intimi girati con Stasi, erano molto innamorati. Ale, questo è quello che accade su Garlasco. Ma c'è un colpo di scena. Tirana dei dubbi sul CPR, non rinnoviamo il patto. Poi la Meloni chiama Edi Rama, ma crolla per la prima volta la sicurezza del primo alleato di Giorgia Meloni in questi mesi sulle politiche dell'immigrazione. Muro contro muro sulla legge elettorale, a destra pensa al doppio premio, poi leggeremo qualcosa perché sono piccole cose importanti. E Repubblica ha lo sfogo molto duro, il Pietrangelo Buttafuoco in un podcast, no scusate, il Corriere della Sera, in un podcast, pensate, fatto da Zaia, che adesso evidentemente vuole rubare il mestiere ai giornalisti. E in questo sfogo il direttore della Biennale spiega il motivo del suo disagio nei confronti del ministro, ex amico o amico, non sappiamo più bene, ma la cosa più incredibile è che tutto questo continua a macerare la solidità della maggioranza, quando sembrava che fossero risolti i problemi, ve lo ricordate? Bene, sul Corriere Marco Cremonesi, in questo podcast che si chiama Il Fienile Buttafuoco Sdegnato, dice: non c'è più rispetto, comandano, provano a comandare con i grugniti. Beh, fantastico. O terribile. E ho lasciato per ultimo non solo i 10 infettati, la vicenda dell'antivirus, ma il tema dell'Iran, linea dura dell'Iran, basta compromessi, se attaccati porteremo l'uranio al 90%, cioè continueremo ad arricchirlo fino a poterne fare una bomba. E questo è ciò da cui volevo partire, ma ricordatevi, io sono Luca Telese, questo è L'Attimo Fuggente, siamo sulle frequenze libere di Giornale Radio. E la mattina c'è un uomo che si alza molto presto, si chiama Nicola Compagnone, e cerca per noi le voci. Sentite come combatte il comandante Peter Bescapè, detto l'Alpino, che oggi è impegnato insieme agli amici Led Zeppelin. Oddio, questi sono proprio versi immortali. Godiamoci, ballate!

0: La prima voce di oggi, boccia del Partito Democratico, né San Giuliano né Giulia hanno capito che fare il ministro della cultura è un privilegio. Oddio, com'è ragione.
1: Il ministero è stato umiliato. Il ministro, ma l'ho commentato ogni giorno, c'è molto da aggiungere. Mi pare evidente che siamo alle contraddizioni quotidiane su tutto. Io, se mi guardo intorno e vedo la condizione generale dei luoghi della cultura in Italia, i sindaci che chiedono al governo interventi, investimenti che non vengono fatti, personale che non viene potenziato né nelle periferie né nei luoghi in cui poi si deve fare il lavoro sul futuro del paese, che per definizione è il centro della cultura e della storia. Fare il ministro della cultura è un privilegio che probabilmente non hanno inteso fino in fondo né San Giuliano né Giulio.
0: Mattarella, quello vero, il Covid non fu semplice influenza.
2: Non esito a paragonare a gesti eroici quelli compiuti dai vostri colleghi a Gaza, da un sistema sanitario già fragile è stato demolito, distrutto, come anche altrove è avvenuto. Tengo particolarmente a ricordare il contributo decisivo e l'appassionata dedizione che vi ha contraddistinto in occasione della pandemia da Covid. Drammatica, lunga emergenza che voi avete vissuto con sacrifici immani e con diverse vittime, e che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
0: E poi Mattarella, questo sì fantastico, di Maurizio Crozza.
3: Perdonami, Signore, perdonami, perché so di aver fatto una stupidaggine, una leggerezza. Scanzi direbbe che ho fatto una cazzata, è andato giù duro, può darsi che l'abbia fatta, Signore, ma io sono sempre stato una persona per bene, tu lo sai. Mai fatto una cena elegante con una Minetti, mai. Io le cene eleganti le faccio solo a Capodanno, discorso alla nazione alle 8:30, brodino di pollo coi crostini, mela grattugiata, pigiama. Sai che non ho mai visto Albano fare 10, 9, 8, semmai. Un monaco benedettino al mio confronto lo trovi negli F-Fi, tanto sono per bene io, Signore. È da 11 anni, Signore, che sono qui per gli italiani, che sono un faro di rettitudine per tutti gli italiani. Te lo ricordi, Signore, alla fine del mio mandato? Avevo già trovato la casa, no? Avevo fatto gli scatoloni, poi tutti a dirmi, rimani, se te ne vai crolla tutto. E io mi sono sacrificato, Signore. Per cui se ho fatto, come dice Scanzi, quella roba lì, scusami, Signore. Sì, lo so, Signore, bastava guardare la foto della Minetti per capire che non puoi darle la grazia. Aveva aiutato Berlusconi col caso Rubi. Te lo ricordi, Signore, il caso Rubi? E Minetti era andata in questura di notte dicendo che Rubi era la nipote di Mubarak per salvare Berlusconi. Ti rendi conto, Signore?
0: Una satira strana perché basata su cose totalmente vere e quindi non fa ridere, fa un po' disperare e piangere. Le vostre voci, voci 334 11 11 622.
4: Buongiorno amici, buongiorno mon ami, parliamo oggi dei giornalisti, questa categoria che nel 2020 iniziò con i propri scoop sul virus. Allora fu il cinese, oggi invece è il calabrese. Il giornalista aizza, attizza, non raddrizza, distorge la notizia, deve creare scoop, clamore, perché il giornalista vende il proprio prodotto, per cui quello che dice il giornalista deve essere sensazionalistico nella maniera più assoluta. Non c'è sempre un fondo di verità in quello che dice il giornalista. Il giornalista è sempre il primo della lista nel fatto di fake news. Ascoltiamo i virologi che sono tornati nei loro salottini sotto i riflettori. Ascoltiamo i medici che ci tranquillizzano. Ascoltiamo i ministri che tutto sommato dicono che c'è da star tranquilli, ma non ascoltate mai ciò che dicono i giornalisti. E voi, amici, che ne pensate dei giornalisti? Ditecelo a Miguel.
0: Chi è Peter? Billy Idol siamo andati a recuperare, fantastico. Perché sta andando male nello stretto agli Stati Uniti? Ce lo spiega oggi l'analisi di tre firme e soprattutto il pezzo di Giuliana Ferraino e Massimiliano Iattoni dell'ASEN. Cibo, armi e petrolio, il costo della guerra per l'America e schizza l'inflazione. Negli Stati Uniti l'inflazione è tornata a correre molto più velocemente dei salari ad aprile, segnando 3,8 in più su base annua e 0,6 sul mese precedente. Le attese indicavano 3,7, ma preoccupa soprattutto dopo l'inversione di tendenza, dopo mesi in cui sembrava che i prezzi si stessero normalizzando. A gennaio e febbraio l'indice era al 2,4, a marzo risalito al 3,3, mentre il dato di aprile rilevato dal Bureau of Labor Statistics è il più alto dell'ultimo triennio. A spingere i prezzi energia, a causa delle guerre in Iran, i costi energetici sono saliti del 12,5 su base annua, la benzina segna più 18,9%, il gasolio da riscaldamento più 44%. A questo si sommano i dazi che continuano a trasmettersi sui prezzi dei beni più importanti importati. Anche il cibo accelera, l'incremento mensile è il più alto degli ultimi 4 anni, con rincari su carne, latticini, frutta e verdura. Insomma, questa è la grande piaga che avvelena il governo di Donald Trump, gli mina il consenso, allontana i cittadini dalla presidenza degli Stati Uniti. Questi numeri godiamoceli, perché sono la realtà che dà uno schiaffo in faccia ai prepotenti. Sono le 7:29, io sono Luca Terese, siamo su Giornale Radio, stiamo per sentire le vostre voci, ma ci fermiamo solo per un istante.
5: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
7: Tutti ne parlano.
8: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
9: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
10: È 1:35. Giornale Radio.
11: Meteo. Nuovo fronte depressionario si avvicina al nostro paese, determinando un ennesimo peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata precipitazioni sulle Alpi e verso le alte pianure settentrionali, ancora piogge anche sul basso Tirreno. In giornata ulteriore peggioramento su buona parte del nord, con rovesci diffusi e rischio grandine. Fenomeni irregolari inoltre sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
13: Come va? Tutto a posto, eh? Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
14: Ma fanculo.
13: Noto dell'insoddisfazione.
15: Jonathan, come dicono a Roma, magna tranquillo, magna tranquillo. E non è che funzioneranno, chiuderanno, ma tu magna tranquillo.
16: Buongiorno. Jonathan, criminali, lo dici ai tuoi amici di destra che fanno dalla mattina alla sera quello che cavolo vogliono, fottendosene delle leggi e della Costituzione. Criminali non sono di certo persone che affrontano un viaggio della speranza tra sputi, insulti, minacce, bastonate, gommoni in acque sconosciute, pieni di tempesta, per arrivare in un posto sicuro, comunque per avere una speranza di vita migliore di quella che hanno in questo momento. Vorrei vedere a te se sei in paesi bombardati la mattina alla sera o con delle guerre interne, se non scappi, te ne vai nel primo paese disponibile sicuro. Va, guarda, criminali pure hai detto, cioè vergognati, guarda, vergognati.
17: Ciao e buon mercoledì da Paolo. No, volevo soltanto dire una cosa a Johnny Jonathan da Prato. Beh, perché gridi? C'è bisogno di gridare, basta parlare con un tono normale. Non è che se gridi le minchiate che dici assumono una valenza maggiore, rimangono minchiate, quindi non c'è bisogno di gridare. Va bene, ciao ciao, è sempre uno spettacolo da sentire. Ciao ciao.
18: Ciao Bobbeo da Prato, ciao. Cos'è che ci sono costati 1 miliardo di euro per ospitare il 500?
19: Buongiorno Telese, buongiorno, ascolta, io leggo sul centro, famiglia del Bosco, i legali Marco Femminella e Danila Solinas rinunciano al mandato, wow, incredibile, e come mai? Per divergenze inconciliabili rendono impossibile la prosecuzione. E come mai? E tu dicevi tutt'altro. Come mai hanno rinunciato? Come mai? Questi due genitori sono due santi. Perché hanno rinunciato? Aspetta, fammi rileggere. Divergenze inconciliabili. E come mai? Viva gli assistenti sociali, meno male che esistono gli assistenti sociali, meno male.
20: Buongiorno General Scalea, proprio per far capire a che punto è il calcio italiano, che non c'è né capo né coda, non si riesce a trovare una data per far giocare in contemporanea le ultime due partite, almeno la penultima partita di campionato. E c'è il derby, giustamente secondo me il prefetto ci giocava l'altro giorno, lunedì. Dov'è il problema? No, reclamo al TAR, bisogna giocare alle 12, ma orario stupido. Tutto perché? Per i soldi. Mandato a fare una zuppa, va.

Eccomi. E allora voi direte, con tutto quello che ci hai già raccontato sarà finita, ma che è solo una piccola parte, solo un frammento. E ad esempio andiamo a vedere quello che dicevamo di Garlasco. Sì, mi sta interessando proprio il caso dal punto di vista più che del dettaglio della nuova pioggia, i dettagli proprio sul piano del diritto, cioè c'è uno che sta dentro e nel frattempo si processa un altro, veramente incredibile.

0: Allora, vi dicevo quelle testimonianze degli amici. Carmine Guarino su Repubblica. Che gli amici di suo fratello Marco entrassero nella sua stanza per usare il computer non è un mistero. Almeno secondo la testimonianza resa dalle sue amiche che la conoscevano bene. Chiara Poggi, nella memoria di chi la ricorda, era molto innamorata di Alberto, fra loro non c'erano problemi. Maria Stella Gabetta, la sua ex vicina di casa, oggi 37 anni, in passato potrebbe aver raccolto una confidenza che oggi assume un altro valore. È il 18 giugno 2025 quando carabinieri e magistrati sentono come testimone l'amica storica di Chiara. E c'è una domanda, anzi una risposta che più di tutti attira l'attenzione. Conosceva qualche amico di Marco? Così le chiedono i PM carabinieri già sulla pista dell'ex compagno di scuola del fratello di Chiara, Andrea Sempre, della potenziale ossessione dopo aver visto una sua clip intima. Le parole di Maristella sono chiare. Di persone no. Sapevo di qualcuno che frequentasse la casa per giocare ai videogame con Marco, me ne parlava proprio Chiara. E quando ne parlava si lamentava soprattutto che questi amici andassero in camera sua a giocare con il computer. Un'invasione dunque che la ragazza, scrive Repubblica, non vedeva di buon occhio, tanto a sfogarsi con l'amica. E proprio quello potrebbe essere il momento in cui qualcuno avrebbe visto i suoi video più intimi, una cosa plausibile che ne avesse, secondo la testimone, la possibilità. Nonostante lei era un pochino più riservata per la nostra differenza di età, Chiara parlava tranquillamente, scrive Repubblica, della sua relazione con Stasi. Era molto innamorata e fra loro non c'erano problemi. Per quanto riguarda la sfera intima, qualcosina mi raccontava, ad esempio a fine serata capitasse di avere rapporti sessuali con Alberto in macchina, avendo la loro casa occupata dai genitori. Mette a verbale quel 18 giugno la donna che abitava a pochi passi dalla vittima e che il 13 agosto 2007, quando seppe della morte di Chiara, si lasciò andare urlando alla madre: quel bastardo l'ha uccisa. Salvo poi precisare a verbale: sono una mia reazione, perché tra i due intercorreva un buon rapporto. 18 anni dopo è la stessa che indirettamente smentisce che Chiara potesse avere un qualunque interesse per altri ragazzi, come poteva pensare qualcuno leggendo una mail in cui parlava di un certo piccione. Sono sicura che ora si riferisse a Alberto Stasi, si chiamavano con vari nomignoli. Insomma, questo l'ultimo aggiornamento, e però ogni giorno ormai c'è un frammento di un quadro accusatorio che si compone. Andiamo a vedere che cosa scrivono i due giornali principali del centrodestra. Per esempio Libero: vogliono abolire la polizia. Immigrato si ribella a un controllo. Il video postato alla Salis accende la protesta a Milano. Dopo gli inseguimenti impediranno ogni ispezione. Ma la foto di prima pagina è con Fico per il nuovo sindaco, presidente della regione Campania. Una foto con pugno chiuso. Fico non ha perso il vizio, rispunta il reddito grillino. Avete capito, Libero? E adesso vi leggo l'apertura, ovviamente, della Verità. Marina fa piangere il PD. C'è molta fantasia, no? Titoli molto diversi. I Berlusconi restano nel centrodestra. La Filial Cav spegne le ipotesi di inciuci fra Forza Italia e PD. Non sono né artefice né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti o a influenzare l'elezione del futuro capo dello Stato. La Meloni a Panorama: il nostro piano casa metterà soldi nelle tasche degli italiani. Ma curioso anche questo, la foto, diciamo, del personaggio della verità, indicato alla verità di Belpietro. Nessuno l'ha autorizzato, eppure Bertolaso, in Lombardia, presumo, prepara le stanze del fine vita. Sarebbe una cosa davvero meritoria, altro che crimine. Ma si sa, su certe cose l'ideologia porta a posizioni molto nette. E infine il quotidiano che in questi mesi ha più martellato, il Fatto Quotidiano: la Meloni scopre il Sud per salvarsi dalle urne, la batosta al referendum è nulla di fatto. Di Sbarra: nuova task force a Palazzo Chigi, sottosegretario deludente per il mancato impegno della CISL, coinvolti gli 8 presidenti, la presidente del Consiglio prova a recuperare dove ha perso più voti, se ci pensate. Ma soprattutto il Fatto dà un'interpretazione totalmente diversa di quello che avevamo letto sulla verità. Pensate, Marina Berlusconi verso l'autoinvestitura, al regista di Forza Italia, parlando a 3 anni dalla morte di Silvio, il discorso scritto per dare la linea a Tajani. Ora è bello quando i giornali danno questa doppia strambata: uno dice il discorso di Marina la fa uscire dalla politica, l'altro dice il discorso di Marina è dello stesso, la porta alla politica. E allora leggiamo l'attacco del pezzo di Giacomo Salvini sul Fatto. Un intervento scritto, pensato fino all'ultima parola per dire che non ha intenzione scendere in campo direttamente in prima persona, ma anche per individuare le priorità che dovrà avere la nuova Forza Italia nell'ultimo anno di legislatura. Marina Berlusconi ci sta pensando e, secondo due fonti qualificate a conoscenza della questione, sta studiando un intervento e certifichi il suo nuovo ruolo come regista di Forza Italia dopo la sostituzione dei due capigruppo Gasparri e Barelli. La primogenita di Berlusconi in queste settimane ha ribadito a più riprese di non volersi impegnare in prima persona, ma di voler ispirare il nuovo corso di Forza Italia sui temi. Da qui l'intervento in ricordo del padre sarà pensato anche come una cornice programmatica in vista delle elezioni del 2027, in primis, spiegano le stesse fonti, mettendo in risalto il ruolo della libertà economica, non solo dei diritti, della giustizia, le battaglie che furono del padre e che, secondo Arcore, sono state trascurate da chi? Dal governo Meloni. Bello, no? Due idee totalmente diverse. E adesso sentiamo le vostre voci.
1: Buongiorno, sono Fabio da Como. Volevo dire al personaggio che dice che il giornalista deve vendere, è vero, ma non vende la notizia, deve stare più in linea con la pubblicità che il giornale propone. Ovvero, se un giornale viene sponsorizzato da Benetton, non può essere, diciamo così, razzista. Come ugual modo, se un giornale viene sponsorizzato da Elon Musk, non può molto non essere razzista, insomma, perché quello, gli introiti del giornale, la maggior parte degli introiti del giornale derivano dalla pubblicità. Cordialità, buona giornata.
2: Buongiorno a tutti. Io sono giunto alla conclusione che Jonathan, secondo me, tutte le mattine lancia il messaggio e poi spegne la radio e se ne va in giro a fare i suoi affari e tutto quello che deve fare, perché non è possibile che tutte le mattine c'è sempre gente che gli risponde e gli dice quello che giustamente gli deve dire e lui non dice niente il giorno dopo di quello che ha detto la persona il giorno prima contro. No, lui va, lancia il suo messaggio tutte le mattine come un pirla sul balcone. Ecco, come un pirla sul balcone. Ma non è possibile, Jonathan. Ma pensa bene a quello che dici. Ok? Buona giornata a tutti, Renato.
3: Ma non date seguito a Jonathan, è soltanto un provocatore, non l'avete capito ancora. Provoca perché pensa di farci arrabbiare. Ma noi non ci arrabbiamo, lui si incazza. Lui si incazza sulle stupidaggini che dice. Saluti Marco da Napoli.
4: Buongiorno, giornale radio, qui è Francesco l'abruzzese da Roma. Caro Luca, ho sentito ieri sera, soltanto nel podcast, la risposta che mi hai dato al mio vocale di ieri. Guarda che non sto vincendo io, Luca, stiamo vincendo tutti. Non è che prendo in giro dicendo oh, bravo, stai vincendo. No, se vince Zelensky, se vince l'Ucraina, vince l'Occidente collettivo, quindi vinciamo tutti noi. Te e gli altri amichetti di Putin compresi. Questo in primo luogo. In secondo luogo volevo fare una parentesi sul capitolo antivirus. Come sempre hanno ragione i virologi, e parlo nel dettaglio del professor Roberto Burioni e del professor Matteo Bassetti, dove il primo dice di non sottovalutare assolutamente il pericolo, perché questo virus può farci davvero male, e il secondo loda il modello francese, ossia isolamento per 60 giorni, pena reclusione e pena una severissima multa, credo che sia circa 10.000 euro per i trasgressori. È il modello da seguire, dice Bassetti, e io sono come sempre d'accordo. Lo ero durante il Covid con i virologi, lo sono tuttora. Seguire la scienza e non i santoni. Buona giornata a tutti.
0: Vabbè, il comandante Bescape si è buttato sui Nirvana che cantano David Bowie. Vabbè, godiamoci.

0: Travaglio, 8:30. L'Italia rifiuta la guerra. Dialogo fu anche quello con l'URSS. Ora l'Unione Europea ha perso la diplomazia. Sentiamolo.
1: Beh, cardinale Zuppi, i pontefici ha giustamente ricordato una continuità assoluta fra Papa Wojtyla e i suoi successori fino a Leone. Riempiono un vuoto. Che cosa ci dicono? Ci dicono l'articolo 11 della Costituzione. L'Italia ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali. Ci dicono l'atto fondativo di quella che oggi chiamiamo l'Unione Europea, che nacque sul presupposto che dopo due guerre mondiali scatenate dall'Europa, tra paesi europei e poi diventate mondiali, bisognava trovare il modo di intendersi. E il luogo del dialogo fu trovato nella cooperazione economica. Si cominciò dal carbone e dall'acciaio e poi si andò avanti. E c'era l'Unione Sovietica con il blocco sovietico, con le sue armate molto più pericolose di quelle attuali di Putin. C'era la NATO dall'altra parte. Nel 75 si fece la conferenza di Helsinki.
0: Ancora.
1: Alla quale partecipò non la Federazione Russa, che non c'era ancora, perché nel 75 c'era l'Unione Sovietica con il patto di Varsavia. Si trovò il modo di parlare. Si trovò il modo di parlare. 20 anni dopo nacque l'OSCE, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione, e quella conferenza gettò le basi per un'intesa e un modo di stare insieme senza andare a giudicare i regimi, le politiche, eccetera, per evitare di farsi la guerra. È dagli anni 90 che è impazzita la maionese, per cui improvvisamente l'Europa, che aveva inventato la diplomazia, ha smesso progressivamente di parlare di diplomazia. Le ultime vestigia della diplomazia sono gli accordi di Minsk, dove l'Europa portò l'Ucraina e la Russia a intendersi sull'autonomia del Donbass, accordi che se fossero stati perseguiti avrebbero evitato la catastrofe dell'invasione di Putin in Ucraina. E di lì bisogna ripartire. Noi non possiamo dare altri aiuti se non ciò che appartiene alla nostra storia, alla nostra cultura.
2: Ecco,
1: cioè, noi dobbiamo aiutare con la diplomazia, non possiamo aiutare con le armi, perché con le armi siamo perdenti. E tra l'altro non abbiamo nemici se non ce li andiamo a cercare o non ce li facciamo imporre dagli Stati Uniti.
0: Interessante questa ricostruzione, no? Ebbene, c'è qualche voce ancora?
3: Buongiorno Luca, ho sentito recentemente Francesco l'Abruzzese dire che sbaglia chi critica Israele sulla guerra, forse voleva dire aggressione preventiva, e perché la guerra è guerra e quindi pazienza per le vittime collaterali, ma forse si dimentica qualcosa, la guerra ha dei suoi canoni e quindi non esiste lo sparatutto. Francesco Abruzzese, ti sei perso qualcosa? Buona giornata, Luciano dalla provincia di Roma.
4: Oggi Trump arriva con un sacco di imprenditori a Pechino per la visita a Xi Jinping e con 2 o 3 The Beast, la sua auto nera, per essere sicura che non ci siano problemi. Obama a Gerusalemme rimase piantato in mezzo alla via centrale della città perché qualcuno aveva messo il gasolio nel serbatoio al posto della benzina. Ciao Andrea.
0: E allora, su che cos'è che l'Albania corregge l'Italia? Proprio al volo, perché è importante, mentre stiamo aspettando a secondi la fine delle abluzioni mattutine del dottor ingegnere regionale commendator Giuliano Mirabardi. Sentite.
5: Gioisci, perché sono già, ecco, qua.
0: Sicuro che ci sarà un rinnovo dopo il 2029, termine la scadenza del protocollo quinquennale. Nel 2030 è prevista l'entrata nell'Unione Europea e quindi dice il ministro albanese, non saremo più territorio extraterritoriale. A Bruxelles, Ferit Hoxha riflette ad alta voce in un'intervista a Euroactive e crea un caso in Italia scatenando polemiche sui già discussi e tormentati centri migranti di Schengen e Gayader. Ale, come ci dispiace, come mi dispiace, avete fatto il lager, lo avete voluto, lo avete nascosto fuori al territorio nazionale e adesso qualcuno vi chiude le porte, che bello.
5: Ma non è andata così, Luca, ma perché ostinarsi a dire una cosa che non è successa? Cioè, me lo chiedi, perché ostinarsi?
0: Ho letto la fonte.
5: Non è esattamente, hai esattamente letto il contrario di quello che hai capito o di quello che hai finto di aver capito.
0: No,
5: che
0: questo
5: detto,
0: è siccome, quello che dice il ministro albanese.
5: E ripeto la cosa dice il ministro, no, sarà forse
0: testuale.
5: Difficile nel 2030 rinnovare l'accordo, perché siccome
0: sarà
5: l'accordo
0: difficile rinnovare l'accordo.
5: Sì, ma perché?
0: Sul fatto che è extraterritoriale rispetto all'Europa
5: e quindi non è una
0: loro
5: sconfessione
0: in Europa. Vabbè,
5: non
0: una confessione che come la vuoi chiamare potrebbe finire
5: tutt'altro,
0: con un investimento enorme.
5: Ma è chiaro che può finire nel momento in cui quelli non sono più un territorio extraeuropeo, ma non dipende dall'idea. No, e allora è un accidente, non dipende dalla volontà dell'Albania di essersi ravveduta.
0: Va bene, l'Albania vorrebbe. No, ma chi
5: però
0: ha detto che si sono ravveduti?
5: Ma perché
0: chi dice
5: mi parli
0: si sono ravveduti? E tu cambi le carte in tavola.
5: Perché parli sopra? Bene. Se si dice come siete ieri arrivati tu e i tuoi leader immediatamente in soccorso, l'Albania si ritira, fallimento della... A parte il giudizio sulla vicenda che, come tu sai, per quanto mi riguarda è molto negativo, però andare ad alterare il senso delle parole non è una pratica corretta, tant'è vero
0: io
5: che
0: te
5: né
0: le
5: il
0: ho
5: ministro
0: lette
5: né tantomeno... Certo, le lette testuali, ti sei rifiutato di dare loro il senso ordinario e letterale delle parole.